0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora un buon weekend, un buon fine settimana, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, un saluto e un abbraccio a tutte voi e a tutti voi. Questo è il nostro approfondimento che ogni fine settimana ci porta per due ore in giro per l'orbita terrestre, non solo, alla scoperta delle principali curiosità scientifiche e tecnologiche della settimana. Intanto un grande saluto per un grande ritorno di Elisa Caprini in regia, che mi fa e ci farà compagnia appunto per le prossime due ore, in cui abbiamo veramente molto di cui parlare. Intanto i grandi argomenti spaziali che ci fanno compagnia oggi, avremo di che discutere sugli ultimi tagli della NASA che mettono nuovamente un po' in apprensione i grandi progetti delle esplorazioni spaziali. Intanto scopriremo anche il nuovo numero di Cosmo 2050 in edicola, perché siamo ormai a maggio e dunque sentiamo un pizzico di profumo d'estate, ma soprattutto del nuovo mensile in arrivo. Diversi approfondimenti legati al mondo delle aziende dell'intelligenza artificiale, andando sul settore tech, anche un bel approfondimento su Marte e una chiusura dedicata a un grande dello spazio che ci ha lasciato in settimana. Non vi voglio spoilerare troppo. Tutto questo ovviamente è alternato a tanta buona musica, e allora direi, senza ulteriori indugi, di partire. Il primo pezzo di oggi è di Pharrell Williams con Miley Cyrus e si chiama Doctor Work It Out.

E allora c'è un bel ritmo già in questo weekend, e allora pronti a rientrare con Cosmo 2050, anche con un po' di rassegna stampa. Intanto mettetevi ancora una volta comodi, perché ne abbiamo di cose da raccontarvi. Intanto una specie di compleanno, diciamo, da festeggiare. Pensate, fa un po' effetto dirlo, ma il turismo spaziale ha compiuto in settimana 25 anni. Sono già 25 anni che, non tutti noi, però insomma noi come esseri umani, ecco, possiamo viaggiare tra le stelle a scopo turistico. Un'avventura iniziata fra polemiche che non si sono del tutto sopite e che negli ultimi anni si sta avviando verso una fase, diciamo, più matura, con costi, si fa per dire, un po' meno imprendibili, diciamo che rimangono comunque ad appannaggio di pochi. Tutto iniziò infatti il 28 aprile del 2001, quando il finanziere Dennis Tito volò sulla navetta russa la Soyuz dopo aver pagato un bigliettino, si fa per dire, da 20 milioni di dollari a 60 anni compiuti. Da allora i turisti spaziali sono aumentati, e non poteva che essere così, di anno in anno, e attualmente ne contiamo almeno 143 per un totale di 39 voli, la maggior parte dei quali sono stati organizzati poi da 5 aziende. Si tratta di un cambio di prospettiva. Fino al 2001, appunto, viaggiare nello spazio era una cosa solo per astronauti addestrati, professionisti, con una preparazione estremamente tecnica. Da allora invece qualcosa è cambiato, perché la sicurezza, la tecnologia, i progressi che abbiamo fatto permettono di viaggiare anche se non si ha tenuto, appunto, una preparazione, quindi magari un po' in là con l'età o senza le conoscenze tecniche necessarie. E così, accanto agli astronauti e ai tecnici, abbiamo visto nel corso degli anni, insomma, giornalisti, scrittori, poeti o politici, anche ex attori. La NASA criticò al tempo fortemente la missione di Tito, che sosteneva non avesse una preparazione adeguata, mentre i russi, a quanto pare, non avevano alcun problema a vendere un posto a bordo della sua navetta. Paradossi del capitalismo, verrebbe da dire, con gli americani che criticano la mossa di marketing dei russi. È cambiato il mondo da allora, perché adesso in America soprattutto che il turismo spaziale ha preso piede. Ci sono voluti però 20 anni prima che si affermassero davvero i primi voli. Infatti dal 2001 al 2019 hanno volato solo 7 persone, tutti con biglietti milionari. Dal 2021 in poi i voli turistici sono diventati quasi routine. Nel 2021 ne sono stati fatti 6 e poi 4 nel 2022, fino al record di 8 dell'anno scorso, del 2025. Abbiamo avuto anche la prima turista donna spaziale, Anushe Ansari, che ha volato nel 2006 alla prima. Abbiamo avuto poi una missione completamente privata, ottobre 2021, la ricorderete, fino a quella della navetta New Shepard della Blue Origin del 2025, con un equipaggio tutto al femminile, del quale faceva parte anche la pop star Katy Perry, e anche l'attuale amministratore capo della NASA Jared Isaacman aveva partecipato nel 2021 alla missione privata Inspiration 4 di SpaceX. Questo per buttarci un po' nei temi della settimana. Un'altra notizia invece di carattere scientifico, puramente scientifico, molto interessante, arrivata in settimana, è il ritrovamento di acqua aliena nella cometa interstellare 3I Atlas, nata in un ambiente molto diverso da quello del nostro

sistema solare, per questo la scoperta è così sensazionale, un ambiente molto freddo nel quale esiste acqua con una composizione differente da quella che noi conosciamo. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, guidato da Luis Salazar Manzano dell'Università del Michigan, che ha sfruttato osservazioni condotte dal radiotelescopio ALMA dell'Osservatorio Europeo Australe del Cile. Quindi un tipo di acqua, diciamo, diverso. Sappiamo tutti, da noi c'è H2O, nell'acqua della cometa invece un'alta percentuale delle molecole d'acqua contiene deuterio, che è una forma di idrogeno che contiene un protone più un neutrone. Esiste anche sulla Terra, ma in quantità molto inferiori rispetto a quelle osservate in questa cometa. Un risultato chiaramente straordinario, anche per capire qualcosa di più dell'ambiente lontanissimo in cui la cometa si è formata circa 12 miliardi di anni fa. Per la coautrice della ricerca, Teresa Paneche Carregno, i nuovi dati indicano che la cometa proviene da un luogo più freddo e con livelli di radiazione inferiori, la prova che le condizioni che hanno portato alla nascita del nostro sistema solare non sono onnipresenti nello spazio. Può sembrare ovvio, ma è una di quelle cose che bisogna ancora dimostrare. Abbiamo fatto un bel passo in avanti. Rimaniamo in tema spaziale anche tra qualche minuto, aprendo i microfoni anche ai nostri ospiti. Ripartiamo dalla musica. I Black Keys sbarcano su giornale radio: Where There's Smoke, There's Fire.

0: Allora, è una puntata abbastanza punk e allora proprio dagli Stati Uniti dobbiamo ripartire per questa puntata di Cosmo 2050, perché non è bastata evidentemente l'ubriacatura mediatica di Artemis 2 per convincere l'amministrazione Trump a non applicare o non promettere o minacciare drastici tagli al budget della NASA, in particolare del suo programma scientifico per il prossimo anno, per l'anno fiscale 2027, con una proposta avanzata che ridurrebbe del 23% i finanziamenti complessivi dell'Agenzia Spaziale Statunitense, che scenderebbero da 7,25 a 3,9 miliardi di dollari. Significa, per intenderci, che quasi metà delle missioni scientifiche verrebbero cancellate, e quindi si guarda soprattutto ai privati, che fanno segnare notizie discordanti, diciamo, negli ultimi settimane. Ne parliamo molto volentieri con il primo ospite di questa puntata. È con noi Stefano Cavina, giornalista, scrittore, storico dell'astronautica. Segnalo peraltro che il suo ultimo libro, Ombre tra le stelle, è entrato nella rosa dei finalisti del premio di divulgazione aeronautica Vega. Quindi, insomma, Stefano, grazie per essere con noi e complimenti.
1: Grazie a voi per avermi invitato e buongiorno a tutti.
0: Ecco, dobbiamo, come dire, cercare di tornare veramente a terra, così come ha fatto Artemis 2, perché i tagli annunciati dall'amministrazione americana, che non sono arrivati come un fulmine a ciel sereno, erano stati ampiamente pronosticati, fanno capire che, a prescindere dal fascino che queste missioni hanno, non è una delle priorità dell'amministrazione Trump quella di investire nella scienza, in particolare nella scienza derivante dalle missioni spaziali. È, come dire, la fine di un'era che forse qualcuno in America ha detto è durata troppo a lungo, quella delle grandi risorse per la NASA.
1: Ma la realtà è che sta nascendo una grande rivoluzione in questo settore negli Stati Uniti, quindi non sta andando tutto esattamente come i media riportano in modo un po' generale. Come vorrei riprendere ad esempio le parole di Ted Cruz, che è uno dei principali referenti politici dello spazio negli Stati Uniti, che durante un'audizione che c'è stata alla Camera insieme all'amministratore della NASA Jared Isaacman, è stato il 22 aprile, lui, fra le varie cose che ha detto: non voglio svegliarmi, guardare la Luna scoprendo che i cinesi ci hanno battuto. Cioè, questa frase riassume perfettamente il momento importante che sta attraversando la NASA, ma soprattutto va a confortare che le proposte dell'amministrazione Trump di ridurre il budget della NASA in realtà saranno respinte. Ricordiamoci che già l'anno scorso, per il fiscal year 2026, la Casa Bianca aveva proposto un taglio di circa il 24%, il Congresso lo ha respinto quasi completamente e molto probabilmente accadrà anche con questo. Ciononostante, il nuovo amministratore della NASA, che non è un politico, ma è bensì un imprenditore, un multimiliardario, che addirittura si è potuto permettere di acquistare 3 voli con dalla SpaceX, no? Per andare nello spazio, quindi lui è anche un punto di vista spaziale, c'è già stato, no? Sta mettendo le mani all'agenzia, cercando di rivedere, rivoluzionare un po' il suo approccio allo spazio, puntando molto di più sulle aziende private e molto di meno sul proprio inferno. Il problema è che nella prima parte dell'amministrazione della NASA, quando c'era ancora Elon Musk come consigliere di Trump, prima che il Congresso potesse intervenire e fermare tutto, più di 5.000 scienziati, tecnici, ingegneri, operai, impiegati della NASA sono dovuti andare via, quindi c'è stato un calo enorme di forza lavoro.
0: Ma questo... Ecco, diciamo Stefano, che puntare sui privati, come dire, è uno schema tipico di questo periodo, quantomeno negli Stati Uniti. È vero che, guardando sul lungo periodo, i progressi sono innegabili, e oggi pensare che siano i privati a riportarci sulla Luna o a portarci su Marte non è più un'utopia. I risultati che arrivano anche, diciamo, nelle ultime settimane. Si è parlato molto della Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos, concorrente di SpaceX e del suo razzo vettore New Glenn, che porta il nome del primo americano in orbita nel 1962. Sono risultati contrastanti, che ci dicono che la strada da fare è ancora lunga. Qui c'è una questione di tempistiche, e gli Stati Uniti non corrono da soli, questo occorre ricordarlo.
1: No, assolutamente vero. In pratica la NASA vorrebbe abbandonare il sistema attuale, l'SLS, perché pur essendo affidabilissimo è troppo costoso e così complesso che richiede molti mesi, mentre in realtà l'amministrazione Trump non voleva tagliare lo spazio tut corta, ma semplicemente voleva meno telescopi, meno sonde automatiche, meno robot, più uomo nello spazio, perché questo implica anche un fattore, diciamo, propagandistico enorme. È pur vero che questo passaggio, che è un passaggio che lo stesso Isaac Mann nella sua relazione ha presentato, lui ha detto chiaramente: guardate, adesso risistemiamo un po' l'ordine delle missioni Artemis, le dobbiamo fare un po' più veloci, però prima di ascendere sulla Luna dobbiamo provare i mezzi che abbiamo, no?
0: Certo.
1: E quindi bisogna provare i mezzi, i moduli lunari che dovranno scendere sulla Luna, se sono affidabili, per non giocare la vita degli astronauti. Nello stesso tempo si vuole abbandonare l'SLS. Il problema è che i vettori attualmente disponibili, che ci sono però ancora molto poco affidabili, sia Starship che purtroppo anche il New Glenn, che sebbene sia un grandissimo successo, perché il primo stadio era già uno stadio che era stato utilizzato,
0: sì,
1: quindi è stato riutilizzato ed è andato tutto alla perfezione, ma il secondo stadio ha avuto un calo di potenza e quindi il satellite non è entrato in orbita. Allora, la NASA oggi si trova in una situazione paradossale, cioè da una parte deve accelerare per non perdere la Luna, perché i cinesi passo,
0: chiaro,
1: dopo passo, piano piano lentamente vanno avanti, però sta cambiando atteggiamento con una tecnologia mentre la corsa è già iniziata, cioè è molto difficile quello che deve affrontare, pensare di cambiare tecnologia in corsa, soprattutto perché Isaac Mann ha detto non più Luna e poi Marte, ma Luna e Marte insieme, cioè la Luna deve servire solo per provare quello che ci serve per andare su Marte, quindi c'è un nuovo cambio anche di paradigma. Chiaramente sono tutti, diciamo, buoni propositi, intenzioni, programmi. L'unica cosa certa, io per me almeno è certa, è che non passeranno i tagli che ha proposto l'amministrazione Trump, perché ci sono missioni troppo importanti in giro nello spazio, i rover che abbiamo su Marte, le varie missioni, il nuovo telescopio che deve andare in orbita. Cioè, non si può abbandonare completamente la scienza. Questa fa parte, è l'altra metà della medaglia, l'altra faccia della medaglia dell'esplorazione dello spazio, quindi uomini che vanno a esplorare di persona, ma anche missioni verso i pianeti più lontani, missioni di studio che sono fondamentali. Questo è un po' il nodo della questione.
0: L'analisi è assolutamente corretta, non è una questione che credo possa diventare più di tanto politica, siamo praticamente in campagna elettorale negli Stati Uniti, ma in realtà insomma, democratici e repubblicani da questo punto di vista hanno spesso visioni discordanti al loro interno, ma sicuramente diventerà un tema il fatto che tante missioni che sono già lì pronte per partire, che poi, come spesso sapete, hanno delle ricadute che non sono solo dei grandi risultati scientifici, ma influiscono economicamente e socialmente nella vita di tutti noi, sarebbero davvero, insomma, una miccia troppo complessa da spegnere una volta accesa. Ringrazio molto Stefano. Sì, vai Stefano, vai.
1: Una cosa velocissima. Cioè, in realtà, sia i democratici che i repubblicani, quando viene presentato un calo di budget della NASA, si trovano praticamente uniti e compatti, evidentemente
0: quello dicevo, certo.
1: Entrambi gli schieramenti vedono come lo spazio un punto molto molto importante per il futuro degli Stati Uniti.
0: Sì, è così assolutamente, anzi speriamo che sia di buon auspicio, visto che è un periodo in cui si litiga quasi su tutto, che almeno questo possa mettere d'accordo la politica americana. Grazie Stefano Cavina, che è stato con noi, ovviamente ancora congratulazioni insomma per il viaggio del suo libro Ombre tra le stelle. Noi ci fermiamo per qualche istante, ma abbiamo, come potete immaginare, tantissimo da raccontarvi ancora. Siamo appena all'inizio, sosta breve dunque qui su Giornale Radio, e poi Cosmo 2050 torna a farvi compagnia in questo bel weekend quasi estivo. Rimanete con noi.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:30. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione torna gradualmente a diminuire sull'Italia, determinando solo un parziale aumento della nuvolosità. Nelle prossime ore la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni con prevalenza di sole, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua ancora insieme. Questa è Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la sigla migliore del panorama radiofonico italiano, forse mondiale. Ci porta verso nuovi approfondimenti dedicati alla scienza e anche alla tecnologia. Tra poco ripartiamo da lì, dobbiamo parlare di una delle ultime applicazioni più intriganti dell'intelligenza artificiale. Poi, visto che siamo alla prima puntata del mese, sarà anche l'occasione per scoprire qualcosa in più su quello che potete trovare in edicola con il mensile di Cosmo 2050 che vi aspetta, anche se, come dico sempre, la soluzione migliore è abbonarsi e farlo arrivare direttamente a casa. E allora, cara Elisa Cabrini, che è qui con me in regia, mi fa segno che si può ripartire dalla musica. I Foo Fighters arrivano su Giornale Radio, questa canzone si chiama The Glass.

0: E allora, eccoci qua, eccoci pronti a ripartire dalla tecnologia. Ormai non passa veramente settimana, giorno, forse ora, senza che non si torni a parlare di intelligenza artificiale, delle sue tante sfaccettature, del modo in cui è entrata nella vita di tutti noi. Oggi vogliamo affrontare anche forse uno dei temi più affascinanti e per certi versi inquietanti dell'AI, cioè la cosiddetta intelligenza artificiale conversazionale, quella forse che insomma conoscete meglio da un certo punto di vista, ma applicata al mondo del lavoro in particolare. Infatti oggi facciamo anche la conoscenza di un'azienda italiana che sviluppa soluzioni proprio di AI conversazionale. Si chiama Memory, nata nel 2017 da un'intuizione del suo fondatore e CEO Nunzio Fiore, che ha capito come trasformare la memoria e le competenze, il know-how si direbbe oggi, di aziende in sistemi digitali che sono interrogabili, potesse essere la svolta a quelli che poi noi chiamiamo magari chatbot, ma sono oggi molto di più. Nunzio Fiore in collegamento con noi, intanto benvenuto e grazie per essere con noi.
1: Piacere, grazie mille di avermi invitato.
0: E insomma, intanto questo ci dà anche un'idea di come passi veloce il tempo. Ultimamente il 2017 non so quanto si parlasse di intelligenza artificiale conversazionale, oggi se ne parla davvero come argomento da bar. In pochi anni, relativamente pochi anni, quanto è cresciuta la richiesta e anche la conoscenza, diciamo, di applicazioni che potevano davvero sembrare futuristiche, oggi ci sembrano quasi dei compagni di viaggio.
1: È sicuramente cresciuta tanto. Noi abbiamo avuto il vantaggio, come hai detto, di essere nati nel 2017, quindi prima di questa ondata di hype e di attenzione così ossessiva verso l'intelligenza artificiale. Tu dicevi in apertura, non passa giorno in cui non se ne parli, e invece fino al 2022 non se ne parlava, quindi noi abbiamo visto il mondo cambiare da nessuno utilizzerà mai una AI conversazionale a tutti la volevano usare. Però quello che è successo negli ultimi anni è vedere di tutto, perché è passato che tutti la volevano usare pensando che fosse magica e che facesse chissà che cosa, e quindi da lì ne è venuto fuori tutto quello che abbiamo visto cambiare in questi anni, dove all'inizio nessuno ne sapeva niente e pensava fosse magia. Adesso siamo in un momento nel 2026 dove si sta arrivando addirittura ad avere ogni azienda sta assumendo il proprio esperto AI interno per poter fare certi tipi di progetti e ad avere comunque anche una consapevolezza molto forte di dove vanno i dati, con chi sto parlando, se posso tenere in locale delle cose, quindi nella mia azienda, anziché andare verso ChatGPT o altri esterni, provo a farlo. Quindi c'è stata una maturazione velocissima negli ultimi 3 anni.
0: Ecco, va detto che l'intelligenza artificiale, mi piace a volte pensarla come un'innovazione, una rivoluzione gentile, nel senso che credo sia qualcosa che, se non stimolata nel modo giusto, tende quasi a farti rimanere lontano dalle sue funzionalità forse più intriganti, più utili, soprattutto perché qua poi parliamo di mondo delle aziende. Vale a dire che al di là delle prime interazioni che tutti noi sappiamo compiere bene o male con questi chatbot, occorre avere una giusta formazione, sapere che domande fare per ottenere le risposte più corrette. Da questo punto di vista avete anche sviluppato un vero e proprio programma formativo al Suru AI Academy, che mi sembra nasca proprio da questa esigenza, è corretto?
1: Esatto, nasce proprio da questa esigenza, proprio perché, come dicevo prima, abbiamo visto questo hype che ha portato grandi aziende a iniziare a fare dei progetti e avere anche grande delusione nel pensare allora non funziona la generativa, quando in realtà il problema era c'è bisogno di capire come passargli i dati e come interrogarla per farla funzionare bene. Quindi da lì noi abbiamo costruito un vero e proprio percorso di adozione della AI in azienda, dove partiamo con una Academy, la Suru AI Academy. Sono 4 giornate in presenza, workshop che è aperto a tutte le aree dell'azienda, per fare poi proprio quello che stavi accennando, del tipo che l'utilizzo che ne fai senza una giusta formazione è magari limitarti a pensare che sia un assistente o un supporto ai clienti. quando hai terminato l'Academy, siccome sono giornate di workshop operativi, ognuno si è fatto il proprio agente collegato ai propri sistemi, al proprio gestionale, CRM, ha iniziato a integrarlo nei processi dell'azienda e ha capito che il grosso problema da affrontare è gestire i dati e gestire sì. la conoscenza dell'azienda, perché fare un agente al giorno d'oggi sono 5 secondi, con il nostro programma Isuru tu hai una tua installazione, puoi fare in un attimo un agente, ma devi capire se hai i dati adatti per quell'agente e quindi lavorare e sistemare i dati è il grosso lavoro, e noi portiamo le persone a capire questo e da lì si inizia a costruire.
0: Ecco, il vero passaggio culturale, quasi mi verrebbe da dire, è proprio quello legato ai dati che citavi qualche secondo fa. Produciamo una quantità impressionante di dati, soprattutto nel mondo del lavoro, che insomma vanno e vengono, ed è sempre stato così, almeno fino ad oggi. Oggi abbiamo davvero la possibilità invece di intrappolarli lì, di utilizzarli quando ci vengono utili, possiamo sapere già prima che strada percorrere, perché in qualche modo i dati ci dicono che l'abbiamo già percorsa in precedenza. Sei d'accordo, insomma, chi addirittura è arrivato a dire che i dati, o i data per dirla all'americana, che fa più cool, sono il nuovo petrolio? Detta oggi fa un po' sorridere, ma soprattutto quanto lo abbiamo capito in Italia, ad esempio.
1: No, è assolutamente vero, anche perché prima dell'avvento di questo alieno sulla Terra avevamo documentazione che era fatta di persone e di testa delle persone, quindi a volte dicevi non c'è la documentazione è lui, che è una persona che oggi c'è e magari domani va via, e quindi non è conoscenza aziendale. E in più un'altra distorsione che abbiamo è pensare, ci sono aziende che magari dicono abbiamo tutta una valanga di mail per risolvere i problemi di ticketing, e non si rendono conto che in realtà noi come umani comunichiamo male, perché a volte comunichiamo del tipo come ti ho detto al telefono ho risolto, e quello non dà nessun dato utile all'AI. Quindi il grosso dei lavori è identificare ce li abbiamo veramente questi dati, e se ce li abbiamo proviamo a catalogarli, a tirar fuori qualcosa, perché altrimenti l'AI di dati sporchi ce ne farà, cioè produrrà risultati sporchi, e quello è il grosso problema. Quindi bisogna identificare dove stanno i dati, ogni quanto vengono aggiornati. Quello noi lo facciamo direttamente con una prima mezza giornata di assessment alle aziende che vogliono capire cosa possono fare. Le prime indagini sono proprio capire dove stanno i tuoi dati, ogni quanto vengono aggiornati, chi li supervisiona, chi sono i ruoli che devono intervenire su quei dati, perché a seconda che siano poi dati statici o che cambiano nel tempo, tu puoi pensare di addestrare dei modelli o di utilizzare un miglior modo di chiedere alla AI, quella che si chiama inferenza, di chiedere alla AI passando dei dati che magari sono dinamici. E tutto questo è quello che è il vero lavoro che nelle aziende si deve adesso iniziare a fare. E in più c'è un'altra cosa molto importante. Sì. Quello che nel 2026 è chiaro, forse non è chiaro a tutti, ma sta diventando abbastanza chiaro, è che strumenti di orchestrazione di agenti tipo il nostro di Isuru e infrastrutture dentro all'azienda che ospitano gli agenti, quello è il vero modo di utilizzare l'AI, perché andare a chiedere all'AI delle informazioni è un modo per avere qualcosa di supporto creativo al massimo, ma il vero modo di far funzionare l'AI non è chiedergli di analizzare dei dati passandoglieli, ma chiedergli magari di generarti del codice che ti aiuta a interrogare dei dati, tirarli fuori e analizzarli per porzioni. Quindi è una commissione molto forte di quello che può un'azienda produrre come programmi interni e inserirci degli agenti a collaborazione con le proprie persone, con i propri progetti.
0: Eh sì, questo è un passaggio direi molto importante da sottolineare. Si parla di vere e proprie infrastrutture digitali, un termine metaforico, ma che in questo caso possiamo interpretare quasi in maniera letterale. Insomma, ci ha fatto piacere conoscere questa realtà e soprattutto fare qualche riflessione sullo stato dell'arte, diciamo così, dell'AI conversazionale. Ringrazio Nunzio Fiore, il CEO di Memory, per essere stato con noi quest'oggi. Noi tra poco ripartiamo dai grandi temi scientifici che trovate in edicola con il mensile di Cosmo 2050, edizione di maggio, e intanto ci prepariamo, ci rinfreschiamo con un po' di musica, Ronan Keating con When You Say Nothing At All.

0: E allora rientriamo in diretta per insomma annunciare che, lo sapete, ma ve lo ricordo perché non si sa mai, siamo entrati nel mese di maggio e tra le tante novità che porta questo mese c'è anche ovviamente il nuovo numero di Cosmo 2050 alla nostra rivista, al nostro mensile, con tutti gli approfondimenti legati all'astronomia e all'astronautica. E allora, per farci raccontare qualche anticipazione, perché magari siete ancora un po' indecisi e non sapete se dare fiducia, ecco, al nuovo numero di Cosmo, vi dico già che siete in errore. Ci facciamo raccontare qualcosina dal nostro direttore editoriale Piero Stroppa, in collegamento con noi. Ciao Piero, buon weekend e grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, buon weekend a te, buon mese di maggio a tutti gli ascoltatori. Ecco, il numero di maggio di Cosmo 2050 è un po' caratteristico perché abbiamo un articolo bomba che doveva essere la cover story e avrebbe quindi meritato la copertina, che in effetti avevamo già preparato, se non fosse successo un fatto storico durante la preparazione della rivista
0: che sarà
1: costretto a cambiare il palinsesto del numero. Ma io voglio cominciare proprio da questo articolo bomba che riguarda la scoperta di che tutti i mattoni della vita provengono dallo spazio. È una scoperta che è stata fatta analizzando le polveri raccolte da due sonde, una giapponese e una americana, che hanno visitato negli anni scorsi due asteroidi e insomma amminoacidi, zuccheri, basi nucleiche, hanno trovato di tutto, e quindi questo significa che queste sostanze non nascono sulla Terra, arrivano dallo spazio già pronte a costruire la vita. Questo è il racconto di come è nata a questo punto la vita sulla Terra e risolve il mistero di come abbia fatto la vita a formarsi abbastanza presto sul nostro pianeta appena nato, perché evidentemente è già, sono già arrivati i pezzi pronti, no? Oltretutto l'ambiente terrestre primordiale non era in grado di sostenere la formazione di queste sostanze e quindi questo vuol dire che erano già preparate fuori. Tra l'altro queste polveri sono state analizzate da vicino in laboratori terrestri perché sono state portate dalle sonde, ma tramite indagini spettroscopiche, cioè analizzando la luce che viene da nebulose lontane, migliaia di anni luce, sono state trovate esattamente le stesse sostanze e perfino ultimamente in una galassia lontana 1,3 miliardi di anni luce. Questo ci dà la sicurezza che
0: veniamo da lontano, diciamo.
1: Sì, sì, gli extraterrestri siamo noi, le basi molecolari della vita sono uguali in ogni angolo del cosmo. Ecco, questo era l'articolo bomba. Qual è il fatto storico che ci ha...
0: ne è successa una, diciamo, ad aprile, che ci ha tenuto un po' con gli occhi verso l'alto. Sì.
1: Di aprile e c'è stato il viaggio di Artemis 2 intorno alla Luna. Allora, questo viaggio evidentemente era annunciato e ma è stato rimandato più volte nei mesi scorsi, quindi noi ogni mese dovevamo fare e disfare. Finalmente questa volta è avvenuto, ha funzionato, quindi a questo punto in copertina abbiamo dovuto mettere un ritratto di Luna e Terra ripresi insieme dagli astronauti. E a questo punto nella cover story, che è diventata a buon diritto questo, però non ci soffermiamo sulla cronaca del viaggio, sulla quale ormai sappiamo tutto, ma sui programmi futuri che prevedono circa un lancio all'anno fino alla fondazione della prima base lunare permanente. Tratto un discorso che riprenderemo anche nei prossimi numeri della rivista, perché la ricchezza dei viaggi di Artemis non si esaurisce con qualche bella fotografia con la certo. bandierina domani piantata sulla Luna. Stiamo appunto tornando sulla Luna per un'impresa più grandiosa di quella degli anni 60-70 quindi ogni missione è una complessa quantità di laboratori scientifici e tecnologici, e quindi sui quali torneremo, perché anche l'informazione immediata che è stata data giustamente su questa missione riguardava solo gli effetti spettacolari, il fatto di girare intorno alla Luna, di guardare il retro della Luna. Ma ecco, quindi noi invece vogliamo soffermarci su questo. tornando
0: direi
1: sulla
0: terra, se vogliamo, esatto, cioè ci sono poi ovviamente lo sapete le rubriche fisse, diciamo così, ma anche quelli che sono un po' degli spazi a puntate tra virgolette inaugurati da Cosmo 2050. Dacci, insomma, ancora abbiamo ancora qualche minuto, se ci vuoi dare qualche info sugli altri articoli che non mi piace definire di fondo, diciamo, chiaramente questi due sono i più corposi, ma cos'altro troviamo?
1: Allora, sì, ti dicevo, tornando sulla Terra, ma in realtà rimbalzando verso il cielo, abbiamo un articolo sì. dedicato alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale nelle scienze astronomiche. E questo è naturalmente l'intelligenza artificiale, e dobbiamo parlare perché ormai è pervasiva dappertutto, anche nello studio del cielo, e in particolare in questo caso l'articolo fa parte della serie speciale ET extraterrestri, perché una delle applicazioni dell'intelligenza artificiale oggi è proprio la ricerca di pianeti adatti alla vita tra le migliaia di quelli che sono stati scoperti nel nostro vicinato galattico, e quindi l'intelligenza artificiale aiuta gli scienziati a cercare delle occorrenze, delle caratteristiche in mezzo a archivi che sono sterminati. Nessun essere umano riuscirebbe a fare questo tipo di analisi, ci pensa l'intelligenza artificiale. Ultimissima cosa, ricordiamo sì. che a maggio c'è una Blue Moon, una doppia luna piena. Una è stata il 1° maggio, ma evidentemente si può ancora guardare perché evidentemente è passato da pochissimo, ma una ci sarà il 31 maggio, e questa che viene chiamata Blue Moon, attenzione, non perché è blu, perché molti diranno così, è bianca come tutte le altre, ma è semplicemente il termine Blue Moon, il termine romantico per indicare il fatto che ci siano due lune piene nello stesso mese. Questo succede se un mese è lungo come maggio e sì. se la prima luna piena è proprio il giorno 1, certo. e quindi fa tempo a esserci anche una seconda. Ecco qua.
0: Ecco, questo mi sembra una bella precisazione che poi è anche il motivo per cui in inglese quando qualcosa succede in Blue Moon vuol dire che succede molto raramente, proprio perché è una combinazione sì. estremamente rara, diciamo così, ma questo non è astronomia, è semplicemente cultura da Trivial Pursuit, diciamo così. Piero, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro un buon weekend, grazie per averci dato le anticipazioni del numero che trovate in edicola di Cosmo 2050. Vi ricordo anche sempre la possibilità di abbonarsi, ecco, che è utile sia da un punto di vista pratico, diciamo, che da un punto di vista affettivo. Prima di fermarci per qualche minuto, perché siamo di fatto alla fine della prima ora, vi ricordo, lo faccio sempre volentieri, che tutte le nostre puntate di Cosmo 2050 sono facilmente recuperabili, per cui se vi siete collegati soltanto adesso e siete proprio incuriositi dal sapere che cosa abbiamo detto prima, non dovete preoccuparvi, intanto ci sono le repliche nel weekend, qualcuno ovviamente ci starà ascoltando già la domenica dalle 13 alle 15, ne approfitto anche per salutare i viaggiatori nel tempo, ecco, che ci stanno ascoltando dal futuro. E poi vi ricordo appunto che se andate sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, trovate tutte le nostre puntate, le potete recuperare come, dove, quando preferite, oppure andate a visitare appunto il sito di Cosmo 2050, cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì ne trovate due. Uno è il bellissimo podcast Donne tra le stelle di Paola Catapano, recuperate già che ci siete anche le interviste alle grandi scienziate che hanno fatto, insomma, la storia dell'astronomia e non solo, e poi trovate appunto tutti i podcast di Cosmo 2050, la trasmissione. E quindi, insomma, davvero vi facciamo compagnia dove preferite, lo dico perché sta iniziando anche il periodo di vacanza e quindi possiamo farvi compagnia in ogni dove. Noi tra poco ritorniamo, ci dobbiamo fermare per qualche istante, nella seconda ora ci sono ancora tantissimi approfondimenti, dalla tecnologia all'astronautica, passando per le grandi scoperte scientifiche legate al pianeta rosso, quindi rimanete con noi e poi torniamo con la nostra musica, con la regia di Elisa Cabrini, tutti, insomma, gli argomenti che avete imparato a conoscere. Sosta brevissimo e rientriamo.
2: Sono le 2:57.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, eccoci ritrovati nuovamente insieme con Cosmo 2050 nel weekend di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Elisa Cabrini e questa è la seconda ora della nostra trasmissione, il nostro approfondimento scientifico e tecnologico. Pronti a ripartire tra poco anche con qualche notizia da leggere e commentare insieme, poi ovviamente con i nostri ospiti. Tanto abbiamo già raccontato, tanto ci rimane da raccontare al consueto giro di boa. Parleremo di Marte, sono arrivate delle scoperte importanti dal pianeta rosso, che continua a rimanere nel mirino degli Stati Uniti e dell'umanità in generale. Parleremo ancora di tecnologia e di intelligenza artificiale, un finale che poi ci permetterà di fare un salto nella storia dell'astronautica, in qualche modo con un omaggio a un grande sovietico che ci ha lasciato in settimana. Una piccola curiosità, tanto per ripartire con una chicca delle nostre a livello tecnologico, per la serie Farvi Sentire Vecchi. Pensate che proprio in queste giornate, nel 2000, il 2 maggio del 2000, il presidente americano Bill Clinton, che sarebbe stato presidente ancora per poco, annunciava che un accesso ai servizi GPS, cioè Global Positioning System, equivalente a quello che era in dotazione solo all'esercito americano, sarebbe stato reso disponibile per tutti i cittadini. Iniziava ufficialmente l'era del GPS, che ovviamente tante generazioni oggi pensano sia scontato e che ci dice quanto, insomma, il progresso, anche quello più tecnologico, inizia a farsi piuttosto datato, ma quanto ha cambiato le nostre vite. Noi intanto ripartiamo dalla musica, intanto che ci pensate, ci ascoltiamo Dermot Kennedy e questo pezzo che si chiama Turnstile.

Eccoci pronti a ripartire con la nostra rassegna stampa. Dobbiamo parlare di space economy, non l'abbiamo ancora fatto nel corso di questa puntata, ma c'è uno studio molto interessante che ci racconta di un vero e proprio boom della space economy tra le grandi imprese. L'Italia, pensate, è sesta al mondo per il rapporto tra investimenti spaziali e PIL. Sta dunque crescendo l'utilizzo della cosiddetta space economy, intesa come leva strategica per una maggiore produttività che abilita la creazione di nuove linee di business e l'accesso ai nuovi mercati. Nel settore, come riporta anche Forbes, tra le tipologie di asset maggiormente utilizzate, al primo posto la trasmissione di dati satellitari per 7 imprese intervistate su 10 che ne fanno uso, seguita dal monitoraggio ambientale che è utilizzato nel 62% dei casi, a pari merito con i sistemi avanzati di sicurezza e di sorveglianza. Seguono gli asset legati alla connettività ultraveloce e quelli impiegati per il monitoraggio di siti, impianti e infrastrutture. Questi sono numeri diffusi dalla ricerca The Sky is Not the Limit, la space economy come nuova frontiera per la competitività delle imprese italiane, presentata a Milano nella sede Deloitte in collaborazione con la Fondazione Amaldi. Sul fronte delle eccellenze, dunque, l'Italia si afferma come uno degli attori più rilevanti nel panorama internazionale grazie a un posizionamento particolarmente competitivo. Il nostro paese è il sesto al mondo per rapporto tra investimenti spaziali e PIL, è un dato quasi raddoppiato negli ultimi anni, e l'Italia si conferma anche terzo paese in Europa per contributo al budget dell'ESA, 15%, siamo dietro solo alla Germania e alla Francia. Nel complesso, come emerge dall'osservatorio SDA Bocconi, la space economy nazionale raggiunge un fatturato complessivo di 4 miliardi e mezzo di euro nel 2024, in crescita del 12,3% rispetto all'anno precedente, coinvolge oggi oltre 400 aziende e oltre 15.000 occupati, e anche questi sono in crescita di quasi il 6%. Rafforza il quadro anche la crescita dell'export, che tocca i 7 miliardi e mezzo di euro nel 2023, mentre startup e microimprese registrano un significativo più 60% di ricavi. Vale la pena, come hanno sottolineato sia Giorgio Mariani, space leader di Deloitte Italia, sia Lorenzo Scatena, il segretario generale della Fondazione Amaldi, ricordare come gli investimenti nei fattori abilitanti siano altrettanto critici rispetto a quelli negli asset. In poche parole, l'efficienza operativa, la riduzione dei costi rimangono priorità assolute per tutte le imprese, ma innovazioni, infrastrutture tecnologiche, partnership strategiche emergono come elementi di importanza crescente. Quindi questo è una situazione delle priorità che va evidenziata. Va detto che il 55% delle imprese ha già avviato partnership per cogliere le opportunità della space economy, un settore in cui i modelli collaborativi leggeri e flessibili sono preferibili. Le tipologie più diffuse sono accordi con fornitori per l'accesso a tecnologie satellitari, ma anche collaborazioni con enti pubblici e con università. Le aziende ne fanno uso di fatto a un terzo, un'azienda su tre stipula questa serie di accordi. Le barriere quali sono? Perché è giusto anche soffermarsi su quello che può funzionare meno. Il mercato resta fortemente dipendente dalla domanda pubblica, secondo il Politecnico di Milano al 71%, mentre gli investimenti privati stanno faticando a crescere. Le startup italiane raccolgono solo 25 milioni di euro nel 2025 a fronte dei 9 miliardi globali, quindi siamo da quel punto di vista un po' alle briciole. A questo va aggiunto un tessuto produttivo frammentato. Sappiamo che il nostro paese è composto per il 76% da piccole e medie imprese o micro imprese, e che riduce la capacità di scalare. Sul fronte dell'adozione, poi, solo il 7% delle imprese end user ha progetti attivi nella space economy, e tra quelle già coinvolte la metà o poco meno della metà presentano un buon livello di maturità, il 54% è ancora in fase iniziale. Insomma, ci sono dei segnali evidenti di miglioramento, ma anche abbastanza chiaro che deve crescere il privato e non solo il pubblico può sobbarcarsi questa grande rivoluzione. Noi andiamo su temi particolarmente più scientifici tra poco, ma dobbiamo ripartire anche dalla nostra musica. Ci ascoltiamo Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else.

E allora eccoci pronti a ripartire con l'accesso, diciamo, ai nostri ospiti per i nostri approfondimenti. Dobbiamo portarvi per il momento ancora virtualmente sul pianeta rosso, su Marte, qui a Cosmo 2050, perché ci sono delle novità, diciamo così. Una su tutte, ed è quella che chiaramente attrae maggiormente, è che il rover della NASA Curiosity ha trovato su Marte delle molecole organiche che non erano mai state viste prima, aprendo evidentemente un nuovo capitolo sulla ricerca di quello che fu Marte molti anni fa, e delle tracce che ancora sono in qualche modo disponibili. Ne ha scritto un bel articolo su Focus, un nuovo capitolo sulla ricerca di quello che fu Marte molti anni fa, e delle tracce che ancora sono in qualche modo disponibili. Ne ha scritto un bel articolo su Focus, sul sito di Focus, Luigi Bignami, giornalista.

0: tutti voi.
1: Ecco, insomma, è chiaro che bisogna sempre andare con estrema cautela su questo tipo di notizie che poi quando escono, diciamo, dai siti specializzati e diventano mainstream possono generare magari aspettative anche eccessive. Però certamente il ritrovamento, le analisi più che altro fatte sul campione che si chiama Mary Anning 3, che sono state appunto analizzate da rover Curiosity, lanciano insomma l'idea che c'è ancora tanto da scoprire sul pianeta rosso e che ci sono tracce piuttosto evidenti di quello che poteva essere, insomma, il pianeta molti molti anni fa.
0: Sì, è una scoperta che va ad aggiungersi alle tante altre scoperte che ci sono state negli ultimi anni, che riguardano appunto l'evidenza di materia organica. Materia organica non significa vita, questo bisogna sottolinearlo molto bene, ma significa materiale composto soprattutto da carbonio, che è l'elemento base della vita. Si dice che materiale organico perché poi le molecole che appunto si trovano come per esempio su Marte sono alla base veramente della vita come noi la conosciamo. Ecco, questa volta dopo davvero un'analisi molto molto approfondita, perché il materiale è stato portato all'interno del rover quasi un paio di anni fa, ma sono state fatte tantissime analisi, si sono scoperte delle molecole organiche piuttosto complesse. Una di queste è una struttura d'anello, vuol dire che le molecole sia di carbonio che di azoto, che sono i due elementi che sono stati visti, formano proprio delle strutture anellari, e questa architettura, diciamo così, è importantissima perché sta alla base poi di tutte quelle che sono le evoluzioni chimiche che portano per esempio al DNA, che sappiamo bene che è fondamentale come informazione genetica per la vita vera e propria. Questa è una scoperta che non era ancora stata fatta, e poi sono state scoperte altre molecole, non sto ad elencarle perché hanno dei nomi davvero molto complessi. Una per esempio il benzotolofene, che è un composto organico che contiene il carbonio e lo zolfo, e che è già stato visto nelle meteoriti, e anche questo molto molto importante proprio perché è alla base di molte molecole organiche, e poi tante altre, alcune di queste, come dicevi tu inizialmente, non sono state ancora viste, non erano ancora state viste in altre analisi. Ricordiamo che proprio circa un anno fa erano state scoperte delle molecole organiche molto allungate, e anche quello stavano ad indicare una possibile forma di base di vita. Ecco, il salto tra queste molecole organiche e la vita vera e propria però rimane davvero una sfida enorme, perché come se noi avessimo, diciamo, sempre i mattoni della vita, sì, ma la vita dobbiamo immaginarcelo come un gigantesco grattacielo alto 900 metri, e quindi insomma c'è una bella differenza tra avere i mattoni e poi costruire veramente la vita.
1: Certo.
0: Però ecco, questo è molto importante perché ci dice che insomma la vita, proprio la base della vita può essere arrivata sulla Terra, ma può essere arrivata anche su Marte, chissà, magari qualche miliardo di anni fa, essersi innescata, e poi diciamo la nostra così speranza è che magari qualche forma molto molto semplice di vita sia andata a vivere nelle profondità al di sotto di 2-3 metri rispetto alla superficie marziana.
1: Eh sì, è così, insomma, ci sono molte più probabilità, perché di questo bisogna parlare al momento, che i marziani, intesi come creature, ecco, non come alieni particolarmente sviluppati tecnologicamente, ci fossero un tempo piuttosto che oggi, ma qualche speranza rimane. Mi preme insomma sottolineare con te, Luigi, quello che dicevi, insomma c'è ancora tanto da scoprire su Marte. Il fatto che arrivino queste scoperte, queste analisi, ce ne sono anche altre poi di tipo più, diciamo, fotografico che descrivi nel tuo articolo, ci lasciano un po' il grande paradosso, che è un po' amaro di questi tempi, perché la NASA sta cancellando molte missioni scientifiche dedicate a Marte, la Russia, che ne aveva alcune molto interessanti insieme all'Europa, per motivi che potete facilmente immaginare, si tira indietro, il tutto mentre si continua a dire andremo su

0: andremo su Marte, lo faremo se i passaggi intorno alla Luna e sulla Luna andranno a buon fine, evidentemente non per scopo scientifico.
1: Sì, c'è ancora davvero tantissimo da fare, bisognerebbe portare a casa i campioni, cioè il salto di qualità è quello di riportare a casa dei campioni e poterli studiare nei nostri laboratori. Perché? Perché andando ad analizzare per esempio il tipo di carbonio che c'è all'interno delle molecole, allora si può davvero arrivare a sostenere se quelle sono molecole legate alla vita come la conosciamo o se invece sono qualcosa che è derivato da reazioni chimiche inorganiche. Purtroppo, come dicevi, è stata annullata, diciamo, o quasi del tutto annullata la missione che avrebbe dovuto riportare a casa i campioni, sì, che sta raccogliendo Perseverance, sempre l'altro rover, il gemello di Curiosity che sta analizzando alcuni terreni di Marte, e quindi questo rimane un grossissimo interrogativo: quando potremo avere dei campioni qui sulla Terra? Ecco, adesso abbiamo due o tre cose importantissime. Una è il lancio di questa sonda europea che dovrebbe portare la Rosalind Franklin, che dovrebbe portare un perforatore che scende fino a 2 metri di profondità, e lì se trova materia organica potrebbe davvero essere materia organica di vita, perché è protetta dalle radiazioni che arrivano dallo spazio, e quindi attendiamo il lancio di questa sonda. L'altro è questa missione importantissima, anch'essa in previsione per il 2028, da parte dei cinesi, che dovrebbe scendere su Marte e riportare a terra dei campioni. I campioni arriveranno intorno al 2030-2031, e quindi facciamo un grande affidamento, tifo per questa missione. E poi c'è una missione che invece dovrebbe partire proprio nei prossimi mesi, giapponese, la quale scenderà invece su uno dei satelliti di Marte, sul satellite Phobos, e riporterà dei campioni a casa e potremo analizzarli. C'è chi dice che questo Phobos sia un pezzo di Marte, anche se molto probabilmente invece è un asteroide che è stato catturato da Marte, però in ogni caso avremo qualcosa di molto vicino al pianeta rosso da poter analizzare nei laboratori terrestri.
0: Ecco, un'ultima curiosità è relativa al clima di Marte, quello non attuale, diciamo, ma di molti anni fa. È stato dato da un altro colpaccio, diciamo, di Curiosity, che ha immortalato una formazione rocciosa quasi da West americano, diciamo così, che però ci racconta in realtà qualcosa al di là dell'aspetto estetico che vuole la sua parte, di com'era Marte un tempo.
1: Sì, è proprio così. Ha osservato quelle che sono state chiamate le squame di un rettile, che sulla Terra si ritrovano in certi posti dove c'era acqua, grandi quantità di acqua che poi è evaporata e quindi ha lasciato proprio delle vere e proprie squame, a volte le possiamo vedere anche noi, non so, quando andiamo vicino al mare dove ci sono delle lagune che magari rimangono a secco per un certo periodo. Sì. Ecco, qui sono rimaste impresse per miliardi di anni, e anche all'interno di queste sembra che ci siano degli elementi chimici che fanno pensare a qualcosa di organico, e quindi è davvero fantastico, perché vuol dire che se la vita ci fu, noi possiamo andare a raccoglierla anche a distanza di così tantissimo tempo. Quindi insomma, davvero questi due rover, sia Perseverance sia Curiosity, stanno facendo un lavoro per il quale è valso il costo di tutte queste missioni che abbiamo appunto in atto.
0: Eh sì, credo che questo sia lo sponsor migliore per richiamare investimenti simili in futuro, anche se poi i tempi cambiano e cambiano anche, diciamo, le priorità delle varie amministrazioni. Grazie a Luigi Bignami per essere stato con noi, sempre un piacere, insomma, ascoltare i racconti, perché poi questo sono, ma vi invito anche ad andare a trovare l'articolo, peraltro disponibile assolutamente anche sul sito di Focus, su questi ritrovamenti, su questi scatti anche di Curiosity. Noi ci dobbiamo fermare adesso, sì, per qualche istante, ma tornare tra poco per il finale di trasmissione, con ancora moltissimo da raccontarvi qui su Cosmo 2050, quindi una sosta brevissima, voi rimanete con noi.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:21.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, pronti per il finale di questa puntata di Cosmo 2050, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, insomma, tanto ci siamo raccontati, ma ci sono ancora un paio di temi che vale la pena andare ad affrontare. Torneremo a parlare tra poco di intelligenza artificiale, ovviamente rigorosamente made in Italy. Abbiamo già in parte affrontato il tema degli agenti AI, parleremo oggi di un sistema multiagente. Tra poco vi raccontiamo di cosa si tratta e ne approfittiamo per insomma fare la conoscenza anche con una nuova impresa. E poi il finale è dedicato al grande cosmonauta Polyakov, che ci ha lasciato in settimana e che ha portato via con sé la sua storia e un record ancora da battere, per cui insomma è giustamente celebrato in tutto il mondo. Quindi, come capite, c'è ancora molto da raccontarci. E poi c'è la nostra buona musica, sempre a vostra disposizione per scaldare o rinfrescare il ritmo su Giornale Radio. I Train, allora ce li ascoltiamo volentieri insieme. Questa è Drive By.

0: settimana con Cosmo 2050. Ripartiamo dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale con un ultimo approfondimento per questa puntata che ci permetterà di scoprire il mondo dei sistemi multiagente AI, e soprattutto ci fa piacere che sia un progetto made in Italy quello di cui vi andiamo a parlare. Andiamo infatti a conoscere la startup, una startup chiamata Urang.ai, che è stata creata, fondata da Fausto Pagliara, che è in collegamento con noi, peraltro insomma un ingegnere che dopo un'esperienza in una notissima azienda automobilistica italiana ha deciso lasciare il lavoro sicuro, come si suol dire, per buttarsi in un mondo estremamente dinamico, quello della creazione poi di startup e di alcune tra le app più scaricate in Italia. Uno degli ultimi progetti appunto è Urang.ai, che andiamo a scoprire oggi. Intanto Fausto Pagliara in collegamento con noi, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno. Grazie.
0: Ecco, grazie a lei. Una startup italiana, ci fa piacere perché è un mondo estremamente dinamico e l'Italia deve fare la sua parte, che di fatto ha sviluppato un sistema che è capace di sostenere conversazioni telefoniche naturali, e su questo aggettivo credo che si giochi quasi tutto, con i clienti. I vantaggi da questo punto di vista sono piuttosto evidenti, insomma la possibilità di essere davvero coinvolta H24 perché non ha i turni e le ferie, e la capacità di gestire anche più chiamate simultaneamente, ma su quella naturalezza credo che si basi molto dei vostri obiettivi. Intanto, se ci può descrivere, io l'ho detta molto profanamente, però l'idea è sostanzialmente questa, da dove nasce l'intuizione.
1: Sì, l'hai detta benissimo, l'intuizione parte dai classici ChatGPT a cui oggi siamo sempre più abituati. Adesso sempre più stanno andando sulla parte vocale e siamo sempre più abituati anche a parlare con questi assistenti, però purtroppo diciamo in Italia siamo ancora un po' indietro dal punto di vista dell'utilizzo di questi strumenti nel mondo aziendale, quindi per farli fare anche qualcosa di più che rispondere magari semplicemente in chat. E quindi da lì la prima intuizione, e ci siamo sviluppati poi su quel settore, quindi come assistente vocale telefonico. E ad oggi abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, cioè sia dal punto di vista della naturalezza della conversazione, sia da poi che cosa succede all'interno di quella conversazione. Quindi parliamo non solo di informazioni, che è la parte più banale oggi per gli assistenti, ma anche tutta una parte di agentica. Quindi può effettivamente compiere delle azioni, da leggere magari dati in un CRM, o fissare un appuntamento sul calendario, su Google Calendar, o prendere degli ordini anche per un ristorante, verificare la disponibilità sui tavoli e prendere magari un ordine per quella sera e tanto altro. Quindi diciamo il limite è diventato un po' la fantasia.
0: Ecco, è come dire, è un servizio che chiaramente può incontrare le perplessità, credo, di due diciamo fazioni tra virgolette opposte. Da un lato c'è chi poi la vuole utilizzare, un proprietario ad esempio di un ristorante, per citare l'esempio che facevi prima, che ha bisogno di efficacia, quindi immagino che si lavori da questo punto di vista, non vorrebbe mai che venisse prenotato un tavolo al posto di un altro. Dall'altra parte, forse questo è l'aspetto ancora più intrigante, c'è il cliente che magari ha bisogno anche di quel tocco di umanità, diciamo, nella conversazione. Chiaramente non tutti ne hanno bisogno, però questa è la grande sfida, riuscire a creare un'intelligenza artificiale empatica, voi dite. Come si fa?
1: Sì, è vero. Inizialmente abbiamo avuto grosse difficoltà. Attualmente sicuramente non è ancora a livello umano, se andiamo a dire umano e andare a considerare diciamo persone esperte e preparate su questo, però abbiamo raggiunto un buon livello anche dal punto di vista empatico. Alla fine dietro non è così romantico, perché alla fine è un algoritmo e matematica e da un certo punto di vista, e però riesce a riconoscere quelle che sono le emozioni passate attraverso il linguaggio non verbale, diciamo paraverbale, l'intonazione della voce, le pause, eccetera, per capire effettivamente lo stato d'animo di quella persona in quel momento, e quindi associare quella chiamata, quella richiesta anche a uno stato d'animo può fare la differenza nel momento in cui devi fare assistenza telefonica o vendita telefonica. E di conseguenza non solo rilevare e quindi essere empatico, nel senso percepire questo quest'umore dall'altra parte, ma anche riprodurlo, quindi avere un tono di voce calmo piuttosto che più acceso, più veloce, più lento, eccetera.
0: Ecco, credo che ci sia anche un aspetto forse non banale da un punto di vista linguistico. Insomma, abbiamo una lingua stupenda, l'italiano, che però si presta, come dire, a tantissime interpretazioni, anche in una banale comunicazione telefonica che è anche piuttosto formale per il tipo di scopo che viene prefissato. Magari non è facile raccogliere tutti questi stimoli. L'inglese ha il vantaggio di essere un po' più schematico, diciamo.
1: Sì, vero, vero. Paradossalmente l'italiano è una lingua con mille sfumature, ma è anche un linguaggio che dal punto di vista, diciamo, dell'intelligenza artificiale ha dei vantaggi, nel senso che ad oggi le tecnologie utilizzate performano molto bene con l'italiano e l'hanno fatta diventare una delle lingue più compresa in assoluto rispetto anche a tante lingue più utilizzate come ad esempio l'inglese. Dal punto di vista vocale, verbale, è più diciamo comprensibile per un'intelligenza artificiale l'italiano rispetto addirittura all'inglese.
0: Questa è una notizia davvero intrigante, interessante, peraltro è anche un modo per preservare in qualche modo la lingua in un periodo in cui ci sono giustamente tanti traini che ci portano verso l'inglese, ma almeno su alcune cose si può pensare di andare nel futuro con l'italiano. L'ultimo paio di riflessioni che volevo fare sono anche magari un po' più personali e ci raccontano anche del tuo percorso, che io ho sintetizzato veramente in pochi secondi, che però immagino sia anche un percorso fatto di scommesse. Quella che fanno le startup è una scommessa su come funzionerà qualcosa nel futuro. Pensi che questo tipo di conversazioni, chiamiamole così, diventeranno sempre più frequenti? Sarà necessario un passaggio culturale che tu immagini possa avvenire a breve? Sta già avvenendo?
1: Sì, è vero, sono perfettamente d'accordo. Alla fine si tratta di una scommessa. Io sono convinto che in questo caso è una scommessa sul chi e non sul cosa, nel senso chi sarà il leader o chi saranno i leader in questo aspetto, in questo campo, e non se effettivamente questa tecnologia raggiungerà tutte le aziende, perché lo do per scontato che questa sarà una tecnologia che un'azienda non può, un'azienda, un'attività commerciale, eccetera, un professionista non potrà non utilizzare. Perché il competitor si adeguerà e quindi di conseguenza ci si deve adeguare per essere disponibili H24 e offrire un servizio al top. Quindi da questo punto di vista credo questo. Da un altro, sicuramente ad oggi chi lo apprezza di più sono sia sul mercato, sono gli early adopter, quelli più propensi alla tecnologia, quelli che magari hanno uno sforzo in più, mettono uno sforzo in più per capire effettivamente come possono utilizzarlo nel loro caso, e la maggior parte del mercato oggi ancora diciamo pensa che è troppo difficile per lui. In realtà non è così, è
0: molto più diciamo
1: di quello che si sembra, di quello che sembra. E dal punto di vista del consumatore invece ci sono tendenzialmente, diciamo, un 80-90% di persone che lo ben accetta, altre magari no, però dipende molto dal caso d'uso tipico. Quindi se un cliente magari è fortemente arrabbiato e chiama un centro di assistenza, allora quella persona lì vorrà parlare e sfogarsi e insultare una persona vera, diciamo.
0: È uno dei pochi piaceri, no? Si fa per scherzare, però che ancora la tecnologia non riesce a restituirci a pieno. Beh, immagino sia una bella sfida la vostra, perché è un po' quel caso in cui sarà bello che si parli di voi, ma paradossalmente il vostro obiettivo è che si parli meno, nel senso che le persone parlino poi con un'intelligenza artificiale senza magari addirittura accorgersi che hanno avuto un'interazione con un algoritmo. Significherebbe che avete raggiunto, diciamo, il livello di qualità sperato. Mi ha fatto molto piacere conoscere la realtà di Yureng.ai e ringrazio ovviamente il founder che è stato con noi per raccontarcela, Fausto Pagliara. E allora noi tra poco abbiamo una chiusura che invece ci riporta verso lo spazio, ci riporta verso la storia, per concludere con è un racconto e con un omaggio a un grande astronauta, anzi cosmonauta, che ci ha lasciato in settimana. Noi ripartiamo anche dall'ultimo pezzo di oggi, che è di Luis Capaldi e si chiama Stay Love.

0: Allora, eccoci per la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, che è un grande omaggio a una figura che, quando era scomparsa non troppo tempo fa, avevamo omaggiato giustamente anche in trasmissione: Valery Vladimirovich Polyakov, che non solo è un grandissimo della storia spaziale russa sovietica, ma è anche detentore del record di permanenza nello spazio con una singola missione. Sapete che ovviamente i giorni possono essere anche contati a più riprese su varie missioni, ma cambia un po' il senso di essere lontano da casa e dal mondo per così tanto tempo. Ebbene, era nato il 27 aprile del 1942 e dunque in qualche modo in questi giorni può essere l'occasione per celebrarne la storia davvero particolare. E allora mi sono detto: perché privarmi di sentire il gradito ospite che vado a introdurre con noi, Roberto Paradiso, divulgatore scientifico, blogger, con il suo blog Le Storie di Cosmonautica racconta tante di queste storie. Anche su Wired aveva scritto un bell'articolo insieme a Emilio Cozzi proprio nel giorno della scomparsa di Valery Polyakov. Ciao Roberto, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Ciao Francesco, ben ritrovato a tutti gli ascoltatori di Cosmo 2050. Sì, hai ricordato bene, io ed Emilio avevamo scritto un articolo a quattro mani proprio in occasione della morte di questo grande cosmonauta. Più che cosmonauta, appunto, come hai detto tu, è una figura simbolica dell'esplorazione spaziale. Lui era, più che prima di essere un astronauta, un cosmonauta, non era un pilota, era un medico, e quindi ha portato, diciamo, le frontiere della medicina, della ricerca sulla resistenza umana nei voli spaziali, fino appunto all'estremo di fare un record ancora imbattuto di 437 giorni in un singolo viaggio. Ma non è
0: 18 ore, lo dico anche per arrotondare in eccesso, sì, diciamo, questo numero, diciamo, che è sbalorditivo.
1: Sì. Diciamo che non è stato il suo primo viaggio, perché lui aveva già volato sempre sulla stazione spaziale Mir. Francesco, ti ricordi che noi abbiamo fatto, sono stato certo vostro ospite con piacere per ricordare appunto il 25esimo anniversario dalla dismissione della Mir, che è caduto proprio qualche tempo fa. E lui aveva già fatto un viaggio di appena 130 giorni, 190 giorni, cioè diciamo quasi 200 giorni, quindi era già reduce da una missione abbastanza lunga, ma ha voluto tra il 94 e il 95 farne un'altra molto più lunga, 437 giorni consecutivi. Insomma, lui si è sperimentato, ha testato su se stesso quello che potevano essere gli effetti sull'umore, soprattutto perché ovviamente questa è una condizione di stress psicofisico e a parte incomprensibile, vorrei anche vedere, aggiungo io, deterioramento dell'umore all'inizio, nelle prime settimane, poi si è tutto stabilizzato e è andato tutto per il meglio. Ma la cosa più singolare, più simpatica da un certo punto di vista, è stata che quando lui è atterrato, di solito i cosmonauti vengono accolti da una squadra di soccorso che gli fa tutti i controlli medici, saturimetro, eccetera, eccetera, e li mettono soprattutto su una brandina, su una specie di sedia a sdraio, perché li fanno riposare e poi li portano a braccio in una tenda di soccorso. È una procedura standard che risale ai tempi proprio delle Vostok, quindi proprio degli albori dell'esplorazione spaziale. Ma Valery Polyakov no, Valery Polyakov ha voluto dimostrare che un uomo poteva resistere a un viaggio su Marte, che più o meno potrebbe durare questi giorni, sì, questi 430 giorni, e si è alzato in piedi tranquillamente, è andato verso la tenda dei soccorsi con le sue gambe. Insomma, ha dimostrato che si poteva fare. Ecco, ovviamente
0: mi verrebbe da dire che, come dire, questi sono test che li utilizzano un po' come cavie, però bisogna anche dire che era una cavia di un certo livello. Sono uomini, non ce ne vogliono, come dire, gli astronauti e cosmonauti attuali, che però avevano un'impostazione, diciamo, e una visione anche della sofferenza, secondo me, molto diversa da quella di oggi, ma non è detto che sia necessariamente un bene. È chiaro, no, che mi ha fatto piacere ricordarlo insieme a te in un periodo in cui siamo tornati a parlare di queste cose al presente, però, no, gli astronauti che sono andati a bordo di Artemis 2, per carità, hanno affrontato un periodo molto, molto più breve, diciamo, lontano da casa, però anche loro sono in realtà stati delle grandi cavie, no, se vogliamo, perché la missione Artemis 2 era fatta di esperimenti. Questo ci dice, insomma, che la strada è ancora lunga oggi. Questo ci fa vedere alle imprese di Polyakov con un'ammirazione ancora più totale, credo, insomma, lo faceva in tempi in cui anche i discorsi sulla psicologia erano molto, molto diversi da quelli attuali, mi verrebbe da dire.
1: Sì, certo, guarda, aggiungo anche un'altra cosa, che lui ha lasciato anche una grande eredità proprio a proposito della psicologia e del comportamento, perché lui dopo la missione Record ha partecipato nel 99 a un esperimento internazionale molto importante che si chiama SFINCS99. Praticamente una simulazione a terra di una missione con equipaggi di diverse nazionalità. Guarda caso, appunto, è un argomento di stringente attualità, perché appunto si voleva vedere come in una situazione di isolamento, sotto stress ovviamente psicofisico, equipaggi di eterogenei anche a livello di nazionalità e di culture potessero comunque riuscire a collaborare e a portare a termine la missione con successo. Questo, diciamo, è oggi, se possiamo fare un paragone, se c'è stata quella bellissima attività extraveicolare tra Samantha Cristofoletti e Oleg Artemiev nel 2022, è un po' frutto di questi lavori del dottor Polyakov, che ha contribuito a creare un clima condiviso tra astronauti e cosmonauti di varie nazionalità per poter lavorare insieme. E l'esempio più lampante ce l'abbiamo davanti agli occhi, l'ISS, è proprio un monumento a questi studi di Polyakov e di altri come lui, insomma.
0: Sì, è assolutamente.
1: Vorrei concludere
0: con un'immagine
1: iconica, che è quella che
0: sì,
1: c'è nell'articolo.
0: So dove vuoi andare, certo.
1: Mm-hmm. Esatto, perché è molto molto bello il fatto della foto, che è rimasta un po' alla storia, di Valery Polyakov che sta lì, che guarda dall'oblò lo shuttle Discovery che sta per attraccare. È febbraio del 95, ed è la prima volta che una navicella americana attracca una stazione russa. È un'immagine simbolica, un po' sembra un po' l'astronauta solitario, anche se poi lui non è mai stato solitario sulla Mir, però ecco, un'immagine che fa da simbolo alla sua missione e anche alla sua missione, diciamo, come persona, ecco, come essere umano.
0: È un'immagine straordinaria per il messaggio che porta dietro, al di là del valore estetico. Era anche il mio anno di nascita, mi fa capire come passano i tempi, purtroppo anche dal punto di vista, diciamo, delle relazioni internazionali. Grazie davvero a Roberto Paradiso per essere stato con noi. Vi ricordo anche il blog Le Storie di Cosmonautica, che raccoglie tanti di questi momenti, che sono momenti di storia ma che ci dicono tanto anche del presente. Abbiamo detto, insomma, di un paragone doveroso con la missione Artemis 2. Resta il fatto, può passare il tempo, ma questa è una delle poche cose che non cambiano, il fascino di questi astronauti che con una bella dose di follia, anche nonostante i progressi tecnologici, si lanciano a guardare il mondo da una prospettiva diversa, però ricordare i grandi del passato, in particolare una figura come quella di Polyakov, che è il cosmonauta da record in un periodo in cui i record avevano un certo valore simbolico e non solo, è più che mai doveroso. Siamo direi verso la fine di questa puntata di Cosmo 2050. Io ovviamente approfitto per ricordarvi ancora una volta come recuperare tutte le nostre puntate, anche se vi siete collegati soltanto adesso all'ascolto, non dovete infatti preoccuparvi, un giorno vi insegneremo come viaggiare nel tempo e tornare indietro di 2 ore. Per il momento dovete accontentarvi dei nostri podcast, li trovate sul sito giornaleradio.fm, e poi potete anche andare sul sito cosmo2050.com, nella sezione podcast trovate tutte le nostre puntate. Ringrazio e saluto Elisa Cabrini, che è stata con me quest'oggi in regia e che mi ha tenuto compagnia. Ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, per aver scelto Giornale Radio anche nel fine settimana. Vi ricordo, insomma, un palinsesto veramente straordinario tra il sabato e la domenica, quindi rimanete con noi. Noi invece ci diamo appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata del nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia. Da Francesco Massardo è tutto, ma non me ne vado senza l'augurio standard per tutti voi: non un buon weekend, ma un weekend stellare. A presto.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 3:59.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e oggi abbiamo una puntata speciale dedicata alla memoria, ma anche ai luoghi oscuri dell'Italia, della nostra storia. Siamo reduci da grandi polemiche sul 25 aprile, divisioni, violenza, insomma è passata una settimana ma non si spegne l'eco del dibattito. E poi abbiamo visto l'attacco a Donald Trump, anche lì dubbi, incertezze. E allora io vorrei riflettere assieme a voi sulla violenza politica, quello che l'ha prodotta in Italia e non solo, anche all'estero, sulle ombre che ci sono ogni volta sugli atti politici violenti. Vedremo due storie differenti ma che per qualche verso si intrecciano: da un lato quella delle Brigate Rosse, dall'altro quella di un super terrorista, Carlos Lo Sciacallo, grande terrorista internazionale. Allora cominciamo con il primo ospite con cui andiamo a raccontare la storia delle Brigate Rosse. Ma che cosa sono state davvero le Brigate Rosse? È un tema antico, se volete, ma molto dibattuto ancora, e secondo me in realtà non è nemmeno così slegato dall'attualità, anzi è un tema profondamente attuale che ci fa capire quali siano ancora oggi le ragioni profonde delle divisioni italiane, di certi odi che scorrono sotto traccia, di certe intolleranze feroci nei confronti del nemico politico. E c'è un libro che secondo me dovrebbe essere letto nelle scuole. Io non sarò mai ministro della cultura, per vostra fortuna, ma se lo fossi lo imporrei come lettura obbligatoria. Lo pubblica Fuori Scena e si intitola Che cosa sono le BR. Lo firma Giovanni Fasanella insieme con Alberto Franceschini, che è stato uno dei fondatori reggiani di Reggio Emilia, tra l'altro la mia città, insomma lì sono evocati dei luoghi che io conosco piuttosto bene. E contiene però, a differenza delle precedenti edizioni, una lunga parte iniziale in cui Giovanni Fasanella racconta la sua esperienza in quegli anni, che io personalmente non conoscevo in maniera così dettagliata. Racconta i suoi esordi di cronista, anche di terrorismo, di indagatore del terrorismo all'unità di Torino, e i rischi che ha corso. A un certo punto è dovuto pure riparare a Roma perché era finito nel mirino delle Brigate Rosse proprio per quello che scriveva sul terrorismo, che non era gradito ai militanti del partito armato. E poi c'è un enorme coraggio, soprattutto dimostrato da chi viene da quella tradizione politica della sinistra italiana, del comunismo italiano. C'è un enorme coraggio nell'indagare le radici di quei movimenti. Allora grazie Giovanni Fasanella di essere con noi oggi e vorrei partire...
2: Grazie a te.
1: Vorrei partire proprio da questo, Giovanni, dalle radici, no? Io non per tirare la croce addosso a qualcuno, anzi proprio perché tu con grande onestà intellettuale lo scrivi oggi, ma l'hai scritto anche allora, no? Certo. Addirittura prima del famosissimo articolo di Rossana Rossanda che parlava dell'album di famiglia della sinistra. E Alberto Franceschini, in questo documento, Alberto Franceschini che è stato, insomma, era uno piuttosto ruvido ai tempi, no? Ancora prima di entrare nelle BR, lo dice molto bene, stabilisce una linea di continuità, almeno in Emilia, fra diciamo la resistenza, quella che era la resistenza tradita, e poi la nascita delle BR, che va ben al di là, insomma, di Piazza Fontana e dell'inizio della strategia della tensione. Però io vorrei cominciare prima chiedendoti appunto qual è stata la tua esperienza in quegli anni, no? da cronista sul campo e anche da minacciato delle Brigate Rosse.
2: Beh, è stata un'esperienza per certi aspetti molto formativa.
1: Da cronista sul campo e anche da minacciato delle Brigate Rosse.
2: Beh, è stata un'esperienza per certi aspetti molto formativa dal punto di vista professionale e per altri aspetti

0: del terrorismo rosso in quegli anni a Torino, ero cronista dell'unità. A Torino c'era solo terrorismo rosso, brigate rosse, prima linea, senza tregua. Le brigate rosse e tutto il contorno del partito armato. E per aver toccato certi fili sensibilissimi ancora oggi, per esempio quello dell'area della contiguità del terrorismo e dei suoi rapporti con i santuari francesi, e soprattutto per aver scritto dell'assassinio dell'avvocato Fulvio Croce, un liberale coraggiosissimo, presidente dell'Ordine degli Avvocati, che si era adoperato per consentire regolarmente un processo che le Brigate Rosse non volevano, perché lo Stato di diritto, lo Stato democratico per le Brigate Rosse era un nemico assai più pericoloso dello Stato autoritario. E per aver fatto semplicemente il mio lavoro con scrupolo, il mio nome finì in un documento, in una risoluzione strategica delle Brigate Rosse dedicata appunto al processo fallito del 77, fallito perché non si trovarono 10 giusti, cioè 10 cittadini coraggiosi che affrontassero l'impegno di costituire una giuria popolare per garantire un regolare svolgimento del processo, mentre anche gli avvocati, i difensori e quelli di fiducia fuggivano. E per aver scritto di quelle cose, il mio nome finì in una risoluzione strategica delle BR e fui costretto a entrare nella clandestinità. Il paradosso è questo. Le BR minacciavano pubblicamente dalla gabbia del processo e chi faceva il proprio mestiere era costretto a entrare nella clandestinità. E me ne andai a Roma per qualche mese, 2 o 3 mesi. Seppi poi che quel documento, quella risoluzione strategica, era stata scritta in carcere, perché me lo disse lui, da Alberto Franceschini, con il contributo ovviamente, anzi con i contributi che arrivavano dall'esterno attraverso chissà quali canali, e da lì l'idea di scrivere il libro per elaborare, come si direbbe oggi, il trauma di quella esperienza. Elaborare, che non significa certo il colpo di spugna, cancellare la memoria, ma significa capire sino in fondo che cosa è accaduto, perché è accaduto e chi ne ha la responsabilità.
1: Ecco, c'è una cosa, leggendo prima la parte che ti riguarda, che tu hai scritto, quella autobiografica, e poi l'intervista con Franceschini, io noto una cosa singolare, no? Che è un po' la base forse di tutto. Cioè, tu racconti che gestivi a Torino, sei stato, diciamo, un animatore culturale ante litteram, no?
0: Sì.
1: Tu prima hai frequentato per un breve periodo, diciamo, i gruppi extraparlamentari, tutti i vari movimenti, poi non sembra che tu li ricordi con particolare simpatia, e quindi sei tornato, diciamo. No, ti sei riavvicinato al Partito Comunista. Il Partito Comunista di Torino ti ha dato la possibilità a un certo punto, che ti sei anche preso questa possibilità, diciamo, questa responsabilità, questo spazio di libertà di gestire una sorta di circolo culturale, no? Che veniva frequentato da un mondo giovanile variegato, che comprendeva sia i militanti della FIGC, che erano tantissimi all'epoca a Torino, ma sia appunto tutta questa galassia, no, di extraparlamentari, movimentisti, sinistra più radicale, anche gente che poi dopo, insomma, avrebbe scelto la lotta armata. Alberto Franceschini fa qualcosa di simile. A Reggio Emilia lui è un militante del Partito Comunista, un giovane militante, giovanissimo militante, che viene da una famiglia di ultramilitanti, in particolare mi pare il nonno, no? Essere uno che ha fatto la resistenza, è stato una sorta di avventuriero, una specie di guerrigliero sudamericano. E ha, assieme a un gruppo di altre persone, che poi saranno parte del nucleo fondamentale,

0: l'obiettivo delle BR, questa esperienza del cosiddetto appartamento, no? L'appartamento di Reggio Emilia, che era un appartamento appunto che loro si pagavano da soli, in cui gravitavano un sacco di persone, tra cui cattolici del dissenso, appunto gente dei vari movimenti, futuri combattenti del Partito Armato, ed era tutta gente che il Partito Comunista in parte conosceva e con cui in qualche modo ha mantenuto un rapporto inizialmente.
1: Sì, però c'è una differenza tra l'esperienza del circolo che avevo fondato insieme a tanti altri miei amici e compagni, il Victoriara, e il gruppo dell'appartamento. Che il gruppo dell'appartamento era nato, quello di Reggio Emilia, di cui facevano parte molti esponenti dello zoccolo duro delle future Brigate Rosse. E erano quelli militanti che si erano staccati dalla FIGC e dal Partito Comunista per scegliere già la lotta armata, per imboccare un'altra via. Il Victoriara invece era nato con motivazioni opposte rispetto all'esperienza che io avevo fatto nella sinistra, tragiche esperienze anche quella nella sinistra extraparlamentare, in lotta continua e in servire il popolo. Era un tentativo di rispondere alle esigenze che emergevano in quegli anni nel mondo giovanile, indirizzandolo in una fase in cui quel mondo si stava radicalizzando verso forme di impegno politico e civile non violente. Naturalmente, il clima di quegli anni era quello che era, ed era estremamente facile entrare in contatto con ambienti radicalizzati. Che ci fosse, che stesse crescendo all'interno di quel circolo un dissenso radicale nei confronti del compromesso storico di Enrico Berlinguer, questo lo percepivamo, perché era argomento di discussione continua con quei giovani che frequentavano il Victoriara, che stessero prendendo anche a un certo punto direzioni più, diciamo, borderline si percepiva, ma che molti o alcuni di quei giovani potessero entrare nel Partito Armato, questo, o comunque nell'area della contiguità, questo non era immediatamente percepibile. Lo scoprimo poi.
0: Diciamo che tu cercavi di in qualche modo di tenerli in un'area che non fosse quella del, appunto, della violenza, diciamo così, di parlare con, esatto, tutti per fare, e invece dall'altra parte la spinta era contraria, cioè tu era centrifuga, no, la spinta dell'appartamento. Però mi colpiva proprio perché tu, voi arrivate a dire a un certo punto a Torino, ancora prima di Rossana Rossanda, che quelli sono parte di una storia, e mi sembra che Franceschini insista tantissimo su questo punto, no? Cioè la stessa famiglia, lui dice, mi pare a un certo momento, che è una cosa che mi ha colpito tantissimo, è come se lui fosse stato costruito per finire nelle BR in qualche maniera, no? La sua stessa formazione, educazione, tutto l'ha portato lì.
1: Sì, indubbiamente ebbe sulla formazione di Franceschini e dei suoi compagni di Reggio Emilia un'influenza forte, fortissima, quell'area della resistenza secchiana, cioè della cosiddetta resistenza insurrezionalista anti-togliattiana, che considerava Togliatti prima e Berlinguer poi dei traditori, e che quindi fosse necessario educare le giovani generazioni, i giovani militanti agli ideali autentici del comunismo da realizzare anche attraverso la lotta armata. Non c'è dubbio, questo filone è presente, è una delle radici della storia delle Brigate Rosse. Poi quella storia, certo, è anche una storia che ha due facce. Una è quella di un'organizzazione terroristica che nasce dai lombi di una ideologia politica e dalla sua storia, ma è anche la vicenda di un'organizzazione terroristica che viene via via contaminata e in qualche modo spinta a compiere scelte estreme, le più estreme.
0: Ecco, su questa seconda parte ci andiamo dopo, perché lì c'è un mondo incredibile, la Francia, Simioni, quella è un'altra cosa che tu avevi scritto già in passato, sempre passata così un po' sotto traccia, ma forse sarebbe ora di approfondirla. In realtà tu di questo hai scritto tantissimo in maniera molto dettagliata in vari libri, però stiamo intanto sulla prima parte, proviamo a ricostruire questo percorso, no? Si dice spesso che l'inizio della, come dire, dell'insurrezione violenta, diciamo, no? Arriva con Piazza Fontana, cioè c'è l'attentato, la bomba, e lì i militanti capiscono, no, che ci sono spinte autoritarie e devono reagire. Questo è il racconto. In realtà tu fai venire fuori una cosa un po' diversa, cioè senz'altro Piazza Fontana è stata una conferma però di qualcosa che era già lì, no? Era già ampiamente nell'aria, e questo lo dice anche Franceschini, e le cui origini risalgono appunto quasi a, per Franceschini letteralmente, a un album di famiglia. Che famiglia era quella lì?
1: Era, come dicevo prima, era una famiglia, la famiglia di Franceschini era una famiglia di comunisti, di militari, viveva col padre e il nonno in un appartamento della Camera del Lavoro di Reggio Emilia, frequentava una sezione, mi pare il quartiere Santa Croce, la sezione il quartiere Santa Croce. Tu che sei di Reggio Emilia, perché la memoria forse
0: memoria
1: va un po' più
0: Santa Croce, che storicamente era un luogo molto popolare, diciamo così, no? Ancora
1: ed era una delle organizzazioni delle sezioni, quelle di quel quartiere più estremiste del partito comunista. C'è questo racconto assolutamente, stavo per dire divertente, ma poi per i frutti che ha prodotto divertente non lo è affatto, delle riunioni in sezione, in quella sezione il segretario, quando arrivava il dirigente della federazione, c'era un quadro, da una parte c'era Gramsci, dall'altra parte c'era Stalin, quando arrivava il segretario della federazione lo giravano e compariva la faccia di Gramsci, e poi quando il segretario della sezione se ne andava lo rigiravano e compariva la faccia di Stalin. Ecco, c'è questa doppiezza, questa ambiguità in quella storia che ha generato il frutto avvelenato. Su questo credo che ormai non ci possa più essere, capisco che possa creare qualche imbarazzo, ma va riconosciuta questa storia per evitare, soprattutto oggi, visto che insomma c'è anche qualche tentennamento in certe aree politiche di fronte a forme di violenza politica riemergenti. È una storia che va conosciuta, va elaborata per impedire di ricascarci. Insomma.
0: Ecco, è proprio per questo che io credo che sia importante oggi, perché ci sono delle spinte anche qui non bellissime, no? Nell'oggi a ritorna, e il percorso, certi percorsi di contiguità, forse anche di sottovalutazione in certi casi, o di perché Franceschini sembra dire che a un certo punto il Partito Comunista di Reggio Emilia pensava in qualche modo di poterli controllare, cioè di tenerli lì, no? Questi qui dell'appartamento. In realtà poi probabilmente avevano anche un certo consenso, non di vertice, proprio di base, cioè era la base della popolazione, che come il nonno di Franceschini era stato, no, un avventuriero, poi il padre a sua volta partigiano, sono i partigiani che gli lasciano le armi o gli indicano dove andarle a riprendere, questi ex partigiani.
1: Ma è vero, Franceschini racconta proprio questo e cita l'episodio di un vecchio partigiano secchiano insurrezionalista che a un certo punto gli regala una pistola che aveva sequestrato ai tedeschi durante la resistenza, e la regala a Franceschini, al giovane Franceschini, quasi come in un ideale passaggio del testimone, dice: ecco, questa potrebbe servire a te. Era Franceschini stava appena entrando nella clandestinità quando ricevette questo regalo, e poi uno, due, tre anni dopo c'è una foto in qualche modo iconica della prima fase delle Brigate Rosse, e quella di un dirigente Macchiarini, mi pare, sì, dirigente d'azienda milanese sequestrato dalle BR e fotografato dietro il simbolo della stella a cinque punte delle Brigate Rosse, e poi si vede una mano guantata che gli punta una pistola alla tempia. Quella mano era di Franceschini e quella pistola era la Luger che il partigiano di Reggio Emilia aveva regalato a Franceschini, insomma. Quindi c'è plasticamente, diciamo, questo passaggio delle consegne. È vero che il Partito Comunista seppe sin dall'inizio che quel gruppo stava facendo una scelta estrema. Nel convegno di Pecorile sulle colline di Reggio Emilia, quando... Prego.
0: Allora ci fermiamo un attimo, continuiamo fra pochissimo con Giovanni Fasanella. Restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Torna Corrente Alternata fra poco.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. La pressione torna gradualmente a diminuire sull'Italia, determinando solo un parziale aumento della nuvolosità. Nelle prossime ore la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni con prevalenza di sole, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, queste Corrente Alternate. Continuiamo a navigare nella storia oscura, nelle acque limacciose del terrorismo italiano, con la storia delle Brigate Rosse. C'è con noi Giovanni Fasanella, autore di tanti libri dello storico Che cosa sono le BR, e cerchiamo di riprendere un po' il filo del nostro discorso. Pecorile... nascono, diciamo, di fatto le Brigate Rosse, no? Pecorile è una località non proprio famosissima, no? Nella provincia di Reggio Emilia, località, diciamo, di turismo di allora, delle famiglie che andavano, insomma, un po' della collina. Siamo nel 1970 e lì vediamo l'unione di due anime, che sono quella reggiana, no? Di Franceschini, sì. Prospero Gallinari, Roberto Ognibene e tanti, con l'anima, diciamo così, milanese trentina, perché Trentino era Curcio che studia, cioè era, esatto, studiato a Trento. E poi Curcio e Corrado Simioni fondano questo CPM, no? Collettivo Politico Metropolitano, mi pare che sia la sigla. E lì, sì, nel 1970 a Pecorile, cosa fanno? Uniscono, no, tutte le persone che volevano prendere la via della lotta armata, di fatto, no? Questo è il, sì, momento fondativo.
1: Sì, quello è un congresso a cui parteciparono 100 giovani nella trattoria, albergo di una zia di uno del gruppo di Reggio Emilia, Tonino Loris Paroli.
0: Io ho conosciuto piuttosto bene, anche perché... No, io l'ho conosciuto piuttosto bene, Loris Tonino Paroli, perché anche pittore poi in tempi più recenti.
9: Sì.
0: Poi lui è arrestato anche se non ha mai sparato un colpo, nel senso che fu arrestato e poi detenuto perché conservava delle armi. Lui era un operaio a differenza di altri. Sì. E poi è stato uno che anche insomma per tanto tempo ha frequentato qualunque dibattito politico si organizzasse, diciamo più o meno nella provincia di Reggio Emilia, lui c'era, interveniva, faceva domande, quindi uno insomma è diventato una figura anche poi un uomo insomma anche di grande simpatia, anche capace di grande autocritica. Comunque aveva questo parente, stavi dicendo, che possedeva questa trattoria con stanze,
9: una zia. Sì, sì, sì. E la zia prestò questo albergo trattoria per quello che credeva fosse un normale convegno studentesco. E invece quei 100 giovani, Reggio Emilia, come hai ricordato tu, Milano, Trento, ma anche dal Piemonte erano arrivati, tutti focolai, diciamo così, di lotta armata in incubazione. E lì, in quel convegno, nel 70, venne deciso il passaggio alla lotta armata e alla clandestinità, e nacque una organizzazione che si chiamava Sinistra Proletaria. Qualche mese dopo prese il nome di Brigate Rosse. Il fatto curioso di quel convegno, al di là dei partecipanti, poi magari se vuoi ne parliamo,
0: certo.
9: Il fatto curioso è che quando finì, due giorni dopo, si presentarono due funzionari del Ministero dell'Interno in questa trattoria, in questo albergo, e chiesero alla signora l'elenco di tutti i partecipanti al convegno, di tutti e 100 i nomi. Cioè, quindi il Ministero dell'Interno aveva in tempo reale la pianta organica della nascente, delle neonate brigate rosse, e questo è un aspetto sicuramente anomalo, ma ce n'era un altro che è emerso in tempi più recenti, e cioè che il Partito Comunista monitorava in tempo reale quello che stava accadendo al gruppo dell'appartamento e aveva propri osservatori, definiamoli così, in quel convegno, che riferirono punto per punto quello che era accaduto e quello che era stato deciso. Ecco, naturalmente non si può controllare tutto, soprattutto in tempi così turbolenti come quello. La cosa che forse lascia da pensare è che per lungo tempo il Partito Comunista accreditò una narrazione delle Brigate Rosse come un prodotto creato sul pianeta Marte.
0: Sì, quando invece sapevano benissimo addirittura i nomi, no? E il percorso di questi, sì, qui. Ora, questo è interessante perché poi in quel convegno a Pecorile emerge, in realtà era già messa prima nel CPM milanese, una figura che è quella di Corrado Simioni, che è un personaggio molto strano, intanto un intellettuale, uno piuttosto colto, raffinato, insomma, come a livello di pensiero, che nasce come militante socialista con Bettino Craxi, giovane militante socialista, e poi viene espulso, no, se non sbaglio, dal Partito Socialista, e lo ritroviamo assieme a Curcio. Curcio, tu ricostruisci, è la faccia pubblica, diciamo, quello va in giro, no, ai convegni a parlare. Simioni è quello che sta nell'ombra. Che personaggio è questo? Perché qui inizia un'altra storia, l'altra faccia della storia delle BR.
9: È proprio così. In questa ricostruzione Corrado Simioni è il personaggio più inquietante, più ambiguo e direi anche più strategico della vicenda brigatista, innanzitutto per quella caratteristica che tu hai appena ricordato, e cioè dal punto di vista politico intellettuale era di gran lunga superiore ai Curcio, ai Franceschini e a tutti quanti gli altri. Era davvero un intellettuale molto molto raffinato, un cervello pensante, ecco, un cervello pensante. E in quel convegno Corrado, ecco, forse sì, Diciamo un'altra cosa prima, tu l'hai ricordato, ma andrebbe aggiunto qualche dettaglio perché è interessante. Era militava nel Partito Socialista insieme a Craxi, però venne a un certo punto, a metà degli anni 60 più o meno, venne cacciato. Però non si era mai capito perché, si disse per indegnità morale, ma nessuno sapeva, mai saputo, che cosa avesse commesso esattamente per essere cacciato dal PSI per indegnità morale. E poi abbiamo scoperto che Corrado Simioni era già stato, come dire, monitorato dallo stesso Partito Socialista per i suoi atteggiamenti davvero ambigui, per non usare parole più pesanti, tant'è che Craxi, il giovane Craxi, venne incaricato di indagare su questo Simioni per scoprire chi fosse davvero. E Craxi, una sera, approfittando del fatto che Simioni e i suoi compagni erano in pizzeria, con un piede di porco forzò la sede dove si riuniva il gruppo di Simioni vicino a Piazza del Duomo e prese tutto quello che c'era dentro, un archivio poderoso, lo portò al partito, e al partito capirono che era moralmente indegno di appartenere alla storia del Partito Socialista e fu cacciato via. E col tempo si è saputo molto di più. Simioni si era presentato al convegno di Pecorile in compagnia di una signora che aveva presentato come segretaria, e in effetti lo era stata, come assistente del segretario generale della NATO Manlio Brosio. Anche questa era un'anomalia curiosa che, alla luce delle scoperte successive, appare davvero, davvero inquietante.
0: C'era uno che, tu dici, già aveva, prima ancora delle BR, queste strane frequentazioni di intelligence, mettiamola così.
9: Sì. Nel gruppo milanese, questo me lo raccontò poi la moglie, che io intervistai per Panorama quando morì il marito, Luigi Cavallo, noto come il provocatore, era un ex partigiano
0: quello
9: torinese,
0: quello che stava in via Boiardo a Milano, no?
9: Esattamente, un ex, sì, era stato anche giornalista.
0: Dove casualmente io per un periodo ho abitato, me li tiro dietro. Proprio lì dove c'era via Boiardo, è la prima, una delle prime azioni, episodio lo dico non per dire i fatti miei, cosa che non mi piace neanche, ma perché lì succede una cosa interessante, cioè Moretti lascia la macchina, no? Lì vicino. Comunque c'è un momento in cui c'è un avvenimento delle BR l'intorno, e si scopre poi che in tutti quei palazzi dove stava Moretti, tra l'altro, c'era questo Luigi Cavallo, che era uno che faceva, se non il doppio, il triplo gioco, no? Cioè è un luogo importante, perché c'era un covo delle BR e lì vicino contemporaneamente c'erano tutti questi personaggi che spesso ricorrono in questa strana storia.
9: Sì, Luigi Cavallo, dunque, lui nasce come partigiano comunista del gruppo Stella Rossa, quello da cui poi prese vita la cosiddetta Volante Rossa, una sorta di BR antelitera, ma che terrorizzò il triangolo industriale subito dopo la guerra, con attentati, assassini politici, vendette e così via. Poi aveva lavorato nell'unità e aveva certe frequentazioni con la Jugoslavia di Tito, si era formato professionalmente, come ha detto, dell'ambasciata italiana alla comunicazione, mi pare, all'ambasciata italiana nella Berlino nazista, e poi era ricomparso dopo la guerra alla direzione di una emittente, Radio Free Europe, un'emittente legata, questo non è un'ipotesi, è un dato storicamente accertato, legata alla alla CIA, insomma. Quindi Simioni era questo personaggio dalle mille relazioni, che giocava su 2, 3, 4, 5 tavoli e chissà quanti altri ancora, insomma. E poi a Parigi, ecco, questa è un'acquisizione documentale recentissima, nel all'inizio del, mi pare nel 2000, sì, presidente, o 2001, insomma, comunque all'alba del 2000, presidente della Repubblica Francese era Jacques Chirac, e Chirac lo nominò, pur sapendo, pur essendo noto, ampiamente noto, tutto il percorso di Corrado Simioni, anche nella storia delle BR, per quel tratto quantomeno in cui lui era apparso ufficialmente nella storia delle BR, Jacques Chirac lo nominò Cavaliere della Repubblica Francese con una, con una motivazione davvero sorprendente, o forse no, per i servizi resi alla Francia nel campo dell'assistenza ai senza tetto dal 1966 al 2000, quindi insomma Corrado Simioni, che da molti magistrati italiani, Priore, Calogero, ma anche Mastelloni e altri ancora, era indicato come il cervello politico delle Brigate Rosse e come il capo di una rete logistica che accoglieva brigatisti, rifugiati politici collegati alle esperienze terroristiche del nostro paese a Parigi, li accoglieva a Parigi. Ecco, venne nominato Cavaliere della Repubblica per il lavoro fatto per conto dei francesi nel campo dell'assistenza ai senza tetto.
0: Beh, è una storia allucinante. C'è questo qui che, peraltro, insomma, qualcuno con le antenne dritte, a partire dallo stesso Franceschini, quando si trovano in presenza di Simioni, capiscono che è diverso da loro. Cioè che questo è uno che in qualche modo, no, li punta a controllare, insomma, hanno questa sensazione, no? Cioè capiscono che c'è qualcosa, sì, che non, che lui è, fa un altro gioco, mi sembra di, cioè, o meglio, lo sospettano, no?
9: Sì, sì, assolutamente sì, tant'è che beh, insomma, era un personaggio curioso, perché faceva compilare agli aspiranti brigatisti dei questionari con le domande più incredibili, più astruse, persino domande sulle abitudini sessuali, diciamo, degli aspiranti brigatisti, cioè che era una cosa che a molti brigatisti in buona fede, diciamo così, appariva del tutto illogico e inopportuna, ovviamente, cioè perché questo voleva avere diciamo, un quadro così dettagliato di ogni singolo aspirante militante. E poi, indagando sul personaggio, capirono che aveva avuto nei confronti di Curcio e dell'organizzazione degli atteggiamenti assolutamente brutti dal loro punto di vista, tali da cacciarlo dall'organizzazione e addirittura condannarlo a morte. Maracagol e Franceschini, per molto tempo, quando Simioni si allontanò dalle Brigate Rosse, ma non da tanti futuri brigatisti, e se ne andò a Parigi quando nessuno sapeva ancora che fosse a Parigi, Maracagol e Franceschini lo cercarono a lungo per ammazzarlo, insomma, quindi era sicuramente un personaggio che agli stessi brigatisti dell'epoca, di prima generazione, diciamo così, appariva già come un personaggio ambiguo.
0: Però tu dici non esce dalla storia delle BR, cioè se ne esce ufficialmente dall'organizzazione, però rimane lì. E che fa? Cioè,
9: lui sta a Parigi.
0: Riannodando il filo, scusa se ti interrompo così anche per far chiarezza a me stesso. Nascono le BR. Simioni è, diciamo, sodale di Curcio e forse anche capetto di questo centro, di questo collettivo politico metropolitano di Milano. Nascono le BR nel 70. Dopo un po', Corrado Simioni esce anche, viene buttato fuori anche dalle BR, come fu dal Partito Socialista. Se ne va in Francia, sì. Ma.
9: Se ne va in Francia, fonda istituto di lingue, una scuola di lingue, Hyperion, ormai un nome notissimo anche nel nostro paese, che secondo diversi magistrati italiani era la vera centrale politica delle Brigate Rosse, quindi cervello politico, ma anche una centrale di logistica
1: di logistica del terrorismo italiano, ma non solo italiano, anche di buona parte delle sigle del terrorismo europeo dell'epoca. E da lì, da Parigi, Simioni continua a dirigere una rete di vecchi militanti con cui aveva rapporti all'epoca della sua esperienza milanese e persino della sua esperienza all'università di Trento. E per molti, per Franceschini, ma anche per diversi magistrati italiani che tutte le volte che hanno affrontato la materia delle Brigate Rosse sono inevitabilmente finiti a Parigi, all'Hyperion, ecco, secondo i magistrati, Simioni aveva questa rete in sonno, ma attiva sottotraccia all'interno delle BR, e lavorava soprattutto per, come dire, convincere l'organizzazione ad innalzare il livello dello scontro, cioè a passare dalla propaganda armata all'omicidio politico. E questo, effettivamente, il livello dello scontro si alza subito dopo l'arresto di Curcio e Franceschino di Pinerolo a Pinerolo nel 1974, arresto col quale le BR originarie vengono decapitate, ed emerge all'interno dell'organizzazione una nuova leva di dirigenti, il cui punto di riferimento è Mario Moretti, secondo Franceschini e diversi altri diversi magistrati erano tutti legati a Corrado Simioni. Quindi diciamo che in qualche modo Simioni e i suoi, stando a questa narrazione, approfittano della cattura di Curcio e Franceschini per impossessarsi delle Brigate Rosse e indirizzarle in una determinata direzione che porterà di lì a poco al sequestro e all'assassinio di Aldo Moro.
0: Ecco, Moretti non viene arrestato, appunto lascia lì la macchina da via Boiardo, no, se non sbaglio, non riesce, dice lui, ad avvertire neanche Curcio e Franceschini, no, che li avrebbero presi, cosa che ha sempre gettato molti sospetti su Moretti. Dice: ma come, arrestano tutti, te no? No, è curioso. In ogni caso, quello che dice Franceschini nel tuo libro è che Moretti lavorava proprio a stretto contatto con Simioni, che a un certo punto simulò addirittura una specie di presa di distanza di Moretti dal CPM milanese, perché dice Franceschini, c'era questa bacheca, no, nel CPM, nella sede del CPM, dove a un certo punto comparve un comunicato molto critico di Moretti nei confronti dell'organizzazione, e Moretti per un po' sparì. In realtà, dice Franceschini, era tutto simulato, perché sostanzialmente Moretti era entrato, come dire, nel lavoro clandestino che faceva Simioni, che era quello di preparare logisticamente, insomma militarmente quasi, le future azioni BR. Altrimenti, come dire, non si spiega come Simioni possa essere stato prima cacciato, addirittura che una parte del BR volesse la sua morte, e poi dopo abbia continuato invece a dettare legge. Evidentemente i primi brigatisti, cioè Cagol, Franceschini e Curcio, dovevano in qualche modo essere tolti di mezzo. Cagol è morta, è stata uccisa in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Curcio e Franceschini vengono arrestati e arrivano gli altri, quelli che sono più vicini a Simioni.
1: Ma questo, diciamo, era il sospetto di Curcio e di Franceschini, ma non solo. Lo stesso generale Dalla Chiesa, capo dei nuclei antiterrorismo, deponendo in commissione Moro, in una sua deposizione all'inizio, poco prima che fosse assassinato, e disse che le BR erano una cosa, le BR più Moretti erano un'altra cosa. E non solo, Dalla Chiesa indicò proprio nel gruppo parigino di Hyperion una centrale di direzione politica del terrorismo, cioè una sorta di livello più alto rispetto
0: al grande vecchio.
9: Ma grande vecchio, non voglio usarla io come espressione perché sennò mi dicono subito che sono un complottista, però è un'espressione coniata da Bettino Craxi e dai socialisti milanesi subito dopo il sequestro di Aldo Moro, e loro conoscevano molto bene Simioni.
0: Sì, fin troppo, no? Cioè, detta senza fare, però, a chi rispondeva? Cioè, esattamente chi è che manovrava per questo? Perché questo è il grande tema, no? Cioè, perché ogni volta si evocano immagini vaghe. Cioè, per chi lavorava questo signore?
9: Allora, per chi lavorava questo signore, io non sono in grado di dirlo. Io posso invece citare fatti diciamo accertati anche da inchieste giudiziarie e da inchieste parlamentari. E Corrado Simioni aveva fondato a Parigi Hyperion. Hyperion aveva aperto due filiali, una a Bruxelles, l'altra a Londra.
0: Ah.
9: Il giudice Calogero, ma prima di lui il giudice Priore e anche, come ho detto prima, il giudice Mastelloni, il giudice veneziano Mastelloni, e avevano cominciato a indagare su Hyperion e sulle sue filiali belga e inglese. Quando arrivarono a toccare questo nervo sensibilissimo, era un nervo che evidentemente toccava il punto delle complicità ai livelli elevati ed elevatissimi delle BR a livello internazionale. Quando toccarono questo punto, scattò una reazione. Ci furono fughe di notizie, ci furono intimidazioni, e di fronte alle fughe di notizie e alle intimidazioni, alcune autorità francesi e anche inglesi che avevano iniziato a collaborare con i magistrati italiani improvvisamente si chiusero a riccio. E quindi la magistratura, diciamo che non ha mai potuto accertare in via definitiva e al di là di ogni ragionevole dubbio per chi lavorassero Simioni e i suoi. Però noi possiamo prendere il problema da un altro punto di vista. Diciamo che attraverso le informazioni di fonte italiane possiamo arrivare a questo punto, fino a questo punto. Se però guardiamo le cose da un altro punto di vista, dal punto di vista degli archivi stranieri, in modo particolare francesi e soprattutto inglesi, beh, allora diciamo che queste due facce della storia brigatista in qualche modo si ricompongono, si ricongiungono, perché degli archivi inglesi emerge con assoluta certezza, direi, che la sinistra extraparlamentare era monitorata dai servizi inglesi già a partire dal 1968. Con Cereghino abbiamo trovato una documentazione eccezionale negli archivi di Stato di Kew Gardens a Londra. Addirittura un documento con la mappa di tutte le sigle della sinistra rivoluzionaria e del futuro partito armato, con nomi, dirigenti, sedi, indirizzi e tutte le informazioni dettagliatissime che erano riusciti i servizi inglesi a raccogliere tra il 68 e il 1969. La scoperta, siamo saltati sulla sedia quando abbiamo letto tra queste sigle anche quella di Sinistra Proletaria, le future Brigate Rosse. Ma c'è di più. c'è, ecco, di più.
0: Su questo, quindi,
9: nel commento, scusa, per chiudere solo questo, c'è di più. I commenti che si leggono in questi documenti, cioè si dice chiaramente che noi da questo momento in poi, noi intelligence britannica, da questo momento in poi dobbiamo privilegiare il rapporto con le organizzazioni della sinistra rivoluzionaria.
0: Beh, questo è decisamente inquietante, no? Allora, Giovanni, ti fermo un attimo, ci fermiamo un istante qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Corrente Alternata torna da poco e concludiamo il discorso fra pochissimo e poi ne apriamo un altro.
4: Sono le 4 e 56 minuti.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Corrente Alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Con noi Giovanni Fasanella, autore di Che cosa sono le BR, un libro storico ormai importante che esce però in nuova edizione, scritto con Alberto Franceschini. Nei blocchi precedenti abbiamo riletto un po' la storia delle Brigate Rosse, anche negli aspetti che non si conoscono bene, e siamo partiti dai nuclei reggiani di Reggio Emilia, quelli milanesi, la storia di questi giovani che vogliono proseguire e cercare di fare la rivoluzione che i loro nonni e i loro genitori non era riuscita, quindi con una linea diretta di collegamento con il mondo partigiano e il mondo del Partito Comunista Italiano. E poi però siamo finiti da un'altra parte, a Parigi, dove c'è questo centro, questa scuola di lingue Hyperion, fondata da Corrado Simioni, che è stato anche uno dei fondatori delle BR e che sin dall'inizio è una figura molto ambigua, un po' inquietante, una figura che ha dei rapporti strani con l'intelligence, con vari fronti. E da Parigi, da questo centro Hyperion, che è una specie di centrale del terrorismo, qualcuno appunto ha immaginato che da lì si tirassero tutti i fili, siamo arrivati fino ai documenti inglesi che ha scoperto Giovanni Fasanella e che insomma sono stati al centro di tanti suoi lavori. Quindi la domanda che ti faccio nel finale è questa: dove tendevano questi interessi inglesi? Perché cioè, questa scoperta che tu hai raccontato in questi libri con Cereghino, che sono molto, molto belli, importanti, usciti negli anni passati, poi voi avete insieme ricostruito tutta l'influenza inglese fin dalla guerra mondiale, in realtà, no? Sulle sorti d'Italia. Ma qual era l'obiettivo finale inglese di questa strategia di manipolazione del radicalismo rosso?
9: Durante gli anni 70, in particolare nel periodo del caso Moro e del compromesso storico, si intersecarono due scenari, due ragioni, due grandi interessi legati agli avvenimenti del nostro paese. Uno era quello americano, impedire che i comunisti andassero al governo, quindi la paura del comunismo. Gli americani poi a loro volta si dividevano in quelli che volevano impedirlo in tutti i modi, anche attraverso operazioni illegali, e altri invece che volevano impedirlo attraverso un'azione di convincimento, diciamo, dei leader politici italiani. E poi l'altro interesse incarnato da Francia e Gran Bretagna invece era quello di ridimensionare il profilo geopolitico che le classi dirigenti post-belliche del nostro paese erano riuscite a costruire, il profilo geopolitico dell'Italia, cioè quello di un paese che aveva conquistato una posizione di influenza importantissima nel Mediterraneo, in Medio Oriente e nei paesi del Terzo Mondo, cioè quindi in tutte quelle aree in cui l'Italia disturbava con la sua politica energetica e la sua politica di appoggio ai movimenti di liberazione nazionale dal colonialismo, disturbava gli interessi strategici di Francia e Gran Bretagna. Quindi, se da un lato c'era il comunismo, dall'altro l'obiettivo era l'Italia.
0: Questo è un argomento interessante che potremo poi andare a approfondire successivamente. Io intanto ringrazio Giovanni Fasanella di essere stato con noi. Che cosa
9: sono
0: le BR? È questo libro, secondo me, ripeto, fondamentale che va assolutamente letto, al di là di tutte queste questioni misteriose, anche solo per ragioni culturali, no? Per capire anche come nasce poi certa fascinazione per un certo tipo di violenza. Quindi io credo che sia una lettura imprescindibile, da fuori scena ora in libreria. Grazie a Giovanni Fasanella. E adesso cambiamo, come promesso, fronte, cioè restiamo sulla storia dell'insurrezione armata, dell'insurrezione violenta, e passiamo a un'altra storia molto curiosa. Abbiamo visto che ci sono tanti rimandi con l'attualità, certe contiguità con aree violente politiche. Oggi le ritroviamo, insomma, in certo mondo dell'antagonismo, di un certo anarchismo radicale, insomma, in alcune aree dei centri sociali ci sono queste tendenze che poi abbiamo visto esplodere nelle piazze. Poi ci sono però anche ovviamente tendenze di altro segno, di segno decisamente opposto, e anche tendenze alla manipolazione della violenza da parte degli stati, dei servizi di sicurezza. Li abbiamo visti tante volte, ci siamo interrogati a lungo, no, su questo attentato a Donald Trump e anche sugli altri che ha subito prima. La storia degli Stati Uniti è fatta di ombre, e anche forse anche più di quella dell'Italia, no? Perché poi alcune verità sull'Italia sono emerse. Negli Stati Uniti, su alcuni grandi complotti, penso all'assassinio di Kennedy, e quella è una materia affidata ai romanzieri, a Don DeLillo, a James Ellroy, insomma a vari altri. E qui, no, dove la storia ufficiale scolora nel giornalismo, il giornalismo delle volte è costretto a fare i conti con la letteratura, con l'immaginazione, persino col complottismo certe volte, perché poi è difficile, no, dare una spiegazione a tutti i fatti, a tutti gli elementi, a tutte le trame, appunto. E allora cerchiamo insieme di capire qualcosa di più su un'altra parte della storia, quella che va molto oltre i nostri confini. Adesso siamo andati in Francia, in Inghilterra, ed è anche in Francia e in Inghilterra che si muove la figura di cui parliamo fra un istante. Non sappiamo se fosse il terrorista più pericoloso del mondo, forse probabilmente no, di sicuro è stato il più famoso, quello più discusso, chiacchierato al centro di libri, romanzi, serie televisive, film, insomma c'è tutta una mitologia attorno a Carlos lo sciacallo, un uomo che compare in una miriade di ricostruzioni, non solo film, anche di un certo successo, che ne fanno una specie di Che Guevara, solo un po' più cattivo e un po' più playboy, ma riaffiora anche nelle pagine più oscure la storia italiana. Ad esempio viene spesso evocato per la strage di Bologna, e proprio lui è dedicato questo libro di Valentino Mellini, che ringrazio di essere con noi, è una delle maggiori esperte italiane di terrorismo, lavora all'Università di Padova dove insegna appunto una serie di materie che non sto a specificare, professoressa, perché poi sbaglio, però lei si occupa di terrorismo, dirige anche un centro che studia queste cose, soprattutto ha scritto tanti libri sulla storia recente italiana. Uno precedente che mi è piaciuto molto si intitola Lodo Moro, sempre per l'editore La Terza. In qualche modo vedremo che si intreccia con questa biografia di Carlos lo sciacallo, che qui poi la vediamo anche meglio. Nel frattempo, per chi ci ascolta, ricordo che se vuole può iscriversi al nostro canale. Però io comincerei proprio dalla mitologia attorno a Carlos. Spieghiamo chi era questo singolare personaggio, un uomo che nasce in un ambiente, possiamo dire, borghese, professoressa?
11: Sì, senz'altro. Intanto buonasera e grazie per l'invito. Senz'altro Carlos, il cui reale nome è Ilich Ramirez Sanchez, nasce in un ambiente agiato, nasce in una famiglia borghese venezuelana alla fine degli anni 40, in un contesto politico non particolarmente favorevole all'orientamento politico del padre, che è iscritto al Partito Comunista, e nasce in un contesto dove senz'altro, diciamo, ha maggiori possibilità rispetto a quelle dei suoi coetanei. Non per questo, devo dire, cioè anche per questo in realtà appunto poi si sposta ben presto, insomma all'età di 20 anni a Londra in seguito alla separazione dei genitori, e poi inizia a viaggiare anche molto, soprattutto insomma per quell'epoca, stiamo parlando ovviamente della fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, per cui da questo contesto particolarmente agiato parte e arriva a Londra, da Londra poi si sposta a Mosca dove si iscrive all'università Patrice Lumumba, che è sostanzialmente uno dei centri diciamo di orientamento e di formazione dei rivoluzionari a livello mondiale, per poi esserne espulso e unirsi alla lotta del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina già appunto all'inizio degli anni 70, e per diventare, pensate un po', insomma proprio ante litteram, uno jihadista già nel 1975.
0: È uno jihadista un po' curioso però, perché noi abbiamo in mente insomma l'archetipo, forse anche lo stereotipo del jihadista è l'uomo di Daesh, no? Con tutto vestito di nero che sgozza le persone, o se vogliamo, anche se sono un po' di differenze, Hezbollah, no? Che combatte per così con tutte le bandiere e questi passamontagna. Carlos è uno che continua a farsi riconoscere un po' in giro, no? Per tutta la sua storia, a raccontare molto di sé, e poi mi pare che non sia proprio uno rispettoso dei principi e dei precetti islamici, cioè beve, ha una pletora di amanti, è una specie di, come potremmo dire, playboy del terrorismo?
11: Sì, in parte possiamo senz'altro dire che soprattutto la sua immagine diciamo è quella dei playboy del terrorismo. Sicuramente è un giovane ragazzo di 20 anni che ama vivere una bella vita, una vita lussuosa. Chi ne ha scritto negli anni 80, devo dire forse ecco non proprio scevro da pregiudizi un po' piccolo borghesi, insomma lo biasima perché fa delle lunghe docce e dorme in alberghi sontuosi, ecco. Senz'altro ha una rete di supporto che anche gli viene un po' dal suo fascino maschile, non di un uomo particolarmente bello in realtà, ma di un uomo sicuramente molto affascinante, un uomo che comunque parla più lingue, che si sa muovere in contesti vari, che è una persona anche, da come la descrivono diciamo le biografie delle sue petit ami, sicuramente una persona anche di sostegno, di supporto e in qualche modo sì, un tombeur de femme, ecco, questo senz'altro. E le donne che gli circolano intorno poi in realtà non fanno delle grandi fini, perché molto spesso finiscono indagate, poi anche in carcere, molto spesso per possesso di quelle armi che Carlos lascia negli appartamenti di queste donne.
0: Beh, è curioso perché invece lui che è in carcere, però c'è finito tardi, no? Mi pare nel 94 viene arrestato, l'ultima volta in Sudan, se non sbaglio, e per uno insomma che è nato alla fine degli anni 40 e che è attivo diciamo dagli anni 70 e fa di mestiere il terrorista, un terrorista di professione, è un bel arco di tempo, ecco, diciamo, per stare in libertà. Sicuramente ha avuto della scaltrezza, ha avuto anche una serie di appoggi. Le chiederei però adesso di fare, abbiamo visto il lato più caratteristico, no? Che delle volte fa passare in secondo piano invece le mostruosità che Carlos ha compiuto e di cui è responsabile. Non so se possiamo elencarne qualcuna, almeno le più clamorose.
11: Beh, senz'altro, allora, tra le più clamorose rientrano il tentato omicidio a Joseph Edward Seif, il capo della società sionista a Londra, ancora proprio nel 1973, che è stato un po' il battesimo di fuoco di Carlos, da cui Seif in realtà esce gravemente ferito, ma non muore appunto in seguito a in realtà un tentativo di omicidio che è efferato, perché Carlos poi gli spara direttamente in viso, quindi con l'evidente intento di assassinarlo.
0: Gli spara in faccia e viene fermato, il proiettile fa prende una strana traiettoria, si ferma, passa in un punto, no? tra i denti, e non lo uccide, incredibilmente, però insomma diciamo che non è una cosa piacevole, suppongo.
11: Non è piacevole, ma poi soprattutto diciamo è veramente puramente casuale, fortuito il fatto che l'allora appunto presidente di Marks & Spencer riesca a sopravvivere a questo attentato, che è appunto un attentato messo a segno per eliminarlo fisicamente. L'altro attentato senz'altro estremamente clamoroso è quello contro la sede dell'OPEC a Vienna, l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, che si riuniscono appunto così per definire il prezzo del petrolio nel dicembre del 1975, in cui Carlos riesce a rapire una sessantina di persone, prenderle in ostaggio. Fra queste 60 persone 11 erano i ministri del petrolio, che detenevano circa il 95% del petrolio mondiale, quindi stiamo parlando veramente di un attentato sensazionale. E poi ovviamente gli attentati diciamo dei primi anni 2000, dei primi anni 80, che sono degli attentati appunto che hanno tutto sommato una così un orientamento stragista, ecco, che invece fino a quel momento, insomma, non era stata una peculiarità di Carlos.
0: Ecco, c'è una cosa, ci sono una serie di cose interessanti di questo personaggio, che è uno che, se non sbaglio, si può dire che abbia lavorato su commissione in qualche modo, cioè non mi sembra, anche leggendo il suo libro, poi ovviamente sono a lungo abbeverato, diciamo, la pubblicistica su Carlos, perché poi esistono tanti libri, da quelli di Mondadori degli anni Ottanta fino a, sì, sono anche facilmente recuperabili, forse anche Yallop ha pubblicato un librone su Carlos un po' di anni fa, e la cosa interessante è che sembra Carlos uno che in fondo non ci credeva più di tanto nella causa, né in quella palestinese, né in fondo nel comunismo, nell'internazionalismo comunista. Sembra più uno che, non cinico, però insomma, ne fa una professione, fa quasi una sua strategia personale per l'avventura. Ecco, questo, poi magari sbaglio.
11: Ma allora, in realtà io credo che diciamo in parte questo corrisponda alla verità, però credo che il quadro sia un po' più complesso di come magari l'hanno dipinto. Penso agli studi di diciamo ai lavori giornalistici di Stern. Di Sablier, in misura senz'altro minore.

0: Alessa, che è una personalità senz'altro estremamente ambiziosa, che fa del terrorismo un po' la propria missione di vita. In realtà, diciamo, la critica rispetto agli aspetti ideologici è una critica che senz'altro gli muovono tantissimo i suoi contatti dei paesi dell'est, paesi come la Romania, paesi come soprattutto la Cecoslovacchia, la Bulgaria, la Repubblica Democratica Tedesca. In realtà hanno un atteggiamento abbastanza ambivalente nei confronti di Carlos, e molto spesso lo criticano per non essere un vero rivoluzionario. Io in verità credo che ci sia una spiegazione, almeno la spiegazione che a me mi ha convinto particolarmente, che viene così dall'approfondimento soprattutto sociologico sulle organizzazioni terroristiche, e che ci rivela che in realtà il fine di ogni organizzazione terroristica, e Carlos ne mette su una, no? Cerca di mettere su un'internazionale del terrore, sia preservare se stessa, e per estensione potrei dire che anche il capo dei terroristi ha come obiettivo quello di preservare se stesso. Dobbiamo pensare a una condizione di clandestinità, una condizione in cui effettivamente avere sostegno, e che sia di natura politica, che sia di natura economico-finanziaria, o che sia anche quello di semplicemente poter avere un santuario, un paese santuario nel quale non solo organizzare attentati terroristi, ma anche vivere una pseudo normalità, ecco, tutti questi elementi concorrono poi a formare la personalità e gli atti di Carlos, che secondo me ha un orientamento ideologico, forse non così purista, ortodosso, marxista-leninista, ma che non può né essere, diciamo, dipinto come un puro mercenario, né come un puro terrorista che attua la propria strategia solo per ragioni ideologiche. Entrambe gli elementi fanno parte della sua personalità e orientano la sua azione.
1: Ecco, ci sono state su di lui tante voci. A un certo punto si è detto che fosse, al di là delle varie sigle con cui ha collaborato, diciamo il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, poi mille sigle, diciamo sempre che circolavano sempre, diciamo, attorno alle dinamiche medio orientali, però si è detto che lui fosse in realtà un agente sovietico che poi veniva utilizzato, no, per varie missioni, e questo sta un po' nell'idea, no, del grande vecchio dei servizi segreti, cioè c'è una mente a Mosca che gestisce tutto quanto. Dai documenti che lei ha analizzato sembra che questo in realtà non sia vero, peraltro mi pare che oltre alle critiche ideologiche i vari servizi dei paesi socialisti dell'epoca rimproverino a Carlos un po' di superficialità delle volte, cioè di non sapersi comportare, ecco.
0: Assolutamente sì, credo sia molto importante, diciamo, questo passaggio anche un po' per comprendere la complessità della figura di Carlos, ma oltretutto per un po' riflettere su quelle che sono state le nostre paure, no? La nostra idea, anche a volte avvallata da riflessioni provenienti da esponenti politici di alto spessore, ma penso ad esempio anche al presidente Pertini, che alla fine degli anni 70 si espone su questo ed è assolutamente convinto che esista un grande vecchio del terrorismo internazionale. Ora, quello che sicuramente noi non ritroviamo nella storia di Carlos, ma in generale, diciamo, nella storia dei terrorismi degli anni 70, è la figura di un grande burattinaio, che è per certi versi una semplificazione ideologica e che ci porta a non comprendere quale fosse poi la strategia dell'Unione Sovietica e del blocco orientale. Quindi su questo bisogna ben capirsi, cioè sicuramente i paesi dell'est vedevano con un certo interesse lo sviluppo di movimenti di contestazione, lo sviluppo del terrorismo, cioè tutti gli elementi che possono essere legati a una destabilizzazione del sistema occidentale capitalistico. Dall'altro lato, quello che manca è proprio una regia. Manca una regia, ma non solo, come nel caso di Carlos, anche di altri terroristi, penso ad esempio anche a Abu Nidal, questi personaggi sono personaggi che i paesi dell'est vedono con un certo sospetto, sperano di poterli utilizzare non tanto per compiere attentati terroristici, più per carpire ad esempio informazioni sulle intelligence occidentali, più per avere, come dire, un mercato anche di armi, ma li guardano con estremo sospetto. E il fatto che le fonti cecoslovacche, bulgare e tedesco orientali ci rivelino che i servizi segreti di quei paesi spiavano Carlos, lo intercettavano, aprivano di nascosto le sue valigie e poi non gli concedono neanche più di accedere ai propri territori, ci rivela, diciamo, un quadro ben più complesso che ci porta molto lontano dall'idea che possa esistere o che sia esistito un grande vecchio del terrorismo internazionale.
1: Allora, qui ci entrano in campo due cose fondamentali, secondo me, perché Carlos

0: grosso, appunto agito, ha fatto queste azioni spettacolari in giro per il mondo, poi a un certo punto viene preso, fa anche delle interviste in cui dice delle cose non so quanto affidabili, insomma, però parla del grande tema sullo sfondo, no? Almeno per noi italiani, che è la strage di Bologna. Lei ha scritto un altro libro che io ho qui, che ho letto con interesse, Il Lodo Moro, terrorismo e ragion di Stato 1969-1986. Il Lodo Moro, mi permetto di sintetizzare, è, diciamo, nell'immaginario l'idea che esistesse un accordo fra lo Stato italiano e i militanti palestinesi, potevano far transitare armi e uomini liberamente sul territorio senza essere in qualche modo perseguiti. Come compenso, diciamo così, l'Italia otteneva il fatto di non avere attentati sul suo territorio. Questo lodo è esistito? Perché a un certo punto, insomma, la DC disse che no, che non c'era affatto, e anche qualche sentenza mi pare che sostenga l'inesistenza del Lodo Moro.
1: Sì, allora, per quanto concerne, diciamo, i miei studi, sia il volume Lodo Moro, che è pubblicato 3 anni fa, sia, diciamo, questo libro nuovo su Carlos lo Sciacallo, che in realtà aggiunge tutta una serie di particolari non irrilevanti, confermano, a mio avviso, a livello storiografico, l'esistenza del Lodo Moro, che non è in realtà un Lodo Moro. Io propongo un'altra definizione, quella di Lodo Italia, perché ci sono alcuni elementi che a mio avviso vanno un po' ripensati di quella che è, quella che giustamente lei ricordava essere la narrazione di questo Lodo Moro. Intanto il lodo non è afferibile solo a Moro, il lodo, io appunto ho chiamato Lodo Italia perché fa parte del sistema Italia, fa parte della politica estera italiana, non è esclusivamente un lodo, un accordo dei servizi segreti, ma è un accordo che è stato avallato ai più alti livelli della politica e delle istituzioni italiane. I vari casi che appunto io ho analizzato mostrano il coinvolgimento del Ministero degli Interni, del Ministero degli Esteri, del Ministero di Giustizia, fino anche appunto alla Presidenza della Repubblica di Leone. Quindi è un sistema di politica estera in qualche modo, e con questo nuovo volume su Carlos lo Sciacallo sono riuscita appunto a tracciare l'esistenza del lotto non soltanto con Fatah, che era appunto la principale, il principale gruppo, il più potente, il meglio organizzato gruppo di Arafat, che appunto faceva parte di questa organizzazione ombrello, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ma anche un accordo analogo con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina a partire dal 1973, e anche con l'ASALA, cioè l'esercito segreto dell'Armenia. Quindi siamo di fronte, come dire, a un tratto distintivo della politica estera italiana, probabilmente non solo italiana, questo insomma mi riservo di dire qualche cosa quando avrò materiale più certo, ma senz'altro italiana, ecco. In questo
0: alla
1: senso,
0: faccia del non si tratta con i terroristi, diciamo così, no?
1: Prego?
0: Dico, alla faccia del non si tratta con i terroristi, anzi,
1: esatto.
0: Si è sempre trattato,
1: diciamo quello che, ecco, questo è un aspetto più tecnico se si vuole del lodo, di come è stato narrato invece di come effettivamente si è sviluppato. In questo caso non siamo di fronte allo sviluppo di una politica che previene l'arresto dei terroristi, quanto più che altro una politica di gestione degli arresti dei terroristi, cioè i terroristi ovviamente vengono arrestati, perché altrimenti tutte le forze di polizia d'Italia avrebbero dovuto sapere che non si potevano arrestare, e questo non è, come dire, ragionevole.
0: Certo.
1: Quindi a fronte di un arresto, poi la gestione dell'arresto, della detenzione, del processo viene inquinata in qualche modo dall'esistenza di questo lodo.
0: Allora ci fermiamo un istante, Valentino Mellini, e ritorniamo fra un attimo qui a Corrente Alternata su Giornale Radio, la radio libera di informare. Continuiamo a esaminare questa storia e anche le sue ricadute, le sue eventuali lezioni sull'attualità. Quindi state qui che fra pochissimo rientriamo.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il Timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del Timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 21 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Stiamo raccontando in questa puntata speciale, in questo viaggio nel terrorismo rosso, ma insomma che poi assume tante sfumature di mistero a tanti livelli, che molti all'ascolto conoscono, insomma sono stati raccontati in tante versioni differenti. Io non pretendo che queste che stiamo dicendo siano quelle così vere al 100%, anche perché abbiamo lasciato molti fronti, molti interrogativi aperti, e stiamo cercando di basarci sui fatti. Con noi c'è Valentina Lomellini, ricercatrice che si è molto occupata, ricercatrice, insomma, professoressa universitaria, ma ricercatrice nel senso nobile del termine e lato, cioè una persona che va a cercare la verità, i fatti, i documenti e insomma tira fuori delle cose molto molto molto interessanti. Quindi proseguiamo l'esame di questa storia di quello che sembrava essere il terrorista più pericoloso del mondo, Carlos lo sciacallo. Ed è qui che entra prepotentemente il caso di Bologna, perché esiste una ricostruzione che in realtà è stata, insomma, è ancora portata avanti da molti, che è la pista palestinese, che riguarda il caso dei missili di Ortona, no? Cosiddetto, cioè c'è questo Saleh, mi pare che si pronunci, insomma, comunque ce ne sono 4 o 5 nel suo libro. Nessuno di questi implicato in fatti così edificanti, ecco, diciamo. Però nello specifico c'è questo militante che peraltro in maniera anche tragicomica, no? Rimane a piedi due volte, mi pare, nel tragitto sull'Adriatica. Capisco sia una strada complicata, insomma, però almeno l'organizzazione, almeno due macchine, poi una è un Alfa Romeo, l'altra forse una Mercedes, cioè quindi riesce anche a fondere delle auto di un certo livello. Chiama dei compagni dell'autonomia operaia, i quali loro vanno a prendere questa cassa che contiene delle armi da guerra e si fanno beccare. Ora, cosa c'entra con Bologna? C'entra perché è stato sostenuto anche da consulenti della commissione Mitrokhin, se non sbaglio, che quell'evento sarebbe stato una delle cause scatenanti dell'attentato. Tradotto, avete violato il Lodo Moro con la gestione di questo arresto di questo militante, ebbene adesso la dovete pagare. La sua ricostruzione qual è invece di questi fatti?
1: Allora, io ho ritenuto di fare un'operazione che, cioè, storiograficamente secondo me è molto sensata per cercare di capirci davvero qualcosa, perché non è così banale, no? Anche accogliendo quelle che sono le varie versioni, quindi ho cercato di mettere la cosiddetta pista palestinese, che è esattamente quella che lei ha ricostruito, alla prova dei documenti che adesso ci sono, insomma ne abbiamo anche in quantità copiosa, ma insomma sono di anche un numero rilevante. E la mia ricostruzione in realtà arriva poi, pur accogliendolo in una prima istanza, per vagliarla, a negare credo in modo definitivo, ecco, la pista palestinese, per varie ragioni. Sto parlando ovviamente della pista palestinese volontaria, ecco, cioè quella che effettivamente porta il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, tramite gli uomini di Carlos, a piazzare la bomba alla strage, alla stazione di Bologna. E queste ragioni sono di vario ordine. Allora, la prima e senz'altro è che la documentazione in vari punti ci conferma che gli uomini dei servizi segreti, ma anche appunto i vari ministeri implicati nella vicenda di Ortona, confermano la validità del lodo a partire dal 1973 senza interruzione fino all'inizio degli anni Ottanta. E questo appunto è un primo elemento che ci dice che in realtà appunto agli alti vertici della politica non si considerava la possibilità tangibile della pista palestinese. Il secondo elemento è dato dall'evoluzione del negoziato. Ora, se noi analizziamo non solamente, come a volte è stato fatto, il periodo proprio a ridosso della strage di Bologna, ma se noi ampliamo un po' tutta analizziamo tutta la documentazione che parte dagli eventi di Ortona fino alla conclusione processuale degli eventi di Ortona, vediamo che in realtà esistono delle minacce, ma in primo luogo sono minacce che rientrano in una sorta di danza della negoziazione che è tipica degli ambienti del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Quindi sotto il profilo, diciamo, dell'analisi negoziale sono poco rilevanti. E in secondo luogo non troviamo nessun tipo di incidenza della strage di Bologna nel processo negoziale, che, terzo elemento, avviene. Cioè, quello che è stato, diciamo, uno degli elementi a sostegno della pista palestinese è che a un certo punto lo Stato si è rifiutato di trattare e quindi
0: invece lei dice la trattativa c'è stata sul caso di Ortona.
1: C'è stata una trattativa lunghissima sul caso di Ortona, che non ha avuto nessun momento appunto di incidenza in occasione della strage o anche in seguito alla strage, come ci si sarebbe potuti aspettare, no? Perché a quel punto in qualche modo lo Stato, certo, reagisce, no? E quindi ecco, i due eventi avvengono, a mio avviso, su due binari che, se si vuole, sono paralleli, ma che sono non intersecabili. Ecco,
0: ecco, ci sono degli altri documenti che lei tira fuori, cioè lei avanza dei dubbi anche sui due, diciamo così, componenti di Separat, no? L'organizzazione di Carlos, perché ce ne sono tante di organizzazioni che fanno capo a Carlos, una di queste sarebbe questa Separat. Ci sarebbero due militanti, uno è Cram, Thomas Cram, che sarebbero stati avvistati a Bologna, un'altra è questa Frolich, adesso non so esattamente se lo pronuncio bene, però i due sono... vengono avvistati, uno Cram perché addirittura va in un albergo e lascia un suo documento vero, cioè si fa identificare, cosa che è curiosa e non è detto che sia un'ingenuità, però qui me lo domando anche leggendo il suo libro, e l'altra, insomma, l'altra viene identificata da un curioso testimone che l'avrebbe riconosciuta come una ballerina di un night, insomma, nel bolognese, ecco, insomma, l'avrebbe vista lì. Diciamo, l'uomo non è molto attendibile. Che Cram ci fosse, però, lo sappiamo, no?
1: Sì, sì, sì, senz'altro lo sappiamo che Cram c'era. Va però, ecco, secondo me, a parte il discorso del documento, che insomma, sì, allora dobbiamo considerare una cosa, che nel gruppo di Carlos, e dopo parleremo eventualmente dell'afferenza di Cram al gruppo di Carlos, ma diciamo nel gruppo di Carlos gravitavano in termini di operativi, cioè persone che effettivamente prendevano parte o a attentati terroristici o alla movimentazione di armi, io ho contato circa una quarantina di persone, perché poi anche su questo le fonti sono molto discordi, no? Si passa da 5 persone a 150. Ecco, quelli che io ho potuto effettivamente così identificare in qualche modo sono circa una quarantina. Questa 40 persone avevano una ampia possibilità di utilizzare documentazione falsa. C'erano alcuni paesi che non erano in realtà i paesi dell'est, erano più che altro i paesi dell'area medio orientale, con particolare riferimento, diciamo, allo Yemen del sud, che fornivano della documentazione così fittizia per poter circolare. Quindi sì, devo dire, così la modalità di Kram, che va in un albergo e rilascia e lascia il proprio documento, insomma, sì, è abbastanza curiosa quantomeno. Ma al netto di questo, Kram
0: forse le chiedo, mi scusi, sì, se la interrompo, le chiedo questo. Certo. Allora, il mondo, diciamo, sommerso, no, dei servizi di queste organizzazioni, un mondo un po' strano, no? Dove a volte è più importante quello che non si vede rispetto a quello che manifesto. Allora mi chiedo se secondo lei non esiste la possibilità che Kram volesse farsi notare, cioè volesse far sapere che era lì in qualche maniera, no? Cioè, anche solo per, come dire, quello è uno scenario molto complicato, quella della stazione di Bologna, perché ci sono vari personaggi presenti, varie sigle, varie realtà, no? Chiedo.
1: Sì, no, sto pensando quale potrebbe essere la ragione per seguire il suo ragionamento. Allora, così adesso su due piedi, ovviamente reagisco a quello che lei mi propone. L'unica ragione che a me personalmente viene in mente nel momento in cui mi si dice ma forse Kram si è fatto identificare apposta, allora a quel punto è come dire la funzione di minaccia in qualche modo, cioè far capire che si ha la possibilità di agire, magari conoscendo l'evoluzione dell'attentato, far sapere appunto che in qualche modo c'era la possibilità di agire. Però anche su questo in realtà non mi pare che funzioni particolarmente, perché a quel punto di nuovo il processo negoziale avrebbe subito, diciamo, un'alterazione, perché io ovviamente mi sono anche posta il dubbio che la documentazione sia in qualche modo lacunosa, no? E quindi di non poter trovare magari un documento che mostri l'interrelazione. Però la cosa secondo me abbastanza convincente è l'analisi del processo, non è tanto il singolo documento, è l'analisi del processo negoziale. Quindi su questo io sì.
0: No, magari, cioè, chiedo anche questo, non è detto che le due cose siano legate, cioè escludendo la parte, diciamo, escludiamo Ortona, no? Se noi togliamo Ortona, esistono elementi per far pensare in qualche maniera che Bologna abbia sfiorato anche gli ambienti palestinesi o di altro tipo? Se noi leviamo di mezzo, diciamo, la correlazione con i missili, mettiamo che non sia per quello. Ovviamente è un po' fantapolitica, se vuole.
1: Sì,
0: però...
1: sì, no, sto pensando, è un terreno scivolosissimo perché ovviamente si esprime solo su carte d'archivio. No, allora, anche qui bisogna guardare il contesto più ampio, no? Allora, se noi guardiamo il contesto più ampio e quella, non guardiamola dal lato Italia, guardiamola dal lato dei terroristi. Qual è l'azione di questi gruppi terroristici a inizio degli anni Ottanta? In generale, perché in realtà quello che avviene è lo sviluppo di una campagna terroristica sviluppata nei confronti in particolare di due stati, che sono l'Italia e la Francia, e in cui, diciamo, varie organizzazioni estremistiche che rispondono così agli input provenienti dal processo di pace medio orientale, che viene ovviamente azzoppato, diciamo, nel corso degli anni Ottanta, rispondono a quella logica, non rispondono tanto alla logica italiana piuttosto che francese. Anche in questo senso, in realtà, queste due campagne che si sviluppano quasi parallelamente, appunto in Italia e in Francia, partono dopo, cioè partono nell'82, che sia in Italia sia in Francia. Quindi è come se, se noi la guardiamo, ripeto, dal lato delle organizzazioni terroristiche palestinesi che sviluppano queste ondate di terrore per rispondere al processo di pace in Medio Oriente siamo fuori tempo massimo sostanzialmente.
0: Chiaro, ecco. Chiaro.
1: Scusi se posso solo aggiungere,
0: sì, certo.
1: Ecco, l'altro elemento è che Kram in realtà è un pesce piccolo in questa vicenda di Carlos, cioè nel momento in cui si va a analizzare quelli che sono gli uomini e le donne che gravitano intorno all'organizzazione di Carlos, Kram non esce mai e non viene peraltro indagato.
0: Anzi, lui dice a un certo punto, Carlos farà capire che forse non lo conosce nemmeno, o sbaglio?
1: Carlos fa questa esternazione che però sì, è abbastanza dubbia, devo dire. A un certo punto dice quasi l'attentato di Bologna è in realtà un attentato contro un mio uomo che era lì, che scende in realtà prima dal treno. Ecco, devo dire che su questo sì, aver dichiarato da parte giudiziaria la fonte di Carlos esaurita, insomma, mi sembra che convinca. Tutta la sua lettura in realtà fa riferimento a un immaginario in cui la CIA e il Mossad sono responsabili.
0: Perché lui disse questo, no? Cioè disse che c'era questo suo, insomma, che l'attentato sarebbe stato diretto a un suo uomo che poi miracolosamente si butta da un treno in corsa prima di arrivare alla stazione di Bologna, che è un po' inverosimile, perché uno dice: ma c'è bisogno di fare tutta questa cosa per colpire uno su un treno, quando poi, insomma, non avevano avuto, non so, Gheddafi, si era fatto molti problemi a ammazzare gente da altre parti, no?
1: No.
0: Forse aveva anche...
1: Cioè, in realtà Gheddafi, proprio in quel periodo, peraltro, negli anni Ottanta, così promuove una serie di omicidi politici estremamente mirati di personaggi che sono dissidenti del regime libico e che vengono assassinati con colpi di pistola. L'unico precedente... però veramente sì, sarebbe assolutamente insensato, ecco, ci tengo a precisarlo, però è la campagna appunto Ira di Dio, che è dell'inizio degli anni 70 in realtà, che adesso è storiograficamente anche provata, che si muove con delle modalità più libere, potremmo dire, però mi sembra abbastanza irrealistica, ecco, la lettura di Carlos.
0: Perché c'è anche questa idea che al contrario, no? C'è tutto un... Sul Lodo Moro c'è una cosa sul contrario, cioè che invece di essere stati, non so, i palestinesi per lamentare della violazione, sarebbero stati il Mossad e la CIA per punire dell'efficacia del Lodo, o sbaglio?
1: Allora, anche lì, dunque, del Mossad non saprei dire, nel senso che non me ne sono occupata direttamente. Invece ho visto i documenti statunitensi questa questione del Lodo, dell'esistenza di un accordo, di una politica così di apertura nei confronti delle organizzazioni estremistiche palestinesi è in realtà cosa conosciuta dal Dipartimento di Stato americano. È una cosa conosciuta senz'altro, diciamo, a metà degli anni Ottanta, ma poniamoci il problema opposto, cioè nell'85, quando c'è la vicenda dell'Achille Lauro e di Sigonella, quella lì è la prova del Lodo, cioè è un Lodo che anche con Craxi al governo e Andreotti ministro degli esteri è super operativo e così la possibilità del comando palestinese di andarsene è la dimostrazione dell'esistenza del Lodo.
0: Cioè, quindi non è un gesto, come dire, di enorme coraggio, dignità italiana, non so, che chiedo, cioè viene ricordato, ricordatevi quando noi abbiamo tenuto testa agli americani a Sigonella, no? Che un po', per carità, è anche vero, però assume una luce diversa, se vogliamo, se lo vediamo nell'ambito del Lodo Moro. C'è un conto è che io, leader politico, ho questa spinta, no? Ideale quasi a non farmi comandare dallo Yankee. Un'altra cosa è sto all'interno di una strategia e non mi sogno di uscire dai binari che hanno tracciato prima di me.
1: Allora, non che necessariamente una cosa neghi l'altra,
0: no,
1: cioè,
0: certo.
1: Voglio dire, può essere anche la manifestazione di un'indipendenza, ma attenzione, perché anche qui è un'indipendenza studiata ed è, secondo me, politicamente molto intelligente, cioè è il tentativo di continuare a svolgere il ruolo di mediazione che Craxi e anche Andreotti sognano per l'Italia dalla notte dei tempi, no? E che in particolare negli anni Ottanta, in cui dei leader che sono particolarmente problematici da gestire, pensiamo alla Libia di Gheddafi, che è indicata come uno dei paesi sponsor del terrorismo internazionale dall'insediamento di Gheddafi nel 1969, ecco, poter avere un canale di dialogo con queste tipologie di paesi fornisce all'Italia una moneta da spendere anche con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti di Reagan con la Libia di Gheddafi non ci parla, ha dei rapporti complessi. Ma senz'altro la vicenda dell'Achille Lauro è una vicenda che comprova l'esistenza di un atteggiamento che è un atteggiamento particolare, quantomeno nei confronti dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che, concludo, diciamo, assume anche un altro significato, cioè assume il significato di credere alla necessità, credere fermamente alla necessità di un processo di pace mediorientale. Per la sicurezza dell'Italia, per la sicurezza della sponda sud del Mediterraneo, oltre che dell'Italia, è un processo dal quale non si può prescindere di dialogare con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e Arafat in particolare.
0: Ma questo è molto interessante, perché adesso a me non piace mai fare delle valutazioni, quindi le morali, no? Perché non credo che, soprattutto in questo ambito. Però prima facevo un po' l'avvocato del diavolo, cioè io penso che sia una cosa molto intelligente quella che è stata fatta, più che per ragioni di Stato, che sembra quasi brutto dirlo, per posizionamento, anche per salvaguardia, come dire, dei cittadini, della popolazione, per sicurezza nazionale, e poi perché qualcuno che faccia da mediatore ci vuole. Quindi questo dimostra che Lodo Moro, chiedo a lei, forse non dobbiamo immaginarlo come qualcosa di negativo, ecco, alla fine dei conti, cioè come guarda che cosa hanno fatto questi, cioè sono venuti a patti col diavolo, no?
1: Io credo che in realtà, e devo dire, insomma, ne abbiamo la riprova anche in tempi abbastanza recenti, quando appunto l'amministrazione americana ha ricevuto un ex leader talebano, piuttosto che appunto Israele ha in qualche modo trattato per la restituzione dei cadaveri degli ostaggi terribilmente uccisi appunto durante l'attentato del 7 di ottobre. Io credo che questa talvolta sia una scelta necessaria. Il tratto, diciamo, distintivo e assolutamente particolare che caratterizza il nostro paese è che lo fa in modo preventivo. Cioè, quando noi parliamo dei negoziati, delle negoziazioni, diciamo, con le organizzazioni terroristiche, dobbiamo considerare che nella stragrandissima maggioranza dei casi, quando si è in presenza di ostaggi, anche gli stati che sono più intransigenti su questo punto negoziano.
0: Certo.
1: Ora, l'Italia è abbastanza curioso come sistema, diciamo, di sviluppo di negoziazione, perché lo fa in modo preventivo, cioè ci sono una serie di minacce terroristiche alle quali, quindi di sollecitazioni che vengono dall'esterno, alle quali l'Italia, i governi vari italiani rispondono prevenendo l'attuazione di attentati terroristici. Questo senz'altro garantisce la sicurezza, o dovrebbe, perché poi, insomma, la dinamica è molto complessa, poi il gruppo va incontro a una dinamica frazionistica, si frantuma, quindi gli estremisti ricominciano con la strategia terroristica, è una questione molto complicata, ma diciamo che per un certo periodo questo mette al sicuro la popolazione e gli offre una sicurezza che è sociale, economica e anche così in termini proprio di sicurezza della vita. È pur vero che, ad esempio, quando questo avviene nel 1974, 15 giorni dall'eccidio di Fiumicino del dicembre del 73, questo significa anche, come dire, passare sopra le vittime di quell'attentato terroristico.
0: Beh, sì, diciamo che non è poi molto diverso dalla tanto raccontata trattativa Stato-mafia, in fondo, cioè vai a trattare con gente che fa queste cose qui. La prova regina di questo, poi la lascio andare. La prova regina, diciamo, del lodo moro che lei ha trovato dell'esistenza di questo accordo, qual è?
1: Allora, la prova, intanto ripeto, il lodo Italia.
0: Lodo Italia, giusto.
1: Il lodo Italia è in realtà un processo, quindi noi abbiamo una serie di documenti sotto il profilo, così condivido questa cosa, insomma, della ricerca. È stato quasi un'opera di storiografia investigativa, perché sono dovuta andare a ritrovare il percorso che ha seguito lo sviluppo del lodo Italia. C'è però un documento che senz'altro è estremamente importante, un documento del 1972 e 73, anzi, se non sbaglio, in cui sostanzialmente sono le minute di una riunione che si è tenuta con i massimi vertici del governo italiano, il ministro degli esteri, così il ministro di cioè sostanzialmente i rappresentanti del ministero degli esteri, del ministero della giustizia, del ministero degli interni e le autorità di pubblica sicurezza, in cui si parla già di un accordo preesistente con appunto alcune organizzazioni palestinesi al fine di, si dice, neutralizzare il territorio italiano da possibili attentati terroristici. Ricordiamoci, appunto, siamo nel 1973, prima della strage di Fiumicino, che appunto segue una dinamica diversa perché poi è un gruppo frazionista che attacca, ma siamo all'indomani della strage di Monaco del settembre 1972, in cui la squadra olimpica israeliana viene sterminata da un comando di Settembre Nero.
0: Sì, questo, diciamo, appunto, da un punto di vista morale è un po' più discutibile, perché uno dice: stiamo accordando con quelli che hanno fatto la strage a Monaco e comunque,
1: sì,
0: insomma,
1: no, non precisamente, non ci si accordava con Settembre Nero, ma con,
0: no, certo, cioè, diciamo, con l'universo, ecco, sì, di terrorismo palestinese, per cui, insomma, però non siamo qui per fare delle valutazioni morali, soprattutto col senno di poi sono capaci tutti, diciamo, non siamo vissuti, non siamo vissuti in quel periodo. Io comunque invito chi ci ha seguito a leggere, per saperne di più, ovviamente il Lodo Moro, che è un titolo imposto dall'editore, perché doveva intitolarsi il Lodo Italia, no ha scelto
1: un titolo scelto e dall'autrice, concordato dall'autrice con l'editore, per sfatare le narrazioni esistenti.
0: Quindi il Lodo Moro, poi si spiega che invece è un altro tipo di lodo, e poi Carlo sullo sciacallo, che invece è l'ultimo uscito, storia del più temuto terrorista internazionale. E allora ci fermiamo qui per oggi, ma continueremo a occuparci di questi argomenti. Io credo che sia stata una carrellata importante, una corsa, no, nei meandri della storia, rimbalzando un po' in giro per il mondo, ma tutte le ambiguità, i misteri, le sfumature diverse che abbiamo cercato di raccontare sono poi quelle che ritroviamo anche oggi, ogni volta che si parla di fatti violenti in relazione alla politica, ma anche di figure di combattenti, insomma, c'è molto mistero che oggi non è difficile ritrovare altrove. Forse quegli anni bui che abbiamo raccontato non torneranno più, si spera, però di sicuro i misteri non sono finiti, e noi, anche quando sono oscuri, cerchiamo di entrarci dentro, e del resto fa parte del nostro mestiere. Grazie, Corrente Alternata finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 6:03.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Ed eccoci qui al nostro appuntamento del sabato qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento sostenibile, il nostro appuntamento per chi ama l'ambiente, lo vuole proteggere ma vuole anche foraggiare la ricerca e lo sviluppo. Oggi parleremo di un argomento molto molto critico, che sono i PFAS, che stanno affliggendo il Veneto, il Piemonte, cioè cosiddetti inquinanti eterni, le sostanze perfluoralchiliche. Parleremo sia con Riccardo Piunti che con Edoardo Slavic. Ma intanto fra poco avremo con noi, per la nostra rubrica Quanto Verde C'è, Emanuele Lai, il nostro green designer, con un argomento sicuramente più primaverile e leggero. Questo è molto altro, Green Pop, questo è molto altro, il giornale radio. Ma intanto ascoltiamoci Burning Down di Alex Warren.

0: sì, è la nostra sigla anni 70 preferita, Quanto Verde C'è, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Bentornati con la vostra Lucio Palo, ed è il nostro appuntamento mitico del sabato con il Green Designer, Green Designer Emanuele Lai. Emanuele dello studio Lai Valenti, sei con noi?
1: Assolutamente sì, anche questo sabato sono qui con te Lucia e con tutti i nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Insomma, la senti quest'aria primaverile qua, frizzantina? Insomma, la primavera, come si sa, come ci raccontano, è il momento che parla di amore, di spogliamoci un po' perché iniziano a fare i primi caldi, ma non troppo perché si sa che è un po' pazzerella. E oggi con te volevo appunto affrontare questo tema, un po' l'afrodisiaco legato alle piante, legato ai fiori. Cosa ci puoi raccontare?
1: Beh, intanto stavo ascoltando sempre con molta attenzione e piacere Quanto Verde C'è, la sigla che ci introduce, che vi introduce.
0: Affrontare questo tema, un po' l'afrodisiaco legato alle piante, legato ai fiori. Cosa ci puoi raccontare?
1: Beh, intanto stavo ascoltando sempre con molta attenzione e piacere Quanto Verde C'è, la sigla che ci introduce, che vi introduce. E il verde lo vediamo finalmente che riprende a vivere dopo il

0: Allora parliamo di che cosa? Sia di quelli che sono i fiori e le piante che vengono considerate nella storia e anche oggi afrodisiache, e perché no, anche i frutti che hanno delle, come dire, del potere che rende un po' tutto afrodisiaco. Tu ne fai
1: Insomma, noi
0: uso e sai quali
1: passeggiando,
0: sono?
1: ma sì, come no, assolutamente il passion fruit, però noi passeggiando per la città, per il nostro bel paese, dal Piemonte alla Sicilia, vediamo tutte queste bellissime fioriture. E se volessimo usare qualcosa per creare, che ne so, una tisana afrodisiaca, cosa ci consigli?
0: Allora, andiamo sulla, più che sulle tisane, andiamo proprio su delle ricette vere e proprie, che le tisane sono abbastanza anche facili da trovare in commercio, ci sono tisane di tutti i sapori, ma mi piacerebbe raccontarvi una cosa che io trovo molto interessante perché hai detto la Sicilia, zafferano. Zafferano sappiamo che è una delle piante che è nota fin dagli antichi egizi per stimolare la libido. E in che modo andiamo a stimolare la libido? Ovviamente non ingerendo i pistilli direttamente, ma preparando al proprio amore, al proprio compagno, alla propria compagna, alla persona che si vuole un po' in qualche modo conquistare, dello zafferano, o meglio dei risotti allo zafferano, che poi qui a Milano
1: Il
0: sappiamo che
1: famoso
0: vanno.
1: risotto alla milanese.
0: Esatto, che in qualche modo se lo decoriamo con qualche pistillo, il pistillo lasciato sulla lingua, dopo la degustazione del riso, si mette il
1: Quindi non
0: pistillo
1: deve
0: sulla lingua.
1: assolutamente ingoiarlo, cioè mi raccomando, amici di Giornale Radio, il pistillo deve rimanere a decantare sulla lingua della vittima prescelta,
0: Esatto.
1: giusto?
0: Esatto, così come la stessa passiflora, che invece la passiflora è una pianta che è ben più la si vede molto più facilmente in giro sia al nord che al centro che al sud nel nostro bellissima penisola, e la passiflora invece è al contrario, serve per favorire, come dire, la tranquillità prima di un incontro romantico, cioè siamo agitati che dobbiamo incontrare la persona che vogliamo portare fuori a cena. Ah, lì sì, ma facciamo una bella tisana di passiflora che si può
1: Per
0: fare direttamente
1: tranquillizzarci?
0: con la pianta. Esatto, per darci un po'
1: Cioè,
0: quella, come dire, quel
1: allora,
0: senso
1: fammi
0: di
1: capire la
0: serenità.
1: sequenza. La
0: Vai.
1: libido lamenta lo zafferano, giusto? Quindi io però prima mi devo
0: Esatto.
1: calmare perché sennò arrivo tutto pronto con in pole position perché voglio fare, però mi bevo la passiflora, giusto? Quindi arrivo
0: Assolutamente
1: calmo,
0: sì.
1: però così io dormo e lui invece è tutto bello ingalluzzito, giusto?
0: Esattamente, vedo che sei molto, molto recettiva, che oggi sei
1: Sto
0: molto.
1: prendendo appunti, sto prendendo appunti.
0: Ma
1: Noi,
0: tu sai una cosa che chi di voi, adesso io sfido ognuno dei nostri ascoltatori a dire chi non ha provato le orchidee all'interno del proprio appartamento. Tanto a poca luce l'orchidea tutti la vogliono per quella bellezza di fiori che si moltiplicano una o due volte l'anno, però sono grandi, eleganti e sono ovviamente utilizzati anche per il segno di romanticismo, si regalano le orchidee. Le orchidee, sia in Giappone ancora oggi, ma a partire dal Medioevo, venivano utilizzate per delle pozioni d'amore e, senti bene, per aumentare la forza. E io qui non vado oltre.
1: per forza intendi dire la prestanza?
0: La prestanza, la forza fisica,
1: Le
0: la prestanza
1: orchidee?
0: fisica. Le
1: E come
0: orchidee,
1: gliele
0: quindi
1: diamo
0: tutti
1: queste
0: i.
1: orchidee? A
0: Le
1: chi
0: orchidee,
1: gli?
0: allora,
1: Cioè,
0: bisogna. Allora, se non
1: li
0: esageriamo, però
1: sboschiamo.
0: no, non andiamo a toccare troppo le orchidee, anche perché l'orchidea ha all'interno del suo rametto, un rametto molto delicato, una concentrazione altissima di, diciamo, il feromone, che è quell'essenza che permette di, quindi basta semplicemente tagliare, anche se è difficile perché è brutto togliere i fiori belli alle orchidee, una volta che sono sfiorite si tagliano, perché proprio per propagarle bisogna tagliare 20 centimetri del ramo che è rimasto sfiorito, e lo facciamo, lo inseriamo quasi anche tipo come se fosse parmigiano, lo grattugiamo in una tisana
1: Scusa,
0: lenta, si lascia
1: ma non
0: decantare
1: c'è
0: e.
1: pericolo di intossicazione? No,
0: No,
1: chiedo, perché sai.
0: assolutamente. No, no. Allora, e ovviamente nel momento in cui se hai utilizzato dei pesticidi sulla pianta, allora sì, però invece in questo caso si può. È un po' come lo
1: Signor giudice,
0: zenzero.
1: non lo volevo ammazzare, volevo solo dargli la più prestanza, me l'ha consigliato
0: Esatto.
1: Emanuela.
0: Beh, ma scusa, è un po' come lo zenzero. Chi non utilizza lo zenzero, il ginseng grattugiato nelle insalate? Sappiamo che lo zenzero è utilizzato quotidianamente perché è energizzante e rinvigorente, e questo si trova tranquillamente in tutti i frutti, in tutti i banconi del supermercato, o ancora meglio, nei mercati rionali, che sono uno dei momenti più belli dove andare a vedere.

0: i colori che si sprigionano nella primavera tra fiori e frutta.
1: Bene, e senti, la chicca finale da poter consigliare a chi ci ascolta per rendere una cenetta più romantica, afrodisiaca, ma anche, come dire, coinvolgente dal punto di vista ovviamente botanico, non...
0: Certo, allora non vogliamo completare la cena ovviamente con un mix di frutti tropicali, mango, cocco,
1: la famosa frutta che sono... esotica, da non confondersi con la frutta erotica, suppongo.
0: Beh, però in qualche modo ha a che vedere, perché ovviamente ognuna di questi frutti ha delle proprietà che poi si combinano benissimo con il cacao, o meglio col cioccolato fondente. Dico questo, il cioccolato fondente, oltre a non farlo ingrassare, che prima dell'estate va benissimo, è ricco di una sostanza che si chiama teobromina. Teobromina è semplicemente un vasodilatatore che stimola l'energia e soprattutto il buon umore per concludere al meglio una serata in dolce compagnia.
1: Ah, la teobromina, segniamoci tutti la teobromina nel cioccolato fondente, quindi oso in questo minutino che siamo insieme di suggerire la ricetta risotto zafferano, cioccolato, scaglie di cioccolato fondente decorato con queste piccole foglioline, si possono, no, petali, sì, di orchidea. Sì, sì. Questa dovrebbe essere la bomba in assoluto per poter, se non d'oro, cioè nel caso fa effetto contrario, chiamate tranquillamente il nostro architetto, green designer, Emanuele Lai, perché la ricetta è tutta totalmente sua, giusto?
0: È tutta naturale e andiamo a aumentare le nascite dei bambini in Italia, che ce n'è sempre più bisogno.
1: Oh, grande Emanuele, che in un sol botto ha risolto il problema del calo demografico della natalità, tutto italiano, esatto. in modo eco e green, come piace noi qui a Green Pop. Grazie Emanuele, ti ringrazio per essere
0: Ciao,
1: stato
0: Lucia,
1: con noi.
0: Grazie.
1: Questa puntata è stata eccezionale, anche perché abbiamo dato consigli pragmatici, pratici, ma sempre con quello che caratterizza noi, l'amore. Grazie ancora Emanuele e buon sabato. Vedete qui a Giornale Radio quanti bei consigli riusciamo a dare a tutti. Poi intanto adesso rilassiamoci, intanto che aspettiamo la prossima intervista, rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: Siamo tornati più ai giornali radio, la radio deve informare, sono la vostra Lucia Lopalo. È arrivato il momento dell'intervista per parlare di PFAS, le sostanze inquinanti eterni, le sostanze perfluoroalchiliche, che sembra un gioco di parole, ma è un gioco di parole per non dire mortale. Ne parleremo con l'ingegnere Edoardo Slavik, manager di Erika, società impegnata da ben 10 anni nello studio di tecnologie per la riduzione dei PFAS e nella gestione e nel trattamento dei rifiuti. Benvenuto Edoardo qui con noi.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Lucia.
0: So che tu non sei nuovo di Green Pop, quindi ci possiamo dare del tu. Vado sì, per default, sai che noi siamo eco-friendly. Sì, senti Edoardo, oggi abbiamo deciso di trattare questo argomento perché anche in Veneto, non solo in Veneto ma anche in Piemonte, ora più che mai sta diventando sempre di più un'emergenza. E prima di chiederti quali sono gli strumenti normativi, volevo chiederti gentilmente uno spaccato. Che cosa sono queste sostanze?
1: Beh, oddio, ne potrebbe parlare a lungo, però per essere veloci e brevi, sono delle sostanze che chimiche, quindi fondamentalmente create dall'uomo, che si basano su un legame chimico molto forte, che è quello fra il carbonio e il fluoro, che le rende delle molecole con delle proprietà speciali, particolari, e che le vede impiegate in moltissime applicazioni industriali per le loro caratteristiche di altissima resistenza termica, resistenza idrofobicità, oleofobicità, per cui vengono utilizzate veramente in tantissimi comparti da usi di prodotto da tutti i giorni, come le padelle antiaderenti, piuttosto che i cosmetici waterproof, ma anche su tessuti, tantissimo nel tessile per renderli impermeabili e oleofobici, tessuti antimacchia, ma anche in tantissime applicazioni della cosiddetta rivoluzione green, cioè nelle energie verdi, quindi batterie eoliche, eccetera, eccetera. Quindi sono delle molecole che hanno una grandissima resistenza, per questo motivo sono state utilizzate tantissimo e per questo motivo sono altrettanto pervasive nell'ambiente, perché non si degradano, insomma.
0: Sì, infatti appunto per questo prendono l'accezione di inquinanti eterni, che impattano negativamente,
1: esatto,
0: negativamente
1: esatto,
0: sulla
1: proprio
0: salute.
1: Perché sono molecole perfette, cioè sono molecole create per essere eterne, no? Quindi chiaramente poi il rovescio della medaglia è che sono eterne.
0: Ma tu quali strumenti oggi in questa querela in cui si parla appunto di questi inquinanti perfetti perché sono eterni? So che non abbiamo molti strumenti per combatterli, ma quali strumenti oggi ritieni realmente efficaci, quantomeno per iniziare con un discorso di prevenzione?
1: Beh, allora, la prevenzione chiaramente partirebbe dalla produzione, quindi da usarli il meno possibile, quindi verificare dove sono assolutamente necessari. C'è ormai all'esame da un paio d'anni una proposta di 5 stati membri della comunità europea che hanno richiesto la messa al bando totale di questi composti. In realtà non è così semplice, in alcune applicazioni non sono sostituibili, quindi in realtà questa procedura sta prendendo più tempo del previsto, però è all'esame comunque la riduzione sostanziale dell'utilizzo. Quindi diciamo la prima parte è dove davvero sono utilizzati, sono necessarie e insostituibili e dove sono sostituibili. Dopodiché chiaramente c'è tutto l'aspetto a valle, cioè tutto l'aspetto ambiente, perché comunque è chiaro che l'utilizzo non verrà azzerato e comunque c'è tutto l'inquinamento precedente, quindi di decenni. Consideriamo che queste molecole vengono utilizzate da quasi 100 anni, quindi le abbiamo un po' in tutte le matrici, ahimè, e quindi gli altri strumenti sono sicuramente i monitoraggi.
0: Parlando appunto di monitoraggi, che è il monitoraggio ambientale, di cui un pochino me ne intendo per vocazione, ma soprattutto per professione. Cioè, abbiamo visto che la salute pubblica è quella su cui impatta maggiormente questo inquinante eterno, sull'ambiente e sulla salute pubblica. Ma come si può rafforzare appunto il legame fra monitoraggio ambientale e tutela sanitaria per tutelare le comunità esposte?
1: Beh, secondo me intanto i monitoraggi non devono essere, per esempio, i monitoraggi che ARPA Lombardia, giusto per citare, sta facendo da diversi anni e che sono un lavoro egregio. devono essere però fatti anche a monte, quindi non solo sulle matrici ambientali ma anche su chi produce i rifiuti, no? Per esempio, che non è un obbligo, quindi chi produce il rifiuto capire se ce li ha. Dopodiché correlare i monitoraggi ambientali ai, diciamo, ai problemi di salute pubblica, l'unica è farlo con studi epidemiologici, come è successo in Veneto, quindi prima individuare dove sono le aree eventualmente inquinate ed esposte, come è accaduto in Veneto, e poi con degli studi epidemiologici, perché queste molecole non hanno effetti acuti, hanno effetti cronici nel tempo, quindi l'unico modo è capire in funzione di monitoraggi ambientali e del sangue, come è stato fatto in Veneto e anche in Piemonte, qual è l'aumento di mortalità piuttosto che di patologie, eccetera. Poi vabbè, io non sono un medico, però è chiaro che la correlazione può essere solo questa.
0: Certo, certo, assolutamente, è per forza, perché la correlazione è la mortalità, quanto restano all'interno del circolo e quali sono le conseguenze. Ma quali parlando di tecnologie, perché a me piace pensare che ci siano delle soluzioni, lo so che magari è una visione troppo ottimistica, però quali tecnologie oggi risultano più efficaci o quantomeno più promettenti per la rimozione dei PFAS dall'acqua, dal suolo?
1: Allora, beh, sicuramente non è una risposta semplice, perché una tecnologia universale che funzioni per tutto non esiste, dipende un po' dalle matrici, dai limiti, eccetera. Però ci sono delle soluzioni, ci sono tantissimi studi ormai, alcuni quindi sono soluzioni tecnologiche ancora un po' a livello embrionale, altre invece sono già applicate a livello industriale. Per esempio sulle acque potabili comunque c'è un'ampia diciamo utilizzo di carboni attivi o di resine o di processi di separazione, però ci sono anche delle nuove tecnologie che stanno avanzando, come la foam fractionation, quindi la separazione di queste molecole nella schiuma, o la produzione di flocculanti specifici che fanno, quindi separano queste molecole specificatamente dalle matrici. Quindi in realtà le tecnologie ci sono, anche il CNR sta studiando tecnologie per la riduzione di queste molecole e è previsto anche una sperimentazione finanziata dal Ministero. Quindi in realtà le tecnologie ci sono, ce ne sono già alcune a livello industriale applicate. È chiaro che i limiti devono essere poi correlati alla maturità, diciamo, delle tecnologie, perché il rischio è di mettere limiti troppo bassi e quindi difficilmente raggiungibili, e quindi mettere comunque in crisi tutto il settore diciamo del trattamento.
0: Certo, certo, anche perché insomma è proprio quello il tema è quanto impattano anche sul settore, appunto, come dicevi tu, del trattamento, e quelli sono dei rischi da mettere in conto. Ma la politica europea so che sta facendo un giro di vite che a prescindere anche soprattutto dalla produzione, cercando di rendere meno allettanti, piuttosto che di proibire addirittura la produzione di quelli che poi sono tutto ciò che sono i materiali in cui troviamo i PFAS. Ci puoi ricordare quali sono maggiormente i materiali in cui è presente i PFAS?
1: Ah sì, come dicevo, proprio tanti, sia a livello proprio di uso e consumo da parte della popolazione, quindi appunto i materiali come il Gore-Tex, senza voler fare nomi di marchi, ma insomma, ecco, cioè comunque
0: certo, d'altra parte lo identifichi,
1: esatto. Così come appunto gli ombretti e rossetti waterproof, le padelle antiaderenti. Questi proprio per dire alcune cose che noi usiamo tutti i giorni, no? Però ripeto, o anche i famosi, quando noi vogliamo il divano antimacchia, che anche se mi cade un po' d'olio sul divano basta passarci lo straccetto e non viene assorbito, ma questo succede perché sono rivestiti di sostanze idrofobe e oleofobe, e quindi nel 90% se non di più i PFAS. Le moquette, certo. Per esempio negli Stati Uniti c'è un ampissimo uso, perché loro fanno grande uso di moquette e per essere antimacchia sono tutte rivestite di PFAS, quindi questo per dire. Però ecco, ripeto, anche in applicazioni più puntuali e complesse, come quelle medicali, come per esempio nei cateteri, in alcune valvole cardiache, eccetera. Quindi ci sono anche applicazioni strategiche difficilmente sostituibili.
0: Ma in questo minutino, Edoardo, in questo minutino che ci tiene ancora insieme, volendo proprio dare un messaggio anche alle persone, Come la vedi questa, la questione PFAS? Secondo te troverà un giro di volta che tenderà a risolvere completamente la gestione di questo inquinante eterno, o siamo condannati a dover far fronte, a correre ai ripari ogni volta che lo troviamo di fronte?
1: No, credo che, insomma, adesso se ne parla tanto e credo che ci sia la volontà a livello... È chiaro che secondo me, al di là dell'aspetto del salvando o comunque della riduzione dal punto di vista della produzione, occorrono politiche europee e territoriali uniformi. Cioè è difficile, adesso in Italia sappiamo che abbiamo una situazione un po' a macchia di leopardo sull'aspetto dei limiti di queste sostanze negli scarichi, e questo complica un po'. È chiaro che l'ideale sarebbe avere una uniformità normativa, dei limiti ragionevoli e progressivi, in modo che le aziende abbiano il tempo di adeguarsi, e secondo me anche degli strumenti finanziari, perché è chiaro che, come dicevamo prima, se tutto è sulle spalle degli impianti di trattamento finali, il rischio è che o si faccia poco o che tutto ricada sulle spalle dei cittadini.
0: Certo,
1: che
0: prevenzione e comunicazione. Io ti ringrazio, Edoardo, perché sei stato veramente
1: grazie
0: super esaustivo. Il tempo insieme scorre troppo velocemente e ti inviteremo presto magari per parlare delle nuove tecnologie che sicuramente continuano ad emergere. Grazie ancora a tutti voi, grazie per essere stati con noi, e facciamoci questo attimo di pausa, e sapete che vi conto, vi controllo, sentite la campana sotto, a fra poco.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
7: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
6: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
7: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
8: Sono le 6 e 35 minuti.
7: Giornale Radio.
9: Meteo. La pressione torna gradualmente a diminuire sull'Italia, determinando solo un parziale aumento della nuvolosità. Nelle prossime ore la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni con prevalenza di sole e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Bentornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, il programma che parla di ambiente e sostenibilità. Avete visto poco fa l'intervista con Edoardo Slavi, che abbiamo parlato di PFAS, queste sostanze perfluoroalchiliche, i cosiddetti inquinanti eterni. È un argomento complesso, un argomento difficile, e la tecnologia avanza, si cercano soluzioni, fra poco ne parleremo ancora con Ricciardo Piunti, il presidente del CONAO, il consorzio degli oli minerali esausti. Insomma, questo del PFAS è un argomento che dobbiamo toccare necessariamente, perché l'ambiente è importante nel mondo dell'ambiente, ma soprattutto per il suo impatto che ha sulla salute, come abbiamo già sentito. Ma intanto rilassiamoci con Made You Look di Meghan Trainor.

0: E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Avete sentito con Emanuele quanti bei consigli in merito alla primavera, se come usare quei momenti i colori, le piante, i fiori e i frutti, anche perché no, per ridere e scherzare intorno a un tema, il tema dell'amore, che è un tema che comunque non guasta mai e non fa mai male. In epoca di guerre si parla solo di guerre e di guerre, ma noi siamo contro tendenza, vogliamo parlare di cose belle. Adesso però è arrivato il momento in cui parleremo di un tema cruciale che anche la normativa europea sta diventando sempre più astringente, che è il tema dei famigerati PFAS. E chi non li conosce, i PFAS, che sono i cosiddetti inquinanti eterni, ovvero le sostanze perfluoroalchiliche che stanno, diciamo, creando delle problematiche non da poco conto, perché sono inquinanti polifluoroalchiliche che impattano direttamente sulla salute. E quando parliamo di ambiente, di tutela dell'ambiente, protezione dell'ambiente, si parla anche, non si può prescindere dalla direttiva, di parlare della salute. Di questo ne parleremo oggi con Riccardo Piunti, che non è stato qui con noi altre volte, che è un imprenditore italiano con una consolidata esperienza nel settore ambientale, è noto per il suo ruolo di presidente del CONAI, giusto Riccardo? Buongiorno e benvenuto qui a Giornale Radio.
1: Consorzio degli oli minerali usati.
0: Abbiamo parlato con te appunto di questo tema degli oli minerali usati, che è stato veramente un tema, che è un tema importantissimo. Oggi con te parleremo dei PFAS. Senti, ma c'è una soluzione per questi inquinanti eterni?
1: Allora, cominciamo a dire che intanto questa molecola, quando è stata creata, che non so se tutti sanno, che il team di scienziati che inventò in qualche modo i PFAS alla fine degli anni 40 alla DuPont, erano quelli che venivano dal progetto Manhattan, che dopo se ne avevano concluso il progetto e quindi si sono messi a fare un'altra cosa, quindi sono passati dalla bomba atomica ai PFAS.
0: La bomba atomica ha fatto danni, ma ne fa tanti anche i PFAS.
1: Detto questo, il legame, cioè i PFAS sono delle sostanze con un legame fra il carbonio e il fluoro, adesso senza voler fare i chimici, che è il legame più forte che c'è nella chimica, quindi sono sostanze che sono, appunto, le chiamano eterne proprio perché sono diciamo resistentissime a tutto. L'altro aspetto che hanno è che le loro qualità sono la idrorepellenza, respingono il grasso, quindi sono molto utili per moltissimi usi. Pensate solo al package, nel senso che quando dovete incartare la pizza, ovviamente è meglio avere
0: incredibile, si trovano pasta. Realmente dappertutto queste sostanze qui, a sì, me viene mettata dell'antiaderente.
1: Esatto. E hanno una molecola strana, nel senso che ha due teste questa molecola. Da una parte c'è la testa idrorepellente, cioè quella che respinge l'acqua, l'umidità. No, quindi si usano anche nei trucchi delle signore, per esempio, che sono dove funzionano molto bene.
0: Il rimmel, il mascara.
1: Insomma, tutti i trucchi, no? Sulla cosmetica sono molto diffusi. E dall'altra, l'altra testa che hanno, invece, è amante dell'acqua, è idrofilica, diciamo. Quindi, che succede? Che da una parte non li usiamo perché sono idrorepellenti e antigrasso. Dall'altra, quando loro sono in giro e liberi, tendono ad andarsene nell'acqua perché gli piace nuotare. Ecco, questo è un
0: pensate.
1: Po' il segreto dei PFAS. Allora, che cosa si può fare? È un po' complicato come domanda. Perché? Perché, come ho detto, sono molecole con una grandissima resistenza, a parte che sono 10.000.
0: Cioè, praticamente finiscono in acqua, però non si sfaldano nell'acqua, cioè non si disperdono,
1: rimangono lì. No, non si sfaldano niente. No, ma aspetta, è molto peggio la situazione, nel senso che, per esempio, uno dice, vabbè, allora le bruciamo, non sarà una cosa bella, ma le possiamo bruciare. E non è così semplice. In un inceneritore urbano, con le temperature e i tempi di passaggio nell'inceneritore, i PFAS poco più che entrano come escono come entrano, nel senso che non hanno un grande impatto. Spesso le molecole non si rompono, molte sopravvivono, molte vanno fuori e vengono emesse quindi dall'inceneritore e così via. Quindi sopravvivono alla combustione normale. Per aggredirle, certo, e riuscire a demolire con la combustione vera, bisogna andare verso inceneritori ad alte temperature, sopra i 1000 gradi, 1200, e allora lì cominciamo ad avere un notevole abbattimento. Sebbene anche lì, qualche volta, se tutti i test hanno visto che, insomma, non è un sistema a prova di bomba, insomma, è un sistema dove c'è sempre la possibilità che se ne vadano ancora in giro, e oltretutto poi ce li ritroviamo anche nei fondi e nelle ceneri dell'inceneritore. Però hanno studiato certo. Altri sistemi, adesso qui ti voglio confortare, stanno studiando altri sistemi che devono cercare di fare in modo che queste molecole si rompano, cioè veramente è un legame saldissimo, sono attaccati questi atomi di cloro, di fluoro e di carbonio in maniera saldissima, e allora si usa la luce per poi ossidarli, si usano condizioni, come si dice, super critiche, cioè alte temperature, alte
0: pressioni. Posso interromperti un attimo? Prima di parlare di quali sistemi si mettono in campo per poterli distruggere, ti faccio una domanda, visto che praticamente sei stato molto preciso nel spiegarci dove si trovano, piuttosto che quali reazioni hanno, ma perché sono nati questi, perché queste sostanze hanno visto la luce? A cosa sono servite originariamente?
1: Ma guarda, funzionano molto bene, ripeto, sono idrodepellenti, antigrasso, e quindi per tutti gli usi dove questo è necessario vanno bene. Funzionano molto bene, forse uno degli usi primari, principali, iniziali, nelle spume antincendio. Pensa che nelle basi militari, che usavano questi, adesso si tende a l'Europa li sta bandendo, almeno per questo uso, li ha già, se li sta già mettendo fuori, nelle basi militari dove si facevano le esercitazioni antincendio, spesso ci sono delle falde inquinate, non parlo solo d'Italia, parlo di Europa, di mondo, di America,
0: certo,
1: eccetera.
0: Certo, nel
1: ci
0: mondo.
1: Sono le falde inquinate perché si facevano esercitazioni con queste sostanze, e queste sostanze poi dalle falde, cioè finiscono nella falda quando tu le spargi per fare la simulazione di incendio.
0: Sì,
1: quindi
0: chiaro.
1: Per esempio quello era un altro uso. Si usano anche nelle apparecchiature elettroniche. Cioè è una protezione dall'umidità anche, no? Quindi sono molto utili in questo senso. Sono veramente delle belle molecole, e in più resistenti, quindi è un capolavoro. Io qualche volta dico che è la molecola di Satana, nel senso che è così bella, così perfetta, peccato che non si può distruggere.
0: Che impatta direttamente, non si può distruggere e poi fa male.
1: E si accumulano, cioè oggi nella situazione in cui siamo continuano ad accumularsi nell'ambiente, perché tutto quello, oggi non si fa niente per distruggerle veramente, quindi tutto quello che usiamo, produciamo, continua a restare in giro, quindi le stiamo accumulando, stiamo come riempiendo piano piano il pianeta di questo. Hanno trovato tracce di PFAS negli orsi bianchi al Polo Nord.
0: No.
1: E tu dirai perché? Ma perché dalle emissioni, dalle correnti, dai fumi, eh?
0: Beh, se viaggia in acqua, le piace nuotare, immagino che beva questo orso. Chissà quanto ce n'è in acqua, negli oceani.
1: L'orso ce l'ha, l'orso bianco al Polo Nord, dove ovviamente non è che notoriamente ci siano né packaging della pizza, né esercitazione antincendio, né signore che si truccano.
0: Beh, certo.
1: Ecco, quindi,
0: no, su questo quindi, sì, immagino, però immagino anche che sia banalmente nell'acqua, suppongo, no?
1: Sì, normalmente le troviamo nell'acqua, nel senso che, però poi anche lì c'è un tema, nel senso che tu dell'acqua puoi anche intervenire per filtrarle con i vari metodi che ci sono, carboni attivi, filtri e altre cose per levarli dall'acqua. Ma poi con queste cose con cui le hai tolte dall'acqua, che ci fai? Li bruci? Allora li devi bruciare in condizioni sotto controllo. Oppure applichi altri processi, che poi magari vediamo un attimo, ce ne sono altri. Però ovviamente loro resistono. Cioè oggi l'Europa sta ridisponendo.
0: Infatti, dal punto di vista normativo, so che l'Europa sta facendo uno stretto giro di vite per impedire che vengano utilizzate queste sostanze nell'industria. Ti risulta giusto?
1: Ancora non l'ha fatto, lo sta facendo, si sta facendo le ultime verifiche. Speriamo che entro il 2026 o all'inizio del 2027 si veda questo bando. Non sarà un bando totale, ci saranno alcuni usi dove non sono sostituibili. Per cui ancora ci saranno delle deroghe, a tempo e così via, però intanto cominciamo a ridurre, perché ripeto, al momento siamo in un sistema che li sta accumulando nel pianeta e non c'è nessuna via di uscita. Non le metabolizzi anche il corpo umano? No, normalmente noi siamo abituati che le sostanze purtroppo un pochino ce le mettiamo dentro e poi il nostro organismo le distrugge in qualche modo, le metabolizza.
0: Certo, ecco, certo.
1: Loro no.
0: Beh, senti, intanto io vorrei farti una serie di domande Ti chiedo se puoi aspettare che lancio il prossimo pezzo, se ci puoi aspettare con un po' di pazienza, certo, che ascoltiamo insieme il prossimo pezzo, così poi dopo magari parliamo cercando di dare uno spaccato anche sulle eventuali tecnologie. Intanto ascoltiamoci Every Morning Sugar Ray.

0: Allora, siamo tornati qui, abbiamo con noi Riccardo Piunti che ci stava raccontando appunto dei PFAS. Abbiamo fatto una descrizione, abbiamo ascoltato una descrizione esaustiva su questi inquinanti eterni, le sostanze perfluoroalchiliche, e quindi appunto con questa visione particolarmente truce per quanto riguarda appunto lo smaltimento. Ma Riccardo, ci sono attualmente tecnologie anche sperimentali che possono essere messe a disposizione per poter cercare di smaltire questi inquinanti eterni?
1: Che però sono tutte sperimentali a livello di impianto pilota, su scala industriale grossa ancora non ci sono effetti, e in più tuttora queste tecnologie presentano numerosi difetti. Uno dei principali è che hanno un grande consumo di energia, perché devi operare in condizioni così particolari di temperatura e pressione che hai un grande consumo di energia. La distruzione dei PFAS può provocare anche dei sottoprodotti, e quindi bisogna gestire questi sottoprodotti. Ma per esempio i PFAS sono fatti col fluoro, quindi può uscire acido fluoridrico, sali di fluoro, quindi ci sono molte cose, cioè il fluoro insomma, non è che sia proprio una mano santa in generale, per cui bisogna gestire questi sottoprodotti. Ci sono tecnologie che utilizzano il suono, la luce, eccetera, per poter rendere attive le molecole che poi distruggono le molecole dei PFAS, ma anche qui abbiamo grandi consumi, non sempre funzionano al 100%, cioè esiste, i materiali devono essere molto adatti, molto delicati, perché sono tutte operazioni che normalmente si fanno ad alta pressione. Cioè ci sono un sacco ancora di molte controindicazioni.
0: Quindi se dovessimo selezionare una tecnologia che attualmente si sta rivelando, non dico la migliore, ma la più stabile, ci puoi raccontare qualcosa?
1: Ma guarda, adesso l'unica cosa che c'è su scala industriale sono gli inceneritori, quelli industriali, che se gestiti pensando ai PFAS, però non gestiti in generale, hanno un ottimo effetto, anche se purtroppo una parte comunque va sempre nelle emissioni, però diciamo hanno un ottimo effetto a livello industriale.
0: Ah, quindi infatti bruciandole si elimina il problema.
1: Ma 1200 gradi però, non l'inceneritore urbano, parliamo di inceneritori, cioè tipo il famoso inceneritore di cui parliamo a Roma per esempio, che si deve costruire, quello è un inceneritore a 800 gradi che va bene per i rifiuti urbani, non è una cosa che fa distruggere i PFAS. I PFAS, certo, sono bravissimi, sono straordinari, abbiamo fatto una molecola stupenda che quindi resiste a 800 gradi, non gli succede niente, bisogna arrivare a 1200, e non sempre tutti, e bisogna anche gestirlo bene, perché se rischiamo di avere comunque delle emissioni, rischiamo di avere delle ricomposizioni nei fumi, cioè i PFAS grandi si decompongono, diventano PFAS a catena più piccola e si rimettono insieme dopo, quindi hanno una grande resistenza e quindi siamo ancora indietro. Ecco, ci sono studi degli stessi Stati Uniti, sono molto mobilitati su questo tema, anche perché hanno le acque piene. Il presidente precedente diceva ogni americano ha diritto di poter bere l'acqua del suo rubinetto. Però non è questa la situazione degli Stati Uniti attuale.
0: Ma scusami, quindi depuratori che ti vendono in casa con i carboni attivi, che dicono che fermano anche le sostanze per i PFAS, sono falsi, sono ingannevoli?
1: Allora, aspetta, distinguiamo. Tutto quello che depura poi trattiene, e quindi hai il problema di che cosa fare con questa roba che ha trattenuto. Nel senso che magari sei riuscito a levarli dall'acqua, ma te li ritrovi nei filtri, e che ci fai poi con i filtri? E questa è la conseguenza.
0: Poi li vanno bruciati a 1200 gradi.
1: Devi andare a 1200 gradi, se ci riesci, devi farlo bene, non sempre funziona in maniera completa e così via. Comunque poi bisogna vedere anche i sistemi di filtraggio, perché anche i sistemi di filtraggio nel caso dei PFAS sono molto delicati. Pensa che ci sono i PFAS a catena corta che si sono sviluppati dopo che quelli a catena più lunga appunto erano diventati oggetto di esecrazione collettiva, perché appunto dove erano le grosse fabbriche c'erano stati inquinamenti gravi, persone malate, tumori e quant'altro. I PFAS a catena corta sembrava, si diceva, qualcuno diceva che in realtà andavano bene. Ecco, pensa, i PFAS a catena corta attraversano la pelle, per cui non ti puoi...
0: Certo. Fantastico.
1: Cioè, per contatto te li porti dentro all'organismo. Questo per dirti come sia delicato il sistema.
0: Ma senti, tu saprai che c'è stata una sentenza, quella della Miteni in Veneto, che ha praticamente condannato, perché sapevano, secondo, grazie a queste mamme no PFAS, hanno denunciato questa azienda e tutto il management, e sono stati condannati, una sentenza storica che li ha inchiodati per 20 anni, se non erro, 15 anni, 20 anni. Quindi diciamo che per forza, di fronte poi dopo, quando la legge agisce così finalmente, giustamente, per tutelare la salute delle persone, per forza bisognerà continuare a investire sulla ricerca e lo sviluppo. E a quanto pare, se non ho capito male, correggimi se sbaglio, l'unica tecnologia che ad ora sembrerebbe rispondere a questa chiamata, cioè quella di eliminare i PFAS, è questo inceneritore a 1200 gradi.
1: Per il momento, ed è comunque, non è assoluto, è parziale, però quelli sono quelli che per ora funzionano meglio. Le altre tecnologie potrebbero anche funzionare meglio, però sono ancora a livello sperimentale e, come dicevo, hanno molti difetti, insomma, a cominciare da grandi consumi di energia, criticità nei materiali e quant'altro.
0: Ma senti, ripeto, Riccardo, senti, allora io ti faccio una domanda a bruciapelo. Ti faccio una domanda a bruciapelo di fronte a un argomento così di questi inquinanti eterni. Ma tu come lo vedi il futuro?
1: Allora, il futuro, questa è una domanda che mi facevo pensando anche ai giovani, dice, che cosa consiglieresti di fare a un giovane che deve studiare? Allora, io credo che nel futuro la chimica sarà più importante di quanto non è stata all'inizio del grande sviluppo industriale, nei nostri anni 50-60 o magari negli anni 30-40 degli Stati Uniti. Cioè, il futuro è il futuro dell'economia circolare. L'economia circolare dovrà per forza farsi spazio, perché non possiamo continuare a prelevare dal pianeta, e non possiamo continuare a buttare i rifiuti di nuovo indietro nel pianeta. Quindi l'economia circolare, il riutilizzo dei rifiuti diventerà la chiave, per forza, e quindi in questo contesto l'attenzione ai contenuti di inquinanti nei rifiuti sarà molto importante. L'attenzione a come i processi di riciclo fanno sparire gli inquinanti sarà molto importante. La chimica sarà molto importante. Ecco, questo è come io penso che, cioè, dobbiamo pensare a una diversa civiltà. L'economia lineare sta finendo, quella che prende, consuma e butta è finita. Oramai non possiamo più continuare così. Cito sempre io. Lo farò anche adesso, forse già l'ho fatta alla tua radio, però cito sempre un economista degli anni 60, Bolding, il quale diceva che noi siamo astronauti in una navicella da cui non possiamo uscire. Ecco, però siamo 8 miliardi e 3 oggi gli astronauti. 8 miliardi
0: certo,
1: e 3, non
0: certo.
1: Possiamo
0: 8 miliardi
1: la nostra astronave buttando le cose per terra, consumando senza guardare e riempiendoci di sostanze inquinanti. Quindi il futuro è la gestione sempre più scientifica e industriale dei rifiuti e degli inquinanti. L'Europa sta facendo dei regolamenti sugli inquinanti più pericolosi, cercando
0: certo,
1: di
0: certo, perché ti ricordiamo che sono 12 o 18 gli inquinanti più pericolosi dei PFAS, ce ne sono tantissimi, però è...
1: Sì, ma sai, i PFAS sono 10.000 molecole, quindi
0: esatto, 10.000. Però vengono raggruppate in poco più intorno ai 18, se non erro, quelli veramente impossibili da distruggere ad ora.
1: Ma è una lista che cresce, una lista che cresce continuamente, certo. Perché ovviamente ce ne sono sempre di più. Quindi il futuro sì. È questo, cioè il futuro si basa, secondo me,
0: la ricerca,
1: sull'attenzione alla chimica.
0: Sulla chimica.
1: Cioè, dobbiamo vedere che
0: certo,
1: molecole
0: sono d'accordo
1: abbiamo.
0: Con te. Sicuramente
1: che c'è dentro nel pianeta.
0: Sicuramente tutto è chimica. Tutto è chimica, sicuramente, è vero, più va avanti più è così. Io ti ringrazio Riccardo, ringrazio per la tua testimonianza e soprattutto per averci portato questo che è uno spaccato del mondo dei PFAS, e anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Vedete, non possiamo più permetterci ambiguità intorno a questo tema, perché rappresenta, i PFAS rappresentano una delle emergenze ambientali più complesse del nostro tempo. Avete visto che non si degradano, si accumulano nell'ambiente e nei corpi umani, e sono un rischio concreto e duraturo per la salute pubblica. E quindi oggi dobbiamo dirlo con chiarezza: Non esiste una soluzione semplice per distruggerli e proprio per questo è la priorità che deve cambiare, bisogna cambiare radicalmente. La prima azione da fare è fermarli sicuramente alla fonte, la seconda è investire sicuramente in tecnologie realmente efficaci e la terza, e lo dico da presidente di ARPA, è garantire trasparenza e controllo. Sapete che gestire l'ambiente non è facile e come ha detto giustamente Piunti stiamo parlando di 8 miliardi di persone. Voglio ringraziare il nostro direttore Biachessi, vi lascio alla programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane e Francesco Massardo con Cosmo 2050 e comunque ciò nonostante voglio dirvi che la ricerca va avanti, ma è soprattutto attraverso la nostra capacità di vedere le cose in modo chiaro e positivo, la nostra immaginazione, che possiamo essere veramente i protagonisti del cambiamento in positivo del futuro. Grazie a tutti e buon sabato. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7:04.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. Il capo della magistratura iraniana ha affermato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata e ha precisato: non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno. Passiamo alla cronaca. Convalidato l'arresto del 45enne italiano accusato di aver ucciso a Ibiza Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 anni, originario di Pagani, provincia di Salerno. Per il presunto omicida è stata dunque decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. L'uomo è stato trasferito nel centro penitenziario dell'isola dopo un'udienza durata circa 6 ore, durante la quale si sarebbe dichiarato innocente. Un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i mezzi navali della Guardia Costiera e l'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori che hanno recuperato il corpo dal fondale. Il tuffo è avvenuto in una zona pericolosa con cartelli di divieto, come ha sottolineato il sindaco della cittadina lecchese. Un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Albairate, nel Milanese, lungo la statale 94, è costato la vita a un uomo di 66 anni. Lo scontro è avvenuto tra una moto e una bicicletta. L'allarme è scattato intorno alle 17:30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con 2 ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. 2 le persone coinvolte, il 66enne deceduto sul posto e un uomo di 74 anni trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Alessandria. Torniamo all'estero. La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogeneizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nell'area di Burgenland a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il luogo esatto dell'arresto né il nome dell'uomo, ora accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi. Sport in chiusura. Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquistata la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e la dedica ad Alex Zanardi, morto il 1 maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio ad Ayrton Senna. Il calcio in Serie A, come il Napoli, non si fanno male, non vanno oltre ad 1-0 che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. Negli altri anticipi, altro 0-0 tra Atalanta e Genoa, e l'Udinese batte il Torino per 2-0. Oggi e domani le altre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.

E buongiorno, buongiorno e buongiorno alle ascoltatrici e dagli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. E bentornate e bentornati al punto G, il naviglio tranquillo, quello in cui c'è finalmente consentito di non urlare, di non sovrapparlare, di non sentire rumori, ma di ragionare o perlomeno di cercare di provare a ragionare. Giuliano Guidabardi al microfono anche in questa domenica 3 maggio 2026. E ci rimarrà ovviamente con voi e ovviamente se vorrete per le prossime due ore di ragionamenti e letture, dialoghi, interviste, con l'unico scopo di fuggire dall'orda dei luoghi comuni che sono, guardate, sempre di più. Io non so se ascoltatrici e ascoltatori condividano l'impressione che ho io, ma l'idea che il clima si stia facendo sempre più irrespirabile non mi abbandona. A livello globale, in primo luogo, dove la presidenza Trump ha dato la stura a tutto il male del mondo, insulti sdoganati, aggressioni verbali, attentati veri o presunti, deposizione di presidenti pur antidemocratici e guerre, spari, missili e minacce di distruzione di civiltà. A livello nazionale siamo un po' da meno, ma neanche troppo, perché l'orrendo spettacolo che da destra a sinistra abbiamo visto per lo scorso 25 aprile per le manifestazioni che hanno ricordato la liberazione dal nazifascismo è stata una delle peggiori testimonianze possibili di intolleranza, di contrapposizione e di un scadimento della nostra civiltà che non avremmo davvero pensato si potesse realizzare. È stata davvero la cartina di tornasole di un paese sfilacciato, stremato, avvelenato e soprattutto assetato di sangue. Un paese che non sa più se e come stare insieme, ma soprattutto non sa più perché dovrebbe starci. A livello personale e locale, io non avevo mai conosciuto personalmente un clima di così grave perdita del minimo garbo tra le persone. Davvero bellum omnium contra omnes, una guerra di tutti contro tutti. Una giungla. Le istituzioni non fanno più quello che devono, si nascondono dalle loro responsabilità, fanno una politica assente, truffaldina, condita da un sistema di informazione pubblica che si è trasformato in un plotone di esecuzione con condanne sommarie. Non è la società che meritiamo, non è la società che ci servirà a stare meglio insieme. E dovrebbe tornare, secondo me, ed è ovviamente una modestissima opinione, ad essere una società del diritto, non delle regole su tutto, ma della regola a tutti i costi, delle poche regole che regolano per l'appunto la libertà tra diseguali e consentono di avere pari opportunità per tutti, giovani e vecchi, uomini e donne, ciascuno con la sua religione, con le sue inclinazioni personali, sessuali e culturali. Insomma, libertà, libertà e libertà. E proprio a quel vento di libertà noi oggi chiediamo di gonfiare le nostre vele, perché partiamo con la nostra rassegna stampa e con le interviste del punto G. Tutti a bordo.

E vorrei cominciare questa rassegna con una delle notizie che mi è sembrata più importante di questa settimana: l'importante visita di re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti d'America. Una visita che ha dimostrato come la diplomazia sia ancora il miglior modo per arrivare alla convivenza civile, e la grande lezione di ironia e anche di sarcasmo in alcuni punti di re Carlo è stata importantissima. E allora, su questo argomento vorrei cominciare leggendovi il bel editoriale apparso sul Corriere dello scorso 29 aprile di Ferruccio De Bortoli, La lezione di democrazia di re Carlo. Non è esagerato definire storico il discorso di Carlo III al Congresso americano. E non soltanto per l'eloquio, la brillantezza delle citazioni, alcune delle quali richiedevano una conoscenza non superficiale delle relazioni tra i due paesi, la raffinata regia dei tempi con quelle pause nelle quali il sovrano si attendeva, sicuro e compiaciuto, un applauso dalla platea. L'accoglienza positiva è stata bipartisan, e questo è già una sorta di miracolo repubblicano in una società come quella americana, ormai polarizzata e violenta, reso possibile dalla presenza di un re che ha detto, con ironia affilata, tutto quello che pensava. Impagabili alcuni passaggi come quello della metà di un cinquecentenario per rendere omaggio ai 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. La storia ha il suo peso e come, a parte la miriade di battute dispensate anche alla cena di gala, il sovrano inglese ha svolto una lezione magistralis sull'equilibrio dei poteri in una democrazia. E lo ha fatto proprio davanti a chi, per missione politica, dovrebbe essere più preoccupato di derive autoritarie e populiste. E nel ricordare l'impegno, spesso negato dal suo ospite, dei soldati britannici in alcuni teatri di guerra, ha difeso le ragioni della NATO meglio di qualunque capo di governo dell'Alleanza, certamente meglio del troppo arrendevole con Trump segretario generale Mark Rutte. E non è mancato un deciso sostegno alle ragioni dell'Ucraina, così lontana nelle parole e nelle azioni dell'inquilino della Casa Bianca, né un riferimento alle conseguenze del riscaldamento climatico negate dal presidente americano. Vogliamo sperare, senza farci tante illusioni, che la calorosa accoglienza ricevuta da Re Carlo non sia stata soltanto l'ossequio alla rigidità formale del cerimoniale e che le sue parole non siano dimenticate troppo presto. In ogni caso, hanno applaudito il suo discorso anche tutti coloro che non ne hanno apprezzato la sostanza. E già questa è una piccola soddisfazione. Lunga vita a Re Carlo. E così Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera. Ma sempre sulla visita di Carlo III vi leggo un resoconto del New York Times a firma di Sean McCreesh sulla cena di Stato che Re Carlo nella quale Re Carlo ha incantato la corte di Donald Trump. Martedì sera, durante una cena di Stato nella East Room della Casa Bianca, Carlo III ha dato prova di quella che sembrava essere una vera e propria lezione di diplomazia in stile Trump 2, pronunciando un discorso con tutti gli ingredienti giusti e nelle giuste proporzioni. C'era un umorismo britannico asciutto e sottile, battute studiate appositamente per l'inclinazione del presidente Trump, un brindisi alla Coca-Cola e una battuta sui riaggiustamenti all'ala est, un pizzico di ossequiosità bilanciato da qualche frecciatina sulla NATO e regali più luccicanti in perfetto stile trumpiano. «Signor Presidente», ha detto Re Carlo, «sono lieto di presentarle come dono personale la campana originale che pendeva sulla torretta di comando del suo valoroso omonimo». E Re Carlo ha indicato con un gesto un oggetto che si trovava sotto un panno dorato su un piedistallo bianco accanto a lui. Il braccio di uno scudiero, ricoperto da una giacca rossa, è scattato in avanti per svelare una campana lucidissima e dorata. Sulla superficie della campana erano incise in modo piuttosto chiaro le parole Trump 1944. Evidentemente esisteva un sottomarino chiamato HMS Trump, varato da un cantiere navale britannico nel 1944, che ebbe un ruolo nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. A queste parole

Il presidente si è alzato dalla sedia e ha guardato con stupore la sua nuova campana. Ha lanciato un'occhiata alla moglie e ha inarcato le sopracciglia come a dire: «Vedi, tesoro, se mai aveste bisogno di contattarci», ha detto Re Carlo, «beh, non esitate a fischiare». La sala è scoppiata in un applauso e il presidente, con un'espressione beata, ha fatto un cenno di approvazione con il pollice al re. Per la gran parte della serata, Trump, vestito in frac, è sembrato come cera nelle mani ingioielliate del monarca. Sono pochi i personaggi stranieri in grado di manipolare questo presidente così come fa questo re. Ma anche per i migliori, Mr. Trump può essere imprevedibile, e c'è stato un momento durante la cena di Stato in cui Re Carlo ha avuto un assaggio di questa realtà. Il presidente, che parlava prima del re, stava snocciolando velocemente una parte del suo discorso che riguardava tutti i luoghi del mondo in cui gli americani e gli inglesi avevano combattuto fianco a fianco, dalle spiagge della Normandia alle colline ghiacciate della Corea, alle sabbie roventi del Nord Africa e del Medio Oriente. Ma Trump ha alzato lo sguardo dal copione. «E stiamo lavorando anche un po' in Medio Oriente, se per caso lo sapessi, e sta andando molto bene», ha detto, iniziando a divagare pericolosamente. Attualmente il presidente Trump è piuttosto arrabbiato con gli inglesi. Si rifiutano di seguire l'America in quella che considerano l'ennesima avventura sconsiderata in Medio Oriente. E lui ha reagito definendo le loro portaieri giocattoli e denigrando il loro primo ministro Starmer. Ora, Mr. Trump stava riesumando tutte quelle spiacevoli vicende durante l'elegante cena di Stato, anche se curiosamente non riusciva a pronunciare la parola «io». «Abbiamo sconfitto militarmente quell'avversario in particolare», ha continuato, «e non permetteremo mai a quell'avversario di…» E poi si è interrotto e ha sbottato: «Charles è ancora più d'accordo con me di quanto lo sia io. Non permetteremo mai a quell'avversario di avere un'arma nucleare». E poi è tornato al suo discorso scritto. Anche comportandosi nel modo più impeccabile, Trump non è riuscito a evitare di creare scompiglio. Con quelle poche 9 parole, «Carlo è d'accordo con me ancora più di quanto lo sia io», ha rischiato di coinvolgere il re nella controversia. In quanto sovrano, questo era esattamente il genere di situazione che Carlo ha cercato di evitare, ma grazie a Dio è stato solo un lampo e il presidente è sembrato estremamente compiaciuto dell'intera faccenda. Il re intanto ha iniziato il suo discorso riconoscendo il caos scoppiato nel fine settimana precedente, quando un uomo armato aveva tentato, come noto, di fare irruzione nella sala dal ballo del Washington Hilton mentre il presidente e la First Lady e gran parte del gabinetto si trovavano all'interno. «Mantenete la calma e andate avanti. Keep calm and carry on», ha detto Re Carlo. Il suo discorso era intessuto di riferimenti storici. Ha raccontato quando a soli 10 anni incontrò per la prima volta un presidente americano, era Dwight Eisenhower a Balmoral. Ha ricordato il primo ministro di sua madre, Sir Winston Churchill, uno degli idoli di Trump, e quando Sir Winston, durante un soggiorno alla Casa Bianca, uscì nudo dalla vasca da bagno e scoprì la porta che si apriva mentre il presidente Roosevelt entrava per una chiacchierata. Con arguzia tagliente, ha detto il re, il presidente ha accantonato ogni imbarazzo, dichiarando: «Il primo ministro non ha nulla da nascondere al presidente degli Stati Uniti». E giù risate. «È stato astuto, Carlo, ha fatto battute a spese di Trump che altri non avrebbero mai osato fare». Recentemente, ha detto Re Carlo, «signor presidente, lei ha affermato che se non fosse per gli Stati Uniti i paesi europei parlerebbero tedesco. Ebbene, allora, signor presidente, si lasci dire che se non fosse per noi britannici, voi parlereste francese». Il re ha ricordato che sua madre aveva visitato quel paese nel 1957 per contribuire a rinsaldare quel legame speciale tra i due paesi, tra le due sponde dell'Atlantico dopo una crisi in Medio Oriente. E poi Carlo ha concluso con la fulminante battuta finale. A quasi 70 anni di distanza, è difficile immaginare che qualcosa del genere possa accadere oggi. A quest'ultima affermazione non ha suscitato altrettante risate, e tra i presenti c'erano altri funzionari dell'amministrazione Trump, tra cui il segretario alla difesa Pete Hegseth e il segretario di Stato Marco Rubio. Non è stato subito chiaro se tutti gli invitati fossero effettivamente stati presentati a Trump, ma la lista di a Re Carlo, ma la lista di coloro che la Casa Bianca desiderava presenti alla grande cena di Stato era di per sé un documento molto interessante da decifrare. Tra loro c'erano i magnati del mondo degli affari, Tim Cook, J.
Jeff Bezos, Lauren Sanchez, David Ellison, Mark Andersen, Stephen Schwarzman e Isaac Perlmutter. C'era la delegazione di Murdoch Land, l'amministratrice delegata di Fox News, Susan Scott, e un gruppo di opinionisti strapagati, tra cui Jess Waters, Britt Baier, Maria Bartiromo, Ainsley Herdart, Greg Goldfeld e Laura Ingram. E anche Keith Poole, direttore del New York Post, il tabloid anch'esso di proprietà di Rupert Murdoch e tanto, tanto caro a Mr. Trump. Poi c'era la cerchia ristretta di Melania, il suo redattore, il suo stilista, la sua assistente più fidata e suo padre, Victor Knows. Giudici della Corte Suprema, ma non tutti, solo i conservatori. E poi i figli di Trump, Ivanka e suo marito, Jared, Eric e sua moglie Lara, Tiffany e suo marito, Michael. Ma c'era davvero qualcosa di comico nel vedere il re e la regina tra la corte trumpiana? A quanto pare... Tutto però è andato secondo i piani. Dopo che il re ha finito di parlare, Mr. Trump gli ha dato una pacca sulla spalla. Ottimo lavoro, gli ha detto. E poi ha guardato la sua nuova campana. È davvero bellissima.

non abbandoniamo gli Stati Uniti per dare una notizia che è stata ampiamente sottovalutata, secondo me, con una certa leggerezza da parte della stampa italiana, e la prendiamo dal reportage di Nardin Saad e Sarin Abeshan dalla BBC, il primo media britannico, che ci racconta come è stato inquisito e sarà sottoposto ad un processo Khamenei, accusato di aver minacciato la vita di Trump in un post su Instagram. Khamenei è ovviamente James Khamenei, l'ex direttore del FBI. L'ex direttore dell'FBI James Comey è stato accusato di aver minacciato di morte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un'accusa formale che deriva da un'immagine che il ex direttore aveva brevemente condiviso sui suoi social media. L'immagine, pubblicata su Instagram l'anno scorso, mostrava delle conchiglie che formavano i numeri 86 e 47. Tutto qui, sì, tutto qui, perché 86 è un termine gergale che sarebbe usato per significare espellere, rimuovere. Comey ha insistito sul fatto di non sapere assolutamente che cosa potessero significare in alcuni ambienti quei numeri, ma Trump e altri funzionari dell'amministrazione hanno affermato che il posto costituiva una minaccia contro il 47esimo presidente. 86, rimuovere, 47esimo presidente. Rispondendo alle accuse, Comey ha dichiarato: «Sono ancora innocente, non ho paura e credo nell'indipendenza della magistratura federale». Ma nel corso di una conferenza stampa per annunciare l'incriminazione, il direttore dell'FBI, Kash Patel, ha dichiarato che, in quanto ex direttore dell'agenzia, Comey era perfettamente consapevole dell'attenzione mediatica e delle conseguenze che un posto di questo genere avrebbe suscitato. James Comey ha vergognosamente incoraggiato una minaccia alla vita del presidente Trump e l'ha pubblicata su Instagram affinché tutto il mondo la vedesse, ha dichiarato Kash Patel martedì scorso. E Comey è stato licenziato, ve lo ricordo per l'appunto, da Trump durante il suo primo mandato, dopo che l'ex direttore dell'FBI aveva avviato un'indagine sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016, quelle che elessero Trump come 45esimo presidente dell'Unione. E da allora Trump ha ripetutamente chiesto il suo perseguimento penale. Le accuse della settimana scorsa rappresentano il secondo tentativo dell'amministrazione in questo tempo. Sono tornati, questa volta per via di una foto di conchiglie su una spiaggia della Carolina del Nord scattata ben un anno fa. E non finirà qui, ma per quanto mi riguarda, ha dichiarato James Comey in un comunicato, nulla è cambiato. I documenti del tribunale fanno comprendere che Comey è accusato di aver minacciato il presidente, di aver trasmesso una minaccia attraverso il commercio interstatale, e ciascuna accusa prevede una pena massima di 10 anni di reclusione. Accuse presentate nel distretto orientale della Carolina del Nord, la stessa regione in cui sarebbero stati ritrovati i proiettili. Vedremo come questa vicenda andrà a finire, ma devo dirvi che è altamente inquietante pensare che un ex direttore dell'FBI, mandato via per ragioni politiche, possa essere ancora una volta perseguitato per aver postato su Instagram una foto con delle conchiglie che dicevano forse anche eliminate Trump. Ma insomma, mi sembra che sia veramente la vecchia favola del lupo e dell'agnello. E sempre in questo strano movimento di culture e di idee vi voglio leggere un articolo del Vaticanista del Foglio, Matteo Mazzuzzi, che se spesso è nostro ospite, sul nuovo arcivescovo di Praga, che ha fatto un esordio che viene definito strong. Europa, radici cristiane e fede, l'esordio strong del nuovo arcivescovo di Praga. Sono convinto che tornare alle radici cristiane e spirituali dell'Europa non significhi guardare a un museo o a un passato remoto, ma scendere in profondità, un passo che richiede coraggio. È stata la strada dei padri fondatori dell'Europa moderna, la strada di Sant'Adalberto, quasi 1000 anni prima, e spero che sia anche la mia strada, la vera strada, la nostra strada. E questa è un brano della prima omelia del nuovo arcivescovo di Praga, Monsignor Stanislav Pribil, nominato all'inizio di febbraio da Papa Leone XIV. Significativa per due ordini di ragioni. Innanzitutto, il giovane presule, giovane perché ha 54 anni, recupera un lessico che per anni è stato considerato, anche da valenti personalità della cultura ecclesiastica, superato e ancorato ad una situazione ormai non più attuale.
parlare di radici cristiane e spirituali dell'Europa andava di moda nell'ultimo scorcio del pontificato Giovan Paolino, con l'appendice colta e teologica di ratzingeriana memoria. Poi l'epicentro della riflessione si è spostato sulle periferie extraeuropee, perché la Chiesa è universale. In secondo luogo, Pribil è uno dei primi vescovi nominati da Leone in una grande diocesi del vecchio continente, benché capitale di uno dei paesi più atti d'Europa. Sant'Adalberto fa da guida al ragionamento di Monsignor Pribil, un modello, un'ispirazione con tratti salienti. Prima di tutto era un cristiano, fu battezzato e cresimato e visse la sua fede. E questa è una sfida per tutti noi, dice l'arcivescovo. Il cristianesimo non è e non può essere solo un fatto culturale, ma dovrebbe fondarsi su una fede solida, cioè sul rapporto saldo dell'uomo con Cristo, un rapporto autentico che realmente guida e plasma la nostra vita. E qui non c'è spazio per mezze misure, i rapporti o ci sono o non ci sono. Non possono esistere e non esistere allo stesso tempo. Essere cristiani non significa solo appartenere a qualcosa, ma vivere concretamente il rapporto tra uomo e Dio, tra uomo e uomo, un rapporto visibile, capace di irradiarsi all'esterno e di formare gli altri. Non in un modo violento, ma comunque efficace. E aggiunto, è importante la formazione anche per la missione, compito difficile soprattutto in Europa, perché c'è il grande rischio di scivolare da una parte in un moralismo vuoto e nella condanna delle situazioni, e dall'altra nella superficialità, rinunciando a richiamare anche le esigenze della vita cristiana. Sant'Adalberto, dice l'arcivescovo, non doveva andare lontano per essere missionario, così come noi oggi. Nel nostro continente, nel nostro paese, nelle nostre case c'è di nuovo un campo di missione. Siamo una piccola minoranza di credenti ed esistono resti più o meno conservati del cristianesimo come fenomeno culturale. Ma essere missionari significa annunciare Cristo vivo in una relazione viva con Lui, non solo ricordare un glorioso passato. Penso che l'argomento della fede delle coppie omosessuali, ha dichiarato poi l'arcivescovo, possa causare più disunione che unità, e dovremo cercare modi per costruire la nostra unità su Gesù Cristo e su ciò che Gesù Cristo insegna. E questo un altro degli spin-off del programma di governo dell'arcivescovo e forse anche di Leone XIV. A Praga devono aver preso appunti. Allora vi rimando al bell'articolo, come sempre, di Matteo Mazzuzzi sul Foglio del 29 aprile, Europa, radici cristiane, fede, l'esordio strong del nuovo arcivescovo di Praga. E intanto con questo articolo finiamo la prima parte della nostra rassegna stampa, ci fermiamo, ma come sempre solo per qualche minuto, ascoltiamo un po' di consigli per gli acquisti, come diceva Maurizio Costanzo, poi qualche informazione sul traffico e il tempo e torniamo perché abbiamo altri articoli da leggere e questa volta parleremo della nostra Italia fra pochissimo.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla statale 52 bis Carnica dal chilometro 9300 al chilometro 10 e 100. È attivo il divieto di transito direzione Tolmezzo e confine di Stato dalle 7.30 del lunedì alle 17.30 del venerdì, mentre dalle 17.30 del venerdì alle 7.30 del lunedì è attivo il senso unico di marcia direzione Tolmezzo con deviazione del traffico sulla regionale UD 111 di Alzeri, da Tolmezzo direzione Sutrio e deviazione del traffico dei mezzi pesanti sulla regionale UD 111 di Alzeri direzione Tolmezzo. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternativo. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

E rieccoci, siete nuovamente collegati con lo studio 1 di Giornale Radio, con Giuliano Guidabardi e con il Punto G. Abbiamo già ascoltato un po' di rassegna stampa internazionale e adesso andiamo però a vedere che cosa succede anche dalle nostre parti, anche nella nostra Italia. E vorrei cominciare con un articolo che è uscito sul quotidiano La Repubblica a cura di Francesco Merlo. Fa parte, come sempre, della rubrica delle lettere, sempre interessantissima, del nostro maestro Francesco Merlo, che parla di Pannello, di Pannella, di Marco Pannella, l'appello per una targa in piazza Navona, che fu, come tutti quanti ricorderanno, una piazza radicale. Allora gli scrive Mirella Parachini, che dice: caro Francesco, tu sai bene che Piazza Navona è stata protagonista di tante battaglie di Marco Pannella. Nasce da qui l'idea di una targa dedicata a lui in un contesto così romano. Quello che non mi aspettavo è lo straordinario e immediato riscontro cui tanti amici di Marco e miei hanno risposto all'appello indirizzato al Comune per deliberarne l'attuazione. Io vorrei approfittare, dice Mirella Parachini, caro Francesco, della tua amicizia per ringraziare tutti per questa bellissima testimonianza e renderla nota a chi avesse piacere di aggiungere la sua firma. L'indirizzo per aderire è marcopannella@gmail.com. Risponde da par suo Francesco Merlo: solo chi c'era può raccontare la festa italiana del divorzio in Piazza Navona la notte del 12 maggio del 1974, quando, con il no all'abrogazione della legge Fortuna Baslini, l'Italia sconfisse l'Italia e fece il suo ingresso in quell'Europa che per noi era ancora un'altra galassia. Per trovare una gioia popolare così grande, tutti per strada, anche i solitari, bisogna andare al referendum del 1946 e forse, così va il mondo, alla notte del 17 giugno 1970, quando l'Italia batté la Germania 4-3. Nella notte del divorzio, Marco Pannella in Piazza Navona era l'angelo della storia e se guardate le immagini dell'Istituto Luce, la Rai bigotta di Bernabé non mandò telecamere in Piazza Navona, si capisce subito che Pannella era anche fisicamente diverso dagli altri grandi italiani presenti, primo fra tutti dal magnifico comunista libertario Umberto Terracini. Pannella, magro magro, scheletrico Pinocchio con il girocollo, aveva in quel tempo l'aria ambigua e modernissima dei bei maledetti del cinema americano e francese, la faccia angolare a Lev Montand, la forza espressiva di Gérard Philippe o di Mel Ferrer e gli occhi di Montgomery Clift di Vincitori e Vinti. In mezzo alle facce rugose dell'Italia antica, le giacche scure da funzionari, i corpi rotondi, i capelli tirati. Nella sacra famiglia della politica del tempo, Pannella aveva l'aria del fuori posto che lo rendeva straniero. Fu sempre fuori posto Pannella per tutta la vita, o meglio, sempre nel posto sbagliato, ma al momento giusto. Cara Mirella, sono sicuro che il sindaco Gualtieri non ti dirà di no e ricorderà Pannella nel solo posto di Roma dove il fuori posto si sentirà a posto, la piazza Navona dei radicali, che sono l'incarnazione del famoso aforisma di Churchill, chissà se poi l'ha detto davvero, sul tanto.

0: ajouter. Si je me répète, cloue-moi le bec de lièvre, casse-moi la pipelette. Sors mon antidote, si je radote, empêche-moi de raconter ma vie, de tout analyser, donne-moi un baiser.
1: E rimaniamo sempre su Repubblica per cambiare decisamente argomento, come dicono i lettori del telegiornale quando cambiano le notizie. Noi parliamo di una questione che non ci riguarda, ma ci riguarda, o meglio, che non riguarda direttamente l'Italia, ma che avrà sicuramente dei riflessi nel dibattito che importa la gestione del territorio e delle nostre coste, soprattutto perché i nostri amici e cugini della Grecia hanno posto nuovi divieti di lettine e ombrelloni che arrescono le spiagge senza l'impatto dell'uomo. Se ne è occupato su Repubblica Giacomo Talignani. Più spiagge incontaminate e protette, meno ombrelloni e lettini. Mancano pochi mesi all'inizio dell'estate, anzi già ci siamo, e mentre da noi si torna a discutere di concessioni balneari, di rapporto tra spiagge private e di quelle libere, in Grecia le istituzioni hanno appena pubblicato una nuova e importante lista per preservare i litorali dall'impatto dell'uomo. Si tratta della lista relativa ad Apartis Paralies, le spiagge incontaminate greche che possono godere di protezione in modo totale. È così da poter rafforzare la tutela ambientale. Parliamo di zone costiere in tutto il paese soggette a norme molto rigorose. Qui, per esempio, ombrelloni o lettini sono vietati, così come chioschi, stabilimenti e ogni altra forma di attività antropica che potrebbe in qualche modo impattare su questi luoghi ritenuti di importante valore naturale ed ecologico. Il 24 aprile i Ministeri dell'Economia e dell'Ambiente hanno così firmato una ulteriore modifica al quadro normativo vigente in Grecia per aumentare il numero di spiagge protette, portandole da 238 a 251, ben 13 nuovi siti dove l'uomo potrà sempre accedere gratuitamente e liberamente, ma non dovrà impattare in nessun modo. Un'iniziativa lanciata nel 2024 che continua ad ampliarsi e che fa parte della nuova strategia della Grecia contro l'overtourism e anche per promuovere una gestione sostenibile delle coste dove, come altrove nel Mediterraneo, gli ecosistemi marini sono in forte sofferenza per lo sviluppo antropico, per i cambiamenti climatici sempre in atto, innescati dall'uomo. In generale, molte delle spiagge protette in Grecia fanno già parte o sono vicine alle zone Natura 2000, a parchi e aree marine protette, e si trovano sia sulla terraferma che nelle isole, come a Lesbos, Siros, Agios, Icaria e tante altre isole. Queste spiagge non possono essere soggette a meccanismi di asta, a concessioni per scopi commerciali, e ci sono regole precise da rispettare, con multe molto salate per chi trasgredisce. Per esempio, è vietata l'edificazione, l'installazione di recinzioni, il posizionamento di fioriere, tende da sole, ombrelloni, e non è concessa la possibilità di parcheggiare in punti di accesso alle spiagge. Per i trasgressori sono previste multe fino a 60.000 euro. Per conoscere regole, condizioni e divieti o semplici informazioni sull'utilizzo di una spiaggia esiste anche un'app, si chiama MyCoast, che in alcuni casi permette perfino la visione dei documenti di concessione balneare laddove fosse permessa. Insomma, in Grecia l'idea di ampliare le zone protette dove l'uomo può avere pubblico accesso gratuito ma non deve lasciare traccia nasce dal fatto che sempre più habitat, che siano costieri, dune, zone umide o lagunari, appaiono vulnerabili e frammentati con ripercussioni sulla fauna ittica, gli uccelli e la flora autoctona. Così si conclude l'articolo di Giacomo Talignani e fatemi dire, se posso, che sono altamente d'accordo su una politica di questo genere. Le spiagge, i litorali, il mare sono un bene comune, non sono beni che possono essere sottoposti neanche con concessioni far più o meno farlocche come le nostre a uno sfruttamento sistematico, e la natura è l'unico bene che abbiamo che non è riproducibile, che non è sostituibile e che va salvaguardato. Tra l'altro, andare in spiaggia con l'asciugamano e portandosi appresso una bottiglia d'acqua e un tramezzino è un'esperienza molto più bella, ma molto più intensa e importante che partecipare a delle feste con sdraio, ombrelloni, baracchini e musica a tutto volume, credetemi.

E passiamo a un'altra notizia, forse la notizia più importante della settimana dal punto di vista della geopolitica e dei risvolti economici che avrà, perché come sapete dopo un anno e oltre di contrapposizione interna ai paesi produttori di petrolio che si riuniscono nell'OPEC, gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso lo strappo, sono usciti fuori dal sistema di cartello, un sistema di controllo dei prezzi, e hanno deciso di mettersi liberamente a vendere il petrolio senza avere quelle auto regolamentazioni che i paesi dell'OPEC si erano dati. Il primo risultato è stato un balzo in avanti del prezzo del barile, ma c'è da scommettere che questo è solamente prolettico ad una forte rimodulazione dei prezzi verso il ribasso. Ma leggiamo cosa ha scritto Giuseppe Dentici sull'Huffington Post. Lo strappo degli Emirati e dei Sauditi, non solo petrolio, effetti fino in Sudan e Yemen. Dal 1 maggio gli Emirati Arabi Uniti usciranno dall'OPEC e dall'OPEC Plus, il cartello internazionale del petrolio. Si tratta di una decisione che rappresenta un significativo colpo di scena in un contesto medio orientale e globale già segnato da tensioni e minacce sistemiche legate in particolare agli effetti asimmetrici del confronto tra Israele, Stati Uniti ed Iran. La scelta emiratina imprime così un nuovo scossone al mercato petrolifero globale, già sotto pressione per la crisi dello Stretto di Hormuz, e introduce una discontinuità rilevante nella governance energetica e politica internazionale. Come spiegato dal ministro dell'Energia, Soilil Mohamed Al-Mazrui, la decisione deriva da una revisione complessiva della politica produttiva del paese e dalla volontà di sfruttare in modo più efficace la capacità attuale e futura in linea con l'interesse nazionale e con l'obiettivo di rispondere alla domanda globale. Sebbene in passato altri membri avessero lasciato l'organizzazione con sede a Vienna, tra i casi più rilevanti solo quello del Qatar nel 2019 presenta alcune analogie con quella degli Emirati, l'ipotesi di un disimpegno non rappresenta una novità assoluta. Abu Dhabi l'aveva già più volte considerata, sottolineando l'esigenza di una maggiore autonomia nelle politiche energetiche, salvo poi rinviarla per preservare la coesione intragolfo e la cooperazione all'interno del cartello. Oggi, tuttavia, il contesto è molto cambiato e la decisione appare il risultato di una strategia consapevole, fondata sulla convergenza tra esigenze economiche, trasformazione del mercato e mutamenti geopolitici. Sul piano economico, gli effetti sono immediati ma ambivalenti. Da un lato, un aumento dell'offerta emiratina può esercitare pressioni al ribasso sui prezzi, dall'altro, l'instabilità geopolitica tende a sostenerli ed accrescerne la volatilità. Nel medio-lungo periodo, invece, la minore capacità di coordinamento tra i produttori potrebbe amplificare le oscillazioni, rendendo il mercato sempre più esposto a shock esterni. In questo quadro, la fuoriuscita del terzo produttore dall'organizzazione risponde alla necessità di rafforzare l'autonomia decisionale del paese. Il sistema delle quote imposto da OPEC e OPEC Plus ha limitato la possibilità di sfruttare pienamente il potenziale produttivo nazionale, un vincolo che è divenuto sempre più oneroso dopo i consistenti investimenti per aumentare la capacità estrattiva. Ne è derivato uno squilibrio tra capacità disponibile e produzione effettiva, con evidenti costi economici. Svincolandosi invece dall'organizzazione, Abu Dhabi può quindi riallineare politica energetica e obiettivi industriali adottando un approccio molto più orientato al mercato. E questa decisione riflette anche un'evoluzione del modello strategico emiratino che passa da produttore vincolato a produttore flessibile. L'obiettivo non è soltanto incrementare i volumi, ma poterli modulare in funzione delle condizioni di mercato e del contesto strategico. Insomma, un'impostazione simile a quella dei produttori non OPEC, caratterizzati da maggiore elasticità, e che consente loro di trasformare la capacità inutilizzata in un vantaggio competitivo. In un contesto segnato da volatilità dei prezzi e incertezza geopolitica, la flessibilità diventa un fattore decisivo e accanto agli aspetti economici ha inciso in modo rilevante il contesto politico regionale. Le tensioni nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, insieme ai rischi per la sicurezza delle rotte energetiche tra Hormuz e Bab el-Mandeb, hanno evidenziato i limiti di un sistema decisionale collettivo nelle situazioni di crisi.
E in queste condizioni, rapidità e adattabilità tendono a prevalere sul coordinamento multilaterale. Parallelamente, le divergenze interne all'OPEC, in particolare con l'Arabia Saudita, hanno indebolito la coesione del cartello, alimentando la percezione di uno squilibrio a favore degli attori dominanti. È dunque una decisione che assume una valenza politica molto significativa, segnando una crescente spaccatura con Riyadh e l'Arabia Saudita e il suo tentativo di leadership regionale. Le tensioni tra i due paesi in realtà erano già emerse nel corso degli anni, ma inequivocabilmente sono state certificate nel dicembre dello scorso anno con la cacciata emiratina dallo Yemen per mano saudita e si riflettono anche in altri teatri prossimi di crisi, dalla Siria al Somaliland passando per il Sudan, evidenziando anche una competizione crescente per l'influenza regionale. Ma più in generale, questa scelta mette in luce le crescenti divisioni in seno al Consiglio di Cooperazione del Golfo, soprattutto rispetto alla modalità di risposta degli attacchi con l'Iran. Gli Emirati sono stati tra i paesi più esposti agli attacchi con droni e con missili e avevano da tempo sollecitato una linea più decisa e dura, senza ottenere però il pieno sostegno dei loro partner regionali, e in questo contesto la federazione tenderà ad agire con maggiore autonomia. E tutti gli altri effetti della divisione saranno e sono ben analizzati in questo articolo, al quale vi rimando, di Giuseppe Dentice, pubblicato sulla Huffington Post. Lo strappo degli Emirati e dei Sauditi, non solo petrolio, effetti fino in Sudan e Yemen.

E anche se io non avrei voluto parlarne perché la notizia non mi pare così eccezionale, parliamo della grazia Nicole Minetti, dello scandalo, o presunto scandalo che ne è seguito, delle informazioni richieste dal Quirinale e dalle ripercussioni sul governo. E allora vi leggo un simpatico articolo pubblicato da Pietro Salvatori, sempre su Huffington Post. Fategli la grazia, chiudete Nordio in frigo. Anche la più stellare delle gaffe di un Francesco Lollobrigida qualunque diventa risibile al cospetto dei pasticci avvenuti sotto la responsabilità politica di Carlo Nordio. L'ex procuratore aggiunto di Venezia è stata una delle scelte simbolo operate da Giorgia Meloni nel 2022 all'alba della formazione del suo governo. Berlusconi, Silvio Berlusconi, rivendicava per gli azzurri il Ministero della Giustizia, ma la leader di Fratelli d'Italia si impuntò. Il nome di Nordio per il Ministero della Giustizia, qualora fosse riuscita ad entrare nella stanza dei bottoni. Una personalità forte, esterna al partito, campione di garantismo, attraverso la quale segnare la qualità della propria squadra, ma non è andata benissimo. E per il mestiere di guardasigilli non è necessario nessuno di questo genere, perché bisogna garantire una navigazione tranquilla a qualsivoglia esponente del centrodestra. Il punto è che il prode Nordio ha fatto di tutto per rendere il mare ancora più agitato. All'inizio fu il caso Cospito e la gestione allegra ai limiti del situazionismo di carte riservata fatta da un suo sottosegretario. Il ministro decise di guardare dall'altra parte, ma Andrea Del Mastro era un protégé della premier, un intoccabile, e vabbè, passi, ma tanto sappiamo tutti come è andata a finire. Poi il turno della sconclusionata gestione del caso Al-Masri, il tagliagole libico rispedito a casa con un volo di Stato e poi successivamente arrestato dagli stessi libici. Un grottesco rimpallo di responsabilità, ragione di Stato, proclami politici mescolati senza soluzione di continuità a cavilli tecnici affastellati come sacchetti di sabbia davanti alla trincea dell'imbarazzo. E le cronache si riempivano di telefonate, chiarimenti con Meloni, dettagli sul ruolo della Giusy Bartolozzi, la cosiddetta zarina, ministra ombra di un ministro che, più che per la sua azione garantista, nel frattempo si ergeva all'onore delle cronache politiche per i suoi motteggi sullo spritz sorseggiato, mentre Bonario guardava sfilare senza colpo ferire la raffica di decreti giustizialisti della sua maggioranza. Ma il culmine sembrava raggiunto con il referendum. Ecco il ministro che arriva in TV il giorno dopo la sonora sconfitta, dopo aver utilizzato epiteti inenarrabili per dipingere i magistrati come una consorteria massonica, roba che aveva inorridito anche gli stessi deputati della sua maggioranza, e che si assumerà le proprie responsabilità, si diceva, trarrà le conseguenze. Mi assumo la responsabilità politica della sconfitta, in effetti, ha detto Nordio. E quindi, niente, finita lì. E i più ottimisti pensavano che sarebbe effettivamente finita lì, che il ministro avrebbe avuto il buon gusto di inabissarsi e aspettare la fine della legislatura senza provocare altri casi politici, senza più ritrovarsi al centro di situazioni imbarazzanti politicamente e non solo. E invece è arrivato anche la Ferminetti, con conseguente pazzesco cortocircuito e imbarazzo quirinalizio. In questo caso non siamo nemmeno all'assunzione della responsabilità politica. Il faldone con la richiesta, inoltrato dal Ministero al Quirinale, ci è arrivato da solo. Il ministro non vaglia i documenti, farfugliano, è una procedura tecnico-burocratica, il controllo lo fanno gli uffici e c'è stata una manina, ma la procura che dice aiuto. La miglior soluzione al momento è quella di scaricare tutto su Bartolozzi. Dopotutto, non era lei la zarina, il ministro ombra di un ministro teleguidato, colei che faceva e disfaceva a proprio piacimento, la supplente, eccetera, eccetera, eccetera? Ma soprattutto, arrivati a questo punto, non è lei il miglior capro espiatorio possibile, essendo ormai fuori dai giochi, defenestrata dal repulisti post-referendario della Premier? E così, su Huffington Post, Pietro Salvatori. E parlando invece un po' delle nostre tasche, vi volevo ricordare cosa succede dalle parti di Netflix, perché nessun rimborso da Netflix per i rincari degli abbonamenti. E allora, class action per oltre 200.000 utenti, se ne occupa Alessandro Longo sulla Repubblica.
che ci ricorda che Netflix non ha ancora rimborsato gli utenti e così il Movimento Consumatori comincia a lavorare sulla class action, obiettivo far ottenere fino a 500 euro a chi ha subito rincari che il Tribunale di Roma ad aprile aveva considerato illegittimi. L'Associazione Consumatori, che aveva promosso la causa presso il Tribunale, ha infatti mandato una mail a chi aveva fatto la preadesione alla class action. Fai parte delle oltre 220.000 persone interessate a ottenere rimborsi con il nostro aiuto? E allora è qui una mobilitazione di massa senza precedenti nella storia del consumerismo italiano. Una forza che dà e che vuole chiedere il rispetto dei diritti di tutti. Ad oggi Netflix non ha manifestato alcuna intenzione di procedere spontaneamente alla restituzione degli aumenti illegittimi e allora bisogna passare all'azione, e chi volesse approfondire può andare a cercare sul sito di Repubblica l'articolo di Alessandro Longo. Ma il tempo è tiranno, vola, e abbiamo concluso anche questa seconda parte definitiva della nostra rassegna stampa di oggi, domenica 3 maggio. Noi adesso ci fermiamo perché arriva il giornale radio con le sue grandi e belle notizie, speriamo belle, insomma, almeno la domenica. E poi torniamo qui in onda, come sempre, su Giornale Radio con le interviste, credo e spero preziosissime, del Punto G. A fra poco, rimanete con noi.

0: Giornale radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio, è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8:02.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Esteri in apertura. Via entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. Trump torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di oltre 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Da lunedì in Armenia vertice EPC dell'alleanza con Meloni, ma senza Stati Uniti. Ma non basta. Il presidente americano riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia da domani dazi al 25% sulle auto. Bruxelles alza il muro, inaccettabile, pronti a ogni opzione.
7: Ancora esteri, la Russia è tornata a colpire la città di Sumy a nord di Kharkiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e ha causato il ferimento di 4 donne e 2 bambini. Lo ha reso noto il leader dell'amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov, come riportano i media locali. I due bambini di 10 e 11 anni si trovavano in strada quando il nemico ha attaccato la città, si legge in un comunicato.
8: I corpi di circa 8.000 palestinesi ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Lo rivela un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz il 17 febbraio, secondo il quale, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe durare fino a 7 anni.
7: Un bambino di 8 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere stato azzannato da un cane pitbull sull'isola Ponza, in provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo era insieme alla famiglia quando all'altezza del porto è stato aggredito dall'animale che lo ha morso a una gamba. Le sue condizioni sono delicate, ma non è in pericolo di vita.
8: Tra conti correnti e immobili, il patrimonio degli italiani all'estero ha raggiunto i 225 miliardi di euro. I dati sono relativi ai redditi del 2024, come emergono dall'esame delle dichiarazioni IRPEF 2025 da parte del Dipartimento delle Finanze e coinvolgono all'incirca 122.000 contribuenti. Rispetto al 2023 si segnala una crescita di circa il 7%, da segnalare che aumenta in generale il valore delle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti soggetti all'imposta.
7: Lo sport in chiusura con la Formula 1. Kimi Antonelli fa la storia a Miami, conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato come solo Senna e Schumi avevano saputo fare. In prima fila anche Max Verstappen e poi Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo è anticipato l'orario del Gran Premio. Semaforo verde alle 19. Per il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a 1-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma, San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa, l'Udinese batte il Torino 2-0, oggi e domani le altre.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Guidare informati.
0: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla statale 52 bis Carnica dal chilometro 9300 al chilometro 10 e 100. È attivo il divieto di transito direzione Tolmezzo e confine di Stato dalle 7.30 del lunedì alle 17.30 del venerdì, mentre dalle 17.30 del venerdì alle 7.30 del lunedì è attivo il senso unico di marcia direzione Tolmezzo con deviazione del traffico sulla regionale UD111 di Alzeri, da Tolmezzo direzione Sutrio e deviazione del traffico dei mezzi pesanti sulla regionale UD111 di Alzeri direzione Tolmezzo. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593.600 al chilometro 593.900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, bentornate e bentornati in linea con Giornale Radio, con il punto G. Abbiamo ascoltato un ricco Giornale Radio, ora andiamo alle nostre interviste, alle interviste della domenica del punto G, e cominciamo a parlare della complessa situazione europea, dei destini che l'Europa, sempre più periferica da un lato, ma sempre più centrale per la nostra volontà dall'altro, ha in questo periodo. Ne parliamo con un europarlamentare, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, è stata ministro dell'istruzione e dell'università nei governi Berlusconi 2 e 3 e poi sindaco di Milano, la prima donna italiana a rivestire questa carica dal 2006 al 2011. Ma anche come prima donna italiana ad aver assunto la presidenza della RAI nel 94-96. Il 27 marzo è tornata in libreria con un nuovo libro, si intitola L'importanza di credere nei sogni, edito da Solferino e scritto per l'appunto da Letizia Moratti. Buongiorno e bentornata, onorevole Moratti.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, prima di venire a parlare del suo nuovo libro, un po' di domande gliele faccio sulle vicende europee e le vicende europee legate all'Italia. Mai come in questi mesi si era compresa la necessità e si è compresa la necessità di un'Europa autorevole e forte, eppure l'Europa da altri punti di vista è sempre più divisa, sempre più frammentata, è sempre più vittima di una regolamentazione che impedisce di assumere delle decisioni anche da parte italiana. Per la verità ci si è opposti ad un cambiamento di queste regole, nel senso di far contare i paesi che più dovrebbero contare per numero di abitanti e per importanza economica e politica. A che punto è la notte, onorevole Moratti?
1: Noi come Forza Italia in Europa abbiamo un ruolo importante perché siamo parte del Partito Popolare che è al governo in Europa. Due sono le tematiche rilevanti a mio avviso. La prima è la necessità di revisione di una governance europea non efficace, quindi avere la possibilità di un Parlamento con iniziativa legislativa, superare il diritto di veto, e proprio ieri in Parlamento abbiamo votato questa mozione e quindi a livello di Parlamento questa mozione è passata. Ovviamente è necessario anche un passaggio con il Consiglio e quindi con gli Stati membri. La possibilità di avere un'unica figura nel Presidente della Commissione e nel Presidente del Consiglio europeo, quindi una governance più efficace, per contare di più dal punto di vista geopolitico, un Ministro degli Esteri, una difesa comune, questo dal punto di vista geopolitico. Dal punto di vista economico, necessaria una revisione delle modalità con la quale la Commissione sta affrontando la crisi, perché le misure proposte dalla Commissione sono non efficaci ed efficienti per una crisi che ci porta ad avere 500 milioni al giorno di costi in più sull'energia. Quindi dobbiamo avere più competitività, investire nel capitale umano, nell'innovazione, e fare in modo che tutte quelle regole, quei vincoli che l'Europa ha, siano rimossi per poter affrontare in maniera efficace la crisi.
0: E dal punto di vista di principio la comprendo e la seguo. Le confesso una mia piccola perversione: io ogni tanto apro la Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e leggo quali sono i provvedimenti che quotidianamente vengono adottati, e mi viene un po' la febbre, anche una febbre alta, perché la quantità di regole su argomenti davvero molto trascurabili e che sembrerebbero irrilevanti o che dovrebbero essere probabilmente relegati alle decisioni di un consiglio comunale è rilevante. Cioè c'è davvero una quantità di regolamentazione che fa impressione, soprattutto di regole che non possono essere rispettate, e dall'altro punto di vista manca una visione generale di politica, quello che uno immaginerebbe da quella fantomatica e sempre più auspicata idea degli Stati Uniti d'Europa. Ho sentito da lei adesso quali sono i principi che vi animano e quali sono i programmi che vi animano, ma come si arriva a superare il diritto di veto, come si arriva a rendere l'Europa un'unità decidente e come si arriva a convincere i popoli europei che debbono rinunciare, perché potrebbe essere ben conveniente per loro, a quelle sacche di orgoglio nazionale, chiamiamole così?
1: Io penso che in questa fase in Europa sia necessario davvero un scatto per poter davvero essere l'Europa dei popoli, quindi un'Europa che ha una visione alta, interviene su quelle tematiche che sono possono essere affrontate meglio a livello europeo, quindi una sicurezza comune, una crescita comune, un export che ci apra nuovi mercati su quelle tematiche che sono possono essere affrontate meglio a livello europeo, quindi una

0: ascoltare i bisogni e rispondere alle esigenze e alle istanze. È facile? No. Però io penso che, per esempio, un processo che avvii un nuovo percorso costituzionale, sicuramente con una Costituzione molto più leggera di quella che era stata pensata e poi fermata nel 2004, sì, potrebbe essere un percorso che l'Europa potrebbe iniziare. È una, un percorso,
1: e questo
0: che
1: il contenuto, sì, della sua proposta con il presidente Weber.
0: Esatto. Nel frattempo però lavorare su quella che si chiama la cooperazione rafforzata, che vede la possibilità per 9 paesi di accordarsi su una particolare tematica e su quella prendere delle decisioni. Ci sono dei precedenti, l'euro non è nato con l'accordo di tutti i paesi europei, nato con l'accordo di alcuni paesi e altri hanno seguito. Schengen, quindi la libertà di movimento, ha avuto lo stesso percorso. Quindi io credo che l'Europa debba andare verso questa linea, quindi percorsi che consentano di prendere decisioni più rapide, che ci consentano quindi di contare, cosa che in questo momento, per esempio, nella crisi medio orientale non avviene, e che ci consentono quindi di far fronte a quelle che sono le problematiche dei cittadini. In questo momento penso ovviamente soprattutto al tema delle bollette, quindi il caro energia, che sta creando gravissimi problemi sia alle industrie che alle, famiglie. Risposta dell'Europa troppo poco coraggiosa.
1: Per venire invece alle questioni più propriamente politiche, lei ricordava che Forza Italia, cioè il suo partito, fa parte del Partito Popolare Europeo e dunque di un partito che, pur opponendosi alle politiche progressiste, rimane ancorato alla cosiddetta area di centro. Noi andremo in Italia a elezioni fra poco, non so fra quanti mesi perché dovrà essere deciso, ma insomma siamo praticamente già entrati in campagna elettorale e c'è una radicalizzazione delle destre non solo in Europa, penso all'FD in Germania, ma al movimento dei lepenisti in Francia e alle frange estreme in Italia. Ovviamente parlo e alludo al generale Vannacci. Lei si è espressa contro l'idea di un'alleanza con il generale Vannacci, ma lo sa che così il centrodestra perde?
0: Innanzitutto in Europa non è vero che ci sia una tendenza sulla estrema polarizzazione, perché le faccio l'esempio dell'Ungheria.
1: L'onorevole Moratti, l'FD è al 30% nei sondaggi e in Ungheria non ha vinto certo un progressista.
0: No, mi scusi, in Ungheria ha vinto un popolare, quindi uno del nostro partito, quindi un partito di centro. Quindi io credo che se l'Europa sarà capace di essere, come dire, in linea con quelle che sono le esigenze dei cittadini, quindi sicuramente un'Europa che risponda meglio a una semplificazione burocratica, che risponda meglio alle tematiche che riguardano la crescita, che riguardano la necessità di mantenere le industrie in Europa, perché questo è un altro dei problemi che abbiamo. Siamo di fronte a delle crisi industriali e alla potenziale delocalizzazione di una parte delle nostre industrie. Parlo della ceramica, parlo della chimica, parlo dell'automotive, quindi un'Europa che sicuramente deve bilanciare meglio, ed è quello che il nostro Partito Popolare sta facendo con difficoltà, perché ancora il partito SND è quindi socialisti europei, quindi per l'Italia equivale al PD, sono ancora molto ancorati solo alla sostenibilità ambientale. Noi stiamo facendo una grossa battaglia per avere invece una sostenibilità che sia economica e sociale. Quindi queste sono le battaglie che noi come Forza Italia stiamo facendo in Europa. Ma guardi, io credo che noi dobbiamo rimanere fedeli ai nostri valori. I nostri valori sono valori che sono ancorati alla centralità della persona, alle libertà, sono ancorati all'Europa. Quindi io non credo, anzi, non siamo compatibili con Vannacci.
1: Beh, più chiaro di così non si può. Senta, magari questo è un sogno, così ci riportiamo al titolo del suo ultimo libro, L'importanza di credere nei sogni. Quali sono i sogni in cui ha fatto bene a credere?
0: Io credo che il sogno di costruirmi una famiglia solida e il sogno di poter dare un mio piccolo contributo a una causa importante come quella di San Patrignano, quindi dare una mano a chi ha perso

0: la speranza ai giovani che hanno un momento di fragilità e che hanno bisogno di poter essere aiutati a credere in se stessi, a credere nei loro sogni e a realizzarli.
1: E nel suo libro, tra l'altro, è molto interessante, ci sono anche dei retroscena che lo rendono particolarmente gustoso, quindi noi lo consigliamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, L'importanza di credere nei sogni, edito da Solferino, è scritto dal presidente Letizia Moratti, che ringraziamo per essere stata con noi.
0: Grazie a lei, grazie a tutti voi, buona giornata.

0: E rieccoci, siete tornati collegati con lo studio 1 di Giornale Radio e sempre con Giuliano Guidabardi al punto G, e continuiamo a parlare di politica italiana, anzi a commentare un po' della settimana politica e con alcune vicende che, se non fossero tragicomiche, sarebbero più comiche che tragiche. Ne parliamo con il vice direttore del Foglio, giornalista parlamentare, responsabile del servizio politico e del sito web prima di arrivare alla vice direzione, e ha vinto alcuni dei principali premi giornalistici italiani, il premio Lino, il Biagio Agnes per la carta stampata. È veramente uno dei principali giornalisti che leggiamo ogni giorno, non solo per informarci ma anche per divertirci un po', per la sua sottilissima ironia e spesso per il sarcasmo, e con lui oggi vogliamo proprio parlare della vicenda Minetti e delle altre questioni legate. Buongiorno e bentornato a Salvatore Merlo.
1: Buongiorno e grazie della presentazione così generosa.
0: No, generosa anche perché mi sono molto divertito a leggere la teoria dei tre complotti sulla Ferminetti, una Fer che è veramente paradossale, soprattutto per le dimensioni che sembra la stampa italiana e l'opinione pubblica italiana gli stia attribuendo e gli abbia attribuito. E allora ti chiedo, quali sono i tre complotti che sarebbero nascosti dietro questa strana vicenda di una signora che deve sfuggire ai lavori socialmente utili?
1: Sì, ma diciamo che il primo complotto è quello che vede il Quirinale come grande vecchio dietro a una trama complicatissima, per cui lui voleva usare la grazia a Minetti come leva per spostare Forza Italia verso sinistra e quindi portare il PD al governo, che fa un po' ridere, perché diciamo che è l'obiettivo non si capisce, ma guarda, sono cose che si leggono veramente sui quotidiani e si sentono in televisione, si sentono alla radio e sui divanetti di Montecitorio, un po' come al bar, non so quale sia la differenza tra il bar e i divanetti di Montecitorio, però a me quello tra i complotti che piace di più è questo. Cioè, praticamente Mattarella ha ordito questa trama, eccetera, però non sapeva di avere a che fare con una mefistofelica e machiavellica assai peggio di lui, cioè l'igienista dentale Minetti, la quale, attenzione, per non fare i servizi sociali, cioè una cosa diciamo del tutto accettabile alla fine, alla quale si sono consegnati personaggi che avevano un'idea di sé molto superiore, immagino, alla Minetti. John Elkann l'ha fatto, lo stesso Silvio Berlusconi andò a Cesano Boscone,
0: certo,
1: ce lo ricordiamo bene. Lei, al fine di non fare i servizi sociali, attenzione, cosa avrebbe combinato? Uno, avrebbe fatto sparire i genitori di un bambino uruguaiano. Due, avrebbe carbonizzato, cioè assassinato, un finto incendio.
0: Io non riesco a rimanere serio. Scusami.
1: Ma guarda che l'hanno scritto veramente. Cioè, avrebbe poi.
0: Mi contengo.
1: Ha ammazzato due avvocati in Uruguay che si occupavano della vicenda, inscenando un incendio doloso, eccetera. Simulato l'adozione, organizzato un intervento chirurgico per questo povero bimbo che forse non era malato, ma il dettaglio è irrilevante. Orchestrato tutto questo col ministro Nordio in un ranch in Uruguay, dove c'erano delle prostitute ed era frequentato anche dal mostro dei mostri Jeffrey Epstein. Cioè, sembra una specie di romanzo.
0: Aspetta.
1: Horror.
0: Dimentichi una cosa, se mi posso permettere un'aggiunta, che insieme ai mostri in Uruguay c'era anche l'inviato di Ranucci.
1: Sì, esattamente.
0: Che li ha beccati.
1: L'ha detta Sigfrido Ranucci in televisione a Mediaset, l'ha lanciata lì così, e poi però ha detto anche una fonte avrebbe, eccetera. Vabbè. Insomma, io quello che dico soltanto così sommessamente, capisco che diciamo ognuno gestisce il proprio tempo come crede meglio, ecco, però ed è chiaro che per alcune persone i lavori socialmente utili sono così intollerabili che vale la pena rischiare la galera, l'estradizione dall'Uruguay e anche l'ergastolo per un paio di omicidi commessi. Cioè, è ridicolo, è chiaramente ridicolo. Però c'è anche il terzo complotto, se abbiamo il tempo di descriverlo.
0: Sì, ce l'abbiamo.
1: E questo però è il complotto che ci vede la destra, perché quelli che abbiamo detto finora sono, diciamo, complotti che ha svelato la sinistra. Per la destra ci sono i russi dietro tutto questo, cioè è una grande macchinazione dei servizi segreti russi che in pratica avrebbero costruito queste false prove della Minetti per destabilizzare la Repubblica Italiana, colpire Mattarella e colpire Giorgia Meloni. Adesso ovviamente tutto è possibile, però insomma io le trovo fantastiche queste cose. Penso che il nostro dibattito pubblico sia, ci dia enormi soddisfazioni di carattere intellettuale, e tutte queste storie, noi questi tre filoni interpretativi, non sapendo quale scegliere, io me li tengo tutti e tre queste cose, mi sono ritagliato i giornali, me li tengo sul comodino, poi la sera prima di andare a letto me li leggo un pezzettino.
0: Altro che melatonina, davvero. Per rimanere nell'ambito dei complotti del centrodestra e soprattutto del tafazzismo, c'è un'altra vicenda della quale ti sei occupato, anche questa mi ha molto interessato, perché è stato lo straordinario doppio autogol che il governo e l'idea stessa, come dire, dell'idea principe della destra al governo, cioè quella di riappropriarsi l'egemonia culturale che sarebbe stata a sinistra, ha avuto con l'eliminazione, la volontà di eliminazione di Buttafuoco e poi con Beatrice Venezzi. Curioso che entrambi i casi siano stati nella città lagunare, ma curioso che lì siano riusciti prima a prendere un esponente della cultura di destra, forse uno dei più liberi e dei più qualificati, e l'abbiano trasformato in un nemico da battere, e poi non siano riusciti a difendere una povera ragazza che, se anche fosse vero, totalmente vero, quello che le viene attribuito dagli orchestrali italiani, cioè di non avere una grande esperienza, le impediscono di avere quell'esperienza e soprattutto la trattano con un plotone di esecuzione che sarebbe stato veramente degno di altra e migliore causa.
1: Ma è proprio così, cioè quando Beatrice Venezzi viene nominata per volontà, scelta rivendicata della destra, del Ministero della Cultura, di tutto l'apparato pseudoculturale di Fratelli d'Italia e della destra italiana, scoppia un putiferio alla Fenice, gli orchestrali si ribellano, eccetera, e per mesi questa cosa è andata avanti, e per mesi l'hanno difesa con forza e con ardore, fino a dicendo bisogna difendere il merito, è bravissima, e l'hanno trasformata in un simbolo in cui a un certo punto, forse al di là persino delle capacità, della volontà e delle intenzioni di Beatrice Venezzi, questa donna è diventata il simbolo della cultura di destra. Poi improvvisamente, dopo aver perso il referendum, qualche settimana dopo, quando ormai questo fatto della protesta era, come dire, consustanziale, cioè è diventato la normalità, stupendo persino gli orchestrali della CGIL, hanno cacciata. A me sembra, ora, di là degli aspetti grotteschi, che la maggioranza è entrata in una crisi, in una forma di implosione, in una crisi di nervi post-referendaria, e questo si sta manifestando in 100 modi diversi, con le martellate sui piedi che si danno a Venezia, ma anche la storia di Buttafuoco che hai descritto tu benissimo è semplicemente incredibile. Cioè, se c'è una persona, un uomo di destra universalmente riconosciuto come competente, di grandissimo livello, questo è Pietrangelo Buttafuoco. È una quando un partito, un movimento politico, culturale, che viene accusato spesso ingiustamente di non avere personale politico e intellettuale, si ritrova casualmente, suo malgrado, nel suo ambiente, nella tasca, una pepita come Buttafuoco, dovrebbe, come dire, starci attento. Buttafuoco non è un servo di partito, Buttafuoco è un intellettuale libero, è un intellettuale che ha delle posizioni a volte come sono quelle che deve avere, perché questo è il ruolo dell'intellettuale, anche di non pettinare sempre per il verso giusto il senso comune, anche di prendere la nota stonata, perché attraverso le note stonate che si fa la storia, che si capiscono i grandi fenomeni. Ecco, hai questa cosa qui, e siccome quello non ubbidisce, cioè non è un soldatino, ma è una individualità indipendente con una sua testa e anche una sua capacità di elaborazione culturale, politica, a volte anche se ovviamente a volte anche secondo me sbaglia persino, però va rispettato, ce l'hai e siccome non ubbidisce lo attacchi ed è diventata una guerra della destra dentro la destra contro il migliore che hanno.
0: E non solo, non vanno, il ministro non va all'inaugurazione della Biennale facendo così il dispetto che magari da un'istituzione non ci sarebbe voluti attendere e gli manda gli ispettori, anzi ora che ti parlo mi viene da dire i dispettori.
1: Fantastica espressione, condivido perfettamente. Stanno cercando le prove di complotti, di errori, gli spulciano le mail. Il punto qual è poi politico? È che il governo non vuole che la Russia partecipi alla Biennale ed è legittimo che il governo lo pensi. Io posso anche pensare che il governo abbia ragione, ebbene allora però il governo dovrebbe fare come fece Andreotti ai tempi in cui la Biennale ospitò Bertolt Brecht contro la volontà della Repubblica Democratica Tedesca, cioè quella comunista. Andreotti non tentò di commissariare la Biennale per metterci un soldatino obbediente che smentisse il precedente presidente della Biennale, ma sequestrò il padiglione. E allora il governo può legittimamente sequestrare il padiglione russo, lo faccia.
0: D'altronde, se censura deve essere, che censura sia fatta per bene con i crismi, i sacri crismi della censura e della mordacchia.
1: Prendendosi la responsabilità politica.
0: E noi sempre qui ad osservare e a farci un po' di risate, perché non, la realtà supera ogni volta la fantasia, la nostra migliore e più fervida fantasia. Grazie a Salvatore Merlo per essere stato con noi e per aver commentato queste simpatiche vicende. Grazie davvero, noi adesso ci fermiamo, abbiamo una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo subito in onda con altre due interviste qui al Punto G, quindi non andate via, state qui su Giornale Radio, fra pochissimo.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 34 minuti.
3: Guidare informati. Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593-600 al chilometro 593-900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ed eccoci qua nuovamente in linea con Giuliano Guidabardi al punto G e parliamo un po' di Stati Uniti e di Gran Bretagna dopo la storica visita di Re Carlo III e della Regina Camilla in Gran Bretagna. Lo facciamo con uno dei più grandi esperti e anglologi, possiamo chiamarlo così, sul nostro mercato editoriale, una firma e un volto storico del giornalismo italiano. È stato corrispondente Rai da Gerusalemme, Cairo, Mosca, Londra, Parigi e ha scritto per Mondo Nuovo, Unità, Paese Sera. Oltre ad essere stato direttore di Giornale Radio Rai e Rai Radio 1, i suoi premi sono veramente numerosissimi. Dal premio Barocco al premio Gaeta, Fregene, Val di Sole, Ischia, Tigullio, solo per citarne alcuni. Il 30 gennaio è uscito il suo ultimo lavoro editoriale, Il Bullo, come Donald Trump ha distrutto l'Occidente. Buongiorno e bentornato ad Antonio Caprarica.
1: Buongiorno a voi e bentrovati.
0: Allora, mi pare di poter dire che la visita di Re Carlo III negli Stati Uniti sia stato un capolavoro diplomatico. Non so se tu condividi questo giudizio, ma dimmi che cosa ti è sembrato.
1: Ma guarda, giustamente il New York Times l'ha definita una masterclass, un esempio capitale, una masterclass in diplomazia su come trattare Donald Trump. Dopodiché è la più paradossale delle visite che si possa immaginare, perché il sovrano del paese che 250 anni fa fu ributtato a mare dai coloni che rivendicavano con le armi l'indipendenza e la libertà è tornato oggi a Washington per ricordare ai loro discendenti i valori della libertà e della democrazia che l'ultimo presidente americano sembra avere deciso di calpestare senza remore. Io ho trovato stupendo il discorso di Carlo, a parte il fatto insomma che avercene di leader così in politica, purtroppo Carlo la politica non la può fare, però è un leader di visione dallo sguardo lungo che si cimenta con i grandi interrogativi del nostro tempo, con i grandi problemi del nostro tempo, a cominciare dall'ambiente. Insomma, è l'uomo che ha detto a Trump con il sorriso sulle labbra, con l'arma dell'ironia, ciò che Trump non permette a nessun altro di dirgli.
0: Gliel'ha detto e veramente, come si diceva un tempo, servito, incartato e portato a casa dalla prima citazione di Oscar Wilde: abbiamo tutto in comune con gli americani, fuorché la lingua, così giusto per cominciare a prendere le distanze, sino a avergli ricordato che se non fosse per gli inglesi, parleremmo tedesco e un po' di giapponese in Europa, ma sicuramente gli americani parlerebbero francese, e così ha dovuto addirittura ridere e sorridere, ma anche dal punto di vista dell'estetica, della percezione, lo dico a te che sei un uomo di profonda eleganza, vedere la qualità della sartoriale degli abiti di Carlo III, l'eleganza naturale con cui li portava, e vedere questo povero Trump che tu definisci nel tuo libro il bullo, insacchettato in un frac che sembrava veramente un incrocio tra Poldo e una persona con problemi, era già l'immagine di questa visita.
1: Qui spari veramente sulla Croce Rossa, se vogliamo dirla tutta, perché è evidente che il paragone tra Carlo, che è sempre, in tutta la sua vita, è sempre figurato tra i primi cinque uomini più eleganti del pianeta, ed è un'eleganza fatta non solo di denaro o di abiti costosi e molto di più, è un'eleganza che è fatta di stile, di buon gusto, di accostamento. Carlo è un maestro nell'accostamento di colori tra ad esempio i tessuti dell'abito e la cravatta e la camicia e la pochette, cioè nell'ambito dell'eleganza maschile che, come noto, consente poi uno spazio di manovra limitato. Lui è veramente un arbiter, da questo punto di vista ha ereditato le qualità di quell'autentico dandy che fu il suo antenato, insomma il suo, cos'era, era precisamente un proprio zio, Edoardo VIII, l'ex sovrano che poi abdicò. Ma al di là dell'eleganza sartoriale c'è un'eleganza di comportamento comportamento, l'educazione, il famoso accento che Trump ha dichiarato di invidiargli e ha perfettamente ragione, che fa parte poi del corredo complessivo dell'essere un principe Windsor. Ma al di là di questo poi ci sono i comportamenti, ma si è mai visto un presidente degli Stati Uniti che nel bel mezzo di una cerimonia ufficiale, sapendo che ci sono fotografi e telecamera, posa la sua manona sul posteriore della moglie? E meno male che non era quello di Camilla,
0: proprio,
1: ma insomma
0: una bella pacca così che si è vista tra le tante, ridicolaggini.
1: Beh, tra le altre cose si è dovuto beccare alcuni, insomma, il dono finale di Carlo, al quale non poteva far altro che sorridere, che è un doppio schiaffo, ma deposto sulle sue guance con molta delicatezza e con un sorriso che non poteva che suscitare consenso quando gli ha regalato la campana della nave da combattimento della Royal Navy, che si chiama per l'appunto Trump, accompagnandolo con un doppio commento. Che veniva da una nave della Royal Navy in cui lui aveva servito con orgoglio, questo per rispondere a Trump che aveva definito la marina militare britannica una roba da operetta testuale, e poi dicendo e poi giusto in caso avessi bisogno basta che dai una suonatina, cioè siccome
0: just
1: sempre esatto, just give a ring. Beh, siccome è sempre Trump che dice che gli americani ci hanno salvato, ci hanno aiutato, eccetera, e Carlo gli ha ricordato sempre nel modo più soave possibile che in realtà ad attivare l'articolo 5 della NATO, che è quello che richiede agli alleati di intervenire a favore di un alleato aggredito, per la prima volta
0: furono loro,
1: sì. gli americani
0: dopo l'11 settembre. Senti, Antonio, tornando al titolo del tuo libro, Come Donald Trump ha distrutto l'Occidente, ma non ti pare adesso opportuna una seconda edizione e come Re Carlo lo ha ricostruito?
1: Guarda, non mi allargherei così tanto perché purtroppo la ricostruzione, al di là di questo episodio assolutamente significativo e per la monarchia britannica, aggiungo storico, perché se i britannici avevano, come dire, dei dubbi sull'opportunità di conservarsi questa vetusta e anche anacronistica istituzione, e questi dubbi certo c'erano, alimentati possentemente dall'orrendo scandalo Epstein con il coinvolgimento di Andrea, non c'è dubbio che dopo questa missione americana si sono resi conto che una buona metà del soft power britannico, del potere d'immagine, che poi è fondamentalmente del potere d'influenza, che è fondamentalmente l'unico potere rimasto all'ex superpotenza imperiale britannica, il 50% di quel potere sta nella figura e nella persona di Re Carlo. Ciò detto, quale impatto e quale effetto avrà su Trump? Secondo me, ahimè, passata l'eccitazione del momento, Trump tornerà a quello che è sempre stato, sempre e sempre sarà. Giustamente lo scrittore Dreyer ha notato, Trump è come un bambino di 10 anni, è tutto contento quando gli dà le caramelle e passano poi, se le mangia, passano 10 minuti e torna a fare i capricci come prima. E quanto all'Occidente,
0: è per l'appunto un bullo.
1: Esatto, e sai, l'Occidente, Carlo non è un leader politico, può essere un leader morale, come ha dimostrato, può essere una persona come dire, che dà un contributo di idee e ne ha sciorinate parecchie nella sua permanenza americana, però purtroppo la leadership europea occidentale in questo periodo è drammaticamente carente.
0: Drammaticamente carente e soprattutto per le prospettive e anche un po' per l'intontimento che sta vivendo l'Europa. Una battuta finale su questo, l'Europa, la nuova Europa, cioè questa strana fusione di Unione Europea e Gran Bretagna, riuscirà a dare forma al conato di volontà di stare insieme, al conato di Stati Uniti d'Europa?
1: Guarda, a dispetto di tutto io sono ottimista, perché in realtà poi, in mezzo a tanto giustificato pessimismo sulle mosse dell'Europa, beh, ricordiamoci quei 90 miliardi dati a Kiev appena è stato finalmente defenestrato il tiranno di Budapest, Orban. Quei 90 miliardi segnalano che l'Europa è in grado di trovare la determinazione e la voglia di resistere e di esistere. Quindi non buttiamoci totalmente giù, perché nonostante la difficoltà di procedere, nonostante la necessità di aggiustamenti radicali del nostro modo di stare assieme, l'Europa c'è, ha capito che è tempo di costruire un pilastro autonomo della difesa, non separato o disgiunto dalla NATO, ma certamente autonomo, in grado di opporre almeno sul terreno convenzionale la più forte e la più decisa delle resistenze a qualsivoglia aggressore. E da una politica di difesa comune, da una politica estera comune, da qui nascono i nuovi stati e quindi forse la speranza di uno Stato unito d'Europa in un futuro non ancora decifrabile, ma non abbandonerei la speranza.
0: Non l'abbandoniamo, e magari l'Europa avrà anch'essa bisogno di un re come Re Carlo. Intanto consiglio nuovamente Il Bullo, come Donald Trump ha distrutto l'Occidente, edito da PM e scritto come sempre magistralmente da Antonio Caprarica, che ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per l'attenzione.

0: Ed eccoci qui, torniamo in linea, sempre al punto G, sempre Giuliano Guidabardi e sempre Giornale Radio, per chiudere la nostra trasmissione con un'intervista che a me pare molto interessante, un libro molto interessante. Ne parliamo con un antropologo dell'Università Tor Vergata di Roma, si occupa di antropologia culturale ed è un ex insegnante di scuola primaria. Da anni porta avanti il suo progetto di divulgazione sui social, e lì che l'abbiamo conosciuto anche noi. Tra l'altro si chiama Un Antropologo nel Cassetto e conta oltre 100.000 follower tra Instagram e TikTok. E lo scorso anno ha pubblicato un libro di cui parliamo oggi, Questi strani esseri umani, 9 storie di antropologia culturale per capire chi siamo, come guardiamo il mondo e perché spesso ci fermiamo alle apparenze. Vasto programma, avrebbe detto il generale De Gaulle. Lo ha edito Rizzoli e lo ha scritto Riccardo Vedovatto, che è oggi qui con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, è un piacere essere qui.
0: Allora, davvero gli esseri umani a me sono sempre sembrati strani anche prima di leggere il suo libro e di seguire la sua attività sui social. Ma quali sono le 9 storie che lei riporta per capire chi davvero siamo?
1: Beh, sumerle tutte qui è un po' difficile, ma in generale sono 9 storie etnografiche, quindi sono racconti, per così dire, di viaggio, di esperienze, di antropologi che hanno fatto in varie parti del mondo, in vari contesti culturali, che ci possono permettere di riflettere sul fatto che spesso ciò che troviamo lontano in realtà lo troviamo anche molto vicino. Se volete posso anche raccontarvi una piccola storia che non c'è nel libro ma che dà un'idea.
0: Quello è molto molto volentieri, ce la racconta, ma a me incuriosisce questo e adesso le dico come la penso, poi lei mi aiuterà a capire, certo, che cosa davvero volevo dire. Perché noi pensiamo quello che pensiamo? Cioè perché arriviamo ad esprimere dei giudizi che crediamo liberi, che crediamo vengano dalla nostra capacità, dal nostro giudizio, e in realtà stiamo rispondendo, e questo è il mio parere, a dei riflessi condizionati, a delle antiche nozioni che sono riposte nella parte più profonda del nostro cervello.
1: Qui apriamo un tema enorme sul libero arbitrio, sconfiniamo quasi nel filosofico.
0: Ma so che lei è uomo intelligente e sintetico.
1: Vabbè, allora vedrò di aderire a questa definizione. Allora, sicuramente possiamo dire che la nostra libertà non è totale nel formulare i nostri pensieri, perché comunque noi siamo una specie che si è evoluta in buona parte nell'ultima fase della nostra evoluzione dipendente dalla nostra capacità di imparare, soprattutto nei primi anni della nostra vita, e quindi noi siamo densamente formati da ciò che impariamo dall'esterno, da ciò che ci insegnano. Questo vuol dire che tutte le categorie, tutte le modalità che abbiamo per poter formare un pensiero vengono in parte tramandate. Questo vuol dire che noi abbiamo, in un certo senso, una cassetta degli attrezzi che abbiamo accumulato per formulare i nostri giudizi, i nostri pensieri. Questo significa che il pensiero non può essere totalmente libero perché è in buona parte fortemente condizionato dalle strutture culturali che abbiamo attorno. Per esempio, un esempio molto provocatorio che avevo fatto nell'ultimo video, appunto, che avevo pubblicato sui social, che voleva far riflettere sulle categorie di puro e impuro che esistono in tutte le società, ma non sono sempre le stesse. E la provocazione
0: era... La scarpa sul tavolo, vero?
1: La scarpa sul tavolo, sì, ma ancora prima urinare nel lavandino. Perché questa è un'azione che per un robot, per esempio, potrebbe avere senso, non dovrebbe avere problemi, perché uno dice vabbè, lavandino, acqua, si lava, si sterilizza, non c'è più problema. Ma per noi è un'azione che non è concepibile. Questo perché le categorie di puro, impuro, sporcizia sono più spesso un disordine simbolico. È vero che in teoria il lavandino lo possiamo lavare, però
0: adesso
1: le simbolicamente...
0: devo dire, la interrompo. Sì. La interrompo solo per una cosa, perché questa del fare pipì nel lavandino, oltre ad essere un suo esempio, è in realtà un brano molto bello di un romanzo, probabilmente lei lo ricorderà, di Milan Kundera, che diceva che fosse un'usanza degli intellettuali praghesi. Sì.
1: Sì, infatti. E quindi in teoria noi, sì, cioè, teoricamente lo possiamo fare, si può sterilizzare tutto, ma in pratica il lavandino non è un luogo adatto simbolicamente a fare questa cosa. È un luogo del pulito, della pulizia, non è associato alle stesse categorie cui è associato il water, invece, in cui si possono fare queste cose. Anche se paradossalmente la saliva ha molta più carica batterica dell'urina.
0: Sì, Egualmente, io anche lì capisco che sarebbe meglio non farla la pipì nel lavandino. Beh, certo. E neanche mettere le scarpe sul tavolo, però davvero non so dire il perché, non so perché una scarpa sul tavolo, sebbene nuova e pulita, mi dia fastidio, e una fetta di torta appoggiata sul letto ugualmente mi dia fastidio.
1: Sì, perché si tratta di disordini più simbolici che pratici, cioè noi non possiamo dare una definizione scientifica di sporco, oggettiva al 100%, è un'interpretazione contestuale, perché la scarpa non la percepiamo sporca, impura, che non ce la vogliamo mettere finché ce la mettiamo ai piedi e ci camminiamo in giro, però l'azione invece non è possibile o comunque ci crea molto fastidio se la mettiamo fuori posto, quindi sopra il tavolo, quindi molto spesso l'idea di sporcizia concettualmente, culturalmente, è molto legata alle categorie che abbiamo in testa. Lo stesso vale per la torta, cioè non entra nella categoria di sporco se la mettiamo su un piatto, perché è dove deve essere. Ma se la torta è sparpagliata sul letto, allora sì, ci evoca un'idea di impurità, di sporcizia, tutto, perché lì non ci deve stare.
0: E chissà che cosa sono ancorate queste credenze. Ad ogni modo l'ho interrotta quando voleva raccontare una storia che non c'è nel libro, dunque sarà particolarmente preziosa.
1: Sì. Sì. Allora, ci troviamo a fine 500 e dei marinai portoghesi sbarcano su un'isola del Pacifico. Incontrano degli indigeni locali che portano appese al collo delle pietre gialle. E i marinai, che sono naturalmente furbi e scaltri, soprattutto quelli portoghesi, capiscono subito che si tratta di oro e tentano di intavolare un negoziato per capire come potersi appropriare di questa ricchezza dei nativi. Cosa scoprono? Che i nativi, che si facevano chiamare are, vogliono in cambio solamente una cosa: i loro paramenti i loro cappelli da marinaio. E uno dice: ma per questi in cambio d'oro vogliono i cappelli? I marinai non si pongono problemi e continuano a barattare oro per cappelli da marinaio per lungo tempo. Il problema è che quello che si scopre poi è che quello non era oro, era pirite. Il famoso oro degli stolti non era vero oro, era un minerale che assomiglia all'oro ma che non vale assolutamente niente. E quindi chi era lo scemo alla fine? Quelli che pensavano di sfruttare gli indigeni poveri, ingenui, eccetera, alla fine si sono trovati con un pugno di pietre in mano. Però quello che ci dobbiamo domandare è perché per gli indigeni i cappelli erano importanti. Ecco, perché nella loro cultura, nel loro contesto culturale, quei cappelli ricordavano molto i paramenti dei loro capi locali. Quindi era un simbolo di prestigio averne. Per cui alla fine, quelli che pensavano di arricchirsi alle spalle dei nativi sono rimasti con un pugno di sassi in mano. Quelli che invece pareva avessero fatto uno scambio insensato ne hanno effettivamente guadagnato. Questo perché il valore che diamo alle cose, in realtà anche questo è condizionato dalla nostra cultura. Perché l'oro, per noi capiamo perché ha un valore, ma non ha un valore di per sé intrinseco, da solo non vale nulla, glielo attribuiamo noi. Esattamente come i cappelli da marinaio, che in quel contesto hanno un grande valore.
0: L'altra domanda che volevo farle è relativa al concetto di tradizione, che deve essere evidentemente molto importante per i nostri ancoraggi culturali, per la nostra vita, perché ce ne inventiamo addirittura tante. Noi ci siamo occupati in questa trasmissione della invenzione delle tradizioni culturali, i piatti tipici che in realtà non sono assolutamente tipici delle zone dalle quali vengono portati e che vengono portate come simbolo di quelle zone. Ne faccio uno solo come esempio, il famoso maialetto in Sardegna, che non è per niente tradizionale, per niente originario di quelle zone, ma sono tanti piatti in Italia. Ma lì nel suo libro lo riferisce anche a tante altre a tanti altri miti, il kilt scozzese, le usanze celtiche italiane.
1: Sì, diciamo che il kilt è l'esempio più emblematico dell'invenzione della tradizione, proprio perché è un po' l'esempio principale che fa Eric Hobsbawm nel suo libro, appunto, L'invenzione della tradizione. Hobsbawm è uno storico e ci racconta sostanzialmente che questo simbolo nazionale della Scozia, in realtà, che viene tra l'altro trapiantato spesso in film, rievocazioni storiche, come una cosa antica degli scozzesi, in realtà non esisteva fino più o meno all'Ottocento, tantomeno il tessuto con cui viene utilizzato, con quelle trame lì, il tartan, quella specie di scacchiera, quei quadri colorati, quelli assolutamente non esistono, anzi, erano tessuti che sono stati importati da un mercante fiammingo, quindi nella zona del nord Europa, per cui con l'Inghilterra non c'entrava assolutamente niente. Però è diventato un simbolo della Scozia, paradossalmente per dar fastidio agli inglesi durante una parata del re in Scozia. E da lì poi i clan scozzesi hanno simbolo e poi è diventato un simbolo della Scozia, ma in realtà nasce molto tardi. Poi ogni clan ha scelto il suo tessuto, ma a tavolino non c'era niente di realmente tradizionale, di realmente antico. Per cui qual è la differenza tra una tradizione che a un certo punto bisogna inventarla perché non viene calata dall'alto, non ci nasciamo, e una tradizione che invece è effettivamente inventata? Beh, diciamo che una tradizione normale, tra virgolette, a un certo punto compare e si tramanda, come suggerisce la parola. Una tradizione inventata viene inventata, compare in un punto, ma si fa finta che sia più antica. E questo succede molto spesso. Per esempio, è successo anche nel Congo, durante la dittatura, in cui si pretendeva che la pelle di leopardo, il copricapo di leopardo, facesse parte di un retaggio particolarmente antico e tradizionale, invece era il dittatore che ha deciso questa cosa di creare questi simboli. Oppure, un passo successivo è l'effetto pizza, quello che viene chiamato effetto pizza, cioè
0: Qual è
1: quando una
0: l'effetto pizza?
1: tradizione, esatto, quando una tradizione prende piede perché esce dal proprio contesto, viene un po' modificata, ritorna in quel contesto e si fa finta che sia sempre stata così, per esempio. L'esempio appunto prende il nome
0: Della
1: dall'oggetto
0: pizza.
1: esatto della pizza, perché
0: Della
1: in
0: pizza.
1: realtà, persino perché in realtà la pizza è ovviamente un'invenzione italiana, su questo siamo più o meno tutti solidamente d'accordo, gli storici del cibo. Però,
0: Finché non scopriremo che anche quella è cinese, vediamo, ma.
1: beh, allora diciamo che l'impasto, infatti, in quel modo là, si suppone che esistesse già molto, molto, molto prima, ma di un paio di millenni probabilmente. Di sicuro una specie di focaccia esisteva già da secoli. Ovviamente non col pomodoro, perché il pomodoro è arrivato dopo, ma il punto. La pizza, come la conosciamo, con tutte le sue varianti, in realtà anche quella è molto recente. Inizialmente come piatto napoletano nasce tra l'altro come uno street food. Poi che cosa succede? Gli immigrati italiani negli Stati Uniti si portano dietro un sacco di cose, concettualmente, idee, tradizioni. Lì la pizza viene modificata, iniziano a inserirsi tutte le variazioni, non tutte quelle che conosciamo, ma varie modalità diverse di fare la pizza. Poi che cosa succede? I turisti americani che arrivano in Italia vogliono la pizza, vogliono la vera pizza. Però cosa succede? La vera pizza c'era solo a Napoli. Per esempio, il dottor Ansel Keys, che è il famoso inventore, diciamo, della dieta mediterranea e delle razioni K dell'esercito americano, in un suo viaggio a Roma chiederà una pizza e gli risponderanno: no, guardi, queste cose le fanno solo a Napoli negli anni 50. Quindi non 200 anni fa. Si diffonde solo poi in tutta Italia, ma per spinta dall'esterno. Questo è l'effetto pizza. La stessa cosa che in realtà è successo anche con lo yoga in India. Adesso si trovano forme di yoga occidentalissime, per spinta esterna e per in parte occidentalizzazione di parte della popolazione.
0: E allora, dopo aver ascoltato questo, le dico che lei ha proprio ragione nell'aver dato il titolo al libro Questi strani esseri umani. L'ho trovato in libreria di Riccardo Vedovato, che ringraziamo per essere stato con noi. E
1: Grazie a voi.
0: come siamo alla moda, che esce il film su Michael Jackson, e il nostro Lorenzo Capadone ci fa ascoltare Billie Jean. Note bellissime per ricordarci che anche per oggi, anche per questa domenica 3 maggio 2026, Big Ben ha detto stop. E se volete riascoltarci, avete perso un pezzo, volete tornarci in sopra, insomma, andate sul nostro sito www.giornaleradio.fm e potete ascoltarci ovviamente in streaming e poi Giornale Radio, la potete ascoltare veramente sempre e ovunque, sempre di più. Ci trovate in modulazione di frequenza FM, in DAB, oppure sulla nostra app, si chiama Giornale Radio, manco a farlo apposta, e dovreste averla sempre aperta sul vostro telefonino. E se non vi basta, siamo anche sul satellite Hotbird o la televisione di Samsung, si chiama OTT TV Plus, e siamo al canale 4555. E adesso i doverosi ringraziamenti che facciamo in primo luogo alla nostra redazione, al nostro Mauro Cossu, il re della parola, Nicola Mele, il re delle musiche, e un grazie come sempre va al garbo del nostro direttore Daniele Biacchessi. e ringraziamento più a ritmo va invece, come avete già sentito per le sue performance, al nostro Lorenzo Capadone KD1. Sulle piattaforme cercatelo e ascoltate anche la sua vena artistica. Ma il grazie, grazie, grazie, grande, grande, grande va come sempre alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Punto G e di Giornale Radio, sempre affettuosi, leali, partecipazioni e attivi nella creazione di questa radio che insieme è un esperimento di informazione e di creazione di una comunità culturale e ideale. E allora davvero grazie a tutti per la vostra presenza. Giuliano Guidabardi vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima domenica 10 maggio per una nuova puntata del Punto G, mentre per sentire la mia voce basterà attendere un po' meno, perché ci sentiamo come sempre domani all'attimo fuggente con Luca Telese, dove? Beh, ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast. Solo sul sito di giornaleradio.fm.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:05.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran, una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, se facesse qualcosa di sbagliato, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele, che ha acquistato sistemi antidroni a basso costo dagli USA, sta valutando di riprendere la guerra e oggi il premier Netanyahu riunirà il Consiglio di Sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi.
2: E dopo il blocco a largo di Creta da parte di Israele, la Global Sumud Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Intanto i circa 200 attivisti bloccati dalla marina di Tel Aviv denunciano di aver subito vessazioni e violenze, picchiati fino a svenire alcune delle testimonianze. E cresce anche la mobilitazione per chiedere la liberazione di due attivisti detenuti in Israele che hanno avviato uno sciopero della fame. Ancora vittime nella guerra russo-ucraina, un morto e diversi feriti, tra cui 4 donne e 2 bambini nella città di Sumy per un raid di Mosca. Una vittima anche nella città di Kherson, mentre la Russia ha rivendicato un attacco su larga scala in tutta l'Ucraina con diverse centinaia di droni. La difesa aerea di Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutti droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, siamo pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia perde un grande campione capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità, il ricordo di Giorgia Meloni. Mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto, le parole commosse di Bebe Vio. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Disposto dal CONI, un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, di quelle da raccontare ai bambini. Ferito nel fisico, mai nell'orgoglio, diventò un supereroe, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso, pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese. E ieri, alla giovane età di 59 anni, si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per il record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
2: Ed è una domenica ricca di sport. In primo piano il calcio, l'Inter a San Siro con il Parma può festeggiare lo scudetto in anticipo. Per il tennis, a Madrid Sinner in finale contro Zverev. Formula 1 a Miami, terza pole di fila per Kimi Antonelli. Facciamo il punto con Gerardo De Vivo.
5: Piazza Duomo è pronta, basta un punto per far esplodere la festa nerazzurra. Lo 0-0 di Como Napoli consolida il secondo posto dei partenopei, rallenta la corsa Champions dei Lariani, ma soprattutto avvicina l'Inter al 21esimo scudetto. Davanti ai 75.000 di San Siro basta un pari contro il Parma, il via alle 20:45 nella domenica che prevede anche Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona. Ieri lo 0-0 di Atalanta-Genoa e il 2-0 di Udinese-Torino ai friulani la Coppa Pizzul. Jannik Sinner è pronta a scrivere l'ennesima pagina di storia del tennis. Appuntamento alle 17 per la finale di Madrid contro Zverev, insegue il quinto Masters 1000 consecutivo. In Formula 1, aperto dalla doppietta McLaren-Norris-Piastri nella sprint, il Gran Premio di Miami anticipato alle 19 per l'allerta meteo. Dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher seppero fare, Kimi Antonelli centra la terza pole consecutiva e la dedica all'amico Alex Zanardi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
8: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, domenica 3 maggio 2026, siamo di nuovo tornati sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, formazione al completo, anche questa domenica in ascolto per voi Davide Schioppa e al mio fianco il direttore marketing che tutte le aziende si contendono, è lui, Alessandro Musumeci.
9: Buongiorno, ma sai che non riesco a fare l'intonazione tua? Buongiorno!
8: Lo so,
9: cioè,
8: lo
9: te
8: so.
9: Sembra che
8: 43 anni di studio.
9: Cioè, non è domenica mattina, te sembra no, già no. Che stai al sabato pomeriggio, tardo sabato aperitivo. Come fai a essere così carico?
8: Ci metto del boost nel cornetto alla crema.
9: Cioè, la Cabrini non è carica come te nemmeno no, il sabato aspetta, a mezzanotte.
8: Dobbiamo presentare.
9: Ah, giusto. Vai.
8: E è ancora sporca di cappuccino, ma è lei, la nostra principessa Elisa Cabrini.
10: Sono pronto.
8: Ma che cos'è?
9: Ha cambiato voce.
8: Ma sai che l'altro giorno mia madre mi ha chiamato la sera e mi ha detto: ah, ma finalmente ho sentito la voce della ragazza che è in regia, che non parla mai, perché ha pensato che una di quelle vocine che lei manda fosse veramente la voce di Elisa Cabrini.
9: Ma perché non è vero?
8: E infatti io ho detto sì, è vero, è la voce di Elisa Cabrini. Non so quale voce fosse stata messa in onda, però è così. Cara Elisa Cabrini, allora, questa giornata è scoppiettante.
9: Giornata di maggio.
8: Siamo arrivati a maggio. Che caldo fa?
9: Beh, giusto, dai.
8: Giusto.
9: Se non fa caldo a maggio.
8: Sai che c'è questa cosa bellissima che mi piace del sud Italia, in particolare della campagna. Questa giornata è scoppiettante.
9: Giornata di maggio.
8: Siamo arrivati a maggio.
9: A maggio.
8: Che caldo fa?
9: Beh, giusto, dai.
8: Giusto.
9: Se non fa caldo a maggio.
8: Sai che c'è questa cosa bellissima che mi piace del sud Italia, in particolare della campagna. Quando inizia il caldo, quando inizia i primi...

0: E c'è Milano dove, dove si lavora.
1: Milano no, l'estate non tiene, l'estate non tiene. Però visto che siamo a maggio e a maggio c'è il Giro d'Italia.
0: Eh sì, io sono pronto.
1: Ho pensato ad una nuova rubrica.
0: Tipo?
1: E ormai ti sto sperimentando ogni settimana una rubrica nuova. La rubrica è andiamo a
0: poi
1: vedere.
0: Poi quando ne troviamo una che ha successo la cancelliamo. Rimaniamo.
1: No, allora, no, sono tutte di successo. Ci piace sperimentare, ci piace insomma inventare cose nuove. Però no, inizia il Giro d'Italia. Allora, sì. La mia idea è stata questa. Caro Alessandro, ma perché non giriamo un po' l'Italia delle agenzie, l'Italia del marketing? Mica siamo solo a Milano noi che facciamo marketing. Quindi facciamo così. Adesso andiamo a telefonare l'ospite che ci sarà con noi dopo e nel frattempo noi ci ascoltiamo i One Republic, ok? Linea di Elisa Gabrini.

0: Questi erano i War Republic, qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo sempre quelli del marketing, in ascolto Davide Schioppa, assieme a me Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Cabrini. Siamo nel mese di maggio, il mese che vede l'inizio del Giro d'Italia, che noi celebriamo
1: andando in bicicletta.
0: Andando in bicicletta, no, facendo il Giro d'Italia del marketing.
1: Vabbè, ma così non fai fatica.
0: Vabbè, ma io non sono portato. Tu sei un ciclista.
1: Io faccio, sì, mi piace. Mi sto allenando.
0: Però con l'e-bike.
1: Vabbè, uguale.
0: No, non è uguale. Non è uguale. Non sudi con l'e-bike. Non sudi con l'e-bike. Allora, partiamo con il nostro Giro d'Italia.
1: Sì.
0: Da quale città vorresti partire?
1: Non lo so, un po' sud, dai, visto che stiamo a
0: Milano.
1: Partiamo
0: a sud. Allora zona... ti porto in campagna. La prima città della campagna che ti viene in mente.
1: Benevento.
0: Ma perché hai letto il copione?
1: No, ho indovinato. Che si chiamava Maleventum e poi Beneventum. Ma io la storia la so.
0: Chi è il sindaco di Benevento?
1: Aspetta, no, come...
0: Beh, famoso.
1: Sì. No.
0: Clemente
1: Mastella, sì.
0: Grande,
1: sì.
0: Grande. L'uomo della prima, della seconda, della terza, di tutte le stagioni lui, di tutte le stagioni della Repubblica.
1: Abbiamo anche del Regno.
0: Abbiamo con noi un imprenditore campano di Benevento, lui è il direttore generale dell'agenzia Iolo Plus, si chiama Bruno Sparandeo. Bruno, buona domenica mattina, buongiorno.
2: Ciao Davide, buona domenica anche a te.
0: Ti presento anche Alessandro Musumeci, il mio compagno di merende.
1: Ciao Bruno.
2: Spero che non siamo conosciuti solo per Mastella, insomma.
0: No, anche per il Benevento che è tornato in Serie B dopo un purgatorio in Serie C, giusto?
2: Giustissimo.
0: E poi se ci vogliamo mettere qualche brand, visto che in questa trasmissione possiamo parlare liberamente di brand, il primo brand che ti viene in mente, Ale, parlando di Benevento, qual è?
1: Non so, una pasta.
0: No? Sì, c'è anche la pasta, però...
2: Certo.
0: Dillo, qual è?
1: Non lo so.
0: Rummo.
1: Pasta rummo. Che io uso tantissimo.
0: E a me sai quale invece mi viene in mente?
1: Quale?
0: Strega, il torroncino Strega. Che tra l'altro è diventato famoso non solo per il fantastico

0: liquore per il torroncino, per il premio, per i libri. Liquore strega, liquore strega.
1: Di Benevento. Non lo sapevo che era di Benevento.
0: Quante cose che adesso imparerai con il nostro Bruno Sparandeo.
2: Beh,
0: Bruno,
2: la città delle streghe, insomma.
0: La città delle streghe, è vero. La città delle streghe, la città delle streghe. Bruno, sai che facciamo adesso con te?
2: Vai.
0: Allora, innanzitutto ti chiediamo, ci hai detto già della città delle streghe, abbiamo la prologo di Benevento, ci ha appena mandato un WhatsApp dicendo: bravi ragazzi, avete fatto il vostro lavoro,
1: vi invitiamo. Quindi, per un weekend
0: vi invitiamo per un weekend a Benevento, quindi questo ce lo siamo portati a casa. Ti possiamo fare una domanda? Com'è fare marketing fuori da Milano in una provincia del sud?
2: Vabbè, ti direi che è una lotta nel fango quasi, però magari ecco, c'è anche tanto di positivo, nel senso che è ovvio che le aziende, le opportunità non sono solo nei grandi centri, è normale però incontrare tante criticità, tante barriere, tanti cancelli, molte volte per fare magari un lavoro, un progetto puntuale, ecco.
0: Ti capisco, però ecco, in questo spazio noi vogliamo proprio dare spazio alle realtà di tutta Italia, proprio per dare un'idea che secondo me è fondamentale. Tutti pensano che Milano sia l'unica città in cui si faccia realmente marketing, c'è tanta competenza fuori Milano e noi lo vogliamo dimostrare. Ti va di commentare con noi un po' di trend di mercato, un po' di notizie?
2: Certo, molto volentieri.
0: Alessandro, a te l'onore. Vai, di battezzare
1: io.
0: Bruno.
1: Comincio io su un tema che poi mi sta a cuore perché ne parliamo spesso in questa trasmissione, Bruno. Allora, il contenuto lungo è tornato perché le decisioni richiedono tempo. Allora, qual è la notizia? Dopo anni dominati da video brevi formati da pochissimi, nel 2026 cresce la domanda di podcast, newsletter. Questa l'ha scritta Davide perché lui fa la newsletter settimanale. Approfondimenti video, contenuti editoriali più estesi. Il motivo è semplice: i contenuti veloci funzionano per intrattenere o scoprire novità, ma non bastano quando le persone devono capire temi complessi come lavoro, salute, finanza, tecnologia o acquisti, diciamo, rilevanti. E ci sono diverse ricerche su questo tema. La nostra fonte è Deloitte Media Trends 2026, e quindi l'attenzione, che chiaramente è fondamentale ed è diventata una risorsa che viene concessa solo a contenuti percepiti come davvero necessari. Ecco, io sono un fautore, caro Davide, caro Bruno, dei contenuti di un certo livello e quindi lunghi, e quindi a me piace. Però lasciamo Bruno esprimere la sua opinione.
0: Come la vedi, Bruno?
2: No, come la vedo? Innanzitutto devo dire che rispecchia tantissimo anche il mio modo di fruire dei contenuti, quindi ecco una tendenza descritta in questo modo che non mi sorprende. Dal mio punto di vista, ecco, non è solo una questione di lunghezza del contenuto, secondo me si torna a parlare in realtà di contenuto di qualità, contenuto di valore, quindi in un contenuto più lungo, più profondo, soprattutto di su delle tematiche che richiedono degli approfondimenti. Più che contenuto lungo, tutti i fruitori, gli utenti, insomma, riescono a restare incollati perché c'è del valore, c'è qualcosa di vero, soprattutto se paragonato a tutto quello che invece è un contenuto più breve che funziona ormai e somiglia moltissimo anche a uno zapping impazzito. Quindi ecco, li distinguerei proprio nel modo d'uso. Quelli lì di cui parlavamo, insomma, contenuti lunghi, contenuti profondi, soprattutto di qualità, appartengono a una fruizione che ha un obiettivo, no? Conoscere qualcosa, saperne di più, perché magari voglio arrivare a acquistare magari un bene o a conoscere meglio una tematica come la finanza, così via, mentre gli altri rispondono soltanto a delle esigenze, probabilmente molto spesso di utilizzo, come dire, un po' dello smartphone.
1: Intrattenimento.
0: Possiamo dire così, possiamo dire che il contenuto breve serve alla dopamina. Tu fai lo scroll, ti rilascia dopamina e ti senti soddisfatto per quei pochi secondi. Il contenuto lungo invece è quello che resta, che consolida il rapporto tra il brand e l'utente e crea realmente valore. che vi pare? Ve l'ho venduta
2: sì,
0: bene?
2: Un contenuto breve che ecco, intrattenimento che però realmente non intrattiene perché ti resta poco, quindi insomma secondo me non è neanche un po' il tempo di godere di quel poco che prova a comunicarti, insomma.
1: No, io sono perfettamente d'accordo. Adesso sulla dopamina o il resto non ti ho seguito tanto, però credo che veramente nella fruizione ci siano dei momenti in cui c'è più voglia di fare uno scrolling. Bruno ha detto bene, zapping, perché certo, ha collegato, come si faceva una volta, un po' anni 80, lo zapping sulla televisione, no? E quindi quello, il contenuto veloce, è quello, è lo zapping. Invece il contenuto più lungo è quando ti guardi un documentario, un film, una serie, cioè dove ti metti lì comodo, ho mezz'ora di tempo, un'ora di tempo e mi godo un contenuto. Ecco, secondo me questi sono i due momenti di fruizione. Non credo sia così semplice trovare la maniera di intercettare questi due differenti momenti.
0: Sono d'accordo con te. Io mi, se mi concedete, lancio ancora una notizia da commentare con il nostro caro Bruno e porterei Bruno di nuovo sul territorio. Allora, Bruno, abbiamo letto questa notizia proprio recentemente, il mese appena trascorso, è stata una notizia rilasciata da Istat nella propria ricerca sui territori. La notizia è questa: i dati territoriali diffusi nel 2026 confermano un'Italia dei consumi sempre più frammentata tra nord, centro e mezzogiorno. Questi consumi mostrano differenze persistenti nei redditi disponibili, nella capacità di spesa, nell'accesso ai servizi e nei costi legati a casa, mobilità e opportunità lavorative. Questo che cosa comporta? Comporta ovviamente dei comportamenti diversi. In alcune aree prevale il consumo discrezionale, in altre il budget è assorbito da spese essenziali. Quindi cambiano anche le aspettative, le priorità familiari e soprattutto cambia la propensione all'acquisto. Il fenomeno è rilevante perché rende obsoleta l'idea di un consumatore medio nazionale. Quindi possiamo assolutamente dire che questo poi si riversa su di noi che facciamo comunicazione, marketing, esistono più consumatori lungo tutto lo stivale, i redditi sono diverse, le propensioni d'acquisto sono diversi ed è giusto anche comunicare con linguaggi differenti. Bruno, mi sembri l'ospite più appropriato per parlare di questo tema.
2: Allora, non so se sono il più appropriato, però ecco, una mezza idea ce l'ho. Parto dal presupposto, mi piace sempre tantissimo parlare di territori, come accennavate all'inizio, insomma io sono nato al sud, vivo al sud, ho iniziato diciamo la mia il mio percorso professionale al sud, poi è chiaro che magari adesso non è proprio tutto così, però continuo a presidiare molto diciamo l'area meridionale, ma ho sempre preferito come dire parlare più di aree interne piuttosto che di visioni sociografiche, demografiche, quello che sia, tra nord e sud. Le aree interne che secondo me rappresentano poi realmente un po' il cuore del nostro paese, perché ce ne sono tante, ognuna con le sue caratteristiche, ognuna con le sue distinzioni. La prima cosa che mi viene da pensare è che casomai abbiamo pensato, e evidentemente lo abbiamo fatto in passato, a un consumatore medio, probabilmente abbiamo commesso un errore, insomma, e abbiamo commesso questo errore da un po' di tempo e lo abbiamo portato avanti negli anni. In realtà sono, ecco, non mi sorprende, perché anche proprio per la tipologia di lavoro che facciamo e dove lo facciamo, noi sappiamo molto bene che in realtà ogni area, ogni luogo, ogni posto respira in una maniera differente. Negli anni abbiamo anche imparato infatti che tutto quello che può funzionare magari su un macrosistema o con una fotografia dall'alto invece si ribalta totalmente quando vai in profondità nei sistemi territoriali e si innescano soprattutto, se vogliamo vederla anche un po' più lato marketing, inteso proprio come lato di incontro con il mercato, delle dinamiche molto più anche relazionali, quindi
0: vero,
2: un focus che non è più solo sul prodotto o sul servizio, ma un focus proprio sulla relazione da mettere nei confronti delle persone, più che utenti, clienti, proprio con le persone, quindi quanto in un'area interna è fondamentale avere la vicinanza di un brand interno.
0: Ma mi viene in mente proprio una cosa, Bruno. Ci abbiamo qui il nostro direttore marketing, facciamo proprio una valutazione anche con Alessandro. Ale, tu ti occupi di automotive, tu la noti come direttore marketing una differenza da parte degli italiani nell'acquistare le automobili, cioè da nord a sud? c'è proprio una differenziazione tra i veicoli più venduti, tra quelle che sono le richieste dei consumatori?
1: No, assolutamente, assolutamente. La differenza è visibile, evidente, e non solo nelle priorità. Allora, tu hai parlato chiaramente di discorso di budget, e evidentemente c'è una differenziazione di budget disponibile tra nord e sud, che ricalca, possiamo dire, i differenti livelli di reddito disponibile, ok? E quello è un dato. Ma ci sono anche delle priorità differenti. Faccio un esempio. A Milano, perché io faccio anche delle comunicazioni che sono specifiche Milano, specifiche Roma. Allora, se tu sei a Milano, quali sono le tue priorità? Tendenzialmente sono due per un'automobile. Deve essere compatta, quindi piccola, agevole nei parcheggi, e poi deve essere ibrida, quindi dai consumi ridotti, ma anche che puoi entrare poi nell'area C, nelle varie ZTL, cioè puoi avere delle agevolazioni sulla motorizzazione ibrida. Laddove invece, prendiamo un esempio all'estremo sud,
0: prendiamo Benevento,
1: dove non ci sono, no, non so dirti di Benevento di preciso, ma ti posso dire che al sud, dove chiaramente lì il diesel è molto più apprezzato, o il GPL, che è completamente diverso da Milano, ci sono meno problematiche di congestione del traffico, e quindi magari delle auto più grandi possono essere più preferite, oppure magari c'è una macchina per famiglia rispetto a Milano, dove ci sono due, allora le macchine devono essere più spaziose perché sono macchine familiari. Insomma, questo per dirti che effettivamente non c'è un consumatore, ma ce ne sono diversi.
0: Quindi noi dobbiamo essere capaci di parlare tante lingue in maniera differenziata. Bruno.
2: Sì, io tra l'altro allargo anche un attimo quello che diceva Alessandro, perché ovviamente non lo sapete, ma io nasco nell'automotive, però dall'altra parte, nel senso come dealer, perché la mia famiglia ha sempre fatto questo, quindi ho avuto dei miei primi anni, diciamo, lavorativi nel mondo dell'automotive.
0: Occhio al brand, che qua ci giochiamo l'amicizia del direttore marketing.
2: No, non parlo con nessun brand, ma dico solo che potrei dirlo, però ad ogni modo avrei potuto, ecco, confermare, anche perché non è solo una questione molto reddituale, ma anche, come diceva Alessandro, di infrastrutture disponibili, addirittura anche di utilizzo in base alle morfologie, no? Magari su determinati territori hai dei consumi che magari non rispecchiano la parte reddituale, anzi magari su aree dove il reddito medio può essere più basso, però l'auto acquistata mediamente è un'auto che costa di più perché è una 4x4, visto che magari nevica tanto. Quindi ecco, non è solo una questione molto spesso sociografica, di reddito e così via, ma i territori si distinguono tra loro per una serie di elementi veramente molto molto profondi.
0: Bene, allora commentiamoci ancora una notizia, ci abbiamo veramente un minuto, quindi proprio una flash. Notizia al volo, flash. Commenterei quella del marchio, sì, vai con i marchi dei supermercati, Ale, mi sembra la notizia, scusami Bruno, ma nel frattempo sfogliavamo la rassegna, ce ne abbiamo tante.
1: No, poi questa mi interessa, poi
0: vai,
1: ne parliamo spesso.
0: La scelta tu.
1: Allora, nel carrello degli italiani la marca del distributore ha cambiato status. Questa è una ricerca di Deloitte di aprile del 26, recentissima. I prodotti a marchio supermercato, un tempo associati a risparmio e qualità inferiore, oggi sono scelti con normalità crescente. Ti ricordi, Davide, ne parlavamo,
0: certo,
1: con Lidl la volta scorsa, con Cannavacciuolo. Le rilevazioni di aprile mostrano che molte famiglie li acquistano per il rapporto qualità-prezzo, per la fiducia costruita nel tempo e per la percezione di standard ormai affidabili in numerose categorie. E il fenomeno coinvolge sia gli alimentari, ma anche la cura della casa e della persona. Quindi si indebolisce, se vogliamo, l'automatismo per cui il brand storico era collegato ad una superiorità. E quindi per la grande distribuzione è una leva strategica potente,
0: certo,
1: e per i marchi tradizionali è un cambio di scenario competitivo. Ecco, sentiamo.
0: Allora, facciamo prima un giro: chi di voi compra i biscotti del Mulino Bianco e chi di voi compra invece i biscotti a marchio del distributore?
1: Io
2: entrambi.
1: Io Mulino Bianco.
0: Ah, tu
2: io
0: sei
2: entrambi.
0: Mulino Bianco. Bruno, entrambi. Io
2: ho tre bambini, quindi devo stare attento a quello che compro, cioè devo
0: come la vedi questa spinta dei brand del distributore, Bruno?
2: No, dico che secondo me innanzitutto abbiamo imparato a leggere le etichette, probabilmente.
0: Ecco.
2: Quindi questo.
0: Anche perché se andiamo a leggere le etichette, non è che il supermercato fa i biscotti, li fa un'azienda che fa già biscotti.
2: In primis questo, poi ecco, da una parte probabilmente questo risponde anche a delle esigenze, questo resta un mio parere, però molte volte anche economiche, no? Comunque certo. Il carrello medio si è alzato, sappiamo che i prodotti diciamo a marchio del distributore molto spesso rispondono anche a delle dinamiche di offerta o comunque hanno un pricing diciamo mediamente un po' più bassino. Ti dicevo prima, abbiamo capito che fondamentalmente la qualità resta quella lì, immagino che ci sia anche un discorso di catena del valore. Nel momento stesso in cui diciamo il distributore, il brand dei supermercati riesce ad avere un legame forte con la community di riferimento, lo stesso brand applicato al prodotto probabilmente riesce a trasferire lo stesso effetto.
0: Come darti torto, caro Bruno, dalla regia la nostra principessa Elisa Gabrini mi fa dei gesti veramente molto brutti, quindi io purtroppo devo salutarti, ma ti invito nuovamente ad essere nostro ospite qui la domenica mattina a Marketing con Vista Sunday Show. Ciao Bruno, grazie davvero per i tuoi pareri e per le tue opinioni.
1: A presto.
0: E sai che facciamo adesso, Bruno? Lanciamo la reclame.
3: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 9 e 36 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. La pressione torna gradualmente a diminuire sull'Italia, determinando solo un parziale aumento della nuvolosità. Nelle prossime ore la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni con prevalenza di sole e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
5: Sai come si chiama la signora di questa voce?
6: No.
5: Maria, è la signora Maria che ci ascolta e torna.
6: È la famosa.
5: Ti era mancata.
6: È la famosa signora Maria.
5: Allora, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, siamo tornati noi, quelli del marketing, sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo Davide Schioppa, Alessandro Musumeci ed Elisa Gabrini, formazione al completo per questa domenica 3 maggio. Ma siccome io lo so, perché ti vedo, sono lì, ti vedo, ti sei svegliato tardi. Adesso stai bevendo il caffè e ti sei perso la prima parte della nostra trasmissione.
6: Che era la più bella.
5: Che era la più bella.
6: Sì.
5: Adesso adesso facciamo schifo. No,
6: vabbè, cioè, no. Era per invitare chi
5: era
6: se
5: per invitare
6: persa,
5: chi se l'è persa. Allora, andiamo per ordine. Adesso noi appena stacchiamo, Elisa Gabrini, che non c'ha nulla di meglio da fare, caricherà sul sito di Giornale Radio questa puntata, per cui puoi andarla ad ascoltare, vero Elisa Gabrini? Sì, dice di sì, fa di sì con la testa, fidatevi di me. Potete andare sul sito giornaleradio.fm nella sezione programmi, andate a scegliere Marketing con vista Sunday Show e ascoltate questa puntata.
6: Del 3 maggio.
5: Del 3 maggio.
6: Vabbè, 2026.
5: Se vogliono ascoltare pure quelle vecchie, possono ascoltare quelle vecchie.
6: Sì, ci sono tutte.
5: Questa in particolare. Poi, volete segnalare la vostra agenzia di marketing? Volete segnalare la vostra azienda per farvi intervistare da noi? Volete regalarci i prodotti? Ovviamente noi siamo a disposizione per valutare delle candidature. Potete scriverci a marketingconvista@gmail.com e valuteremo
6: il vostro curriculum.
5: Siamo severi, anche perché comunque insomma redazione seria, e quindi bisogna essere molto severi. Ma se volete invece scriverci degli improperi, delle offese o dei suggerimenti per migliorare, usate sempre lo stesso indirizzo. Io vi passerò il numero di cellulare di Alessandro Musumeci. Ma ancora di più, andate a seguirci sulla nostra pagina Instagram Marketing con vista, oppure scrivete marketingconvista.com e registratevi alla nostra newsletter, che è sempre ghiotta di notizie interessanti.
6: Assolutamente.
5: Giusto. Adesso sapete che facciamo? Ci ascoltiamo un altro brano musicale e noi pettiniamo le
6: scegliamo
5: le altre notizie. Che ascoltiamo? Sam Federer. Non giocava a tennis?
6: Fender.
5: Ah, Fender.

0: ma poi era Federer o Fender?
1: Non so, c'è scritto Fender, ma io non lo conosco.
0: Io ho letto Federer. Secondo me era Federer.
1: Anche secondo me.
0: Il tennis si porta ultimamente. Il tennis
1: anche secondo
0: si porta.
1: Me. Però Federer non c'è più.
0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi non siamo qui in una trasmissione di tennis, siamo sempre quelli del marketing sulle frequenze di Giornale Radio, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci e in cabina di regia che ci fa ascoltare sempre della buona musica.
1: Dai, dai, andiamo,
0: la nostra
1: andiamo,
0: Elisa Gabrini.
1: Andiamo, dai, cominciamo.
0: Qualche
1: dai,
0: notizia,
1: dai,
0: vado io?
1: No,
0: vado io.
1: Avevamo detto che andavo io.
0: No, vado io.
1: Vai tu.
0: Vado io. Allora, KFC italianizza il kebab e crea curiosità di massa, caro Alessandro. Tu lo mangi il kebab?
1: No.
0: Però quello di KFC secondo me va approvato. Insomma, ad aprile KFC ha lanciato in Italia il nuovo Crispy Kebab, supportato da una campagna social, digital e store sviluppata con l'agenzia Dude. Il prodotto nasce dall'unione tra il pollo crispy iconico del brand e il formato kebab, ormai entrato stabilmente nelle abitudini alimentari urbane del paese. La campagna è stata pensata per generare immediata comprensione del concept e forte curiosità alla prova, sfruttando una formula familiare ma reinterpretata in chiave proprietaria. Il target principale è giovane, urbano e abituato a scegliere in base a novità rapide e contenuti condivisibili. KFC non introduce solo una referenza menu, presidia un simbolo popolare e lo rilegge con i propri codici, dimostrando che l'innovazione può nascere dalla ricombinazione intelligente di consumi già consolidati. Tu l'hai vista la campagna con le affissioni?
1: No, non l'ho vista la campagna.
0: Sfidano
1: però
0: proprio il kebabaro sì, di fiducia.
1: Beh, ma sai, secondo me stanno andando su un trend che può avere successo e poi comunque si indirizzano ad un target molto giovane. Allora, io non sono entrato da KFC, però se ce l'ho vicino casa e vedi un target insomma molto molto giovane all'interno, e credo che questo tipo di campagne, questo tipo di anche di abbinamenti possano avere successo.
0: Ma dopo un pranzo da KFC, come dici tu, che cosa ci sta bene?
1: Ah, io intanto un caffettino.
0: Eccola lì.
1: Ah, mi hai dato il lancio.
0: Volevo lanciare.
1: Non l'avevo capito.
0: L'ho alzata così.
1: Me l'hai alzata, adesso vado a schiacciare. Allora, parliamo di caffè, caro Davide. E parliamo di Kimbo.
0: Oh, buono.
1: Che conquista Roma.
0: Però aspetta. Vero che parliamo di Roma, però se parli di Kimbo, fammela con un accento più napoletano la notizia.
1: Sì, parliamo di Kimbo, che conquista Roma. Ad aprile Kimbo ha lanciato a Roma il progetto Baristi in Missione.
0: Wow.
1: Una piattaforma esperienziale composta da affissioni urbane, temporary store, degustazioni pubbliche, attivazioni guerriglia e coinvolgimento di creator digitali. La capitale è stata scelta come scenario simbolico ad alta densità di passaggio e forte risonanza culturale. Quindi, qual è l'obiettivo? L'iniziativa mira a rafforzare la presenza del marchio presso i consumatori più giovani e urbani, spostando la comunicazione dal semplice racconto di prodotto a un contatto diretto con le persone. I partecipanti possono incontrare il brand nello spazio reale, ovviamente assaggiare il caffè e condividere contenuti e vivere momenti memorabili. E quindi, in una categoria spesso dominata da rituali consolidati, Kimbo prova a innovare, ecco, trasformando la città in un touch point narrativo, chiaramente anche con un consumo di esperienza sociale. Come la vedi, Davide?
0: Mi piace un sacco, ma mi piace un sacco proprio tutto ciò che è marketing esperienziale. Mi piace quando il consumatore viene immerso nel brand, vengono fatte vivere delle esperienze. Secondo me questo è il vero valore aggiunto che completa tutto quello che può essere il mondo del GRP, dell'audience che prendiamo sui social. Ecco, secondo me questo è quello che ci vuole per completare un'attività di comunicazione, non credo.
1: E poi sai, una volta si faceva, quando tu parlavi di attivazione territoriale, experience, era molto locale, ma oggi non lo è più, perché poi si parlava qui in questa notizia anche di creator digitali. Quindi tu hai un'esperienza su Roma, quindi in questo caso ti stai concentrando su un territorio, ma poi con l'amplificazione social tu raggiungi tutta Italia.
0: Assolutamente. Vai a casa delle terrefazioni romane che sono forti e vai a fare un'operazione in un campo ostile, mettiamola così. Io invece ti parlo di bomber. Te la sei fatta la barba stamattina?
1: Come ogni mattina.
0: È vero, Musumeci si fa sempre la barba.
1: Anche la domenica.
0: Lo fai per sembrare più giovane. Allora, bomber è la parola utilizzata da Gillette. Gillette ha lanciato la campagna Ogni Bomber lo sa, costruita attorno al trend del nodding, gesto e codice relazionale nato nei circuiti social frequentati dai pubblici più giovani. La campagna è stata diffusa in ambiente digital e social con un tono coerente con i linguaggi nativi obiettivi delle community online. Invece di imporre un messaggio pubblicitario tradizionale, il brand sceglie di entrare in una conversazione già esistente, cercando prossimità culturale e attenzione organica. L'obiettivo è rafforzare la rilevanza presso target che flirtano o ignorano la pubblicità classica. Quando l'operazione appare credibile, la marca viene percepita come contemporanea e capace di comprendere il contesto reale in cui vivono le persone. Quindi Gillette che si intrufola nei social a noi ci piace.
1: Ma sì, poi parla il linguaggio delle community.
0: Giusto.
1: Quindi, beh, no, non è nuova Gillette in questo, insomma anche tutte le campagne con Vieri, no? Se ci pensi è nato da lì. Quindi credo che insomma sia un trend che sta cavalcando, che sta continuando a esplorare, e laddove c'è engagement delle community, secondo me funziona.
0: Allora, il pollo ce lo siamo mangiati, il caffè ce lo siamo bevuti, ma ci siamo fatti la barba,
1: ma una biretta
0: cioè, come la vedi?
1: ci sta, ed è per questo, caro Davide, che parliamo di birra Moretti.
0: Oh.
1: Allora, il 19 aprile 2026, cioè qualche giorno fa, birra Moretti è tornata in comunicazione con la piattaforma Come Piace a Noi.
0: Mi piace.
1: Rilanciando un territorio narrativo già conosciuto dal pubblico italiano, la campagna è stata diffusa sui principali canali media con l'obiettivo di rafforzare la familiarità, la distintività e anche la continuità di marca. Invece di cambiare tono o reinventare il posizionamento, il brand sceglie di consolidare asset costruiti nel tempo, e parliamo quindi di stile, atmosfera, riconoscibilità e immediatezza. Ogni nuovo flight pubblicitario beneficia così della memoria delle campagne precedenti, riducendo dispersione creativa e anche i costi cognitivi per il consumatore. Ecco, secondo me questa è la ripetizione coerente. Come la
0: mi
1: vedi?
0: Mi piace tantissimo. A parte che la campagna l'ho vista e l'ho trovata molto intelligente, perché ha rimesso la birra al centro della tavola. Cioè, la birra è una bevanda schietta, una bevanda anche, se vogliamo, proprio alla portata di tutti. Per cui mi ha colpito molto questa immagine di quelli che fanno le fotografie ai piatti, e invece birra Moretti che fa vedere che invece di fare le fotografie bisogna mangiare quando si sta seduti a tavola. Quindi è assolutamente semplice nel proprio messaggio, ma proprio perché è semplice e immediata. E se in più c'è anche questa logica della ripetitività per ridurre l'apprensione dell'ascoltatore, del telespettatore, secondo me è eccezionale.
1: Beh, non so se riduce l'apprensione, forse volevi dire l'attenzione.
0: L'apprendimento.
1: Allora, sì, io ti commento proprio su questo, la ripetizione coerente, cioè noi siamo abituati, e lo dico anche da chi insomma lavora nel campo delle pubblicità, dopo 1, 2, 3 mesi, no, lo spot va cambiato.
0: Ma perché?
1: Perché il consumatore già lo conosce. E allora ma se uno spot,
0: giusto,
1: funziona, non va cambiato. E io penso, ne abbiamo parlato anche da queste parti qualche tempo fa, gli spot iconici,
0: ma la
1: cetrata storici,
0: Tassoni? Quanto tempo è stata
1: on-air? Ma tutti, cioè gli spot che noi ricordiamo, gli spot iconici, oltre che erano fatti bene, ma li ricordiamo anche perché erano ripetitivi, quando cioè c'era lo stesso spot, era lo stesso per anni, e allora poi ti entra nella memoria e dopo anni tu ce l'hai come ricordo vivo.
0: Sai qual è il punto? Che siamo tanti a fare le reclam, e quindi proprio per questo motivo c'è bisogno di creare nuovi spot. Però no, in realtà tu hai detto una cosa assolutamente sensata. Io ti ho citato prima la cetrata Tassoni, perché quella pubblicità lì quanti anni è stata sempre la stessa, non è cambiata. Ma ti potrei dire anche Pennello Cinghiale, ti potrei citare tante altre reclam. Ecco, insomma, hai detto una cosa assolutamente condivisibile e ti do ragione. Elisa Gabrini ci sta dicendo che dobbiamo mandare i Red Hot Chili Peppers, e noi ce li ascoltiamo. Elisa, eccoci qui.

0: Allora, voi pensavate che erano i Red Hot Chili Peppers a fare questo solo di chitarra, ma invece era il nostro Alessandro Musumeci che ha portato... No, no, eri tu, no? Ah, vabbè, dai. Vogliamo dirlo, era Elisa Gabrini. Elisa Gabrini
1: è la chitarrista del gruppo.
0: È la chitarrista del gruppo, anche cantante. Ecco, se non volete seguire Marketing con Vista sui social, seguite la Gabrini sui social, perché la Gabrini, secondo me, vi può regalare delle emozioni con la sua voce fatata.
1: Noi invece non regaliamo nulla, ma vendiamo perché siamo quelli del marketing.
0: Ti piace? Vendiamo perché siamo quelli del marketing, assolutamente sì. Senti, ma lo sai che è arrivato il momento che tu aspetti con ansia?
1: Della sigla più bella che c'è?
0: Della sigla che ha suonato come rovinare la carriera della Gabrini. L'ha suonata direttamente lei dalla sua stanzetta.
1: Ma perché non ha mai vinto un Oscar? Sai quei premi che, che date voi?
0: Gabrini, perché questa sigla che suona in diretta tutte le volte non ha mai vinto? Ce l'agevoli, per favore? Epic fail club. Non ti commuovere, però.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Non ti commuovere. È arrivato il momento dell'Epic Fail Club qui sulle frequenze di Giornale Radio. In ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci e la nostra Elisa Gabrini. In questo momento vi raccontiamo qualche fallimento di qualche brand molto, molto grande. Perché la lezione che impariamo qual è? Che tutti possono.
1: Tutti possono sbagliare, ma l'importante dopo una caduta è sapersi rialzare.
0: Ma li racconteremo mai gli Epic Fail del tuo brand?
1: Del tuo?
0: Io non sono direttore marketing. Io non so dire.
1: Ma della tua agenzia, cioè di tutte
0: le agenzie. Non ho agenzie.
1: Che non hanno funzionato.
0: Sono un fringuello, un animo libero. Va bene. Io lavorerò per voi ascoltatori e porteremo gli Epic Fail Club del brand del nostro direttore marketing prima o poi. Inizio io?
1: Sì, anche perché io questa non la conosco.
0: Sì, vabbè.
1: Non la ti giuro.
0: Guarda,
1: vai.
0: Elisa Gabrini
1: la conosce,
0: che è registrata a Bumble, mi ha detto che ha trovato il tuo profilo. Ha detto che sei sotto la voce Sugar Daddy. Allora, per tutte le ascoltatrici e per tutti gli ascoltatori che non lo sapessero, esiste una piattaforma di dating che si chiama Bumble. E mia madre in questo momento sta dicendo: che cosa significa dating? Sono le app per gli appuntamenti.
1: Ci sta.
0: Giusto? Le conosci?
1: No, io non la conosco.
0: È diventato rosso. Gabrini, tu le conosci le piattaforme di dating? Dice di sì. Allora, Bumble nel 2024, questa appunto app di incontri, nata con il posizionamento "le donne fanno la prima mossa", ha lanciato negli Stati Uniti una campagna outdoor con messaggi ironici contro il celibato volontario. L'obiettivo era spingere le persone a tornare a frequentarsi usando la piattaforma. Il problema è stato culturale. In un'epoca segnata da burnout relazionale, salute mentale e libertà di scegliere di stare da soli, molti utenti hanno percepito il tono come giudicante e fuori contesto. Sui social quindi è partita una critica ampia, fino al ritiro di parte del materiale e alle scuse ufficiali da parte del brand. La lezione, caro Alessandro, è semplice. Se operi nel mondo delle relazioni, non puoi parlare alle fragilità delle persone con superficialità. Quando manca empatia, il target si sente colpito invece che compreso.
1: Hai
0: visto domenica mattina chi ci è venuto a trovare?
1: Ah, che bello!
0: Cappadone assieme alla... Che coppia d'assi, mamma mia! E ci sta facendo, si sono incontrati su Bumble.
1: Ma ci sta facendo il cuoricino.
0: Ma perché loro
1: lo sta facendo a te.
0: Si sono incontrati su Bumble la Gabrini e Cappadone. E vai, non posso fare la cronaca di quello che sto vedendo.
1: Vado io allora. Caro Davide, parliamo di Nike. Tanto spesso parliamo di Nike, di Adidas. Adesso parliamo di Nike. È finita al centro di una polemica per una creatività costruita attorno all'espressione "never again", pensata per evocare resilienza sportiva e voglia di rivincita. Tuttavia, il claim possiede un forte peso storico e politico, essendo legato in molti contesti alla memoria della Shoah e a campagne civili contro violenza e discriminazione. Quindi l'uso commerciale è stato percepito da diversi osservatori come in qualche modo superficiale e inappropriato.
0: Ci sta.
1: In poche ore il dibattito si è spostato dal prodotto al linguaggio e il caso insegna che le parole non arrivano mai vuote, portano memoria collettiva e significati spesso sedimentati. Quindi un grande brand globale deve valutare non solo ciò che vuole dire, ma tutto ciò che il pubblico potrebbe sentire leggendo quel messaggio.
0: Mi piace, mi piace. Adesso fammi vedere che orologio porti. Ah, porti un Bolex. Un Bolex. Allora, io ti parlo di un Epic Fail
1: 10 euro dal rivenditore ufficiale sulla spiaggia.
0: Io ti parlo di Swatch. Conosci? Hai mai sentito parlare di Swatch?
1: Direi di sì.
0: Beh, non lo so, tu altolocato che usi il tuo Bolex.
1: Ah, beh, per una volta c'avevo anche lo Swatch, dai.
0: Beh, quando eri povero? Quando eri povero. Allora, Swatch, che cosa è successo? Nel 2025 Swatch ha ritirato una campagna pubblicitaria dopo forti critiche internazionali. Il visual mostrava un modello asiatico in una posa interpretata come richiamo al gesto razzista degli occhi a mandorla, simbolo di derisione usato per anni contro le comunità asiatiche. Anche se l'intenzione creativa dichiarata era diversa, la percezione pubblica è stata immediata e negativa. Sui social si è aperto un forte un fronte globale di accuse verso il brand, considerato incapace di riconoscere stereotipi ormai noti. L'azienda ha rimosso subito la campagna e diffuso poi le sue scuse ufficiali. Anche qui la lezione è abbastanza chiara: nei brand internazionali la buona fede, caro Alessandro, non basta. Servono controlli culturali, pluralità nei team e qualcuno capace di fermare un errore prima che diventi pubblico. Ti ricordi, ne avevamo parlato anche per Dolce Gabbana di questa
1: ne parliamo spesso di questo tipo di interpretazioni che magari per solo alcune culture possono essere, insomma, recepiti in modo negativo. Quindi un brand globale deve pensare, non solo brand americano, non deve pensare solo alla propria cultura americana, ma se sei un brand globale a come può essere interpretato ovunque.
0: In questo caso svizzero.
1: Esatto. Allora,
0: ci beviamo?
1: Ho detto un esempio, non è che credevo che Swatch fosse americano. Vabbè.
0: Che ci beviamo?
1: La birretta. No, l'abbiamo fatto. Il caffè l'abbiamo fatto, il pollo.
0: Sai che poi dopo andiamo a vomitare allora, con tutte queste
1: dopo
0: cose.
1: Il pollo devi fare una partitella, no? Con le Nike, no? Giustamente devi fare
0: Se mangio il pollo, il pollo fritto, la partitella, infarto assicurato.
1: Allora, dopo un sano sport ti fai una bella bottiglia di Gatorade. E parliamo di Gatorade, che nel 2024 ha lanciato la campagna con questo claim.
0: Vai.
1: Let her cook. Che è un'espressione, cosa vuol dire?
0: Tu sei giovane, lo sai che significa?
1: È un'espressione dallo slang online che significa lasciare spazio a qualcuno perché esprima il proprio talento. Tradotto, mollami. Giusto, Cabrini? Più o meno. L'intenzione era celebrare il protagonismo femminile nello sport, ma fuori dalle community digitali che conoscono quel codice, molti hanno letto solo il significato letterale, che vuol dire, vai, dimmelo.
0: Lasciala cucinare.
1: Cucinare. Il risultato è stato un cortocircuito comunicativo con le accuse di sessismo e ironie diffuse sui social. Il caso dimostra uno dei rischi più attuali del marketing, cioè usare linguaggi nativi internet credendo che siano universali. Allora, un linguaggio social funziona sui social, punto.
0: Giusto.
1: Non può andare da altre parti.
0: Ma no.
1: E quindi questo è una bella lezione che dobbiamo sempre tutti imparare.
0: Mo' però andiamo a cucinare, perché il nostro tempo è finito.
1: Di già.
0: Ci siamo sfiorati la mano.
1: Per il pranzo della domenica.
0: È pranzo della domenica.
1: Pranzo
0: adesso.
1: Pranzo della domenica.
0: Allora, mentre noi andiamo a preparare il ragù che deve pappisciare, come si dice a Napoli.
1: Non lo so, dimmelo te.
0: Però noi che cosa facciamo? Vi diamo sempre il nostro invito. Mi raccomando, cari ascoltatrici, mi raccomando, cari ascoltatori. Anche se il nostro spazio è finito, voi durante la settimana restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao!
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 10:04.
7: Giornale Radio News.
8: Buona domenica, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: nuova proposta di Teheran agli USA, 30 giorni per lo sblocco dello stretto di Hormuz e fine della guerra. Trump scettico, improbabile che possa accettare. La flottiglia rilancia la missione verso Gaza, pronti a ripartire più numerosi di prima. Gli attivisti bloccati denunciano vessazioni e violenze. Cordoglio unanime per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza. È stato un punto di riferimento per tutto lo sport. Il ricordo del presidente Mattarella, martedì i funerali a Padova. La notte dell'Inter, basta un pari con il Parma a San Siro per festeggiare il 21esimo scudetto. Domenica tricolore anche per tennis e Formula 1, Sinner in finale a Madrid, Antonelli in pole a Miami.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Jenny De Gaetano, per lo sport Gerardo De Vivo. Crescono i timori per una possibile ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile, frena il presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Sentiamo.
9: Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran, una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, se facesse qualcosa di sbagliato, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele, che ha acquistato sistemi antidroni a basso costo dagli USA, sta valutando di riprendere la guerra e oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
8: La Global Sumud flottiglia pronta a rilanciare con ancora più forza la sua missione verso Gaza dopo il blocco messo in atto da Israele al largo di Creta. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. I circa 200 attivisti fermati dalla Marina di Tel Aviv denunciano di aver subito vessazioni e violenze, picchiati fino a svenire, alcune delle testimonianze. Intanto il team legale si sta muovendo su più fronti con ricorsi in cui chiedono la liberazione di Tiago Avila e Saif Abukashek, detenuti in carcere in Israele, dove hanno iniziato uno sciopero della fame. Ieri hanno ricevuto la visita dei loro avvocati. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti. Sotto attacco il porto e alcuni edifici residenziali. E ancora raid anche a Sumi, con 1 morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso, se necessario pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Cordoglio unanime e commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. È stato un punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare di tutto, ricorda commossa Bebe Vio. I funerali saranno celebrati martedì mattina a Padova. Disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Ma sentiamo il servizio.
6: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso, pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese. E ieri, alla giovane età di 59 anni, si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per il record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: E si annuncia una domenica ricca di sport. In primo piano il calcio: l'Inter a San Siro con il Parma può festeggiare lo scudetto in anticipo. Per il tennis, a Madrid Sinner in finale contro Zverev. Formula 1 a Miami, terza pole di fila per Kimi Antonelli.
10: Piazza Duomo è pronta, basta un punto per far esplodere la festa nerazzurra. Lo 0-0 di Como Napoli consolida il secondo posto dei partenopei, rallenta la corsa Champions dei lariani, ma soprattutto avvicina l'Inter al 21esimo scudetto. Davanti ai 75.000 di San Siro basta un pari contro il Parma, il via alle 20:45 nella domenica che prevede anche Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona. Ieri lo 0-0 di Atalanta-Genoa e il 2-0 di Udinese-Torino ai friulani, la Coppa Pizzul. Jannik Sinner è pronta a scrivere l'ennesima pagina di storia del tennis. Appuntamento alle 17 per la finale di Madrid contro Zverev. Insegue il quinto Masters 1000 consecutivo. In Formula 1, aperto dalla doppietta McLaren Norris Piastri nella sprint, il Gran Premio di Miami anticipato alle 19 per l'allerta meteo. Dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher seppero fare, Kimi Antonelli centra la terza pole consecutiva e la dedica all'amico Alex Zanardi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
13: Rieccoci, eccoci qua, ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, il nostro programma di cinema dedicato oggi inevitabilmente al tema del lavoro. Laddove il 1° maggio, festa del lavoro, ci ha dato un po' la stura, ci ha dato un po' la possibilità di andare ad esplorare il mondo del lavoro con il cinema, che ne ha affrontato un po' gli aspetti nodali, con un cinema che spesso ha comunque affrontato ha offerto degli spunti di riflessione sui ritmi serrati, la carriera, il precariato, con tutte le dinamiche magari delle risorse umane, la gestione dei licenziamenti. Ci sono veramente centinaia di film. Oggi abbiamo scelto una selezione di circa 25 film che si muovono un po' su tutte le pieghe. Film italiani, americani, francesi. I francesi in modo particolare, con una trilogia con Vincent Lindon, hanno davvero affrontato in modo egregio il tema del lavoro, ma anche noi italiani siamo stati bravi. E tra poco partiremo proprio con il film più famoso in materia, o meglio, non espressamente legato al tema del lavoro, ma che rivolge lo sguardo ad un uomo, ad un impiegato maltrattato e soprattutto sfortunato, una sorta di Calimero vivente, e che ovviamente non può che essere Fantozzi. E tra poco lo andremo ad ascoltare. Ovviamente avete anche voi la possibilità di intervenire al 334 11 11 622 con i vostri messaggi che vanno a ricordarci i film che sul tema del lavoro magari vi hanno ispirato di più, che magari conoscete, che avete visto, che volete in qualche modo suggerirci. Allora, Lisa Cabrini con me in regia, Lapo De Carlo con voi, Soul Kitchen è pronto, e se è pronto partiamo proprio con Fantozzi, che era il primo film uscito nel 1975, tra l'altro anche cosceneggiato, nonché diretto da un grande Luciano Salce e che era noto anche con uno pseudonimo, Luciano Salce, che era quello di Pilantra, ed è stato un attore straordinario, ma anche regista, sceneggiatore, conduttore radiofonico, televisivo, commediografo, satirista, comico, davvero un mostro assoluto, e anche con uno pseudonimo, Luciano Salce, che era quello di Pilantra, ed è stato un attore straordinario, ma anche regista, sceneggiatore, conduttore radiofonico, televisivo, commediografo, satirista, comico, davvero un mostro assoluto, e quindi Luciano Salce rimane ancora un faro acceso per noi che facciamo anche questo.

0: tra i 100 film italiani da salvare. Per la sua interpretazione nel film, Anna Mazzamauro venne candidata per il Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista ai Nastri del 76. Allora, la vicenda era quella che partiva con il ragionier Fantozzi, che però era un, questo è un umile e sfortunato impiegato della mega ditta, servile nei confronti dei suoi superiori, ignorato dai propri colleghi e persino murato per sbaglio nei vecchi gabinetti dell'azienda per 18 giorni senza che nessuno se ne accorga. Anche a casa sua le cose non vanno bene, sposato con Pina, sfiorita, un po' bruttina, padre anche di un'altrettanto brutta Mariangela. Ogni mattina deve far fronte a difficoltà imprevisti per riuscire a timbrare il tempo e il cartellino all'entrata. È uno dei film più tristi che abbia visto in vita mia, Fantozzi. Mi divertiva molto di più leggerlo. Cioè, quando mi ricordo che ero bambino, mi ricordo che c'erano i libri in casa di Fantozzi, anche il secondo Tragico Fantozzi, ma il film mi ha messo una tristezza addosso. Ogni volta che l'ho visto, io non ho mai capito se la gente era più apprezzava di più Fantozzi perché si medesimava, oppure rideva delle sue disgrazie, oppure altro. A me metteva tristezza, poi ognuno naturalmente ma so che tanti la condividono questo tipo di sensazione, per quanto in alcuni momenti poteva anche far ridere. Ad ogni modo, c'è questa sequenza memorabile con cui partiamo subito con il nostro Soul Kitchen dedicato al tema del lavoro. Fantozzi.
1: Fantozzi! Fantozzi! Le auguro buon lavoro, caro ragioniere! E mi raccomando, non sia così triste. Rida, rida! Il lavoro è gioia, il lavoro è allegria. Ecco, bravo, così. E adesso all'opera. Bravo, buona fortuna.

0: sequenza, no, con cui vogliamo iniziare oggi il nostro così Soul Kitchen dedicato al tema del lavoro. E invece adesso passiamo a tutt'altro genere, vediamo ad un film molto noto per noi, cioè Alla ricerca della felicità, che è un film che molti hanno visto, forse uno dei film meglio riusciti di Muccino. Devo dire che La ricerca della felicità è stato un film anche molto apprezzato. Ormai sono passati 20 anni dall'uscita di quel film. Ma Gabriele Muccino si era fatto riconoscere, aveva fatto dei film molto interessanti che gli americani hanno guardato con una certa... anzi, con la volontà anche di portarlo, di trascinarlo un po' ad Hollywood, perché le riconoscevano la sua qualità, la sua bontà registica. Il film con Chris Gardner, ma soprattutto con Will Smith e Jaden Smith, figlio di Will, con Tandy Newton e con anche Brian Howe, e che è un attore anche bonario che spesso fa questi ruoli, spesso umani, nel cinema americano. La storia è quella di appunto Chris Gardner, che è un venditore brillante senza fortuna nella San Francisco degli anni Ottanta. Tra l'altro Chris Gardner è il protagonista del film, ma ho detto che tra gli attori c'è anche Chris Gardner stesso, cioè il personaggio che dà vita a questo film è uno dei protagonisti dello stesso film, che poi invece in questo caso la sua parte viene fatta da Will Smith. Chris è un padre affettuoso di Christopher, che è questo bambino di 5 anni, marito anche di una compagna però un po' scontrosa. Chris fatica però a sbarcare il lunario, la moglie è incapace di reggere la crisi, abbandona improvvisamente figlio e marito per cercare fortuna a New York. Quindi, rimasto solo, Chris cerca in tutti i modi di andare avanti e ottiene un posto da stagista non retribuito in una società di consulenza finanziaria. Non ha stipendio, è sfrattato dall'appartamento, poi dalla stanza di un motel veramente imbarazzante e infimo. Chris e il suo bambino cercano in ogni modo di sopravvivere nella giungla della città, dormendo nei ricoveri per i senza tetto, nei bagni pubblici della metropolitana e indossando sempre il suo abito migliore e anche con l'orgoglio di chi non vuole mollare. E alla fine Chris, quella porzione di felicità, riuscirà a trovarla. Qui c'è la sequenza del colloquio in questa azienda. Andiamo a sentire.
1: Jay dice che lei è molto determinato.
2: È stato ad aspettarmi fuori all'ingresso con un attrezzo di quasi 20 kg per oltre un mese.
1: E dice che è intelligente.

0: Mi piace pensarlo.
1: E vuole imparare questo mestiere?
0: Sì, voglio imparare questo mestiere.
1: Ha già iniziato a studiare per conto suo?
0: Certamente, sì.
1: Jay?
2: Sì, signore.
1: Quante volte hai visto Chris finora?
2: Non lo so. Una volta di troppo, direi.
1: L'hai mai visto vestito così?
2: No. No, sempre in giacca e cravatta.
1: Primo della sua classe a scuola? Alle superiori?
0: Sì, esatto.
1: Quanti eravate in classe?
0: Eravamo 12. Era un paesino.
1: Ah, certo.
0: Ma sono stato il primo anche al corso per radaristi in marina e quella era una classe di 20. Posso dire una cosa? Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro e tondo che non la so. Ma potete scommettere che so come trovarla una risposta e che la troverò la risposta. Mi seguite?
1: Chris, che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia e io lo assumessi? Che cosa direbbe lei?
0: Che magari indossava un gran bel paio di pantaloni.
3: Questa è la sequenza in cui Will Smith comincia a farsi riconoscere e con l'ironia, anche con quella, riesce ad affermarsi in un mondo incredibilmente spietato. Adesso andiamo avanti e andiamo ad un film americano che, e quindi lo dico ad Elisa Cabrini perché c'è un film che vorrei mettere poi in coda perché fa parte di una trilogia, ma c'è un film che io mi ricordo molto bene perché negli anni 80 aveva avuto un grande successo. Il film si chiama Dalle 9 alle 5 orario continuato ed è un film diretto da Colin Higgins che segue le vicende davvero rocambolesche di tre segretarie. Stiamo parlando dell'America rampante di quel periodo storico, anche in cui anche in Italia, Milano in modo particolare, viveva, era la Milano da bere e c'era un'America che mostrava davvero come si potesse fare i soldi con poco, si poteva vivere il grande sogno americano, che però era determinato anche da conquiste sociali che dovevano arrivare non soltanto per le persone di colore, vedi Will Smith in quel caso, ma stiamo parlando in questo caso di donne che avevano una retribuzione, tuttora c'è un problema di retribuzione che non è all'altezza, non è adeguato a quelle che sono poi le mansioni o anche alle velleità, le capacità stesse delle professioniste, ma in quel periodo storico non era facile parlarne, per cui qual era il modo migliore per poter interpretare e poter dare vita e voce a questo tipo di istanze? Beh, era la commedia, perché facendo ridere però nel frattempo facevi notare degli aspetti che erano molto importanti. Il film, dicevo, seguiva la vicenda di queste tre segretarie, una fresca di divorzio, la giovane Judy Burley, che era Jane Fonda, che trova lavoro presso la Consolidated Companies, che è una ditta molto importante, e la donna stringe subito rapporti con due colleghe, la responsabile di reparto Violet Newstead, che sarebbe Lily Tomlin, e Dora Lee Rhodes, che è Dolly Parton. La segretaria personale del direttore poi Franklin Hark e Debney Coleman. E non ci vuole molto prima che Judy si renda conto di che tipo sia il suo capo, Franklin, forse l'uomo più sessista, egoista, bugiardo, ipocrita, bigotto che lei abbia mai conosciuto. Abituato anche a sfruttare il proprio personale femminile, Franklin non ha il minimo interesse nell'apportare migliorie all'interno dell'ufficio dove ha imposto un sistema lavorativo rigido e poco efficiente. E quindi loro sono oppresse, stanche delle prepotenze subite dal loro boss. E le tre impiegate, tra l'altro, saprebbero come far funzionare al meglio l'ufficio, però bisognerebbe prima togliere di mezzo lo stesso Franklin. E dopo aver fantasticato a lungo su come sbarazzarsi di lui, succede qualcosa di veramente inaspettato. Andiamo a sentire un estratto del film.
4: Cosa?
5: Senti, lasciami finire e non impennarti a voto.
4: Hai fatto promuovere Bob Enright invece di me. Ho 5 anni di anzianità più di lui.
5: Sì, lo so.
4: Tutto da me hai imparato.
5: È vero, lo so, ma vedi, la compagnia...
4: La compagnia, balle! Tu hai deciso, tu lo hai promosso e tu ora dimmi perché.
5: In primo luogo, vedi, Bob ha conseguito una laurea.
4: Ah, bello, bello! Mentre lui era al college per la sua preziosa e inutile laurea, io già mi facevo il mazzo per questa compagnia.
5: E in secondo luogo, Bob Enright ha una famiglia da mantenere.
4: E io invece no! Questo c'entra come i cavoli a merenda.
5: Aspetta, Violet, senti, io ho le mani legate. La compagnia ha bisogno di un uomo in questo posto. I clienti preferiscono trattare con uomini, è incontestabile.
4: Ah, finalmente l'hai detto. Io non ho avuto la promozione per via di un pregiudizio imbecille. I maschi si sentono minacciati e avete un sacro terrore per qualsiasi donna che non stia seduta in posti di ragione.
5: Risparmiami le stronzate femministe, va bene? Io so quello che provi e ti comprendo.
4: Tu non capisci un accidente.
5: Allora capisco che sono il capo qui. E anche se puoi essere molto preziosa dove sei, io ti consiglio di calmarti. Non starò qui seduta a sentire. Porca vacca. Donali, vieni qua.
4: Ok.
5: Avevo detto di far riparare questa poltrona.
4: Va bene, ora me ne vado. Ma una cosa devo dirtela prima di andare via. Non riferirti mai più a me come alla tua ragazza.
5: Se riuscissi a capire di che cosa parli. Donali, cosa vogliamo fare per questa poltrona?
4: Te lo dico subito di cosa parlo. Io non sono una ragazza, sono una donna. Hai capito? Io non sono tua moglie, non sono tua figlia e neanche la tua amichetta. Cosa? Io sono una tua dipendente. E come tale pretendo di essere trattata equamente, con la dovuta dignità e con il dovuto rispetto. Come sarebbe, amichetta?
5: Non badarci, sai, è un po' fuori di sé.
4: Doralì, non fare la finta tonta, lo sa tutta la compagnia che tra voi c'è una relazione. E chi va dicendo che tra noi c'è una relazione? Chi lo va dicendo? Lui! Cosa?
3: Questa dunque è la sequenza di dalle 9 alle 5, orario continuato. Commedia scritto straordinaria che per tanti anni è diventato un po' un punto di riferimento, anche perché era un modo anche divertente, ma non meno coraggioso per quel tipo di ambito dell'epoca, perché parlava di argomenti di questo genere. Da quel film ne nacque anche una bellissima colonna sonora proprio di una delle protagoniste, cantante e attrice come Dolly Parton, da cui andiamo ad ascoltare proprio la colonna sonora del film.

0: Di nuovo insieme dopo questo pezzo memorabile di Dolly Parton e From 9 to 5, e adesso invece andiamo ad un altro film importante, Bread and Roses, il film di Ken Loach che vede il protagonista Maya, che è interpretata da Pilar Padilla, una giovane donna messicana che riesce ad attraversare clandestinamente il confine ed entrare negli Stati Uniti. E a Los Angeles trova la sorella maggiore che lavora come janitor, cioè donna addetta alle pulizie praticamente. Rosa, sposata con figli e quindi ha tante difficoltà in California già da diversi anni, perciò nel tentativo di aiutare Maya a trovare un'occupazione organizza un incontro con il suo datore di lavoro, un uomo senza scrupoli che impone il suo pugno di ferro ormai senza limite e salari ridotti all'osso. Nessuno protesta per paura di essere licenziato e dunque anche Maya a queste condizioni prende servizio. Non riesce però ad accettare tutto in silenzio e quindi negli uffici, quando appare il sindacalista Sam, che nel film è Adrian Brody, lei decide di sostenerlo nelle sue rivendicazioni. Sam fa opera di mobilitazione presso gli altri lavoratori, ma le reazioni sono contrastanti. Se alcuni sono d'accordo, in molti la paura di perdere il posto prevale su possibili rivendicazioni, e tra questi c'è anche Rose. Tra le sorelle la situazione comincia a farsi tesa. Quando 6 lavoratrici vengono licenziate, Maya scopre che è stata proprio Rose a denunciarle e la rabbia reciproca esplode con forza. Un film difficilissimo di cui andiamo ad ascoltare adesso un estratto.
1: Scusate, per favore ascoltatemi. Oggi è un grande giorno per i pulitori di questo palazzo, d'accordo? Ma non finisce qui. Noi faremo sapere ai proprietari che tutto questo continuerà finché non vi ridaranno il lavoro, giusto?
2: Sì!
1: Giusto. Negli ultimi mesi siete stati insultati, vero? Vi ho visti perdere lavoro. Vi ho visti sopportare gravi difficoltà economiche, subire minacce dalla polizia. Ho visto amicizie distrutte dal tradimento. Beh, voi avete dimostrato un enorme coraggio. E ce ne vuole tanto per andare avanti. Ora lottiamo per l'assistenza sanitaria.
2: Sì!
3: L'hai detto, amico!
1: Per il rispetto del lavoro.
2: Sì!
1: Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose.
2: Sì!
1: Vogliamo tutte le cose belle, tutte le cose belle della vita. Vedete quello striscione? Beh, quella frase risale al 1912, quando a Lawrence, nel Massachusetts, 10.000 lavoratori immigrati, per la maggior parte donne, dovettero lottare contro una paga da fame. E fu una lotta violenta, lunga e violenta, ma sapete che accadde? Loro vinsero. Vinsero.
4: Chiaro?
1: Nessuno vi darà le rose per niente. È chiaro? Nessuno. E sapete quando avrete le rose? Quando vi ribellerete. E vi organizzerete. E formerete un sindacato forte, così forte da potersi misurare con questo genere di società che vi sfrutta e vi schiaccia. E allora battetevi per i vostri diritti.
0: Questa dunque è la sequenza di Bread and Roses. Chiudiamo questa prima parte con un film importantissimo, come La classe operaia va in paradiso, il film di Elio Petri che segue le vicende di Ludovico Massa, cioè Gian Maria Volonté, detto Lulù, un operaio separato che si ritrova a 30 anni a dover mantenere ben 2 famiglie, quelle della sua ex moglie con il loro figlio e quella della sua attuale fidanzata. Una vicenda che si innesca poi all'interno di una fabbrica dove tutto è molto più complicato, dove il lavoro è durissimo man mano che il tempo passa. Andiamo ad ascoltare un estratto.
5: Sì. Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so.
6: Ma Pietra, vieni qua, vieni a parlare al microfono.
7: Chiami il microfono.
6: Vieni qua.
5: Parla un momento solo. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Presto pro forno. Allora io dico, cioè che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti! Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte! E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che tale l'intesa, eh?
6: Sentimi bene, Max, te che adesso parli tanto, ma dov'è che eri? Quando noi altri coi compagni del sindacato abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della PA, dov'è che eri, eh? Rispondi!
5: Dov'è che eri? Dov'è che eri? Facevo il cottimista! Seguivo la politica dei sindacati! Lavoravo per la produttività! Incrementavo!
0: Questa dunque la sequenza, insomma, di La classe operaia va in paradiso, film importantissimo di Elio Petri, dicevo, con un grande Gian Maria Volonté, con il quale chiudiamo questa prima parte di Soul Kitchen sui film dedicati al tema del lavoro. Tra poco.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
9: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
8: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
9: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
10: Sono le 10 e 34 minuti.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Soul Kitchen dedicato al tema del lavoro. E una puntata di oggi con tanti film che ne hanno raccontato le contraddizioni, le istanze, le problematiche. Quindi abbiamo iniziato con un film che conoscono tutti, cioè Fantozzi. Abbiamo proseguito con La ricerca della felicità, dalle 9 alle 5 orario continuato, e Bread and Roses. Quindi siamo andati da quattro stili totalmente diversi di raccontare il mondo del lavoro. Adesso siamo andati anche alla classe operaia va in paradiso, tanto per non andare lontano. Ora andiamo da un film che film italiano questa volta, un film che si intitola The Pills, sempre meglio che lavorare, un film del 2016 scritto, diretto, interpretato proprio da The Pills, che è un gruppo di amici youtubers composto da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi. E il film racconta le vicende di tre ragazzi, Luca, Luigi e Matteo, e che sono appunto loro, e amici fin da piccoli che si sono fatti a vicenda una promessa: non lavorare mai. Il tempo passa e loro diventano grandi, abitano insieme, passano la loro vita seduti intorno al tavolo della cucina a bere caffè, senza alcuna voglia di combinare qualcosa durante le loro giornate. Sembra davvero che non sia cambiato niente da quando erano bambini, e il loro unico scopo della vita è dunque quello di boicottare il mondo che li incita a essere produttivi con la ricerca di lavoro, con lo studio, rimanendo comodamente a far nulla nel loro piccolo appartamento della periferia di Roma Sud. Ma la responsabilità e il lavoro sono nemici più temibili di quanto avessero mai pensato, e così Matteo, Luca e Luigi dovranno essere pronti a tutto pur di vincere questa battaglia, se vogliamo chiamarla così. Stiamo parlando di una commedia, ma fino a un certo punto mantenendo fede ai propri ideali e facendo della nulla facenza, insomma, il loro è proprio vero proprio pilastro di vita e di ragione d'essere. Andiamo a sentire un estratto di The Pills, sempre meglio che lavorare.
12: Pazzi, noi ogni sfida e ogni difficoltà abbiamo promesso che non l'avremmo affrontata e non l'avremmo affrontata insieme, capito? Adesso io non posso permettere che un amico così da un momento all'altro decida di prendere in mano la sua vita, capito? Mentre io mi sto grattando le palle sul divano, capito? E questo è un problema, perché poi io mi sento in colpa, capito? Io mi sento in colpa. E se io mi sento in colpa, sai perché succede? Che devo affrontare la vita anche io. E a me di affrontare la vita non mi va. A me non mi va. Non mi va di andare a lavorare. Non mi va di mettere la sveglia alle 7:30, capito? Perché una vita con la sveglia alle 7:30 è una vita che non vale la pena di essere vissuta. Hai capito, sì o no?
13: Senza manco provarci.
12: Col rischio di fallire. Ma col cazzo, io non ci voglio manco provare.
0: Questa dunque la sequenza di The Pills, sempre meglio che lavorare. Veniamo adesso in un altro film, che è Tra le nuvole, e il film con George Clooney, diretto da Jason Reitman, che tra l'altro è un ottimo attore, tra le altre cose, oltre che essere un ottimo regista, è basato sul romanzo di Walter Kern del 2001. E qui si parla del lavoro di Ryan Bingham, che è appunto George Clooney, che è quello di licenziare dipendenti in giro per l'America. Per farlo viaggia da un aeroporto all'altro, incontrando per lo stretto indispensabile i lavoratori di aziende di ogni città che purtroppo per un motivo o per un altro devono essere mandate a casa. Ryan tra l'altro non ha nessuna relazione stabile, l'unico legame affettivo, quando si ricorda, è rappresentato dalle due sorelle, di cui una sta per sposarsi tra l'altro. La sua vita è concentrata in un bagaglio a mano, tra l'altro non troppo pesante per non perdere tempo al check-in, e colleziona punti mille miglia, di cui è prossimo al raggiungimento del traguardo di 10 milioni di miglia, e ogni tanto tiene anche delle conferenze motivazionali. Solo che un giorno viene chiamato al telefono dal suo capo, Craig Gregory, cioè Jason Bateman, che lo convoca nella sede principale per delle importanti novità lavorative. E durante la sua breve permanenza a Dallas, una sera nota Alex, che nel film è Vera Farmiga, l'attrice, seduta al bancone da sola, e nasce tra loro un'alchimia, e si confrontano con ironia sui servizi e le possibilità che gli offrono le loro carte fedeltà. La serata poi va avanti, continua anche molto piacevolmente, concludendosi nella camera di lui. La donna però, prima di andarsene, chiede a Ryan quando si potrebbero rivedere, e insieme decidono di incontrarsi in Florida. Giunto poi a Omaha, il tagliatore di teste rientra in sede, inizia la riunione col capo, e Natalie, cioè Anne Kendrick, illustra il nuovo e meno dispendioso sistema per comunicare il licenziamento al malcapitato di turno. La pratica di congedo sarà effettuata non più di persona, ma via webcam. Quindi non ci sarà più la necessità di viaggiare da un luogo all'altro, noleggiare auto, affittare camere d'albergo. Ogni cosa sarà gestita direttamente in ufficio. Gregory è entusiasta dall'idea. Ryan invece espone delle perplessità, e per capire se Natalie ha esperienza in questo tipo di ruolo la mette alla prova. E il capo si rende conto, dopo aver assistito al confronto tra i due, che lei necessita di un mentore che le possa insegnare i trucchi del mestiere. Quindi chi meglio di Ryan? Insomma, due generazioni verranno messe di fronte ai loro limiti con fragilità, ma anche con colpi di scena. Andiamo a sentire un estratto di Tra le nuvole.
14: Oggi non devi fare altro che guardare e ascoltare, e quando accenno a un pacchetto di strategia, consegni uno di questi.
15: Fantastico.
14: Vorrei trovarmi qui oggi con notizie migliori. Il fatto è che ci troviamo seduti qui perché questa sarà la sua ultima settimana di lavoro, sfortunatamente.
15: Perché io?
16: Ora che cosa dovrei fare? Sapendo di non essere l'unico a perdere il lavoro, dovrei sentirmi meglio.
15: Lo capisce che è assurdo? Sono stata una dipendente modello per oltre 10 anni. Ed è questa la moneta con cui vengo ripagata?
17: Lei riesce a dormire la notte? Eh? Come sta la sua famiglia? Loro dormono bene? Avete la corrente elettrica? Il riscaldamento? Il frigo è pieno di cibo? Ha fatto il pieno alla macchina? Questo weekend andrete a mangiare una pizza? Io non lo so. Né io né i miei figli, noi non faremo niente.
18: Secondo lei che cosa dovrei dire loro?
15: Forse sottovaluta l'effetto positivo che un cambio di carriera potrebbe avere sui suoi figli.
18: L'effetto positivo? Ora guadagno $90,000 l'anno. Il sussidio quant'è? 250 a settimana? Questo che dice è positivo come effetto? Certo, staremo più raccolti perché non sarò più in grado di pagare il mutuo sulla casa, e magari potremo traslocare in un bel monolocale del cazzo chissà dove. E poi, senza previdenza, potrò abbracciare forte forte mia figlia, mentre ha un altro attacco d'asma, visto che non potrò più permettermi i farmaci.
0: Questa è la sequenza del film. Veniamo adesso ad un altro tema, in questo caso è un film italiano che si intitola Mi piace lavorare. È un film che ha avuto anche un certo successo, con una storia anche davvero difficile anche da raccontare, perché si tratta del mobbing. Il film vede, che è detto di Francesca Comencini, vede protagonista Nicoletta Braschi, nota anche e non solo, certamente anche per essere, oltre che un'ottima attrice, anche la moglie di Roberto Benigni. La storia è quella di Anna, segretaria di terzo livello, che comincia ad avere problemi sul lavoro. I colleghi non la invitano più a prendere il caffè. Il suo posto di lavoro viene distrattamente occupato. Nessuno si siede più vicino a lei durante la pausa mensa. Il direttore del personale la ignora. E poi ci sono vessazioni e i problemi di lavoro che piano piano iniziano a logorare la sua vita, sola, divorziata, e che ha come unico conforto il suo rapporto con la figlia Morgana. Ed è qualcosa che davvero strazia. Io volevo andare a sentire, abbiamo due sequenze, più che sentire quella straziante mi piacerebbe andare a sentire quella in cui alla fine Anna fa causa all'azienda e vince, ma quando ritira i soldi dice questo.
19: Ecco l'assegno di risarcimento per la causa che hai vinto.
20: Grazie.
19: Mi dovresti mettere una firma per ricevuta. Beh, alla fine ce l'hai fatta, hai vinto.
20: Sì, se questo lo chiami vincere.
19: Ciao.
20: Ciao, stai bene.
19: Anche tu.
0: Questa è la sequenza, insomma, molto breve, ma che è assolutamente edificante, se questo lo chiami vincere. Un'azienda che mobbizza qualcuno con la compiacenza o la complicità di altri colleghi che si prestano, pur di preservare il loro posto di lavoro, a dare vita a questo teatrino triste, drammatico. Qualcosa che probabilmente magari a qualcuno di voi è accaduto, se non attivamente, se non direttamente, indirettamente, vedendo qualcuno che mobbizzato lo è stato. E a volte il mobbing è uno degli elementi di cui si è parlato, e ho iniziato a parlare soprattutto negli anni 90. Ma ci sono persone che nel posto di lavoro vengono vessate da qualcuno che quasi inconsapevolmente si comporta in modo pessimo. E questo è uno degli elementi che dovrebbe in qualche modo far riflettere molte persone che chiedono di avere la coscienza a posto. Questo è un elemento che accade un po' ovunque, ma che talvolta anche nelle chiacchiere tra amici, no? Qualcuno racconta. Andiamo ad ascoltare una canzone, questa tratta da un film come Epic, e in questo caso quella degli Snow Patrol, What If the Storm Ends.

0: Siamo adesso qui con noi a Soul Kitchen con me, Elisa Cabrini, Lapo De Carlo, con tanti film dedicati al tema del lavoro. E il film che andiamo ad ascoltare adesso è Tutta la vita davanti, altro film italiano diretto da Paolo Virzì, che vede la storia di Marta, che nel film è Isabella Aragonese, appena laureata in filosofia, con lode, e che sogna di lavorare come ricercatrice. Nell'attesa cerca un lavoro part-time e lo trova grazie a Sonia, che nel film è Micaela Ramazzotti, all'epoca aveva una storia con Paolo Virzì, tra l'altro, e che le offre la possibilità di lavorare con lei come centralinista presso una multinazionale. Fin tra l'altro, se non l'avete visto, ve lo consiglio, è veramente un gioiello, è quasi un film horror per molti punti di vista. Dicevamo che il compito di Isabella Aragonese è quello di procurare quanti più appuntamenti possibili per far vendere un elettrodomestico multifunzione, ma carissimo tra le altre cose. E che succede? Che dopo essere stata istruita sulle tecniche di telemarketing e persuasione, lei riesce a ottenere molti appuntamenti grazie anche alla sua capacità di entrare in empatia con le clienti. E nonostante lei venga spesso elogiata dalla sua capo telefonista, Daniela, che nel film è un'inquietante Sabrina Ferilli, e questo per i risultati che comunque riesce a ottenere, Marta non riesce a lasciarsi mai a trasportare dall'atmosfera esaltata che si respira dentro l'azienda, dove è evidente che ogni cosa è studiata per sfruttare al massimo i dipendenti. Un giorno Marta decide di raccontare al sindacalista Giorgio, che nel film è Valerio Mastandrea, se vogliamo il corrispettivo di Adrien Brody in Bread and Roses, no? Ecco, qui invece in questo caso il film vede Giorgio che è un sindacalista molto attento, e lei le racconta le ingiustizie che vede quotidianamente sul posto di lavoro, portando sotto i riflettori gli atteggiamenti antisindacali dell'azienda. E qui ascoltiamo una sequenza in cui Daniela, cioè Sabrina Ferilli, controlla quanto stanno in bagno le dipendenti e trova Marta, Isabella Aragonese, le dice questo, sentiamo.
1: Un attimo, sono 6 minuti che stai qui dentro, quasi 7, che dobbiamo fare?
2: Un pacco, Daniela, contro il regolamento.
1: Ah, fai anche la spiritosa. Te ne sei resa conto che questo mese sei fuori dalla top 10?
2: Pazienza, me ne farò una ragione.
1: La Santarellina si è messa in testa di fare carriera in un modo più comodo qui dentro, vero? Ma non credere, perché quello, se non porti certi risultati, ti scarica lo stesso, anche se gliel'hai data.
2: Ma che stai dicendo?
1: Io ti ho messo il cuore mio in mano e tu mi butteresti in mezzo a una strada nello stato in cui sono.
2: Ti prego, Daniela.
1: Vieni qua, vigliacca, ma dove vai? Di la verità.
2: Ma che verità?
1: Ci hai scopato un nuovo, Claudio?
2: No.
1: Non ti illudere, sai? Perché intanto appena lascia quella stronza si mette con me e saremo felici, alla faccia tua e di tutti quegli stronzi che ci vogliono male.
2: Daniela, Claudio, la moglie, l'ha già lasciata. Vive in un residence da 6 mesi. Mi dispiace.
0: Questa è la sequenza con Isabella Aragonese, che nel film ovviamente si trova in questo mondo che è folle e gestito appunto in modo così disfunzionale dalla realtà. Vediamo adesso un altro film che è molto noto, anche perché ha creato, insomma, diciamo anche una specie di genere, appunto, che è diventato un film cult in Italia. Smetto quando voglio. Smetto quando voglio è un film che si svolge a Roma ai nostri tempi, con un ricercatore universitario che a cui viene, insomma, negato il rinnovo dell'assegno di ricerca. Lui ha fatto una 37 anni, ha una casa da pagare, ha una fidanzata da soddisfare, ha molti amici accademici finiti per strada come lui, e che ho lo stesso destino, quindi. Pietro Zinni, che è un chimico che non vuole fare la loro stessa fine, non vuole essere umiliato facendo il lavapiatti in un ristorante cinese, non vuole fare il benzinaio per un gestore bengalese, dicono. Le sue qualifiche e il suo talento non possono essere buttati al vento, si racconta. Quindi si ingegna e scopre una possibilità ai limiti della legalità, cioè sintetizza, con l'aiuto di un suo amico chimico, una nuova sostanza stupefacente tra quelle non ancora messe al bando dal ministero. La cosa in sé è, diciamo, borderline, come si suol dire, un po' è legale, ma ancora per poco. Lo spaccio e il lucro che ne derivano, ovviamente no. Però fa lo stesso, i tempi sono questi. Pietro recluta con tutti i suoi amici accademici finiti in rovina, ci sono anche degli eccellenti latinisti, degli antropologi e quant'altro, e mette su una banda. Lo scopo è fare i soldi e vedersi restituita un briciolo di dignità. E le cose però poi prendono un'altra piega. E qui ascoltiamo una scena esilarante di un colloquio di lavoro tra un laureato e un meccanico, sentiamo.
3: Niente, alla fine mi sono fatto 2 anni dentro per un fa in fama con un amico. Poi sono uscito, sono andato a lavorare al cantiere da mizio, Va tutto bene fino a 3 mesi fa che si è morto.
4: Mi dispiace.
3: Ma non ha sofferto, Cioè, la coltellata gli è andata bella precisa qua proprio sulla carotide, sì.
5: E poi c'aveva pure ragione quello che gli ha data una vecchia storia di poker online. Comunque, e là scoppia il casino perché i figli cominciano a litigare, si sono scannati per eredità. C'è stata una spregiativa legale per la divisione dell'eredità, c'è stata tutta... le famiglie sono così, no? Se litiga per i soldi, come al solito.
4: Cosa che hai detto?
3: Ha detto che i figli hanno cominciato a scannarsi, è sempre così i soldi, no? Cioè, quando ci stanno i soldi...
4: Che? No, hai detto una spregiativa legale.
3: Chi? Non so manco che vuol dire.
4: Tu sei laureato.
3: Sono laureato io.
4: Beh, io sono stato chiaro, non assumo laureati.
3: Ma non sono laureato, ma mi hanno cacciato da scuola a terza media che spingevo il fumo.
4: Non siete affidabili.
3: Ma che stavo qua se ero laureato? Abbiamo pazienza, no?
4: Sei il terzo settimana.
3: Sono laureato. Vabbè, sono laureato, sì. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io, guardi, ho inoltrato una richiesta per rinunciare al mio titolo accademico. Significa che tempo 2 settimane io ho praticamente la quinta elementare. Se vuole le esibisco tutta la documentazione pertinente.
4: Senti, raga, qui c'è da sporcarsi le mani.
3: Sono qui apposta.
4: A me non mi serve la gente che sta tutta la vita sui libri.
3: Sono d'accordo.
4: È chiaro?
3: Sì.
4: Poi sapete che sei troppo bravo ragazzo.
3: No, però, no, bravo ragazzo no, però. No, perché io sono una persona pericolosissima, invece. Da un momento all'altro io potrei fare dei gesti...
4: Sì.
3: In qualsiasi... Sì. Beh...
6: Andrea De Santis, antropologo. Alla Sapienza era un punto di riferimento.
3: Era una fattura importante, però. Scusi tantissimo, ma io non so che cosa mi ha preso perché. Guardi, era una fattura. Ma però la cosa importante nelle fatture è il numero, perché si risale facilmente. Lei mi invia il PDF e io gliela ristampo proprio. Mi scusi tantissimo, che proprio.
4: Ma che stai a fare? Oh, vedi che non sei adatto.
3: Insomma, questo le assicuro un periodo emotivamente molto difficile. Però.
4: Senti, raga, fatti l'esperienza di vita. Mettete nei guai. Vivete la strada.
0: Insomma, questa è una sequenza memorabile. Volevo andare avanti a vedere, sentire tutto il film perché questa sequenza è un colpo di genio, davvero. Allora, voglio andare anche da un altro film che in questo caso è Il Capo Perfetto. Il Capo Perfetto è un film diretto da Fernando León de Aranoa e che racconta cosa accade nella fabbrica Blanco Basculas che produce bilance di tutti i tipi. A capo della ditta c'è il proprietario Blanco, che nel film è un giovane Javier Bardem, noto per essere un dirigente comprensivo, buono e carismatico. Quando viene a sapere che nella sua impresa c'è l'arrivo previsto di una commissione di ispezione che sta facendo visita a tutte le aziende del posto per scegliere chi si aggiudicherà una premiazione d'eccellenza, diciamo che Blanco inizia a controllare che tutto nella fabbrica sia al posto giusto. In breve tempo deve preparare il suo gruppo di operai alla visita e quindi deve risolvere anche degli eventuali problemi. Ad aumentare maggiormente le sue ansie e le sue preoccupazioni arriva un operaio licenziato che si presenta in azienda insieme ai 2 figli per chiedere di essere di nuovo assunto. E niente, non vedendo la sua richiesta assolta, l'ex dipendente inizia a calunniare e a diffamare Blanco. Andiamo a sentire un estratto di Il Capo Perfetto.
7: Gli racconti dei licenziamenti, glielo dica! Vediamo se ha le palle!
8: Che sta facendo?
9: Mi ha chiesto se anch'io voglio uscire nell'articolo. Gli ho detto che prima dovevo sentire lei.
8: Buongiorno, salve.
9: Buongiorno.
8: Per cosa sono le foto?
9: Per un articolo.
8: Per un articolo. Che parla di?
9: Della sua lotta.
8: Della sua?
9: Lotta.
8: Lotta, chiaro. E lo sai il tuo capo che stai facendo questo?
9: È una storia umana. Quello che piace adesso.
8: Ah, è una storia ridicola. Un taglio, una riduzione del personale e una liquidazione regolare. Non c'è nessuna storia. Che fai?
9: Annoto le sue dichiarazioni.
8: Fammi vedere una cosa. Non sono dichiarazioni, sono... Ma siete pazzi? Non potete pubblicarlo adesso. Non ti appoggiare alla macchina. È commissionato o è una tua ideuzza questa dell'articolo?
9: Questa informazione è riservata. Proteggo le mie fonti.
8: Le fonti, certo. Ma per chi credi di lavorare? Per il Washington Post?
9: Una foto, sì.
8: Non t'azzardare. Non t'azzardare. E nemmeno alla fabbrica. Roman non può fare foto qui, eh?
9: E se attraversa e le fa da là?
8: Ma tu non dovresti essere una guardia giurata. Che hai giurato tu di fare l'imbecille? Appena vedo pubblicata una foto della fabbrica, tu finisci per strada, Roman.
9: Libertà di stampa.
0: Questa dunque è la sequenza del film Il Capo Perfetto e chiudiamo questo blocco con un ultimo film che è Clerks Commessi, altro film molto noto, insomma, che è un film girato da Kevin Smith, una commedia del 1994, e che vede la storia di un gruppo di impiegati, di commessi per esattezza, che danno vita a una serie di dialoghi anche un po' surreali, ma in un posto di lavoro nella quale si concentrano delle vite, ma con un minimalismo davvero anche molto divertente, con discussioni che sconfinano anche su Guerre Stellari e su alcuni aneddoti che possono essere raccontati. I dialoghi di questo film, tutto girato in bianco e nero, che però diventano un cult, perché molte di queste sequenze mostrano delle intelligenze però riferite più a dei mini minimalismi, oppure al contrario a delle vicende vissute che vengono raccontate in modo ironico o autoironico. Andiamo ad ascoltare per esempio questo estratto di Clerks.
10: In pratica dice che ognuno deve stare al proprio ruolo.
11: Che?
10: Insomma, non mi dai la macchina perché secondo te ci avrei un ruolo che prevede tutta una serie di obblighi, giusto?
11: Giusto!
12: Ehi, ehi, una volta ho letto che tempo una settimana e ci sarebbe stata la fine del mondo. Poi la settimana appresso hanno scritto che eravamo stati salvati all'ultimo momento da Dio sa che razza di pesce uccello mutante. Roba da
10: Quindi pazzo. Non sarei nemmeno più responsabile delle mie azioni, tipo un soldato degli squadroni della morte in Bosnia.
11: No, non farla tanto drammatica, nessuno ti ha chiesto di far fuori i ragazzini o cose simili.
10: Ma già, non ancora.
12: Mi ricordo un'altra volta che... io ti spacco la faccia, maledetto bipolare di merda!
11: Era con me che ce l'aveva.
12: Già, ma ha beccato me!
11: Certo, certo, guardi, si riprende i suoi soldi e siamo pari, va bene?
12: Manco morto ci rimetto piede qui dentro. E fa che ti ritrovo, giuro che te la spacco quella tua faccia di culo!
13: Ma come cazzo ti è saltato in testa?
10: Dico, primo, ne ho piene le palle dei cretini che si mettono a commentare questi giornali del cazzo.
11: Oh, Gesù.
10: Secondo, per provarti che il ruolo non determina il comportamento.
11: Cosa?
10: E se fosse come dici, io, in quanto commesso, non potrei farlo disputare a un cliente. E invece l'ho fatto. Quello che dico è che ognuno è padrone del proprio comportamento. Per cui, anche se noleggio video, i miei, se mi va, me li affitto da Big Choice. Ti torna?
0: Questa è una sequenza di Clerks che dicevo che tra i ragazzi degli anni 90 divenne veramente un cult... sboccato sì, ma anche divertente e ripeto con alcune sequenze anche memorabili. Questo dunque era Clerks, con il quale chiudiamo il blocco del secondo blocco di Soul Kitchen, tra pochissimo invece il terzo, e qui andremo a visitare altri film con delle trilogie anche molto importanti, tra pochissimo.
14: Giornale radio.
15: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
16: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:02. Giornale Radio Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive nel weekend disposto dal CONI. Il mondo dello sport rende omaggio ad Alex Zanardi, morto venerdì all'età di 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì mattina a Padova. Commozione e cordoglio unanime per il campione diventato simbolo del paralimpismo e fonte di ispirazione. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani, le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella. Il nostro ricordo nel servizio di Gianni De Gaetano.
2: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, di quelle da raccontare ai bambini. Ferito nel fisico, mai nell'orgoglio, diventò un supereroe, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese, e ieri alla giovane età di 59 anni si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per il record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
1: Voltiamo pagina, c'è solo un punto tra l'Inter e il suo 21esimo scudetto. Dopo lo 0-0 di Como Napoli ieri, ai nerazzurri stasera basta un pari contro il Parma per centrare il titolo con 3 turni d'anticipo. A San Siro 75.000 spettatori pronti a festeggiare poi in Piazza Duomo. La società avrebbe già preparato una location per il Brindisi scudetto. Il programma della 35esima di Serie A prevede alle 12:30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona. Ieri anche lo 0-0 di Atalanta-Genoa e il 2-0 di Udinese-Torino che vale per i friulani la Coppa Pizzul. Attesa alle stelle anche per Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Il numero 1 del mondo arriva con una striscia aperta di 22 successi, punta quest'oggi a diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Formula 1 negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami. Ieri doppietta McLaren-Norris-Piastri nella sprint. Oggi la gara lunga, anticipata alle 19 italiane per l'allerta meteo. In pole per la terza volta consecutiva Kimi Antonelli. La sua dedica.
3: Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex, che comunque era un nostro amico, quindi sono anche, mando le mie condoglianze alla famiglia. Però sì, questa è per Alex.
1: Pallavolo, si assegna oggi la Champions League femminile col derby di Istanbul tra il Vakıf Bank di Giovanni Guidetti e l'Ezza Cibasi di Cesare Bregoli. La sfida tra tecnici italiani è una magra consolazione dopo l'eliminazione in semifinale di Conegliano, KO 3-2 col Vakıf Bank dopo essere stata 2-7-0 e aver sprecato 4 match point, e la sconfitta sempre al tie break di Scandicci con l'Ezza Cibasi. Alle 16 il derby azzurro per il terzo posto, alle 19 la sfida per il titolo. Appuntamento invece alle 18 per gara 2 della finale scudetto maschile, Civitanova Perugia, Umbria avanti 1-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Basket, 29esima e penultima giornata della regular season, in programma Cantù Treviso, Cremona Venezia, Milano Trieste, Reggiana Napoli, Sassari Virtus Bologna, Tortona Brescia e Udine Trento, tutte le gare alle 17. Infine pallanuoto, dopo la sconfitta con la Grecia e il successo sull'Australia, l'Italia torna in acqua nella prima fase della World Cup femminile. Alle 18:30 a Rotterdam le azzurre del Neo City Mirarchi affrontano le padrone di casa dell'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: Questa è Giornale Radio, come sempre Lapo De Carlo con voi e Lilisa Cabrini in regia con Soul Kitchen, il programma di cinema dedicato al tema del lavoro, con alcuni dei film più significativi che lo hanno raccontato da angolazioni e anche con posture diverse. Andiamo adesso a parlare di un film di cui non ascoltiamo l'estratto, ma perché andiamo di corsa, anche perché abbiamo veramente tantissimi generi. Un film molto noto, Norma Ray. La storia era quella di una operaia, per l'appunto Norma, che lavora in un cotonificio dal profondo sudamericano e che si avvicina ad un sindacalista di New York e decide di organizzare lo sciopero per difendere i diritti dei lavoratori. C'è una scena in cui alza il cartello Union ed è tra le più iconiche del cinema sul lavoro. Per questo film Sally Field, la protagonista, vinse l'Oscar e alla cerimonia disse: non mi aspettavo di vincerlo, ma lo dedico a tutte le lavoratrici. E il sindacalista del film era ispirato a Eli Zykovic, un attivista reale. La direzione dell'industria tessile del North Carolina, tra l'altro, si oppose alla produzione. Andiamo adesso invece ad un altro film che si intitola Tutto in un giorno. E il film di Juan Diego Botto, che racconta le 24 ore di tre personaggi in lotta per la sopravvivenza, che hanno in comune il tema drammatico dello sfratto. Storie che si intrecciano e che sono quelle di persone comuni alle prese con problemi all'ordine del giorno, ma determinanti nel corso delle loro vite. E c'è Azucena, che è Penelope Cruz, che è una madre di famiglia coraggiosa ma disperata perché rischia di perdere la casa ed è in lotta per il lavoro. La sua vita è una lotta appunto fatta di ristrettezze economiche, visto che il marito è un operaio che guadagna una miseria. La banca ha deciso di toglierle la casa e lei ha 24 ore per risolvere questo dramma. E poi c'è Teodora, alle prese con la scelta, le scelte sbagliate che ha fatto nella vita, i fallimenti di suo figlio, e lei cerca di aiutarlo, ma lui si nega, in qualche modo avvinto nei suoi problemi. E poi Rafa, che è un avvocato che ha come missione di aiutare realmente chi è in difficoltà, ma senza trarne un vantaggio personale. E deciderà anzi di sacrificare tempo ed energie dedicate alla propria famiglia per una causa sociale in cui crede profondamente. E si trova alle prese con un caso di custodia, una ragazza araba che rischia di vedersi togliere la figlia. Lui farà di tutto per impedirlo. E allora andiamo a sentire proprio un estratto di Tutto in un giorno.
6: Non posso perdere il mio lavoro.
7: Non dipende da me.
6: Che vuole che faccia? Che venga lì e mi metta a gridare che state buttando una famiglia per strada?
7: Lui è mio figlio Raul.
8: Figliastro.
7: Ecco, la polizia ha preso una bambina stamattina. Non so se hanno portato la bambina in un centro, se hanno arrestato la madre. Le potrebbero togliere l'affidamento. Devo assolutamente vederla.
9: Andiamocene prima che vengano.
6: Che mi cacci. Questa è la mia casa.
10: Che una bambina di 7 anni venga a scuola da sola non è normale.
7: Tu faresti la stessa cosa.
8: Non mi rovino la vita per nessuno.
7: Non lo fai se non ti ci trovi. Ma se lo vedi, sei coinvolto. Il problema è quando fai finta di non vedere.
6: Tutto quello che ho fatto è sbagliato.
11: Tu non hai fatto niente di sbagliato. Li fermeremo.
8: Vai in giro promettendo a chiunque che gli sistemerai la vita, a chiunque!
6: Io lavoro. Mantengo questa famiglia e tu mi hai lasciata sola.
8: Ma è lei!
7: Sicuro?
8: Sicuro!
9: È finita, abbiamo perso.
6: Io non ho perso ancora.
5: Questo dunque è il film Tutto in un giorno, che di fatto è un po' se vogliamo è il titolo replicato ma cambiato di Tutto in una notte, che però era una commedia degli anni Ottanta, che non so se ricordate, ma che aveva avuto un grandissimo successo e tra l'altro aveva una storia totalmente diversa. Evidentemente la distribuzione italiana ha deciso di fare un qualcosa di che evocasse quello, magari sperando che la gente ci cascasse. In realtà il film, dicevo, è totalmente diverso, è Tutto in una notte. Tra l'altro era un film con Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer ed era un film di John Landis dell'epoca. Allora, torniamo invece ai film sul lavoro. Andiamo adesso a Lo stagista inaspettato. Qui siamo a delle parti della commedia, ma fino a un certo punto. Il film è diretto da Nancy Meyers e vede il protagonista Ben Whittaker, che nel film è Robert De Niro. E diciamo che lui è un pensionato settantenne annoiato e vedovo, e un giorno l'uomo scopre che un'azienda di Brooklyn vende abbigliamento online, indice una selezione di stagisti senior alla quale decide di presentarsi. E lui, dopo aver superato brillantemente il colloquio ed essere stato anche assunto, viene assegnato le dipendenze di Jules Austin, che sarebbe nel film Anne Hathaway, la quale è tra l'altro la fondatrice della compagnia. Però la donna è impegnata a pieno ritmo nella gestione della società e che controlla in modo quasi maniacale, e quindi ha poco tempo da dedicare al nuovo stagista. Però Ben, cioè Robert De Niro, ci sa fare, ha dalla sua parte l'esperienza, ha la saggezza tipica degli uomini della sua età. E quindi lui cosa fa? In poco tempo si fa apprezzare da tutti i suoi giovani colleghi, si guadagna anche la stima di appunto Jules, quindi di Anne Hathaway, e costruendo con lei anche un legame di amicizia molto forte, un rapporto sul quale la donna farà affidamento nei momenti difficili, quando la vita la metterà davanti a scelte importanti. Prima l'ipotesi di dover assumere un manager aziendale che gestisca la sua società, poi la scoperta amara di un marito, Anders Holm, che insoddisfatto, diciamo, del suo ruolo, così come possiamo dire, di casalingo, la tradisce con un'altra donna, un vero classico. E poi sì, dopo un viaggio di lavoro a San Francisco, con Ben, Jules prenderà una delle decisioni più importanti della sua vita, che ovviamente non vi svelo, perché altrimenti poi che cosa vedete? Andiamo a sentire una sequenza dello stagista inaspettato, dove Robert De Niro si presenta.
12: E così, eccomi qua a offrirmi come uno dei vostri stagisti, perché più ci penso e più questa idea mi sembra eccezionale. Mi piace l'idea di un posto dove andare ogni giorno. Voglio i contatti, l'entusiasmo, voglio avere stimoli e credo che voglia sentirmi utile. La parte tecnica ci metterò un po' a capirla. Ho chiamato il mio nipotino di 9 anni per sapere che cos'è una chiavetta USB, ma so che ci riuscirò. Inoltre, ho lavorato per la stessa azienda per tutta la vita. Sono leale, affidabile e so affrontare una crisi. E mi piace che siate qui a Brooklyn. Ho chiamato il mio nipotino di 9 anni per sapere che cos'è una chiavetta USB, ma so che ci riuscirò. Inoltre, ho lavorato...

0: diciamo che gli americani hanno purtroppo preso la piega negli ultimi 20 anni di fare commedie un po' troppo fabbricate, quindi preformate. Io ricordo che ci sono state tante commedie degli anni 60, 70, 80 meravigliose, sfaccettate, divertenti, con sceneggiature meravigliose. Oggi vengono fatte prodotti di marketing con impostazioni che sono un po' basate su concetti algoritmici e con sceneggiature onestamente un po' povere, sterili, e dove tutti i personaggi sono caratterizzati da, appunto, sono più caricaturali di quanto non dovrebbero essere. Non c'è nulla di realistico, per carità, non vogliamo dei film necessariamente alla francese, che sono i maestri in questo, ma santo cielo, almeno un po' più di spessore nei personaggi non sarebbe male. Lo dico non tanto per Lo stagino inaspettato, che però è un film con la chiara volontà di piacere un po' a tutti, famiglie e persone comprese. Però il cinema americano ci aveva abituato fino a 20 anni fa ad essere un po' più articolato e complesso. Oggi non è più così, purtroppo. Andiamo invece ad un altro film che è Le Capitale, ed è un film francese di cui vi racconto soltanto la storia perché purtroppo non è uscito in italiano. È la storia di un banchiere francese, appunto, che viene promosso a sorpresa CEO di una grande banca internazionale e si trova a dover scegliere tra la sua coscienza e le richieste dei fondi speculativi americani che vogliono licenziamenti di massa. Questo è un film di Costa Gavras che trasforma il mondo della finanza in un thriller morale sul capitalismo contemporaneo. E tra l'altro, quando girò questo film, Costa Gavras aveva già 79 anni e aveva tratto il film da un romanzo di Stéphane Osmond. Il personaggio del CEO è ispirato a figure reali del capitalismo finanziario europeo degli anni 2000. Il film, tra l'altro, uscì un anno dopo la crisi del debito greco. Adesso invece andiamo ad ascoltare un altro film, che è Il Capitale Umano, film di Paolo Virzì, che segue le vicende di un gruppo di persone in cui le vite si intrecciano a partire da un incidente stradale dove resta coinvolto un cameriere. E tutto ha inizio una sera quando un uomo su una bicicletta viene investito da un SUV mentre sta tornando a casa dopo aver lavorato a un evento in una scuola privata. E attorno a questo episodio ruotano le vite di Dino Ossola, che nel film è Fabrizio Bentivoglio, che è un agente immobiliare separato. Serena Ossola, nel film Matilde Gioli, sua figlia, che poi frequenta un istituto scolastico anche piuttosto prestigioso, che diciamo poco si addice alla classe sociale della sua famiglia. Carla Bernaschi, che nel film è Valeria Bruni Tedeschi, è una donna benestante ma insoddisfatta del suo matrimonio, e con tutte queste vicende che si snodano a partire da 6 mesi prima dell'incidente. E nel frattempo la polizia comincia ad indagare e tutte le prove sembrano portare ad un colpevole. E allora andiamo a sentire proprio l'estratto di Il Capitale Umano.
1: Comunque bisogna capire qui cosa intendiamo con sperimentale.
2: Lo so, nelle bozze ho provato a riferirmi a anche esperienze nuove, come la Raffaella Sanzio.
1: Raffaello Sanzio. Il loro Amleto è del 1992, poi.
3: Amica mia, noi tutti qua siamo dei lettori appassionati delle tue severe recensioni sulla Prealpina.
2: Veramente appassionati.
3: Ci chiedevamo, ma c'è qualcosa che ti piace, qualcosa che ti interessa, che apprezzi? Così magari ne teniamo conto, no?
1: Cosa apprezzo io? Chiede il professor Rusomanno qui. Niente. Il teatro è morto. Credo che questo sia chiaro a tutti, no?
2: Sì, infatti un po' è vero.
3: Buona a sapersi, visto che perdo ancora tempo a insegnarlo nei miei corsi.
2: Se no ci sarebbe il teatro danza.
4: Scusate se interrompo questa discussione fra intellettuali. Sarà che io sono una persona terra a terra, forse, ma secondo me la gente che lavora è stanca, va bene? È stanca di cose che non si capisce e che fa venire il mal di testa.
2: Ora la gente la sera è stanca.
4: Ecco, allora, come amministrazione, noi crediamo che bisogna valorizzare quelle che sono le tradizioni locali. Abbiamo qui così il coro, qui in Valcuvi abbiamo un coro di voci padane valido, molto valido, che secondo me meriterebbe anche la serata inaugurale. Come è chiamata? Derrière?
2: No, per
4: la premiere. Vabbè. Io dico questo, poi dopo voi fate come volete, perché.
1: My God.
2: Che dite, faccio portare del tè, del caffè? Biscottini.
0: Questa dunque è la sequenza del Capitale Umano, che è un film che così esplora la valutazione un po' economica della vita e del lavoro in questa ricca provincia del nord Italia. Ed è un film che è basato sul romanzo di Stephen Hamilton e che appunto svela questa dinamica di queste due famiglie. Ed è un film che consiglio a tutti perché è un altro film di Virzì davvero centrato, perfetto, sotto molti punti di vista. Adesso ascoltiamo una canzone di John Lennon dedicata al tema del lavoro e poi torniamo con voi.

0: Sempre qui su Giornale Radio, dopo questo pezzo meraviglioso e anche celebre di John Lennon, e adesso invece andiamo a parlare di un altro film che credo che quasi tutti conoscano, nel senso che è stato un film che ha avuto un successo enorme quando uscì al cinema e per tanti anni, per almeno 10 anni di questo film si è parlato molto. Sto parlando di Full Monty. Squattrinati organizzati nel sottotitolo terrificante italiano, ma Full Monty è rimasto nella testa di tutti anche perché il titolo era oggettivamente molto divertente. Un film di Peter Cattaneo che vedeva Robert Carlyle, all'epoca molto famoso, Mark Eddy, Steve Wiesen, Hugo Spear, e poi c'è ancora William Snape, tutti attori inglesi molto noti, magari meno noti da noi in Italia, ma ad ogni modo con una storia che ha fatto il giro del mondo. Tra l'altro l'espressione inglese preesistente The Full Monty ha un'etimologia incerta, ma comunque diciamo che significa la totalità, e in particolare con riferimento alla totale nudità, ed è stata resa un po' più popolare dal film, anche perché c'è una sequenza in cui adesso vi spiego per quale motivo si tratta di questo tipo di titolo. Perché siamo nella Sheffield degli anni 90, con 6 operai siderurgici che sono disoccupati dopo la chiusura delle acciaierie. E quindi cosa fanno? Non sanno come fare per guadagnarsi da vivere. Decidono di formare un gruppo di spogliarellisti. E quindi, anche in modo scanzonato, il film ovviamente usa la commedia per raccontare la devastazione della deindustrializzazione britannica thatcheriana e la ricerca di dignità nel lavoro che non c'è più. Tanto più che poi, più avanti, sentiremo un altro film inglese che, come dire, ringrazia sarcasticamente la signora Thatcher. Il film ha avuto un grande successo perché naturalmente racconta la vita e la professione in crisi in un modo anche ironico, ma c'entra molto bene il punto. Il film costò tra l'altro 2,5 milioni di sterline, ne incassò 258, e c'è questa sequenza finale in cui i 6 si spogliano davvero e che fu girata in un solo giorno. Robert Carlyle si allenava da spogliarellista per settimane, si era allenato, cioè lui si era messo lì, non so bene, ma Robert Carlyle è un vero professionista, ma per fare questo, voi sapete che gli attori dovevano prepararsi, e quindi non immagino cosa abbia fatto per cercare di imitare al meglio i veri spogliarellisti. La colonna sonora con Hot Stuff di Donna Summer vinse tra l'altro il BAFTA, e quindi anche questa era un'occasione proprio per sentire la canzone che più avanti ascolteremo. Tanto una puntata sul lavoro la dedicheremo sicuramente ancora qui con Soul Kitchen. Adesso andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Full Monty.
1: Allora, lei è il signor Cavallo?
2: Cavallo e basta.
1: Già, beh, solo un momento, signor Cavallo, i miei colleghi della commissione. Chiedigli perché si chiama Cavallo.
3: Chiediglielo tu, scemo. Certo non sarà perché corri all'ippodromo, no?
2: Sì, complimenti vivissimi. Ma a che serve avere una gran mazza se hai bisogno di un crick per tirarla su? Insomma, quello avrà minimo 50 anni.
1: Allora, Cavallo, che sai fare?
2: Non lo so. Vediamo, c'è il bump, lo stomp, il bus stop. I miei giorni della breakdance li ho sotterrati da un pezzo, ma c'è sempre il funky chicken.
4: Questa sì che è musica.
0: Di nuovo insieme, quindi, dopo questo pezzo di Full Monty, adesso veniamo all'ultimo film del blocco e veniamo adesso a Daniel Blake, che racconta la vicenda di un falegname qua vicino alla sessantina, con problemi cardiaci, e che perde il lavoro e si scontra con un po' quello che è il labirinto burocratico del welfare britannico. Moduli online che non sa compilare, appuntamenti persi per tecnicismi, assistenti sociali, diciamo così, impotenti. Il film è un atto d'accusa contro un sistema che umilia invece di aiutare. Questo è un altro dei film di Ken Loach meravigliosi, poi ne sentiremo anche più tardi altri nella ultima parte di Soul Kitchen, ma Daniel Blake è certamente uno dei film più iconici che ha fatto Ken Loach, che per questo film vinse la Palma d'Oro, la Palma d'Oro a Cannes a 80 anni. Il protagonista Dave Jones era un comico, tra l'altro stand-up, di quelli che fanno stand-up comedian, non quindi un attore professionista. Il film scatenò un dibattito parlamentare nel Regno Unito sul Universal Credit, e Loach lo definì un film di fiction che però racconta la verità. Ascoltiamo un estratto di Daniel Blake.
5: La dichiarazione di intenti del richiedente deve impegnarsi a occupare 35 ore alla settimana nella ricerca del lavoro. Lei può cercarlo tramite giornali, con delle agenzie o anche online con il sito Universal Job Match. Basta che inserisca i suoi dati, ma dovrà sempre provare le ore che ha impegnato nella ricerca.
4: Il mio medico ha detto che al lavoro non ci dovrei ancora tornare.
5: Allora dovrebbe fare domanda per avere l'indennità di malattia.
4: L'ho fatta, ma sono stato respinto da una ciarlatana e ora vorrei fare ricorso.
5: D'accordo, è una sua scelta, signor Blake.
4: No, non è una mia scelta. Non ho altra fonte di reddito.
5: Vuole mettere una firma su questo modulo o non vuole? Basta che firmi qua sotto. La data posso metterla io dopo. Grazie. Allora, posso dare un'occhiata al suo curriculum?
4: Curriculum?
5: Lei ancora non ha capito, vero signor Blake? Questo è un contratto firmato fra lei e lo Stato.
4: No, è lei che non capisce.
5: Senta,
4: non vedo,
5: lei deve...
4: non vedo l'ora di poter tornare al lavoro. Ma se il medico non mi dice che...
5: Se lei non vede l'ora di tornare al lavoro, ha bisogno di un curriculum vitae aggiornato che le dia una mano a cercarselo quel lavoro. Ora, ascolti quello che le dico. C'è un workshop sul curriculum a cui vorrei che lei partecipasse. Ed è sabato mattina alle 9.
4: No, grazie, me la caverò da solo.
5: No, signor Blake. Questa è una disposizione ufficiale. Lei dovrà andare se vuole procedere con la sua domanda per ottenere il sussidio.
4: Se non vado, che succede?
5: Succede che verrebbe segnalato per una sanzione.
0: Questa è la sequenza del film, sotto certi punti di vista anche persino inquietante. Chiudiamo il terzo blocco di Soul Kitchen dedicato al tema del lavoro, tra poco l'ultima parte con tanti grandi film. Rimanete con noi qui su Giornale Radio.
6: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: Di nuovo insieme per l'ultima parte di Soul Kitchen dedicato al cinema e il tema del lavoro. Tanti film ancora da ascoltare e io vorrei partire da il più grande, il più importante regista dedicato al tema del lavoro. Un uomo che ha dedicato l'intera attività registica fondamentalmente a questo tema e che è diventato un punto di riferimento. Sto parlando appunto di Ken Loach. L'abbiamo ascoltato prima con un film come Daniel Blake, continuiamo adesso con il film forse più noto, più importante che ha fatto, che è Piovono pietre, o meglio quello che lo ha decisamente o definitivamente lanciato nel firmamento. Il film deriva da un proverbio inglese: quando piove sui poveri piovono pietre, e è un proverbio inglese naturalmente ed è ambientato a Manchester. Dunque, questo film è la storia di un disoccupato, Bob, che improvvisa gli espedienti più vari per vivere, come rubare una pecora, per esempio, da macellare per vendere la carne o rubare le zolle erbose di un esclusivo club di golf. E dovrà quindi alla fine ricorrere al prestito di un usuraio per comprare il vestito della prima comunione alla figlia. Ma sarà involontariamente responsabile della morte dello strozzino e anche assolto da padre Barry. E la sequenza in cui lui si confessa e parla con il prete è proprio quella che vi stiamo proponendo, e allora andiamo ad ascoltare.
6: Allora è ancora lì, nella macchina?
7: E per quanto ne so, sì.
6: Nessun altro sa dell'incidente?
7: No.
6: Solo noi?
7: Sì.
6: Cosa hai deciso di fare, Bob?
7: Di andare alla polizia, cos'altro posso fare? Ma non voglio che vadano loro a raccontarlo ad Anne e Colleen. Voglio che sia lei a farlo, padre, la prego. Voglio che lo faccia lei, perché io non posso, non posso.
6: Perché dovresti...
7: Cosa?
6: Dirlo a Dan.
7: Tansy è morto.
6: Fregatene di Tansy. Forse Dio avrà pietà della sua anima. No. Non l'hai ucciso tu.
7: No, è stato un incidente.
6: Sì, è stato un incidente. Allora perché sacrificare la tua libertà e la felicità della tua famiglia? C'è tanta gente in questo quartiere che riuscirà a dormire più tranquilla perché lui non c'è più.
7: Avevano paura di lui, avevano paura.
6: Tu sei venuto da me per un consiglio e un aiuto. Stai lontano dalla polizia. Va a casa e prega per l'anima indegna di Tansy. Non dire niente a Anne e a nessun altro. La prima cosa da fare è liberarci di questa roba. Tu non sei un uomo cattivo, Bob. La gente come te ha fame di giustizia. E nel nome di Cristo, che è il pane della vita, tu te la meriti.
5: Questo è un film del 1993 e diciamo che 30 anni dopo poi aveva girato tanti altri film nel frattempo, ma nel 30 anni dopo ha girato un altro film meraviglioso che è The Old Oak, che è un film che è stato anche sceneggiato da Paul Leverty e che racconta delle vicende che hanno luogo nel 2016 in un ex villaggio minerario della contea di Durham nel nord-est dell'Inghilterra, dopo la chiusura della locale miniera in seguito allo sciopero dei minatori del 1984, e molte abitazioni sono rimaste vuote. Per questo motivo il villaggio diviene luogo di accoglienza per rifugiati siriani in fuga dalla guerra civile. E Yara, che è una giovane donna siriana recentemente arrivata nel paese, stringe amicizia con Ballantyne, il proprietario dell'Old Dock, l'ultimo pub rimasto in attività nella comunità. I due intraprendono un progetto comune che vuole rafforzare un po' quella che è la coesione sociale, cioè allestire una mensa popolare nella sala sul retro del pub. Però l'iniziativa suscita il risentimento di alcuni avventori abituali, contrari alla presenza dei rifugiati, irritati dal fatto che Ballantyne abbia in precedenza negato loro l'utilizzo dello stesso spazio per un evento una tantum dai toni potenzialmente ostili agli stranieri. Quando si diffonde la notizia che il padre di Yara è stato ucciso in Siria, la comunità locale, nonostante le tensioni, si riunisce per esprimere cordoglio e sostegno alla famiglia, segnando un momento di solidarietà collettiva e magari anche una svolta. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di The Old Oak.
8: Per voi? Perché gli arriva tutta quella roba?
9: Hanno perso tutto, fuggono dalla guerra.
10: Cancellala quella foto!
11: Mi dispiace per quello che hanno fatto.
9: Non mi sorprende se senti le cose che dicono al pub.
12: Questa qui è diventata una discarica.
13: Abbiamo passato tutta la vita in questo paese e dovremmo dividerlo con quelli là, ma chi li conosce?
8: Grazie per la sua gentilezza al nostro arrivo. L'ho apprezzata molto. Mi chiamo Yara, piacere. Il suo nome?
11: Tommy Joe Ballantyne.
8: Quando ero piccola, volevo fare la fotografa e girare il mondo.
11: Se hai un momento, vieni con me giù al pub.
8: Quando mangi insieme, resti insieme.
11: Me lo diceva mia madre.
14: Qui è tutto chiuso. Pure la scuola è andata.
8: Andiamo di male in peggio, vero? Immagina tutte le famiglie che si mischiano e mangiano insieme. Quando mangi insieme, resti insieme.
11: The Old Oak ci serve.
15: È diventato un campo profughi.
9: Sta attento a come parli.
14: Stai fermo!
11: Non è beneficenza, è solidarietà. Siamo noi che facciamo qualcosa insieme.
8: Ci vuole forza per costruire qualcosa di bello.
5: Questo dunque di Old Oak di Ken Loach, e che tra l'altro è un film recentissimo di 3 anni fa. Veniamo adesso ad un altro film, sto parlando di Grazie signora Thatcher. Ve l'avevo già anticipato prima che avremmo parlato di questo film del 1996 di Mark Herman, con protagonisti Ewan McGregor e Pete Postlethwaite. E il film si svolge nel 1989 in Inghilterra, nella regione dello Yorkshire, con un'ondata di chiusura delle miniere che produce effetti devastanti tra le persone e le famiglie dei piccoli centri. Una storia che tutto sommato avete appena ascoltato in qualche modo. E la Grimley Colliery Band, dove suonano molti minatori, ha una tradizione davvero centenaria. Diventa poi il baluardo della comunità, come dire, la musica diventa un po' il punto di riferimento. C'è un leader che è Danny, che è un minatore in pensione, di fatto Pete Postlethwaite, e che ne ha fatto una ragione di vita. E molti dei componenti ormai disoccupati non riescono a condividere questo entusiasmo e pensano di abbandonare. Un giorno torna in paese una ragazza, Gloria, nipote di Danny, ed è anche il primo amore di Andy, uno dei musicisti. Gloria si unisce alla banda e tra tutti torna l'entusiasmo. Il film, Grazie signora Thatcher, ha questa sequenza che andiamo ad ascoltare.
16: Ognuna delle persone alle mie spalle vi direbbe che quella coppa significa per me più di qualunque altra cosa al mondo. Ma sbaglierebbe. La verità è che io credevo contasse. Credevo che la musica contasse. Ma non contano niente. Niente in confronto a quanto contano le persone. Che abbiamo vinto questa coppa è insignificante per l'opinione pubblica. Ma il fatto che ora noi la rifiutiamo, perché è questo che facciamo, diventa immediatamente una notizia. Come potete ben vedere. Così almeno non dovrò parlare solo con me stesso. Perché nel corso degli ultimi 10 anni questo maledetto governo ha sistematicamente distrutto un'intera industria. La nostra industria. E non solo la nostra industria. Le nostre comunità, le nostre famiglie, le nostre vite. Tutto nel nome del progresso e per pochi soldi pidocchiosi. E voglio dirvi un'altra cosa che forse non sapete, ma 15 giorni fa la miniera di questa banda è stata chiusa. Altre 1000 persone hanno perso il lavoro. E non solo questo. Molti hanno perduto la volontà di vincere già da un po'. Qualcuno ha persino perso la volontà di lottare. Ma quando si arriva a perdere la volontà di vivere, di respirare, il punto è che se loro fossero foche o balene sareste tutti indignati, ma loro non lo sono, no? Purtroppo no. Loro sono solo normalissimi, comunissimi esseri umani, gente per bene a cui non è rimasta neanche una dannatissima oncia di speranza. Bossi, sono capaci di suonare qualche bel motivetto. Ma a chi interessa, dopo tutto?

0: Ora porterò i miei ragazzi per la città a festeggiare. Grazie.
1: Segue un applauso intimidito, poi pian piano scrosciante, perché il discorso di Pete Postlethwaite è un discorso amaro che naturalmente coinvolge il pubblico, convinto che invece fa di sentire un discorso particolarmente entusiasta. Invece non sarà così, come avete appena sentito, con motivazioni che sono poi più che ragionevoli. Andiamo invece adesso ad ascoltare una canzone, e che è l'ultima del nostro turno, quindi in questo caso di questa puntata così speciale dedicata al tema del lavoro. La prendiamo da un film intitolato A proposito di Davis, in questo caso un pezzo meraviglioso di Marcus Mumford e Oscar Isaac. Andiamo a sentire.

0: insieme. Allora, da Marcus Mumford e Oscar Isaac veniamo adesso ancora ad altri film dedicati al tema del lavoro. Una commedia che tutti conoscete e che è appena uscita, adesso c'è stata la seconda edizione, il remake, anzi il seguito, chiedo scusa, il sequel, che è Il diavolo veste Prada, e che racconta la storia di come Andrea Sachs, una laureata ambiziosa, diventa assistente di Miranda Presley, editor di una rivista di moda che trasforma i collaboratori in strumenti usa e getta, una commedia sulla tossicità del lavoro ad alta pressione e con una Meryl Streep che tra l'altro fu la protagonista indimenticabile, con Anne Hathaway che recitò in modo magnifico la parte anche della sorpresa laureata che entrò in questo mondo e che poi riusciva in qualche modo a fare in modo di diventare anche parte stessa, ma senza perdere la propria umanità, la propria identità all'interno di un mondo così disonesto umanamente. Ma Il diavolo veste Prada racconta appunto di performance come Meryl Streep, che per esempio per interpretare Miranda Priestly abbassò la voce invece di alzarla per il personaggio e disse che il vero potere non ha bisogno di urlare. Anne Hathaway venne scelta dopo che molte attrici rifiutarono il ruolo, tra l'altro, e il personaggio di Miranda Priestly è ispirato a Anne Wintour, che ha sempre smentito la cosa, e il film incassò 326 milioni con un budget di 35, praticamente 10 volte tanto. Andiamo a sentire qui la sequenza del colloquio che c'è tra Anne Hathaway e appunto la Priestly. Sentiamo.
1: Chi sei?
2: Mi chiamo Andy Sachs. Mi sono laureata da poco alla Northwestern University.
1: E che cosa ci fai qui?
2: Penso di avere le capacità per lavorare come sua assistente. E sì, sono venuta a New York per fare la giornalista e ho mandato lettere da tutte le parti. Finalmente sono stata chiamata dalla Elias Clark, ho incontrato Sherry alle risorse umane e praticamente ho Auto Universe.
1: Quindi tu non leggi Runway?
2: No.
1: E prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me?
2: No.
1: E non hai la minima idea dello stile, del senso della moda?
2: Penso che dipenda da quello che uno...
1: No. Non era una domanda.
2: Ah. Sono stata direttrice del Daily Northwestern. Ho anche vinto un concorso nazionale per giornalisti universitari con la mia indagine sul sindacato dei portieri che denunciava lo sfruttamento. Sì, d'accordo, è vero. Ha ragione. Io non c'entro niente qui. Non sono magra, non sono super chic e non capisco molto di moda, ma sono sveglia. Imparo molto presto e lavorerò con...
3: Allora, ho l'esclusiva di cavalli per Gwyneth, ma il problema è che con quel gigantesco copricapo di piume che indossa sembra che sia appena scesa dal palcoscenico del Moulin Rouge.
2: Mm-hmm. Grazie del tempo che mi ha dedicato.
3: Si può sapere chi è quel caso umano? È per un servizio prima e dopo la cura di cui non sono al corrente.
0: Questa è quella sequenza di Diavolo Veste Prada e... Adesso dicevo è uscito il seguito ed è un film che ha fatto epoca, esce con un certo ritardo ma ha avuto davvero un grandissimo successo, molti avevano voglia di rivederlo di nuovo in scena. Andiamo ancora a parlare di un altro film, Giovani, Carini e Disoccupati, film del 1994, anche questo un grande successo all'epoca, con l'esordio alla regia di Ben Stiller, che racconta il passaggio all'età adulta della generazione X, film diventato nel tempo anche un'icona della... diciamo della cultura grunge, sia per la filosofia di vita dei personaggi che per il loro abbigliamento e anche per la colonna sonora. La vicenda è quella di quattro amici che dopo essersi laureati condividono un appartamento a Houston nel tentativo di iniziare una vita professionale. Una è Elaine Pierce, che è interpretata da Winona Ryder, che lavora nella produzione televisiva di un talk show che però non la interessa, e contemporaneamente cerca di girare un documentario sulla vita dei coetanei utilizzando come protagonisti i propri inquilini. È una donna, una ragazza inquieta e complicata, fuma troppo, tra le altre cose, ma è anche molto carina. Poi c'è Troy Dyer, che è Ethan Hawke nel film, bello, il classico bello e dannato, licenziato da 12 datori di lavoro diversi con il sogno di vivere di sola musica, e scrive canzoni per un gruppo rock in cui canta. Si mostra magari più cinico, ma magari non lo è, in realtà è ferito dalla mancanza di rapporti col padre, malato terminale tra l'altro per un tumore. Troy e Lilaine si amano, però non hanno mai il coraggio di confessarlo. Vicky Miner, che nel film Janine Garofalo ha una vita invece sessualmente molto vivace, ma vive nel terrore di aver contratto l'HIV dopo che uno dei suoi ragazzi di una notte è risultato positivo al virus. Siamo nell'epoca storica in cui è venuto fuori il tema dell'AIDS, quindi il tema era incredibilmente sentito. E nonostante i suoi timori, Vicky si concentra sul lavoro e riesce con soddisfazione ad avere una promozione a manager nel negozio in cui è piegata. Queste sono le tante storie che si intrecciano in questo film, giovani, carini e disoccupati, di cui andiamo a sentire adesso un estratto.
4: Due birre alla spina. E ci mette anche due.
5: Ehi! Oh mio Dio, non sono mai stata tanto felice di vedere qualcuno in tutta la mia vita. Questa giornata è stata bestiale. Questi colloqui di lavoro sono un incubo, Troy. Guarda, la vivisezione è indolore al confronto. Ecco, per esempio, definisci l'ironia?
4: È quando il vero significato è il contrario di quello letterale.
5: Oh mio Dio, ma dove eri quando avevo bisogno di te oggi?
4: Io dovrei andare.
5: Oh, andiamo, non cadono in prescrizione le sanzioni per gli incidenti imbarazzanti?
4: La tua faccia tosta è imbarazzante.
5: Ehi, Troy, rimani con me a fumarti una sigaretta. Io lo so che tu puoi restare con me a fumarti una sigaretta. Io e te, $5 e una buona conversazione. Giusto?
4: Lenny.
5: Troy, non rincasi da qualche giorno, scusa, ma dov'è che dormi?
4: Devo andare.
0: Questa è la sequenza di giovani, carini e disoccupati. Veniamo adesso ad un altro film. Vediamo a due film che vanno a chiudere un po' il ciclo dei film dedicati al tema del lavoro. Stavo parlando di... dovete capire che Vincent Lindon, attore, personalmente il mio attore feticcio, se vogliamo, ha fatto per me il più bel film della mia vita e per cui ovviamente gli sono affezionato anche già solo per questo. Finché di cui un giorno vi parlerò, perché mi piacerebbe fare proprio una puntata in parte dedicata a quello, perché sono dei film meravigliosi e penso che ognuno di voi abbia... diciamo almeno un paio di film, se non molti di più evidentemente, che però siano superiori ad altri. Nel mio caso si tratta della Crisi, che è un film di Colin Serrault del 1992, che a mio modo di vedere è veramente un capolavoro. Ma ciò detto, Vincent Lindon è un attore anche molto bravo, impegnato, con grandi qualità, ed è un attore che ha sempre cercato di fare film interessanti, diversi, coraggiosi, e sicuramente il fatto che abbia scelto il tema del lavoro ne è una perfetta dimostrazione. Il film che vi faccio ascoltare adesso è Un altro mondo, un film diretto da Stéphane Brisé, che racconta la storia di un dirigente d'azienda, Philippe Lemesle, che appunto è Vincent Lindon, che a causa del suo lavoro e anche delle pressioni piuttosto forti che esercita lui stesso sulla sua vita privata, in pratica si sta per separare dalla moglie. È così che le scelte professionali dell'uomo si ripercuotono su tutta la sua famiglia, cambiandone totalmente l'assetto. C'è l'amore tra lui e sua moglie che ormai è logoro, e Philippe è incessantemente incalzato dai suoi superiori, che sono passati dal volerlo come leader a tenerlo come un semplice dirigente esecutore sottoposto ai loro ordini sempre più pressanti. E proprio in questa delicata situazione lavorativa e privata l'uomo si ritrova a dover scegliere in quale direzione dovrà andare, che direzione dovrà prendere la sua vita da questo momento in poi. E quindi che cosa sceglierà? Il lavoro? La famiglia? Non è così scontato. Andiamo ad ascoltare allora un estratto di, o meglio il trailer di, Un altro mondo.
6: Il mio cliente ha accettato il divorzio. Non si può imporgli qualunque cosa. È assolutamente inaccettabile.
7: È lo stesso per la mia cliente. La sua esistenza è diventata un inferno.
8: Lei le ha detto che le ho reso la vita un inferno.
7: Non ho mai firmato perché tu portassi i tuoi problemi a casa. Non mi hai mai detto questo.
8: Mi hanno appena chiesto di fare a meno di 58 persone e tu me ne proponi 30. Ti spiego, se devo sacrificare 58 persone per salvarne 500, sacrifico quelle 58.
9: Mancano 6 settimane all'annuncio ai mercati, quindi penso che abbiate avuto abbastanza tempo, non vi sembra?
10: Come gestire una contraddizione che salterà agli occhi di tutti, ovvero un nuovo piano economico in un contesto in cui lo stabilimento è inattivo.
8: Sollevi una questione alla quale il gruppo non ci ha affatto chiesto né di rispondere né di pensare.
11: Volevo rassicurarvi in merito a vostro figlio. Lo faremo restare qualche giorno qui per capire cos'è successo. Ha insultato il suo professore e lo ha anche minacciato con un compasso.
12: Mi spaventa il futuro perché non so immaginare cosa ne sarà di me.
0: Questo è un altro mondo, film francese, una parte, un estratto del trailer che è piuttosto lungo, quindi lo abbiamo leggermente tagliato, ma devo dire è un film molto molto interessante, molto bello. Io l'ho visto un paio d'anni fa e ne ho un ottimo ricordo, e così come un ottimo ricordo di Risorse Umane, che è l'ultimo film di cui parliamo oggi, un film di Laurent Cantet, e che racconta di un giovane, Frank, che si è laureato a Parigi in economia aziendale e torna nella cittadina dove viveva, in Normandia. E qui lo aspetta uno stage dirigenziale nella fabbrica dove ormai da 30 anni il padre Jean-Claude lavora come operaio. E l'argomento principale è la discussione, è quello della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, periodo storico, se ne parlava molto. Ben accolto dai dirigenti, in particolare dal direttore Rouet, Frank riceve l'incarico di predisporre un questionario sull'applicazione delle 35 ore da sottoporre a tutti i dipendenti. Succede che però che cosa avviene? Che la signora Arnoux, rappresentante dei sindacati, afferma che questa azione è illegale e invita il personale a boicottarla. Ricevuta l'assicurazione sull'uso delle risposte, Frank riesce a farlo distribuire. E una sera Frank si siede per caso al computer di un dirigente, Jean Bonnet, e vede già pronta una lettera di licenziamento da inviare a un certo numero di operai, tra cui suo padre. E qui paradossalmente c'è uno scontro con suo padre, è uno scontro frustrato, rabbioso, che poi culminerà anche in altro. Ma sentite l'estratto così dolente, sentiamo.
13: Non puoi continuare a lavorare tu. Sei licenziato, capito? Ma mi senti, tu devi venire a scioperare con noi. No, Jean-Claude, basta, ma non ci senti. Non puoi farti cacciare via così. Non ti importa niente che ci stiamo battendo tutti per te.
14: Ma lasciatemi in pace, non ho mai chiesto niente
13: a nessuno. Sì, tu non chiedi mai niente.
15: Jean-Claude, i tuoi figli corrono dei rischi, tu non fai niente. Oh, ti fermi un momento. Ci senti? Ehi, oh! Raccogli! Non ti fermerai mai, sei patetico. Mi vergogno di te, capisci? Mi vergogno di te, ma non è grave. Io mi vergogno da quando ero piccolo. Perché sono tuo figlio. Perché sono il figlio di un operaio e mi vergogno perché oggi sono uno studente che è il figlio di un operaio.
13: Piano, che dici? Non è niente da vergognarti.
15: È a lui che lo devi dire, perché è lui che me l'ha fatta ingoiare. La vergogna della sua classe. Ti do una bella notizia, papà. Non ti licenziano, ti mandano in pensione. Ma non perché sei stato un buon operaio per 30 anni. È un favore del padrone. Un gesto che ha fatto per me. Perché a me vuole tanto bene. Perché io posso parlare da pari a pari con lui. Questo mi disgusta, questo mi fa schifo.
13: Basta,
15: lo capisci,
13: Frank,
15: che mi fa schifo?
13: Basta, adesso basta, su, io... ti prego.
15: Lo so che è ingiusto, lo so. Lo so che lo dovrei ringraziare. Dovrei ringraziare te e la mamma per quello che avete fatto. Tutti i sacrifici. Ce l'hai fatta. Tuo figlio è dalla parte del padrone. Non sarò mai un operaio. Avrò un lavoro interessante e farò soldi. Avrò delle responsabilità. Avrò il potere di parlarti come ti parlo adesso. Il potere di licenziare, se voglio, come ora fanno con te. Ma alla vergogna non sfuggo più, sai.
0: Questa dunque è la sequenza del film con la quale noi chiudiamo, film durissimo evidentemente, Risorse Umane di Laurent Cantet, con il quale dicevo chiudiamo l'appuntamento di oggi dedicato al cinema e al lavoro, con tutte le tematiche che abbiamo espresso. Io ringrazio ovviamente Elisa Cabrini in regia, dalla Po De Carlo un saluto, arrivederci e per la prossima settimana rimanete sempre con noi qua su Giornale Radio. Ciao a tutti, a presto.
16: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Giornale Radio.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
20: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
21: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
22: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buona domenica, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Teheran presenta un nuovo piano in 14 punti per porre fine al conflitto. Scettico Trump, improbabile che accetti, non esclusi nuovi attacchi. La scomparsa di Alex Zanardi, martedì a Padova i funerali, incessante il ricordo di un campione diventato simbolo di coraggio e resilienza. Il delitto di Gerlasco, il 6 maggio Sempio convocato in procura a Pavia, spuntano alcuni post tra il 2009 e il 2016 attribuiti al 38enne io ossessionato da una ragazza. Inter a un passo dallo scudetto nella domenica di grande sport tra calcio, tennis con Jannik Sinner e Formula 1 con Kimi Antonelli.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Poi il presidente americano torna a minacciare di ritirare uomini e basi in Europa. Il servizio.
3: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Se si comporteranno male e faranno qualcosa di sbagliato, vedremo, ha detto rientrando dalla Florida ad un gruppo di giornalisti. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohsen Yejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno, ha precisato. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Ridurremo drasticamente e entro 6-12 mesi taglieremo molto più di 5.000 soldati in Germania, ha detto Trump. Nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Arez, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti, e ancora Raid, anche a Sumi, con 1 morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per il 6 maggio dai PM che lo accusano nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi, facendo quindi uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata. Intanto emergono nuove indiscrezioni. Secondo alcuni quotidiani, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post risalenti a quando quando aveva tra i 18 e i 20 anni, in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione per una ragazza. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era una giovane più piccola, conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Si chiude oggi il ponte del 1° maggio con il rientro di parecchi italiani che si sono concessi una breve vacanza, ma sono più di 4 milioni e mezzo i connazionali che hanno continuato a lavorare e per quanti non sono potuti partire a pesare reddito basso e caro carburanti. Sentiamo.
4: 7,5 milioni di italiani in vacanza per un giro d'affari da circa 4 miliardi di euro, stima Federalberghi su questo ponte del 1° maggio, largamente soleggiato. Ma c'è un'altra Italia che, a dispetto della festa del lavoro, al lavoro ci è dovuto andare lo stesso. Una popolazione che la CGIA di Mestre ha calcolato in 4,6 milioni di addetti nei settori del turismo e dell'accoglienza, ma anche dell'informazione, dell'agricoltura e allevamento, nonché nel commercio e nei pubblici esercizi, inclusi trasporti, sanità, ordine pubblico e naturalmente gli operai dell'industria a ciclo continuo. A conti fatti, comunque, la maggioranza, eppure robusta, è quella di chi, pur non lavorando, è rimasta a casa o si è permessa non più di qualche gitarella in giornata. Si tratta di 47 milioni di italiani e per molti di loro non è stata una scelta ma una necessità, e cioè la pur breve vacanzetta non potevano permettersela tra un lavoro che non c'è o mal pagato, per giunta col fardello dei rincari sui carburanti. Col 1° maggio è scattata la nuova proroga al decreto accise mirato a limitarli, confermato quello di 20 centesimi sul prezzo del gasolio, ma quello sulla benzina è stato ridotto a 5 centesimi. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Nella domenica di sport che parla italiano da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ai nerazzurri basta un punto a San Siro con il Parma per dare il via alla festa.
5: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori. I tifosi, come sempre, ci sono. Le location della festa anche. Quella nota è di popolo, le vie di Milano, col tradizionale epicentro in Piazza Duomo. Quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione. Può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20:45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona. Occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Io sono questa musica, con Chicco Testa e Nicola Angelozzi. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
8: È la musica
9: ad una nuova puntata di Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi e sono sempre accompagnata dal fantastico, unico, inimitabile Chicco Testa.
10: E io ripeto la domanda che ti ho fatto altre volte: cosa mi stai per chiedere, Nicola? Perché tutte queste lodi, secondo me, sono il preludio di una richiesta.
9: Perché ormai le persone non sono abituate alla gentilezza, capito? Alla carineria. E invece io sono l'ultima delle gentili.
10: Tu sai che io sono molto contento di fare questa trasmissione con te, che peraltro io ho ideato il programma, ma lei ha trovato il titolo, che Io sono questa musica, un titolino, diciamo, che vale la pena.
9: Tu lo sai che oggi abbiamo un artista che ha saputo e che sa attraversare mondi diversi.
10: È una sorpresa.
9: È una cosa, è una sorpresa.
10: Questo artista è una sorpresa, ha detto tu sai che o non sai che.
9: No, tu sai che.
10: Ah, sì,
9: tu
10: certo lo che lo so, è qui davanti a me.
9: Tu lo conosci. È un artista che sa, e lo sto raccontando pure a chi non è, certo, chi sta ascoltando, perché lo sai, dobbiamo presentare i nostri ospiti. Sa attraversare i mondi diversi, teatro, cinema, fino ai social, seguitissimo, conquista milioni di persone con il suo stile ironico e soprattutto umano, che è molto difficile. difficile oggi. È un attore, uno sceneggiatore, regista. I suoi video sono diventati dei veri e propri cult con più di 20 milioni di visualizzazioni. Il suo percorso parte dal teatro, dove è stato protagonista di spettacoli come il suo primo one man show, e più recentemente con The Realizzato, oltre a lavori come Compagni di scuola, L'amore è una sostanza stupefacente, al cinema anche con Giulia e Gli ospiti. Do il benvenuto a Leonardo Bocci.
11: Hola, ciao a tutti, ciao, grazie dell'invito, grazie dell'invito, è un piacere essere, un onore e un piacere.
10: Un altro romano doc,
11: sì,
10: credo.
11: Sì, non so se si sente, se si
10: nato
11: sente,
10: a Roma.
11: Nato a Roma, famiglia romana. Da generazioni, poi qua in questa splendida cornice dove siamo è stupendo.
10: C'è una pista di tetti romani, che sì, sono sì, una sì, cosa sì. magnifica.
9: Oggi ti voglio fare subito una domanda.
11: Vai.
9: Ci farai ridere?
11: Ma guarda, io nella vita in realtà sono
10: triste.
11: Sono triste, però sono più profondo. Sì, vediamo.
10: Ti faccio io una domanda più seria. Vai. Tu che rapporto hai con la musica?
11: Ma con la musica è molto bello perché sono una persona a cui piace tutto. Cioè non sono un tipo, sai, di quelli, no?
10: Fanatici.
11: Sì, un po' fanatici della musica. Io no, io mi ascolto tutto. Dipende dal momento in cui che vivo in quel periodo, però mi piace di tutto. Poi io, diciamo che prima cantavo anche ai matrimoni. Quando ero più giovane cantavo ai matrimoni, facevo il DJ, quindi con la musica c'ho un bel rapporto. Diciamo che ne ho cantate parecchie, quindi... diciamo, ne conosco
10: tante. Anche qualche strumento.
11: Purtroppo no, è sempre stato il mio tallone d'Achille. Però magari, che ne so, magari prima
10: tempo.
11: O poi c'è sempre c'è tempo.
9: Stiamo parlando di periodi, e per parlare di periodi non c'è canzone migliore come quella di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita.

0: Senti Leonardo, ma di solito questa è una canzone che mettono i sessantenni, diciamo. L'hanno messa molte dei nostri ospiti, no? Che...
1: I migliori anni dell'anno.
0: Senti Leonardo, ma di solito questa è una canzone che mettono i sessantenni. L'hanno messa molte dei nostri ospiti, no? Che è la canzone della nostalgia, no? Sì, tu sì, sei sì. Giovane.

0: erano bar e cantavano i matrimoni, come vi dicevo, e questa diciamo che è una delle canzoni più gettonate, quindi mi ricordo un po' quel periodo. Poi ho avuto anche papà che faceva piano bar, e questo un po', questa canzone un po' mi lega alla famiglia, no, ai bei tempi di quando ero piccolo, quindi ascoltavo spesso questa canzone. Renato Zero, diciamo che è probabilmente il cantante più ascoltato nella mia famiglia, no, e quindi Renato Zero mi ricorda dei bei momenti passati da piccolo. Era un sorcino, i miei genitori erano sorcini, andavo sempre ai concerti, adesso un po' non ci vanno più, però insomma
1: ci vai tu o non ci vai?
0: Renato Zero una volta forse ho visto, sì sì sì.
2: Senti un po', ma com'è cantare i matrimoni?
0: Allora, cantare i matrimoni è stancante. No, nel senso no,
1: perché quando vengono
0: no, da solo
1: vengono basi... da te e ti dicono: ma me la metti,
0: sì,
1: questa, me la canti, questa,
0: con
1: me
0: le
1: la
0: basi,
1: questa.
0: Con le basi è una responsabilità, ecco, una responsabilità, perché comunque sai, comunque stai celebrando il giorno più importante della loro vita, no? Quindi
1: potrebbe darsi, perché
0: potrebbe non darsi,
2: potrebbe essere, poi te capita gente di tutti i
0: tipi, voglia, e quindi non sai mai come porti. Però diciamo che sono aiutato un po', ero aiutato un po' dalla scaletta che mi mandavano prima, però non sai mai se canto bene, canto male, gli piace o non gli piace, pensavo un'altra cosa, però diciamo che è sempre andata bene, non si sono mai
2: pagano lamentate. Bene
0: pagavano benissimo, soprattutto, vabbè, non parliamo di
1: queste
0: però pagavano bene, no, diciamo che da giovane è un lavoro che consiglio,
2: certo,
0: a tutti i giovani.
2: Pagavano bene, però ci pagavi sopra un sacco di tasse,
0: certo, il borderò, le cose, la si ha.
1: Continuiamo con Alex Baroni, Cambiare.
0: Vai.

0: Questa era Cambiare di Alex Baroni. E io voglio fare una domanda a Leonardo. Quando è che nella tua carriera hai vissuto veramente un cambiamento e ti sei anche sentito un po' più sicuro di te, no? Quando uno dice adesso forse sono qualcuno, ce l'ho fatta, sono qualcuno. Hai fatto proprio quello switch di non sentirti mai.
1: Sì,
0: no?
1: sì, che devi arrivare. Sempre, uno deve sempre arrare. Ho la strada ancora che c'ho da fare.
0: Però,
1: diciamo, ecco, come parlavamo prima fuori onda, quando ho avuto ho sofferto un po' di attacchi di panico, di ansia, insomma, in passato. E quindi mi sono messo in gioco, pur di superare questo periodo un po' brutto che ci ho avuto, mi sono messo in gioco, ho detto faccio quello che voglio fare nella vita. E all'epoca ero fidanzato, facevo il ragioniere, contabilità, insomma non ero soddisfatto della mia vita, parlo di 22 anni, 23.
2: Non ti vedo come ragioniere.
1: No, assolutamente no. E poi diciamo che ho avuto questa derealizzazione e questo attacco di ansia forte che si chiama realizzazione, e ho iniziato a mettermi in gioco, ho iniziato a fare video sul web, e diciamo che poi
0: hai avuto le tue risposte,
1: il
0: no?
1: Ce l'ho fatta, è arrivato quando abbiamo fatto insieme a Lorenzo Tiberia, all'epoca eravamo gli Actual, le differenze tra Roma Nord e Roma Sud, quei video lì io dal giorno alla notte ero diventato come Francesco Totti a Roma.
0: E lo sei ancora?
1: Ma ormai sì, no. Dai. Però all'epoca mi ricordo andavo in giro e l'entusiasmo era tanto, insomma, mi riconoscevo.

0: Poi ecco, io dico sempre, il bello di questo lavoro è il fatto che quando ti riconoscono vuol dire che ancora stai sulla cresta dell'onda, sì, magari non ti riconoscono più, magari un po' qualcosa devi far meglio. Quindi sicuramente il momento in cui mi fermavano per strada ho detto, forse
1: io conosco alcuni personaggi molto famosi.
0: Certo,
1: no?
0: Immagino.
1: No, per esempio, per dirti più famoso di tutti, io sono il padrino del figlio di Gigi Buffon, no?
0: Ah, ok.
1: Che poi quando andavano in giro insieme lui e Ilaria D'Amico, mm-hmm, era un toro. Io per fare 100 metri allo stadio, una volta all'Olimpico con Ilaria D'Amico, sì, ci ho messo mezz'ora, beh, ogni minuto si fermavano, il selfie, l'autografo, eccetera. E Gigi spesso non poteva uscire di casa quando era portiere, certo, della Juve, certo, nazionale, cioè. E io dicevo, che palle, e lui mi rispondeva sempre, quando non me li chiederanno più sarà peggio,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, è vero, perché senti che comunque sei un po' passato di moda.
1: Ma questa canzone perché l'hai messa?
0: Questa canzone perché è la mia preferita.
2: Ah!
0: Questa è la mia preferita e diciamo cambiare, al di là appunto del testo della canzone, che vabbè, Alex Baroni, numero uno assoluto, fosse ancora vivo sarebbe ovviamente il più bravo di tutti. Però
2: a parte proprio della tua vita,
0: è la canzone che ascoltavo e che ascolto ancora nei momenti, sai, quando sei un po' nostalgico, vuoi cambiare la tua vita, vuoi dare un po' in là, mi fa riflettere.
1: Sei fidanzato?
0: Attualmente no, non sono fidanzato un anno fa, mi sono lasciato, però va bene così, sto bene così.
2: Continuiamo con Alex Britti, quindi facciamo felice anche Chicco con Immaturi.

0: Britti e dice lo sguardo di un bambino. Perché hai scelto questa canzone?
1: Allora, questa canzone l'ho scelta perché sono legato molto al film Immaturi di Paolo Genovese, che questa è la colonna sonora del film. E diciamo, il film mi piace molto perché io sono molto romantico in questo, e crescendo dopo i 30 anni mi è venuta tutta quella nostalgia degli anni precedenti, del crescere, della scuola, degli amici, e quindi diciamo
0: prima degli esami, esatto.
1: Quindi questa mi ricorda molto, cioè l'ascolto in macchina quando quei momenti in cui magari appunto stai crescendo, ti rendi conto un po' della vita. E ecco, mi fa riflettere sulla vita questa canzone.
0: Tu
1: sul,
0: sei proprio
1: sul
0: una
1: crescere.
0: Persona malinconica.
1: Un po' malinconico, sì, sono un po' malinconico. Ma quando uno fa ridere per lavoro, un po' nella vita poi è un po' malinconico.
2: Tanti comici sono persone tristi o malinconiche.
0: Ma magari perché avete
1: Ma mi piace a me stare un po'. Esatto, sono persone un po' molto sensibili. E mi piace però stare un po' nella malinconia. A volte. Ma non la malinconia triste, uno si deve deprimere.
0: No, però
1: nel ricordo, nel riflettere, nel pensare a che cos'è la vita, insomma, si
2: pensa. Anche un po' di nostalgia.
1: Esatto, oltre. Nostalgia ce n'ho tantissima.
2: Per quando eri più piccolo.
1: Sì, in generale nel crescere, no? Che vedi che comunque stai crescendo, i tuoi genitori stanno crescendo, un po' ci penso tanto a questa cosa, soprattutto adesso che ho 36 anni.
2: Sai, mano a mano che vai avanti, sai cosa diventeranno i tuoi ricordi? Diventeranno come una di quelle vecchie soffitte dove tu hai accumulato cose, certo, per anni, e di tanto in tanto saltano fuori il vecchio disco, la biciclettina che usavi da ragazzo, libro che avevi dimenticato. Sì.
1: No. Molto
2: la
1: bello,
2: soffitta
1: molto
2: dei
1: bello,
2: ricordi.
1: Assolutamente.
0: Continuiamo con il romanticismo quasi inaspettato
1: troppo,
0: di Leonardo
1: troppo,
0: Bocci.
1: Dai, dopo questa mi sa che c'è qualcosa un po' più divertente.
2: Questa la cantavo
0: Gino
2: anch'io.
0: Paoli, una lunga storia d'amore.

0: questa era una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Hai mai vissuto una lunga storia d'amore?
1: Beh, sì.
2: Cioè, quanto lunga, cosa vuol dire? Più di
1: io
2: tre
1: sono
2: mesi?
1: Stato fidanzato. No, io sono stato fidanzato. Ma io ho avuto tre fidanzamenti nella mia vita. Il primo è durato 9 anni, dai 16 ai 25. Poi c'è avuto un altro da 1 anno e mezzo e l'ultimo da 2 anni e mezzo.
0: Ma qual è quello che ti ha distrutto di più?
1: Ma ha distrutto nessuno, perché...
0: Sei
1: perché...
0: tu quello che distrutti.
1: No, assolutamente.
2: Sei rimasto amico delle tue ex?
1: Diciamo di sì, non le sento spessissimo, però se le vedo e se le sento non c'è quel rapporto di rancore, insomma.
2: Sai che si dice che questa canzone Gino Paoli l'avesse scritta dedicandola a Stefania Sandrelli,
1: no? Sì.
2: Gino Paoli lo conosco bene, siamo stati anche colleghi, più sono stato in Parlamento un certo periodo e lui era stato eletto in Parlamento, no? E avevamo una cosa in comune, che fumavamo molto.
1: Sì.
2: E l'ho scoperto, cioè lui è un uomo, è stato un grande tombeur de femme, con delle donne bellissime, sì, come Stefania Sandrelli, Ornella Vanoni, eccetera, eccetera. E, però in questa canzone c'è un po' la sorpresa, perché diciamo lui non era un Adone, no?
1: Certo,
2: e Stefania Sandrelli a 17 anni era di una bellezza strepitosa, no? C'è un po' la sorpresa, dice, ti ho visto arrivare. Tu, come è successo che ti sei innamorata?
0: Mi dispiace interrompermi, ma dobbiamo un attimo fermarci, ma ritorniamo subito, tra pochissimo. Io sono Questa Musica, Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Io sono questa musica, un viaggio intimo tra note e ricordi.
4: E finalmente siamo tornati ad Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi insieme a Chicco Testa.
5: Eccomi, sono sempre qua, non
4: e
5: sono andato via.
4: E oggi abbiamo Leonardo
5: Bocci.
6: Eccoci qua.
5: Ah,
6: eccoci.
5: Pensavi che io non mi ricordassi il cognome? No.
4: Bocci, Totti, vabbè, un po'.
6: Ma Totti magari Totti,
5: Bocci,
6: magari
5: Bocci, Bocci.
4: Ti stai divertendo?
6: Molto, moltissimo, guarda, probabilmente è una delle più belle interviste che ho fatto, perché mi piace questa cosa di parlare con le canzoni, ricordarmi delle canzoni.
5: Ma guarda, sai chi viene qua?
6: Vado via e piango per l'emozione.
5: No, ma sai che viene qua qualcuno che arriva qui un pochino tutto tirato,
6: sì,
5: no? Un
6: po'
5: in difesa, armato. Poi quando comincia a parlare della musica, la musica è della tua vita.
6: È
5: un argomento che scioglie tutti. Un famoso giornalista alla fine della trasmissione ci ha detto: ma avete fatto la radiografia dell'anima.
6: Esatto, è vero, proprio così.
5: Vabbè, qual è la prossima, così? Nicole?
4: La prossima è Say You Won't Let Go, James Arthur.

0: prego, Leonardo, raccontaci la storia di questa canzone.
1: A quale amore?
2: No, questa in realtà. Allora, questa in realtà mi ricorda un periodo molto brutto per tutti, ma per me è stato uno dei periodi
0: il COVID. Lockdown.
2: Uno dei periodi probabilmente più felici della mia vita.
1: Sai che anche per me è andato così.
2: Perché siamo tutti rallentati, abbiamo tutti rallentati. Io su questa canzone ci avevo scritto una poesia, ho messo poi sui social, che si chiamava Me Manca, era tutto quello che mi mancava della vita precedente, no, rispetto al lockdown. E quindi questa canzone.
0: Ricordi qualche strofa che poi.
2: No, però la trovi su YouTube. Okay, la puoi trovare su YouTube. Adesso no, vabbè, adesso sì, me la ricordo un po', però.
1: Tipo.
2: Un po'. Mi prendete la sprovvista, manca il mare, ma fa due passi sulla riva a ricordarmi il senso della vita e pensa al senso della vita. E mo ci penso tutti i giorni, ma quando passa vorrei porre una cazzotti al cielo con le mani. Però me lo ricordo.
0: Questo è un buon motivo per andare su YouTube e cercare.
2: Esatto, cercare su YouTube.
1: Sai, anch'io ho passato un lockdown felice perché me lo sono passato in campagna.
2: Ah,
1: tra l'altro fu una primavera meravigliosa.
2: È vero.
1: Quindi io tutte le mattine facevo passeggiate meravigliose.
0: Ragazzi, l'unica pasquetta degli ultimi 10 anni in cui c'è stato il sole.
2: Esatto.
1: con un'altra persona che stava lì, eccetera, eccetera. Ma sai che cos'era il motivo dello star bene? È che non avevi i sensi di colpa perché non facevi, perché nessuno faceva niente, era impossibile
2: eravamo tutti uguali
1: e tutti rallentati allo stesso modo. Non c'era l'ansia, devo venire questo, devo incontrare questo, devo trovare questo.
2: Stavamo in pausa.
0: Io benissimo
2: proprio da solo.
0: Ma è stato proprio divertente.
1: Tre persone che hanno passato un bel lockdown.
2: Vedi.
0: Capita. Adesso abbiamo Riccardo Cocciante con Hai un amico in me.

0: Enrico in me, Riccardo Cocciante. Qui nel fuori onda Leonardo ci sta facendo vedere un tatuaggio.
1: Tatuaggio? Di che tatuaggio?
2: Di Woody, di Woody, protagonista di Toy Story, doppiato, cioè la voce di Fabrizio Frizzi, il grandissimo Fabrizio Frizzi. Quindi diciamo che Toy Story è probabilmente il mio cartone animato preferito.
1: Sono d'accordo con te.
2: E mi lega molto il cartone, ma soprattutto questa canzone è una canzone che appunto mi ricorda. Mi ricorda sempre un po' l'infanzia. Gli amici.
1: Se un nostalgico, ti finisco, un nostalgico precoce, perché allora, solito la nostalgia comincia intorno ai 50. Senti, ma tu ce l'hai un amico così?
2: Sì, assolutamente.
0: Ce l'hai un amico?
2: Guarda, fortunatamente.
1: No, un amico.
2: Fortunatamente ce n'ho più di uno così, non tantissimo. Però, ecco, possono contare sulle dita di una mano.
0: Già andiamo bene.
2: Però sì, penso che con questa la cantiamo a volte anche insieme a dei miei amici.
0: Quindi
2: in macchina magari la mettiamo, ridiamo, scherziamo. Quindi questa l'ho scelta perché mi ricorda appunto l'amicizia e gli amici veri, che più cresce e meno ce n'hai. Quindi questa canzone.
1: Sì, e che poi, come qualcuno dice, che sembra un luogo comune, ma se ci pensi è vero. Un uomo senza amici è veramente un uomo povero.
2: Assolutamente, assolutamente, sì. Ma guarda, io a volte, cioè il fatto è un anno che sono single, e a volte il fatto quando sto da solo a casa mi pesa un po',
0: mi pesa un po'.
1: Questa è la cosa che imparerai con gli anni.
2: Mi pesa.
0: Convivenze, quindi.
2: Sì, no, ma io ho fatto una convivenza nella mia vita. Però crescendo, cioè, ho sempre più voglia, paradossalmente, di stare a contatto con le persone.
1: Perché però devi convincerti anche che il migliore amico di te stesso sei
2: esattamente
1: tu,
2: quello sempre.
1: E devi stare con la tua testa.
2: Poi c'ho il cane pure, quindi eccolo qua, è un maremmano labrador.
0: Volevo chiedere una cosa, perché spesso me lo chiedono, no? Mi dicono: ah, ma tu che fai questo lavoro, ma fanno su tutti i tuoi amici, quindi sono tutti attori, tutti giornalisti, tutti conduttori.
2: No,
0: non è vero, no?
2: No, tu non
0: frequenti gente
2: che frequento, guarda,
0: sì,
2: uno dei, guarda, attualmente, che è da poco, probabilmente uno dei miei migliori amici, che sto frequentando spesso in questo momento, diciamo che è una bella new entry, è un attore.
0: Ok.
2: Perché ci siamo conosciuti in uno spettacolo e poi ci siamo iniziati a frequentare. Però gli altri no, sono tutti architetto.
0: Perché tutti
1: i ragazzi della tua scuola, quartiere,
0: tutti in competizione poi,
2: no, con gli attori non può stare. Con gli attori è molto difficile essere amici. È molto difficile.
0: Infatti ero proprio curiosa di sapere questa cosa.
1: Nicola, annuncia la prossima canzone, che sono curioso di sentire come pronunci il titolo.
0: Wrong on you, the lake.
1: Wrong on you.

0: You, The Lake. Questa perché, Leonardo?
1: Allora, diciamo che conosco benissimo lui, Ron Gognou, è un giovane cantante e ha fatto anche Sanremo anni fa. E The Lake perché mi ricorda l'inizio di quando ho iniziato a fare video sul web.
0: Okay.
1: Diciamo che questa l'avevamo messa in un video, mi ricordo all'epoca. E ho sempre un bel ricordo di quel momento perché appunto c'era il fatto di fare questo nuovo progetto con gli Actual all'epoca, appunto. Prima di fare Roma Nord e Roma Sud facevamo altri video sull'attualità proprio. E questa canzone mi ricorda quei momenti lì, quindi l'inizio del provare a fare qualcosa.
0: Che poi tu sei stato uno dei primi a fare proprio i video così.
1: Sì,
0: perché adesso lo fanno
1: ormai
0: tutti.
1: Con TikTok, i reel,
0: esatto.
1: È inflazionatissima. Infatti a volte ho anche difficoltà a inventarmi qualcosa. Perché...
2: Senti un po', io che sono un romano immigrato,
1: vai.
2: Perché sono del nord, però ormai sto a Roma dal 79, quindi sono più romano di te.
1: Esatto.
2: Ho passato più anni io a Roma.
1: È vero.
2: E poi tutti gli anni della maturità,
1: beh,
2: no?
1: Sì.
2: Ma questa cosa, allora, gli ascoltatori che non sono romani,
1: sì,
2: devono sapere che a Roma c'è questa competizione un po' finta, un po' vera, un po' oggetto di scherno, un po' oggetto di divertimento tra Roma Nord e Roma
1: Sud,
2: dove a Roma Nord vivrebbero i borghesi, i pariolini, quelli con i soldi, i macchinoni, eccetera, eccetera. A Roma Sud invece i romani,
1: terra, genuini,
2: i romani veraci. Ma è un po' inventata questa cosa?
1: Ma diciamo che
2: prima di tutto c'è sempre stata oppure una cosa recente?
1: No, c'è sempre stata, però diciamo che più al di là dell'area geografica, secondo me è un po' un modo di vivere e di essere romano, no? Quindi puoi essere anche di Garbatella ma fare il fricchettone, come si dice, o puoi essere appunto dei parioli e essere un coatto pazzesco. Quindi però è uno stile di vita, cioè alcuni, io dico sempre a Roma ci sono delle persone che odiano Roma, cioè che sono romani ma vorrebbero vivere in un'altra città, e quindi questi magari sono un po' quelli che vorrebbero magari elevare un po' Roma, elevare un po' Roma dalla sua pigrizia, dall'essere un po' sorniona, no? Però Roma è anche bella per quella. Io una volta penso ho vissuto un paio di mesi a Milano per lavoro.
0: Devi morì.
1: No, quando sono tornato a Roma mi sembrava di stare in vacanza.
0: Certo.
1: Mi sembra, ma sia per il tempo che proprio per.
2: Ascoltami, io che sono doppia nazionalità, nato a Bergamo, ho vissuto a Milano fino ai 30 anni e poi a Roma.
1: Mamma mia, certo.
2: E dico che il trucco è questo: quando tu vai a Milano devi fare un po' il romano, cioè dire oh ragazzi calmi, rilassatevi, tranquilli. Quando vieni a Roma devi fare un po' il milanese,
1: sì,
2: ragazzi, diamoci una mossa, perché sennò qua non si tira a casa niente.
1: Ma a Roma c'è proprio questa, ci vediamo alle 4:30.
0: Però, infatti oggi quando ti ho detto puoi venire anche un po' prima,
2: però guarda, quando io sono arrivato a Roma era il settembre del 79, no? Abitavo ospite di un amico a Monti e lavoravo in Via della Vite, nel pieno centro della città. La mattina uscivo di casa e c'era il sole e camminavo sopra i fori imperiali, Fontana di Trevi, e all'ora di pranzo andavo a fare colazione, andavo a Villa Borghese, pigliavo la bicicletta e facevo dici tutto settembre c'è stato il sole, tutto ottobre c'è stato il sole, e io pensavo ma io qui sono in vacanza.
1: Esattamente,
2: hai detto tu. Anche questo ha pensato anche lei,
0: anche se
2: a Catania il sole c'è, diciamo.
0: Però io devo dire che per quello che quando mi dicono ma perché ti sei trasferita a Roma, a parte la parte lavorativa, io Roma non la cambierei con nessun'altra città al mondo, cioè io so che sarà la mia città per la vita, per quello che vorrei,
1: certo.
0: Ovviamente sai, non è che magari poi mi finisce
2: c'era quel newyorkese miliardario che ti voleva portare
0: però
2: a
0: me lo presenti perché io non lo conosco,
2: hai detto che lo hai rifiutato perché volevi stare a Roma,
1: è bella,
0: però se me lo presenti magari ci faccio un pensierino, continuiamo. There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

0: There's nothing holding me back. Chico già stava per fare una domanda, Leonardo.
1: No, sì, perché il titolo della canzone dice più o meno: non c'è nulla che mi tenga attaccato all'indietro. Invece tu sei attaccatissimo all'indietro.
2: Ma guarda,
1: no?
2: Questa canzone l'ho scelta più che altro perché il mood, questo mood un po' funky, un po' così.
0: Un po' di buon umore,
2: sì,
0: vero?
2: Di buon umore. Mi ricorda l'estate, quindi visto che ci avviciniamo all'estate, mi ricorda un viaggio che feci.
1: Intanto saremmo contenti se arrivasse la primavera.
2: Ma quello intanto speriamo.
1: Sentivo notizie del telegiornale, sono nevicate in giro per l'Italia, eccetera, eccetera. Quindi scusa, ho interrotto.
2: No, ma figurati, mi ricordo una bellissima vacanza che feci a 26 anni a Mykonos.
0: Quella
2: vacanza potete immaginare com'è andata. Però un bellissimo ricordo, e mi ricordo che ascoltavamo in macchina questa canzone, la mettevamo sempre, quindi
1: è una delle tue Madeleine, cioè
2: esattamente
1: il biscotto di Proust mangiando il quale lui si ricordava i tempi della nonna.
2: Guarda,
1: eccetera,
2: questa
1: eccetera.
2: Canzone se la metto in macchina nei momenti in cui magari sono un po' così nostalgico,
1: ti ritorna quell'atmosfera di quella volta che stavi lì
2: e mi rende felice,
1: stavi lì, c'era anche una ragazza,
2: c'era
1: o più di una.
2: C'erano gli amici, la musica, l'alcol, il divertimento.
1: No, lui all'epoca era fidanzato.
2: Ha detto
1: alla sua fidanzata: con gli amici.
2: 26 anni ero single.
1: E la poverina ci ha anche creduto.
2: Sai forse perché? Perché è stata la mia prima vacanza da single dopo 9 anni.
0: Infatti, vedi che a Mykonos si va da single, è la base della vita. Se vuoi andare in Grecia da fidanzato, vai in altri posti, non vai a Mykonos. Comunque, abbiamo una piccola sorpresa per te, Leonardo. Volevamo mettere.

0: Grazie Roma, hai un pensiero speciale per la tua Roma, non solo squadra di calcio, ma proprio per Roma in generale.
1: Beh, appunto, questa è una canzone che mi lega sia a Roma che alla Roma.
2: Esatto, è bella questa, sì, questa sì, duplicità.
1: Sì, assolutamente.
2: No?
1: Beh, per Roma ho tanti pensieri che mi legano a lei. Questa canzone, diciamo, che mi ricorda il 2001, l'ultima volta che avevo
2: scudetto.
1: Lo scudetto, col concerto 23, avevo 11 anni e mi ricordo con mio padre in macchina, la festa dello scudetto, bei tempi. Ormai purtroppo non abbiamo più vissuti, tranne una piccola Conference League. Però sì, Roma, quando la Roma vince lo scudetto, a Roma succede un qualcosa di magico probabilmente, e auguro a tutti di vedere prima o poi, soprattutto a me stesso, rivincere lo scudetto a Roma, perché la città si trasforma.
2: Io ho visto sia quello dell'83 che quello del 2001, sempre da romano. Ho visto anche purtroppo la sconfitta contro il Liverpool
1: in Coppa dei Campioni.
2: Campioni, che lavoravo con amici romanisti che la mattina dopo non si sono presentati a lavorare. Lutto stretto.
1: Sì, assolutamente.
2: Comunque, ripeto una cosa che ho detto ad un altro nostro ospite che ha messo questa canzone: indubbiamente questo è l'inno delle squadre di calcio, il più bello di tutti.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Ma che bella puntata, grandi risate, però anche grandi pensieri,
1: momenti di riflessione
0: malinconici. Grazie Leonardo Bocci per essere stato qui con noi. Addio, sono questa musica, ti aspettiamo quando vuoi tornare.
1: Ma grazie a voi, grazie
0: a
1: voi.
0: Grazie,
2: ci vediamo una di queste sere a Roma Nord o a Roma Sud?
1: Sempre a Roma Sud.
2: Roma Sud.
0: Però qui siamo in centro.
2: Siamo
0: a Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie mille, alla prossima puntata.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13:03.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Sentiamo Laura Carchidi.
3: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa, verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese, con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohsen Yejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
2: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Arez, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio, è stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Nella domenica di sport che parla italiano, da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori. I tifosi, come sempre, ci sono. Le location della festa anche. Quella nota è di popolo, le vie di Milano, col tradizionale epicentro in Piazza Duomo. Quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione. Può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20:45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona. Occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Cosmo 2050.
6: As one small step for man, one giant leap for mankind.
7: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
8: E allora un buon weekend, un buon fine settimana, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, un saluto e un abbraccio a tutte voi e a tutti voi. Questo è il nostro approfondimento che ogni fine settimana ci porta per 2 ore in giro per l'orbita terrestre, non solo, alla scoperta delle principali curiosità scientifiche e tecnologiche della settimana. Intanto un grande saluto per un grande ritorno di Elisa Cabrini in regia, che mi fa e ci farà compagnia appunto per le prossime 2 ore, in cui abbiamo veramente molto di cui parlare. Intanto i grandi argomenti spaziali che ci fanno compagnia. Oggi avremo di che discutere sugli ultimi tagli della NASA che mettono nuovamente un po' in apprensione i grandi progetti delle esplorazioni spaziali. Intanto scopriremo anche il nuovo numero di Cosmo 2050 in edicola, perché siamo ormai a maggio e dunque sentiamo un pizzico di profumo d'estate, ma soprattutto del nuovo mensile in arrivo. Diversi approfondimenti legati al mondo delle aziende dell'intelligenza artificiale, andando sul settore tech, anche un bel approfondimento su Marte e una chiusura dedicata a un grande dello spazio che ci ha lasciato in settimana. Non vi voglio spoilerare troppo. Tutto questo ovviamente è alternato a tanta buona musica, e allora direi, senza ulteriori indugi, di partire. Il primo pezzo di oggi è di Pharrell Williams con Miley Cyrus e si chiama Doctor Work It Out.

E allora c'è un bel ritmo già in questo weekend, e allora pronti a rientrare con Cosmo 2050, anche con un po' di rassegna stampa. Intanto mettetevi ancora una volta comodi, perché ne abbiamo di cose da raccontarvi. Intanto una specie di compleanno, diciamo, da festeggiare. Pensate, fa un po' effetto dirlo, ma il turismo spaziale ha compiuto in settimana 25 anni. Sono già 25 anni che, non tutti noi, però insomma noi come esseri umani, ecco, possiamo viaggiare tra le stelle a scopo turistico. Un'avventura iniziata fra polemiche che non si sono del tutto sopite, e che negli ultimi anni si sta avviando verso una fase, diciamo, più matura, con costi, si fa per dire, un po' meno imprendibili, diciamo che rimangono comunque ad appannaggio di pochi. Tutto iniziò infatti il 28 aprile del 2001, quando il finanziere Dennis Tito volò sulla navetta russa la Soyuz, dopo aver pagato un bigliettino, si fa per dire, da 20 milioni di dollari a 60 anni compiuti. Da allora i turisti spaziali sono aumentati, e non poteva che essere così, di anno in anno, e attualmente ne contiamo almeno 143, per un totale di 39 voli, la maggior parte dei quali sono stati organizzati poi da 5 aziende. Si tratta di un cambio di prospettiva. Fino al 2001, appunto, viaggiare nello spazio era una cosa solo per astronauti addestrati, professionisti, con una preparazione estremamente tecnica. Da allora invece qualcosa è cambiato, perché la sicurezza, la tecnologia, i progressi che abbiamo fatto permettono di viaggiare anche se non si ha tenuto, appunto, una preparazione, quindi magari un po' in là con l'età o senza le conoscenze tecniche necessarie. E così, accanto agli astronauti e ai tecnici, abbiamo visto nel corso degli anni, insomma, giornalisti, scrittori, poeti o politici, anche ex attori. La NASA criticò al tempo fortemente la missione di Tito, che sosteneva non avesse una preparazione adeguata, mentre i russi, a quanto pare, non avevano alcun problema a vendere un posto a bordo della sua navetta. Paradossi del capitalismo, verrebbe da dire, con gli americani che criticano la mossa di marketing dei russi. È cambiato il mondo da allora, perché adesso in America, soprattutto, che il turismo spaziale ha preso piede. Ci sono voluti però 20 anni prima che si affermassero davvero i primi voli. Infatti dal 2001 al 2019 hanno volato solo 7 persone, tutti con biglietti milionari. Dal 2021 in poi i voli turistici sono diventati quasi routine. Nel 2021 ne sono stati fatti 6, e poi 4 nel 2022, fino al record di 8 dell'anno scorso, del 2025. Abbiamo avuto anche la prima turista donna spaziale, Anushe Ansari, che ha volato nel 2006. Alla prima abbiamo avuto poi una missione completamente privata, ottobre 2021, la ricorderete, fino a quella della navetta New Shepard della Blue Origin del 2025, con un equipaggio tutto al femminile, del quale faceva parte anche la pop star Katy Perry, e anche l'attuale amministratore capo della NASA Jared Isaacman aveva partecipato nel 2021 alla missione privata Inspiration 4 di SpaceX. Questo per buttarci un po' nei temi della settimana. Un'altra notizia invece di carattere scientifico, puramente scientifico, molto interessante, arrivata in settimana, è il ritrovamento di acqua aliena alla missione privata Inspiration 4 di SpaceX. Questo per buttarci un po' nei temi della settimana. Un'altra notizia invece di carattere scientifico, puramente scientifico, molto interessante, arrivata in settimana, è il ritrovamento di acqua aliena nella cometa interstellare

da quella che noi conosciamo. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, guidato da Luis Salazar Manzano dell'Università del Michigan, che ha sfruttato osservazioni condotte dal radiotelescopio ALMA dell'Osservatorio Europeo Australe del Cile. Quindi un tipo di acqua, diciamo, diverso. Sappiamo tutti, da noi c'è H2O, nell'acqua della cometa invece un'alta percentuale delle molecole d'acqua contiene deuterio, che è una forma di idrogeno che contiene un protone più un neutrone. Esiste anche sulla Terra, ma in quantità molto inferiori rispetto a quelle osservate in questa cometa. Un risultato chiaramente straordinario, anche per capire qualcosa di più dell'ambiente lontanissimo in cui la cometa si è formata circa 12 miliardi di anni fa. Per la coautrice della ricerca, Teresa Paneche Carregno, i nuovi dati indicano che la cometa proviene da un luogo più freddo e con livelli di radiazione inferiori, la prova che le condizioni che hanno portato alla nascita del nostro sistema solare non sono onnipresenti nello spazio. Può sembrare ovvio, ma è una di quelle cose che bisogna ancora dimostrare. Abbiamo fatto un bel passo in avanti. Rimaniamo in tema spaziale anche tra qualche minuto, aprendo i microfoni anche ai nostri ospiti. Ripartiamo dalla musica. I Black Keys sbarcano su giornale radio Where There's Smoke, There's Fire.

0: abbastanza punk, e allora proprio dagli Stati Uniti dobbiamo ripartire per questa puntata di Cosmo 2050. Perché non è bastata evidentemente l'ubriacatura mediatica di Artemis 2 per convincere l'amministrazione Trump a non applicare o non promettere o minacciare drastici tagli al budget della NASA, in particolare del suo programma scientifico per il prossimo anno, per l'anno fiscale 2027, con una proposta avanzata che ridurrebbe del 23% i finanziamenti complessivi dell'Agenzia Spaziale Statunitense, che scenderebbero da 7,25 a 3,9 miliardi di dollari. Significa, per intenderci, che quasi metà delle missioni scientifiche verrebbero cancellate, e quindi si guarda soprattutto ai privati, che fanno segnare notizie discordanti, diciamo, negli ultimi settimane. Ne parliamo molto volentieri con il primo ospite di questa puntata. È con noi Stefano Cavina, giornalista, scrittore, storico dell'astronautica. Segnalo peraltro che il suo ultimo libro, Ombre tra le stelle, è entrato nella rosa dei finalisti del premio di divulgazione aeronautica Vega. Quindi, insomma, Stefano, grazie per essere con noi e complimenti.
1: Grazie a voi per avermi invitato e buongiorno a tutti.
0: Ecco, dobbiamo, come dire, cercare di tornare veramente a terra, così come ha fatto Artemis 2, perché i tagli annunciati dall'amministrazione americana, che non sono arrivati come un fulmine a ciel sereno, erano stati ampiamente pronosticati, fanno capire che a prescindere dal fascino che queste missioni hanno, non è una delle priorità dell'amministrazione Trump quella di investire nella scienza, in particolare nella scienza derivante dalle missioni spaziali. È, come dire, la fine di un'era che forse qualcuno in America ha detto è durata troppo a lungo, quella delle grandi risorse per la NASA.
1: La realtà è che sta nascendo una grande rivoluzione in questo settore negli Stati Uniti, quindi non sta andando tutto esattamente come i media riportano in modo un po' generale. Come vorrei riprendere ad esempio le parole di Ted Cruz, che è uno dei principali referenti politici dello spazio negli Stati Uniti, che durante un'audizione che c'è stata alla Camera insieme all'amministratore della NASA Jared Isaacman, è stato il 22 aprile, e fra le varie cose che ha detto: non voglio svegliarmi, guardare la luna scoprendo che i cinesi ci hanno battuto. Cioè, questa frase riassume perfettamente il momento importante che sta attraversando la NASA, ma soprattutto va a confortare che le proposte dell'amministrazione Trump di ridurre il budget della NASA in realtà saranno respinte. Ricordiamoci che già l'anno scorso, per il fiscal year 2026, la Casa Bianca aveva proposto un taglio di circa il 24%, il Congresso lo ha respinto quasi completamente, e molto probabilmente accadrà anche con questo. Ciononostante, il nuovo amministratore della NASA, che non è un politico, ma è bensì un imprenditore, un multimiliardario, che addirittura si è potuto permettere di acquistare 3 voli con dalla SpaceX, no? Per andare nello spazio, quindi lui è anche un punto di vista spaziale, c'è già stato, no? Sta mettendo le mani all'agenzia, cercando di rivedere, rivoluzionare un po' il suo approccio allo spazio, puntando molto di più sulle aziende private e molto di meno sul proprio inferno. Il problema è che nella prima parte dell'amministrazione della NASA, quando c'era ancora Elon Musk come consigliere di Trump, prima che il Congresso potesse intervenire e fermare tutto, più di 5.000 scienziati, tecnici, ingegneri, operai, impiegati della NASA sono dovuti andare via, quindi c'è stato un calo enorme di forza lavoro.
0: Ecco, diciamo Stefano, che puntare sui privati, come dire, è uno schema tipico di questo periodo, quantomeno negli Stati Uniti. È vero che, guardando sul lungo periodo, i progressi sono innegabili, e oggi pensare che siano i privati a riportarci sulla Luna o a portarci su Marte non è più un'utopia. I risultati che arrivano anche, diciamo, nelle ultime settimane. Si è parlato molto della Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos, concorrente di SpaceX e del suo razzo vettore New Glenn, che porta il nome del primo americano in orbita nel 1962. Sono risultati contrastanti, che ci dicono che la strada da fare è ancora lunga. Qui c'è una questione di tempistiche, e gli Stati Uniti non corrono da soli, questo occorre ricordarlo.
1: No, assolutamente vero. In pratica la NASA vorrebbe abbandonare il sistema attuale, l'SLS, perché pur essendo affidabilissimo è troppo costoso e così complesso che richiede molti mesi, mentre in realtà l'amministrazione Trump non voleva tagliare lo spazio tut corta, ma semplicemente voleva meno telescopi, meno sonde automatiche, meno robot, più uomo nello spazio, perché questo implica anche un fattore, diciamo, propagandistico enorme. È pur vero che questo passaggio, che è un passaggio dello stesso Isaac Mann nella sua relazione ha presentato, lui ha detto chiaramente: guardate, adesso risistemiamo un po' l'ordine delle missioni Artemis, le dobbiamo fare un po' più veloci, però prima di scendere su Luna dobbiamo provare i mezzi che abbiamo, no?
0: Certo.
1: E quindi bisogna provare i moduli lunari che dovranno scendere sulla Luna, se sono affidabili, per non giocare la vita degli astronauti. Nello stesso tempo si vuole abbandonare l'SLS. Il problema è che i vettori attualmente disponibili, che ci sono però ancora molto poco affidabili, sia Starship che purtroppo anche New Glenn, che sebbene sia un grandissimo successo, perché il primo stadio era già uno stadio che era stato utilizzato, quindi è stato riutilizzato ed è andato tutto alla perfezione, ma il secondo stadio ha avuto un calo di potenza e quindi il satellite non è entrato in orbita. Allora, la NASA oggi si trova in una situazione paradossale, cioè da una parte deve accelerare per non perdere la Luna, perché i cinesi passo dopo passo, piano piano lentamente vanno avanti, però sta cambiando atteggiamento con una tecnologia mentre la corsa è già iniziata. Cioè, è molto difficile quello che deve affrontare, pensare di cambiare tecnologia in corsa, soprattutto perché Isaac Mann ha detto non più Luna e poi Marte, ma Luna e Marte insieme. Cioè, la Luna deve servire solo per provare quello che ci serve per andare su Marte. Quindi c'è un nuovo cambio anche di paradigma. Chiaramente sono tutti, diciamo, buoni propositi, intenzioni, programmi. L'unica cosa certa, per me almeno è certa, è che non passeranno i tagli che ha proposto l'amministrazione Trump, perché ci sono missioni troppo importanti in giro nello spazio, i rover che abbiamo su Marte, le varie missioni, il nuovo telescopio che deve andare in orbita. Cioè, non si può abbandonare completamente la scienza. Questa fa parte, è l'altra metà della medaglia, l'altra faccia della medaglia dell'esplorazione dello spazio. Quindi uomini che vanno a esplorare di persona, ma anche missioni verso i pianeti più lontani, missioni di studio che sono fondamentali. Questo è un po' il nodo della questione.
0: È l'analisi assolutamente corretta. Non è una questione che credo possa diventare più di tanto politica. Siamo praticamente in campagna elettorale negli Stati Uniti, ma in realtà insomma, democratici e repubblicani da questo punto di vista hanno spesso visioni discordanti al loro interno, ma sicuramente diventerà un tema il fatto che tante missioni che sono già lì pronte per partire, che poi, come spesso sapete, hanno delle ricadute che non sono solo dei grandi risultati scientifici, ma influiscono economicamente e socialmente nella vita di tutti noi, sarebbero davvero. Insomma una miccia troppo complessa da spegnere una volta accesa. Ringrazio molto Stefano.
1: Vai. Una cosa velocissima. Cioè, in realtà, sia i democratici che i repubblicani, quando viene presentato un calo di budget della NASA, si trovano praticamente uniti e compatti. Evidentemente,
0: quello dicevo, certo.
1: Entrambi gli schieramenti vedono come lo spazio un punto molto molto importante per il futuro degli Stati Uniti.
0: Sì, è così assolutamente, anzi speriamo che sia di buon auspicio, visto che è un periodo in cui si litiga quasi su tutto, che almeno questo possa mettere d'accordo la politica americana. Grazie Stefano Cavina, che è stato con noi, ovviamente ancora congratulazioni insomma per il viaggio del suo libro Ombre tra le stelle. Noi ci fermiamo per qualche istante, ma abbiamo, come potete immaginare, tantissimo da raccontarvi ancora. Siamo appena all'inizio, sosta breve dunque qui su Giornale Radio, e poi Cosmo 2050 torna a farvi compagnia in questo bel weekend quasi estivo. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale radio.
2: Meteo. Domenica con tempo ancora stabile e soleggiato, salvo nubi in aumento al nord-ovest. Nel corso del pomeriggio qualche addensamento tra Piemonte e Liguria, delle velature in Sardegna, altrove prevalenza di sole. In serata nella prossima notte qualche piovasco a carattere sparso o irregolare potrebbe interessare l'arco alpino occidentale. Per il resto tempo in genere asciutto, ma cieli via via più nuvolosi al centro-nord. Temperature in lieve aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci qua ancora insieme. Questa è Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la sigla migliore del panorama radiofonico italiano, forse mondiale. Ci porta verso nuovi approfondimenti dedicati alla scienza e anche alla tecnologia. Tra poco ripartiamo da lì. Dobbiamo parlare di una delle ultime applicazioni più intriganti dell'intelligenza artificiale. Poi, visto che siamo alla prima puntata del mese, sarà anche l'occasione per scoprire qualcosa in più su quello che potete trovare in edicola con il mensile di Cosmo 2050 che vi aspetta, anche se, come dico sempre, la soluzione migliore è abbonarsi e farlo arrivare direttamente a casa. E allora, cara Elisa Cabrini, che è qui con me in regia, mi fa segno che si può ripartire dalla musica. I Foo Fighters arrivano su Giornale Radio, questa canzone si chiama The Glass.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti a ripartire dalla tecnologia. Ormai non passa veramente settimana, giorno, forse ora, senza che non si torni a parlare di intelligenza artificiale, delle sue tante sfaccettature, del modo in cui è entrata nella vita di tutti noi. Oggi vogliamo affrontare anche forse uno dei temi più affascinanti e per certi versi inquietanti delle AI, cioè la cosiddetta intelligenza artificiale conversazionale, quella forse che insomma conoscete meglio da un certo punto di vista, ma applicata al mondo del lavoro in particolare. Infatti oggi facciamo anche la conoscenza di un'azienda italiana che sviluppa soluzioni proprio di AI conversazionale. Si chiama Memory, nata nel 2017 da un'intuizione del suo fondatore e CEO Nunzio Fiore, che ha capito come trasformare la memoria e le competenze, il know-how si direbbe oggi, di aziende in sistemi digitali che sono interrogabili, potesse essere la svolta a quelli che poi noi chiamiamo magari chatbot, ma sono oggi molto di più. Nunzio Fiore in collegamento con noi, intanto benvenuto e grazie per essere con noi.
1: Piacere, grazie mille di avermi invitato.
0: E insomma, intanto questo ci dà anche un'idea di come passi veloce il tempo. Ultimamente il 2017 non so quanto si parlasse di intelligenza artificiale conversazionale, oggi se ne parla davvero come argomento da bar. In pochi anni, relativamente pochi anni, quanto è cresciuta la richiesta e anche la conoscenza, diciamo, di applicazioni che potevano davvero sembrare futuristiche, oggi ci sembrano quasi dei compagni di viaggio.
1: È sicuramente cresciuta tanto. Noi abbiamo avuto il vantaggio, come hai detto, di essere nati nel 2017, quindi prima di questa ondata di hype e di attenzione così ossessiva verso l'intelligenza artificiale. Tu dicevi in apertura, non passa giorno in cui non se ne parli, e invece fino al 2022 non se ne parlava. Quindi noi abbiamo visto il mondo cambiare da nessuno utilizzerà mai una AI conversazionale a tutti la volevano usare. Però quello che è successo negli ultimi anni è vedere di tutto, perché è passato che tutti la volevano usare pensando che fosse magica e che facesse chissà che cosa, e quindi da lì ne è venuto fuori tutto quello che abbiamo visto cambiare in questi anni, dove all'inizio nessuno ne sapeva niente e pensava fosse magia. Adesso siamo in un momento nel 2026 dove si sta arrivando addirittura ad avere ogni azienda sta assumendo il proprio esperto AI interno per poter fare certi tipi di progetti e ad avere comunque anche una consapevolezza molto forte di dove vanno i dati, con chi sto parlando, se posso tenere in locale delle cose, quindi nella mia azienda, anziché andare verso ChatGPT o altri esterni, provo a farlo. Quindi c'è stata una maturazione velocissima negli ultimi 3 anni.
0: Ecco, va detto che l'intelligenza artificiale, mi piace a volte pensarla come un'innovazione, una rivoluzione gentile, nel senso che credo sia qualcosa che, se non stimolata nel modo giusto, tende quasi a farti rimanere lontano dalle sue funzionalità forse più intriganti, più utili, soprattutto perché qua poi parliamo di mondo delle aziende. Vale a dire che al di là delle prime interazioni che tutti noi sappiamo compiere bene o male con questi chatbot, occorre avere una giusta formazione, sapere che domande fare per ottenere le risposte più corrette. Da questo punto di vista avete anche sviluppato un vero e proprio programma formativo al Suru AI Academy, che mi sembra nasca proprio da questa esigenza, è corretto?
1: Esatto, nasce proprio da questa esigenza, proprio perché, come dicevo prima, abbiamo visto questo hype che ha portato grandi aziende a iniziare a fare dei progetti e avere anche grande delusione nel pensare allora non funziona la generativa, quando in realtà il problema era c'è bisogno di capire come passargli i dati e come interrogarla per farla funzionare bene. Quindi da lì noi abbiamo costruito un vero e proprio percorso di adozione della AI in azienda, dove partiamo con una Academy, la Suru AI Academy. Sono 4 giornate in presenza, workshop che è aperto a tutte le aree dell'azienda, per fare poi proprio quello che stavi accennando, del tipo che l'utilizzo che ne fai senza una giusta formazione è magari limitarti a pensare che sia un assistente o un supporto ai clienti. quando hai terminato l'Academy, siccome sono giornate di workshop operativi, ognuno si è fatto il proprio agente collegato ai propri sistemi, al proprio gestionale, CRM, ha iniziato a integrarlo nei processi dell'azienda e ha capito che il grosso problema da affrontare è gestire i dati e gestire la conoscenza dell'azienda, perché fare un agente al giorno d'oggi sono 5 secondi, con il nostro programma Isuru tu hai una tua installazione e puoi fare in un attimo un agente, ma devi capire se hai i dati adatti per quell'agente e quindi lavorare e sistemare i dati è il grosso lavoro e noi portiamo le persone a capire questo e da lì si inizia a costruire.
0: Ecco, il vero passaggio culturale, quasi mi verrebbe da dire, è proprio quello legato ai dati che citavi qualche secondo fa. Produciamo una quantità impressionante di dati, soprattutto nel mondo del lavoro, che insomma vanno e vengono ed è sempre stato così, almeno fino ad oggi. Oggi abbiamo davvero la possibilità invece di intrappolarli lì, di utilizzarli quando ci vengono utili, possiamo sapere già prima che strada percorrere, perché in qualche modo i dati ci dicono che l'abbiamo già percorsa in precedenza. Sei d'accordo, insomma, chi addirittura è arrivato a dire che i dati, o i data per dirla all'americana, che fa più cool, sono il nuovo petrolio? Detta oggi fa un po' sorridere, ma soprattutto quanto lo abbiamo capito in Italia, ad esempio.
1: No, è assolutamente vero, anche perché prima dell'avvento di questo alieno sulla Terra avevamo documentazione che era fatta di persone e di testa delle persone, quindi a volte dicevi non c'è la documentazione è lui, che è una persona che oggi c'è e magari domani va via, e quindi non è conoscenza aziendale. E in più un'altra distorsione che abbiamo è pensare, ci sono aziende che magari dicono abbiamo tutta una valanga di mail per risolvere i problemi di ticketing e non si rendono conto che in realtà noi come umani comunichiamo male, perché a volte comunichiamo del tipo come ti ho detto al telefono ho risolto e quello non dà nessun dato utile alla AI. Quindi il grosso dei lavori è identificare ce li abbiamo veramente questi dati e se ce li abbiamo proviamo a catalogarli, a tirar fuori qualcosa, perché altrimenti l'AI di dati sporchi se ne farà, cioè produrrà risultati sporchi e quello è il grosso problema. Quindi bisogna identificare dove stanno i dati, ogni quanto vengono aggiornati. Quello noi lo facciamo direttamente con una prima mezza giornata di assessment alle aziende che vogliono capire cosa possono fare. Le prime indagini sono proprio capire dove stanno i tuoi dati, ogni quanto vengono aggiornati, chi li supervisiona, chi sono i ruoli che devono intervenire su quei dati, perché a seconda che siano poi dati statici o che cambiano nel tempo, tu puoi pensare di addestrare dei modelli o di utilizzare un migliore modo di chiedere alla AI, quella che si chiama inferenza, di chiedere alla AI passando dei dati che magari sono dinamici. E tutto questo è quello che è il vero lavoro che nelle aziende si deve adesso iniziare a fare. E in più c'è un'altra cosa molto importante. Sì. Quello che nel 2026 è chiaro, forse non è chiaro a tutti, ma sta diventando abbastanza chiaro, è che strumenti di orchestrazione di agenti tipo il nostro di Isuru e infrastrutture dentro all'azienda che ospitano gli agenti, quello è il vero modo di utilizzare l'AI. Perché andare a chiedere alla AI delle informazioni è un modo per avere qualcosa di supporto creativo al massimo, ma il vero modo di far funzionare l'AI non è chiedergli di analizzare dei dati passandoglieli, ma chiedergli magari di generarti del codice che ti aiuta a interrogare dei dati, tirarli fuori e analizzarli per porzioni. Quindi è una commissione molto forte di quello che può un'azienda produrre come programmi interni e inserirci degli agenti a collaborazione con le proprie persone, con i propri progetti.
0: Eh sì, questo è un passaggio direi molto importante da sottolineare. Si parla di vere e proprie infrastrutture digitali, un termine metaforico, ma che in questo caso possiamo interpretare quasi in maniera letterale. Insomma, ci ha fatto piacere conoscere questa realtà e soprattutto fare qualche riflessione sullo stato dell'arte, diciamo così, dell'AI conversazionale. Ringrazio Nunzio Fiore, il CEO di Memory, per essere stato con noi quest'oggi. Noi tra poco ripartiamo dai grandi temi scientifici che trovate in edicola con il mensile di Cosmo 2050, edizione di maggio, e intanto ci prepariamo, ci rinfreschiamo con un po' di musica, Ronan Keating con When You Say Nothing at All.

0: E allora rientriamo in diretta per insomma annunciare che, lo sapete, ma ve lo ricordo perché non si sa mai, siamo entrati nel mese di maggio e tra le tante novità che porta questo mese c'è anche ovviamente il nuovo numero di Cosmo 2050, alla nostra rivista, il nostro mensile con tutti gli approfondimenti legati all'astronomia e all'astronautica. E allora, per farci raccontare qualche anticipazione, perché magari siete ancora un po' indecisi e non sapete se dare fiducia, ecco, al nuovo numero di Cosmo, vi dico già che siete in errore. Ci facciamo raccontare qualcosina dal nostro direttore editoriale Piero Stroppa, in collegamento con noi. Ciao Piero, buon weekend e grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, buon weekend a te, buon mese di maggio a tutti gli ascoltatori. Ecco, il numero di maggio di Cosmo 2050 è un po' caratteristico perché abbiamo un articolo bomba che doveva essere la cover story e avrebbe quindi meritato la copertina, che in effetti avevamo già preparato, se non fosse successo un fatto storico durante la preparazione della rivista
0: che
1: ci ha costretto a cambiare il palinsesto del numero. Ma io voglio cominciare proprio da questo articolo bomba che riguarda la scoperta di che tutti i mattoni della vita provengono dallo spazio. È una scoperta che è stata fatta analizzando le polveri raccolte da due sonde, una giapponese e una americana, che hanno visitato negli anni scorsi due asteroidi e insomma amminoacidi, zuccheri, basi nucleiche, hanno trovato di tutto, e quindi questo significa che queste sostanze non nascono sulla Terra, arrivano dallo spazio già pronte a costruire la vita. Questo è il racconto di come è nata a questo punto la vita sulla Terra e risolve il mistero di come abbia fatto la vita a formarsi abbastanza presto sul nostro pianeta appena nato, perché evidentemente sono già arrivati i pezzi pronti, no? Oltretutto l'ambiente terrestre primordiale non era in grado di sostenere la formazione di queste sostanze e quindi questo vuol dire che erano già preparate fuori. Tra l'altro queste polveri sono state analizzate da vicino in laboratori terrestri perché sono state portate dalle sonde, ma tramite indagini spettroscopiche, cioè analizzando la luce che viene da nebulose lontane migliaia di anni luce, sono state trovate esattamente le stesse sostanze e perfino ultimamente in una galassia lontana 1,3 miliardi di anni luce. Questo ci dà la sicurezza che
0: veniamo da lontano,
1: diciamo. Sì, gli extraterrestri siamo noi. Le basi molecolari della vita sono uguali in ogni angolo del cosmo. Ecco, questo era l'articolo bomba. Qual è il fatto storico che ci ha
0: ne è successa una, diciamo, ad aprile che ci ha tenuto un po' con gli occhi verso l'alto. Sì.
1: Di aprile c'è stato il viaggio di Artemis 2 intorno alla Luna. Allora, questo viaggio evidentemente era annunciato ma è stato rimandato più volte nei mesi scorsi, quindi noi ogni mese dovevamo fare e disfare. Finalmente questa volta è avvenuto, ha funzionato, quindi a questo punto in copertina abbiamo dovuto mettere un ritratto di Luna e Terra ripresi insieme dagli astronauti. E a questo punto nella cover story, che è diventata a buon diritto questo, però non ci soffermiamo sulla cronaca del viaggio, sulla quale ormai sappiamo tutto, ma sui programmi futuri che prevedono circa un lancio all'anno fino alla fondazione della prima base lunare permanente. Tanto un discorso che riprenderemo anche nei prossimi numeri della rivista, perché la ricchezza dei viaggi di Artemis non si esaurisce con qualche bella fotografia con la certo, bandierina domani piantata sulla Luna. Stiamo appunto tornando sulla Luna per un'impresa più grandiosa di quella degli anni 60-70 quindi ogni missione è una complessa quantità di laboratori scientifici e tecnologici, e quindi sui quali torneremo, perché anche l'informazione immediata che è stata data giustamente su questa missione riguardava solo gli effetti spettacolari, il fatto di girare intorno alla Luna, di guardare il retro della Luna. Ma ecco, quindi noi invece vogliamo soffermarci su questo. tornando
0: direi
1: sulla
0: che
1: terra,
0: se vogliamo, esatto, cioè ci sono poi ovviamente lo sapete le rubriche fisse, diciamo così, ma anche le quelli che sono un po' degli spazi a puntate tra virgolette inaugurati da Cosmo 2050. Dacci, insomma, ancora abbiamo ancora qualche minuto, se ci vuoi dare qualche info sugli altri articoli che non mi piace definire di fondo, diciamo, chiaramente questi due sono i più corposi, ma cos'altro troviamo?
1: Allora, sì, ti dicevo, tornando sulla Terra, ma in realtà rimbalzando verso il cielo, abbiamo un articolo sì. dedicato alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale nelle scienze astronomiche. E questo è naturalmente l'intelligenza artificiale, e dobbiamo parlare perché ormai è pervasiva dappertutto, anche nello studio del cielo, e in particolare in questo caso l'articolo fa parte della serie speciale ET extraterrestri, perché una delle applicazioni dell'intelligenza artificiale oggi è proprio la ricerca di pianeti adatti alla vita tra le migliaia di quelli che sono stati scoperti nel nostro vicinato galattico, e quindi l'intelligenza artificiale aiuta gli scienziati a cercare delle occorrenze, delle caratteristiche in mezzo a archivi che sono sterminati. Nessun essere umano riuscirebbe a certo. fare questo tipo di analisi, ci pensa l'intelligenza artificiale. Ultimissima cosa, ricordiamo sì. che a maggio c'è una Blue Moon, una doppia luna piena. Una è stato il 1° maggio, ma evidentemente si può ancora guardare perché evidentemente è passato da pochissimo, ma una ci sarà il 31 maggio, questa che viene chiamata Blue Moon. Attenzione, non perché è blu, perché molti diranno così, è bianca come tutte le altre, ma è semplicemente il termine Blue Moon, il termine romantico per indicare il fatto che ci siano due lune piene nello stesso mese. Questo succede se un mese è lungo come maggio e sì. se la prima luna piena è proprio il
0: cade
1: giorno 1,
0: certo.
1: e quindi fa tempo a esserci anche una seconda. Ecco qua.
0: Ecco, questa mi sembra una bella precisazione che poi è anche il motivo per cui in inglese quando qualcosa succede in Blue Moon vuol dire che succede molto raramente, proprio perché è una combinazione sì. estremamente rara, diciamo così, ma questo non è astronomia, è semplicemente cultura da Trivial Pursuit, diciamo così. Piero, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro un buon weekend, grazie per averci dato le anticipazioni del numero che trovate in edicola di Cosmo 2050. Vi ricordo anche sempre la possibilità di abbonarsi, ecco, che è utile sia da un punto di vista pratico, diciamo, che da un punto di vista affettivo. Prima di fermarci per qualche minuto, perché siamo di fatto alla fine della prima ora, vi ricordo, lo faccio sempre volentieri, che tutte le nostre puntate di Cosmo 2050 sono facilmente recuperabili, per cui se vi siete collegati soltanto adesso e siete proprio incuriositi dal sapere che cosa abbiamo detto prima, non dovete preoccuparvi, intanto ci sono le repliche nel weekend, qualcuno ovviamente ci starà ascoltando già la domenica dalle 13 alle 15, ne approfitto anche per salutare i viaggiatori nel tempo, ecco, che ci stanno ascoltando dal futuro. E poi vi ricordo appunto che se andate sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, trovate tutte le nostre puntate, le potete recuperare come, dove, quando preferite, oppure andate a visitare appunto il sito di Cosmo 2050, cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì ne trovate due. Uno è il bellissimo podcast Donne tra le stelle di Paola Catapano, recuperate già che ci siete anche le interviste alle grandi scienziate che hanno fatto, insomma, la storia dell'astronomia e non solo, e poi trovate appunto tutti i podcast di Cosmo 2050, la trasmissione. Quindi, insomma, davvero vi facciamo compagnia dove preferite, lo dico perché sta iniziando anche il periodo di vacanza e quindi possiamo farvi compagnia in ogni dove. Noi tra poco ritorniamo, ci dobbiamo fermare per qualche istante, nella seconda ora ci sono ancora tantissimi approfondimenti, dalla tecnologia all'astronautica, passando per le grandi scoperte scientifiche legate al pianeta rosso, quindi rimanete con noi e poi torniamo con la nostra musica, con la regia di Elisa Cabrini, tutti, insomma, gli argomenti che avete imparato a conoscere. Sosta brevissimo e rientriamo.
2: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo della Spagna ha chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Bukashek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
2: Conflitto russo-ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito 2 petroliere russe nelle acque del porto di Novorossiysk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
3: La libertà di stampa è un diritto spesso violato in modo flagrante e a volte nascosto. Così Papa Leone XIV, parlando ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, lancia un messaggio per la giornata mondiale della libertà di stampa. Il pontefice ha poi ricordato i numerosi giornalisti e reporter vittime di guerra e di violenza.
2: È morta poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. La procura ha avviato un'inchiesta sulla fine di una donna di 24 anni che giovedì è entrata in una delle sale parto di Torre Galli a Firenze. È quanto riportato dall'edizione di Firenze del quotidiano La Repubblica. Subito dopo aver dato alla luce il bambino, la donna avrebbe avuto un'emorragia risolta in sala operatoria e così sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia, dove però in serata avrebbe avuto un altro malore, sempre di tipo emorragico, che questa volta non le ha lasciato scampo.
3: Per il caso Lasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato della Procura di Pavia nella nuova indagine, è stato convocato per il prossimo 6 maggio dai PM. La Procura lo accusa di aver ucciso la ragazza per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Intanto emergono nuove indiscrezioni sul suo passato e presunti post con frasi shock. La sua legale però esclude riferimenti alla vittima.
2: Le due ruote, Nicolò Bulega non si ferma più e si impone anche nella Super Pole Race del Gran Premio d'Ungheria, quarta tappa del Mondiale Superbike 2026. Precedendo Iker Lecuona e Lorenzo Baldassarri, l'emiliano del team ufficiale Ducati prolunga dunque la sua striscia record, collezionando la 15ª vittoria consecutiva ed eguagliando gli 11 successi di fila ad inizio stagione ottenuti da Alvaro Bautista.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: Eccoci qua, eccoci ritrovati nuovamente insieme con Cosmo 2050 nel weekend di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Elisa Cabrini e questa è la seconda ora della nostra trasmissione, il nostro approfondimento scientifico e tecnologico. Pronti a ripartire tra poco anche con qualche notizia da leggere e commentare insieme, poi ovviamente con i nostri ospiti. Tanto abbiamo già raccontato, tanto ci rimane da raccontare al consueto giro di boa. Parleremo di Marte, sono arrivate delle scoperte importanti dal pianeta rosso, che continua a rimanere nel mirino degli Stati Uniti e dell'umanità in generale. Parleremo ancora di tecnologia e di intelligenza artificiale, un finale che poi ci permetterà di fare un salto nella storia dell'astronautica, in qualche modo con un omaggio a un grande sovietico che ci ha lasciato in settimana. Una piccola curiosità, tanto per ripartire con una chicca delle nostre a livello tecnologico, per la serie Farvi Sentire Vecchi. Pensate che proprio in queste giornate, nel 2000, il 2 maggio del 2000, il presidente americano Bill Clinton, che sarebbe stato presidente ancora per poco, annunciava che un accesso ai servizi GPS, cioè Global Positioning System, equivalente a quello che era in dotazione solo all'esercito americano, sarebbe stato reso disponibile per tutti i cittadini. Iniziava ufficialmente l'era del GPS, che ovviamente tante generazioni oggi pensano sia scontato e che ci dice quanto, insomma, il progresso, anche quello più tecnologico, inizia a farsi piuttosto datato, ma quanto ha cambiato le nostre vite. Noi intanto ripartiamo dalla musica, intanto che ci pensate, ci ascoltiamo Dermot Kennedy in questo pezzo che si chiama Turnstile.

Ci pronti a ripartire con la nostra rassegna stampa? Dobbiamo parlare di Space Economy, non l'abbiamo ancora fatto nel corso di questa puntata, ma c'è uno studio molto interessante che ci racconta di un vero e proprio boom della Space Economy tra le grandi imprese. L'Italia, pensate, è sesta al mondo per il rapporto tra investimenti spaziali e PIL. Sta dunque crescendo l'utilizzo della cosiddetta space economy, intesa come leva strategica per una maggiore produttività che abilita la creazione di nuove linee di business e l'accesso ai nuovi mercati. Nel settore, come riporta anche Forbes, tra le tipologie di asset maggiormente utilizzate, al primo posto la trasmissione di dati satellitari per 7 imprese intervistate su 10 che ne fanno uso, seguita dal monitoraggio ambientale, che è utilizzato nel 62% dei casi, a pari merito con i sistemi avanzati di sicurezza e di sorveglianza. Seguono gli asset legati alla connettività ultraveloce e quelli impiegati per il monitoraggio di siti, impianti e infrastrutture. Questi sono numeri diffusi dalla ricerca The Sky is Not the Limit, la Space Economy come nuova frontiera per la competitività delle imprese italiane, presentata a Milano nella sede Deloitte in collaborazione con la Fondazione Amaldi. Sul fronte delle eccellenze, dunque, l'Italia si afferma come uno degli attori più rilevanti nel panorama internazionale grazie a un posizionamento particolarmente competitivo. Il nostro paese è il sesto al mondo per rapporto tra investimenti spaziali e PIL, è un dato quasi raddoppiato negli ultimi anni, e l'Italia si conferma anche terzo paese in Europa per contributo al budget dell'ESA, 15%, siamo dietro solo alla Germania e alla Francia. Nel complesso, come emerge dall'osservatorio SDA Bocconi, la space economy nazionale raggiunge un fatturato complessivo di 4,5 miliardi di euro nel 2024, in crescita del 12,3% rispetto all'anno precedente, coinvolge oggi oltre 400 aziende e oltre 15.000 occupati, e anche questi sono in crescita di quasi il 6%. Rafforza il quadro anche la crescita dell'export, che tocca i 7,5 miliardi di euro nel 2023, mentre startup e microimprese registrano un significativo più 60% di ricavi. Vale la pena, come hanno sottolineato sia Giorgio Mariani, space leader di Deloitte Italia, sia Lorenzo Scatena, il segretario generale della Fondazione Amaldi, ricordare come gli investimenti nei fattori abilitanti siano altrettanto critici rispetto a quelli negli asset. In poche parole, l'efficienza operativa, la riduzione dei costi rimangono priorità assolute per tutte le imprese, ma innovazioni, infrastrutture tecnologiche, partnership strategiche emergono come elementi di importanza crescente, quindi questo è una situazione delle priorità che va evidenziata. Va detto che il 55% delle imprese ha già avviato partnership per cogliere le opportunità della space economy, un settore in cui i modelli collaborativi leggeri e flessibili sono preferibili. Le tipologie più diffuse sono accordi con fornitori per l'accesso a tecnologie satellitari, ma anche collaborazioni con enti pubblici e con università. Le aziende ne fanno uso di fatto a un terzo, un'azienda su tre stipula questa serie di accordi. Le barriere quali sono? Perché è giusto anche soffermarsi su quello che può funzionare meno. Il mercato resta fortemente dipendente dalla domanda pubblica, secondo il Politecnico di Milano al 71%, mentre gli investimenti privati stanno faticando a crescere. Le startup italiane raccolgono solo 25 milioni di euro nel 2025 a fronte dei 9 miliardi globali, quindi siamo da quel punto di vista un po' alle briciole. A questo va aggiunto un tessuto produttivo frammentato. Sappiamo che il nostro paese è composto per il 76% da piccole e medie imprese o micro imprese, e che riduce la capacità di scalare. Sul fronte dell'adozione, poi, solo il 7% delle imprese end user ha progetti attivi nella space economy, e tra quelle già coinvolte la metà o poco meno della metà presentano un buon livello di maturità, il 54% è ancora in fase iniziale. Insomma, ci sono dei segnali evidenti di miglioramento, ma anche abbastanza chiaro che deve crescere il privato e non solo il pubblico può sobbarcarsi questa grande rivoluzione. Noi andiamo su temi particolarmente più scientifici tra poco, ma dobbiamo ripartire anche dalla nostra musica. Ci ascoltiamo Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else.

E allora eccoci pronti a ripartire con l'accesso, diciamo, ai nostri ospiti per i nostri approfondimenti. Dobbiamo portarvi per il momento ancora virtualmente sul pianeta rosso, su Marte, qui a Cosmo 2050, perché ci sono delle novità, diciamo così. Una su tutte, ed è quella che chiaramente attrae maggiormente, virtualmente sul pianeta rosso, su Marte, qui a Cosmo 2050, perché ci sono delle novità, diciamo così. Una su tutte, ed è quella che chiaramente attrae maggiormente, è che il rover della NASA Curiosity

0: Marte molti anni fa e delle tracce che ancora sono in qualche modo disponibili. Ne ha scritto un bel articolo su Focus, sul sito di Focus, Luigi Bignami, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico che abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi. Ben trovato, grazie della tua presenza, grazie per essere con noi.
1: Un saluto a tutti voi.
0: Ecco, insomma, è chiaro che bisogna sempre andare con estrema cautela su questo tipo di notizie che poi quando escono, diciamo, dai siti specializzati e diventano mainstream possono generare magari aspettative anche eccessive, però certamente il ritrovamento, le analisi più che altro fatte sul campione che si chiama Mary Anning 3, che sono state appunto analizzate da rover Curiosity, lanciano insomma l'idea che c'è ancora tanto da scoprire sul pianeta rosso e che ci sono tracce piuttosto evidenti di quello che poteva essere, insomma, il pianeta molti molti anni fa.
1: Sì, è una scoperta che va ad aggiungersi alle tante altre scoperte che ci sono state negli ultimi anni, che riguardano appunto l'evidenza di materia organica. Materia organica non significa vita, questo bisogna sottolinearlo molto bene, ma significa materia, materiale composto soprattutto da carbonio, che è l'elemento base della vita. Si dice che materiale organico perché poi le molecole che appunto si trovano come per esempio su Marte sono alla base veramente della vita come noi la conosciamo. Ecco, questa volta dopo davvero un'analisi molto molto approfondita, perché il materiale è stato portato all'interno del rover quasi un paio di anni fa, ma sono state fatte tantissime analisi, si sono scoperte delle molecole organiche piuttosto complesse. Una di queste è una struttura d'anello, vuol dire che le molecole sia di carbonio che di azoto, che sono i due elementi che sono stati visti, formano proprio delle strutture anellari, e questa architettura, diciamo così, è importantissima perché sta alla base poi di tutte quelle che sono le evoluzioni chimiche che portano per esempio al DNA, che sappiamo bene che è fondamentale come informazione genetica per la vita vera e propria. Questa è una scoperta che non era ancora stata fatta, e poi sono state scoperte altre molecole, non sto ad elencarle perché hanno dei nomi davvero molto complessi. Una per esempio il benzotolofene, che è un composto organico che contiene il carbonio e lo zolfo e che è già stato visto nelle meteoriti, e anche questo molto molto importante proprio perché è alla base di molte molecole organiche, e poi tanti altri, e alcune di queste, come dicevi tu inizialmente, non sono state ancora viste, non erano ancora state viste in altre analisi. Ricordiamo che proprio circa un anno fa erano state scoperte delle molecole organiche molto allungate, e anche quello stavano ad indicare una possibile forma di base di vita. Ecco, il salto tra queste molecole organiche e la vita vera e propria però rimane davvero una sfida enorme, perché come se noi avessimo, diciamo sempre, i mattoni della vita, sì, ma la vita dobbiamo immaginarcelo come un gigantesco grattacielo alto 900 metri, e quindi insomma c'è una bella differenza tra avere i mattoni e poi costruire veramente la vita.
0: Certo.
1: Però ecco, questo è molto importante perché ci dice che insomma la vita, proprio la base della vita può essere arrivata sulla Terra, ma può essere arrivata anche su Marte, chissà, magari qualche miliardo di anni fa, essersi innescata, e poi diciamo la nostra così speranza è che magari qualche forma molto molto semplice di vita sia andata a vivere nelle profondità al di sotto di 2-3 metri rispetto alla superficie marziana.
0: Eh sì, è così, insomma ci sono molte più probabilità, perché di questo bisogna parlare al momento, che i marziani intesi come creature, ecco, non come alieni particolarmente sviluppati tecnologicamente, ci fossero un tempo piuttosto che oggi, ma qualche speranza rimane. Mi preme insomma sottolineare con te, Luigi, quello che dicevi, insomma c'è ancora tanto da scoprire su Marte. Il fatto che arrivino queste scoperte, queste analisi, ce ne sono anche altre poi di tipo più, diciamo, fotografico che descrivi nel tuo

0: tuo articolo ci lasciano un po' il grande paradosso che è un po' amaro di questi tempi, perché la NASA sta cancellando molte missioni scientifiche dedicate a Marte, la Russia che ne aveva alcune molto interessanti insieme all'Europa per motivi che potete facilmente immaginare si tira indietro, il tutto mentre si continua a dire andremo su Marte, lo faremo se i passaggi intorno alla Luna e sulla Luna andranno a buon fine, evidentemente non per scopo scientifico.
1: Sì, c'è ancora davvero tantissimo da fare, bisognerebbe portare a casa i campioni, cioè il salto di qualità è quello di riportare a casa dei campioni e poterli studiare nei nostri laboratori. Perché? Perché andando ad analizzare per esempio il tipo di carbonio che c'è all'interno delle molecole, allora si può davvero arrivare a sostenere se quelle sono molecole legate alla vita come la conosciamo o se invece sono qualcosa che è derivato da reazioni chimiche inorganiche. Purtroppo, come dicevi, è stata annullata, diciamo, o quasi del tutto annullata la missione che avrebbe dovuto riportare a casa i campioni, sì, che sta raccogliendo Perseverance, sempre l'altro rover, il gemello di Curiosity che sta analizzando alcuni terreni di Marte, e quindi questo rimane un grossissimo interrogativo: quando potremo avere dei campioni qui sulla Terra? Ecco, adesso abbiamo due o tre cose importantissime. Una è il lancio di questa sonda europea che dovrebbe portare la Rosalind Franklin, che dovrebbe portare un perforatore che scende fino a 2 metri di profondità, e lì se trova materia organica potrebbe davvero essere materia organica di vita, perché è protetta dalle radiazioni che arrivano dallo spazio, e quindi attendiamo il lancio di questa sonda. L'altro è questa missione importantissima, anch'essa in previsione per il 2028, da parte dei cinesi, che dovrebbe scendere su Marte e riportare a terra dei campioni. I campioni arriveranno intorno al 2030-2031, e quindi facciamo grande affidamento, tifo per questa missione. E poi c'è una missione che invece dovrebbe partire proprio nei prossimi mesi, giapponese, la quale scenderà invece su uno dei satelliti di Marte, sul satellite Phobos, e riporterà dei campioni a casa e potremo analizzarli. C'è chi dice che questo Phobos sia un pezzo di Marte, anche se molto probabilmente invece è un asteroide che è stato catturato da Marte, però in ogni caso avremo qualcosa di molto vicino al pianeta rosso da poter analizzare nei laboratori terrestri.
0: Ecco, un'ultima curiosità è relativa al clima di Marte, quello non attuale, diciamo, ma di molti anni fa. È stato dato da un altro colpaccio, diciamo, di Curiosity, che ha immortalato una formazione rocciosa quasi da West americano, diciamo così, che però ci racconta in realtà qualcosa al di là dell'aspetto estetico che vuole la sua parte, di com'era Marte un tempo.
1: Sì, è proprio così, diciamo, ha osservato quelle che sono state chiamate le squame di un rettile, che sulla Terra si ritrovano in certi posti dove c'era acqua, grandi quantità di acqua che poi è evaporata e quindi ha lasciato proprio delle vere e proprie squame, a volte le possiamo vedere anche noi, non so, quando andiamo vicino al mare dove ci sono delle lagune che magari rimangono a secco per un certo periodo. Sì. Ecco, qui sono rimaste impresse per miliardi di anni, e anche all'interno di queste sembra che ci siano degli elementi chimici che fanno pensare a qualcosa di organico, e quindi è davvero fantastico, perché vuol dire che se la vita ci fu, noi possiamo andare a raccoglierla anche a distanza di così tantissimo tempo. Quindi, insomma, davvero questi due rover, sia Perseverance sia Curiosity, stanno facendo un lavoro per il quale è valso il costo di tutte queste missioni che abbiamo appunto in atto.
0: Eh sì, credo che questo sia lo sponsor migliore per richiamare investimenti simili in futuro, anche se poi i tempi cambiano e cambiano anche, diciamo, le priorità delle varie amministrazioni. Grazie a Luigi Bignami per essere stato con noi, sempre un piacere, insomma, ascoltare i racconti, perché poi questo sono, ma vi invito anche ad andare a trovare L'articolo peraltro disponibile assolutamente anche sul sito di Focus, su questi ritrovamenti, su questi scatti anche di Curiosity. Noi ci dobbiamo fermare adesso, sì, per qualche istante, ma tornare tra poco per il finale di trasmissione, con ancora moltissimo da raccontarvi qui su Cosmo 2050, quindi una sosta brevissima, voi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 27 minuti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: Eccoci qua, pronti per il finale di questa puntata di Cosmo 2050, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, insomma, tanto ci siamo raccontati, ma ci sono ancora un paio di temi che vale la pena andare ad affrontare. Torneremo a parlare tra poco di intelligenza artificiale, ovviamente rigorosamente made in Italy. Abbiamo già in parte affrontato il tema degli agenti AI, parleremo oggi di un sistema multiagente. Tra poco vi raccontiamo di cosa si tratta e ne approfittiamo per insomma fare la conoscenza anche con una nuova impresa. E poi il finale è dedicato al grande cosmonauta Polyakov che ci ha lasciato in settimana e che ha portato via con sé la sua storia e un record ancora da battere, per cui insomma è giustamente celebrato in tutto il mondo. Quindi, come capite, c'è ancora molto da raccontarci e poi c'è la nostra buona musica, sempre a vostra disposizione per scaldare o rinfrescare il ritmo su Giornale Radio, i Train. Allora ce li ascoltiamo volentieri insieme. Questa è Drive By.

0: settimana con Cosmo 2050. Ripartiamo dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale con un ultimo approfondimento per questa puntata che ci permetterà di scoprire il mondo dei sistemi multiagente AI, e soprattutto ci fa piacere che sia un progetto made in Italy quello di cui vi andiamo a parlare. Andiamo infatti a conoscere la startup, una startup chiamata Urang.ai, che è stata creata, fondata da Fausto Pagliara, che è in collegamento con noi, peraltro insomma un ingegnere che dopo un'esperienza in una notissima azienda automobilistica italiana ha deciso di lasciare il lavoro sicuro, come si suol dire, per buttarsi in un mondo estremamente dinamico, quello della creazione poi di startup e di alcune tra le app più scaricate in Italia. Uno degli ultimi progetti appunto è Urang.ai, che andiamo a scoprire oggi. Intanto Fausto Pagliara in collegamento con noi, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno. Grazie.
0: Ecco, grazie a lei. Una startup italiana, ci fa piacere perché è un mondo estremamente dinamico e l'Italia deve fare la sua parte, che di fatto ha sviluppato un sistema che è capace di sostenere conversazioni telefoniche naturali, e su questo aggettivo credo che si giochi quasi tutto, con i clienti. I vantaggi da questo punto di vista sono piuttosto evidenti, insomma la possibilità di essere davvero coinvolta H24 perché non ha i turni e le ferie, e la capacità di gestire anche più chiamate simultaneamente, ma su quella naturalezza credo che si basi molto dei vostri obiettivi. Intanto, se ci può descrivere, io l'ho detta molto profanamente, però l'idea è sostanzialmente questa, da dove nasce l'intuizione.
1: Sì, l'hai detta benissimo, l'intuizione parte dai classici chat GPT a cui oggi siamo sempre più abituati. Adesso sempre più stanno andando sulla parte vocale e siamo sempre più abituati anche a parlare con questi assistenti, però purtroppo diciamo in Italia siamo ancora un po' indietro dal punto di vista dell'utilizzo di questi strumenti nel mondo aziendale, quindi per farli fare anche qualcosa di più che rispondere magari semplicemente in chat. E quindi da lì la prima intuizione, e ci siamo sviluppati poi su quel settore, quindi come assistente vocale telefonico. E ad oggi abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, cioè sia dal punto di vista della naturalezza della conversazione, sia da poi che cosa succede all'interno di quella conversazione. Quindi parliamo non solo di informazioni, che è la parte più banale oggi per gli assistenti, ma anche tutta una parte di agentica. Quindi può effettivamente compiere delle azioni, da leggere magari dati in un CRM, o fissare un appuntamento sul calendario, su Google Calendar, o prendere degli ordini anche per un ristorante, verificare la disponibilità sui tavoli e prendere magari un ordine per quella sera e tanto altro. Quindi diciamo il limite è diventato un po' la fantasia.
0: Ecco, è come dire, è un servizio che chiaramente può incontrare le perplessità, credo, di due diciamo fazioni tra virgolette opposte. Da un lato c'è chi poi la vuole utilizzare, un proprietario ad esempio di un ristorante, per citare l'esempio che facevi prima, che ha bisogno di efficacia, quindi immagino che si lavori da questo punto di vista, non vorrebbe mai che venisse prenotato un tavolo al posto di un altro. Dall'altra parte, forse questo è l'aspetto ancora più intrigante, c'è il cliente che magari ha bisogno anche di quel tocco di umanità, diciamo, nella conversazione. Chiaramente non tutti ne hanno bisogno, però questa è la grande sfida: riuscire a creare un'intelligenza artificiale empatica, voi dite. Come si fa?
1: Sì, è vero. Inizialmente abbiamo avuto grosse difficoltà. Attualmente sicuramente non è ancora a livello umano, se andiamo a dire umano e andare a considerare diciamo persone esperte e preparate su questo, però abbiamo raggiunto un buon livello anche dal punto di vista empatico. Alla fine dietro non è così romantico, perché alla fine è un algoritmo e matematica e da un certo punto di vista, e però riesce a riconoscere quelle che sono le emozioni passate attraverso il linguaggio non verbale, diciamo paraverbale, l'intonazione della voce, le pause eccetera, per capire effettivamente lo stato d'animo di quella persona in quel momento, e quindi associare quella chiamata, quella richiesta anche a uno stato d'animo può fare la differenza nel momento in cui devi fare assistenza telefonica o vendita telefonica. E di conseguenza non solo rilevare e quindi essere empatico, nel senso percepire questo quest'umore dall'altra parte, ma anche riprodurlo, quindi avere un tono di voce calmo piuttosto che più acceso, più veloce, più lento, eccetera.
0: Ecco, credo che ci sia anche un aspetto forse non banale da un punto di vista linguistico. Insomma, abbiamo una lingua stupenda, l'italiano, che però si presta, come dire, a tantissime interpretazioni, anche in una banale comunicazione telefonica che è anche piuttosto formale per il tipo di scopo che viene prefissato. Magari non è facile raccogliere tutti questi stimoli. L'inglese ha il vantaggio di essere un po' più schematico, diciamo.
1: Sì, vero, vero. Paradossalmente, l'italiano è una lingua con mille sfumature, ma è anche un linguaggio che dal punto di vista, diciamo, dell'intelligenza artificiale ha dei vantaggi, nel senso che ad oggi le tecnologie utilizzate performano molto bene con l'italiano e l'hanno fatta diventare una delle lingue più compresa in assoluto rispetto anche a tante lingue più utilizzate, come ad esempio l'inglese. Dal punto di vista vocale, verbale, è più diciamo comprensibile per un'intelligenza artificiale l'italiano rispetto addirittura all'inglese.
0: Questa è una notizia davvero intrigante, interessante. Peraltro è anche un modo per preservare in qualche modo la lingua in un periodo in cui ci sono giustamente tanti traini che ci portano verso l'inglese, ma almeno su alcune cose si può pensare di andare nel futuro con l'italiano. L'ultimo paio di riflessioni che volevo fare sono anche magari un po' più personali e ci raccontano anche del tuo percorso, che io ho sintetizzato veramente in pochi secondi, che però immagino sia anche un percorso fatto di scommesse. Quella che fanno le startup è una scommessa su come funzionerà qualcosa nel futuro. Pensi che questo tipo di conversazioni, chiamiamole così, diventeranno sempre più frequenti? Sarà necessario un passaggio culturale che tu immagini possa avvenire a breve? Sta già avvenendo?
1: Sì, è vero, sono perfettamente d'accordo. Alla fine si tratta di una scommessa. Io sono convinto che in questo caso è una scommessa sul chi e non sul cosa, nel senso chi sarà il leader o chi saranno i leader in questo aspetto, in questo campo, e non se effettivamente questa tecnologia raggiungerà tutte le aziende, perché lo do per scontato che questa sarà una tecnologia che un'azienda non può, un'azienda, un'attività commerciale, eccetera, un professionista non potrà non utilizzare. Perché il competitor si adeguerà e quindi di conseguenza ci si deve adeguare per essere disponibili H24 e offrire un servizio al top. Quindi da questo punto di vista credo questo. Da un altro, sicuramente ad oggi chi lo apprezza di più sono sia sul mercato, sono gli early adopter, quelli più propensi alla tecnologia, quelli che magari hanno uno sforzo in più, mettono uno sforzo in più per capire effettivamente come possono utilizzarlo nel loro caso, e la maggior parte del mercato oggi ancora diciamo pensa che è troppo difficile per lui. In realtà non è così, è
0: molto più diciamo
1: di quello che si sembra, di quello che sembra. E dal punto di vista del consumatore invece ci sono tendenzialmente, diciamo, un 80-90% di persone che lo ben accetta, altre magari no, però dipende molto dal caso d'uso tipico. Quindi se un cliente magari è fortemente arrabbiato e chiama un centro di assistenza, allora quella persona lì vorrà parlare e sfogarsi e insultare una persona vera, diciamo.
0: È uno dei pochi piaceri, no? Si fa per scherzare, però, che ancora la tecnologia non riesce a restituirci a pieno. Beh, immagino sia una bella sfida la vostra, perché è un po' quel caso in cui sarà bello che si parli di voi, ma paradossalmente il vostro obiettivo è che si parli meno, nel senso che le persone parlino poi con un'intelligenza artificiale senza magari addirittura accorgersi che hanno avuto un'interazione con un algoritmo. Significherebbe che avete raggiunto, diciamo, il livello di qualità sperato. Mi ha fatto molto piacere conoscere la realtà di Yureng.ai e ringrazio ovviamente il founder che è stato con noi per raccontarcela, Fausto Pagliara. E allora noi tra poco abbiamo una chiusura che invece ci riporta verso lo spazio, ci riporta verso la storia, per concludere con è un racconto e con un omaggio a un grande astronauta, anzi cosmonauta, che ci ha lasciato in settimana. Noi ripartiamo anche dall'ultimo pezzo di oggi, che è di Luis Capaldi e si chiama Stay Love.

0: everybody's leaving.
1: E allora eccoci per la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, che è un grande omaggio a una figura che quando era scomparsa non troppo tempo fa avevamo omaggiato giustamente anche in trasmissione, Valery Vladimirovich Polyakov, che non solo è un grandissimo della storia spaziale russa sovietica, ma è anche detentore del record di permanenza nello spazio con una singola missione. Sapete che ovviamente i giorni possono essere anche contati a più riprese su varie missioni, ma cambia un po' il senso di essere lontano da casa e dal mondo per così tanto tempo. Ebbene, era nato il 27 aprile del 1942 e dunque in qualche modo in questi giorni può essere l'occasione per celebrarne la storia davvero particolare. E allora mi sono detto, perché privarmi di sentire il gradito ospite che vado a introdurre con noi, Roberto Paradiso, divulgatore scientifico, blogger, con il suo blog Le Storie di Cosmonautica racconta tante di queste storie. Anche su Wired aveva scritto un bell'articolo insieme a Emilio Cozzi proprio nel giorno della scomparsa di Valery Polyakov. Ciao Roberto, grazie per essere con noi, ben trovato.
2: Ciao Francesco, ben ritrovato a tutti gli ascoltatori di Cosmo 2050. Sì, hai ricordato bene, io ed Emilio avevamo scritto un articolo a quattro mani proprio in occasione della morte di questo grande cosmonauta. Più che cosmonauta, appunto, come hai detto tu, è una figura simbolica dell'esplorazione spaziale. Lui era, più che prima di essere un astronauta, un cosmonauta, non era un pilota, era un medico, e quindi ha portato, diciamo, le frontiere della medicina, della ricerca sulla resistenza umana nei voli spaziali, fino appunto all'estremo di fare un record ancora imbattuto di 437 giorni in un singolo viaggio. Ma non è
1: 18
2: solo
1: ore, lo dico anche per arrotondare in eccesso,
2: sì,
1: diciamo, questo
2: ora,
1: numero,
2: diciamo,
1: che è sbalorditivo.
2: Sì, diciamo che non è stato il suo primo viaggio, perché lui aveva già volato sempre sulla stazione spaziale Mir. Francesco, ti ricordi che noi abbiamo fatto, sono stato
1: certo
2: vostro ospite con piacere per ricordare appunto il 25esimo anniversario dalla dismissione della Mir, che è accaduto proprio qualche tempo fa. E lui aveva già fatto un viaggio di appena 130 giorni, 190, cioè diciamo quasi 200 giorni, quindi era già reduce da una missione abbastanza lunga, ma ha voluto tra il 94 e il 95 farne un'altra molto più lunga, 437 giorni consecutivi. Insomma, lui si è sperimentato, ha testato su se stesso quello che potevano essere gli effetti sull'umore, soprattutto perché ovviamente questa è una condizione di stress psicofisico e a parte incomprensibile, vorrei anche vedere, aggiungo io, deterioramento dell'umore all'inizio, nelle prime settimane, poi si è tutto stabilizzato e è andato tutto per il meglio. Ma la cosa più singolare, più simpatica da un certo punto di vista, è stata che quando lui è atterrato, di solito i cosmonauti vengono accolti da una squadra di soccorso che gli fa tutti i controlli medici, saturimetro, eccetera, eccetera, e li mettono soprattutto su una brandina, su una specie di sedia a sdraio, perché li fanno riposare e poi li portano a braccio in una tenda di soccorso. È una procedura standard che risale ai tempi proprio delle vastocche, quindi proprio degli albori dell'esplorazione spaziale. Valery Polyakov no, Valery Polyakov ha voluto dimostrare che un uomo poteva resistere a un viaggio su Marte, che più o meno potrebbe durare questi giorni,
1: sì,
2: questi 430 giorni, e si è alzato in piedi tranquillamente, è andato verso la tenda dei soccorsi con le sue gambe. Insomma, ha dimostrato che si poteva fare. Ecco, ovviamente
1: mi verrebbe da dire che, come dire, questi sono test che li utilizzano un po' come cavie, però bisogna anche dire che era una cavia di un certo livello. Sono uomini, non ce ne vogliono, come dire, gli astronauti e cosmonauti attuali, che però avevano un'impostazione, diciamo, e una visione anche della sofferenza, secondo me, molto diversa da quella di oggi, ma non è detto che sia necessariamente un bene. È chiaro, no, che mi ha fatto piacere ricordarlo insieme a te in un periodo in cui siamo tornati a parlare di queste cose al presente, però, no, gli astronauti che sono andati a bordo di Artemis 2, per carità, hanno affrontato un periodo molto, molto più breve, diciamo, lontano da casa, però anche loro sono in realtà stati delle grandi cavie, no, se vogliamo, perché la missione Artemis 2 era fatta di esperimenti. Questo ci dice, insomma, che la strada è ancora lunga oggi. Questo ci fa vedere alle imprese di Polyakov con un'ammirazione ancora più totale, credo, insomma, lo faceva in tempi in cui anche i discorsi sulla psicologia erano molto, molto diversi da quelli attuali, mi verrebbe da dire.
2: Sì, certo, guarda, aggiungo anche un'altra cosa, che lui ha lasciato anche una grande eredità proprio a proposito della psicologia e del comportamento, perché lui dopo la missione Record ha partecipato nel 99 a un esperimento internazionale molto importante che si chiama SFINCS99. Praticamente una simulazione a terra di una missione con equipaggi di diverse nazionalità. Guarda caso, appunto, è un argomento di stringente attualità, perché appunto si voleva vedere come in una situazione di isolamento, sotto stress ovviamente psicofisico, equipaggi di eterogenei anche a livello di nazionalità e di culture potessero comunque riuscire a collaborare e a portare a termine la missione con successo. Questo, diciamo, è oggi, se possiamo fare un paragone, se c'è stata quella bellissima attività extraveicolare tra Samantha Cristofoletti e Odoleg Artemir nel 2022, è un po' frutto di questi lavori del dottor Polyakov, che ha contribuito a creare un clima condiviso tra astronauti e cosmonauti di varie nazionalità per poter lavorare insieme. L'esempio più lampante ce l'abbiamo davanti agli occhi, l'ISS, è proprio un monumento a questi studi di Polyakov e di altri come lui, insomma.
1: Sì, è assolutamente.
2: Vorrei concludere
1: Roberto.
2: Iconica, che è quella che
1: sì,
2: c'è nell'articolo.
1: So dove vuoi andare, certo.
2: Mm-hmm. Esatto, perché è molto molto bello il fatto della foto che è rimasta un po' alla storia di Valery Polyakov che sta lì, che guarda dall'oblò lo shuttle Discovery che sta per attraccare. È febbraio del 95 ed è la prima volta che una navicella americana attracca una stazione russa. È un'immagine simbolica, un po' sembra un po' l'astronauta solitario, anche se poi lui non è mai stato solitario sulla Mir, però ecco, un'immagine che fa da simbolo alla sua missione e anche alla sua missione, diciamo, come persona, ecco, come essere umano.
1: È un'immagine straordinaria per il messaggio che porta dietro, al di là del valore estetico. Era anche il mio anno di nascita, mi fa capire come passano i tempi, purtroppo anche dal punto di vista, diciamo, delle relazioni internazionali. Grazie davvero a Roberto Paradiso per essere stato con noi. Vi ricordo anche il blog Le Storie di Cosmonautica, che raccoglie tanti di questi momenti, che sono momenti di storia ma che ci dicono tanto anche del presente. Abbiamo detto, insomma, di un paragone doveroso con la missione Artemis 2. Resta il fatto, può passare il tempo, ma questa è una delle poche cose che non cambiano, il fascino di questi astronauti che con una bella dose di follia, anche nonostante i progressi tecnologici, si lanciano a guardare il mondo da una prospettiva diversa, però ricordare i grandi del passato, in particolare una figura come quella di Polyakov, che è il cosmonauta da Record, in un periodo in cui i Record avevano un certo valore simbolico e non solo, è più che mai doveroso. Siamo direi verso la fine di questa puntata di Cosmo 2050. Io ovviamente approfitto per ricordarvi ancora una volta come recuperare tutte le nostre puntate, anche se vi siete collegati soltanto adesso all'ascolto, non dovete infatti preoccuparvi, un giorno vi insegneremo come viaggiare nel tempo e tornare indietro di due ore. Per il momento dovete accontentarvi dei nostri podcast, li trovate sul sito giornaleradio.fm, e poi potete anche andare sul sito cosmo2050.com, nella sezione podcast trovate tutte le nostre puntate. Ringrazio e saluto Elisa Cabrini, che è stata con me quest'oggi in regia e che mi ha tenuto compagnia. Ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, per aver scelto Giornale Radio anche nel fine settimana. Vi ricordo, insomma, un palinsesto veramente straordinario tra il sabato e la domenica, quindi rimanete con noi. Noi invece ci diamo appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata del nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia. Da Francesco Massardo è tutto, ma non me ne vado senza l'augurio standard per tutti voi: non un buon weekend, ma un weekend stellare. A presto.
3: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Secondo Axios, nella proposta di Teheran in 14 punti al vaglio di Trump, c'è il termine di un mese per raggiungere un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano, alle sanzioni e alla guerra in Iran e in Libano. Solo dopo verrebbe avviato un negoziato anche sul nucleare. L'Arabia Saudita, la Russia ed altri 5 paesi dell'OPEC più hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera per dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti.
2: Intanto, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Sull'economia solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di 7 punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23%, a fronte di un 76% che lo boccia.
3: La cronaca: tragedia sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso ad un'auto coinvolta in un incidente. Inutili soccorsi per lui, altre 3 persone invece sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.
2: Stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso il controllo del mezzo all'altezza della strada comunale 704 a Tribiano nel Milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. L'incidente è avvenuto con tutta probabilità nella notte, ma i 2 giovani sono stati trovati purtroppo senza vita solo nella mattinata di oggi.
3: Si muoveva con una disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e soprattutto guidava. Una quotidianità incompatibile con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni di incassare indebitamente denaro pubblico. È così che un uomo di 60 anni è finito al centro di un'indagine coordinata dalla Procura di Velletri, culminata con un sequestro preventivo di oltre 104.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma.
2: Il calcio: 35esima giornata di Serie A, finisce a reti inviolate il lunch match tra Bologna e Cagliari dopo che il VAR ha annullato un gol di De Jola, ma con i sardi che si mettono comunque in tasca un prezioso punto salvezza. Dalle 15 in campo Sassuolo Milan, alle 18 Juventus Verona, alle 20:45 Inter Parma con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. La giornata si chiude domani con Cremonese Lazio e Roma Fiorentina.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
1: Buongiorno, ben ritrovati dopo la pausa del primo maggio, una pausa che per fortuna la cronaca non ha complicato con brutte notizie, ma con le doverose notizie del dibattito sindacale sul lavoro. È proprio di questo che parleremo in apertura della nostra trasmissione di oggi. Poi parleremo di sanità pubblica in ginocchio, perché è un altro tema gravissimo per tutte le nostre vite, le nostre tasche e le nostre imprese, ma parleremo anche di prospettive di sviluppo tra gli ospiti. Quindi, per cominciare, Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, poi Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, e Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttiva della Camera, per finire poi con un economista di vaglia internazionale per cercare di capirci qualcosa, credo che comunque non ci riuscirà nessuno, sulla crisi economico internazionale. Ma tra pochissimo, dopo un break musicale, dopo anzi un incipit musicale, entriamo nel vivo dei problemi del lavoro.

0: Eccoci di nuovo in linea, buongiorno e grazie a Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, che questa mattina ci aiuterà a, come dire, decifrare i messaggi della giornata di ieri. Come sta, segretario?
1: Buongiorno.
0: Tutto bene innanzitutto?
1: Molto bene, grazie.
0: È andata bene,
1: grazie.
0: La giornata, non ci sono stati disordini, non ci sono stati incidenti. Meno male, non è così banale in questo periodo.
1: È stata una bella
0: periodo.
1: Festa.
0: Esatto. Sì, però sì. I temi sono tosti, perché alla fine è venuto fuori al netto di ogni dubbio e di ogni il tema del salario povero, il tema del salario inadeguato a coprire i nostri bisogni. E su questo lei ha fatto un intervento, cominciamo ovviamente dal suo intervento, poi commentiamo anche un attimo forse il tema dei temi, cioè l'automazione, il ritorno all'automazione di tutela del potere d'acquisto, però ne parliamo dopo. Lei ha detto una cosa precisa sulla necessità di instaurare una forma di tutela dell'equità dei salari, sostanzialmente.
1: Sì, e intanto noi abbiamo apprezzato questo decreto perché stabilisce tre principi
0: decreto
1: fondamentali.
0: Del primo maggio, quello del
1: il decreto del primo maggio, sì.
0: Poi è stato promulgato il 29.
1: Sì, vabbè, sì. Il primo è sicuramente che appunto si rafforzano gli incentivi per realizzare assunzioni per giovani donne ZES. Noi sappiamo che è un'emergenza, perché nonostante i dati positivi dell'occupazione abbiamo ancora tanti giovani e donne che sono fuori, e dobbiamo continuare a far crescere le aree che compongono la ZES. Il secondo principio è che si fissa
0: una zona economica speciale, ecco, ricordiamo la zona.
1: Sì, la zona economica speciale, sì, che è composta dalle regioni del sud più Marche, Abruzzo e Molise.
0: Sì.
1: E si fissa poi una linea per circoscrivere appunto i salari dignitosi, ovvero il trattamento economico complessivo dei contratti comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Cosa significa? Che finalmente si identifica in questo trattamento, che non è soltanto parte salariale ma è anche parte normativa, il livello al di sotto del quale il salario, cioè il trattamento, non è assolutamente dignitoso. E la cosa importante è che le imprese che vogliono utilizzare, volessero utilizzare questi incentivi, devono rispettare i contratti comparativamente più rappresentativi, ovvero quelli sottoscritti da CGL, CISL e UIL. E io penso che questo sia un argine posto ai contratti pirata, un argine posto a chi pensa che di sfruttare il lavoro e di dequalificare anche le imprese, nonostante siano le imprese poi a scegliere il tipo di contratto da applicare. Questo decreto è importante anche perché così come ha spiegato il presidente Meloni, è un primo tassello di quel patto della responsabilità che noi abbiamo proposto da tempo e che pensiamo sia il modello, ma anche lo strumento per affrontare le ulteriori questioni che il nostro paese attraversa, appunto salari, produttività, sanità, pensioni, eccetera.
0: Certo, ecco, però su questo, fermo restando che la rappresentatività di CGL CISL UIL è senza alcun dubbio nettamente la leader, e che però ci sono tanti sindacati autonomi che poi in certi settori sparroneggiano, penso soltanto ai trasporti, questo è un po' un tema, diciamo così, sulla rappresentanza da toccare. Io volevo interpellare sulla coesione, sull'unità di vedute delle tre sigle maggiori sulla tutela del salario, perché ieri Landini ha detto una cosa precisa. Sostanzialmente, adesso le parole non è inutile ripetere, si torni alla copertura automatica dell'aumento del costo della vita con i salari, quindi quello che si chiama scala mobile, che è stata abolita
1: illo tempore nell'84.
0: Quindi, su questo mi pare che la vostra posizione sia diversa.
1: No, sì, assolutamente sì. Noi dobbiamo occuparci del tema dei salari attraverso la contrattazione, e in modo particolare con la contrattazione decentrata, perché pensiamo che più si è prossimi al luogo di lavoro e quindi ai lavoratori, e più si deve essere capaci di interpretare i loro bisogni, ma al contempo serve che si realizzino investimenti, e questi investimenti devono generare una produttività maggiore che deve essere redistribuita sui salari. accanto a investimenti è necessario attivare un potentissimo programma di formazione, progetto di formazione, sia per chi già lavora, ma anche per chi ancora ne è fuori, e quindi penso ai giovani, alle donne, no? Nessun automatismo. Io credo che la contrattazione abbia dimostrato, perché appunto supera il 95% della sua applicazione nei contratti privati, abbia dimostrato quanto siano buone le relazioni sindacali e quanto ci si può ancora sfidare, perché appunto le innovazioni, ma anche nei contratti privati, abbia dimostrato quanto siano buone le relazioni sindacali.

0: un rimedio o un argine.
1: Quindi in una sintesi possiamo dire no all'automatismo sui salari, all'automatismo rispetto al costo del lavoro, sì a un salario minimo equo.
0: Minimo, allora, minimo, no, sì, ad una allora sì ad una contrattazione buona, che è quella a cui facevamo riferimento, sì, esatto, prima, che indica nel trattamento economico complessivo la soglia che al di sotto della quale un salario non è degno.
1: Una soglia minima per la contrattazione, va bene così.
0: Sì, noi non abbiamo mai condiviso una legge che istituisse il salario minimo legale, perché il rischio qual è? Che si schiacci verso il basso la contrattazione. Esatto. Per quale motivo, no, si deve rinnovare un contratto se attraverso una legge c'è una soglia che può andare bene per tutti.
1: Sì, però ecco, ci arriva da Battista da Palermo un WhatsApp che dice come la mettiamo con i giovani architetti, ingegneri, avvocati e tutti coloro che possono svolgere la libera professione, che vengono presi negli studi con contratti tra virgolette da fame. Queste persone non hanno nemmeno sindacato. Ecco qua, ci sono in effetti zone grigie nel mondo del lavoro italiano dove la rappresentanza è debole, quella di CGIL, CISL e UIL non arriva, e quella dei sindacati o di alcuni piccoli sindacati autonomi non serve a niente.
0: Sì, ma che ci sia un problema di qualità del lavoro, questo noi lo abbiamo sempre detto. Non abbiamo problema di quantità, perché i numeri, insomma, sono evidenti. Noi dobbiamo combattere questo, dobbiamo combattere in quei luoghi di lavoro dove la qualità del lavoro appunto non è quella adeguata, ripeto, attraverso la contrattazione, cercando di innovare tutele, inserire nuovi diritti ed evitare appunto un'invasione di legge in un campo lavoristico.
1: Quindi la vera risposta si deve costruire nella contrattazione, su questo siamo assolutamente, sì, d'accordo. Fermiamoci, sì, un attimo per un break musicale come da gradimento del nostro pubblico, però torniamo, lo vorrei dire fin d'ora, con un tema vicino, doppiamente vicino a Daniele Fumarola, in generale appunto il sud, le aree più deboli del paese, e in particolare il caso Ilva, dottoressa Fumarola, di Taranto. A tra pochissimo.

smoke the pain away. Eccoci di nuovo in linea mentre sfuma la musica. Siamo con Daniela Fumarola, che è segretaria generale della CISL, con cui abbiamo riepilogato i punti forti del suo messaggio, del suo personale, ma in generale del messaggio emerso dalla giornata del primo maggio, e che si è focalizzata sul tema della tutela dei salari, e quindi attraverso la contrattazione, questa è la linea della CISL in particolare, attraverso la contrattazione si deve recuperare un livello di contrattazione buona che elimini le negatività che ancora il nostro quadro sociale soffre. Questa è la sintesi estrema. Parliamo d'altro, perché tutto ciò trova sempre poi nelle aree depresse del paese una come dire, manifestazione più acuta, quindi la grande ZES unica, il Mezzogiorno con Abruzzo e Marche

0: che aggregati su cui si deve e si può fare di più, giusto?
1: Sì, la ZES ha dimostrato di essere un modello che funziona, tant'è che i dati ci dicono che al sud è cresciuta l'occupazione, soprattutto di donne, ci sono stati tantissimi investimenti e questo credo che sia un punto assolutamente importante da rilevare. Non basta perché ovviamente il ritardo del sud è notevole e quindi bisogna continuare, tant'è che noi anche in legge di bilancio abbiamo chiesto maggiori risorse per la zona speciale e ecco, appunto quest'ultimo provvedimento comunque riconosce stabilisce gli incentivi anche per la ZES. Quindi noi lì dobbiamo incidere, ma dobbiamo incidere anche su un altro aspetto. Dobbiamo consentire a giovani e donne di entrare nel mercato del lavoro, ma di poterci rimanere. Soprattutto le donne e soprattutto al sud sono costrette ancora ad accettare part-time involontari, a non accettare progressioni di carriera, a rinunciare al proprio posto di lavoro dopo la nascita del primo figlio. Questo accade perché purtroppo al sud, ma anche in altre aree del paese, mancano i servizi che possono aiutare alla conciliazione e alla condivisione. Noi ancora una volta attraverso la contrattazione, che diventa contrattazione decentrata nei luoghi di lavoro e quindi più welfare, più attenzione alla conciliazione, ma anche contrattazione sociale nei territori, perché è attraverso questo strumento che bisogna ragionare con gli enti locali e fare in modo che gli enti locali investano sempre di più in strutture a supporto della famiglia, della genitorialità, della non autosufficienza, e quindi penso agli asili nido, ai centri diurni per gli anziani. Quindi il sud ancora può esprimere grandissime potenzialità e sappiamo che quando le donne entrano nel mercato del lavoro e riescono a rimanerci aumenta anche il PIL, e quindi credo che sia un beneficio per tutto il paese. E altrettanto vero che al sud, ma anche in alcune aree del nord, c'è bisogno di sostenere le imprese che sono in grandissima difficoltà, e quindi serve complessivamente una politica industriale che valorizzi i nostri asset, li difenda e produca e metta in campo iniziative nuove.
0: Ecco, certo, sono quelle che poi in qualche modo cerchiamo da tanto. Alcuni miglioramenti si sono avuti, diciamo la verità, negli ultimi, sicuramente diciamo sul lavoro di questo governo si è prodotto con alcune innovazioni, ma diciamo che rispetto alle crisi che ci sono state negli ultimi 10 anni l'Italia ha rivelato resilienza, rimane però un sedimento di lavoro povero che comincia a diventare insostenibile e una serie di criticità che non si sbloccano, tra queste l'Ilva. Io voglio chiedere, sì, perché so che appunto poi lei conosce bene quella realtà, ne proviene, non dico dall'Ilva ma dalla sud, e quindi ha una visione precisa su questo grosso problema italiano.
1: Sì, Ilva è una vertenza che purtroppo viviamo da tantissimi anni, da 13 anni. E noi auspichiamo che il governo possa trovare una soluzione che sia ben strutturata, una soluzione che tenga insieme la difesa del lavoro, la difesa dell'ambiente e della salute dentro e fuori lo stabilimento e l'asset produttivo. Noi abbiamo bisogno di acciaio, di acciaio però pulito, di acciaio buono, un acciaio che non si deve produrre a costo della vita dei lavoratori e delle lavoratrici, ma e soprattutto dell'ambiente della città, ma non solo della città, anche delle zone circostanti. Attendiamo di conoscere questi nuovi investitori, se sono stati individuati, però ecco, io che sono appunto di Taranto ho visto una città stanca, perché non si riesce a intravedere una soluzione che sia definitiva, che sia stabile. Penso che, così come è successo in altre parti del mondo, si possa rendere ecocompatibile questa fabbrica, ma bisogna assolutamente avere le idee chiare su cosa bisogna fare, a partire dalla manutenzione degli impianti. avanti e poi appunto un serio piano industriale che tenga insieme questi diritti costituzionali.
0: Sono scenari che purtroppo chiunque segua la cronaca sindacale si ricorda di vecchia data. Abbiamo sbagliato come paese, sistema paese, tante cose sull'IVA, speriamo che sia la volta buona. Grazie di cuore di questa sintesi, di questo intervento, Daniela
1: Fumarola. Grazie a voi.
0: Speriamo che i prossimi mesi portino qualche svolta socialmente misurabile sulla qualità del nostro lavoro collettivo. Abbiamo fatto molto sul fronte dell'occupazione, adesso bisogna migliorare assolutamente il fronte del salario. Grazie e a presto. Noi andiamo in un breve break di consigli per gli acquisti e ci ritroviamo qui ancora a parlare di welfare e di sociale, perché sono le cose che contano di più. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo. Domenica con tempo ancora stabile e soleggiato, salvo nubi in aumento al nord-ovest. Nel corso del pomeriggio qualche addensamento tra Piemonte e Liguria, delle velature in Sardegna, altrove prevalenza di sole. In serata nella prossima notte qualche piovasco a carattere sparso o irregolare potrebbe interessare l'arco alpino occidentale. Per il resto tempo in genere asciutto, ma cieli via via più nuvolosi al centro-nord. Temperature in lieve aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Conti in tasca con Sergio Luciano.
6: Eccoci di nuovo in diretta, vi abbiamo fatto sentire il punto di vista e le opinioni di Daniele Fumarola, segretario generale della CISL, tra i protagonisti della giornata del 1 maggio di ieri, sul tema cruciale del lavoro povero, come arginare questa che sta diventando una vera piaga sociale, occupati che risultano tali ai fini statistici ma poi non hanno di che sbarcare il lunario, il tutto in presenza di contratti di lavoro. Qual è il problema e la soluzione? Fare meglio questi contratti, rafforzare la contrattazione, dice la CISL. La CGIL, l'altro sindacato maggiore, dice invece che bisogna in qualche modo risuscitare la scala mobile. Si discuterà, ma intanto che si discute, come dice il vecchio proverbio latino, sagunto e spugnata, cioè i problemi rimangono, e il problema dei problemi subito dopo quello del lavoro e dei salari è sicuramente il Servizio Sanitario Nazionale, fermo in una stasi di rapporto tra la spesa e il PIL da tempo e fino al 2029. È una delle tante rilevazioni del rapporto della Fondazione Gimbe, che era tra le più attente in questa materia, diventata anche celebre al grande pubblico per i dati precisissimi e costanti che ha fornito sulla pandemia. Nino Cartabellotta, che ne è il presidente, ci spiegherà tra poco come e perché c'è veramente da preoccuparsi e cosa si deve fare per migliorare la situazione. Dopo un respirone di sollievo musicale, di sollievo, cioè più che sollievo proviamo a prendere fiato per poi capire queste cose problematiche. A presto, a tra pochissimo qui su Giornale Radio, Conti in Tasca.

0: Eccoci nuovo in diretta, io sono Sergio Luciano, questo è Conti in Tasca, la trasmissione settimanale in collaborazione con Economy Group di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno e grazie di cuore a il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Buongiorno, come si sente?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come va a dispetto dei dati? Come va a dispetto dei dati che dobbiamo leggere sulla nostra sanità? Abbiamo pensato di interpellarla perché l'ultima relazione di Gimbe a valle del documento di finanza pubblica per il 2026 è preoccupante. Cioè, voi scrivete che le analisi fatte sul documento di finanza pubblica dell'altra settimana non rilevano alcuna inversione di tendenza della spesa sanitaria, che rimane ferma al 6,4% del PIL fino al 2029. Siccome sappiamo tutti che ci sono grandi lacune, di cui più o meno tutti soffriamo, le liste d'attesa sono clamorose anche nelle regioni più attrezzate, e insomma è segno che il problema c'è e non si fa nulla per risolverlo.
1: Ma guardi, credo che i problemi che esistono nel documento di finanza pubblica, peraltro poi ribaditi anche dalla Corte dei Conti l'indomani, o credo l'indopodomani della nostra analisi, sono due. Il primo, come lei ha rilevato, è che il rapporto spesa sanitaria PIL rimane fermo, inchiodato, congelato, utilizziamo gli aggettivi che vogliamo, al 6,4%. Che è una percentuale, diciamo, tipica di un paese che non ha grandi risorse da spendere in sanità. Però dietro questo 6,4% c'è un problema, diciamo, non facilmente, diciamo, identificabile nelle pieghe dei documenti di finanza pubblica. Provo a spiegarlo in maniera semplice ai radioascoltatori. Allora, la previsione del 6,4% significa: io paese Italia nel 27, 28, 29, perché ormai 26 siamo a bocce ferme, a babbo morto, come si direbbe, visto che la legge di bilancio è chiusa, quanto prevedo di spendere per la sanità? La previsione dice 6,4% del PIL. Però se io vado a guardare quali sono le risorse assegnate con la legge di bilancio, questa percentuale nel 27 è al 6,07%, poi va al 5,96%, poi al 5,85%. Cosa significa questo? Che noi oggi siamo di fronte a un gap tra quella che è la spesa che si intende mettere sul piatto e quelle che sono le risorse realmente assegnate. E questo gap nel triennio 27-29 è sostanzialmente pari a 30 miliardi. Ovviamente chiunque può dire: beh, ci sono le prossime leggi di bilancio che potranno riempire questo gap, però intanto noi stiamo prevedendo di spendere quello che noi non abbiamo messo sul piatto, e quindi ovviamente è una sorta, diciamo, di pseudo debito, pseudo promessa, diciamo, che si sta facendo senza che però ci siano le coperture.
0: E non dimentichiamo che poi non sarà questo governo a gestirlo, poi magari otterrà una conferma, ma insomma per la serie è certo. E questo però è sottovalutato dall'opinione pubblica in questo momento, questo buco. C'è proprio un buco di assistenza.
1: Ma è ampiamente sottovalutato, perché quello che poi succede nella pratica, ed è già successo nel 24, succederà per il 25 e per il 26, perché lei tenga conto che dal punto di vista della ripartizione delle risorse, poi questo gap dove si riflette a cascata? Intanto sulle regioni, che ovviamente rischiano di andare in rosso con i conti, che cosa possono fare? O tagliano i servizi, cosa più frequente, e o aumentano le imposte ai propri cittadini. Per esempio la regione Emilia Romagna, che è una di quelle, come lei citava, che, diciamo, è abbastanza attrezzata, ha dovuto recuperare un deficit importante, ma non perché è una regione, perché sia una regione, diciamo, che brucia i soldi in malo modo, ma perché mantiene un livello di servizi elevato. Ma siccome quelli che arrivano dallo Stato non sono sufficienti, è costretto a aumentare le imposte ai propri cittadini, o per esempio a introdurre il ticket sulla farmaceutica. Allora qua lo Stato viene meno a quello che è il principio, diciamo, la competenza esclusiva affidata dalla riforma del titolo quinto, perché il governo, lo Stato, deve definire i livelli essenziali di assistenza e finanziarli. Le regioni devono organizzare ed erogare i servizi. Se alle regioni arriva una quantità di denaro troppo bassa per erogare i servizi, i risultati sono quelli che, come dicevo, si scaricano sempre sui cittadini: o imposte in più e o servizi in meno.
0: Esatto. D'altra parte, adesso scusi, faccio una parentesi che sembra non centrarci, ma c'entra. L'ANSA ha pubblicato 5 minuti fa una notizia semplice, in cui, spulciando il decreto legge pubblicato in Gazzetta stamattina sulle accise, viene fuori che il taglio annunciato l'altro giorno non è stato disposto per 20 giorni fino al 21 maggio, ma solo per 10 giorni fino al 10 maggio.
1: Sì, perché praticamente scade il 10 maggio.
0: Esatto. Ora, adesso non voglio essere corrivo, però insomma fa un po' ridere, non è, cioè, se tu intervieni con una cosa di emergenza, perché c'è in atto un'emergenza, cioè Hormuz, la guerra in Iran, eccetera, eccetera, Poi anche, come dire, essere ottimista e dire prevediamo che nel giro di un mese la situazione cambi, ma no 10 giorni, cioè una roba veramente. Questo perché i soldi poi non ci stanno, questo è il dramma vero. Si dissimula il fatto che la finanza pubblica, con le sue voci attualmente divise come sono divise, non ha margini, e però alcuni margini andrebbero pur trovati per la sanità, e questo è perché la sanità è comunque la cosa numero uno. Lei, vedevo una sua intervista al Dolomiti, il giornale di Bolzano. Il vero rischio
1: dell'Adige,
0: non è il privato accreditato, ma una sanità sempre più a pagamento. Questo è il fatto.
1: Ma sostanzialmente sì, dico, se volessimo aggiungere ulteriori esempi, diciamo, alla differenza tra gli annunci e le finanze, dico, il piano casa annunciato, i 10 miliardi nei prossimi 10 anni, a oggi non hanno queste coperture nella legge di bilancio. Ci sono circa 600-700 milioni per il piano casa agli altri, dovrebbero essere recuperati da altri interventi che ovviamente riguardano, diciamo, tutta una serie di azioni, di decreti attuativi che oggi non ci sono. E quindi, diciamo, sembra che ci sia un po' la tendenza di dire, beh, si spenderà tanto per il paese e per tutto quelle sono i bisogni dei cittadini, però di fatto oggi il portafoglio è sostanzialmente vuoto. Allora, il vero problema qual è? Che in assenza di risorse, con la sanità, voglio dire, la Corte Costituzionale, richiamo sempre questa sentenza per chi ci ascolta, ha detto una cosa molto semplice con la sentenza 194 del 2024: il diritto alla tutela della salute è incomprimibile, è il diritto più importante perché poi condiziona l'esigibilità di tutti gli altri diritti. Ecco, chi ci ascolta sa bene che quando non è in buona salute non può lavorare, non può studiare, non può esigere libertà, e quindi la pubblica amministrazione deve recuperare le risorse per la sanità da altre pieghe dei bilanci pubblici, sia a livello governativo, sia a livello regionale, sia a livello di enti locali, perché questo compromette, voglio dire, dal lato un diritto costituzionale, ma io aggiungo anche la capacità produttiva del paese stesso, perché quando non stiamo bene tutti sappiamo che la nostra capacità produttiva per il paese definisce per essere bassa, cosa che ormai i paesi più intelligenti, diciamo, hanno capito. La sanità va finanziata e il welfare va finanziato perché questo aumenta la produzione economica di un paese.
0: Questo oggettivamente è smentito dalla situazione complessiva, ed è anche, questa forse è la cosa più inquietante, secondo me in deterioramento il servizio nelle regioni leader. Io, come lei sa, trasmetto da Milano, e a Milano oggi gli interventi non da pronto soccorso, diciamo, tutto quello che non transita per la gestione di un'emergenza, comincia ad avere liste d'attesa di un anno.
1: È così.
0: Dieci anni fa non era così, insomma, ecco.
1: Ma guardi, il problema fondamentale sta proprio qui. Questa tensione finanziaria dei bilanci regionali la soffrono più le regioni che in questi ultimi anni hanno occupato le vette della classifica per erogazione delle, quindi parlo della Emilia Romagna, della Lombardia, del Veneto, della Toscana, perché chi stava già in una situazione critica, avere qualche centinaio di milioni in meno in più l'anno cambia relativamente poco, mentre chi riusciva a garantire un livello di servizi molto elevato, quei soldi in meno, diciamo, cominciano a creare delle crepe nelle capacità di erogare, diciamo, servizi e prestazioni sanitarie. E Lombardia, per esempio, ma anche l'Emilia Romagna, il Veneto, cioè tutte le regioni oggi, cioè, o meglio, nessuna regione oggi riesce a garantire standard elevati misurando tutti quelli che sono i cosiddetti indicatori di performance. Cioè, siccome la coperta è corta, certo, da qualche parte qualcuno fa acqua, qualcuno non c'ha i soldi per i farmaci, qualcun altro le liste attese ormai, diciamo, sono tutte, diciamo, ad avere queste criticità. Altri hanno problemi con i medici di medicina generale. Cioè, mi faccia fare anche una metafora così gli radioascoltatori capiscono meglio. Cioè, oggi la sanità è un po' come il soggetto che va al supermercato con poco denaro, voglio dire, mettiamo 100 euro giusto per fare un esempio banale, però vuole portare a casa tanta spesa, quindi si riempie 3 carrelli, poi quando va alla cassa la cassiera ovviamente cosa dice? Signora, cosa lascia? Cosa significa questo? Che noi prevediamo di spendere una certa cifra, però i soldi non ce li abbiamo, e alla fine stiamo creando diseguaglianze che ovviamente vanno a colpire chi? Le fasce socio-economiche più fragili, perché come lei anticipava poco fa, oggi si sta creando questo doppio binario che è interamente a pagamento, che è fuori dal circuito privato convenzionato, dove chi ha i soldi paga o ha una copertura assicurativa, chi non ce li ha o aspetta oppure rinuncia alle prestazioni.
0: Questo è il punto, ed è una situazione che come dire, sta creando una tensione sociale diffusissima, soprattutto nel Mezzogiorno, ma ormai, come dicevamo prima, non più soltanto. Bisogna cercare di capire se qualche intervento amministrativo, legislativo capace di incidere in meglio su questa situazione sia verosimile o no. Voi ne avete una vasta esperienza di studi al riguardo, ne parliamo però dopo un break musicale che ci rinfranchi un po', perché abbiamo dovuto dare un po' di negative notizie. A tra pochissimo qui su Conti in Tasca, giornale radio con Nino Cartabellotto.

0: Eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in Tasca. Questo è il giornale radio, la radio Libero Informare. Grazie a Nino Cartabellotta che ci sta aiutando, non dico a capire come potremo migliorare la sanità italiana, però a capire intanto la consistenza del problema. Ma andiamo oltre, appunto, dottore. Per esempio, nell'intervista che lei ha rilasciato al Dolomiti c'è un messaggio chiaro: il rischio di una privatizzazione crescente della sanità, che naturalmente è divisiva, perché chi ha redditi alti può permettersela, chi no si frega. E questo però è un oggetto di riflessione. La nostra Costituzione è garantista per l'uguaglianza dei diritti. È evidente che non si può parlare di rendere neutro l'accesso ai servizi a prescindere dal reddito. Esiste la, come dire, la progressività fiscale, che dovrebbe perequare il contributo dei più abbienti rispetto a quello dei meno abbienti. Esiste il ticket, però poi i servizi vanno erogati. E la cosa è sempre meno chiara, meno vera, meno, come dire, meno sicura. Si può fare qualcosa, si può immaginare qualche cosa che... La domandaccia che viene fuori, sinceramente, anche non è che gli operatori privati, anche migliori, guadagnano un sacco di soldi che non c'entrano più nulla col finanziamento del servizio e vanno a finanziare lo dico in maniera becera, però bisogna pur riconoscere, vanno a finanziare ville, bar e yacht e a discapito del servizio pubblico?
1: Ma guardi, sul discorso di privatizzazione è utile spiegare a chi ci ascolta una piccola distinzione. Allora, noi dobbiamo distinguere quella che è la privatizzazione della produzione, cioè di chi eroga servizi, da quella che è la privatizzazione della spesa, cioè dei soldi che vengono scaricati sui cittadini. Allora, sulla privatizzazione della produzione, noi in Italia abbiamo il cosiddetto privato convenzionato, che sono strutture private che vengono però pagate con i soldi del Servizio Sanitario Nazionale, che fanno parte, sono parte integrante. Poi si può discutere se in alcune regioni ce ne sono di più, in altre ce ne sono di meno, però oggi molte di queste strutture private convenzionate stanno soffrendo per le stesse ragioni per cui sta soffrendo il servizio pubblico, perché di fatto, voglio dire, con meno soldi, per esempio, loro hanno delle tariffe di rimborso talmente basse che non ne vengono fuori nemmeno con i conti. Quello che invece sta uscendo fuori da questo perimetro è quello che poco fa chiamavamo il privato puro, dove il produttore è privato, cioè chi eroga le prestazioni è un ente privato che non si vuole accreditare, quindi non vuole soldi pubblici, chi ha dietro un finanziatore privato che si può chiamare banca, si può chiamare assicurazione, si può chiamare fondo di investimento, perché è evidente che quando i servizi pubblici si indeboliscono, chi vuole fare business in sanità trova delle autostrade aperte, perché è chiaro che questa, diciamo, sanità a doppio binario fatta da erogatori e finanziatore privato è solo per i ricchi, è solo per chi può pagare, ovviamente andando contro quello che è un principio di tipo costituzionale, però è altrettanto evidente che il libero mercato non si può contrastare. Cioè, le spiego meglio. Nessun governo ha mai detto che vuole privatizzare il Servizio Sanitario Nazionale, il cui declino comincia da oltre 15 anni, quindi questo è bene ribadirlo, voglio dire. Però è altrettanto vero che se si indebolisce progressivamente il servizio pubblico, quello privato, in particolare quello privato puro, si rafforza e ovviamente aumenta la spesa privata dei cittadini, ma di chi può pagare, non di chi invece non ha la possibilità. E qui si incrociano quei fenomeni delle liste d'attesa, dei tempi lunghi, della rinuncia alle cure. Quindi noi, diciamo, con questo indebolimento progressivo, che, ripeto, è stato perpetrato da tutti i governi a partire dal 2010, stiamo sostanzialmente demolendo quella che è un'opera pubblica che si chiama Servizio Sanitario Nazionale, che deve tutelare il diritto fondamentale, lasciando un po' alla capacità di spesa e anche alla cap di residenza quella che è la tutela di un diritto che finisce per condizionare l'esigibilità di tutti gli altri diritti.
0: Certo, questo è un po' il punto chiave. Senta, e poi l'altro tema gravissimo che si declina nella vita quotidiana di tutti noi è la carenza di personale sanitario e il fatto che il personale sanitario italiano si considera ed è sottopagato rispetto a standard europei, che non sono poi così lontani, non è la solita Scandinavia. Insomma, in Gran Bretagna i medici guadagnano quasi il doppio, diciamo una volta e mezzo sicuramente, anche in Francia guadagnano meglio, in Spagna. Insomma, oggi fare il medico e l'infermiera in Italia è un lavoro povero. Questa è un'altra cosa assurda.
1: Anche questa, noi facciamo la battaglia per le risorse, le sa da tanti anni, e quindi qualcuno a volte dice: ah, ma la Fondazione Gimbe chiede sempre soldi. Cioè, il tema è che le risorse, come al solito, non sono sufficienti, però è altrettanto vero che senza risorse non si va da nessuna parte, perché quello che spesso viene dimenticato è che i salari dei professionisti sanitari che lavorano nel pubblico vengono inevitabilmente pagati con il Fondo Sanitario Nazionale, quindi con quei soldi che il governo mette a disposizione per le regioni. E il settore che in assoluto è stato il più colpito dal definanziamento degli anni che sono andati dal 2010 fino ad oggi è stato proprio il personale sanitario, sia quello dipendente sia quello convenzionato. Quindi se noi abbiamo progressivamente indebolito il capitale umano, è evidente che oggi si è in qualche maniera insinuato una sorta di demotivazione, disaffezione o per il servizio pubblico o addirittura per alcune professioni sanitarie, perché io più volte ho ribadito che noi in Italia non abbiamo una carenza di medici, però ci sono quasi 100.000 medici che non lavorano nel servizio pubblico, né come dipendenti né come convenzionati. Abbiamo invece una grandissima carenza di infermieri, perché i giovani non vogliono fare più questa professione. Ma entrambi i risultati, tanti medici fuori dal servizio pubblico e pochi infermieri anche dal punto di vista del numero delle lauree, hanno come base, come denominatore comune anche l'aspetto di tipo salariale, perché se prendo la situazione infermieristica, gli infermieri dal 2000, quindi parliamo dall'anno 2000 a oggi, quindi al 2024, ultimo dato disponibile, loro sostanzialmente in termini di potere d'acquisto, hanno uno stipendio assolutamente identico. Quindi se noi consideriamo che il costo della vita è aumentato del 50-60% dal 2000 a oggi, lei capisce bene che si tratta, diciamo, di salari che non sono giusti, per utilizzare un aggettivo frequentemente recentemente ripreso, perché il salario giusto è quello che ti consente una vita dignitosa, una vita libera, perché altrimenti non è giusto, è troppo basso. Quindi questo è un problema importante, che ovviamente non riguarda solo la sanità, ma visto che ieri era la festa del lavoro, voglio dire, farla ai lavoratori, riguarda un po' i salari di tutti quelli che lavorano all'interno dei servizi pubblici.
0: Salari che sono appunto largamente inadeguati. Devo dire peraltro i ruoli infermieristici sono sostenuti da personale immigrato, spesso devo dire di qualità professionale umana eccellente, però appunto non sono coperti come dovrebbero, ecco, quindi ci sono anche dei problemi proprio di consistenza degli organici. Comunque c'è chi, lei lo sa bene, agganciandosi a queste analisi, oggettivamente, adesso leggo una dichiarazione della senatrice Italia Viva, quindi Anna Maria Furlan, che si occupa spesso di questi temi, sì, prendendo spunto dai vostri dati, arriva a una conclusione politica molto pesante, che però leggo perché mi sembra appunto non inventata: altro che rafforzamento della sanità pubblica, siamo davanti a un percorso che porta verso il default del Servizio Sanitario Nazionale. Senza un'inversione di rotta immediata, il diritto alla salute sancito dalla Costituzione sarà sempre più compromesso. Insomma, è una conclusione politica, è pesante, ma non è che sia campata in aria, purtroppo, cioè c'ha delle fondamenta che abbiamo capito essere gravi.
1: No. Sì, assolutamente, voglio dire, la senatrice ha interpretato anche in maniera molto dura, dico, e politicamente adeguata il nostro pensiero, cosa che ribadiamo da anni. Ecco, io spesso lo ricordo con una metafora, cioè che questa perdita del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico non è qualcosa che si poteva presentare, io lo dissi nel 2013, come il fragore rumoroso di una valanga, per cui insomma c'è una guerra, c'è un terremoto, cioè siamo tutti in allerta, perché è una sorta di scivolamento lento, silenzioso, inesorabile, come quello di un ghiacciaio. Quindi è evidente che il cittadino questa consapevolezza la sta cominciando oggi a toccare con mano, quindi 15-16 anni dopo che è iniziato questa sorta di depotenziamento del servizio pubblico. Ecco perché è indispensabile quell'inversione di rotta, che si deve vedere nella programmazione finanziaria, nei documenti di finanza pubblica, nelle riforme vere, quindi non in queste pseudo riforme che oggi vengono in qualche maniera annunciate. Cioè bisogna ricostruire adeguatamente il servizio sanitario, ammodernandolo, tenendo conto che oggi c'è una trasformazione digitale in atto, una demografia completamente cambiata, però ci vogliono le risorse, perché senza risorse non andiamo da nessuna parte. Ma ribadisco, innanzitutto per pagare meglio i professionisti sanitari, perché se i professionisti sanitari vanno via dal servizio pubblico, è evidente che quel famoso canale doppio binario di cui parlavamo poco fa finisce per essere alimentato da chi? Proprio da chi è andato via dal servizio pubblico, che avendo un titolo di studio, avendo una competenza, ottiene riconoscimenti economici maggiori all'interno di un sistema privato puro.
0: Certo, quindi diciamo che bisogna prendere atto che l'inversione di tendenza va tentata in,
1: assolutamente,
0: da chiunque.
1: E lei sa che le nostre battaglie continuano ogni settimana, diciamo.
0: Questo devo dire per avviarci alla conclusione, e non è un complimento così da salotto, ma insomma il tema vero è che il rischio del nostro paese è la rassegnazione, no? Il fatto di sedersi e di dare per scontate e come inguaribili e incurabili una serie di piaghe organizzative che sono sotto gli occhi di tutti. voi proprio questo rischio non lo correte. Ecco, la Fondazione Gimbe testimonia senza tentennamenti e depressioni da frustrazione l'importanza di ricordare come andrebbero migliorate certe cose fondamentali per il nostro vivere civile. Grazie quindi per questo.
1: Assolutamente sì, grazie per il complimento. Aggiungo proprio che noi lavoriamo su quelle che sono le tre cause principali che uso nella comunicazione pubblica, cioè il Servizio Sanitario Nazionale rischia di morire per asfissia finanziaria, per inerzia della politica, ma anche diciamo per disinteresse inedite da parte dei cittadini. Bisogna lavorare su tutte e tre queste determinanti per cercare di capire che noi così rischiamo di perdere un pezzo di democrazia, un pezzo di coesione sociale. Non ce lo possiamo permettere, perché quando uno conquista un patrimonio diciamo dilapidato è veramente assurdo.
0: Grazie di cuore a Nino Cartabellotto, grazie. Presidente della Fondazione Gimbe. Noi ci fermiamo per il break dell'ora tonda con notiziario e le altre cose e torniamo ancora a parlare di finanza pubblica e economia pubblica nella sede principe della democrazia che è il Parlamento, grazie al Presidente della Commissione Attività Produttiva Alberto Gusmeroli. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15:59.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social, Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran, sul quale però si mostra scettico. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo di Madrid ha invece chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Keshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
2: Intanto la battaglia per il controllo del Congresso degli Stati Uniti entra oggi nella sua fase finale. Mancano 6 mesi esatti alle elezioni di metà mandato di novembre, che potrebbero rimodellare la seconda presidenza Trump e ridefinire gli equilibri di potere a Washington, con il tycoon impicchiata nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran.
3: E il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo delle relazioni bilaterali. L'incontro con Leone XIV dovrebbe svolgersi giovedì 7 maggio, anche se non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Giorgia Meloni. Per il momento non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia a faccia tra il segretario americano e la presidente del Consiglio.
2: La cronaca ha scosso l'intero Salernitano e non solo. Il drammatico episodio avvenuto nelle scorse ore ad Angri, dove una donna di 35 anni avrebbe virato il marito 41enne per motivi di gelosia. Mentre l'uomo sarebbe stato dichiarato fuori pericolo, la moglie è stata trasferita in carcere. Intanto sul fronte legale si registrano già le prime offerte di difesa gratuita per la vittima.
3: I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname infatti ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto controverso stanno circolando sui social e alimentano il dibattito. Ma la difesa di Sempio esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi.
2: Tennis, Jannik Sinner contro Sasha Zverev. Oggi va in scena la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Madrid. A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola alle 17 sono il tennista azzurro numero 1 del mondo e il tedesco numero 3 della classifica ATP. Per Sinner la prima finale in carriera alla Caja Mágica. Il tedesco invece insegue il terzo titolo dopo quelli del 2018 e del 2021.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta dopo la conversazione sulla sanità che ci rende tutti più malaticci, diciamo così. Io sono sempre preoccupato perché di interesse professionale ho sempre seguito la sanità da 40 anni, sono i discorsi che sento da 40 anni e che non cambiano mai segno, purtroppo. Cioè una ripresa forte del servizio sanitario pubblico non c'è stata, abbiamo ancora una qualità professionale scientifica diffusa buona, ma ripresa di investimenti e di infrastrutturazione questo no. Speriamo che la consapevolezza torni a tutti su questo tema cruciale. Andiamo avanti a parlare di finanza pubblica, vi dicevo prima. Tra poco avremo con noi il presidente della commissione attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, che ha una serie di novità sulla sua scrivania, che è quella del legislatore. Non dimentichiamo che le leggi le fa il Parlamento, anche quando le propone il governo con i decreti, e poi dipendono dal Parlamento l'approvazione o meno, oltre che dal capo dello Stato che deve firmarle. Quindi è lì che nascono le cose e ci sono delle novità, un paio in particolare secondo me molto interessanti. Lo ascolteremo dopo un breve incipit musicale.

0: Eccoci nuovo in diretta. Buongiorno e grazie ad Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, nonché sindaco di Arona, lo aggiungo sempre perché so che gli fa piacere che lo si ricordi essendo un appassionato della sua terra. Grazie. Come sta?
1: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito e grazie anche per la citazione della bellissima città sul Lago Maggiore, Arona, di cui sono onorato di essere sindaco.
0: Allora, bene, entriamo nel merito di una delle ultimissime cose che lei ha toccato nella sua attività politica e che è spinosissima, glielo dico perché purtroppo insomma i problemi sono forti: il fisco, la rottamazione.
1: Sì.
0: È uno dei cavalli di battaglia, ricordo a chi ci ascolta che il presidente Gusmeroli nella vita professionale, prima della politica, nelle compatibilità accanto alla politica è commercialista, quindi è un signore che ci capisce nel merito. Abbiamo una riforma fiscale che io mi assumo la responsabilità giornalistica di definire nel guado, non mi pare completa, tutt'altro, ma soprattutto abbiamo un po' di tira e molla sulla rottamazione delle cartelle
1: sì.
0: Che lei ha proposto di riaprire come cantiere legislativo da migliorare. Ci spieghi questo tema che interessa un sacco di gente.
1: Ma allora, io ho proposto e come Lega abbiamo elaborato una proposta di rottamazione lunga, rateizzazione lunga, che poi è stata sostanzialmente dichiarata rottamazione quinques, che era aperta a tutti, completamente a tutti. Poi nell'ultima settimana prima del Consiglio dei Ministri, per le interlocuzioni con gli altri partiti, Forza Italia e Fratelli d'Italia, in realtà è stata di molto ridimensionata e ovviamente diminuendo la platea rispetto alle quattro rottamazioni precedenti, è chiaro che i valori, anche se hanno aderito 1.800.000 persone, che comunque è una cifra importante, non è sicuramente stata decisiva per sistemare tutti gli arretrati. Sono rimasti fuori tutti gli accertamenti, sono rimasti fuori alcuni anni e quindi in più che l'opera di accertamento dell'Agenzia delle Entrate accertano magari nel 2024 e nel 2025 anni molti indietro, 2021, 22, 23, quindi insomma una grande opera di azzeramento delle cartelle del passato è partita col piede giusto, cioè la nostra proposta di legge, e è stata un po' edulcorata in sede di Consiglio dei Ministri. Quindi su questo aspetto qui bisognerà intervenire, primo aspetto. Secondo aspetto, la delega per la riforma fiscale. La delega per la riforma fiscale, io sono stato il relatore, quindi abbiamo inserito tante cose interessanti, tante semplificazioni, tante riduzioni di imposta. Per esempio, facciamo un esempio, abbiamo inserito nella delega per la riforma fiscale l'abolizione di 20 imposte, non sono state ancora abolite. Abbiamo inserito la cedolare secca sugli affitti commerciali, è stata fatta dalla Lega quando era al governo nel 2019, non è stata ancora attuata. È stata inserita la rateizzazione dell'acconto, è stato attuato per 2 anni e poi è stato abbandonato perché non c'erano i soldi. È stata inserita la flat tax incrementale, cioè sugli incrementi di reddito da un anno all'altro paghi solo il 15. Un sistema semplice, è stato applicato nel 2023 e poi non è stato più è stato abbandonato in favore del concordato preventivo biennale, cioè che c'è da lavorarci, nel senso che ottime intenzioni ma poi poche semplificazioni, e a parte l'accorpamento delle aliquote IRPEF, a parte il taglio del cuneo fiscale, che comunque sono quasi 30 miliardi di riduzione delle imposte, il sistema fiscale è ancora complicato e molto esoso. Quindi su questo abbiamo da lavorare, ma senza polemiche, proprio perché nella delega per la riforma fiscale tutto ciò, tutto il meglio che si può fare sul fisco è stato inserito, adesso però bisogna anche tradurlo in pratica.
0: Su questo, onorevole, diciamo la verità, mettiamo i piedi nel piatto, pur col suo tono che mi piace definire mite, con un filo di ironia, perché la mitezza non è della politica, ma insomma, il ministro Giorgetti sta ripetendo che bisogna scorporare dal computo del 3%, che è il totem nel quale deve rientrare il saldo finale della finanza pubblica per il rapporto debito delle pubbliche amministrazioni su PIL, le spese per l'energia. Perché è chiaro che i pochi margini di manovra che la finanza pubblica ci permetteva sono assorbiti dalla storia delle accise, che peraltro va avanti a strappi. Adesso ho detto 10 minuti fa, perché l'ANSA lo aveva annunciato, che nel decreto di oggi il taglio delle accise è limitato a 10 giorni fino all'11 maggio, e poi il governo, il Palazzo Chigi, ha fatto una nota di precisazione per dire che è però già previsto una proroga di 10. Ma stiamo parlando di giochetti da bambini, cioè qui abbiamo una crisi internazionale che meno di 3 mesi di qui a oggi, se trovassero un accordo presto gli americani con gli iraniani, non smetterebbe di far sentire i suoi effetti. Giochiamoci 10 giorni, perché non ci sono soldi. E Giorgetti,
1: sì, allora,
0: no? prego.
1: Giustamente il ministro dell'economia Giorgetti ha detto le cose come stanno, come ama anche fare, cioè sostanzialmente c'è tutto il tema che bisogna essere europeisti, ci vuole il sentimento europeo, l'Europa deve essere la nostra casa, tutte queste cose qui, poi nel momento del bisogno non puoi in qualche modo fare operazioni sui tuoi soldi per favorire i tuoi cittadini e le tue imprese. Questo è il vero tema.
0: Per sostenerli proprio
1: Tra l'altro noi abbiamo una situazione nella criticità di avere un debito pubblico enorme, noi abbiamo uno spread molto basso. Che cosa significa? Significa sostanzialmente che siamo considerati molto bene dai mercati, quindi in una situazione di tassi sul debito pubblico tutto sommato abbastanza contenuti, fare debito, cioè andare sul mercato, e quando è stato fatto ultimamente con le emissioni di titoli particolari al 4% eccetera, c'è stata una richiesta pazzesca rispetto all'offerta. Il tema è: vogliamo sedimentare un sentimento europeo nella logica quando c'è bisogno l'Europa risponde, oppure vogliamo aspettare che la crisi sia talmente forte, i problemi dell'energia, comincino a stare a casa, a star fermi gli aerei, comincino a fermarsi gli autotrasporti, comincino a salire i prezzi e solo dopo ci muoviamo? Questo è il tema. Cioè il ministro dell'economia Giorgetti ha sostanzialmente detto: vogliamo prevenire invece che curare? Questo è la vera essenza. Se no è inutile che parliamo di Europa, europeismo, siamo a favore, siamo contro l'Europa. Cioè l'Europa deve essere qualcosa che al momento in cui c'è un bisogno fa intervenire, lascia libertà agli stati, perché siamo diversi. Cioè noi abbiamo delle criticità sull'energia che non ha per esempio la Spagna. E perché non è la Spagna? Perché non perché la Spagna ha fatto molto più rinnovabile di noi, ma perché ha il nucleare del 20%, compra il gas dalla Russia, perché ricordo che la Spagna è il primo acquirente nel mese di marzo del gas dalla Russia.
0: Sì, infatti, la mitica Spagna del centrosinistra di Suarez.
1: Bravissimo. Poi, cioè loro che ci hanno tanto da dire contro quello che sta succedendo, contro di noi, eccetera, eccetera, in realtà sono nel mese di marzo il primo acquirente del gas dalla Russia in Europa. No, questo è per dare l'idea. E poi hanno il 20% di nucleare, e poi hanno enormi deserti su cui, quando noi facciamo un fotovoltaico da 1 giga, sembra che sia una roba spaziale. Poi quando la Spagna fa fotovoltaici da 100 giga, cioè, quindi ovviamente ha una conformazione morfologica del proprio territorio che è completamente diversa dall'Italia. Tra l'altro noi produciamo al sud e consumiamo al nord l'energia, quindi ci sono tutti dei temi che bisogna trattare con la dovuta cura, ecco, e non con superficialità. Ecco.
2: Una domanda politica.
1: Quindi
2: poi,
1: in questo momento sì, bisognerebbe avere mano libera.
0: Una domanda politica e poi andiamo in un break musicale e torniamo sui prodotti di qualità per i quali lei ha preso un'iniziativa legislativa interessante e sul settore tessile in particolare. La domanda politica è: a suo avviso il governo italiano può fare di più?
1: Libera.
0: Una domanda politica e poi andiamo in un break musicale e torniamo sui prodotti di qualità per i quali lei ha preso un'iniziativa legislativa interessante e sul settore tessile in particolare. La domanda politica è: a suo avviso il governo italiano può fare di più in Europa nella compattezza, nell'integrità?

0: diciamo di anti-europeismo in passato alcuni di voi. Il governo italiano poi va lì e fa il pesce in barile, secondo me. Domanda politica, l'ho detto, l'ho premesso e poi dopo ci fermiamo,
1: diciamo,
0: un attimo, prego.
1: Sì, siamo una coalizione e quindi, come ho detto, per le rottamazioni, sì, purtroppo abbiamo anche sensibilità diverse, però in questa situazione qui, quando si parla, cioè noi abbiamo delle piccole e medie imprese in difficoltà e tutto il tema degli autotrasporti, abbiamo le industrie energivore in grandissima difficoltà, abbiamo i trasporti in grandissima difficoltà. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte queste difficoltà, se non le prendiamo, se non prendiamo il toro per le corna, succede che aumentano i prezzi. E a quel punto sale l'inflazione. Se sale l'inflazione, la prima cosa che fa la BCE è aumentare i tassi di interesse per raffreddare l'inflazione, che vuol dire meno finanziamenti per le imprese, che invece hanno bisogno di farsi finanziare, più rate dei mutui delle famiglie a tasso variabile e più debito pubblico, perché il peso del debito pubblico, che è l'interesse, aumenta. Quindi tutto ciò non deve accadere. Perché non accada? Bisogna utilizzare le manovre di bilancio, e le manovre di bilancio sono gli scostamenti, che in questo caso, essendo facili da mettere sul mercato nuovi titoli, perché nei momenti di difficoltà bisogna aprire i cordoni della borsa, non stringerli, esatto, perché se si stringe si fa restrizione, certo, si fa restrizione, si fa recessione, e se si fa recessione poi stanno male tutti. Quindi questo è il tema che deve unire la maggioranza. Infatti, ecco, infatti, sono sicuro, speriamo, che la Presidente del Consiglio seguirà, diciamo, l'input dato dal Ministro dell'Economia Giorgetti, e sicuramente in Europa farà, diciamo, la voce autorevole che ci permette di ottenere quello che alla fine è necessario per il nostro paese.
0: Andiamo in musica per 2-3 minuti e torniamo con l'onorevole Gusmeroli tra pochissimo.

0: Molti nostri ascoltatori ci chiedono di fisco e quindi è giusto approfittare della sua doppia veste, professionista, commercialista da tanti anni, poi politicamente, colui che alla vertice della Commissione di Finanze vede, dell'attività produttiva della Camera, vede tantissime normative che impattano sulla fiscalità delle imprese. Parliamo però di un'altra cosa molto bella, ma volevo farla spiegare a lei meglio, ai fini soprattutto pratici. Lei ha una settimana fa, proposto di istituire una giornata per i prodotti di qualità e consumo consapevole. Adesso, leggendo rapidamente la Radio Cosa, Sole 24 Ore, le attribuiscono la proposta di legge della Lega, mia prima firma, per l'istituzione il 12 luglio della giornata nazionale del consumo consapevole di qualità, muove nell'ottica di valorizzare la nostra filiera lavorando in sinergia con tutti gli attori economici coinvolti dalla produzione e distribuzione, e quindi in particolare capiamo le produzioni eccellenti vitivinicole, non solo ma soprattutto. Ecco, ci spieghi meglio, perché poi le giornate sono belle, ma funzionano quando hanno qualche ricaduta reale, no? nel tessuto sociale produttivo,
1: allora,
0: quando vanno
1: noi,
0: a dire. Prego.
1: Sì, no, noi abbiamo presentato questa proposta, diciamo, correlandola con qualcosa di pratico, perché a me piace sempre tradurre la teoria, che deve essere, diciamo, di impatto a favore del cittadino, ma poi con qualcosa di pratico. Quindi al di là che venga approvata o meno questa giornata del consumo consapevole, l'abbiamo subito voluta legare a un intervento come Commissione Attività Produttive sul territorio, cioè sostanzialmente alcuni supermercati, non dico quali, per non fare pubblicità, per 60 giorni faranno una grande campagna per il consumo consapevole, appunto, delle nostre eccellenze del vino, vitivinicole, però ovviamente consapevole di non consumare in eccesso, di non avere comportamenti impropri, ma di saper bere e bere bene, perché noi siamo fortunati perché abbiamo una filiera dal punto di vista del che ci invidia tutto il mondo.
0: Certo, questo
1: quindi è giusto valorizzarla, è giusto in qualche modo dargli valore e allo stesso tempo però infondere in tutti i cittadini l'idea che è giusto consumare, ma consumare con correttezza. Ecco, quindi il senso di questa proposta di legge è legato anche a questa campagna di 60 giorni di tanti supermercati che vogliono sostanzialmente far presente che è giusto consumare, è giusto soprattutto apprezzare le diverse qualità dei vini, ma nell'ambito di un consumo consapevole. E questa campagna si vuole poi replicarla tutti gli anni, al di là che venga approvata la legge oppure no. E questo è un aspetto molto importante, perché sappiamo quanto poi è giusto consumare, ma gli eccessi poi producano ovviamente delle criticità.
0: Certo. Onorevole, un'ultima domanda per l'ultimo minuto. Il tessile è stato un altro oggetto di un suo intervento recente, è un settore che ha dato tanto all'Italia, ancora da molto, con un po' di ricambi generazionali in corso e con una uscita dalle fasce basse della produzione. Che cosa possiamo pensare a breve termine su questo settore, in 30 secondi, perché stiamo finendo?
1: Ma dico solo che fa parte delle eccellenze del Made in Italy, stiamo parlando della grande sartoria, della grande moda, quindi va valorizzata. Bisogna fare attenzione, perché negli anni passati, penso per esempio a tutto il tema dei ricamifici, ci siamo fatti scippare alcune filiere dalla Cina, e dobbiamo ricordarci, soprattutto noi che siamo consumatori, di guardare con attenzione valorizzare le eccellenze del Made in Italy, cioè comprare quando italiano, può, comprare certo, il Made in Italy valore, fa la differenza valore, quando si può, è un valore, anche se guardare soprattutto l'aspetto qualitativo. Devo dire che i nostri settori, dal tessile, ma in generale tutti i settori, sono fortemente resilienti e sono stati resilienti anche i dazi americani, quindi c'è stato un incremento delle esportazioni anche in America, perché giustamente all'estero guardano alla qualità del Made in Italy, che non è seconda a nessuno.
0: Grazie Presidente, dobbiamo salutarla, grazie sempre, ci ritroviamo qui dopo il break della mezz'ora con un altro ospite interessantissimo, Fabrizio Pezzani, a tra poco.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 29 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
3: Eccoci di nuovo in diretta, siamo nell'ultimo slot, ma come vedrete la nostra trasmissione di oggi, ma come vedrete sarà denso di provocazioni intellettuali, ma che significa provocazioni intellettuali? Non ve ne andate, significa capire che dietro la verità ufficiali, dietro le verità dei giornaloni internazionali, delle grandi network televisive, spesso c'è tanta approssimazione, quando non addirittura bugie. Parleremo di geopolitica con Fabrizio Pezzani, economista, docente emerito della Bocconi, grande esperto anche di economia internazionale e di geopolitica economica, cioè tutto quello che stiamo assistendo sostanzialmente impotenti, le apparenti mattane di Trump che forse non sono tutte mattane, l'Iran che da una parte minaccia, dall'altra parte ha le pezze nel sedere, Israele che non si ferma però viene richiamato all'ordine dal suo principale alleato e fa l'esatto opposto, insomma tutte le cose non capiamo, e poi le cose nostre, le cose italiane, il fatto che manchino i soldi per finanziare i servizi pubblici perché dobbiamo rispettare le regole europee e l'Europa non aiuta né noi né gli stati cosiddetti del sud. A tra pochissimo, dopo un incipit musicale.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo con Fabrizio Pezzani, professore emerito della Bocconi, economista insigne, amico di Conti in Tasca, perché questa è Conti in Tasca, la trasmissione di approfondimento economico settimanale sul giornale radio condotto dal sottoscritto Sergio Luciano. Allora, professor Pezzani, come andiamo? Come stai?
1: Ringraziando il cielo direi bene.
0: Che di questi tempi, diciamo, è sempre una bella notizia perché siamo tutti talmente angustiati, non ci dobbiamo pensare ai casini che stanno attorno a noi. Tra l'altro devo dire con segnali disguidanti, partiamo da una cosa casuale, leggo un'ANSA di poco fa sul fatto che le scorte del gas italiane sono state portate al 50%, che non è una brutta percentuale, nel senso che siamo al 2 maggio, quindi c'è tutto il tempo di... E in questo momento fare scorta con quel che succede sui mercati dell'energia significa essere abbastanza svegli, perché lo siamo tecnicamente. Ecco. Però contemporaneamente certo. Confindustria dichiara ieri, se la guerra va avanti fino a fine anno, il mondo e l'Italia vivrà la crisi energetica più grave della storia. Contemporaneamente Trump dice abbiamo sospeso le operazioni militari in Iran, ma siamo pronti a riprendere. L'Iran, che ha detto fino a ieri niente, basta, eccetera, fa una proposta di mediazione, cominciano loro questa volta, che naturalmente in prima battuta gli Stati Uniti respingono, ma è una proposta di mediazione in cui dicono negoziamo i tempi del nostro programma nucleare contro la riapertura del blocco navale, l'abbandono del blocco navale, perché quella è stata una mossa geniale, no? Cioè Hormuz l'hanno chiuso gli iraniani, certo, e gli americani certo. Hanno chiuso tutto, non solo Hormuz ma tutto, non solo le navi occidentali ma anche le navi iraniane, quindi li hanno imbottigliati nella loro stessa trappola. Non si capisce più niente, ma veramente non si capisce più niente. E quindi volevo confrontare, o ci spiega Fabrizio Pezzani o piangiamo insieme, che dobbiamo fare, no?
1: No, dobbiamo piangere comunque insieme, indipendentemente da tutto, perché è giunta l'ora di capire, siamo di fronte a una crisi ordinaria che capita ogni 10-15 anni, ma di fronte a un modello socioculturale collassato, come diceva John Kuhn, siamo di fronte a un paradigma culturale, cioè quando un modello culturale cambia. Ora il problema che abbiamo di fronte è un problema complesso perché a mio parere il problema di fondo è sino a che punto vogliono arrivare o sono disposti ad arrivare quelli che tengono in ostaggio Trump, che è evidentemente un burattino, perché Trump è una persona altamente ricattabile, e quindi il problema è capire sino a che punto la finanza internazionale è disposta ad arrivare, quindi nei confronti della Cina e nei confronti di Putin. Putin è bloccato da Zelensky con la guerra in Ucraina. Se non fosse stato bloccato, probabilmente sarebbe intervenuto in Iran in modo più definitivo, insomma, no? È chiaro che, a mio parere, il problema diventa sino a che punto chi governa il potere, insomma, chi governa Trump in questo mondo è disposto ad arrivare, cioè è disposto ad arrivare a un'ulteriore escalation della guerra pur di arrivare a quest'uranio, o la proposta, secondo me accettabile, ripeto, per noi è quella che l'uranio venga, come ha suggerito Putin, lo tengo io, oppure si disciplina una modalità negoziabile ma anche da verificabile della espansione dell'uranio. E questo è un passaggio molto complicato, e la guerra è una guerra un po' più complessa, perché sostanzialmente con questa operazione Trump sta riunendo di fronte agli Stati Uniti i BRICS, e quindi la Cina, la Russia, l'Iran fa parte dei BRICS, l'India per adesso sta in silenzio, e quindi c'è sottofondo il rischio che questo processo possa portare a una forma di dedollarizzazione. Ora abbiamo di fronte anche la situazione estremamente grave degli Stati Uniti, dove il debito sta crescendo con una proporzione geometrica e il PIL sta crescendo con una proporzione aritmetica. Esatto. E quindi è del tutto evidente che lo schema del debito americano è uno schema di Ponzi, è uno schema Ponzi sostanzialmente, perché tu stai creando debito per pagare debito e quindi stai sostanzialmente finendo in un loop. Quindi si tratta di capire sino a dove possono arrivare a stampare carta moneta e a mettere dei treasury bond con la speranza di trovare qualcuno che li compra, insomma. La Cina sta riducendo gli acquisti, l'India anche, e quindi c'è questo petrolio che viene venduto in yuan, quindi è uno scontro che va al di là dell'Iran, è uno scontro diciamo tra una parte dell'Occidente. Noi purtroppo siamo a traino, no? L'Europa è a traino perché non è governata, cioè hai delle figure come la Ursula von der Leyen che bisognerebbe mandare via rapidamente, insomma.
0: Ecco,
1: no?
0: Però qui ti interrompo su questo, che all'economista esperto proprio di politica internazionale chiedo: ma che senso ha incatenarsi al 3% ancora oggi? Ma questo non lo dico per il caso Italia, in assoluto. Cioè, dietro è ovvio che ci sono ogni limite aritmetico è convenzionale, no? Si sa che a 17 anni, 364 giorni e 23 ore non si ha il diritto di guidare la macchina. A 17 anni, 365 giorni e un'ora si può guidare la macchina. Ok, convenzionalismi. Ma il 3% significa carne e sangue dell'investimento pubblico nel sociale e nell'economia, che è il valore distintivo dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, dove notoriamente il sociale non esiste. Vedi la voce San Francisco, per dire, con i crociardi di 30 anni per strada, è una roba che Mumbai si vergogna, e loro lì hanno più uomini più ricchi del mondo. Cioè, okay. La Russia è un'autocrazia, la Cina non capiamo più cos'è, ma certamente è una dittatura. Insomma, noi siamo famosi per il welfare e per il sociale. E che facciamo? Attacchiamo, impicchiamo questa roba al 3%. Ora, non voglio dire che è bello il debito pubblico, ma se il Giappone col 300% di debito pubblico va avanti magnificamente e anzi sta intervenendo sul mercato del petrolio in maniera potentissima, forse un pensiero qualche anima candida europea dovrebbe porsi, o no? Cioè, la Germania ha rotto, scusami, finisco perché l'intervistato sei tu, ma la Germania ha rotto le scatole col debito, col vincolo di costituzione sul pareggio di bilancio, l'ha abolito in un attimo quando ha deciso di investire nelle armi. Quindi la Germania si riarma. Merz è andato in Norvegia vestito con la tuta mimetica. Ma questi hanno letto un libro di storia a Bruxelles, un Bignami che racconti cosa ha fatto la Germania con la guerra negli ultimi due millenni, non Hitler, da prima. E questo è. Allora io dico, ma mi basta, non parlo più per tutta la mezz'ora.
1: La Germania è sempre stata così, cioè quello che chi studia la storia romana e studia Cesare, noi il grande impero romano, il grande esercito romano non ha mai sconfitto i germani. Cesare, quando nella sua campagna contro i germani si avvicinò al Reno, che cosa fece? In 10 giorni con i suoi genieri fece costruire un ponte per passare il Reno, e passò con i cariaggi, con i carri e con tutto. I germani, vedendo questa cosa per loro inusitata, scapparono, e Cesare cercò di contattare per fare qualcosa. Poi, quando si rese conto che non era possibile, cosa fece? Ritornò indietro e fece abbattere il ponte, in modo che il messaggio fosse: se mi provocate, io vengo e sono in grado di venire. Infatti. Però lasciatemi stare, sostanzialmente.
0: No,
1: quindi
0: la
1: Germania, non scherzate col fuoco. Allora, il debito, hai perfettamente ragione, cioè quello che caratterizza l'Europa rispetto agli Stati Uniti è la cultura del welfare, che noi abbiamo sempre avuto e che ci ha salvato, perché le uniche due cose che fanno saltare la civiltà nei millenni sono le guerre e la classe. La guerra e la classe. Quello che mi ha colpito, per esempio, negli Stati Uniti era stata la scelta di di Trump di portare la spesa militare a 1.500 miliardi e sostanzialmente a dire ai vari stati, per quanto riguarda Medicare, Obamacare, eccetera, arrangiatevi voi, noi non abbiamo spazio per poterci preoccupare di quelli che stanno poco bene. Da noi è diverso, da noi abbiamo un problema che è fondamentale. Io ritengo che si debba contravvenire più che altre, che si debba ragionare seriamente sulle armi, no? Io, per quanto mi riguarda, non investirei in questo momento in armi, perché destinerei quell'investimento a un sistema sociale che rischia di collassare in termini di disuguaglianza, disoccupazione, povertà, degrado morale e degrado complessivo, insomma, no? Quindi questo è un grande problema, io mi rendo conto che è una sfida difficile, ma d'altro canto dobbiamo mettere sul piatto armi o povertà, no? E questo, secondo me, è una scelta difficile da fare, ma è una scelta che su cui si gioca la sostenibilità del paese. Un altro aspetto su cui tu hai ragione è il vincolo del patto di stabilità. In realtà il problema qual è? Che noi siamo entrati nel patto di stabilità ai tempi di Ciampi grazie a un gioco di Ciampi, sostanzialmente. Ciampi disse: per determinare il deficit sul PIL noi dobbiamo considerare solo le uscite di cassa, no? E noi avevamo un debito sul PIL, un deficit sul PIL che era il 7%. Per cui Ciampi che cosa fece? Da luglio del 2000 fece sostanzialmente bloccare tutte le uscite di cassa del paese, in modo tale che arrivò alla fine dell'anno con un deficit molto basso, cioè sotto il 3%, ed entrò ovviamente l'anno successivo, si ritrovò le spese che aveva rinviato e non pagato l'anno precedente. Ora non è che noi possiamo fare questa cosa qua, ma insomma qualche scamotage lo potremmo fare. L'altra cosa che è importante è la spesa pubblica italiana. Allora, la spesa pubblica italiana è per il 90% spesa corrente,
0: questo è il
1: guai. E solo per il 10% è spesa per investimenti. Se fosse spesa per investimenti, tu potresti dire: beh, questo investimento lo faccio il prossimo anno, quindi puoi sostanzialmente eludere il vincolo perché riduci la spesa semplicemente perché non fai l'investimento. Infatti. Ma la spesa corrente, il problema qual è? Che la spesa corrente è in funzione di raccolta del consenso. Infatti, quindi il consenso politico è in funzione della spesa pubblica. Ti do il posto, è comperato, no? Ed è tanto più alta la spesa corrente quanto più debole è il governo, perché quanto più debole è il governo, sai, qui siamo diversi dai tempi di De Gasperi, che diceva alle elezioni: voi dovete promettere sempre qualcosa di meno di quello che siete convinti di riuscire a ottenere. Qui è esattamente il contrario.
0: Fermiamoci un attimo, Fabrizio, con una domanda di scenario, perché che ti deriva da questo titolo che adesso leggo sul sito del Fatto Quotidiano: Donald Trump al Congresso, finite le ostilità con l'Iran. Teheran risponde: possibile ripresa della guerra. Per la serie, tutti imbriachi. Fermiamoci un attimo per un po' di musica e poi concludiamo su questi scenari dall'Europa al mondo.
1: Okay.
0: Tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sono Sergio Luciano, questo è Conti in Tasca, siamo sul giornale radio, la radio libera informare, con Fabrizio Pezzani, economista, docente americano della Bocconi. L'ho lasciato prima della musica con una domandona, cioè Trump dice una cosa, finite le operazioni militari in Iran, e Teheran risponde subito, non è assolutamente vero, siamo in guerra. Allora, non si capisce niente, il più normale dice bugie con a manetta, perché gli iraniani... No, allora...
1: Il problema lì è che la legge negli Stati Uniti prevede che la guerra debba essere approvata dal Congresso, no?
0: Sì.
1: E ci sono 60 giorni dall'inizio della guerra per poterla chiudere o revocare i soldati presenti sul territorio. Il tempo scadeva il primo di maggio.
0: Ah, ecco.
1: Il tempo scadeva il primo di maggio, per cui il primo di maggio doveva finire la guerra o trovare un escamotage, come aveva fatto Obama in Libia e Bill Clinton in Kosovo, dove avevano trovato un escamotage dicendo sì, non è propriamente guerra, eccetera. L'ipotesi che qualcuno suggerisce è che Trump dica insomma, nel momento in cui ho sospeso la guerra si interrompe il periodo di tempo per calcolare i due mesi. Quindi è evidente che questa posizione è una posizione dettata anche dal sistema degli Stati Uniti. Tu puoi fare per due mesi, ma poi dopo devi cominciare a portare via i soldati e dare evidenza che la guerra è finita. Quindi lui deve passare dal Congresso, a meno che non trovi qualche scamotage che gli consenta di andare avanti. Questo è il problema di Trump. Io personalmente mi auguro che si trovi un compromesso. Ora, diciamo, l'Iran è sempre stato un problema di controllo da parte degli Stati Uniti e da parte dell'Inghilterra, fin quando nel 1953 fecero saltare Mossadegh per mettere su poi lo Shah, eccetera. L'Iran è un'isola fra l'est, fra l'Asia e l'Europa, ha un ruolo importantissimo dal punto di vista storico, dal punto di vista economico e dal punto di vista delle risorse naturali. È sempre stato un oggetto. Se, secondo me, se gli Stati Uniti avessero fatto queste operazioni 15 anni fa, come volevano Obama nel 2012, come volevano, probabilmente avrebbero trovato una minore resistenza. Oggi hanno di fronte la Cina. E hanno di fronte la Russia, e quindi hanno di fronte due figure che sono in grado di muoversi in modo da interdire ulteriori sviluppi nella guerra da parte degli Stati Uniti, e su questo gli Stati Uniti devono pensarci seriamente. Devono pensarci seriamente gli Stati Uniti e, come ho detto all'inizio, anche coloro che hanno una mano forte sulle decisioni di Trump.
0: Certo, questo sicuramente. D'altra parte è anche vero che tutti abbiamo dimenticato due fattori. Uno è Israele, perché non c'è dubbio che certe strategie a Trump gliel'ha dettate Netanyahu, certo, o le hanno concordate. Due, abbiamo dimenticato che il quadrante russo è lì, immutabile, e non si direbbe che Putin sia la canna del gas, come dice la propaganda antiputiniana, mi pare proprio di no. Quindi, diciamo, anche questo poi mette un'ipoteca sulla stabilità del mondo, no?
1: No, certamente. Sai, io guardavo il viaggio di Re Carlo negli Stati Uniti. Allora, l'Inghilterra storicamente da sempre, sono 200 anni che vede la Russia come nemico. No, certo. È sempre stato così, hanno sempre cercato di abbattere la Russia. Non è casuale che nel 22, quando è stato possibile, era possibile definire un accordo per la fine della guerra in Ucraina, tra Russia e Ucraina, fu proprio Boris Johnson, il primo ministro inglese, che disse a Zelensky: no, vai avanti con la guerra. Quindi c'è anche questa posizione sotto sotto all'interno dell'Europa di alcuni paesi come l'Inghilterra, che da 200 anni hanno la guerra con la Russia, insomma, cioè questa è storia,
0: non è cominciato ieri l'altro. Ci arriva su WhatsApp un messaggio di un ascoltatore che dice: i soldi ci sarebbero, basta spenderli nel modo corretto, oltre che evitare inutili spese militari, guardiamo l'impresa stupida del Ponte sullo Stretto. Allora, a parte il Ponte sullo Stretto, che è una telenovela che va avanti a 40 anni, pazzesca, boh, non so che sperare. Però c'è un dato, cioè adesso il riarmo asimmetrico, perché la Germania, come dicevamo prima, ha cominciato, la Francia non ha mai smesso, diciamo. Ma insomma, che senso ha per l'Italia spendere dei soldi per riarmare un esercito che, per carità, meglio averlo che non averlo, ma siamo più o meno come le guardie svizzere in termini di capacità offensiva reale, e agganciarci a una NATO dove gli Stati Uniti di Trump sono in uscita, e dall'altra parte hai una potenza inarrivabile rispetto a noi, cioè la Germania, quindi tutto sommato se spese militari teniamo a fil di gas, buonanotte, inutile aumentare, eppure lo stiamo facendo, che senso ha? In un minuto.
1: Non ha senso, e come ho detto, io il problema è oggi, spendi in armi o fai saltare il paese, cioè non è che ci sia una terza alternativa. E infine vorrei suggerire quello che ho scritto recentemente, che come nell'81 ci salvarono le piccole e medie imprese, anche oggi forse in una situazione di grande cambiamento dove le piccole e medie imprese hanno un'economia di percezione del cambiamento molto più elevata che le grandi, potrebbe essere a condizione che si investa su di esse. Che si dia un ombrello di copertura a un'entità, un soggetto economico che occupa il 92% degli occupati in Italia. Questa è la realtà. Va bene la Confindustria, ma le piccole e medie imprese occupano il 92% dei lavoratori in Italia. Insomma, hanno minor voce in capitolo, ma una maggiore forza di sostenere il paese. Non dimentichiamolo.
0: Grazie a Fabrizio Pezzani per le sue illuminanti spiegazioni o anche non spiegazioni. Perché in certi casi dire che una spiegazione non c'è, ossia quella diffusa, non è la più vera, è già un grande valore. Conti in tasca si conclude qui. Un grazie a Lorenzo Cappadone in regia. Lasciamo il microfono a Francesco Bornovo con Corrente Alternata, che sarà seguito da Lucia Lopalo con Green Pop. Grazie anche all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi, al team di Giornale Radio di Economy, che rende possibile questa trasmissione, sperando che vi sia stata d'aiuto. Arrivederci alla settimana prossima.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: A 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran. Il presidente americano rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post su Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, sul quale però si dice scettico. Il capo della magistratura iraniana ha affermato che l'Iran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
2: Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il presidente americano si è detto infatti insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran e insiste con il ritiro delle truppe dalle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione.
3: La cronaca, tragedia all'alba sul grande raccordo anulare di Roma. Un giovane di 35 anni è morto, travolto da una macchina mentre si era fermato per apprestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Da una prima ricostruzione sembra che 2 automobilisti di passaggio si siano fermati per soccorrere i passeggeri di un veicolo coinvolto in un incidente. Sceso dalla macchina, il 35enne però è stato investito ed è morto sul colpo. 5 in tutto le auto coinvolte.
2: Risulterebbe indagato anche il cognato di Giacomo Bongiorni, ovvero Gabriele Tognocchi, per la rissa con una baby gang. Costata la vita proprio a Bongiorno la notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa. Lo riportano le edizioni locali dei quotidiani La Nazione e Il Tirreno. I legali del cognato preferiscono non rilasciare dichiarazioni in merito. Tognocchi quella notte finì al pronto soccorso con una tibia e il setto nasale rotto. La procura vuole vederci chiaro su quanto accaduto intorno all'1:30, quando Bongiorni e Tognocchi incontrarono i 5 ragazzi, 2 maggiorenni e 3 minorenni, nella piazza.
3: Economia. Il maxi rialzo dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente costa circa 1000 euro l'anno a famiglia. Sono i conti del Codacons sugli effetti degli aumenti degli ultimi 2 mesi da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. I combustibili liquidi del 38%, gas del 13% e biglietti aerei di oltre il 18%. I rincari hanno interessato le bollette di luce e gas, ma anche la spesa di frutta e ortaggi.
2: Lo sport. Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di 3 ore rispetto al previsto, lo ha deciso la FIA in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono infatti attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 ora locale, ovvero le 22 in Italia, è stato spostato alle 13, quando in Italia saranno le 19.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
5: Bande di quartiere formate da giovani in gran parte senza cultura e valori, violenti e duri come la vita che si svolge nei quartieri senza servizi, nati negli anni della speculazione edilizia e sparsi nella periferia e nell'hinterland di Roma. Magliana, Trullo, Portuense, Tufello, Corviale, Testaccio, Via Chiabrera, Acilia, Ostia. Sono giovani, alcuni giovanissimi, che si incrociano lungo i viottoli che costeggiano file di case popolari, nelle piazze senza verde, per dominare il territorio e fare affari. Scommesse clandestine, totonero, prostituzione, sequestri di persone e tanta droga, un fiume di polvere bianca, eroina e cocaina. Parte da qui il nostro racconto sulla banda della Magliana. Si tratta di criminali attivi a Roma tra gli anni 70 e 80 che hanno dominato gli affari illegali attraverso contatti con le principali organizzazioni come Cosa Nostra Siciliana, Camorra, 'Ndrangheta. Una storia scritta dal magistrato e romanziere Giancarlo De Cataldo in romanzo Criminali e poi trasferita sul grande schermo dal regista Michele Placido.
6: Sto organizzando una cosa grossa. Un sequestro. 50 milioni a testa. Quello che avanza lo mettiamo da parte.
7: Sta base ci serve per far che?
6: E a quello che se vogliamo piare a tutti.
7: Che se vogliamo piare a tutti?
6: Roma.
8: C'è uno dei tuoi clienti che ti paga con dei soldi che provengono da un sequestro di persone. L'ostaggio è morto, roba da ergastolo.
9: Vedi, c'è un commissario che vi sta addosso. Ecco, io posso aiutarti.
6: Te a nome di chi parli?
10: Perché mi avete detto niente?
11: È che Delenza non si fida più. Sei troppo innamorato, dice.
8: Sono venuto a dirle che presto chiederò alla procura di aprire un'indagine per sapere chi è lei veramente.
12: Sono un servitore dello Stato. Per ragioni di servizio mi misuro col male.
13: Preparami il conto libero. Io esco dal gioco.
14: Non si esce da sto tipo di giochi, capito?
13: Dai, dai, dai! Io non mi sono mai confessato, manco a Dio. Figurate se mi confessa a te.

0: Giancarlo De Cataldo è un bravo magistrato, oggi è un popolare scrittore di gialli. In anni di attività ha incrociato le indagini sul terrorismo e sulla criminalità organizzata. Ha letto e scritto migliaia di pagine di documenti giudiziari. Dunque a lui spetta il compito di iniziare il racconto della banda più spietata e popolare che ha agito in Italia.
1: Il controllo del mercato degli stupefacenti dalla fine degli anni 70 per tutti gli anni 80 in mano alla banda della Magliana a Roma presuppone da un lato, come dire, una ferrea gestione del territorio. I vari quartieri vengono divisi, la città viene suddivisa in quartieri. Ai quartieri vengono preposti alcuni aderenti alla banda o semplicemente alcuni spacciatori di medio rango, cavalli per intenderci, che ruotano intorno a una specie di anello esterno della banda. L'eroina che affluisce da vari canali ai capi della banda viene redistribuita, viene venduta agli spacciatori, per cui l'introito è comunque garantito, e gli spacciatori poi a loro volta la rivendono, la rimettono sul mercato.
0: Sangue, tanto sangue, omicidi, ferimenti, rapine, sequestri finiti male, lavori sporchi, soprattutto trame occulte, quelle incrociate nella carriera giudiziaria e ora letteraria da Giancarlo De Cataldo.
2: Il personaggio è creato da me, la storia è creata da me, la base è presa dalla storia italiana con la S maiuscola. La domanda cardine di un romanzo criminale è: come diavolo è possibile che con tutto quello che è successo in Italia, dalla strage di Piazza Fontana in avanti, per limitarci soltanto agli ultimi 30 anni della nostra storia, non sia mai stato scritto quel grande romanzo delle stragi che Pasolini aveva ipotizzato solamente con Petrolio, che poi la morte gli ha impedito di completare. La storia si scrive in genere e si riesce a sedimentare, a raffreddare un po' di anni dopo gli eventi. Noi dovremmo avere una grande tradizione di giornalismo investigativo e quindi di cronaca più che di storia. Direi che per una serie di vicende storicamente legate all'origine del nostro Stato, all'origine della nostra democrazia più recente, quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla zona di influenza esercitata dalla criminalità organizzata in grandi parti d'Italia, per un coacervo di eventi in qualche modo riconducibili anche a queste cose che dicevo, parte della storia italiana degli ultimi anni è stata anche storia criminale, non tutta una storia criminale, non una storia di crimini, ma una storia in cui il crimine, e con crimine intendo la mafia in primo luogo e successivamente il terrorismo, ha giocato un ruolo di variante politica con la quale tutti hanno dovuto fare i conti, poteri, ordini costituiti e soprattutto magistratura. Che poi tutto questo si sia tradotto in una serie di pronunce giudiziarie nelle quali sono chiariti e identificati gli esecutori e gli autori di ogni singolo crimine che ha composto il grande tassello dei crimini, questo noi non possiamo dirlo. Possiamo dire per esempio che è notorio che una strategia stragista è stata in parte strategia della tensione, in parte strategia fascista, in parte, come aveva scritto profeticamente Pasolini, poco prima di morire, anche strategia delle bombe tra virgolette antifasciste. Sappiamo a quali contesti in qualche modo ricondurre le stragi più efferate, ma non sappiamo tutto e non abbiamo potuto accertare sul piano della verità giudiziaria questo tutto. Contemporaneamente si è creato ovviamente un sentire da parte degli italiani di interesse rispetto a queste vicende.
0: Ma la vicenda della banda della Magliana non può essere ridotta solo ad una mera fiction cinematografica, ad un bel romanzo. La banda della Magliana mette paura perché i suoi componenti non sono delinquenti comuni come altri. La banda della Magliana è infatti una holding criminale al centro dei veri buchi neri della storia contemporanea. È lungo l'elenco dei nomi e dei cognomi che compongono la storia intricata della banda della Magliana: Franco Giuseppucci, detto il Negro, Pippo Calò, Danilo Abbruciati, Nicolino Seris, Edoardo Toscano, Maurizio Abatino, Domenico Balducci, Enrico De Pedis, Ernesto Diotallevi, Antonio Mancini, Ottorino Addis, Libero Mancone, Gianni Giraldo, Gianfranco Urbani, Raffaele Erpalletta Pernasetti, Ettore Maragnoli. E poi Marcello Colafigli, Claudio Sicilia, il falsario Antonio Chicchiarelli, i neofascisti Massimo Carminati, Claudio Bracci, Alessandro Alibrandi, Valerio Fioravanti, Massimo Spati, il cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti. Tutto inizia nel 1977 con il sequestro e la successiva uccisione del duca Massimiliano Grazioli, l'ante della Rovere. Gli esponenti più rappresentativi della delinquenza comune si aggregano a quel tempo intorno al gruppo storico dei Marsigliesi. Gestiranno loro, con tendenze monopolistiche, i proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti, dai sequestri di persona e dalle rapine. Sono giovani malavitosi romani che intendono unire i gruppi della criminalità che agiscono nei quartieri della capitale e nelle zone limitrofe, proprio quello che in quel periodo sta tentando di realizzare Raffaele Cutolo a Napoli con la nuova camorra organizzata, NCO. Nata quindi come organizzazione criminale dedita al traffico della droga e sequestri di persona, la banda si trasforma nel giro di pochi anni in una vera holding politico-criminale. È organizzata in batterie di quartiere, una indipendente all'altra, solo in modo apparente. Gianni Flamini, giornalista e scrittore, autore del libro La banda della Magliana, una holding criminale.
3: Fu verso la fine degli anni 70 che si coagularono a Roma una serie di bande di malavitosi, le chiamavano batterie. Prese forma poco a poco quella che poi sarà definita genericamente banda della Magliana, che in realtà non era una banda ma una specie di confederazione o holding di quelle batterie che abbiamo detto. Fin dall'inizio ne hanno fatto parte o gravitavano nel suo ambito, oltre naturalmente ai malavitosi romani, personaggi di rilievo della camorra napoletana, di Raffaele Cutolo come Nicolino Selis, dell'estremismo e del terrorismo neofascista come Fra. Ne hanno fatto parte o gravitavano nel suo ambito, oltre naturalmente ai malavitosi romani, personaggi di rilievo della camorra napoletana, di Raffaele Cutolo come Nicolino Selis, dell'estremismo e del terrorismo neofascista come Franco Giuseppucci e Massimo Carminati. E poi a

0: cominciò a funzionare ponendosi come egemone nei traffici criminali della capitale. Commercio degli stupefacenti, usura, rapine, riciclaggio, operazioni immobiliari illegali. Questo per cominciare, poi assunse anche compiti ben più rilevanti, per esempio nel campo del terrorismo. Quanto ai suoi committenti, il giudice istruttore di Bologna Leonardo Grassi individuerà tra gli altri i servizi segreti, vedendo che la banda della Magliana si è segnalata come una organizzazione criminale utilizzata ripetutamente dai servizi segreti quale agenzia per la gestione di affari sporchi.
1: All'interno della banda della Magliana prende il sopravvento di volta in volta la figura criminale emergente e, come una saga antica, sarà ucciso dai suoi amici, finirà poi coinvolto in strane triangolazioni, come mi aveva confermato Giuseppe De Lutis, uno dei massimi esperti di servizi segreti italiani e per anni consulente della Commissione Stragi.
2: Il rapporto in quel periodo era triangolare, nel senso che il rapporto era con settori dei servizi segreti che dominavano in quel periodo, settori piduisti dei servizi segreti che dominavano il SISMI soprattutto, uomini della P2 e la banda della Magliana. C'è quindi un rapporto circolare tra strutture dello Stato, logge riservate e questa banda criminale.
1: Una storia che si muove tra molti intrighi italiani, in primis il caso Moro. La magistratura ha accertato che la banda della Magliana venne contattata da uomini dei servizi segreti della Camorra per ritrovare il covo in cui le BR tenevano prigioniero Aldo Moro. È il 9 maggio 1978 quando Valerio Morucci annuncia l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana.
3: Lei è il professor Franco Tritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigadero. Va bene? Ha capito? Sì, ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa, la cosa, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono c'era sotto controllo, non so niente. Volevo andare personalmente a dire questo: adempiamo alle ultime volontà del Presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5.
1: La banda della Magliana ha avuto un ruolo nel delitto del direttore dell'agenzia OP Mino Pecorelli, nell'attentato contro Roberto Rosone a Milano, vicepresidente del Banco Ambrosiano, nell'uccisione di Roberto Calvi il 18 giugno 1982.
4: Scotland Yard ha ripescato ad Altamici diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e, mentre vi parlo, non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore.
1: E la banda della Magliana ha avuto rapporti accertati con il gran maestro della loggia massonica P2, Licio Gelli.
5: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
6: Sì,
5: arriva a tutti.
6: Ah, lei dice che molte persone
5: arriva a tutti.
6: Erano coinvolte in questa ragnatela.
5: Arrivano a tutti, vedi.
7: A chi manca ancora? Chi manca?
5: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
1: Dunque, è una lunga scia di sangue, di trame, che dal rapimento di Aldo Moro porta ai depistaggi sulle indagini relative alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

0: GR1, edizione straordinaria.
1: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassi. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario.
2: Aldo Moro, Mino Pecorelli, Roberto Rosone, Roberto Calvi, Licio Gelli, strage alla stazione di Bologna. La banda della Magliana si intromette in molte vicende italiane, come sottolinea Gianni Flamini.
3: A cominciare dal sequestro di Aldo Moro, quando il famoso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse venne scritto non dalle Brigate Rosse, ma da un falsario che si chiamava Antonio Chicchiarelli, in buoni rapporti con diversi esponenti della banda. E annunciando l'avvenuta morte di Moro, si spedivano inquirenti e investigatori al Lago della Duchessa, distraendone l'attenzione dalla base di Via Gradoli. Chicchiarelli non è l'unico a darsi da fare durante i 55 giorni del sequestro, un altro è Raffaele Cutolo. Racconterà di essersi attivato incontrando Nicolino Selis e Franco Giuseppucci, ai quali chiese di interessarsi della prigione di Moro. Qualche giorno dopo Selis gli fece sapere che aveva scoperto la collocazione del covo nel quale era tenuto sequestrato Moro. Nello stesso periodo di tempo andò a trovare Cutolo Enzo Casillo, uno dei suoi uomini di mano, il quale gli disse che i suoi referenti politici gli avevano detto che Cutolo doveva farsi gli affari suoi e non mettere il naso in quella vicenda. L'altra vicenda che coinvolge un personaggio della banda, poi variamente giudicati dai tribunali, è l'assassinio di Mino Pecorelli, il direttore dell'agenzia OP, il 20 marzo del 79. Meno di un mese dopo un borsello viene abbandonato su un tassì a Roma e contiene una serie di indicazioni e alcune schede che collegano l'omicidio Pecorelli al sequestro Moro. Autore dell'impresa è di nuovo il falsario Chicchiarelli. Passò un altro anno, il 2 agosto 1980, venne il giorno della strage alla stazione di Bologna. Una tragedia, a parte il resto, che fa registrare una quantità di depistaggi. Tra questi c'era quello della famosa valigia confezionata dal Sismi per ingorgare le indagini. Nell'affare sarà accusato di aver dato un contributo il già più volte visto Carminati, ma in tribunale, secondo l'andamento abbastanza tipico dei processi per strage, Carminati sarà prima condannato e poi assolto. La strage successiva è quella dell'antivigile di Natale del 1984 sul treno che viaggia tra Firenze e Bologna. Questa volta Pippo Calò non riuscirà a farla franca e sarà condannato all'ergastolo. Intanto nel corso degli anni all'interno della banda avevano preso piede faide cruente che riassestavano continuamente gli equilibri di potere. I capi si erano dedicati a una spietata mattanza per eliminarsi a vicenda. Finché nei primi anni 90 la disgregazione della banda, almeno nella sua annosa e tradizionale configurazione, era un dato acquisito.
2: E come ha raccontato ai nostri microfoni Gianni Flamini, la spietata mattanza elimina dalla scena criminale prima Franco Giuseppucci, poi Enrico De Pedis, poi ancora Danilo Abbruciati, Nicolino Selis e molti altri gregari. Franco Giuseppucci, il capo della banda, viene freddato nel 1980 per uno sgarro di troppo e lo scettro di capo passa a Enrico De Pedis, detto Renatino. È lui a trasformare la banda in una vera organizzazione criminale alla pari con i boss siciliani e campani. Sono gli anni in cui i corleonesi scalano la cupola a Palermo, in cui Cutolo rivoluziona la Camorra a Napoli, in cui Maniero si prende il ricco nord-est e Turatello e Paminonda si fanno la guerra per il controllo di Milano. ma sono anche gli anni del terrorismo, delle stragi di Ustica e della stazione di Bologna, dell'uccisione del generale Dalla Chiesa, dei crack delle grandi banche milanesi come il Banco Ambrosiano di Calvi, che finisce impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri. Succede tutto in quei primi anni Ottanta e l'onda dei misteri, degli intrighi investirà anche il Vaticano. In questo quadro oscuro si inserisce Enrico De Pedis, il criminale, il boss, ma anche l'uomo dei salotti della Roma Bene, delle notti, dei night con i politici e i faccendieri, dei rapporti con i mafiosi, con la P2 e con le altre sfere vaticane che lo definiranno un benefattore dopo la sua uccisione, tanto da essere addirittura sepolto in una tomba della Basilica di Sant'Apollinare, non lontano peraltro dal luogo in cui viene sequestrata la cittadina vaticana Emanuela Orlandi. L'inchiesta del procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, chiusa nel 2015 con l'archiviazione voluta dal suo superiore, il procuratore Pignatone, ha attribuito a Enrico De Pedis un ruolo operativo molto importante proprio nel sequestro di Emanuela Orlandi. Marco Accetti, l'uomo che nel 2013 consegnò il flauto riconosciuto dalla famiglia come quello di Emanuela e la cui voce corrisponde anche a quella di almeno un paio di telefonisti, ha infatti chiamato in causa molte volte Renatino nel suo memoriale di autoaccusa, quello che contiene una ricostruzione minuto per minuto del sequestro di Emanuela davanti al Senato. La banda viene disarticolata dai pentimenti di Claudio Sicilia e di uno dei leader, Maurizio Abbatino. In migliaia di pagine davanti ai magistrati, Abbatino ha svelato alcuni segreti della banda della Magliana, i traffici, le alleanze, le connivenze con gli apparati dello Stato. Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio vi raccontiamo l'evoluzione moderna della banda della Magliana con il montaggio del nostro Peter Bescapè.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: Guidare informati. Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sull'autostrada 2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Fisciano e lo svincolo di Ponte Cagnano e tra lo svincolo di Falerna e lo svincolo di Campo Calabro, sono attivi restringimenti su entrambe le carreggiate con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. In vigore inoltre il limite di velocità di 60 km orari e il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Sulla statale 13 Ponte Bana dal chilometro 11 al chilometro 19 207, dal chilometro 26 al chilometro 46, dal chilometro 51 al chilometro 63 circa, sono attivi restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati regolati da movieri, imposto inoltre il divieto di sorpasso autoveicoli. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157 e 180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare massima attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
5: Le sentenze definitive hanno condannato buona parte degli affiliati alla banda della Magliana, ma è stata negata alla fine l'associazione di stampo mafioso. E oggi siamo proprio certi che gli interessi della banda della Magliana siano passati in altre mani? Seguiamo la traccia di uno dei componenti di spicco della vecchia organizzazione. Massimo Carminati nasce a Milano il 31 maggio 1958. Di origini bergamasche, è qui che inizia a coltivare fin da giovanissimo la passione per la destra eversiva, che lo porta poi nei nuclei armati rivoluzionari, i temibili NAR. Carminati si trasferisce a Roma insieme con la famiglia negli anni 70, ma continua a mantenere rapporti con il nord, con la città che in quegli anni vede in piazza San Babila l'avamposto della destra milanese negli scontri con la sinistra antagonista. Il nome di Carminati spunta in una lunga serie di inchieste per omicidio dai contorni non ancora chiariti. Prima indagato, poi la sua posizione viene archiviata per l'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio, i due ragazzi diciottenni del Leoncavallo uccisi in via Mancinelli a Milano il 18 marzo del 78. Viene ritenuto esecutore materiale dell'omicidio di Mino Pecorelli, responsabile della collocazione di un mitamab proveniente dall'arsenale del Ministero della Sanità e di materiale esplosivo nel gennaio del 1981 sul treno Taranto-Bologna ai fini di depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna. Responsabile di vari reati connessi al ruolo di alto livello ricoperto nella banda della Magliana dopo la fine della sua esperienza politica nell'area dei NAR. Nessuna indagine è proseguita sul suo conto per il delitto romano di Valerio Verbano. Per tutte queste vicende viene alcune volte prosciolto, altre volte condannato e poi assolto, altre volte ancora la sua posizione viene archiviata. Il cosiddetto re di Roma in sostanza non è un personaggio qualunque. Cristiano Fioravanti, fratello di Valerio, condannato per la strage alla stazione di Bologna, descrive Carminati come un killer spietato al soldo dei servizi segreti e della banda della Magliana. Del resto, a quel tempo i contatti tra gruppi della destra romana, la malavita organizzata, il potere politico criminale sono all'ordine del giorno. Massimo Carminati prende quota nel suo gruppo, ma anche nella banda della Magliana. tanto che gli viene consentito di accedere liberamente nel deposito di armi nascosto negli scantinati del Ministero della Sanità in Via Lista a Roma, rinvenuto poi dalla polizia il 25 novembre 1981. Proprio da qui esce il Mitra Mab, poi rinvenuto a Bologna il 13 gennaio 1981 su un treno, in una borsa contenente giornali internazionali, barattoli di un esplosivo simile a quello utilizzato a far saltare la stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Così la testimonianza del pentito Maurizio Abbatino.
6: Mentre Semerari è in carcere, viene fatto trovare un mitra in una borsa con altre armi, con dell'esplosivo. Questo mitra lei in un processo l'ha riconosciuto. Che cosa ha detto?
7: Che è un mitra che avevamo noi nel Ministero della Sanità. Erano diventate tante le armi a disposizione, proprio tante, usando sia un luogo così, una persona incensurata, il rischio era molto, molto minore. Come sia finito lì, oggi forse posso dire, cioè, nel Ministero della Sanità erano poche le persone che avevano accesso, io, Carminati, un ragazzo dei NAR, e Danilo Abruciati e il napoletano Sicilia.
6: Chi è che l'ha dato ai servizi?
7: Ecco, questo sono dei dubbi, perché io mi ricordo che quel mitra era stato prelevato da, da Carminati. E io non ricordo che poi l'abbia più rimesso
6: a posto.
7: A posto.
6: Però anche gli altri che avevano liberato. Però
7: anche Danilo ha avuto la parte sua.
5: Nell'aprile del 1987 a Roma Massimo Carminati viene condannato a 3 anni e mezzo di reclusione in via definitiva per la rapina alla filiale della Chase Manhattan Bank del 27 novembre 1979. Sono 9 i capi di imputazione, tra cui la rapina, il porto illegale di armi, la ricettazione e le lesioni personali. Su questa pena interviene l'indulto del 1986. È un altro indulto per cui è disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata nel 1992. E avendo Massimo Carminati dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, gli viene anche riconosciuto un ulteriore sconto di 7 mesi. Nel 1988 a Milano Carminati è condannato dalla Corte d'Appello per ricettazione, reato avvenuto il 20 aprile 1981, condanna a 8 mesi, cancellata dall'indulto del 1991. Sempre quell'anno a Roma Carminati è condannato ad 1 anno con sentenza definitiva, 6 mesi 20 giorni di carcere per rapina, detenzione illegale di armi e munizioni, porto illegale di armi, indulto del 1990 con condono dell'intera pena. Nel processo che vede alla sbarra l'intera banda della Magliana, iniziato a Roma il 3 ottobre del 95, dove 69 appartenenti al clan vengono chiamati a rispondere per reati gravissimi, il pubblico ministero Andrea De Gasperis chiede per Carminati una pena di 25 anni di carcere. Il processo è istruito grazie alle rivelazioni del pentito Maurizio Abbatino, che la mattina del 16 aprile del 93 portano in carcere boss, seconde linee, fiancheggiatori dell'organizzazione capitolina nella maxi operazione di polizia denominata Colosseo. Dopo 2 gradi di giudizio, il 27 febbraio del 98 Carminati è condannato a 10 anni di reclusione primo grado, ridotti a 6 anni e 6 mesi in appello. In seguito, a causa del cumulo delle condanne, la pena diventa di 11 anni e 9 mesi, in gran parte già scontati. Il magistrato di sorveglianza nel 2006 dispone per lui anche la revoca della libertà vigilata. E ancora, Massimo Carminati, Angelo Angelotti, Manlio Vitali sono accusati di aver organizzato un'associazione per delinquere, una sorta di nuova banda della Magliana, che si occupa di usura, gioco d'azzardo, per reinvestire successivamente i proventi nel traffico di stupefacenti. I fatti su cui ha indagato il nucleo operativo dei Carabinieri di Roma sono accaduti nelle zone del Trullo, della Magliana, della Garbatella da aprile del 1998 al marzo del 1999. Siamo nel luglio del 99, siamo alla svolta. Massimo Carminati viene arrestato nel caveau del Tribunale di Roma di Piazzale Clodio con quattro carabinieri. Su 997 cassette di sicurezza, 174 vengono aperte, altre tre forzate senza che i malviventi riescano a scassinarle. Un lavoro pulito. Un bottino da 5 quintali d'oro, 2 chili di cocaina, molti, moltissimi documenti riservati. Alcune cassette sono in uso da magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma. Il 21 aprile 2010 a Roma la sentenza della Cassazione conferma la pena a 4 anni. Nel maggio del 2010 il procuratore generale di Perugia dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, poi arriva l'indulto del 2006. A luglio 2010, 3 mesi dopo, Carminati ottiene l'affidamento in prova e a gennaio 2011 la pena è estinta. Dopo nuovi ricalcoli gli resta un anno da scontare l'interdizione dai pubblici uffici. Siamo il 2 dicembre 2014. Massimo Carminati viene arrestato con Salvatore Buzzi della Lega delle Cooperative nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale. Questo è l'audio originale del momento del fermo da parte dei carabinieri.
8: Sono il primo cancello e sono in discesa. Tra 3 secondi non li vedo più. Scappa, noi appena vi vediamo partire partiamo.
9: Bravo, ok, così.
10: Scappa, ha ricevuto noi in codice. Più spazio a voi, do più spazio a voi.
8: Così.
9: Eccoli. Forza ragazzi. Piano.
10: Non lo vedo.
9: Piano.
10: Guida lui.
11: Ok. Carabinieri, vada fuori. Ferma la macchina.
8: Salerno bloccato, Salerno
5: bloccato. L'inchiesta, chiamata anche Mafia Capitale, riguarda le infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale, politico ed istituzionale della città attraverso un sistema di corruzione finalizzato ad ottenere l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici del Comune di Roma, delle aziende municipalizzate, con interesse anche nella gestione dei centri di accoglienza degli immigrati e nel finanziamento di cene e campagne elettorali, tra cui quella dell'ex sindaco Gianni Alemano, che figura tra gli indagati, posizione poi archiviata. In una intercettazione famosa del roster dei Carabinieri del 2012, Massimo Carminati parla con Riccardo Brugia, suo sodale, già militante di terza posizione, e il cosiddetto mondo di mezzo. Sentiamo Massimo Carminati nel processo per Mafia Capitale.
12: Allora, vorrei partire dalla intercettazione ambientale che ha dato il nome a questa indagine, che era nata come indagine mondo di mezzo, poi nel corso del tempo è diventata Mafia Capitale, ma questa era un'indagine che i carabinieri avevano nominato mondo di mezzo. Se la ricorda quella intercettazione e soprattutto quella conversazione al bar di Vigna Stelluti?
13: Me la ricordo per sommi capi, sì, me la ricordo, l'ho letta parecchie volte e non... Devo dire onestamente, non ci ho trovato nulla di strano, mi sembrava un discorso, è un discorso da bar. Tra l'altro lo stavamo facendo, credo, con Guarnera. Credo che
12: esatto,
13: fosse presente.
12: Siete al bar di Vigna Stelluti, lei, Guarnera e Riccardo Brugia.
13: Guarnera, l'11.
12: Allora, ascolti un attimo, le faccio una domanda, poi sì. Lei ci spiegherà e ci darà l'interpretazione autentica di questa conversazione.
13: Sì.
12: Lei sa bene, perché era presente quando uno degli ufficiali del ROS ha affermato che lei in questa celebre conversazione sta spiegando a Brugia e a Guarnera la teoria del mondo di mezzo, ma in realtà secondo gli ufficiali del ROS stava spiegando come funzionava la vostra associazione di stampo mafioso. e sa bene che all'esito di questa intercettazione, non solo di questa, ce ne sono altre due, poi è nata l'ipotesi di associazione di stampo mafioso. Allora, se ci può spiegare finalmente dalla sua viva voce di che cosa stavate parlando e perché lei parla della teoria del mondo di mezzo a Brugge e a Guarnera.
13: Allora, voglio dire, la cosa, l'assunto, mi dispiace dirlo, è una cosa ridicola, perché il mondo di mezzo, se si legge bene quella conversazione, si capisce. Adesso io, Presidente, mi asterrò da fare nomi di persone particolarmente, voglio evitare, perché so quanta copertura mediatica ci sia su questa cosa, quindi non voglio neanche giocare su
12: vabbè, su senza bisogno di fare il nome, indica
13: esattamente
12: la categoria professionale di appartenenza di quella persona, quantomeno.
13: Lì parliamo di quello che potrebbe fare un uomo di spettacolo, un uomo noto, quando ha bisogno di avere qualche cosa che non può andare a comprare personalmente. Cioè, allora, diciamo, un uomo di spettacolo, un uomo noto, un politico, una qualunque cosa, una persona con una certa notorietà, con un viso conosciuto, non può, per dire, se ha qualche vizio nascosto, andare a comprare, per dire, della cocaina, degli stupefacenti. Non può andare lui dallo spacciatore direttamente. Si crea un intermediario che sarà poi lui quello che andrà a fare questo tipo di attività. E insomma, parlavamo di questa cosa qua. A un certo punto me ne esco, dice, quello è il mondo di mezzo, cioè le persone che stanno in mezzo fra, diciamo, l'illegalità, la legalità, e di fatto ci sta questa parte di persone che stanno a cavallo dell'una e a cavallo dell'altra, e offrono, che ne so, un servizio che può essere utile in una maniera o nell'altra. Poi lì ci allarghiamo col discorso, Presidente, però sostanzialmente è quello il mondo di mezzo di cui parliamo. Poi io faccio la battuta, quella che è piaciuta a tutti: i vivi sopra, i morti sotto e noi nel mezzo, tutte queste cose leggendarie. Presidente, stavamo parlando io e Riccardo con Guarnera, che avevamo conosciuto, io Guarnera forse l'ho conosciuto, questo è dell'11, forse l'ho conosciuto il 9, cioè, quindi, ma di che manifesto stiamo a parlare, ma di che mondo di mezzo stiamo a parlare? Stiamo a parlare di chiacchiere al bar, che sono assunte a filosofia, cioè è una cosa ridicola, cioè io neanche mi rendo conto che è una cosa del genere, cioè io ne produco centinaia al giorno di queste sciocchezze, questo è uno sciocchezzaio. Non c'è stava da fare nessun programma, nessuna cosa, tantomeno con Guarnera presente. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando?
5: Il 20 luglio Massimo Carminati è condannato a 20 anni di reclusione dal Tribunale Ordinario di Roma per associazione a delinquere. L'11 settembre 2018 la terza sezione della Corte d'Appello di Roma ripristina il disposto dell'articolo 416 bis del Codice Penale, riconoscendo la sussistenza del metodo mafioso. La Corte d'Appello di Roma condanna Buzzi e Carminati a 18 anni e 4 mesi di reclusione per il primo, 14 anni e 6 mesi per il secondo. Il 22 ottobre 2019 la Cassazione di nuovo non riconosce l'aggravante del metodo mafioso, annullando così il 416 bis senza ulteriori rinvii, ma stabilendo che sia celebrato un nuovo processo in Corte d'Appello solo per la rimodulazione delle pene in base alla nuova sentenza. Il 9 marzo 2021 la Corte d'Appello condanna Carminati a 10 anni e Buzzi a 12 anni e 10 mesi. Il 28 settembre del 22 la Cassazione conferma le condanne. Nel settembre del 2023 la Procura di Roma chiede 6 mesi di reclusione per Carminati, accusato di usura in uno dei filoni di Mafia Capitale per aver tentato di acquistare dell'oro in Africa. Massimo Carminati parlerà anche il pentito Maurizio Abatino. È l'ultima traccia della storia di una banda diventata leggenda letteraria, ma che è costituita di buchi neri rimasti ancora oggi irrisolti. È una storia di boss, di affari illeciti, di rapporti con poteri politici, logge massoniche, servizi segreti, chissà molto altro ancora. Comunque, è una storia d'Italia.
14: Adesso vi invito al confronto.
15: Sì, io voglio fare una premessa però prima. Prima lui parla di alibi precostituiti, no? Io voglio far presente che allora ero incensurato, cioè non avevo nessun motivo per precostituirmi alibi, prima cosa. Poi io sono venuto in licenza, credo il 13 settembre, perché mia madre si era fatta male e sono venuto per un'agenzia di GMF. Entro la mezzanotte del 19 io avrei dovuto essere a Casarsa del Friuli la sera in cui si è verificato l'episodio da Marchesi Parente. Mi potevano ricoverare perché ero militare. Hanno chiamato un'ambulanza, io questa storia, poi sono stati fatti accertamenti, purtroppo essendo passati tanti anni non si è riuscito a trovare riscontri a questa mia dichiarazione. È venuta un'ambulanza del Celio con un sottufficiale della sanità e un soldato e mi hanno portato al Celio intorno alle 2, alle 3 di pomeriggio. Voglio far presente che il Celio non è un ospedale normale in cui uno prende, entra e esce, il Celio è una caserma in cui ci sono carabinieri all'ingresso. Ci sono la sera addirittura alle 23 mi sembra, alle 11.30, cioè il contrappello, se non ti trovano nel letto ti fanno un rapporto, cioè non è assolutamente possibile che io fossi, come dice lui, all'infernetto. Lei capisce, è una cosa assurda, cioè il Celio non è il Sant'Eugenio da cui un ospedale ci visita, per dire, cioè è assurdo quello che dice.
16: Questo punto, lei... Non sono io che devo fare indagini.
15: No, sei tu che devi dire, perché tu mi hai accusato, esatto. Tu mi hai chiamato in correità addirittura. Cioè, okay. Menti, sai di mentire. Se io non ero al Celio, cioè probabilmente passava anche questa, capito? Come ne sono passate tante di bugie, senti, che hai detto, sai bene.
16: Io sono responsabile delle mie azioni come voi siete responsabili, cioè, delle vostre.
15: No, io sono responsabile che sto dentro le gabbie, tu non sei responsabile
16: di
15: niente.
16: Sto fuori, sto a disposizione.
15: Io sono responsabile.
16: Sapete dove sto?
15: Tu non sei responsabile.
17: Così non si capisce il chiedo. Facciamo parlare
16: al Baggio. Presidente, non sta a me a decidere se l'alibi è buono o no. Io confermo la versione che lui era all'infernetto e ha usato il mitra, ma vabbè.
17: Questo è il primo punto di contrasto. Un altro punto di contrasto.
15: Non è vero che ho avuto accesso là. Non so come difendermi a questa cosa, perché rimane la sua parola contro la mia. Io so che c'è stato un processo in cui c'è stato un pentito. Cioè il gestore delle armi alla sanità era un pentito. Un laboratore, uno che ha fatto arrestare. Chi frequentava. Lui dice che io andavo e venivo da quel deposito tranquillamente, prendevo armi, le riportavo. Cioè, è una cosa completamente assurda.
16: Presidente, all'epoca non erano collaboratori, era differente. Era uno che ci ha chiamato, non aveva protezione, non aveva niente, che è stato minacciato 10 volte.
15: Va accusato a tutti.
16: Anche
15: ritrattato. Cioè, io parlo di atti con letto.
16: Anche ritrattato Edoardo, insomma, quello è stato un processo che è stato molto aggiustato. Poi, sia dagli avvocati.
15: Non sono mai stato accusato.
16: Anche che sono problemi miei, però. Sicuramente Carmigliano Chiella.
15: Tu hai venduto carne, capito? Hai venduto carne a peso.
16: No,
15: lo sai bene, lo sai bene Maurizio.
16: Come mi pare.
18: Quando ha conosciuto lei Massimo Carminati?
16: Carminati siamo nel 76-77.
18: Da chi le fu presentato, se le fu presentato?
16: Da Giuseppe Uccifranco a via Rico Fermi.
18: Prego?
16: Da Giuseppe Uccifranco a via Rico Fermi. Lui era... si presentavano lui e i fratelli Bracci.
18: Benissimo.
16: E frequentavano un bar proprio appunto dietro a via Rico Fermi.
18: Oh, e che rapporti ha avuto con Carminati?
16: Quando?
18: Da quando lo ha conosciuto in poi.
16: Giuseppe Uccifranco si occupava di investirgli i soldi appunto proventi da queste rapine. Oltretutto Giuseppe Uccifranco li usava anche per fare dei recuperi, ma stavolta.
18: Poi dopo
16: non avevamo rapporti, perché si sa bene che in area avevano un fine politico, li chiamavano politico, e noi avevamo un fine comune. I rapporti sono stati proprio stretti quando, dopo la morte di Giuseppe Uccifranco, che abbiamo continuato la vendetta insieme.
18: Perfetto. Quando avvenne la morte di Giuseppe Ucci?
16: Già ho detto, per le date io non sono, risulta dagli atti, vedete voi quando è morto, non è che
18: va bene, ma io adesso sto, guardi, io la conosco bene la data della morte di Giuseppe.
16: Appunto, me la dica lei, perché la devo dire.
18: No, io chiedo a lei, se lei
16: non mi ricordo quando è morto Giuseppe Ucci.
18: Non lo ricordo.
16: È vero, io sto a quello che mi dice lei.
18: Beh certo, io sono qua e dico cose vere o comunque riportate dagli atti.
15: Che giorno?
18: Dunque, in ragione della morte di Giuseppucci, lei ha detto che il Carminati si offrì di partecipare alla vendetta per l'omicidio di Giuseppucci, è così?
16: Sì.
18: E in che cosa si esplicò questa sua partecipazione alla vendetta?
16: Nella ricerca, nell'individuazione di tutti i componenti del gruppo Proietti, e eventualmente anche alla partecipazione di loro, che poi praticamente ha partecipato soltanto lui nel delitto di Marchesi Parenti.
18: Ecco, ha partecipato al delitto di marchettamento.
16: No, anche lì c'è una data di quando è stato commesso il reato, perché non lo ricordo.
18: Ma io non le sto chiedendo la data, adesso le sto chiedendo
16: la quantità
18: di tempo che passa tra l'omicidio di Giuseppucci e il tentativo di omicidio in danno di Marchesi e Parenti.
16: No, posso dire un anno e mezzo, però posso
18: un
16: anche
18: anno e mezzo.
16: Posso anche sbagliare, non c'ho una cognizione del tempo.
18: Comunque, insomma, parecchi mesi.
16: Diciamo, non posso essere sicuro. C'è una data sui verbali.
18: Vabbè, un anno e mezzo.
16: No, allora, ho detto un anno e mezzo. Ho detto posso dire un anno e mezzo, come possono essere 4 mesi. No?
18: Ho capito. Da 4 mesi a un anno e mezzo. Va bene. Senta, lei ricorda come avvenne questo episodio di tentativo di...
16: Presente? Comunque, ero presente.
18: Lei ha partecipato?
16: Sì, ho partecipato.
18: Ha partecipato insieme a chi?
16: Insieme a con la figlia di Marcello, Carminati. E adesso non, al momento non ricordo gli altri componenti. Comunque
18: eravate in tre?
16: Eh?
18: Eravate in tre?
16: No, c'era un'altra persona che adesso al momento non ricordo.
18: Eravate in quattro?
16: Mi sfugge il nome, sì.
18: Ma comunque il numero delle persone sono quattro?
16: Quattro o cinque.
18: Senta, ricorda a che ora avvenne questo fatto?
16: Avvenne di notte. C'era stata segnalata la presenza della macchina di Ricolcani, che era una Mercedes, in una villa dell'Infernetto. La villa stava a una strada praticamente senza uscita. Noi siamo andati lì e abbiamo visto la presenza di questa macchina.
18: Perfetto. Questa Mercedes.
16: Già dal pomeriggio.
18: Nel pomeriggio. L'ora grosso modo la ricorda?
16: No.
18: Nel primo pomeriggio, nel tardo pomeriggio?
16: Nel tardo pomeriggio.
18: Tardo pomeriggio. Dunque, e come vi siete riuniti per andare a fare questa operazione?
16: Ma non ricordo da dove siamo partiti, veramente. L'ho detto, è un reato molto, molto vecchio, c'è cioè un po' in mente confusa.
18: Sì,
16: comunque siamo andati sul posto, c'era ancora la macchina dei Ricalcani, che era una Mercedes marrone, era ancora lì. Abbiamo aspettato perché il posto non ci consentiva molto di stare molto vicini alla villa, abbiamo aspettato un po' più lontano, abbiamo visto partire una macchina, abbiamo pensato che era quella di Ricolcani, invece era una Ritmo. Quando siamo andati lì, nel momento abbiamo pensato che anche che non era lui, sicuramente era un amico di Ricolcani, andato su un campi, non so se erano campi di Cocomero, e una persona è rimasta in macchina, con la figlia è scesa dalla macchina, ha fatto fuoco con un fucile a pompa.
18: Sì, quindi vede che ricorda poi, non è
16: qualcosa,
18: che
16: quello che ricordo.
18: Allora, con la figlia ha sparato con un fucile a pompa, sì. Altre persone hanno usato le armi?
16: Carminati aveva un MAB.
18: Aveva un MAB e sì. Lo ha usato?
16: Sì.
18: Ha sparato?
16: Sì.
18: Ricorda contro chi?
16: Contro la macchina.
18: Ma contro uno dei due occupanti, contro tutti e due?
16: Contro la macchina, uno a quell'ora di notte uno spara contro la macchina, non è che può star prendendo. Poi con mitra non si prende la mira, no?
18: Col mitra non si prende. Beh, ma sai, io non ho dimestichezza con i mitra.
16: Beh, la faccio. Io.
3: Il lato oscuro della verità.
19: Flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Giornale Radio.
21: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
19: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 18.
3: Giornale Radio News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Il presidente americano Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social, Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran, sul quale però si mostra scettico. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo di Madrid ha invece chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Keshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
0: Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il presidente statunitense, in caduta libera nei sondaggi, si dice insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran. Insiste con il ritiro delle truppe delle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione.
1: 2 militari americani risultano dispersi nel sud-ovest del Marocco dopo aver partecipato alle esercitazioni militari multinazionali annuali nel paese nordafricano. Lo ha comunicato il Comando delle Forze Armate degli Stati Uniti in Africa. Stati Uniti, Marocco e gli altri paesi partecipanti all'esercitazione African Lion hanno avviato un'operazione di ricerca e soccorso. L'incidente è ancora oggetto di indagine e le ricerche sono in corso, si legge nella dichiarazione.
0: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
1: Non escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne commesso in un negozio di telefonia si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. La vicenda dell'innamoramento di Sempio spunta in uno scambio di opinioni su un forum, Club di Seduzione Italiana, che sfiora l'indagine in via di chiusura della procura di Pavia.
0: Il calcio: nella 35esima giornata di Serie A, il Sassuolo si conferma bestia nera del Milan. Rossoneri KO 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Reti di Berardi e Lorentier. Il Sassuolo aggancia il Bologna a 49 punti, mentre il Milan resta bloccato a quota 67 punti. La Juventus può agganciare già la squadra di Allegri, mentre la Roma, vincendo domani sera contro la Fiorentina, potrebbe rientrare in piena lotta Champions, almeno 3 dei rossoneri. Dalle 18 in campo Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. La giornata si chiude domani con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, a più tardi.
22: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informazioni.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Nuovo weekend, quello del 2-3 maggio 2026 e nuovo appuntamento con Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E anche oggi con me, Roberto Frangipane, avremo veramente delle cose interessanti da raccontare. Innanzitutto partiremo, come quasi sempre nella prima parte, con il teatro. Avremo due spettacoli molto, molto carini, due belle commedie da godersi. Tra l'altro un teatro che ha lo stesso nome ma due città diverse, perché andremo al Manzoni di Milano per una commedia con Luca Barbareschi. E poi andremo invece a Roma e avremo ospite per quest'altra commedia Siddharta Prestinari, una bravissima attrice e molto simpatica tra l'altro. Questo nella prima parte, poi nella seconda torneremo a parlare di serie TV, ci occuperemo di una serie TV francese che io trovo veramente interessante e molto bella, ovvero Baldassare. E poi invece la seconda ora e quindi terza e quarta parte dedicate come sempre a storie di musica e racconteremo due storie affascinanti, quella dei Bee Gees e degli Style Council. Tutto questo all'interno di Pillole e fra poco iniziamo andando a teatro.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, parliamo ovviamente di teatro, parliamo di uno spettacolo di un grande, diciamo così, sceneggiatore, scrittore di spettacoli per il teatro. Insomma, ha fatto un sacco di cose questo signore che si chiama David Mamet. Ma November, che è lo spettacolo di cui parliamo, c'entra molto con Luca Barbareschi, che è con noi ovviamente qui al telefono. Ciao Luca.
1: Ciao a tutti, grazie di avermi invitato, buongiorno a tutti.
0: Allora, innanzitutto la traduzione l'hai fatta tu, ma tu con David hai fatto anche qualcosa recentemente come film, o sbaglio?
1: Io ho fatto anche il mio ultimo film, il penultimo, The Penitent, che ho girato a New York, e da qui abbiamo fatto uno spettacolo, poi da questo abbiamo fatto un film. Diciamo, la nostra amicizia risale a tanti, quasi mezzo secolo fa.
0: Caspita, caspita. E allora parliamo di una commedia dove io credo che, insomma, alla fine il teatro riesce a fare anche questo, riesce a parlare di cose che magari sono state scritte anni fa, ma quanto sono attuali ancora oggi, perché November parla di un presidente che deve essere rieletto e tante situazioni intorno. Raccontacelo un po'.
1: Ma è la storia di un presidente, è la storia della fine della politica in realtà. Lui, questo testo che io ho deciso di fare prima che venisse rieletto Trump, in realtà era un testo che lui mi aveva mandato 23 anni fa, ed era dove lui parlava della politica che diventa politica spettacolo, che diventa politica priva di etica, priva di morale, dove diventa una politica, non so come dire, che non ha più una missione vera di etica, no, legata al proprio paese, ma una politica che è legata ai guadagni. Se vediamo in questi anni tutti i presidenti, non Trump, ma tutti gli ultimi 7-8 presidenti sono diventati ricchi, ma compreso i premier europei, da Blair a Sarkozy, gente finita in galera, poi tirata fuori. Cioè,
0: esatto.
1: Il problema, sì, perché poi dopo uno si dimentica, sono talmente tante le truffe e le cose che accadono che uno poi se ne dimentica. Ma quando come si dice, quando dal tabernacolo, dalla sinagoga o anche dalla moschea esce Dio, ma metti i soldi, nasce qualcos'altro che non è politica, ma sono interessi privati. A me fa molto ridere Hamas, il capo dei terroristi, che vive nel Qatar con delle mignotte probabilmente e usa il povero popolo palestinese. Mi fa ridere
0: mamma mia.
1: Quelli che parlano di ebraismo, ma invece fanno tutt'altro. Mi fanno molto ridere quelli che vogliono esportare la democrazia come la primavera araba, come ha fatto Obama nel Medio Oriente, e prima li usa tutti, no? Bin Laden, Saddam Hussein, Mubarak, Ben Ali, Gheddafi, poi quando non servono più ai loro power plants lo uccidono tutti. È un meccanismo talmente perfetto, che dura peraltro da tantissimo secolo, insomma, dall'inizio dell'Inghilterra. Non a caso il principe Carlo l'altro giorno ha detto a Trump una cosa molto spiritosa: se ci dovete ringraziare, l'altro dice, perché se non fosse per noi parlereste tutti francese. E questo l'ho trovato molto spiritoso,
0: il classico humor inglese che ci sta in questo caso.
1: Take French, thank you if you were not for us. Allora Mamet, che è uno scrittore che secondo me è il più grande scrittore in questo momento al mondo, equivale a Miller, equivale a Shakespeare, ha sempre visto avanti, e come i grandi drammaturghi non pensano, non vivono sull'attualità, vivono sui macro temi. Io l'ho visto quando ho fatto Leanna 30 anni fa, e parlo di 30 e passa anni fa, dove lui parlava di, prendeva per il culo la cultura postmoderna, i vari, come si direbbe, Roma sola, i parabutti degli intellettuali, Foucault, Derrida, Baudrillard, anche Sartre, grande furbacchione. E diceva, questa cultura postmoderna porterà allo scardinamento della logica, e così è stato. Lui parlava di stupro verbale in Oleanna, ti parlo del 90, e non era ancora scoppiata la cancel culture. Oggi all'MIT, a Boston, dopo aver vissuto una lezione su Caravaggio, tu hai diritto alla pampering room, cioè la stanza delle coccole, dove ti danno un coniglietto che tu accarezzi perché sei stato stuprato da Caravaggio, perché hai visto un quadro. O peggio ancora, poi dopo questo c'era, non è uno scherzo, alla rehab room, momento di riabilitazione, c'è uno che ti dice it's gonna be okay, andrà tutto bene, e ti fa le carezzine sulla testa. Ecco, quando noi arriviamo a questo paradosso dell'intelligenza, mi chiedo quale sarà la prossima generazione, perché se proibiscono video dalle scuole perché stupra la mente delle ragazze, però poi si ubriacano con una bottiglia di vodka o comprano un fucile mitragliatore fanno le stragi nelle scuole.
0: Ci sono tante contraddizioni, effettivamente.
1: C'è molta confusione.
0: Confusione. Tra l'altro, in questo caso, visto che si parla della Casa Bianca e di una rielezione del presidente, credo che lo stesso autore, David Mamet, aveva già scritto qualcosa di simile su un presidente o su altre cose, perché comunque sembra quasi, e forse era un altro film, non era suo, dove il presidente...
1: Che era Walk the Dog.
0: Può essere, ma ce n'è un altro dove si vedeva che il presidente cercava con i suoi interlocutori di ma facciamo una guerra finta da qualche parte, così non parlano degli intralci. Era quello.
1: Tradotto in italiano da quel, non so come definirlo, genio dell'ignoranza di Cecchi Gori, che lo chiamò sesso e potere. Che non c'entrava
0: nulla. Sì, è vero. Sì, a volte non
1: era Walk the Dog, perché viene da un detto inglese. When the dog walks the tail, quando il cane mena la coda, se tu, if you hold the tail, you walk the dog, se tieni ferma la coda, si muove tutto il cane. Ed era un po' l'idea di come tu puoi muovere il potere in qualche modo se lo manipoli con la comunicazione. Il film era geniale, perché si inventarono addirittura una finta guerra in Albania
0: infatti.
1: Per distrarre l'attenzione dal famoso fellazio di Clinton, poi peraltro finito negli Epstein Files.
0: E invece in questa commedia che cosa succede esattamente?
1: Beh, un presidente che vuole essere eletto a tutti i costi, e pur di essere eletto è disposto anche a cambiare il giorno del ringraziamento, cioè siccome quelli dei tacchini non gli danno abbastanza soldi per essere eletto, dice beh, allora facciamo che si mangia del tonno, del salmone, se pagano di più gli altri, no? Allora riscrive la storia, chiama un capo indiano, dice lei non può dichiarare che originariamente voi mangiavate del nasello, è tutto al contrario, no? fa molto ridere, ma è anche molto vero. A me non è mai successo di fare una commedia in cui quotidianamente, come si direbbe nella nostra maniera di raccontare, il character development, cioè lo sviluppo del mio personaggio è nutrito quotidianamente da qualcosa che era impensabile fino al giorno prima, no? È una farsa, no? È così.
0: Tra l'altro non sei da solo sul palcoscenico, perché ovviamente insieme a te ci sono anche Chiara Noschese e Simone Colombari.
1: Simone Colombari Chiara è una frequentazione ormai tanti anni. Sta passando un'ambulanza, è passata, è una bravissima regista e bravissima attrice. Quando ho fatto L'Uomo tra l'arancia, ho fatto il mio primo film Ardena, ho fatto le tantissime cose, ed è una donna di grandissimo talento, peraltro ha fatto già tante regie, e in questa occasione ho voluto che facesse lei la regia, perché il mio è una specie di monologo. Simone Colombari è un fantastico attore che mi fa da assistente in scena, da avvocato. E poi c'è, insomma, è un piacere lavorare con lei, perché è una donna di rarissimo talento.
0: Bene, questo ci fa piacere. Io non ho detto all'inizio le date, le dico subito: sono dal 5 al 17 maggio al Teatro Manzoni di Milano. Quindi November, semplicissimo il titolo, non potete dimenticarlo. Con Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Simone Colombari, poi vedo anche Nico Di Crescenzo e Brian Boccuni, regia di Chiara Noschese. Io vi invito ad andarlo a vedere, perché c'è molta attualità, molto su cui pensare, ma sicuramente tanto da ridere, perché comunque è una bella commedia con dei ritmi incredibili. Caro Luca,
1: vi garantisco divertimento assoluto, soddisfatto e rimborsato.
0: Guarda che ci credono poi, attenzione.
1: E lo diciamo poi al direttore del Manzoni. Io nego di aver detto qualsiasi cosa, la verità è postmoderna, cos'è la post verità. Io l'ho detto, no, non ho mai detto che fanno tutti così, perché no, perché non possiamo farlo anche noi.
0: Esatto, bravo, specialmente in questi giorni. Grazie a Luca Barbareschi, ti auguro ovviamente buon divertimento e alla prossima. Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Sempre all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, si ritorna a teatro. Questa volta siamo a Roma, al Manzoni di Roma. Prima eravamo al Manzoni di Milano, adesso siamo in quello di Roma, per uno spettacolo che si intitola Scusa, sono in riunione, ti posso richiamare una frase che avremmo detto chissà quante volte. Si parla di questo gruppo di 45 anni, si dice già anche l'età in questo caso, ma ne parliamo con Siddharta Prestinari, che è una delle protagoniste di questa commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotti. Intanto, Siddharta, benvenuta.
1: Buonasera, benvenuti a tutti quanti voi, benvenuti, insomma, grazie dell'invito, bentrovati a tutti quanti voi, grazie mille.
0: Insieme a te ci sono lo stesso Gabriele Pignotta, che non si fa mancare niente, certo. Quindi anche sul palcoscenico, e allora sì. Poi c'è Clizia Fornasier, Fabio Varas, ci sei tu, e Nick Nicolosi. Che cosa succede sul palcoscenico?
1: E allora, guarda, questo ormai sta diventando un cult, stiamo lavorando perché diventi un cult. È un vecchio testo di Gabriele che, insomma, abbiamo ripreso più e più volte anche con Vanessa Incontrada nel cast, e abbiamo deciso di chiudere questa stagione. Artisti Associati ha voluto, come dire, chiudere questa stagione che abbiamo avuto molto intensa, di chiuderla a Roma con questa commedia che ci porta sempre tanta tanta fortuna. È un po' la commedia degli equivoci, in realtà. Sì. Quindi è la storia di cinque amici che insomma hanno fatto gli studi insieme, l'università, momenti di vita molto importanti, e si ritrovano per una causa insomma un po' nefasta, brutta, purtroppo la morte di uno di loro. Si ritrovano per il funerale, quindi tipo grande freddo, e okay. Questo dà adito ovviamente a, insomma, il ritrovarsi con i paragoni di quello che eravamo un tempo, di quello che siamo diventati, eccetera. Questo nella prima parte. Nella seconda parte, in realtà, appunto, siccome il gioco degli inganni, succede veramente la qualunque, e il mio personaggio è, insomma, un elemento scatenante di tutto quello che, di tutte le follie che poi avvengono nel secondo tempo.
0: Quindi, insomma, una serie di eventi che sono quelle cose che, tra l'altro, a parte il fatto che qui si parte da un funerale, però il fatto di ritrovarsi adesso con i social, ma troviamoci vecchi compagni di scuola, di università, e poi si scoprono invece delle cose, dicevo, ma forse era meglio che non fossi venuto in questo ritorno di amicizia, cose del genere. È successa anche a te una cosa simile, magari nella vita di tutti i giorni?
1: Allora, devo essere sincera, io sono abbastanza boomer, nel senso, io sono una che sceglie pochi amici e buoni, quindi non sono una addicta al telefono, cioè veramente poco, lo uso come tutti quanti, ma non sono una che vive questa vita virtuale, poco. Io sono molto, insomma, amo il contatto, quindi il telefono squilla, io non rispondo, ho sempre la suoneria bassa, i social li uso pochissimo, anzi vengo rimproverata che dovrei usarli molto di più, talvolta non condivido le cose perché non sono capace, oppure mi annoio, quindi no, nel senso, mi rendo conto di essere un po' fuori mercato, però allo stesso tempo mi sento un po' libera, e soprattutto mantengo vivo quel bisogno di contatto, di connessione che ho con le persone. Nello spettacolo in realtà siamo un po' in un contesto ovviamente sempre molto giocoso, molto molto ilare, la dimostrazione di come in realtà questi social, che sono sicuramente molto utili, sì, da sì, tantissimi sì. punti di vista, però come tutte le cose, se non si sanno gestire

0: partire, se non si impara bene una certa grammatica, poi si viene un po' schiacciati dal sistema. Quindi alla fine cinque persone che rimangono ognuna imbrigliata nella propria solitudine, in questa necessità che poi non è nulla, è necessario, e smettono di guardarsi, di raccontarsi, tant'è che il tormentone, scusa, sono in riunione, come dicevi tu, ormai è una frase assolutamente abusata, e magari, voglio dire, stai semplicemente facendo le unghie, perché tutto è importante, tutto è tutto alla priorità, su invece cose che la priorità veramente ce l'avrebbero.
1: Infatti vedo che poi nella commedia vengono fuori appunto queste relazioni che sembrano magari andare bene finché si era sui social o quando non ci si vedeva. Nel momento in cui ci si vede, qualcosa si incrina, anche si può incrinare, anche perché uno si aspetta una persona che invece non è quella persona che era quando aveva 20 anni, quindi anche questo può succedere.
0: Beh, perché insomma, sì, beh, insomma, Pirandello insegna, no? Cioè, siamo tutti quanti delle maschere, quindi è ovvio, adesso siamo più facilmente smascherabili perché c'è un virtuale che ci accompagna costantemente.
1: Vero,
0: e quindi voglio dire, ognuno di noi alla fine un po' è vittima del proprio alter ego che si crea in qualche modo, e quindi quando poi alla fine queste persone si confrontano a distanza di alcuni anni e vedono le proprie vite attraverso l'occhio dell'altro, si rende conto di quanta alla fine frustrazione, di quanto incompiuto, di quanto irrisolto c'è. Quindi questi sono i mega grandi temi, ovviamente nella drammaturgia di Gabriele sono trattati in maniera molto grottesca, soprattutto, ripeto, in questo secondo tempo, quindi veramente sono siparietti comici molto molto divertenti, tant'è che abbiamo tanto pubblico che ci segue da tantissimi anni. Ripeto, stiamo lavorando perché diventi un cult, perché ridono, si ride a crepapelle di tanti sketch, di tante situazioni che proponiamo, e noi, anche se stiamo diventando grandi come interpreti, in realtà siamo dei cialtroni giovanissimi, abbiamo tanti bambini che abitano in noi e che hanno costantemente voglia di giocare, di divertirsi, di improvvisare, di inventare, insomma, quindi è molto molto divertente.
1: Beh, ci sta, anche perché poi la gente ride molto di più quando si avvicina alle cose, quando magari quelle cose sono successe anche a loro, e quindi ci ridono ancora di più su quella cosa, secondo me. Può succedere questo?
0: Beh, sì, certo, il transfer, il classico, no? Questa cosa classicone. È capitata anche a me, o le cose che ti succedono, ovviamente, no? Diventi in qualche modo protagonista di quello che sta avvenendo sul palco o nel film, o quindi è ovvio che ti diverte, perché è un qualcosa che conosci.
1: In questo caso dal 7 di maggio fino al 24 maggio, se qualcuno vi chiamerà di sera mentre siete a teatro, invece che dire scusa sono in riunione, scusa sono in teatro, ti posso richiamare, basta, e così non,
0: esatto.
1: Non avete una scusa, che però questa volta è vera, quindi andate
0: esatto,
1: a vederlo
0: esatto.
1: A Manzoni di Roma.
0: Esatto.
1: Siddhartha, è stato un piacere veramente.
0: Grazie mille. Grazie a te dell'ospitalità, grazie mille.

0: chiude qui la prima parte di Pillole. Fra poco torneremo insieme con un speciale dedicato ad una serie TV francese molto interessante che è Baldassare, ma tutto questo fra pochissimo. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: E siamo pronti qui su Giornale Radio, la radio libera, ad informare con la seconda parte di Pillole di questo weekend del 2-3 maggio 2026. È il momento di parlare di questa serie TV francese andata in onda dal 20 novembre 2018 al 23 febbraio 2023 in Belgio e in Francia, e poi è arrivata anche in Italia su Fox Crime e Sky Investigation, e adesso anche su Now è disponibile on demand. Parliamo di una serie che porta il nome del protagonista, ovvero Baldassar. Il mondo della serie Baldassar è scintillante e macabro allo stesso tempo. È un medical drama francese che ha conquistato l'Europa con il suo mix irresistibile di genio forense, umorismo nero e un'ombra di tragedia irrisolta. Non è solo una serie sul dottore geniale e problematico, no. Baldassar è una danza tra la vita e la morte, un valzer frenetico che non permette allo spettatore di staccare gli occhi dallo schermo. Tutto ha inizio nella mente delle sue creatrici, Clotilde Jamin e Clélia Constantin. L'idea era chiara: prendere la figura del patologo forense, tradizionalmente relegata a un ruolo di supporto, e portarla al centro della scena, dandole un carisma che sfidava ogni convenzione. Volevano un personaggio che fosse un antieroe, ma con un cuore segnato da una ferita profonda. Raphaël Baldassar, il più brillante medico legale di Parigi, ma anche l'uomo che da 12 anni vive ossessionato dall'omicidio irrisolto di sua moglie Lise. Ma come dare corpo e anima a una figura così complessa? La risposta è arrivata con Thomas Sisley, attore, comico, acrobata e persino stuntman. Sisley non si è limitato a interpretare Baldassar, lo ha incarnato. Quando le creatrici lo hanno scelto, sapevano di aver trovato non solo un bell'uomo, ma qualcuno capace di passare con credibilità dall'ilarità più sferzante al dolore più lancinante nel giro di pochi secondi. Un dettaglio cruciale che Thomas Sisley ha portato sul set è la passione per gli sport estremi del suo personaggio. Questo non è solo un tratto eccentrico, è un modo per Baldassar di affrontare il rischio della vita per sfidare l'onnipresenza della morte che lo circonda. Ma un genio ha bisogno del suo contraltare, e qui entra in scena la capitano Hélène Bach, interpretata da Hélène de Fougerolles. La sua chimica con Sisley è stata fin da subito l'asso nella manica della serie. Loro sono l'equilibrio, lui è l'istinto, il disordine e l'eccesso, lei è il rigore, la regola, la moralità. Sono due poli opposti che si attraggono in una dinamica investigativa che è stata paragonata non a caso a quella di altre grandi coppie impossibili della TV, come In The Mentalist. Hélène e Baldassar non risolvono solo omicidi, risolvono loro stessi, l'uno nell'altra. E così, con una coppia esplosiva al centro e una premessa intrigante, un medico che parla con il fantasma della sua defunta moglie, Baldassar era pronto a debuttare. L'attesa era alta, ma nessuno poteva prevedere la sua rapida e travolgente ascesa, trasformando un poliziesco francese in un fenomeno internazionale.
2: Vediamo la scena?
3: Sì, è ciò che serve al mio lavoro. Bene. Visto così, è morto.
2: Éric Daraudeau, 40 anni, procuratore generale a Parigi. L'altra vittima è sua moglie, Stéphanie, 38 anni, casalinga.
3: Pensiamo fosse lui il bersaglio. Senza dubbio uno dei criminali che ha condannato si è vendicato. E io che pensavo che il carcere fosse l'ideale per la riabilitazione. Sono sconvolto.
2: Rimanderei a dopo le discussioni sociopolitiche sul nostro sistema carcerario, dato che abbiamo un doppio omicidio da risolvere.
3: Perdoni il mio buon umore, capitano Bach. So che c'è poco da ridere, soprattutto in presenza di una bambina. Dove si trova?
2: La bambina. Come fa a sapere?
3: Chloé, giusto? Disegna le persone con il busto già articolate. Quanto? 5 anni, 6?
2: 6 anni. Dormiva da amici, come tutti i martedì. Bisogna contattare i genitori e dire di tenerla lontana dalla TV.
3: Ho perforato il timpano per raggiungere l'ipotalamo, il centro della temperatura. Vediamo. Secondo la temperatura del corpo, i lividi, considerato il rigor mortis, direi che è morto tra le 22 e le 23 di ieri sera. Bene. Vediamo l'altro corpo, sorridendo.

0: All'interno di Pillole stiamo parlando della serie TV francese Baldassare, 5 stagioni, conclusesi perché c'è un finale, quindi non ci sarà un seguito di questa serie, ma parliamo della ricetta di Baldassare per il successo, che è stata soprattutto l'audacia. La serie infatti non teme di mostrare l'orrore delle scene del crimine, ma lo fa sempre attraverso il filtro unico e quasi poetico di Raphaël Baldassare. Come medico legale lui vede l'indicibile, ma invece di esserne disperato ne è incuriosito. I suoi dialoghi con i cadaveri, con il fantasma di Lisa e con se stesso sono l'elemento che rompe il genere, trasformando le autopsie in lezioni di vita e a volte in momenti di vera e propria commedia nera. Ma dietro a questa fluidità narrativa la produzione ha dovuto affrontare sfide non da poco. Girare in una città come Parigi, con le sue restrizioni e in luoghi che devono apparire come veri laboratori forensi, ha richiesto uno sforzo logistico enorme. La squadra di scenografia e gli esperti di trucco hanno avuto il compito di rendere le scene del crimine e le sale autoptiche il più realistiche possibile, a volte con un livello di dettaglio che ha stupito anche gli attori. Tomer Sisley stesso, per prepararsi al ruolo, ha passato del tempo con veri patologi, imparando il linguaggio del corpo, la manualità, persino l'odore della sala autoptica. Non è solo recitazione, è un'immersione totale nel mondo dei morti. E parlando di dettagli, c'è un elemento che è diventato quasi un marchio di fabbrica del dottore: la sua leggendaria Alpine Renault A110 blu, l'auto d'epoca che guida come un folle. Non è stata scelta a caso, è il simbolo perfetto di Baldassare, classica, elegante, ma con un motore da corsa e un'attitudine sfacciata. È la sua armatura in movimento. Sul set quest'auto ha creato alcuni degli aneddoti più divertenti. Si narra che a volte Sisley, pur essendo un ottimo pilota, abbia esagerato con le derapate, regalando alla troupe e ai colleghi momenti di puro terrore e risate liberatorie dopo lo stop. Piccolo spoiler, non sarà comunque l'unica auto che il nostro caro patologo guiderà durante le stagioni. Il vero motore emotivo però della serie, tuttavia, è la trama orizzontale, cioè l'ossessione per l'assassino di Liz. Questa linea narrativa non è solo un mistero da risolvere, ma il filo rosso che ci permette di entrare nelle profondità del protagonista. Ogni tanto la serie ci lascia intravedere la soluzione, ma poi la ritira, in un gioco del gatto col topo che ha tenuto gli spettatori incollati stagione dopo stagione. È la prova di come, in un procedurale, una storia personale ben costruita possa superare l'interesse per il caso della settimana. E come abbiamo fatto anche prima, ancora una volta uno stralcio dalla prima puntata della prima stagione di Baldassare, proprio dove lui si confronta con la moglie, ormai morta da tantissimo tempo, però che lui vede sempre, con cui lui parla spesso e volentieri durante tutte le stagioni. Sentiamo.
1: Hai bevuto ancora troppo, caramellino.
2: Sì.
1: Stai impazzendo, sai?
2: Ti disturba. Sapevo che ti disturba.
1: Non mi importa, Raphaël, sono morta. È solo che palpare i cadaveri, bere tutte le sere e rimorchiare ragazze prima di rincasare, chiacchierare con la donna della tua vita che per inciso è morta da 12 anni, è un po' bizzarro come modo di divertirsi.
2: Scordi il paracadutismo, la guida pericolosa, gli sport estremi, quelli da combattimento, il parapendio e il volo. Faccio sul serio, Lisa, lo sai, molto sul serio, non scherzo. Me la godo, perché la vita è corta e sono nella posizione di sapere come andrà a finire. E tanto vale viverla al massimo.

All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, stiamo raccontando la storia di questa serie TV francese che è andata in onda dal 2018 al 2023. La potete trovare qui in Italia, nella versione ovviamente doppiata in italiano, su Sky e su Now, come on demand. Ma parliamo di Baldassare, questo è il titolo della serie. Ma andiamo ancora più dentro alla narrazione di Baldassare, che con l'avanzare delle stagioni si è fatta più corale. Il cast di supporto ha cementato il suo ruolo di famiglia forense disfunzionale e amorevole. Pensiamo all'evoluzione dei personaggi di Fatima, interpretata da Philippa Phoenix, ed Eddie, Comme Levin, non più semplici assistenti di laboratorio, ma veri e propri pilastri emotivi e scientifici della serie. Fatim, con la sua meticolosità e il suo pragmatismo, è spesso la voce della ragione tecnica che bilancia il caos creativo di Baldassare. Eddie, invece, inizialmente l'apprendista timido, cresce fino a diventare un confidente leale, mostrando una sua vulnerabilità e ambizione. La loro crescita insieme al commissario Antoine ha permesso agli autori di esplorare non solo le indagini, ma anche le dinamiche quotidiane e le amicizie che fioriscono persino in una stanza piena di cadaveri. Questo senso di coesione del team è vitale. Senza i suoi colleghi, Baldassare non sarebbe un genio, ma un recluso. Ma la serie non ha avuto paura di affrontare grandi cambiamenti, dimostrando un coraggio narrativo raro. L'addio del capitano Lembach, dopo la terza stagione, ha rappresentato un vero e proprio terremoto emotivo per i fans. Il loro rapporto, fatto di tensione sessuale inespressa e profondo rispetto reciproco, era il cuore pulsante della narrazione, appunto nelle prime tre stagioni. Gli autori si sono trovati di fronte a una domanda cruciale: come sostituire un personaggio così amato senza cadere nel déjà vu? La risposta è arrivata con Constance Labbé nel ruolo del capitano Camille Costes, che è stata introdotta in modo magistrale non come un clone di Bach, ma come una donna completamente diversa, più impulsiva, con un passato da detective di strada e una familiarità con l'eccentricità che Bach aveva dovuto imparare con fatica. Questo cambio di guardia ha permesso alla serie di rinnovare le dinamiche e crucialmente di esplorare nuove sfaccettature di Baldassare. È costretto a rinegoziare i confini non più con la sua coscienza, ma con una partner che è a suo modo altrettanto disordinata e intuitiva. L'impatto culturale di Baldassare comunque è innegabile. Ha dimostrato la capacità del prodotto francese di competere superando i confini grazie alla sua formula universale, il fascino del detective brillante e tormentato rivestito di un'estetica moderna, di una messa in scena audace e di una profonda riflessione sulla dicotomia vita-morte. La serie ci ha insegnato che si può essere circondati dalla morte e scegliere comunque di celebrare la vita. E quando è arrivato il momento di salutare il pubblico, gli autori hanno promesso una chiusura degna, epica, emozionante, definitiva. La quinta e ultima stagione non ha solo chiuso l'arco narrativo dell'omicidio di Liz, liberando finalmente Baldassare dal suo fantasma, ma lo ha portato al compimento del suo viaggio interiore, lasciando un'eredità di ironia, dolore e amore per la vita. Citando qua e là alcune delle parole che sono state dette su questa serie da persone che non hanno partecipato direttamente alla serie, si capisce l'impatto che ha avuto. Per esempio, si è detto che quello che Baldassare ha fatto è stato svecchiare il procedurale europeo. Hanno dimostrato che non devi copiare il modello americano, puoi avere un protagonista folle, un'estetica dark, ma con un tocco di eleganza e di umorismo tutto francese. Thomas Sisley è stato un punto di svolta per il genere perché ha reso la medicina legale sexy e inaspettatamente divertente. E ancora hanno detto sulla serie: Baldassare non si è limitato a raccontare il crimine, ci ha fatto entrare nella mente del genio, la sua forza non è solo l'indagine, ma la chimica tra i suoi protagonisti. Il pubblico non tornava a vedere l'omicidio della settimana, ma per vedere come Baldassare ed Hélène, e poi Camille, avrebbero gestito la loro relazione impossibile in mezzo al sangue. Quando è arrivato Baldassare, ha creato una nuova aspettativa sul medical crime. La serie ha avuto il coraggio di essere eccessiva, di non temere il grottesco, di affrontare il tema della morte con una leggerezza quasi filosofica. È un successo che ha spianato la strada a produzioni europee più audaci e meno convenzionali.

0: chiusura di questa seconda parte, dove stiamo parlando di questa serie TV che vi invito veramente a vedere, ovvero Baldassarre, sentiremo le parole dette in alcune interviste dai protagonisti di questa serie. Cominciamo proprio da Raphael Baldassarre, interpretato da Thomas Sisley.
1: Quando interpreti un patologo che lavora sulla morte ogni giorno, devi trovare la sua valvola di sfogo. Per Raphael sono l'umorismo assurdo e il rischio. Io ho portato nel personaggio la mia passione per l'adrenalina. La serie è stata un percorso di guarigione per lui e in un certo senso lo è stato anche per me. Non è solo finzione, è una riflessione sul lutto. Finire è stato dolce e amaro, ma necessario per dare pace a Raphael.
0: Sentiamo invece le parole del primo commissario che incrocia Raphael nelle prime tre stagioni, ovvero Hélène Bach, interpretata da Hélène de Fougerolles.
2: Hélène è una donna di regole, una madre, un capo. Lavorare con Baldassarre è come avere un tornado in ufficio. Ma lei alla fine ha accettato la sua follia perché capiva il suo genio. Per me è stato difficile lasciare, ma credo che il viaggio di Hélène fosse concluso. Aveva trovato un po' di pace. È stato un bellissimo addio al personaggio.
0: Ed ora le parole del capitano che è arrivato al posto di Hélène, ovvero Camille Costes, interpretata da Constance Labbé.
3: Entrare nella quarta stagione dopo un duo così comico è stata una sfida enorme. Ma Camille fortunatamente è diversa. È più diretta, meno mamma protettiva di Bach. Ha permesso a Baldassarre di evolvere, di non restare intrappolato nel suo vecchio schema. E poi, ammettiamolo, dare del filo da torcere a Thomas Sisley sul set è molto divertente.
0: Le ultime parole che sentiamo sono tratte da un'intervista fatta a Clotilde Jamin, una delle creatrici, delle autrici della serie, e riguarda la parte della moglie morta di Baldassarre. Sentiamo.
4: L'idea di Lise, del fantasma, non era solo un espediente per il mistero, era un modo di visualizzare il dolore e il trauma di Raphael. Volevamo che il pubblico vedesse letteralmente come il passato influenzi il presente. È la chiave emotiva che rende il crime così personale. Quando la serie è finita, volevamo che si sentisse non solo la risoluzione del caso, ma la liberazione di Baldassarre.
0: E con queste parole chiudiamo questo appuntamento dedicato a questa serie TV che vi consiglio veramente di guardare. Io me la sono goduta tutta, anzi quasi mi dispiaciuto che sia finita, avrei voluto che continuasse ancora di più, ma fra poco noi continueremo a raccontare storie, questa volta storie di musica, e ne avremo due da raccontare, di un grande gruppo, quello dei Bee Gees, e di un altro grande gruppo, anche se in questo caso erano un duo, ovvero gli Style Council. Quindi ancora tante cose da raccontare qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. A fra poco con Pillole.
5: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social, Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran, sul quale però si mostra scettico. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo di Madrid ha invece chiesto il rilascio immediato dell'attività ispano-palestinese Saif Abu Keshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
2: Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il presidente statunitense in caduta libera nei sondaggi si dice insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran. Insiste con il ritiro delle truppe delle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione.
3: 2 militari americani risultano dispersi nel sud-ovest del Marocco dopo aver partecipato alle esercitazioni militari multinazionali annuali nel paese nordafricano. Lo ha comunicato il comando delle forze armate degli Stati Uniti in Africa. Stati Uniti, Marocco e gli altri paesi partecipanti all'esercitazione African Lion hanno avviato un'operazione di ricerca e soccorso. L'incidente è ancora oggetto di indagine e le ricerche sono in corso, si legge nella dichiarazione.
2: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
3: Non è escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne commesso in un negozio di telefonia si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. La vicenda dell'innamoramento di Sempio spunta in uno scambio di opinioni su un forum, Club di Seduzione Italiana, che sfiora l'indagine in via di chiusura della procura di Pavia.
2: Il calcio: nella 35esima giornata di Serie A il Sassuolo si conferma bestia nera del Milan. Rossoneri KO 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Reti di Berardi e Lorentier. Il Sassuolo aggancia il Bologna a 49 punti, mentre il Milan resta bloccato a quota 67 punti. La Juventus può agganciare già la squadra di Allegri, mentre la Roma, vincendo domani sera contro la Fiorentina, potrebbe rientrare in piena lotta Champions, almeno 3 dei rossoneri. Dalle 18 in campo Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma, con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. La giornata si chiude domani con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Pillole. Ed eccoci alla terza parte di Pillole in questo weekend del 2-3 maggio 2026. E come sempre, nella terza e quarta parte raccontiamo storie di musica. La storia che vi sto per raccontare inizia sull'isola di Man, dove la nebbia del mare avvolgeva l'infanzia di un certo Barry Gibb, nato nel dicembre 1946. Pochi anni dopo la famiglia si è allargata con l'arrivo dei gemelli Robin e Maurice nel 1949. Quella che è diventata una delle armonie più riconoscibili della storia della musica pop è cresciuta in una casa dove la musica era letteralmente la colonna sonora quotidiana. Il padre, Hugh, era un talentuoso batterista e direttore d'orchestra e la madre, Barbara, una cantante. I bambini Gibb non solo ascoltavano, ma vivevano la musica. Ascoltavano alla radio gli idoli americani come gli Everly Brothers, il cui stile vocale a due voci fitte e interconnesse avrà un impatto formativo sui tre fratelli. Il vero battesimo del palco fu quasi un atto di sopravvivenza. I giovani Barry, Robin e Maurice, ancora bambini, si esibivano in locali improvvisati. Una volta dovevano fare un playback in un cinema locale, ma nel tragitto il disco che dovevano mimare cadde e si ruppe. Invece di rinunciare, decisero di cantare le loro armonie a cappella. L'effetto fu una rivelazione. La gente li ascoltò e non solo, li applaudì. Fu lì che capirono il potere delle loro voci unite. Nel 1958 la famiglia Gibb compie il grande passo, l'emigrazione in Australia. Si stabilirono a Brisbane, in un quartiere operaio. Lì i ragazzi dovettero ricominciare da capo, ma non smisero mai di suonare. Il nome Bee Gees, derivante da Brothers Gibb, fu coniato in Australia, pare grazie all'incontro con un disc jockey di nome Billy Goody. Iniziarono a esibirsi nei circuiti delle gare automobilistiche, cantando tra una corsa e l'altra per pochi spiccioli. In Australia ottennero il primo loro vero successo nel 1966 con la malinconica ballata Speaks and Specs. Fu il segnale che il loro talento era troppo grande per l'Australia. Barry prese la decisione che avrebbe cambiato le loro vite. Dovevano tornare in Inghilterra, dove il rock e il pop stavano riscrivendo le regole del gioco. Nel gennaio del 1967, i tre fratelli, con la loro valigia piena di canzoni, salparono verso il Regno Unito. Appena arrivati, un telegramma li attendeva da Robert Stigwood, il potente manager che credeva nel loro potenziale. L'arrivo a Londra li vide firmare un contratto con la Polydor Atco. Erano finiti i tempi delle gare automobilistiche. La band fu subito promossa come la risposta ai Beatles. Il loro destino era segnato. Erano pronti a farsi conoscere dal mondo intero, cavalcando l'onda del pop orchestrale e psichedelico di quegli anni. In questo caso Massachusetts è il simbolo del successo globale che li stabilisce come forza del pop orchestrale e del loro legame con le origini e i sentimenti di nostalgia.

All'interno di Pillole stiamo raccontando la storia dei Bee Gees. Siamo soltanto al 1967 e il lancio internazionale dei Bee Gees è esplosivo. L'album Bee Gees First li catapulta nelle classifiche di tutto il mondo. Il loro sound era un mix raffinato, melodie agrodolci influenzate dal sound Timpan Alley, armonie vocali che ricordavano gli Everly Brothers, il tutto avvolto in sontuosi arrangiamenti orchestrali. Si distinguevano dalla massa perché le loro canzoni non parlavano solo di amore giovanile, ma di profonda malinconia, solitudine e desiderio. Un esempio lampante è To Love Somebody, uno dei loro capolavori senza tempo. Questa canzone fu scritta da Barry e Robin su richiesta del manager Stigwood, pensando alla voce soul di Otis Redding, che non ebbe mai il tempo di inciderla prima della sua prematura scomparsa. Ma quando i Bee Gees la registrarono, divenne la loro torch song per eccellenza, la prova della loro inaspettata capacità di mescolare il pop con l'emozione del soul. Barry la cantò con una voce roca e sentita che anticipava in modo sorprendente la sua evoluzione vocale futura. L'identità vocale era però un punto dolente. La voce vibrante e straziata di Robin dominava in brani come I Started a Joke e Holiday, mentre Barry preferiva un timbro più robusto e melodico. Questa tensione, unita alla pressione di essere sempre in studio e in tour, fece scoppiare la prima grande crisi della band. E qui l'aneddoto della divisione. La vera scintilla scoppiò sulla scelta del singolo per l'album Odessa. Robin voleva che fosse Lamplight, mentre Barry e Maurice spingevano per First of May. La casa discografica scelse la canzone di Barry e per Robin fu la goccia che fece traboccare il vaso. Lasciò il gruppo e tentò una carriera solista. Maurice, spesso il più tranquillo e l'architetto musicale del gruppo, suonava chitarra, basso, tastiere, orchestrando in studio, si trovò in mezzo. Per 2 anni, all'inizio degli anni 70, i fratelli furono separati professionalmente. Robin ebbe un successo modesto con Saved by the Bell, mentre Barry e Maurice faticarono a mantenere il nome Bee Gees. Fu un periodo di riflessione e solitudine per tutti e tre. Si resero conto che la forza dei Bee Gees non era un singolo fratello, ma l'interazione unica dei tre talenti. Si riunirono nel 1970, capendo che la loro sinergia era la loro vera firma. Da questa riunione nacquero successi come How Can You Mend a Broken Heart, il loro primo singolo numero uno negli Stati Uniti, e Lonely Days, brani che mostravano la loro rinnovata coesione e maturità artistica pronti per un nuovo decennio. E questo è proprio il brano della riunione, il loro primo numero uno negli USA, ovvero How Can You Mend a Broken Heart. I can think

0: Continua la storia dei Bee Gees raccontata qui all'interno di Pillole. Con l'inizio degli anni 70 il vento musicale era cambiato. L'era dei complessi arrangiamenti orchestrali e delle ballate strappalacrime aveva lasciato spazio al rock più duro e all'R&B sofisticato. I Bee Gees, pur avendo avuto un numero uno, si trovarono presto in un limbo discografico. Erano considerati troppo datati. Era necessaria una reinvenzione totale. Il manager, sempre Robert Stigwood, fiutando il cambiamento, convinse i fratelli a fare un azzardo radicale: lasciare i gelidi studi inglesi per il sole di Miami, in Florida. Lì, dove l'aria era piena di musica soul and funk, lavorarono con il produttore Arif Mardin, un uomo che aveva plasmato il suono di artisti come Aretha Franklin. Questo trasferimento ha cambiato la loro prospettiva e soprattutto il loro groove. L'album Main Course del 1975 segnò il loro definitivo abbandono delle orchestrazioni in favore di un sound più ritmico, con influenze soul e R&B. Ma la vera rivoluzione fu casuale. Mentre registravano Nights on Broadway, Arif Mardin suggerì a Barry:
1: «Non puoi urlare a squarciagola, fammi sentire un scream in un registro più alto».
0: Barry, che aveva una voce da tenore basso baritono, ma aveva la capacità di raggiungere note altissime, provò per gioco. Quell'urlo, che presto divenne il suo iconico falsetto, era il pezzo mancante del puzzle. Barry stesso scherzava dicendo che quella voce lo aveva salvato, era come se fosse un altro cantante. Il singolo che fece da apripista a questa nuova era fu Jive Talkin', una traccia ritmica e funky che sbaragliò le classifiche. La storia dietro il titolo è un aneddoto divertente. È nata da un commento della moglie di Barry, Linda, che descriveva l'incapacità di un amico di parlare chiaramente come Jive Talkin', cioè parlare a vanvera. Nel 1977, l'apice. La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever. La storia è leggendaria. Robert Stigwood stava producendo un film a basso budget sulla sottocultura della discoteca e chiese ai fratelli di contribuire con qualche brano. I Bee Gees erano a Nizza in quel momento e registrarono una manciata di canzoni in meno di 2 settimane. Quando la musica arrivò, il regista John Badham rimase sbalordito. Le canzoni non solo erano perfette per le coreografie, ma definivano i personaggi e l'atmosfera. Canzoni come Stayin' Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love erano nate. Il risultato fu un terremoto culturale. L'album diventò un fenomeno globale, vendendo decine di milioni di copie e trasformando i Bee Gees, con il loro look fatto di completi bianchi e catene d'oro, negli indiscutibili re della disco. E a questo punto non possiamo non ascoltare Stayin' Alive.

Continua la storia dei Bee Gees e la stiamo raccontando all'interno di Pillole. Il successo di Saturday Night Fever proiettò i Bee Gees in una dimensione quasi mitologica. Tra il 1977 e il 1979 avevano 5 singoli contemporaneamente nella top 10 americana, un risultato che solo i Beatles avevano raggiunto. Tutto quello che toccavano si trasformava in oro, ma un successo così totale non poteva durare. La disco music, da movimento sotterraneo, divenne un'industria onnipresente e per molti stucchevole. Questo portò al famigerato Disco Sax Black Lash, la rivolta antidisco all'inizio degli anni Ottanta. Il culmine fu l'evento del 1979 al Comiskey Park di Chicago, dove decine di migliaia di persone bruciarono pile di dischi. I Bee Gees, l'icona più visibile di successo del genere, ne divennero il bersaglio principale. Questa reazione violenta fu psicologicamente devastante per i fratelli. La critica non faceva distinzione tra il loro lavoro pre-disco e il successo del falsetto. Decisero saggiamente di ritirarsi dal palcoscenico per un po', ma non dalla musica. Si trasformarono in una vera e propria hit factory, fabbrica di successi, scrivendo per altri. Il loro potere compositivo era ineguagliabile. Barry Gibb, in particolare, divenne il Mida del pop degli anni Ottanta. Scrisse, arrangiò e produsse successi che rivitalizzarono le carriere di alcune delle più grandi artiste donne del mondo. Pensate a Woman in Love, Barbara Streisand, Chain Reaction, Diana Ross, o Heartbreaker, Dionne Warwick. Hanno persino scritto un classico country come Islands in the Stream per Dolly Parton e Kenny Rogers. Dimostrarono che il loro genio non era limitato a un genere o a una voce, ma risiedeva nella struttura perfetta della melodia pop. Nonostante il loro trionfo come autori, il dolore non è mancato. La band ha dovuto affrontare la tragica perdita del loro fratello minore, Andy Gibb, anche lui un talentuoso cantante pop e star televisiva, morto a soli 30 anni nel 1988 a causa di problemi di salute aggravati dall'abuso di sostanze. Fu un colpo durissimo, che rafforzò ulteriormente il legame tra i tre membri originali. La band continuò a registrare e esibirsi con successo negli anni 90, fino alla scomparsa di Maurice Gibb nel 2003, seguita da quella di Robin Gibb nel 2012. Barry Gibb è l'unico portatore dell'eredità. Oggi i Bee Gees sono riconosciuti non solo come un gruppo di successo, ma come dei compositori titanici che hanno lasciato un catalogo di oltre 1000 canzoni. Il loro impatto è universale. Sono stati una forza nel pop orchestrale, nel soul e nella disco, con un'armonia che in tre voci è stata e rimarrà per sempre irripetibile.

0: Era You Win Again, il loro trionfo negli anni Ottanta, che dimostra la loro capacità di adattarsi al suono pop moderno. Parliamo dei Bee Gees, ma adesso, prendendo stralci da alcune interviste, sentiamo che cosa dissero sulla loro carriera alcuni di loro. Cominciamo da Barry Gibb, sulla nascita del falsetto.
1: Eravamo in studio a Miami e Rip Martin voleva una specie di urlo su Nights on Broadway. Io gli chiesi: che tipo di urlo? E lui: fammi un urlo alla Marvin Gaye. Io ero terrorizzato, ma ho provato a urlare più in alto che potevo e quel suono acuto è uscito. Era come se avessi scoperto una nuova arma segreta. È stato un incidente, ma ci ha salvato la carriera.
0: E ora le parole di Robin Gibb sul legame fraterno dopo la morte di Maurice.
2: La musica era il collante, ma la famiglia era l'acciaio. Quando Maurice è morto, il mio primo pensiero non è stato "il trio è finito", ma "ho perso mio fratello". Eravamo un trio per necessità, ma fratelli per destino.
0: Anche Elton John disse qualcosa su di loro in un'intervista sul loro impatto.
3: La gente è così ingiusta con i Bee Gees. Li vedono solo con i loro completi bianchi, ma ascoltate le loro canzoni. Sono come Bach per il pop. Non c'è nessuno che possa scrivere una melodia come Barry Gibb. Words, Too Much Heaven, beh, sono capolavori. E le armonie? Sono un'orchestra di voci.
0: E abbiamo cercato di raccontare la storia dei Bee Gees attraverso la loro lunga e incredibile carriera. Ma non ci fermiamo qui, perché all'interno di Pillole, nella quarta e ultima parte, andremo a raccontare un'altra storia molto diversa da quella dei fratelli che abbiamo appena raccontato. Perché andremo a parlare questa volta di due amici che hanno formato un gruppo dal nome The Style Council. Fra poco su Giornale Radio.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 27 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne qualche piovasco a carattere irregolare potrà verificarsi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani l'avvicinamento di una perturbazione al nostro paese provocherà un ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord e sulle centrali tirreniche. Minime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati. Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 2 via Cassia sono attivi lavori all'altezza del chilometro 157 e 180 in corrispondenza della galleria Le Chiavi. Si raccomanda di prestare massima attenzione in avvicinamento e di moderare la velocità. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia dal chilometro 593 600 al chilometro 593 900 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Ed eccoci alla quarta e ultima parte di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo pronti a raccontare un'altra storia musicale. Questa volta parliamo di un duo, un gruppo dal nome The Style Council. E per raccontare e comprendere appieno gli Style Council bisogna partire da un atto di coraggio e per molti di follia artistica. È la fine del 1982 e Paul Weller, a soli 24 anni, è all'apice della fama con i The Jam. Tre album al primo posto, un'influenza culturale che definisce il mod revival e la rabbia giovanile britannica. Eppure Weller si sente soffocare. La formula punk meets mod, per quanto gloriosa, era diventata una gabbia. Sentiva il bisogno urgente di liberare la sua vena creativa verso sonorità più ampie e sofisticate. Sciogliere i The Jam fu una tavola rasa spiazzante. Significava rinunciare alla sicurezza commerciale per un salto nel buio, ma la visione di Weller era chiara. Voleva abbandonare la rigidità delle tre chitarre, batteria e basso per abbracciare un collettivo musicale aperto, un progetto fluido dove il genere non fosse un limite, ma un punto di partenza. Voleva esplorare il soul, il jazz, il funk, l'R&B, generi che sentiva più ricchi di sfumature emotive e sociali. Nascono così The Style Council, non una band, ma un consiglio con un'estetica nuova. L'elemento chiave di questa transizione è l'incontro con Mick Talbot, il tastierista che diventerà il suo alter ego musicale. Talbot non era un nome qualsiasi, aveva militato in diverse band della scena mod soul ed era un virtuoso dell'organo Hammond e del pianoforte. Mentre Weller portava l'acutezza melodica e l'impegno lirico, Talbot infondeva un groove autentico e una raffinatezza armonica completamente nuova per Weller. L'alchimia era istantanea, un vero e proprio dialogo tra la melodia del songwriting britannico e l'eleganza Black. Il primo manifesto di questa nuova era era il singolo Speak Like a Child del 1983. Immaginate la sorpresa del pubblico. Via i ritmi militareschi, dentro un uptempo solare, un basso pulsante e soprattutto l'Hammond di Talbot che disegna melodie jazz funk irresistibili. Weller canta di maturità e comunicazione onesta, ma il suono è una vera e propria dichiarazione di indipendenza. Questo non è solo un cambio di musica, ma di stile di vita. Weller e Talbot adottano un'immagine meno ruvida e più curata. Blazer, camicie di seta, pantaloni a vita alta. È l'estetica del viveur continentale, influenzata dalla Nouvelle Vogue francese. Non a caso il primo EP di successo si intitola A Paris, contenente la languida Long Hot Summer. È in questi anni che nasce il Sophisti Pop, un pop che è al tempo stesso elegante, ballabile e intellettualmente stimolante, un antidoto al pop sintetico e plastificato che stava dominando le classifiche.

Era Speak Like a Child, 1983. Stiamo raccontando la storia degli Style Council. Se il debutto era una dichiarazione di intenti, l'album del 1984, Café Bleu, è la sua realizzazione più eclettica e ambiziosa. Il titolo, che evoca l'immagine di un bistrot parigino, è il simbolo di una mente aperta, un luogo dove culture e generi musicali si incontrano. Weller non vuole scrivere un album coerente in senso stretto, vuole dipingere un affresco di stili, un patchwork che rifletta la sua bulimia musicale. L'album è una vera giostra sonora. Si apre con un brano a cappella jazzato, passa al pop soul di My Ever Changing Moods, un brano che, pur essendo melodicamente perfetto per le classifiche, è reso inconfondibile dal tocco soul e dagli arrangiamenti orchestrali. Si spazia poi verso l'intimità malinconica. In The Paris Match la voce di Weller viene sostituita da quella eterea di Tracy Thorn degli Everything But a Girl, creando un capolavoro di sofisti pop intriso di tristezza da fumar notturno. Ma la traccia che più di tutte dimostra la loro audacia è Gospel. Qui gli Style Council si cimentano in una delle primissime, se non la prima, iniezioni di rap nel pop bianco britannico mainstream. L'uso di rime scandite con un accompagnamento di Hammond e una vocalità quasi gospel è un azzardo che per l'epoca è rivoluzionario. La band non era più solo Weller e Talbot. Il cosiddetto consiglio si espandeva, includendo talenti come Tracy Young e, come turnista d'eccezione, il giovane batterista Steve White, destinato a diventare un membro fisso. Questa struttura aperta permetteva a Weller di essere un regista, adattando il cast musicale alla canzone e non viceversa. L'immagine della band si affina, abiti sartoriali, cravatte sottili, loafers eleganti. Weller, pur restando il Modfather, introduce un'eleganza rilassata e un po' intellettuale che fa presa su un pubblico più maturo e su quei giovani che rifiutano l'eccessiva volgarità del pop mainstream o l'aggressività dell'hard rock. In questo periodo Weller comincia a parlare della sua musica come un veicolo per l'impegno, per un risveglio culturale che andasse oltre il mero intrattenimento. L'obiettivo era un pop sofisticato con radici black e una testa pensante. L'aneddoto vuole che molti critici inglesi abituati a Weller rabbioso dei Jam faticassero ad accettare questa nuova eleganza, accusandolo di snobismo. Ma per Weller lo stile era un'arma, non una maschera.

Era My Ever Changing Moods del 1984 degli Style Council che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Siamo al 1985 che segna il culmine del successo commerciale e contemporaneamente l'apice dell'impegno politico degli Style Council. L'album Our Favorite Shop, traducibile in Il nostro negozio preferito, non è solo un disco, ma una critica feroce e arguta alla Gran Bretagna thatcheriana. Nonostante la musica fosse soul funk e pop elegante, i testi di Weller erano più militanti che mai. Il negozio preferito è un velenoso sarcasmo sul feticismo del comunismo e sulle luci accecanti del boom economico che nascondevano le profonde ingiustizie sociali. Brani come Walls Come Tumbling Down sono inni da classifica carichi di rabbia. Con un ritmo incalzante e fiati imponenti, il brano è un invito esplicito alla resistenza politica e all'abbattimento delle barriere sociali ed economiche. L'album ovviamente fu un trionfo, balzando direttamente al numero uno della classifica britannica. Un risultato sbalorditivo se si considera che un disco così apertamente politico e stilisticamente complesso è riuscito a superare la concorrenza del pop più leggero. In questo periodo il consiglio si solidifica in un quartetto. Weller e Talbot sono affiancati stabilmente da Dizzy Lee alla voce, il cui timbro caldo e potente aggiungeva un autentico sapore soul, e da Steve White alla batteria, la cui precisione jazz funk era fondamentale per il loro groove intricato. La loro presenza scenica era iconica. Weller e Dizzy Lee spesso si esibivano con l'intensità emotiva di un duo soul d'altri tempi, supportati dall'abilità tecnica di Talbot e White. Un aneddoto celebre riguarda l'impegno di Weller. Non si limitava a scrivere canzoni, usava la sua popolarità per finanziare cause politiche, in particolare sostenendo i minatori in sciopero contro il governo Thatcher e partecipando attivamente al collettivo Red Wedge, un movimento di artisti e musicisti che cercavano di mobilitare il voto giovanile contro i conservatori. Questo impegno a tutto tondo, dove la musica era inestricabilmente legata alla politica, confermò Weller come una delle voci più importanti e meno prevedibili della sua generazione. Gli Style Council erano la dimostrazione che l'eleganza non escludeva l'ideologia e che un messaggio radicale poteva essere veicolato da una melodia contagiosa.

era Walls Come Tumbly Down, sempre degli Style Council che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Dopo il picco del 1985, il percorso degli Style Council divenne più impervio. Paul Weller, instancabile nel suo desiderio di evoluzione, si spinse in territori musicali sempre più arditi, allontanandosi dal pop radiofonico. Gli album successivi come The Cost of Loving del 1987 e Confessions of a Pop Group 1988 riflettono una crescente ossessione per il soul più profondo, il gospel e soprattutto gli arrangiamenti sinfonici e complessi, spesso con un tocco di jazz cameristico. The Cost of Loving, ad esempio, sorprese il pubblico per la sua marcata virata verso la black music più pura e sofisticata, con influenze che strizzavano l'occhio alle prime sonorità house di Chicago, un passo forse troppo azzardato e cerebralmente troppo denso per la massa che li aveva amati per inni pop come Shout to the Top. Confession of a Pop Group è forse l'album più tormentato e introspettivo. Diviso in due atti, contiene brani altamente orchestrali e quasi classici, riflettendo la crescente insoddisfazione di Weller per l'industria musicale e per il suo ruolo di pop star. Il pubblico e la critica, abituati al Weller mod e diretto, faticavano a seguire queste evoluzioni e le vendite iniziarono a calare. La vera rottura arriva nel 1989. Gli Style Council registrano il loro quinto album, Modernism e New Decade. Il progetto è un'immersione totale nella nascente acid jazz e nella house music, con l'intenzione di fondere il clubbing e la musica rave con l'impegno lirico e il groove soul che li contraddistingueva. Era un disco futuristico, il tentativo di Weller di proiettare il consiglio nel decennio successivo. Ma la casa discografica, la Polydor, reagisce con orrore. L'album non assomigliava minimamente al pop soul che aveva reso celebre la band. In una delle decisioni più controverse della storia della musica britannica, la Polydor si rifiuta categoricamente di pubblicare l'album, ritenendolo un suicidio commerciale. Per Paul Weller, che aveva appena dimostrato la sua ennesima trasformazione stilistica, fu un'umiliazione insopportabile. Sentì che la sua libertà creativa era stata tradita. Nel giro di pochi mesi, pur con un album finito in archivio, Paul Weller sciolse gli The Style Council, chiudendo l'esperienza dopo soli 7 anni, un periodo breve ma intensissimo. L'album perduto, Modernism, verrà alla luce solo nel 1998, a band ormai storica. La fine degli Style Council fu amara, ma segnò anche l'inizio della sfolgorante carriera solista di Weller, il Modfather, che ancora una volta aveva dimostrato che l'evoluzione è l'unica.

0: era You Are the Best Thing, sempre degli Style Council. Ma è il momento di sentire le parole dei protagonisti durante alcune interviste. Cominciamo da Paul Weller sul cambiamento e la rottura con i Jam, il suo primo gruppo.
1: Sciogliere i Jam fu la cosa più spaventosa che avessi mai fatto. Ma il vero fallimento sarebbe stato continuare a fare la stessa cosa solo perché aveva successo. Dovevo andare avanti. Con gli Style Council la gente diceva: oh, ha venduto l'anima, è passato al jazz pop. No, stavo solo scrivendo la musica che sentivo. Stavo imparando a scrivere canzoni in un modo nuovo, più aperto. Volevo essere come Miles Davis, non volevo stare fermo. Il rock è morto, il funk e il soul sono la musica del futuro.
0: E ora le parole di Mick Talbot sull'alchimia e il suono black della band.
2: Paul, lo sappiamo, veniva dai Jam, dal mod, ma aveva un cuore soul enorme. Io venivo da un background più puramente black, northern soul, R&B, jazz. Quando ci siamo messi insieme la fusione è stata naturale. Gli Style Council erano il modo di Paul per far uscire quella parte di sé che nei Jam non aveva voce. La nostra ambizione era creare una versione inglese consapevole del soul. Volevamo l'eleganza di Marvin Gaye, ma con la nostra impronta, più fredda, più cool. C'era l'idea che la musica potesse avere un groove e allo stesso tempo dirti qualcosa.
0: Ma al di fuori della band, anche personaggi come Noel Gallagher degli Oasis ebbe a dire alcune cose sulla band.
3: Quando gli Oasis hanno fatto successo, tutti parlavano dei Beatles e dei Kings, ma per me Paul Weller è il vero eroe, il Mod Father, e gli Style Council erano i fottuti Style Council. Eleganti, politici, facevano dischi che suonavano come nessun altro. Quel salto dai Jam agli Style Council ti fa capire che tipo di fegato e di visione avesse. Ha sacrificato la sua popolarità per fare quello in cui credeva. È un'ispirazione costante. Il suo è stato il gesto più punk di tutti.
0: E infine anche le parole di Boy George dei Culture Club sul sofisti pop degli Style Council.
4: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande sperimentazione con il soul e il jazz, anche tra gli artisti bianchi, e gli Style Council erano in prima linea in questo. Café Bleu era un disco estremamente chic, ma aveva anche un calore che la maggior parte dei synth pop non aveva. Era musica per adulti, o almeno musica che aspirava a esserlo. Era il ponte tra l'eleganza del soul e il desiderio di suonare moderni. Molti di noi in quel periodo cercavano l'eleganza nella musica. Loro ci sono riusciti con coerenza.
0: E si chiude qui la storia degli Style Council che abbiamo raccontato all'interno di Pillole. Ma si chiude anche l'appuntamento di Pillole di questo weekend. Vi aspetto al prossimo, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
6: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
5: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano e come tutti i sabati e le domeniche in replica mi accompagna il professor Iuri Aparo.
2: Buonasera.
1: Allora, questa sera abbiamo con noi il dottor Roberto Bezzi. Buonasera.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, chi è Roberto Bezzi? Intanto ha 54 anni, è nato a Palazzolo sull'Oglio a Brescia, è un funzionario del Ministero della Giustizia ed è responsabile dell'area educativa della casa di reclusione di Bollate alle porte di Milano. Allora, benvenuto Roberto. Allora, partiamo subito con la prima domanda, la sua esperienza in carcere, quando inizia e perché, e soprattutto c'è in questa esperienza qualcosa che la motiva oggi a portarla avanti?
3: Sì, allora la mia esperienza inizia nel 2000, quindi 26 anni fa. Inizia con l'Istituto Penale Minorile Beccaria per 4 anni e poi nel 2004 sono arrivato alla Casa di Reclusione di Milano Bollate. Tendenzialmente, allora come oggi, lo vivo come una grande sfida. Cioè io credo che il nostro, diciamo, lavoro, per tanto che possa essere complesso, non è, come dire, sicuramente noioso. Ora, scoprire storie che forse non avrei mai potuto scoprire e provare a investire, come dire, in un ambito in cui secondo qualcuno sarebbe un voto a perdere. Ecco, mi piace l'idea che sia un voto a vincere.
1: Nel tentativo di costruire una mappa degli elementi che portano la persona alla devianza, quale peso assegnerebbe a ciascuno di essi?
3: Allora, direi quantomeno tre elementi essenziali. Uno è quello del contesto familiare, sociale, insomma, come dire, del fatto che magari molti arrivano da noi perché hanno già familiarità con un ambito di questo tipo. Altri invece arrivano da mondi completamente diversi, che è la parte forse di cui nessuno mai, insomma, cioè, che non si pensa, cioè a quelli che fino al giorno prima sono esattamente come noi, persone normali, persone che hanno un buon livello economico, culturale, quindi tendenzialmente insomma, fattori sono due, quello sociale e quello affettivo, affettivo inteso in senso molto ampio, cioè coloro che hanno vissuto esperienze, come dire, di grave o media deprivazione. Spesso poi, quando sono grandi, si devono, come dire, devono trovare una propria identità tra quelle possibili, in alcuni casi quella deviante, quella più facile.
1: Professore, è un ruolo difficile quello che interpreta Roberto Bezzi?
2: Certamente sì, concordo con quello che ha detto lui.
1: Ma è un ruolo che, intanto, lei ha scelto di portarlo qui oggi in studio per far conoscere che cosa a chi ci ascolta?
2: Beh, devo dire, se posso permettermi, che lui è una delle persone che stimo maggiormente, lo conosco da 20 anni buoni, per cui lui è il responsabile del reparto educativo di Bollate, ma nei fatti, nel circuito, è conosciuto come una persona di grande capacità, di grande competenza, intelligenza, io so come parla. E quindi, diciamo, tra i tanti educatori che conosco, almeno un centinaio, lui è quello che meglio può rappresentare la materia di cui stiamo parlando.
1: Ma perché, secondo lei? Perché lui ha questa, cioè, evidentemente qualcosa che, insomma, lei è dentro le carceri da più di 47 anni, no?
2: Sì. Ma
1: lei ha detto tra centinaia di persone che ho conosciuto che si occupano di adoperarsi nella parte educativa del carcere, lui è uno di quelli che evidentemente l'ha colpita di più. Che cosa lo ha riconosciuto come brillante, come, cioè, qualitativamente?
2: Giuro che non me l'aspettavo. aspettavo quello di fare una specie di, non dico di esame, insomma di presente. Comunque, insomma, la questione è che lui, se posso permettermi senza offendere nessuno, è decisamente intelligente, a dirla sincera, proprio, no? È proprio intelligente. Inoltre pure colto. E non è che è proprio all'ordine del giorno essere colti, ecco, intelligenti eppure motivati, perché lui è pure motivato oltre a essere colto.
1: Allora, Roberto Bezzi, come lei lavora per il Ministero della Giustizia ed esercita un'attività, dice il professore, con un valore aggiunto che è quello della cultura. L'essere colto in qualche modo l'aiuta nell'esercizio di questa attività. Come l'aiuta?
3: Ma sicuramente il tema del carcere per me la mia vita quotidiana, quindi io sono per molte ore dentro, però è vero che negli anni ho anche avuto la possibilità di, come dire, fare un minimo di pensiero, ricerca su questo tema, perché collaboro anche con l'università, quindi il fatto di avere approfondito anche su un piano più teorico, di avere scritto delle cose, di avere curato un libro, significa semplicemente guardare ciò che io faccio interrogandomi e quindi cercando appunto di mettere anche un po' di cultura della pena e cultura dell'educazione degli adulti, che credo quello che si intendesse il professor Apano.
1: Con quale università?
3: Bicocca.
1: Con la Bicocca. Allora, visto che noi...
2: Lui praticamente si rapporta alla materia devianza con un atteggiamento che, nel rispetto delle differenze che esistono sempre tra gli uomini, come dire, io potrei sposare, anzi è il mio.
1: No, ma perché lei, professore, è quello che ci ha sempre detto, in questo segmento manca, soprattutto nel segmento relativo al carcere, manca soprattutto la ricerca sulle cause della devianza.
2: Vero, e lui è tra le poche persone che io conosco che invece è motivato a interrogarsi. Dopodiché, se ci mettiamo a parlare, la cosa si complica, si arricchisce, si articola, però comunque lui è inequivocabilmente portato a interrogarsi, per cui ci si potrebbe chiedere, ma lui, visto che è da 20 anni che ci lavora, ma perché è ancora dentro? Perché è motivato a interrogarsi? È quello che ha detto lui.
1: Allora, abbiamo in collegamento Paolo Piffer. Benvenuto Paolo.
4: Grazie mille, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Allora Paolo, noi ci siamo incrociati qualche settimana fa al telefono in un'altra trasmissione qua su Giornale Radio. E qui in studio c'è il professor Iuri Aparo, che è uno psicoterapeuta che lavora nelle carceri da 47 anni e un funzionario del Ministero della Giustizia, il dottor Roberto Bezzi, che si occupa in modo particolare di educazione, e nell'articolazione di questa sua attività lui diceva: lo svolgo interrogandomi, cioè la summa alla fine è la capacità di saper creare un contesto culturale per avere una definizione, un'esegesi di quella che è, diciamo, un'ermeneutica del comportamento dei detenuti, al fine di adoperarsi al meglio per la loro riabilitazione. Ora, Paolo, io so che tu fai anche politica, è corretto?
4: Sì, sono anche consigliere comunale nella mia città. Sì.
1: Oh, a Monza, giusto?
4: A Monza, sono stato anche assessore al comune di Opera, che tra l'altro ospita un carcere molto importante, combinazione.
1: Ecco, professore, dica, perché...
2: Non voglio dire.
1: No, perché il professore Aparo è rimasto colpito quando ha sentito che sei stato assessore.
2: Cioè, siamo vicini di casa in questo senso. Esulto, è un vicino di casa.
1: Paolo, quanto è importante, te lo domando, quanto è importante che la politica colga il senso che ha l'operare nelle carceri con l'obiettivo di recuperare i detenuti, perché quella è espressione del valore, del portato culturale di un paese e anche della sua etica, se mi consenti.
4: Sì, è fondamentale, anche se in realtà io ho una visione un po' più pessimistica della cosa, nel senso che non credo che la politica non l'abbia capito. Credo che la politica, una certa politica, l'abbia capito perfettamente, ma ha capito altrettanto bene che quella direzione non porta un vantaggio elettorale, quindi sacrifica volentieri, diciamo, quella parte di attività politica, di sensibilizzazione, di ricerca, come dicevate prima, per invece accontentare più delle pulsioni un pochino più di pancia, che sono disfunzionali al detenuto e alla società, ma sono assolutamente funzionali alla crescita del proprio consenso personale politico.
1: Ecco, scusami, mi riporti in qualche modo, come dire, nel tessuto brianzolo, dove peraltro io abito, mi interrogo sul senso della partecipazione da parte della politica alla consapevolezza che ha il saper agire nella direzione di recuperare il detenuto come paradigma di un modello sociale che noi dovremmo proporre per permettere ad una società di poter evolvere, cioè il ruolo che svolge Roberto Bezzi è determinante se noi vogliamo crescere socialmente e collettivamente. Questo portato arriva almeno, non dico in Parlamento, ma almeno nei territori, nei comuni, arriva oppure c'è lontananza anche lì?
4: Allora, per arrivare arriva, nel senso che chi ha la possibilità di partecipare a convegni, incontri con le camere penali, nei consigli comunali, diciamo in grandi manifestazioni, è evidente che a livello teorico c'è assolutamente una condivisione di intenti. Io ho partecipato non troppo tempo fa, curo anche un laboratorio teatrale all'interno del carcere di Monza, abbiamo avuto la sfortuna e i ragazzi la bravura di vincere il primo premio dell'associazione Maurizio Costanzo Teatro nelle Carceri, siamo andati al Teatro Palone di Roma con Camilla Costanzo che ci ha ospitato e c'era ospite Del Mastro che diciamo a livello teorico è intervenuto e usando delle argomentazioni assolutamente condivisibili, quindi in linea teorica sono tutti sensibili al tema, sono tutti convinti che la riabilitazione, la rieducazione e il reinserimento sia fondamentale, poi nei fatti non si investono risorse in quella direzione, perché come dicevo prima non c'è un ritorno elettorale, quindi a livello di intenti diciamo ci può anche essere una comunione nelle intenzioni, ma poi di fatto questa cosa non si declina con azioni concrete.
1: Allora, Paolo, aspetta un attimo, professore, il Del Mastro è quello che ha detto che bisogna togliere il respiro ai detenuti, no? Sì. Ce lo ricordiamo per quello, vorrei un suo parere.
2: No, io Del Mastro non lo conosco. In compenso colgo l'occasione, quello che sto sentendo dire a questo mio vicino di casa, visto che è consigliere a Opera, è che in effetti la gente di buona volontà dovrebbe, non lo conosco. In compenso colgo l'occasione, quello che sto sentendo dire a questo mio vicino di casa, visto che è consigliere a Opera, è che in effetti la gente di buona volontà dovrebbe mettere in evidenza che

0: occuparsi del detenuto non va inteso come un atto di carità cristiana nei confronti dei disagiati e degli emarginati. No, è un atto di intelligenza economica, perché un detenuto recuperato contribuisce, numero uno, a fare risparmiare vite e soldi perché evita di fare rapine, numero due, e non meno importante, ha nei confronti dei figli una funzione educativa positiva, propulsiva, laddove invece un detenuto che continua a sentirsi delinquente nei confronti dei figli esercita un'azione che in definitiva aumenta il degrado sociale. Quindi è una cosa economica, non una cosa di amore, è una cosa, sì, economica.
1: Devi sapere, Paolo, che il professor Aparo, che lavora da moltissimi anni al carcere di massima sicurezza di Opera, ma non solo, perché lavora anche a Bollata, San Vittore, al Beccaria, insomma, insiste molto su questa dimensione.
2: Sono molto d'accordo.
1: Ecco, aspetta.
2: Sono molto d'accordo. Scusa.
1: Volevo farti sentire anche quello a proposito di quello che ha detto del Mastro e del rapporto che tu, perché poi io che lavoro anche nel mondo della politica so perfettamente che il politico, quando è a favore di telecamera, dice una cosa, quando la telecamera non c'è più cambia anche il proprio modo di comunicare, no? Quindi del Mastro davanti alla telecamera ha detto: non facciamo respirare i detenuti, però davanti ai detenuti e davanti a voi invece ha detto un'altra cosa. Questo mi sembra significativo. C'è consapevolezza che l'idea della repressione in carcere non serve se vogliamo recuperare i detenuti. Però dammi un attimo, che volevo sentire su questo chi si occupa proprio di questi temi all'interno del carcere.
3: Sì, io sono assolutamente d'accordo con quello che stava dicendo Aparo prima. Cioè, io credo che il vero problema è che quando si parla di pena e di carcere si parla in soli due modi: o la pena dura, la pena molto lunga, buttare le chiavi, o l'approccio filantropico e assistenzialistico. Il tema invece della pena: la pena deve essere solo una cosa, utile, efficace, economica. Il tema della pena utile, secondo me, non è invece presente. Perché? Perché non si pensa che possa esserlo. Quindi, come esattamente diceva lui, io infatti devo dire, quando mi sento dire: ma allora voi state dalla parte di... Io sinceramente mi sento proprio tutti i giorni di operare per la sicurezza sociale, mia e di tutti gli altri. Quindi il senso è proprio quello. Cioè, io spesso faccio questo esempio: se è vero che dagli ultimi dati la recidiva di coloro che scontano tutta la pena fino alla fine in carcere è attorno a 68-70, il dato non è certo, e invece quelli che iniziano a fare attività dentro, iniziano a, come dire, uscire con una preparazione e in modo graduale, si arriva attorno al 12-15%, è come se noi avessimo un ospedale che su 100 interventi chirurgici ne sbaglia 70, tutti avremo una, come dire,
1: una rivolta sociale.
3: Certo. Invece, quando uno sente questi temi sul carcere, proprio perché è la pancia che parla e non è invece un calcolo, okay? Non è invece una questione lungimirante e matematica, invece nessuno dice.
1: Paolo, noi ci siamo incrociati in una trasmissione con l'APO proprio su questo tema, su questi dati che tu avevi fornito. Vuoi darmi tu una sintesi di quello che hai appena sentito, sia dal professor Aparo che dal dottor Bezzi?
2: Sì, anche questi sono dati, per quanto difficili da leggere nella loro puntualità, però abbastanza condivisi. Cioè, dal 70%, forse 72%, di recidiva, detenuti impiegati in mansioni, lavori, formazione, in realtà poi manifestano una recidiva del 2-3%. Quindi questo dovrebbe essere sufficientemente chiaro ed efficace a convincerci che bisogna investire in quella direzione. E perdonami, Max, io veramente oggi sono contentissimo di aver sentito queste cose, perché per me sono ossigeno, perché provo anche attraverso social bizzarri come TikTok, che forse non sono gli strumenti che uno pensa subito più efficaci per raccontare questo universo. In realtà l'obiettivo è quasi esclusivamente questo, cioè quello di far capire che occuparsi di carcere non ha niente a che fare con la bontà dell'individuo, ma è un'analisi lucida, economica, forse addirittura egoistica, perché un carcere che funziona è un carcere che trasforma le nostre città in città più sicure, ed è un carcere che ci costa meno soldi, quindi ci fa risparmiare

0: in tasse. Quindi non bisogna essere buoni per occuparsi di carcere, basta essere, diciamo, lucidi e consapevoli.
1: Io aggiungerei una cosa semplice e precisa: i detenuti hanno il vizio di fare figli, e per giunta di fare figli quando sono molto giovani. Questi figli crescono in un modo, se i detenuti vengono guidati, seguiti, accuditi nella loro emancipazione. Crescono in un modo completamente diverso se il detenuto viene, diciamo così, tra virgolette, autorizzato a rimanere dentro la nicchia del suo rancore. Questo concetto dei figli è rilevantissimo. È rilevantissimo dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'emancipazione sociale. Però io voglio sottolineare soprattutto il punto di vista economico, perché se parlo di emancipazione qualcuno si può convincere che sono buono. Mai sia, diceva mia mamma. No, non bontà, economia.
2: Allora, a proposito di economia, chiedo al nostro regista, tu rimani lì Paolo, perché voglio coinvolgerti ancora un minuto su un altro tema, quello della droga. Peter, possiamo mettere su per cortesia il pezzo musicale Brown Sugar degli Rolling Stones? Un minutino e poi andiamo alla domanda.

0: Allora, perché ho voluto far sentire questa canzone? Perché Brown Sugar è un inno che i Rolling Stones hanno fatto all'uso della marijuana, no? Ora, a Bollate entrano moltissimi giovani, moltissime scolaresche che possono poi visitare il carcere, no? E naturalmente questo ha sicuramente un ruolo, il portare i giovani accanto a conoscere il carcere, però dentro il carcere, ma spesso anche fuori dal carcere, il rapporto con la droga è una delle concause che porta poi molte delle persone che vengono arrestate a diventare detenute perché commettono reati a seguito della droga. Ora, i Rolling Stones, ma penso a casa nostra Vasco Rossi, hanno sempre detto: in realtà noi non abbiamo inneggiato la droga, noi abbiamo raccontato il disagio della droga. Vasco Rossi ha sempre detto: io non sono mai stato un fautore della droga, io ho denunciato il disagio che porta i giovani a farsi le pere, a prendere le sostanze stupefacenti. Quindi io sono stato un narratore di un disagio. Ecco, domando a voi, innanzitutto a te Yuri e poi anche a Bezzi e a Paolo, quanto grande è il peso del contatto con le sostanze stupefacenti per arrivare poi a essere arrestati? Quanto pesa la droga dentro il sistema carcere?
1: Allora, nella devianza la droga pesa, a mio giudizio, in questo senso, nel senso che la droga appaga in senso immediato delle istanze che in linea generale sono le istanze dell'uomo a raggiungere dei propri obiettivi. La droga, purtroppo, permette di illudersi che l'obiettivo può essere raggiunto più facilmente. Dunque, io attribuisco alla droga, quale che sia, questa caratteristica, cioè la caratteristica di illudere la persona di avere già in mano qualcosa che invece per essere raggiunto richiede lavoro, relazione, rapporto con una guida che abbia la tua stima e che guidi la persona verso la propria affermazione e la propria emancipazione.
2: Bezzi, totalmente d'accordo, è il mezzo più semplice per raggiungere quel, tra virgolette, benessere, benessere fittizio, estremamente fittizio. Il vero problema sul quale ci interroghiamo molto è che alla base quali sono, cioè è vero che ci sono queste istanze, ma quindi se l'usare droga è in qualche modo compensativo, vuol dire che si parte da uno stato di disagio. E invece devo dire che nella narrazione di chi usa droga è raro che si usino queste parole tipo stavo male, ero, so, depresso, avevo pensieri di no. L'idea è proprio quella che in modo immediato raggiungo questo, insomma, stato, che è profondamente illusorio. Peraltro aggiungerei illusorio esattamente come commettere reati. In questo sono due strade parallele, secondo me.
1: Paolo. Certo, come commettere reati, come il gioco d'azzardo. Cioè, sì. La droga è una eccitazione. Se mi consenti, certo, aggiungo questo. La droga alle volte dà una sensazione di pace, di beatitudine, che confina con l'imbecillità, insomma. Altre volte, molte altre volte, dà un senso di eccitazione che dispensa completamente dall'esigenza di lavorare per raggiungere la meta, perché l'eccitazione è un po' come dire: io sono pieno, sono che ho già raggiunto la vetta, non ho bisogno di fare altro.
0: Paolo, domando anche a te: secondo te quanto conta il fenomeno droga nel mondo della devianza, tenuto conto che il professore diceva si diventa imbecilli? La parola imbecille deriva dal latino sine baculo, cioè senza potere, no? E quindi è una spesso questi ragazzi che poi usano le droghe perché non si sentono riconosciuti nel loro essere come persone e accedono alla devianza per una fragilità psicologica. Sei d'accordo?
3: Sì, questo è un passaggio fondamentale, molto tecnico, che non tutti, ovviamente, chi fa altri lavori è tenuto a conoscere, ma spesso si vede a me non piace il termine droga, che vuol dire tutto e niente, diciamo la sostanza, che sono alcune sostanze, diciamo che l'abuso di sostanze spesso viene percepito come il problema, è in realtà il sintomo di qualcosa che c'è dietro, che dovremmo indagare e capire, perché finché ci concentriamo soltanto sul sintomo, purtroppo saremo sempre al punto di partenza. Per quanto riguarda il tema delle carceri, un approccio molto radicale su questo, nel senso che noi abbiamo le carceri piene di tossicodipendenti che hanno commesso reati proprio per la loro condizione di tossicodipendente. Queste persone andrebbero curate e non arrestate, risparmieremmo denaro anche in questo senso e potremmo agire, diciamo, degli interventi di recupero molto più efficaci in strutture più attrezzate con degli operatori più specializzati. Questo è un grande errore che commettiamo ogni giorno.
0: Paolo, grazie, ti ringrazio per la tua presenza qui questa sera, grazie molte. Adesso noi andiamo un attimo in pubblicità.
4: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne qualche piovasco a carattere irregolare potrà verificarsi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani l'avvicinamento di una perturbazione al nostro paese provocherà un ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord e sulle centrali tirreniche. Minime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Rieccoci di nuovo in studio. Beh, insomma, abbiamo già affrontato molti argomenti questa sera con il professor Iuri Aparo e con il dottor Roberto Bezzi, funzionario del Ministero di Giustizia. Allora, ripartirei da qui. Bollate ha la fama di essere in Italia l'istituto più avanzato, quello più simile alle carceri del nord Europa. Sulla base di quali criteri è organizzato il carcere di Bollate? In cosa è diverso, se lo è, da gran parte degli altri istituti penitenziari italiani? Bezzi.
6: Domanda complessa, anche perché quando è stato aperto i numeri erano estremamente diversi. Io ricordo quando sono arrivato più o meno c'erano 500 detenuti, oggi siamo a 1650, ma credo, e devo dire allora, eravamo uno dei pochi istituti che adottava quello che veniva chiamato regime aperto, che vuol dire semplicemente che le camere vengono aperte, che una persona si può muovere per fare attività e che non viene accompagnata, bensì autorizzata. Io credo che il nostro grande sforzo sia stato allora come oggi immaginarci una giornata il più simile possibile a quella che uno vive fuori, con tutti i vincoli e tutti i limiti che il carcere dà, ovviamente. Credo questo, il cercare di riempire il più possibile il tempo, ma non in modo casuale, cioè sempre pensando a quella questione della pena utile, quindi cosa potrebbe servire, cosa potrebbe portare alcune persone a, mettiamola così, fare uno switch mentale per cui uno si immagina che era una roba, poi diventa un'altra, poi diventa un'altra ancora. Ecco, questa è l'altra grande cosa, quindi riempire un tempo in modo utile, lavoro, studio, ma alla base credo che però la vera, come dire, mi viene da dire, non dico unicità, ma insomma la peculiarità stia nella relazione che tra le parti c'è.
5: Aggiungerei che a questa peculiarità, quella della relazione, dell'entrare in rapporto con l'altro da sé, c'è l'elemento della cultura, della formazione, del lavoro, dello studio, dell'arte. Mi è capitato ad opera, per esempio, di vedere un laboratorio di liuteria, addirittura laboratori di lingue, il teatro. Ecco, credo che, se non sbaglio, a Bollate si faceva anche ipoterapia.
6: Avevamo un maneggio che poi abbiamo dovuto chiudere per tutta una questione, sì, che in realtà però era più utile per formare maniscalchi e artieri, quindi era più una preparazione professionale. Sì, sicuramente cultura tanta, però quello che vuol dire io è che se tu hai tutti questi ingredienti, è esattamente come quando prepari una torta, prepari un pasto, non sai di fatto metterli insieme, il rischio che siano tante singole, monadi, che non sono unite tra loro. Ed ecco perché dicevo prima di questa relazione che parte dal rispetto e dal riconoscimento dell'altro come una persona adulta.
5: Ecco, il riconoscimento dell'altro. Chiedo al nostro regista, Peter Bescapè, se, Peter, mi puoi mandare per cortesia il contributo preso da un film, Un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con il protagonista, il grande Gianmaria Volontè. Un minuto, vi faccio sentire questo breve monologo perché, questo monologo descrive esattamente l'opposto di quello che avete appena detto voi.
7: I giovani che scrivono sui muri, giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti, tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che si vorrebbe, Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria!
8: Quel pace è andato alla sessione omicidi.
9: Con chi parla?
8: Con Mangani.
7: I nostri giovani colleghi devono tornare a scuola. Nelle università, nelle fabbriche devono entrare e si facciano crescere la barba, i capelli. Indossino tute sporche di grasso. Noi dobbiamo sapere tutto, dobbiamo controllare tutto, servendosi anche dei nostri figli, se necessario.
5: Noi dobbiamo controllare tutto. È l'idea, no, della... Non so, mi tornano in mente i servizi segreti della Bulgaria piuttosto che della Russia. Ecco, cioè voglio dire, l'idea che ciò che serve per garantire la sicurezza, che ha come sottostante sempre la paura, che deve essere alimentata, è la repressione e il controllo. È un po' il cliché, l'aria che si respira oggi, professore.
10: E anche l'aria che si respira oggi, per quanto mi riguarda, da anni batto invece sulla risorsa della creatività. Dal mio punto di vista, ed è quello che cerco di attuare, la creatività, che in misura diversa è presente in ogni essere umano, è a mio giudizio la risorsa sulla quale la nostra società dovrebbe investire, e torno a quanto dicevo prima, perché investire sulla creatività e dunque creare ambienti dove la creatività del singolo possa giocare, possa essere esercitata, è un modo per risparmiare soldi, per risparmiare dolore, per risparmiare ferite alla collettività.
5: Oggi il professore è molto economista. Dottor Bezzi, le faccio invece un'altra domanda sul ruolo dei giovani, no? Perché noi nelle scorse settimane, dopo il referendum, abbiamo sentito una serie di commenti che hanno detto che i giovani sono stati determinanti nella vittoria del no, perché hanno espresso una loro contrarietà ad una ad un'aria che si respira un po' nel nostro paese e che in qualche modo potrebbe essere anche la conseguenza di chi, come penso al ministro della cultura, al ministro della istruzione Valditara, che ha detto insomma i ragazzi per essere educati devono essere un po' umiliati, se non sono un po' umiliati non imparano, non crescono. Allora le domando, questo tipo di approccio oggi è, come dire, in parte di moda, perché l'idea della libertà eccessiva ha come timore sottostante quello della devianza, ma in realtà i giovani ci hanno detto che c'è bisogno invece di regole. In questo momento i giovani indicano, in quel caso simbolicamente, nella tutela della Costituzione, la necessità di avere un quadro normativo solido, ma indicano anche una figura di riferimento. È quello che qui hanno detto molti detenuti. Noi sentiamo, io come detenuto sento il bisogno, ci ha detto ancora recentemente Antonio Tango, di avere una persona di riferimento, e in questo caso il direttore del carcere o un educatore che mi sia vicino è fondamentale alla mia riabilitazione. I giovani ci dicono che questo è quello di cui c'è bisogno oggi, di regole, senza le quali una struttura democratica non regge.
6: Sì, chiaramente. È anche vero che però quando io penso all'educazione, alla, diciamo, libertà, immagino libertà innanzitutto dagli stereotipi, dalle semplificazioni e da tutto quello che in qualche modo potrebbe essere omologante, che è uno dei temi che potrebbero indurre anche a dei percorsi devianti. Quindi sicuramente delle guide, ma insomma, però mi chiedo, guide, in realtà i giovani sono comunque persone in una fase adulta, preadulta, posto che oggi devo dire non è che possiamo proprio, come era fino agli anni 50-60, che c'erano delle fasce di età dove ognuno aveva dei propri compiti, no? Tutto adesso è molto più, come dire,
5: complesso.
6: Dinamico, complesso, ma anche meglio forse questo. E quindi appunto mi chiedo quello, cioè il fatto che esistano degli stereotipi, che possono essere questi, che possono essere anche quelli, però cioè, chiedere regole. In realtà dovremmo concordare regole più che chiedere regole, più che stabilire, più che imporre. Io credo proprio che ci sia bisogno di questo e soprattutto educare a, come dire, al pensiero critico.
5: Mi piace molto questo concetto, professore. Roberto Bezzi, il dottor Bezzi ha appena detto bisogna concordare le regole, non imporre le regole. Le regole vanno concordate in un processo dialettico, in un processo in cui la conoscenza, la cultura, come quella che declina lui nella sua attività all'interno del carcere di Bollate, diventa un elemento costitutivo alla costruzione di una identità per chi magari ne è rimasto privo, perché ha avuto magari un'infanzia difficile ed è poi caduto nella devianza.
10: Sono d'accordo ancora una volta con Roberto Bezzi e aggiungo da parte mia che in ogni caso il mio investimento principale è sulla creatività, che non è un'affermazione che contrasta con quella che ha fatto Roberto, perché creatività nell'arte significa comunque tenere conto dei codici di espressione. Dunque Roberto dice concordare le regole, io sono d'accordo e da parte mia contribuisco dicendo che le regole di fatto vengono fuori nel momento stesso in cui si costruisce insieme, cioè quando si costruisce insieme la regola viene spontaneo concordarla senza che ci sia alcuno che la pone dall'alto o che la impone dall'alto. Questo quindi è il mio contributo.
5: Senta Bezzi, cosa cerca di ottenere lei dal detenuto nel rapporto che crea con lui e attraverso le attività che svolge in carcere?
6: Ottenere che diventi più libero, e per libero intendo proprio appunto insomma fisicamente, anche perché in questo devo dire che il termine educazione insieme al termine carcere è tendenzialmente un insomma ossimoro, no? Sono due cose che vanno l'una contro l'altra. Invece devo dire che in una funzione fortemente sussidiaria che il carcere ha, molti trovano durante l'esecuzione della pena, scoprono delle parti di sé, ma per una cosa molto, molto semplice, che arriva da insomma contesti ipostimolanti culturalmente, scopre di essere capace di fare una cosa, scopre che a lui piace fare una cosa. Ecco, allora io la cosa che chiedo a loro, che vorrei ottenere da loro, non tanto che facciano quello che vorrei io, ma che facciano quello che loro scoprono di voler fare, ovviamente, come dire, in ambito lecito. Ma devo dire che spesso questo però accade.
5: E questo è un tema che ormai, cari radioascoltatori, ricorre in quasi tutte le nostre trasmissioni. Il tema di questa, di Delitto e Castigo, è portare alla consapevolezza, sia per i detenuti ma anche per coloro i quali non lo sono, che disporre della propria vita significa saper disporre bene della propria libertà. E saper disporre della propria libertà, professore, è un tema che lei ha posto tantissime volte, perché è un dato, lei lo ha sottolineato spesso, anche sebbene ci sia ancora poca ricerca in questo, è un dato di fatto che la capacità di saper realmente disporre della propria libertà non è una condizione così diffusa, neppure tra coloro i quali sono liberi, che non hanno commesso reati.
10: Ovviamente sono d'accordo anche questa volta, ma adesso mi permetto di aggiungere un concetto, che è il seguente: quello che ci si deve attendere dalle persone. Il carcere, che è caratterizzato storicamente da una funzione che è quella del chiudere, il carcere non è il luogo in cui l'adulto o colui che detiene la persona detenuta, non è il luogo in cui ci si attende dal detenuto qualcosa. Bollate, come diceva Roberto, è invece un posto dove si investe molto sul lavoro, ma al di là di Bollate, quello che io segnalo come elemento assolutamente centrale è che dal detenuto e dallo studente ci si deve attendere qualcosa, non dargli delle regole, ma attendersi. Invece il carcere, come io so da quasi 50 anni di esperienza, è un posto dove dal detenuto, a maggior ragione quando ha delle pene lunghe, non ci si attende nulla, No, non ci si attende. Dal detenuto si vuole semplicemente che non disturbi. Invece l'essere umano si è messo nella condizione che l'unica cosa che ci si attende da lui è che non disturbi, inevitabilmente diventa non un ribelle nel senso dello scienziato, ma un ribelle nel senso distruttivo.
5: Guardi, lei mi casca perfettamente su un tema che volevo trattare, che è quello del concetto della riabilitazione nel lungo periodo, e prendo spunto, lo chiedo nel frattempo al nostro regista Peter, da un brano tratto dal film Le ali della libertà, che abbiamo già proposto qualche mese fa, quando il protagonista Morgan Freeman, Red, dopo 40 anni di carcere viene chiamato ad una valutazione sulla sua possibile riabilitazione e quindi al suo reinserimento sociale. Sono due minuti, ma vale la pena ascoltarli e poi voglio il vostro parere.
9: Dopo 40 anni si sente riabilitato?
11: Riabilitato? Dunque, mi lasci pensare. A dire il vero, non so cosa significa questa parola.
9: Beh, vuol dire essere pronti a rientrare nella società e contribuire.
11: Lo so cosa significa per lei, figliolo. Ma per me è solo una parola vuota. Una parola inventata dai politici. In modo che un giovane come lei possa indossare un vestito o la cravatta e avere un lavoro. Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?
9: Sì, certo.
11: Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo com'ero allora. Un giovane, stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui. Vorrei cercare di farlo ragionare. Spiegargli come stanno le cose. Ma non posso. Quel ragazzo se n'è andato da tanto. E questo vecchio è tutto quello che rimane. E nessuno può farci niente. Riabilitato? Non significa un cazzo. Quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scartoffie, figliolo, e non mi faccia perdere altro tempo. Perché a dirla la verità, non me ne frega niente.
5: Allora, è secondo me un monologo stupendo. Vi domando, quali sono quindi i comportamenti, le risposte del recluso che danno fiducia che la persona sia stata positivamente orientata, che possa fare buon uso delle misure alternative alla detenzione? Perché qui tocchiamo un tema che è sociale, politico, economico, morale, perché molto spesso, voi lo sapete meglio di me, si addebita a figure come voi la responsabilità di aver fatto uscire delle persone che poi tornano a delinquere, per cui si dice, avete visto, dovrebbero stare in carcere. Ma perché spesso non si racconta però di quelli che invece hanno seguito un percorso come quello del protagonista del film, che dopo 40 anni dice il mio cambiamento è stato funzionale al fatto che sono diventato cosciente di quello che ho fatto e ho anche consapevolezza che purtroppo quel ragazzo che sono stato ha ucciso e non posso più purtroppo evitare quell'omicidio di cui mi pento tutti i giorni. Bezzi.
6: Innanzitutto è fondamentale, soprattutto per le pene molto lunghe, sto pensando a noi che abbiamo circa 70 persone condannate all'ergastolo. Beh, capite anche come uno vive quegli anni, innanzitutto. Per cui la primissima cosa è la, come dire, tra virgolette, qualità, cioè l'idea di cosa il carcere offre ad una persona che ha una prospettiva così lunga di pena. Rispetto a quelli che possiamo chiamare indicatori, devo dire che io non credo tanto nel comportamento palese, diciamo, non so come dire, perché in carcere in realtà c'è una specie di gioco delle parti molto sano, io dico sempre, cioè quando noi andavamo a scuola ed eravamo interrogati, cercavamo di fare capire che avevamo studiato. Non mi sembra molto logico, ok? Quando uno supera un concorso, hai di fronte a te qualcuno che valuta e quindi che cosa farai? Cercherai di far capire che. Quindi se loro vogliono fare capire a noi che sono bravi, belli e buoni, è una cosa totalmente normale, ma è un po' al di là, cioè l'idea secondo me di capire quanto abbiano sviluppato in un luogo sicuramente avverso quelle competenze trasversali, al di là di essere bravissimi a maneggiare un certo oggetto, a essere bravissimi tecnici, avere una laurea, cioè quanto io colgo questa capacità quindi del relazionale in primis e due anche capacità a volte anche di dire di no. anche a noi. Cioè, nel senso che io temo molto che le condotte estremamente adesive siano segnale di scarsa criticità, e spesso sono questi i meccanismi che portano ragazzi giovani a entrare in contesti criminali.
5: Professore, come...
10: Ma io da parte mia dico che colui che commette reati è una persona che è stato indotto dalla vita a tentare di autofondarsi. Come ho detto in altre occasioni precedenti, colui che commette reati è una persona che ha nel rancore una specie di carta di credito che può inserire in qualsiasi bancomat, e questa carta non si estingue mai. Detto questo, la materia di cui sto parlando è questo tentativo di autofondarsi, per cui dal mio punto di vista il detenuto che è, diciamo così, sulla strada della emancipazione è un detenuto che in relazione a un obiettivo che ci si è prefisso, che è stato concordato, ti fa sentire, te che sei psicologo, educatore o comunque un operatore, ti fa sentire che lui sta gradualmente cominciando a rendersi indipendente da questo bisogno di autofondarsi, cioè da questo bisogno di essere il padre di se stesso, perché comunque in chi commette reati sotto sotto c'è sempre, sempre una contestazione dell'autorità, che non è soltanto contestazione nel senso della rivoluzione, ma è che la autorità non merita rispetto. Dunque, se l'operatore coglie che in relazione all'obiettivo che è stato definito insieme, la persona sta cominciando a rinunciare a questo delirio dell'autofondazione, allora questo è un segnale. Intendiamoci, non è che con questo abbiamo risolto, ma è un indizio del cammino che la persona sta percorrendo.
5: Betsy, senta, se lei avesse la possibilità di organizzare e far funzionare il carcere secondo i suoi criteri, quali strumenti, quali iniziative adotterebbe per il recupero del condannato?
6: Ma se devo dare una risposta pragmatica, devo anche pensare a quelli che sono i limiti oggettivi. Non è che potrei fare una roba completamente diversa da ciò che faccio. Io già credo che dare valore a ciò che faccio io tutti i giorni, con tutti i miei colleghi, con tutto lo, insomma, staff, per me è già una grande cosa. Ma guardi, non tanto per quello che noi facciamo in termini, ripeto, di organizzare, ma per come. Io sottolineo questa cosa. Se noi avessimo un carcere con degli spazi perfettamente adatti, con dei numeri giusti, con tutti i servizi possibili, e non ci fosse quella relazione umana che per molte delle persone recluse è un dilemma disorientante. Qualcheduno che fa delle cose senza chiederti niente in cambio. Già è scoprire una trasgressione immensa in ambiti in cui in genere si fanno delle cose per un guadagno. E poi qualcheduno che ti guarda, secondo me, che è l'altro grande, punto di forza, che lavora con te su un pezzetto della tua vita che è il tuo reato. Ma una frase che io dico sempre quando mi trovo in ambiti pubblici: ricordiamoci che il reato è una parte e la persona è il tutto, mentre noi tendiamo a usare la figura retorica della sineddoche sempre qualora c'è una persona davanti a noi. Più il reato è, per quanto riguarda noi, come dire, esorbitante, più copre l'intera persona. Ecco, questi sono due elementi che, ripeto, al di là dell'organizzazione, senza questi potremmo avere prigioni d'oro, ma sarebbero inutili.
5: Allora chiedo a Peter. Peter, mi metti come sottofondo, io continuo a parlare con i miei ospiti, ma mi metti come sottofondo People Got the Power di Patti Smith, perché questa canzone che dice che è la gente che prende il potere, tu prendi il potere di se stesso, il controllo di te stesso nel momento in cui tu diventi consapevole. Allora dico a Betsy, cosa dire a un ragazzo che muove i suoi primi passi nella devianza? Come parlargli? E al prof, poi chiedo dopo, siccome ciascuno di noi può parlare anche al ragazzo che è stato, al bambino che è stato, c'è un modo per potergli parlare? C'è un modo con cui un detenuto sessantenne può parlare al bambino che è stato? Prof, Bezzi, prima lei.
6: Ma semplicemente chiederei di capire quali pensa che siano i suoi punti di forza, quali sono le sue competenze e anche quali sono le cose che vuole lui, che non qualcun altro impone a lui. Già questi due elementi, capire cosa uno vuole al di là di quello che il mio contesto si immagina, perché poi il vero problema di molte storie che noi vediamo è che sembra anche sin dalle prime pagine che siano con un finale già scritto. Cosa vorresti? E due, in cosa pensi di essere efficace? Quali sono le tue competenze? Questo è un ragionamento così tanto banale che è estremamente difficile fare, soprattutto in alcuni contesti.
5: A lei la chiusura, prof.
10: Da parte mia, allora, so che ci sono tantissime, oramai ci sono numerosissime iniziative che portano i detenuti nelle scuole per parlare di sé, ok? Una cosa che sottolineo moltissimo col gruppo della trasgressione è che i detenuti, categoricamente vietato che dicano ai ragazzi: non devi commettere reati perché diversamente finirai come me. Questo è un concetto che è tanto diffuso quanto da me rigettato. Non voglio che i detenuti minaccino i ragazzi dicendo loro che se violano le regole eccetera eccetera finiscono in galera. Dal mio punto di vista il detenuto deve parlare di quello che sta guadagnando oggi attraverso il lavoro, attraverso la relazione, attraverso quello che oggi riesce a provare e che prima non provava perché era coperto dalla eccitazione di cui si parlava prima, cioè quella condizione per cui tutto viene offuscato in una nebbia generale, a partire dalla convinzione che ha raggiunto la vetta.
5: Allora, vi ricordo che andremo in onda in replica domani, ci risentiremo poi sabato prossimo alle ore 19, www.giornaleradio.fm, www.vocidalponte.it. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione.
4: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
12: Giornale Radio.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Io sono questa musica, con Chicco Testa e Nicola Angelozzi. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
1: È la musica ribelle.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi e sono sempre accompagnata dal fantastico, unico, inimitabile Chicco Testa.
3: E io ripeto la domanda che ti ho fatto altre volte: cosa mi stai per chiedere, Nicola? Perché tutte queste lodi, secondo me, sono il preludio di una richiesta.
2: Perché ormai le persone non sono abituate alla gentilezza, capito? Alla carineria. E invece io sono l'ultima delle gentili.
3: Tu sai che io sono molto contento di fare questa trasmissione con te. Che peraltro io ho ideato il programma, ma lei ha trovato il titolo, che Io sono questa musica, un titolino, diciamo, che vale la pena.
2: Tu lo sai che oggi abbiamo un artista che ha saputo e che sa attraversare mondi diversi.
3: È una sorpresa.
2: È una cosa, una sorpresa.
3: Questo artista è una sorpresa, ha detto tu sai che o non sai che.
2: No, tu sai che.
3: Ah sì,
2: tu
3: certo lo che lo so, è qui davanti
2: e
3: a me.
2: Tu lo conosci. È un artista che sa, e lo sto raccontando pure a chi non è
3: certo.
2: Chi sta ascoltando, perché lo sai, dobbiamo presentare i nostri ospiti. Sa attraversare mondi diversi, teatro, cinema, fino ai social, seguitissimo, conquista milioni di persone con il suo stile ironico e soprattutto umano, che è molto difficile oggi. È un attore, uno sceneggiatore, regista. I suoi video sono diventati dei veri e propri cult, con più di 20 milioni di visualizzazioni. Il suo percorso parte dal teatro, dove è stato protagonista di spettacoli come Oh! Il suo primo one man show, e più recentemente con The Realizzato, oltre a lavori come Compagni di scuola, L'amore è una sostanza stupefacente, al cinema anche con Giulia e gli ospiti. Do il benvenuto a Leonardo Bocci.
4: Oela, ciao a tutti, ciao, grazie dell'invito. Grazie dell'invito, è un piacere stare, un onore e un piacere.
3: Un altro romano doc,
4: sì,
3: credo.
4: Sì, non so se si sente. Se si
3: nato a Roma.
4: Nato a Roma, famiglia romana. Da generazioni, poi qua in questa splendida cornice dove siamo è stupendo.
3: C'è una pista di tetti romani che sono una cosa magnifica.
2: Oggi ti voglio fare subito una domanda.
4: Vai.
2: Ci farai ridere?
4: Ma guarda, io nella vita in realtà sono triste, però sono più profondo.
3: Ti faccio io una domanda più seria.
4: Vai.
3: Tu che rapporto hai con la musica?
4: Ma con la musica è molto bello perché sono una persona a cui piace tutto. Cioè non sono un tipo, sai, di quelli, no?
3: Fanatici.
4: Sì, un po' fanatici della musica. Io no, io mi ascolto tutto. Dipende dal momento in cui che vivo in quel periodo, però mi piace di tutto. Poi io, diciamo che prima cantavo anche ai matrimoni. Quando ero più giovane cantavo ai matrimoni, facevo il DJ, quindi con la musica c'ho un bel rapporto. Diciamo che ne ho cantate parecchie, quindi... diciamo, ne conosco
3: anche qualche strumento.
4: Purtroppo no, è sempre stato il mio tallone d'Achille. Però magari, che ne so, magari prima
3: tempo.
4: O poi c'è sempre c'è tempo.
2: Stiamo parlando di periodi, e per parlare di periodi non c'è canzone migliore come quella di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita.

0: Senti Leonardo, ma di solito questa è una canzone che mettono i sessantenni,
1: perché
0: diciamo. L'hanno messa molta dei nostri ospiti, no? Che è la canzone della nostalgia, no? Tu sei giovane, no?
1: Io mi sento vecchio.
0: Beh, i migliori anni della nostra vita ancora li devi vivere tu.
1: Ma non lo so, per me ogni anno potrebbe essere il migliore anno della mia vita, non lo sappiamo, quindi.
0: Perché l'hai scelta?
1: Perché questo mi ricorda molto quando facevo piano bar e cantavo nei matrimoni, come vi dicevo, e questa diciamo che è una delle canzoni più gettonate, quindi mi ricorda un po' quel periodo. Poi ho avuto anche papà che faceva piano bar, e questo un po', questa canzone un po' mi lega alla famiglia, no? Ai bei tempi di quando ero piccolo, quindi ascoltavo spesso questa canzone. Renato Zero, diciamo che è probabilmente il cantante più ascoltato nella mia famiglia, no? E quindi Renato Zero mi ricorda dei bei momenti passati da piccolo. Era un sorcino, i miei genitori erano sorcini, andavano sempre ai concerti. Adesso un po' non ci vanno più, però insomma.
2: Non ci vai?
1: Renato Zero, una volta forse ho visto, sì.
0: Senti un po', ma com'è cantare i matrimoni?
1: Allora, cantare matrimoni è stancante. No, nel senso no,
2: perché quando vengono
1: cantare. da solo.
2: Vengono basi, da te e ti dicono: ma me la metti questa, me la canti questa.
1: Con le basi, è una responsabilità. Ecco, una responsabilità, perché comunque. Sai, comunque stai celebrando il giorno più importante della loro vita, no? Quindi
2: potrebbe darsi, perché
1: potrebbe darsi, potrebbe
0: poi ti capita gente di tutti i tipi,
1: no? Voglia, e quindi non sai mai come porti, però diciamo che sono aiutato un po', ero aiutato un po' dalla scaletta che mi mandavano prima, però non sai mai se canto bene, canto male, gli piace o non gli piace, pensavo un'altra cosa, però diciamo che è sempre andata bene, non si sono mai
0: pagano lamentate. Bene
1: pagavano benissimo, soprattutto, vabbè, non parliamo di
2: queste
1: cose. Però pagavano bene. No, diciamo che da giovane è un lavoro che consiglio certo, a tutti i giovani.
0: Pagavano bene, però ci pagavi sopra un sacco di tasse.
1: Certo, il borderò, le cose, la si ha.
2: Continuiamo con Alex Baroni, cambiare.
1: Vai.

0: Questa era Cambiare di Alex Baroni. E io voglio fare una domanda a Leonardo. Quando è che nella tua carriera hai vissuto veramente un cambiamento e ti sei anche sentito un po' più sicuro di te, no? Quando uno dice adesso forse sono qualcuno, ce l'ho fatta, sono qualcuno. Hai fatto proprio quello switch di non sentirti mai.
1: Sì,
0: no?
1: sì, che devi arrivare. Sempre, uno deve sempre arrivare. Ho la strada ancora,
0: certo,
1: che c'ho da fare.
0: Però,
1: diciamo, ecco, come parlavamo prima fuori onda, quando ho avuto io ho sofferto un po' di attacchi di panico, di ansia, insomma, in passato. E quindi mi sono messo in gioco, pur di superare questo periodo un po' brutto che ci ho avuto, mi sono messo in gioco, ho detto faccio quello che voglio fare nella vita. E all'epoca ero fidanzato, facevo il ragioniere, contabilità, insomma non ero soddisfatto della mia vita, parlo di 22 anni, 23.
2: Non ti vedo come ragioniere.
1: No, assolutamente no. E poi diciamo che ho avuto questa derealizzazione e questo attacco di ansia forte che si chiama realizzazione, e ho iniziato a mettermi in gioco, ho iniziato a fare video sul web, e diciamo che poi
0: hai avuto le tue risposte,
1: il
0: no?
1: Ce l'ho fatta, è arrivato quando abbiamo fatto insieme a Lorenzo Tiberia, all'epoca eravamo gli Actual, le differenze tra Roma Nord e Roma Sud, quei video lì io dal giorno alla notte ero diventato come Francesco Totti a Roma.
0: E lo sei ancora?
1: Ma ormai sì, no. Dai. Però all'epoca mi ricordo andavo in giro e l'entusiasmo era tanto, insomma, mi riconoscevano. Poi ecco, io dico sempre: il bello di questo lavoro è il fatto che quando ti riconoscono vuol dire che ancora stai sulla cresta dell'onda.
0: Sì,
1: magari non
0: ti
1: riconoscono più, magari un po' qualcosa devi far meglio. Quindi sicuramente il momento in cui mi fermavano per strada, ho detto forse.
2: Io conosco alcuni personaggi molto famosi.
1: Certo,
2: no?
1: immagino.
2: Per esempio, per dirti, più famoso di tutti, io sono il padrino del figlio di Gigi Buffon, no?
1: Ah, ok.
2: Che poi quando andavano in giro insieme lui e Ilaria D'Amico, mm-hmm, era un toro. Io per fare 100 metri allo stadio una volta all'Olimpico con Ilaria D'Amico,
1: sì,
2: ci ho messo mezz'ora, per ogni minuto si fermavano il selfie, l'autografo, eccetera. E Gigi spesso non poteva uscire di casa quando era portiere della Juve, della nazionale, cioè. E io dicevo che palle, e lui mi rispondeva sempre: quando non me li chiederanno più sarà peggio,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, è vero, perché senti che comunque sei un po' passato di moda.
2: Ma questa canzone perché l'hai messa?
1: Questa canzone perché è la mia preferita. Questa è la mia preferita, e diciamo Cambiare, al di là appunto del testo della canzone, che vabbè, Alex Baroni, numero uno assoluto, fosse ancora vivo sarebbe ovviamente il più bravo di tutti, e però
0: è
1: la canzone che ascoltavo e che ascolto ancora nei momenti, sai, quando sei un po' nostalgico, vuoi cambiare la tua vita, vuoi dare un po' in là, mi fa riflettere.
2: Sei fidanzato?
1: Attualmente no, non sono fidanzato, un anno fa mi sono lasciato, però va bene così, sto bene così.
0: Continuiamo con Alex Britti, quindi facciamo felice anche Chicco con Immaturi.

0: Britti e dice lo sguardo di un bambino. Perché hai scelto questa canzone?
1: Allora, questa canzone l'ho scelta perché sono legato molto al film Immaturi di Paolo Genovese, e questa è la colonna sonora del film. E diciamo, il film mi piace molto perché io sono molto romantico in questo, e crescendo dopo i 30 anni mi è venuta tutta quella nostalgia degli anni precedenti, del crescere, della scuola, degli amici, e quindi diciamo
0: prima degli esami,
1: esatto. Quindi questa mi ricorda molto, cioè l'ascolto in macchina quando quei momenti in cui magari appunto stai crescendo, ti rendi conto un po' della vita, e ecco, mi fa riflettere sulla vita questa canzone.
0: Tu
1: sul,
0: sei proprio
1: sul
0: una
1: crescere.
0: Persona malinconica.
1: Un po' malinconico, sì, sono un po' malinconico. Ma quando uno fa ridere per lavoro, un po' nella vita poi è un po' malinconico.
2: Tanti comici sono persone tristi o malinconiche.
0: Ma magari perché avete
1: Ma mi piace a me stare un po', esatto, persone un po' molto sensibili. E mi piace però stare un po' nella malinconia, a volte ma non la malinconia triste, uno si deve deprimere,
0: no, però
1: ma nel ricordo, nel riflettere, nel pensare a che cos'è la vita, insomma si
2: anche un po' di nostalgia,
1: esatto, nostalgia ce n'ho tantissima,
2: per quando di più piccolo,
1: sì, in generale nel crescere, no, che vedi che comunque stai crescendo, i tuoi genitori stanno crescendo un po' ci penso tanto a questa cosa, soprattutto adesso che ho 36 anni.
2: Sai, mano a mano che vai avanti, sai cosa diventeranno i tuoi ricordi? Diventeranno come una di quelle vecchie soffitte dove tu hai accumulato cose, certo, per anni, e di tanto in tanto saltano fuori il vecchio disco, la biciclettina che usavi da ragazzo, un libro che avevi dimenticato. Sì.
1: No. Molto
2: la
1: bello,
2: soffitta
1: molto
2: dei
1: bello,
2: ricordi,
1: assolutamente.
0: Continuiamo con il romanticismo inaspettato
1: troppo,
0: di Leonardo
1: troppo,
0: Bocci.
1: Dai, dopo questa mi sa che c'è qualcosa un po' più divertente.
2: Questa la cantavo
0: Gino
2: anch'io.
0: Paoli, una lunga storia d'amore.

0: Questa era una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Hai mai vissuto una lunga storia d'amore?
1: Beh, sì.
2: Cioè, quanto lunga, cosa vuol dire? Più di tre mesi?
1: Stato no, io sono fidanzato. Ma io ho avuto tre fidanzamenti nella mia vita. Il primo è durato 9 anni,
2: ostra,
1: dai 16 ai 25. Poi c'è avuto un altro da 1 anno e mezzo e l'ultimo da 2 anni e mezzo.
0: E quello è quello che ti ha distrutto di più?
1: Ma ha distrutto nessuno, perché
0: sei
1: perché...
0: tu quello che distrutto.
1: No, assolutamente.
2: Sei rimasto amico delle tue ex?
1: Diciamo di sì, non le sento spessissimo, però se le vedo e se le sento non c'è quel rapporto di rancore, insomma.
2: Sai che si dice che questa canzone Gino Paoli l'avesse scritta dedicandola a Stefania Sandrelli,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Gino Paoli conosco bene, siamo stati anche colleghi, più sono stato in Parlamento un certo periodo e lui era stato eletto in Parlamento, no? E avevamo una cosa in comune, che fumavamo molto.
1: Sì.
2: E l'ho scoperto, cioè lui è un uomo, è stato un grande tombeur de femme, con delle donne bellissime, sì, come Stefania Sandrelli, Ornella Vanoni, eccetera, eccetera. E però in questa canzone c'è un po' la sorpresa, perché diciamo lui non era un Adone, no?
1: Certo,
2: e Stefania Sandrelli a 17 anni era di una bellezza strepitosa, no? C'è un po' la sorpresa, dice, ti ho visto arrivare. Come è successo che ti sei innamorata proprio
0: lì? Mi dispiace interrompermi, ma dobbiamo un attimo fermarci, ma ritorniamo subito, tra pochissimo. Io sono questa musica, Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21 e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore qualche piovasco a carattere irregolare potrà verificarsi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani l'avvicinamento di una perturbazione al nostro paese provocherà un ulteriore aumento della nuvolosità, con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord e sulle centrali tirreniche, minime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Io sono questa musica, un viaggio intimo tra note e ricordi.
7: E finalmente siamo tornati ad Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi insieme a Chicco Testa.
8: Eccomi, sono sempre qua, non sono andato via.
7: E oggi abbiamo Leonardo
8: Bocci.
9: Eccoci qua. Eccoci.
8: Pensavi che io non mi ricordassi il cognome? No.
7: Bocci, Totti, vabbè, un po'.
9: Ma Totti magari Totti, magari
8: Bocci, Bocci.
7: Ti stai divertendo?
9: Molto, moltissimo, guarda, probabilmente è una delle più belle interviste che ho fatto, perché mi piace questa cosa di parlare con le canzoni, ricordarmi delle canzoni.
8: Ma guarda, sai chi viene qua?
9: Vado via e piango per l'emozione.
8: No, ma sai che viene qua qualcuno che arriva qui un pochino tutto tirato,
9: sì,
8: no?
9: Un po'
8: in difesa, armato. Poi quando comincia a parlare della musica, la musica è
9: quello,
8: della tua vita.
9: È un
8: argomento che scioglie tutti.
9: Sì.
8: Un famoso giornalista alla fine della trasmissione ci ha detto: ma avete fatto la radiografia dell'anima.
9: Esatto, è vero, proprio così.
8: Vabbè, qual è la prossima, così? Nicole?
7: La prossima è Say You Won't Let Go, James Arthur.

0: Lego. Leonardo, raccontaci la storia di questa canzone.
1: A quale amore?
2: No. Questa in realtà. Allora, questa in realtà mi ricorda un periodo molto brutto per tutti, ma per me è stato uno dei periodi
0: il COVID. Lockdown.
2: Uno dei periodi probabilmente più felici della mia vita.
1: Sai che anche per me è andato così.
2: Perché siamo tutti rallentati, abbiamo tutto rallentato. Io su questa canzone ci avevo scritto una poesia, ho messo poi sui social, che si chiama Me Manca, era tutto quello che mi mancava della vita precedente, no, rispetto al lockdown. E quindi questa canzone.
0: Ti ricordi qualche strofa che poi.
2: No, però la trovi su YouTube. Okay, la puoi trovare su YouTube. Adesso no, vabbè, adesso sì, me la ricordo un po', però
1: tipo.
2: Un po'. Mi prendete la sprovvista, manca il mare, fa due passi sulla riva ricordarmi il senso della vita e pensa al senso della vita. E mo ci penso tutti i giorni, ma quando passa vorrei porre a cazzotti al cielo con le mani. Però me ricordo.
0: Questo è un buon motivo per andare su YouTube e cercare.
2: Esatto, cercarla su YouTube.
1: Sai, anch'io ho passato un lockdown felice perché me lo sono passato in campagna.
2: Tra l'altro
1: fu una primavera meravigliosa.
2: È vero.
1: Quindi io tutte le mattine facevo passeggiate meravigliose.
0: Ragazzi,
1: con
0: l'unica
1: altro
0: Pasquetta degli ultimi 10 anni in cui c'è stato il sole.
2: Esatto.
1: con un'altra persona che stava lì, eccetera, eccetera. Ma sai che cos'era il motivo dello star bene? È che non avevi i sensi di colpa perché non facevi.
2: Esatto.
1: Perché nessuno faceva niente, era impossibile fare.
2: Eravamo tutti uguali
1: e tutti rallentati allo stesso modo. Non c'era l'ansia, devo vedere questo, devo incontrare questo, devo trovare questo.
2: Stavamo in pausa.
0: Io benissimo
2: proprio, da solo.
0: Ma è stato proprio divertente.
1: Tre persone che hanno passato un bel lockdown.
2: Vedi.
0: Qualche volta capita. Adesso abbiamo Riccardo Cocciante con Hai un amico in me.

0: amico in me, Riccardo Cocciante. Qui nel fuori onda Leonardo ci stava facendo vedere un tatuaggio.
1: Tatuaggio? Di che tatuaggio?
2: Di Woody, di Woody, protagonista di Toy Story, doppiato, cioè la voce di Fabrizio Frizzi, il grandissimo Fabrizio Frizzi. Quindi diciamo che Toy Story è probabilmente il mio cartone animato preferito.
1: Sono d'accordo con te.
2: E mi lega molto il cartone, ma soprattutto questa canzone è una canzone che appunto mi ricorda sempre un po' l'infanzia. Gli amici,
1: finisco un nostalgico precoce, perché allora, solito la nostalgia comincia intorno ai 50. Senti, ma tu ce l'hai un amico così?
2: Sì, assolutamente.
0: Ce l'hai un amico?
2: Guarda, fortunatamente
1: un amico,
2: ce n'ho più di uno così, non tantissimo, però ecco, possono contare sulle dita di una mano.
0: Però già andiamo bene.
2: Però sì, io penso che con questa la cantiamo a volte anche insieme a dei miei amici.
0: Sì, bello,
2: in macchina magari la mettiamo, ridiamo, scherziamo. Quindi questa l'ho scelta perché mi ricorda appunto l'amicizia e gli amici veri, che più cresce e meno ce n'hai, quindi questa canzone.
1: Sì, e che poi, come qualcuno dice, che sembra un luogo comune, ma se ci pensi è vero, un uomo senza amici è veramente un uomo povero.
2: Assolutamente, sì. Ma guarda, io a volte, cioè il fatto è un anno che sono single, e a volte il fatto, quando sto da solo a casa, mi pesa un po', mi pesa un po'.
1: Questa è la cosa che imparerai con gli anni.
2: Sì, no, ma io ho fatto una convivenza nella mia vita. Però crescendo, cioè, ho sempre più voglia, paradossalmente, di stare a contatto con le persone.
1: Perché però devi convincerti anche che il migliore amico di te stesso sei tu.
2: Esattamente, quello sempre.
1: E devi stare con la tua testa.
2: Poi c'ho il cane pure, quindi. Eccolo qua, è un maremmano Labrador.
0: Volevo chiedere una cosa, perché spesso me lo chiedono, no? Mi dicono, ma tu che fai questo lavoro, ma... fanno su tutti i tuoi amici, quindi sono tutti attori, tutti giornalisti, tutti conduttori.
2: No,
0: non è vero, no?
2: No, tu non
0: frequenti gente che...
2: Guarda, attualmente, che è da poco, probabilmente uno dei miei migliori amici, che sto frequentando spesso in questo momento, diciamo che è una bella new entry, è un attore.
0: Ok.
2: Perché ci siamo conosciuti in uno spettacolo e poi ci siamo iniziati a frequentare. Però gli altri no, sono tutti architetto.
0: Perché tutti
1: sono ragazzi della tua scuola, quartiere.
0: Perché sono tutti in competizione poi,
2: con gli attori è molto difficile essere amici. È molto difficile.
0: Infatti ero proprio curiosa di sapere questa cosa.
1: Nicola, annuncia la prossima canzone, che sono curioso di sentire come pronunci il titolo.
0: Wrong on you, the lake.
1: Wrong on you.

0: New The Lake. Questa perché, Leonardo?
1: Allora, diciamo che conosco benissimo lui, Ron Gognù, è un giovane cantante e ha fatto anche Sanremo anni fa. E The Lake perché mi ricorda l'inizio di quando ho iniziato a fare video sul web.
2: Okay.
1: Diciamo che questa l'avevamo messa in un video, mi ricordo, all'epoca. E ho sempre un bel ricordo di quel momento perché, appunto, c'era il fatto di fare questo nuovo progetto con gli Actual all'epoca, appunto. Prima di fare Roma Nord e Roma Sud facevamo altri video sull'attualità proprio. E questa canzone mi ricorda quei momenti lì, quindi l'inizio del provarci a fare qualcosa.
0: Che poi tu sei stato uno dei primi a fare proprio i video così.
1: Sì,
0: perché adesso lo fanno
1: ormai
0: tutti.
1: Con TikTok, i reel,
0: esatto.
1: È inflazionatissima. Infatti, a volte ho anche difficoltà a inventarmi qualcosa. Perché...
2: Senti un po', io che sono un romano immigrato,
1: vai.
2: Perché sono del nord, però ormai sto a Roma dal 79, quindi sono più romano di te.
1: Esatto.
2: Ho passato più anni io a Roma.
1: È vero.
2: E poi tutti gli anni della maturità,
1: sì.
2: Ma questa cosa, allora, gli ascoltatori che non sono romani devono sapere che a Roma c'è questa competizione un po' finta, un po' vera, un po' oggetto di scherno, un po' oggetto di divertimento tra Roma Nord e Roma
1: e
2: Sud,
1: Roma Sud.
2: A Roma Nord vivrebbero i borghesi, i pariolini, quelli con i soldi, i macchinoni, eccetera eccetera. A Roma Sud invece i romani veri. Ma è un po' inventata questa cosa?
1: Ma diciamo che
2: c'è sempre, prima di tutto, c'è sempre stata oppure c'è una cosa recente?
1: No, c'è sempre stata, però diciamo che è più al di là dell'area geografica, secondo me è un po' un modo di vivere e di essere romano, no? Quindi puoi essere anche di Garbatella ma fare il fricchettone, come si dice, o puoi essere appunto dei Parioli e essere un coatto pazzesco. Quindi però è uno stile di vita, cioè alcuni, io dico sempre, a Roma ci sono delle persone che odiano Roma, cioè che sono romani ma vorrebbero vivere in un'altra città, e quindi questi magari sono un po' quelli che vorrebbero magari elevare un po' Roma, elevare un po' Roma dalla sua pigrizia, dall'essere un po' sorniona, no? Però Roma è anche bella per quella. Io una volta, penso, ho vissuto un paio di mesi a Milano per lavoro.
0: Lei morì?
1: No, quando sono tornato a Roma mi sembra di stare in vacanza.
0: Certo.
1: Mi sembra, ma sia per il tempo che proprio per
2: ascoltami, io che sono la doppia nazionalità. Nato a Bergamo, ho vissuto a Milano fino ai 30 anni e poi a Roma,
1: mai,
2: no?
1: Certo.
2: E dico che il trucco è questo: quando tu vai a Milano devi fare un po' il romano, cioè dire, oh ragazzi, calmi, rilassatevi, tranquilli. Quando vieni a Roma devi fare un po' il milanese,
1: ragazzi,
2: diamoci una mossa, perché sennò qua non si tira a casa
1: niente. Ma Roma c'è proprio questa, ci vediamo alle 4:30.
0: Però, infatti, oggi quando ti ho detto puoi venire anche un po' prima,
2: però guarda, quando io sono arrivato a Roma era il settembre del 79, no? Abitavo ospite di un amico a Monti e lavoravo in Via della Vite, nel pieno centro della città. La mattina uscivo di casa e c'era il sole e camminavo sopra i fori imperiali, Fontana di Trevi, e all'ora di pranzo andavo a fare colazione, andavo a Villa Borghese, pigliavo la bicicletta e facevo dici, tutto settembre c'è stato il sole, tutto ottobre c'è stato il sole, e io pensavo, ma io qui sono in vacanza.
1: Esattamente quello che
2: hai detto tu. Anche questo ha pensato anche lei, eh?
0: Sì, anche se
2: a Catania il sole c'è,
0: Però io devo dire che per quello che, quando mi dicono ma perché ti sei trasferita a Roma, a parte la, diciamo, la parte lavorativa, io Roma non la cambierei con nessun'altra città al mondo, cioè io so che sarà la mia città per la vita, per quello che vorrei,
1: certo.
0: Ovviamente sai, non è che magari poi mi finisce
2: c'era quel newyorkese miliardario che ti voleva portare,
0: però
2: a
0: me
2: New
0: lo presenti
2: York.
0: Perché io non lo conosco,
2: hai detto che lo hai rifiutato perché volevi stare a Roma,
1: è bella,
0: però se me lo presenti magari ci faccio un pensierino, eh. Continuiamo. There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

0: There's nothing holding me back. Chico già stava per fare una domanda. Leonardo.
1: No, sì, perché il titolo della canzone dice più o meno: non c'è nulla che mi tenga attaccato all'indietro. Invece tu sei attaccatissimo all'indietro.
2: Ma guarda,
1: no?
2: Questa canzone l'ho scelta più che altro perché il mood, questo mood un po' funky, un po' così.
0: Un po' di buon umore,
2: sì,
0: vero?
2: Di buon umore. Mi ricorda l'estate. Quindi, visto che ci avviciniamo all'estate, mi ricorda un viaggio che feci.
1: Intanto saremmo contenti se arrivasse la primavera.
2: Ma quello intanto speriamo.
1: Sentivo prima una notizia del telegiornale: sono nevicate l'Italia, eccetera, eccetera. Scusa, ti ho interrotto.
2: No, ma figurati, mi ricordo una bellissima vacanza che feci a 26 anni a Mykonos.
0: Quella
2: vacanza potete immaginare com'è andata. Però un bellissimo ricordo. E mi ricordo che ascoltavamo in macchina questa canzone, la mettevamo sempre. Quindi
1: è una delle tue Madeleine. Cioè
2: sì, esattamente.
1: Il biscotto di Proust mangiando il quale lui si ricordava i tempi della nonna.
2: Guarda,
1: eccetera,
2: questa
1: eccetera.
2: Canzone, se la metto in macchina nei momenti in cui magari sono un po' così nostalgico,
1: ti ritorna quell'atmosfera di quella volta che stavi lì.
2: E mi rende felice,
1: Stavi lì, c'era anche una ragazza. C'era.
2: Ah, no, no.
1: Uno o più di uno.
0: C'erano gli amici,
2: la musica, l'alcol, il divertimento.
1: No, lui all'epoca era fidanzato.
2: E
1: ha detto alla sua fidanzata: con gli amici.
2: 26 anni ero singolissimo.
1: E la poverina ci ha anche creduto.
2: Sai forse perché? Perché è stata la mia prima vacanza da single dopo 9 anni.
0: Infatti, vedi che a Mykonos si va da single, è la base della vita. Se vuoi andare in Grecia da fidanzato, vai in altri posti, non vai a Mykonos.
2: È vero.
0: Comunque abbiamo una piccola sorpresa per te, Leonardo. Volevamo mettere.

0: Grazie Roma, hai un pensiero speciale per la tua Roma, non solo squadra di calcio, ma proprio per Roma in generale.
1: Beh, appunto, questa è una canzone che mi lega sia a Roma che alla Roma.
2: Esatto, bello è questa, sì, questa sì, duplicità.
1: Sì, assolutamente. No? Beh, per Roma ho tanti pensieri che mi legano a lei. Questa canzone, diciamo, che mi ricorda il 2001, l'ultima volta che avevo
2: scudetto.
1: Lo scudetto, col concerto 20, io avevo 11 anni e mi ricordo con mio padre in macchina, la festa dello scudetto, bei tempi. Ormai purtroppo non abbiamo più vissuti, tranne una piccola Conference League. Però sì, Roma, quando la Roma vince lo scudetto, a Roma succede un qualcosa di magico probabilmente, e auguro a tutti di vedere prima o poi, soprattutto a me stesso, rivincere lo scudetto a Roma, perché la città si trasforma.
2: Io ho visto sia quello dell'83 che quello del 2001, sempre da romano. Ho visto anche purtroppo la sconfitta contro il Liverpool
1: in Coppa dei Campioni.
2: Campioni, che lavoravo con amici romanisti che la mattina dopo non si sono presentati a lavorare. Lutto stretto.
1: Assolutamente.
2: Comunque ripeto una cosa che ho detto ad un altro nostro ospite che ha messo questa canzone: indubbiamente questo è l'inno delle squadre di calcio, il più bello di tutti.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Ma che bella puntata, grandi risate, però anche grandi pensieri,
1: momenti di riflessione
0: malinconici. Grazie Leonardo Bocci per essere stato qui con noi. Addio Sono Questa Musica, ti aspettiamo quando vuoi tornare.
1: Ma grazie a voi, grazie
0: a
1: voi.
0: Grazie.
2: Ci vediamo una di queste sere a Roma Nord o a Roma Sud?
1: Sempre Roma Sud. Roma Sud.
0: Però qui siamo in centro.
1: Siamo
0: a Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie mille, alla prossima puntata.
3: Tutti ne parlano. È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
4: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22 ed un minuto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora un buon weekend, un buon fine settimana, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, un saluto e un abbraccio a tutte voi e a tutti voi. Questo è il nostro approfondimento che ogni fine settimana ci porta per due ore in giro per l'orbita terrestre e non solo, alla scoperta delle principali curiosità scientifiche e tecnologiche della settimana. Intanto un grande saluto per un grande ritorno di Elisa Cabrini in regia, che mi fa e ci farà compagnia appunto per le prossime due ore, in cui abbiamo veramente molto di cui parlare. Intanto i grandi argomenti spaziali che ci fanno compagnia oggi: avremo di che discutere sugli ultimi tagli della NASA, che mettono nuovamente un po' in apprensione i grandi progetti delle esplorazioni spaziali. Intanto scopriremo anche il nuovo numero di Cosmo 2050 in edicola, perché siamo ormai a maggio e dunque sentiamo un pizzico di profumo d'estate, ma soprattutto del nuovo mensile in arrivo. Diversi approfondimenti legati al mondo delle aziende dell'intelligenza artificiale, andando sul settore tech, anche un bel approfondimento su Marte e una chiusura dedicata a un grande dello spazio che ci ha lasciato in settimana. Non vi voglio spoilerare troppo. Tutto questo ovviamente è alternato a tanta buona musica, e allora direi, senza ulteriori indugi, di partire. Il primo pezzo di oggi è di Pharrell Williams con Miley Cyrus e si chiama Doctor Work It Out.

E allora c'è un bel ritmo già in questo weekend, e allora pronti a rientrare con Cosmo 2050, anche con un po' di rassegna stampa. Intanto mettetevi ancora una volta comodi, perché ne abbiamo di cose da raccontarvi. Intanto una specie di compleanno, diciamo, da festeggiare. Pensate, fa un po' effetto dirlo, ma il turismo spaziale ha compiuto in settimana 25 anni. Sono già 25 anni che, non tutti noi, però insomma noi come esseri umani, ecco, possiamo viaggiare tra le stelle a scopo turistico. Un'avventura iniziata fra polemiche che non si sono del tutto sopite, e che negli ultimi anni si sta avviando verso una fase, diciamo, più matura, con costi, si fa per dire, un po' meno imprendibili, diciamo che rimangono comunque ad appannaggio di pochi. Tutto iniziò infatti il 28 aprile del 2001, quando il finanziere Dennis Tito volò sulla navetta russa la Soyuz, dopo aver pagato un bigliettino, si fa per dire, da 20 milioni di dollari a 60 anni compiuti. Da allora i turisti spaziali sono aumentati, e non poteva che essere così, di anno in anno, e attualmente ne contiamo almeno 143, per un totale di 39 voli, la maggior parte dei quali sono stati organizzati poi da 5 aziende. Si tratta di un cambio di prospettiva. Fino al 2001, appunto, viaggiare nello spazio era una cosa solo per astronauti addestrati, professionisti, con una preparazione estremamente tecnica. Da allora invece qualcosa è cambiato, perché la sicurezza, la tecnologia, i progressi che abbiamo fatto permettono di viaggiare anche se non si ha tenuto appunto una preparazione, quindi magari un po' in là con l'età o senza le conoscenze tecniche necessarie. E così, accanto agli astronauti e ai tecnici, abbiamo visto nel corso degli anni, insomma, giornalisti, scrittori, poeti o politici, anche ex attori. La NASA criticò al tempo fortemente la missione di Tito, che sosteneva non avesse una preparazione adeguata, mentre i russi a quanto pare non avevano alcun problema a vendere un posto a bordo della sua navetta. Paradossi del capitalismo, verrebbe da dire, con gli americani che criticano la mossa di marketing dei russi. È cambiato il mondo da allora, perché adesso in America soprattutto che il turismo spaziale ha preso piede. Ci sono voluti però 20 anni prima che si affermassero davvero i primi voli. Infatti dal 2001 al 2019 hanno volato solo 7 persone, tutti con biglietti milionari. Dal 2021 in poi i voli turistici sono diventati quasi routine. Nel 2021 ne sono stati fatti 6, e poi 4 nel 2022, fino al record di 8 dell'anno scorso, del 2025. Abbiamo avuto anche la prima turista donna spaziale, Anushe Ansari, che ha volato nel 2006. Alla prima abbiamo avuto poi una missione completamente privata, ottobre 2021, la ricorderete, fino a quella della navetta New Shepard della Blue Origin del 2025, con un equipaggio tutto al femminile, del quale faceva parte anche la pop star Katy Perry, e anche l'attuale amministratore capo della NASA Jared Isaacman aveva partecipato nel 2021 alla missione privata Inspiration 4 di SpaceX. Questo per buttarci un po' nei temi della settimana. Un'altra notizia invece di carattere scientifico, puramente scientifico, molto interessante, arrivata in settimana, è il ritrovamento di acqua aliena nella cometa interstellare 3I Atlas, nata in un ambiente molto diverso da quello del nostro sistema solare. Per questo la scoperta è così sensazionale: un ambiente molto freddo nel quale esiste acqua con una composizione differente da quella che noi conosciamo. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, guidato da Luis Salazar Manzano dell'Università del Michigan, che ha sfruttato osservazioni condotte dal radiotelescopio ALMA dell'Osservatorio Europeo Australe del Cile. Quindi un tipo di acqua, diciamo, diverso. Sappiamo tutti, da noi c'è H2O, nell'acqua della cometa invece un'alta percentuale delle molecole d'acqua contiene deuterio, che è una forma di idrogeno che contiene un protone più un neutrone. Esiste anche sulla Terra, ma in quantità molto inferiori rispetto a quelle osservate in questa cometa. Un risultato chiaramente straordinario, anche per capire qualcosa di più dell'ambiente lontanissimo in cui la cometa si è formata circa 12 miliardi di anni fa. Per la coautrice della ricerca, Teresa Paneche Carregno, i nuovi dati indicano che la cometa proviene da un luogo più
freddo e con livelli di radiazione inferiori, la prova che le condizioni che hanno portato alla nascita del nostro sistema solare non sono onnipresenti nello spazio. Può sembrare ovvio, ma è una di quelle cose che bisogna ancora dimostrare. Abbiamo fatto un bel passo in avanti. Rimaniamo in tema spaziale anche tra qualche minuto, aprendo i microfoni anche ai nostri ospiti. Ripartiamo dalla musica. I Black Keys sbarcano su giornale radio Where There's Smoke, There's Fire.

puntata abbastanza punk, e allora proprio dagli Stati Uniti dobbiamo ripartire per questa puntata di Cosmo 2050. Perché non è bastata evidentemente l'ubriacatura mediatica di Artemis 2 per convincere l'amministrazione Trump a non applicare o non promettere o minacciare drastici tagli al budget della NASA, in particolare del suo programma scientifico per il prossimo anno, per l'anno fiscale 2027, con una proposta avanzata che ridurrebbe del 23% i finanziamenti complessivi dell'Agenzia Spaziale Statunitense, che scenderebbero da 7,25 a 3,9 miliardi di dollari. Significa, per intenderci, che quasi metà delle missioni scientifiche verrebbero cancellate, e quindi si guarda soprattutto ai privati, che fanno segnare notizie discordanti, diciamo, negli ultimi settimane. Ne parliamo molto volentieri con il primo ospite di questa puntata, e con noi Cancellate, e quindi si guarda soprattutto ai privati, che fanno segnare notizie discordanti, diciamo, negli ultimi settimane. Ne parliamo molto volentieri con il primo ospite di questa puntata, e con noi Stefano Cavina, giornalista, scrittore, storico

0: voi per avermi invitato e buongiorno a tutti.
1: Ecco, dobbiamo, come dire, cercare di tornare veramente a terra, così come ha fatto Artemis 2, perché i tagli annunciati dall'amministrazione americana, che non sono arrivati come un fulmine a ciel sereno, erano stati ampiamente pronosticati, fanno capire che, a prescindere dal fascino che queste missioni hanno, non è una delle priorità dell'amministrazione Trump quella di investire nella scienza, in particolare nella scienza derivante dalle missioni spaziali. È, come dire, la fine di un'era che forse qualcuno in America ha detto è durata troppo a lungo, quella delle grandi risorse per la NASA.
0: Ma la realtà è che sta nascendo una grande rivoluzione in questo settore negli Stati Uniti, quindi non sta andando tutto esattamente come i media riportano in modo un po' generale. Come vorrei riprendere ad esempio le parole di Ted Cruz, che è uno dei principali referenti politici dello spazio negli Stati Uniti, che durante un'audizione che c'è stata alla Camera insieme all'amministratore della NASA Jared Isaacman, è stato il 22 aprile, e fra le varie cose che ha detto non voglio svegliarmi, guardare la luna scoprendo che i cinesi ci hanno battuto. Cioè, questa frase riassume perfettamente il momento importante che sta attraversando la NASA, ma soprattutto va a confortare che le proposte dell'amministrazione Trump di ridurre il budget della NASA in realtà saranno respinte. Ricordiamoci che già l'anno scorso, per il fiscal year 2026, la Casa Bianca aveva proposto un taglio di circa il 24%, il Congresso lo ha respinto quasi completamente e molto probabilmente accadrà anche con questo. Ciononostante, il nuovo amministratore della NASA, che non è un politico, ma è bensì un imprenditore, un multimiliardario, che addirittura si è potuto permettere di acquistare tre voli dalla SpaceX, no? Per andare nello spazio, quindi lui è anche un turista spaziale, c'è già stato, no? Sta mettendo le mani all'agenzia cercando di rivedere, rivoluzionare un po' il suo approccio allo spazio, puntando molto di più sulle aziende private e molto di meno sul proprio inferno. Il problema è che nella prima parte dell'amministrazione della NASA, quando c'era ancora Elon Musk come consigliere di Trump, prima che il Congresso potesse intervenire e fermare tutto, più di 5.000 scienziati, tecnici, ingegneri, operai, impiegati della NASA sono dovuti andare via, quindi c'è stato un calo enorme di forza lavoro.
1: Ecco, diciamo Stefano, che puntare sui privati, come dire, è uno schema tipico di questo periodo, quantomeno negli Stati Uniti. È vero che, guardando sul lungo periodo, i progressi sono innegabili, e oggi pensare che siano i privati a riportarci sulla Luna o a portarci su Marte non è più un'utopia. I risultati che arrivano anche, diciamo, nelle ultime settimane, si è parlato molto della Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos, concorrente di SpaceX e del suo razzo vettore New Glenn, che porta il nome del primo americano in orbita nel 1962. Sono risultati contrastanti che ci dicono che la strada da fare è ancora lunga. Qui c'è una questione di tempistiche, e gli Stati Uniti non corrono da soli, questo occorre ricordarlo.
0: No, assolutamente vero. In pratica la NASA vorrebbe abbandonare il sistema attuale, l'SLS, perché pur essendo affidabilissimo è troppo costoso e così complesso che richiede molti mesi, mentre in realtà l'amministrazione Trump non voleva tagliare lo spazio tut corta, ma semplicemente voleva meno telescopi, meno sonde automatiche, meno robot, più un uomo nello spazio, perché questo implica anche un fattore, diciamo, propagandistico enorme. È pur vero che questo passaggio, che è un passaggio che lo stesso Isaacman nella sua relazione ha presentato, lui ha detto chiaramente: guardate, adesso risistemiamo un po' l'ordine delle missioni Artemis, le dobbiamo fare un po' più veloci, però prima di scendere sulla Luna dobbiamo provare i mezzi che abbiamo, no?
1: Certo.
0: E quindi bisogna provare i moduli lunari che dovranno scendere sulla Luna.

0: se sono affidabili, per non giocare la vita degli astronauti. Nello stesso tempo si vuole abbandonare l'SLS. Il problema è che i vettori attualmente disponibili che ci sono, sono però ancora molto poco affidabili, sia Starship che purtroppo anche il New Glenn, che sebbene sia un grandissimo successo, perché il primo stadio era già uno stadio che era stato utilizzato, sì, quindi è stato riutilizzato ed è andato tutto alla perfezione, ma il secondo stadio ha avuto un calo di potenza e quindi il satellite non è entrato in orbita. Allora, la NASA oggi si trova in una situazione paradossale, cioè da una parte deve accelerare per non perdere la Luna, perché i cinesi passo, chiaro, dopo passo, piano piano lentamente vanno avanti, però sta cambiando atteggiamento con una tecnologia mentre la corsa è già iniziata, cioè è molto difficile quello che deve affrontare, pensare di cambiare tecnologia in corsa, soprattutto perché Isaacman ha detto non più Luna e poi Marte, ma Luna e Marte insieme, cioè la Luna deve servire solo per provare quello che ci serve per andare su Marte, quindi c'è un nuovo cambio anche di paradigma. Chiaramente sono tutti, diciamo, buoni propositi, intenzioni, programmi. L'unica cosa certa, io per me almeno è certa, è che non passeranno i tagli che ha proposto l'amministrazione Trump, perché ci sono missioni troppo importanti in giro, nello spazio, i rover che abbiamo su Marte, le varie missioni, il nuovo telescopio che deve andare in orbita. Cioè, non si può abbandonare completamente la scienza. Questa fa parte, è l'altra metà della medaglia, l'altra faccia della medaglia dell'esplorazione dello spazio, quindi uomini che vanno a esplorare di persona, ma anche missioni verso i pianeti più lontani, missioni di studio che sono fondamentali. Questo è un po' il nodo della questione.
1: L'analisi è assolutamente corretta, non è una questione che credo possa diventare più di tanto politica, siamo praticamente in campagna elettorale negli Stati Uniti, ma in realtà insomma, democratici e repubblicani da questo punto di vista hanno spesso visioni discordanti al loro interno, ma sicuramente diventerà un tema il fatto che tante missioni che sono già lì pronte per partire, che poi come spesso sapete hanno delle ricadute che non sono solo dei grandi risultati scientifici ma influiscono economicamente e socialmente nella vita di tutti noi, sarebbero davvero insomma una miccia troppo complessa da spegnere una volta accesa. Ringrazio molto.
0: Scusa,
1: Stefano. Sì, vai Stefano, vai.
0: Una cosa velocissima, cioè in realtà sia i democratici che i repubblicani, quando viene presentato un calo di budget della NASA, si trovano praticamente uniti e compatti, evidentemente
1: quello dicevo, certo.
0: Entrambi gli schieramenti vedono come lo spazio un punto molto molto importante per il futuro degli Stati Uniti.
1: Sì, è così assolutamente, anzi speriamo che sia di buon auspicio, visto che è un periodo in cui si litiga quasi su tutto, che almeno questo possa mettere d'accordo la politica americana. Grazie Stefano Cavina, che è stato con noi, ovviamente ancora congratulazioni insomma per il viaggio del suo libro Ombre tra le stelle. Noi ci fermiamo per qualche istante, ma abbiamo, come potete immaginare, tantissimo da raccontarvi ancora, siamo appena all'inizio, sosta breve dunque qui su Giornale Radio, e poi Cosmo 2050 torna a farvi compagnia in questo bel weekend quasi estivo. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche piovasco a carattere irregolare potrà verificarsi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani l'avvicinamento di una perturbazione al nostro paese provocherà un ulteriore aumento della nuvolosità, con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord e sulle centrali tirreniche, minime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua ancora insieme. Questa è Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la sigla migliore del panorama radiofonico italiano, forse mondiale. Ci porta verso nuovi approfondimenti dedicati alla scienza e anche alla tecnologia. Tra poco ripartiamo da lì. Dobbiamo parlare di una delle ultime applicazioni più intriganti dell'intelligenza artificiale. Poi, visto che siamo alla prima puntata del mese, sarà anche l'occasione per scoprire qualcosa in più su quello che potete trovare in edicola con il mensile di Cosmo 2050 che vi aspetta, anche se, come dico sempre, la soluzione migliore è abbonarsi e farlo arrivare direttamente a casa. E allora, cara Elisa Cabrini, che è qui con me in regia, mi fa segno che si può ripartire dalla musica. I Foo Fighters arrivano su Giornale Radio. Questa canzone si chiama The Glass.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti a ripartire dalla tecnologia. Ormai non passa veramente settimana, giorno, forse ora, senza che non si torni a parlare di intelligenza artificiale, delle sue tante sfaccettature, del modo in cui è entrata nella vita di tutti noi. Oggi vogliamo affrontare anche forse uno dei temi più affascinanti e per certi versi inquietanti delle AI, cioè la cosiddetta intelligenza artificiale conversazionale, quella forse che insomma conoscete meglio da un certo punto di vista, ma applicata al mondo del lavoro in particolare. Infatti oggi facciamo anche la conoscenza di un'azienda italiana che sviluppa soluzioni proprio di AI conversazionale. Si chiama Memory, nata nel 2017 da un'intuizione del suo fondatore e CEO Nunzio Fiore, che ha capito come trasformare la memoria e le competenze, il know-how si direbbe oggi, di aziende in sistemi digitali che sono interrogabili, potesse essere la svolta a quelli che poi noi chiamiamo magari chatbot, ma sono oggi molto di più. Nunzio Fiore in collegamento con noi, intanto benvenuto e grazie per essere con noi.
1: Piacere, grazie mille di avermi invitato.
0: E insomma, intanto questo ci dà anche un'idea di come passi veloce il tempo. Ultimamente il 2017 non so quanto si parlasse di intelligenza artificiale conversazionale, oggi se ne parla davvero come argomento da bar. In pochi anni, relativamente pochi anni, quanto è cresciuta la richiesta e anche la conoscenza, diciamo, di applicazioni che potevano davvero sembrare futuristiche, oggi ci sembrano quasi dei compagni di viaggio.
1: È sicuramente cresciuta tanto. Noi abbiamo avuto il vantaggio, come hai detto, di essere nati nel 2017, quindi prima di questa ondata di hype e di attenzione così ossessiva verso l'intelligenza artificiale. Tu dicevi in apertura, non passa giorno in cui non se ne parli, e invece fino al 2022 non se ne parlava. Quindi noi abbiamo visto il mondo cambiare da nessuno utilizzerà mai una AI conversazionale a tutti la volevano usare. Però quello che è successo negli ultimi anni è vedere di tutto, perché è passato che tutti la volevano usare pensando che fosse magica e che facesse chissà che cosa, e quindi da lì ne è venuto fuori tutto quello che abbiamo visto cambiare in questi anni, dove all'inizio nessuno ne sapeva niente e pensava fosse magia. Adesso siamo in un momento, nel 2026, dove si sta arrivando addirittura ad avere ogni azienda sta assumendo il proprio esperto AI interno per poter fare certi tipi di progetti e ad avere comunque anche una consapevolezza molto forte di dove vanno i dati, con chi sto parlando, se posso tenere in locale delle cose, quindi nella mia azienda, anziché andare verso ChatGPT o altri esterni, provo a farlo. Quindi c'è stata una maturazione velocissima negli ultimi 3 anni.
0: Ecco, va detto che l'intelligenza artificiale, mi piace a volte pensarla come un'innovazione, una rivoluzione gentile, nel senso che credo sia qualcosa che, se non stimolata nel modo giusto, tende quasi a farti rimanere lontano dalle sue funzionalità forse più intriganti, più utili, soprattutto perché qua poi parliamo di mondo delle aziende. Vale a dire che al di là delle prime interazioni che tutti noi sappiamo compiere bene o male con questi chatbot, occorre avere una giusta formazione, sapere che domande fare per ottenere le risposte più corrette. Da questo punto di vista avete anche sviluppato un vero e proprio programma formativo al Suru AI Academy, che mi sembra nasca proprio da questa esigenza, è corretto?
1: Esatto, nasce proprio da questa esigenza, proprio perché, come dicevo prima, abbiamo visto questo hype che ha portato grandi aziende a iniziare a fare dei progetti e avere anche grande delusione nel pensare allora non funziona la generativa, quando in realtà il problema era c'è bisogno di capire come passargli i dati e come interrogarla per farla funzionare bene. Quindi da lì noi abbiamo costruito un vero e proprio percorso di adozione della AI in azienda, dove partiamo con una Academy, la Suru AI Academy. Sono 4 giornate in presenza, workshop che è aperto a tutte le aree dell'azienda, per fare poi proprio quello che stavi accennando, del tipo che l'utilizzo che ne fai senza una giusta formazione è magari limitarti a pensare che sia un assistente o un supporto ai clienti. quando hai terminato l'Academy, siccome sono giornate di workshop operativi, ognuno si è fatto il proprio agente collegato ai propri sistemi, al proprio gestionale, CRM, ha iniziato a integrarlo nei processi dell'azienda e ha capito che il grosso problema da affrontare è gestire i dati e gestire la conoscenza dell'azienda, perché fare un agente al giorno d'oggi sono 5 secondi, con il nostro programma Isuru tu hai una tua installazione, puoi fare in un attimo un agente, ma devi capire se hai i dati adatti per quell'agente e quindi lavorare e sistemare i dati è il grosso lavoro, e noi portiamo le persone a capire questo e da lì si inizia a costruire.
0: Ecco, il vero passaggio culturale, quasi mi verrebbe da dire, è proprio quello legato ai dati che citavi qualche secondo fa. Produciamo una quantità impressionante di dati, soprattutto nel mondo del lavoro, che insomma vanno e vengono, ed è sempre stato così, almeno fino ad oggi. Oggi abbiamo davvero la possibilità invece di intrappolarli lì, di utilizzarli quando ci vengono utili, possiamo sapere già prima che strada percorrere, perché in qualche modo i dati ci dicono che l'abbiamo già percorsa in precedenza. Sei d'accordo, insomma, chi addirittura è arrivato a dire che i dati, o i data per dirla all'americana, che fa più cool, sono il nuovo petrolio? Detta oggi fa un po' sorridere, ma soprattutto quanto lo abbiamo capito in Italia, ad esempio.
1: No, è assolutamente vero, anche perché prima dell'avvento di questo alieno sulla Terra avevamo documentazione che era fatta di persone e di testa delle persone, quindi a volte dicevi non c'è la documentazione è lui, che è una persona che oggi c'è e magari domani va via, e quindi non è conoscenza aziendale. E in più un'altra distorsione che abbiamo è pensare, ci sono aziende che magari dicono abbiamo tutta una valanga di mail per risolvere i problemi di ticketing, e non si rendono conto che in realtà noi come umani comunichiamo male, perché a volte comunichiamo del tipo come ti ho detto al telefono ho risolto, e quello non dà nessun dato utile all'AI. Quindi il grosso dei lavori è identificare se li abbiamo veramente questi dati, e se ce li abbiamo proviamo a catalogarli, a tirar fuori qualcosa, perché altrimenti l'AI di dati sporchi se ne farà, cioè produrrà risultati sporchi, e quello è il grosso problema. Quindi bisogna identificare dove stanno i dati, ogni quanto vengono aggiornati. Quello noi lo facciamo direttamente con una prima mezza giornata di assessment alle aziende che vogliono capire cosa possono fare. Le prime indagini sono proprio capire dove stanno i tuoi dati, ogni quanto vengono aggiornati, chi li supervisiona, chi sono i ruoli che devono intervenire su quei dati, perché a seconda che siano poi dati statici o che cambiano nel tempo, tu puoi pensare di addestrare dei modelli o di utilizzare un miglior modo di chiedere all'AI, quella che si chiama inferenza, di chiedere all'AI passando dei dati che magari sono dinamici. E tutto questo è quello che è il vero lavoro che nelle aziende si deve adesso iniziare a fare. E in più c'è un'altra cosa molto importante. Sì. Quello che nel 2026 è chiaro, forse non è chiaro a tutti, ma sta diventando abbastanza chiaro, è che strumenti di orchestrazione di agenti tipo il nostro di Isuru e infrastrutture dentro all'azienda che ospitano gli agenti, quello è il vero modo di utilizzare l'AI, perché andare a chiedere all'AI delle informazioni è un modo per avere qualcosa di supporto creativo al massimo, ma il vero modo di far funzionare l'AI non è chiedergli di analizzare dei dati passandoglieli, ma chiedergli magari di generarti del codice che ti aiuta a interrogare dei dati, tirarli fuori e analizzarli per porzioni. Quindi è una commistione molto forte di quello che può un'azienda produrre come programmi interni e inserirci degli agenti a collaborazione con le proprie persone, con i propri progetti.
0: Eh sì, questo è un passaggio direi molto importante da sottolineare. Si parla di vere e proprie infrastrutture digitali, un termine metaforico, ma che in questo caso possiamo interpretare quasi in maniera letterale. Insomma, ci ha fatto piacere conoscere questa realtà e soprattutto fare qualche riflessione sullo stato dell'arte, diciamo così, dell'AI conversazionale. Ringrazio Nunzio Fiore, il CEO di Memory, per essere stato con noi quest'oggi. Noi tra poco ripartiamo dai grandi temi scientifici che trovate in edicola con il mensile di Cosmo 2050, edizione di maggio, e intanto ci prepariamo, ci rinfreschiamo con un po' di musica, Ronan Keating con When You Say Nothing at All.

0: E allora rientriamo in diretta per insomma annunciare che, lo sapete, ma ve lo ricordo perché non si sa mai, siamo entrati nel mese di maggio e tra le tante novità che porta questo mese c'è anche ovviamente il nuovo numero di Cosmo 2050 alla nostra rivista, al nostro mensile, con tutti gli approfondimenti legati all'astronomia e all'astronautica. E allora, per farci raccontare qualche anticipazione, perché magari siete ancora un po' indecisi e non sapete se dare fiducia, ecco, al nuovo numero di Cosmo, vi dico già che siete in errore, ci facciamo raccontare qualcosina dal nostro direttore editoriale Piero Stroppa, in collegamento con noi. Ciao Piero, buon weekend e grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, buon weekend a te, buon mese di maggio a tutti gli ascoltatori. Ecco, il numero di maggio di Cosmo 2050 è un po' caratteristico perché abbiamo un articolo bomba che doveva essere la cover story e avrebbe quindi meritato la copertina, che in effetti avevamo già preparato, se non fosse successo un fatto storico durante la preparazione della rivista
0: che sarà mai
1: costretto a cambiare il palinsesto del numero. Ma io voglio cominciare proprio da questo articolo bomba che riguarda la scoperta di che tutti i mattoni della vita provengono dallo spazio. È una scoperta che è stata fatta analizzando le polveri raccolte da due sonde, una giapponese e una americana, che hanno visitato negli anni scorsi due asteroidi e insomma amminoacidi, zuccheri, basi nucleiche, hanno trovato di tutto, e quindi questo significa che queste sostanze non nascono sulla Terra, arrivano dallo spazio già pronte a costruire la vita. Questo è il racconto di come è nata a questo punto la vita sulla Terra e risolve il mistero di come abbia fatto la vita a formarsi abbastanza presto sul nostro pianeta appena nato, perché evidentemente sono già arrivati i pezzi pronti, no? Oltretutto l'ambiente terrestre primordiale non era in grado di sostenere la formazione di queste sostanze e quindi questo vuol dire che erano già preparate fuori. Tra l'altro queste polveri sono state analizzate da vicino in laboratori terrestri perché sono state portate dalle sonde, ma tramite indagini spettroscopiche, cioè analizzando la luce che viene da nebulose lontane, migliaia di anni luce, sono state trovate esattamente le stesse sostanze e perfino ultimamente in una galassia lontana 1,3 miliardi di anni luce. Questo ci dà la sicurezza che
0: veniamo da lontano, diciamo.
1: Sì, sì, gli extraterrestri siamo noi, le basi molecolari della vita sono uguali in ogni angolo del cosmo. Ecco, questo era l'articolo bomba. Qual è il fatto storico che ci ha...
0: ne è successa una, diciamo, ad aprile, che ci ha tenuto un po' con gli occhi verso l'alto. Sì.
1: Di aprile e c'è stato il viaggio di Artemis 2 intorno alla Luna. Allora, questo viaggio evidentemente era annunciato ma è stato rimandato più volte nei mesi scorsi, quindi noi ogni mese dovevamo fare e disfare. Finalmente questa volta è avvenuto, ha funzionato, quindi a questo punto in copertina abbiamo dovuto mettere un ritratto di Luna e Terra ripresi insieme dagli astronauti. E a questo punto nella cover story, che è diventata a buon diritto questo, però non ci soffermiamo sulla cronaca del viaggio, sulla quale ormai sappiamo tutto, ma sui programmi futuri che prevedono circa un lancio all'anno fino alla fondazione della prima base lunare permanente. Tratto un discorso che riprenderemo anche nei prossimi numeri della rivista, perché la ricchezza dei viaggi di Artemis non si esaurisce con qualche bella fotografia con la bandierina domani piantata sulla Luna. Stiamo appunto tornando sulla Luna per un'impresa più grandiosa di quella degli anni 60-70 quindi ogni missione è una complessa quantità di laboratori scientifici e tecnologici, e quindi sui quali torneremo, perché anche l'informazione immediata che è stata data giustamente su questa missione riguardava solo gli effetti spettacolari, il fatto di girare intorno alla Luna, di guardare il retro della Luna. Ma ecco, quindi noi invece vogliamo soffermarci su questo. tornando
0: direi
1: sulla
0: terra, se vogliamo, esatto, cioè ci sono poi ovviamente lo sapete le rubriche fisse, diciamo così, ma anche quelli che sono un po' degli spazi a puntate tra virgolette inaugurati da Cosmo 2050. Dacci, insomma, ancora abbiamo ancora qualche minuto, se ci vuoi dare qualche info sugli altri articoli che non mi piace definire di fondo, diciamo, chiaramente questi due sono i più corposi, ma cos'altro troviamo?
1: Allora, sì, ti dicevo, tornando sulla Terra, ma in realtà rimbalzando verso il cielo, abbiamo un articolo sì. dedicato alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale nelle scienze astronomiche. E questo è naturalmente l'intelligenza artificiale, e dobbiamo parlare perché ormai è pervasiva dappertutto, anche nello studio del cielo, e in particolare in questo caso l'articolo fa parte della serie speciale ET extraterrestri, perché una delle applicazioni dell'intelligenza artificiale oggi è proprio la ricerca di pianeti adatti alla vita tra le migliaia di quelli che sono stati scoperti nel nostro vicinato galattico, e quindi l'intelligenza artificiale aiuta gli scienziati a cercare delle occorrenze, delle caratteristiche in mezzo a archivi che sono sterminati. Nessun essere umano riuscirebbe a fare questo tipo di analisi, ci pensa l'intelligenza artificiale. Ultimissima cosa, ricordiamo che a maggio c'è una Blue Moon, una doppia luna piena. Una è stata il 1° maggio, ma evidentemente si può ancora guardare perché evidentemente è passato da pochissimo, ma una ci sarà il 31 maggio, e questa che viene chiamata Blue Moon, attenzione, non perché è blu, perché molti diranno così, è bianca come tutte le altre, ma è semplicemente il termine Blue Moon, il termine romantico per indicare il fatto che ci siano due lune piene nello stesso mese. Questo succede se un mese è lungo come maggio, e se la prima luna piena è proprio il giorno 1, certo. E quindi fa tempo a esserci anche una seconda, ecco qua.
0: Ecco, questa mi sembra una bella precisazione, che poi è anche il motivo per cui in inglese quando qualcosa succede in Blue Moon vuol dire che succede molto raramente, proprio perché è una combinazione estremamente rara, diciamo così, ma questo non è astronomia, è semplicemente cultura da Trivial Pursuit, diciamo così. Piero, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro un buon weekend, grazie per averci dato le anticipazioni del numero che trovate in edicola di Cosmo 2050. Vi ricordo anche sempre la possibilità di abbonarsi, ecco, che è utile sia da un punto di vista pratico, diciamo, che da un punto di vista affettivo. Prima di fermarci per qualche minuto, perché siamo di fatto alla fine della prima ora, vi ricordo, lo faccio sempre volentieri, che tutte le nostre puntate di Cosmo 2050 sono facilmente recuperabili, per cui se vi siete collegati soltanto adesso e siete proprio incuriositi dal sapere che cosa abbiamo detto prima, non dovete preoccuparvi, intanto ci sono le repliche nel weekend, qualcuno ovviamente ci starà ascoltando già la domenica dalle 13 alle 15, ne approfitto anche per salutare i viaggiatori nel tempo, ecco, che ci stanno ascoltando dal futuro. E poi vi ricordo appunto che se andate sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, trovate tutte le nostre puntate, le potete recuperare come, dove, quando preferite, oppure andate a visitare appunto il sito di Cosmo 2050, cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì ne trovate due. Uno è il bellissimo podcast Donne tra le stelle di Paola Catapano, recuperate già che ci siete anche le interviste alle grandi scienziate che hanno fatto, insomma, la storia dell'astronomia e non solo, e poi trovate appunto tutti i podcast di Cosmo 2050, la trasmissione. E quindi, insomma, davvero vi facciamo compagnia dove preferite, lo dico perché sta iniziando anche il periodo di vacanza e quindi possiamo farvi compagnia in ogni dove. Noi tra poco ritorniamo, ci dobbiamo fermare per qualche istante, nella seconda ora ci sono ancora tantissimi approfondimenti, dalla tecnologia all'astronautica, passando per le grandi scoperte scientifiche legate al pianeta rosso, quindi rimanete con noi, e poi torniamo con la nostra musica, con la regia di Elisa Cabrini, tutti, insomma, gli argomenti che avete imparato a conoscere. Sosta brevissimo e rientriamo.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. attori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 22 e 57 minuti.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, eccoci ritrovati nuovamente insieme con Cosmo 2050 nel weekend di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Elisa Cabrini e questa è la seconda ora della nostra trasmissione, il nostro approfondimento scientifico e tecnologico. Pronti a ripartire tra poco anche con qualche notizia da leggere e commentare insieme, poi ovviamente con i nostri ospiti. Tanto abbiamo già raccontato, tanto ci rimane da raccontare al consueto giro di boa. Parleremo di Marte, sono arrivate delle scoperte importanti dal pianeta rosso, che continua a rimanere nel mirino degli Stati Uniti e dell'umanità in generale. Parleremo ancora di tecnologia e di intelligenza artificiale, un finale che poi ci permetterà di fare un salto nella storia dell'astronautica, in qualche modo con un omaggio a un grande sovietico che ci ha lasciato in settimana. Una piccola curiosità, tanto per ripartire con una chicca delle nostre a livello tecnologico, per la serie Farvi sentire vecchi. Pensate che proprio in queste giornate, nel 2000, il 2 maggio del 2000, il presidente americano Bill Clinton, che sarebbe stato presidente ancora per poco, annunciava che un accesso ai servizi GPS, cioè Global Positioning System, equivalente a quello che era in dotazione solo all'esercito americano, sarebbe stato reso disponibile per tutti i cittadini. Iniziava ufficialmente l'era del GPS, che ovviamente tante generazioni oggi pensano sia scontato e che ci dice quanto, insomma, il progresso, anche quello più tecnologico, inizia a farsi piuttosto datato, ma quanto ha cambiato le nostre vite. Noi intanto ripartiamo dalla musica, intanto che ci pensate, ci ascoltiamo Dermot Kennedy in questo pezzo che si chiama Turnstile.

Eccoci pronti a ripartire con la nostra rassegna stampa. Dobbiamo parlare di space economy, non l'abbiamo ancora fatto nel corso di questa puntata, ma c'è uno studio molto interessante che ci racconta di un vero e proprio boom della space economy tra le grandi imprese. L'Italia, pensate, è sesta al mondo per il rapporto tra investimenti spaziali e PIL. Sta dunque crescendo l'utilizzo della cosiddetta space economy, intesa come leva strategica per una maggiore produttività che abilita la creazione di nuove linee di business e l'accesso ai nuovi mercati. Nel settore, come riporta anche Forbes, tra le tipologie di asset maggiormente utilizzate, al primo posto la trasmissione di dati satellitari per 7 imprese intervistate su 10 che ne fanno uso, seguita dal monitoraggio ambientale che è utilizzato nel 62% dei casi, a pari merito con i sistemi avanzati di sicurezza e di sorveglianza. Seguono gli asset legati alla connettività ultraveloce e quelli impiegati per il monitoraggio di siti, impianti e infrastrutture. Questi sono numeri diffusi dalla ricerca The Sky is Not the Limit, la space economy come nuova frontiera per la competitività delle imprese italiane, presentata a Milano nella sede Deloitte in collaborazione con la Fondazione Amaldi. Sul fronte delle eccellenze, dunque, l'Italia si afferma come uno degli attori più rilevanti nel panorama internazionale grazie a un posizionamento particolarmente competitivo. Il nostro paese è il sesto al mondo per rapporto tra investimenti spaziali e PIL, è un dato quasi raddoppiato negli ultimi anni, e l'Italia si conferma anche terzo paese in Europa per contributo al budget dell'ESA, 15%, siamo dietro solo alla Germania e alla Francia. Nel complesso, come emerge dall'osservatorio SDA Bocconi, la space economy nazionale raggiunge un fatturato complessivo di 4 miliardi e mezzo di euro nel 2024, in crescita del 12,3% rispetto all'anno precedente, coinvolge oggi oltre 400 aziende e oltre 15.000 occupati, e anche questi sono in crescita di quasi il 6%. Rafforza il quadro anche la crescita dell'export, che tocca i 7 miliardi e mezzo di euro nel 2023, mentre startup e microimprese registrano un significativo più 60% di ricavi. Vale la pena, come hanno sottolineato sia Giorgio Mariani, space leader di Deloitte Italia, sia Lorenzo Scatena, il segretario generale della Fondazione Amaldi, ricordare come gli investimenti nei fattori abilitanti siano altrettanto critici rispetto a quelli negli asset. In poche parole, l'efficienza operativa, la riduzione dei costi rimangono priorità assolute per tutte le imprese, ma innovazioni, infrastrutture tecnologiche, partnership strategiche emergono come elementi di importanza crescente. Quindi questo è una situazione delle priorità che va evidenziata. Va detto che il 55% delle imprese ha già avviato partnership per cogliere le opportunità della space economy, un settore in cui i modelli collaborativi leggeri e flessibili sono preferibili. Le tipologie più diffuse sono accordi con fornitori per l'accesso a tecnologie satellitari, ma anche collaborazioni con enti pubblici e con università. Le aziende ne fanno uso di fatto a un terzo, un'azienda su tre stipula questa serie di accordi. Le barriere quali sono? Perché è giusto anche soffermarsi su quello che può funzionare meno. Il mercato resta fortemente dipendente dalla domanda pubblica, secondo il Politecnico di Milano al 71%, mentre gli investimenti privati stanno faticando a crescere. Le startup italiane raccolgono solo 25 milioni di euro nel 2025 a fronte dei 9 miliardi globali, quindi siamo da quel punto di vista un po' alle briciole. A questo va aggiunto un tessuto produttivo frammentato. Sappiamo che il nostro paese è composto per il 76% da piccole e medie imprese o micro imprese, e che riduce la capacità di scalare. Sul fronte dell'adozione, poi, solo il 7% delle imprese end user ha progetti attivi nella space economy, e tra quelle già coinvolte la metà o poco meno della metà presentano un buon livello di maturità, il 54% è ancora in fase iniziale. Insomma, ci sono dei segnali evidenti di miglioramento, ma anche abbastanza chiaro che deve crescere il privato e non solo il pubblico può sobbarcarsi questa grande rivoluzione. Noi andiamo su temi particolarmente più scientifici tra poco, ma dobbiamo ripartire anche dalla nostra musica. Ci ascoltiamo Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con l'accesso, diciamo, ai nostri ospiti per i nostri approfondimenti. Dobbiamo portarvi per il momento ancora virtualmente sul pianeta rosso, su Marte, qui a Cosmo 2050, perché ci sono delle novità, diciamo così. Una su tutte, ed è quella che chiaramente attrae maggiormente, è che il rover della NASA Curiosity ha trovato su Marte delle molecole organiche che non erano mai state viste prima, aprendo evidentemente un nuovo capitolo sulla ricerca di quello che fu Marte molti anni fa, e delle tracce che ancora sono in qualche modo disponibili. Ne ha scritto un bel articolo su Focus, sul sito di Focus, Luigi Bignami, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico, che abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi. Ben trovato, grazie della tua presenza, grazie per essere con noi.
1: Un saluto a tutti voi.
0: Ecco, insomma, è chiaro che bisogna sempre andare con estrema cautela su questo tipo di notizie, che poi quando escono, diciamo, dai siti specializzati e diventano mainstream, possono generare magari aspettative anche eccessive. Però certamente il ritrovamento, le analisi più che altro fatte sul campione che si chiama Mary Anning 3, che sono state appunto analizzate da rover Curiosity, lanciano, insomma, l'idea che c'è ancora tanto da scoprire sul pianeta rosso, e che ci sono tracce piuttosto evidenti di quello che poteva essere, insomma, il pianeta molti molti anni fa.
1: Sì, è una scoperta che va ad aggiungersi alle tante altre scoperte che ci sono state negli ultimi anni, che riguardano appunto l'evidenza di materia organica. Materia organica non significa vita, questo bisogna sottolinearlo molto bene, ma significa materia, materiale composto soprattutto da carbonio, che è l'elemento base della vita. Si dice che materiale organico perché poi le molecole che appunto si trovano come per esempio su Marte sono alla base veramente della vita come noi la conosciamo. Ecco, questa volta dopo davvero un'analisi molto molto approfondita, perché il materiale è stato portato all'interno del rover quasi un paio di anni fa, ma sono state fatte tantissime analisi, si sono scoperte delle molecole organiche piuttosto complesse. Una di queste è una struttura d'anello, vuol dire che le molecole sia di carbonio che di azoto, che sono i due elementi che sono stati visti, formano proprio delle strutture anellari, e questa architettura, diciamo così, è importantissima perché sta alla base poi di tutte quelle che sono le evoluzioni chimiche che portano per esempio al DNA, che sappiamo bene che è fondamentale come informazione genetica per la vita vera e propria. Questa è una scoperta che non era ancora stata fatta, e poi sono state scoperte altre molecole, non sto ad elencarle perché hanno dei nomi davvero molto complessi. Sì. Una per esempio il benzotolofene, che è un composto organico che contiene il carbonio e lo zolfo, e che è già stato visto nelle meteoriti, e anche questo molto molto importante proprio perché è alla base di molte molecole organiche, e poi tante altre. Alcune di queste, come dicevi tu inizialmente, non sono state ancora viste, non erano ancora state viste in altre analisi. Ricordiamo che proprio circa un anno fa erano state scoperte delle molecole organiche molto allungate, e anche quello stavano ad indicare una possibile forma di base di vita. Ecco, il salto tra queste molecole organiche e la vita vera e propria però rimane davvero una sfida enorme, perché come se noi avessimo, diciamo, sempre i mattoni della vita, sì, ma la vita dobbiamo immaginarcelo come un gigantesco grattacielo alto 900 metri, e quindi insomma c'è una bella differenza tra avere i mattoni e poi costruire veramente la vita.
0: Certo.
1: Però ecco, questo è molto importante perché ci dice che insomma la vita, proprio la base della vita può essere arrivata sulla Terra, ma può essere arrivata anche su Marte, chissà, magari qualche miliardo di anni fa, essersi innescata e poi diciamo, la nostra così speranza è che magari qualche forma molto molto semplice di vita sia andata a vivere nelle profondità al di sotto di 2-3 metri rispetto alla superficie marziana.
0: Eh sì, è così, insomma, ci sono molte più probabilità, perché di questo bisogna parlare al momento, che i marziani, intesi come creature, ecco, non come alieni particolarmente sviluppati tecnologicamente, ci fossero un tempo piuttosto che oggi, ma qualche speranza rimane. Mi preme, insomma, sottolineare con te, Luigi, quello che dicevi, insomma, c'è ancora tanto da scoprire su Marte. Il fatto che arrivino queste scoperte, queste analisi, ce ne sono anche altre poi di tipo più, diciamo, fotografico che descrivi nel tuo articolo, ci lasciano un po' il grande paradosso, che è un po' amaro, di questi tempi, perché la NASA sta cancellando molte missioni scientifiche dedicate a Marte, la Russia, che ne aveva alcune molto interessanti insieme all'Europa, per motivi che potete facilmente immaginare, si tira indietro, il tutto mentre si continua a dire andremo su Marte, lo faremo se i passaggi intorno alla Luna e sulla Luna andranno a buon fine, evidentemente non per scopo scientifico.
1: Sì, c'è ancora davvero tantissimo da fare, bisognerebbe portare a casa i campioni, cioè il salto di qualità è quello di riportare a casa dei campioni e poterli studiare nei nostri laboratori. Perché? Perché andando ad analizzare, per esempio, il tipo di carbonio che c'è all'interno delle molecole, allora si può davvero arrivare a sostenere se quelle sono molecole legate alla vita come la conosciamo, o se invece sono qualcosa che è derivato da reazioni chimiche inorganiche. Purtroppo, come dicevi, è stata annullata, o quasi del tutto annullata, la missione che avrebbe dovuto riportare a casa i campioni, sì, che sta raccogliendo Perseverance, sempre l'altro rover, il gemello di Curiosity, che sta analizzando alcuni terreni di Marte, e quindi questo rimane un grossissimo interrogativo: quando potremo avere dei campioni qui sulla Terra? Ecco, adesso abbiamo due o tre cose importantissime. Una è il lancio di questa sonda europea che dovrebbe portare la Rosalind Franklin, che dovrebbe portare un perforatore che scende fino a 2 metri di profondità, e lì se trova materia organica potrebbe davvero essere materia organica di vita, perché è protetta dalle radiazioni che arrivano dallo spazio, e quindi attendiamo il lancio di questa sonda. L'altro è questa missione importantissima, anch'essa in previsione per il 2028, da parte dei cinesi, che dovrebbe scendere su Marte e riportare a terra dei campioni. I campioni arriveranno intorno al 2030-2031, e quindi facciamo un grande affidamento, tifo, per questa missione. E poi c'è una missione che invece dovrebbe partire proprio nei prossimi mesi, giapponese, la quale scenderà invece su uno dei satelliti di Marte, sul satellite Phobos, e riporterà dei campioni a casa e potremo analizzarli. C'è chi dice che questo Phobos sia un pezzo di Marte, anche se molto probabilmente invece è un asteroide che è stato catturato da Marte, però in ogni caso avremo qualcosa di molto vicino al pianeta rosso da poter analizzare nei laboratori terrestri.
0: Ecco, un'ultima curiosità è relativa al clima di Marte, quello non attuale, diciamo, ma di molti anni fa. È stato dato da un altro colpaccio, diciamo, di Curiosity, che ha immortalato una formazione rocciosa quasi da West americano, diciamo così, che però ci racconta in realtà qualcosa al di là dell'aspetto estetico che vuole la sua parte, di com'era Marte un tempo.
1: Sì, è proprio così. Ha osservato quelle che sono state chiamate le squame di un rettile, che sulla Terra si ritrovano in certi posti dove c'era acqua, grandi quantità di acqua, che poi è evaporata e quindi ha lasciato proprio delle vere e proprie squame. A volte che possiamo vedere anche noi, non so, quando andiamo vicino al mare, dove ci sono delle lagune che magari rimangono a secco per un certo periodo. Sì. Ecco, qui sono rimaste impresse per miliardi di anni, e anche all'interno di queste sembra che ci siano degli elementi chimici che fanno pensare a qualcosa di organico, e quindi è davvero fantastico, perché vuol dire che se la vita ci fu, noi possiamo andare a raccoglierla anche a distanza di così tantissimi pochissimo tempo. Quindi insomma davvero questi due rover, sia Perseverance sia Curiosity, stanno facendo un lavoro per il quale è valso il costo di tutte queste missioni che abbiamo appunto in atto.
0: Eh sì, credo che questo sia lo sponsor migliore per richiamare investimenti simili in futuro, anche se poi i tempi cambiano e cambiano anche, diciamo, le priorità delle varie amministrazioni. Grazie a Luigi Bignami per essere stato con noi. Eh sì, credo che questo sia lo sponsor migliore per richiamare investimenti simili in futuro, anche se poi i tempi cambiano e cambiano anche, diciamo, le priorità delle varie amministrazioni. Grazie a Luigi Bignami per essere stato con noi, sempre un piacere, insomma, ascoltare.

0: su questi ritrovamenti, su questi scatti anche di Curiosity. Noi ci dobbiamo fermare adesso, sì, per qualche istante, ma tornare tra poco per il finale di trasmissione, con ancora moltissimo da raccontarvi qui su Cosmo 2050, quindi una sosta brevissima, voi rimanete con noi.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
6: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
5: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 23 e 22 minuti. Giornale radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore qualche piovasco a carattere irregolare potrà verificarsi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani l'avvicinamento di una perturbazione al nostro paese provocherà un ulteriore aumento della nuvolosità, con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord e sulle centrali tirreniche, minime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, pronti per il finale di questa puntata di Cosmo 2050, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, insomma, tanto ci siamo raccontati, ma ci sono ancora un paio di temi che vale la pena andare ad affrontare. Torneremo a parlare tra poco di intelligenza artificiale, ovviamente rigorosamente made in Italy. Abbiamo già in parte affrontato il tema degli agenti AI, e parleremo oggi di un sistema multiagente. Tra poco vi raccontiamo di cosa si tratta e ne approfittiamo per insomma fare la conoscenza anche con una nuova impresa. E poi il finale dedicato al grande cosmonauta Polyakov, che ci ha lasciato in settimana e che ha portato via con sé la sua storia e un record ancora da battere, per cui insomma è giustamente celebrato in tutto il mondo. Quindi, come capite, c'è ancora molto da raccontarci. E poi c'è la nostra buona musica, sempre a vostra disposizione per scaldare o rinfrescare il ritmo su Giornale Radio, i Train. Allora ce li ascoltiamo volentieri insieme. Questa è Drive By.

0: settimana con Cosmo 2050. Ripartiamo dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale con un ultimo approfondimento per questa puntata che ci permetterà di scoprire il mondo dei sistemi multiagente AI, e soprattutto ci fa piacere che sia un progetto made in Italy quello di cui vi andiamo a parlare. Andiamo infatti a conoscere la startup, una startup chiamata Urang.ai, che è stata creata, fondata da Fausto Pagliara, che è in collegamento con noi, peraltro insomma un ingegnere che dopo un'esperienza in una notissima azienda automobilistica italiana ha deciso di lasciare il lavoro sicuro, come si suol dire, per buttarsi in un mondo estremamente dinamico, quello della creazione poi di startup e di alcune tra le app più scaricate in Italia. Uno degli ultimi progetti appunto è Urang.ai, che andiamo a scoprire oggi. Intanto Fausto Pagliara in collegamento con noi, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno. Grazie.
0: Ecco, grazie a lei. Una startup italiana, ci fa piacere perché è un mondo estremamente dinamico e l'Italia deve fare la sua parte, che di fatto ha sviluppato un sistema che è capace di sostenere conversazioni telefoniche naturali, e su questo aggettivo credo che si giochi quasi tutto, con i clienti. I vantaggi da questo punto di vista sono piuttosto evidenti, insomma la possibilità di essere davvero coinvolta H24 perché non ha i turni e le ferie e la capacità di gestire anche più chiamate simultaneamente, ma su quella naturalezza credo che si basi molto dei vostri obiettivi. Intanto, se ci può descrivere, io l'ho detta molto profanamente, però l'idea è sostanzialmente questa, da dove nasce l'intuizione.
1: Sì, l'hai detta benissimo, l'intuizione parte dai classici ChatGPT a cui oggi siamo sempre più abituati. Adesso sempre più stanno andando sulla parte vocale e siamo sempre più abituati anche a parlare con questi assistenti, però purtroppo diciamo in Italia siamo ancora un po' indietro dal punto di vista dell'utilizzo di questi strumenti nel mondo aziendale, quindi per farli fare anche qualcosa di più che rispondere magari semplicemente in chat. E quindi da lì la prima intuizione, e ci siamo sviluppati poi su quel settore, quindi come assistente vocale telefonico. E ad oggi abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, cioè sia dal punto di vista della naturalezza della conversazione, sia da poi che cosa succede all'interno di quella conversazione. Quindi parliamo non solo di informazioni, che è la parte più banale oggi per gli assistenti, ma anche tutta una parte di agentica. Quindi può effettivamente compiere delle azioni, da leggere magari dati in un CRM o fissare un appuntamento sul calendario, su Google Calendar, o prendere degli ordini anche per un ristorante, verificare la disponibilità sui tavoli e prendere magari un ordine per quella sera e tanto altro. Quindi diciamo il limite è diventato un po' la fantasia.
0: È come dire, è un servizio che chiaramente può incontrare le perplessità, credo, di due fazioni tra virgolette opposte. Da un lato c'è chi poi la vuole utilizzare, un proprietario ad esempio di un ristorante, per citare l'esempio che facevi prima, che ha bisogno di efficacia, quindi immagino che si lavori da questo punto di vista, non vorrebbe mai che venisse prenotato un tavolo al posto di un altro. Dall'altra parte, forse questo è l'aspetto ancora più intrigante, c'è il cliente che magari ha bisogno anche di quel tocco di umanità, diciamo, nella conversazione. Chiaramente non tutti ne hanno bisogno, però questa è la grande sfida: riuscire a creare un'intelligenza artificiale empatica, voi dite. Come si fa?
1: Sì, è vero. Inizialmente abbiamo avuto grosse difficoltà. Attualmente sicuramente non è ancora a livello umano, se andiamo a dire umano e andare a considerare diciamo persone esperte e preparate su questo, però abbiamo raggiunto un buon livello anche dal punto di vista empatico. Alla fine dietro non è così romantico, perché alla fine è un algoritmo e matematica e da un certo punto di vista, e però riesce a riconoscere quelle che sono le emozioni passate attraverso il linguaggio non verbale, diciamo paraverbale, l'intonazione della voce, le pause eccetera, per capire effettivamente lo stato d'animo di quella persona in quel momento, e quindi associare quella chiamata, quella richiesta anche a uno stato d'animo, può fare la differenza nel momento in cui devi fare assistenza telefonica o vendita telefonica. E di conseguenza non solo rilevare e quindi essere empatico, nel senso percepire questo quest'umore dall'altra parte, ma anche riprodurlo, quindi avere un tono di voce calmo piuttosto che più acceso, più veloce, più lento, eccetera.
0: Ecco, credo che ci sia anche un aspetto forse non banale da un punto di vista linguistico. Insomma, abbiamo una lingua stupenda, l'italiano, che però si presta, come dire, a tantissime interpretazioni, anche in una banale comunicazione telefonica che è anche piuttosto formale per il tipo di scopo che viene prefissato. Magari non è facile raccogliere tutti questi stimoli. L'inglese ha il vantaggio di essere un po' più schematico, diciamo.
1: Sì, vero, vero. Paradossalmente l'italiano è una lingua con mille sfumature, ma è anche un linguaggio che dal punto di vista, diciamo, dell'intelligenza artificiale ha dei vantaggi, nel senso che ad oggi le tecnologie utilizzate performano molto bene con l'italiano e l'hanno fatta diventare una delle lingue più compresa in assoluto rispetto anche a tante lingue più utilizzate come ad esempio l'inglese. Dal punto di vista vocale, verbale, è più diciamo comprensibile per un'intelligenza artificiale l'italiano rispetto addirittura all'inglese.
0: Questa è una notizia davvero intrigante, interessante, peraltro è anche un modo per preservare in qualche modo la lingua in un periodo in cui ci sono giustamente tanti traini che ci portano verso l'inglese, ma almeno su alcune cose si può pensare di andare nel futuro con l'italiano. L'ultimo paio di riflessioni che volevo fare sono anche magari un po' più personali e ci raccontano anche del tuo percorso, che io ho sintetizzato veramente in pochi secondi, che però immagino sia anche un percorso fatto di scommesse. Quella che fanno le startup è una scommessa su come funzionerà qualcosa nel futuro. Pensi che questo tipo di conversazioni, chiamiamole così, diventeranno sempre più frequenti? Sarà necessario un passaggio culturale che tu immagini possa avvenire a breve? Sta già avvenendo?
1: Sì, è vero, sono perfettamente d'accordo. Alla fine si tratta di una scommessa. Io sono convinto che in questo caso è una scommessa sul chi e non sul cosa, nel senso chi sarà il leader o chi saranno i leader in questo aspetto, in questo campo, e non se effettivamente questa tecnologia raggiungerà tutte le aziende, perché lo do per scontato che questa sarà una tecnologia che un'azienda non può, un'azienda, un'attività commerciale, eccetera, un professionista non potrà non utilizzare. Perché il competitor si adeguerà e quindi di conseguenza ci si deve adeguare per essere disponibili H24 e offrire un servizio al top. Quindi da questo punto di vista credo questo. Da un altro, sicuramente ad oggi chi lo apprezza di più sono sia sul mercato, sono gli early adopter, quelli più propensi alla tecnologia, quelli che magari hanno uno sforzo in più, mettono uno sforzo in più per capire effettivamente come possono utilizzarlo nel loro caso, e la maggior parte del mercato oggi ancora diciamo pensa che è troppo difficile per lui. In realtà non è così, è
0: molto più semplice, diciamo,
1: di quello che si sente, sì, di quello che sembra. E dal punto di vista del consumatore invece ci sono tendenzialmente, diciamo, un 80-90% di persone che lo ben accetta, altre magari no, però dipende molto dal caso d'uso tipico. Quindi se un cliente magari è fortemente arrabbiato e chiama un centro di assistenza, allora quella persona lì vorrà parlare e sfogarsi e insultare una persona vera, diciamo.
0: È uno dei pochi piaceri, no? Si fa per scherzare, però, che ancora la tecnologia non riesce a restituirci a pieno. Beh, immagino sia una bella sfida la vostra, perché è un po' quel caso in cui sarà bello che si parli di voi, ma paradossalmente il vostro obiettivo è che si parli meno, nel senso che le persone parlino poi con un'intelligenza artificiale senza magari addirittura accorgersi che hanno avuto un'interazione con un algoritmo. Significherebbe che avete raggiunto, diciamo, il livello di qualità sperato. Mi ha fatto molto piacere conoscere la realtà di Yureng.ai e ringrazio ovviamente il founder che è stato con noi per raccontarcela, Fausto Pagliara. E allora noi tra poco abbiamo una chiusura che invece ci riporta verso lo spazio, ci riporta verso la storia, per concludere con è un racconto, è con un omaggio a un grande astronauta, anzi cosmonauta, che ci ha lasciato in settimana. Noi ripartiamo anche dall'ultimo pezzo di oggi, che è di Luis Capaldi e si chiama Stay Love.

0: E allora eccoci per la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, che è un grande omaggio a una figura che, quando era scomparsa non troppo tempo fa, avevamo omaggiato giustamente anche in trasmissione: Valery Vladimirovich Polyakov, che non solo è un grandissimo della storia spaziale russa sovietica, ma è anche detentore del record di permanenza nello spazio con una singola missione. Sapete che ovviamente i giorni possono essere anche contati a più riprese su varie missioni, ma cambia un po' il senso di essere lontano da casa e dal mondo per così tanto tempo. Ebbene, era nato il 27 aprile del 1942 e dunque in qualche modo in questi giorni può essere l'occasione per celebrarne la storia davvero particolare. E allora mi sono detto: perché privarmi di sentire il gradito ospite che vado a introdurre? Con noi Roberto Paradiso, divulgatore scientifico, blogger, con il suo blog Le Storie di Cosmonautica racconta tante di queste storie. Anche su Wired aveva scritto un bell'articolo insieme a Emilio Cozzi proprio nel giorno della scomparsa di Valery Polyakov. Ciao Roberto, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Ciao Francesco, ben ritrovato a tutti gli ascoltatori di Cosmo 2050. Sì, hai ricordato bene, io ed Emilio avevamo scritto un articolo a quattro mani proprio in occasione della morte di questo grande cosmonauta. Più che cosmonauta, appunto, come hai detto tu, una figura simbolica dell'esplorazione spaziale. Lui era, più che prima di essere un astronauta, un cosmonauta, non era un pilota, era un medico, e quindi ha portato, diciamo, le frontiere della medicina, della ricerca sulla resistenza umana nei voli spaziali, fino appunto all'estremo di fare un record ancora imbattuto di 437 giorni in un singolo viaggio. Ma non è
0: 18 ore, lo dico anche per arrotondare in eccesso, diciamo, questo numero, diciamo, che è sbalorditivo.
1: Sì. Diciamo che non è stato il suo primo viaggio, perché lui aveva già volato sempre sulla stazione spaziale Mir. Francesco, ti ricordi che noi abbiamo fatto, sono stato vostro ospite con piacere, per ricordare appunto il 25esimo anniversario dalla dismissione della Mir, che è caduto proprio qualche tempo fa. E lui aveva già fatto un viaggio di appena 130 giorni, 190 giorni, cioè diciamo quasi 200 giorni, quindi era già reduce da una missione abbastanza lunga, ma ha voluto tra il 94 e il 95 farne un'altra molto più lunga, 437 giorni consecutivi. Insomma, lui si è sperimentato, ha testato su se stesso quello che potevano essere gli effetti sull'umore, soprattutto perché ovviamente questa è una condizione di stress psicofisico e a parte incomprensibile, vorrei anche vedere, aggiungo io, deterioramento dell'umore all'inizio, nelle prime settimane, poi si è tutto stabilizzato e è andato tutto per il meglio. Ma la cosa più singolare, più simpatica da un certo punto di vista, è stata che quando lui è atterrato, di solito i cosmonauti vengono accolti da una squadra di soccorso che gli fa tutti i controlli medici, saturimetro, eccetera, eccetera, e li mettono soprattutto su una brandina, su una specie di sedia a sdraio, che li fanno riposare e poi li portano a braccio in una tenda di soccorso. È una procedura standard che risale ai tempi proprio delle Vostok, quindi proprio degli albori dell'esplorazione spaziale. Valery Polyakov no, Valery Polyakov ha voluto dimostrare che un uomo poteva resistere a un viaggio su Marte, che più o meno potrebbe durare questi giorni, questi 430 giorni, e si è alzato in piedi tranquillamente, è andato verso la tenda dei soccorsi con le sue gambe. Insomma, ha dimostrato che si poteva fare. Ecco, ovviamente
0: mi verrebbe da dire che, come dire, questi sono test che li utilizzano un po' come cavie, però bisogna anche dire che era una cavia di un certo livello. Sono uomini, non ce ne vogliono, come dire, gli astronauti e i cosmonauti attuali, che però avevano un'impostazione, diciamo, e una visione anche della sofferenza, secondo me, molto diversa da quella di oggi, ma non è detto che sia necessariamente un bene. È chiaro, no, che mi ha fatto piacere ricordarlo insieme a te in un periodo in cui siamo tornati a parlare di queste cose al presente, però, no, gli astronauti che sono andati a bordo di Artemis 2, per carità, hanno affrontato un periodo molto, molto più breve, diciamo, lontano da casa, però anche loro sono in realtà stati delle grandi cavie, no, se vogliamo, perché la missione, certo, Artemis 2 era fatta di esperimenti. Questo ci dice, insomma, che la strada è ancora lunga oggi. Questo ci fa vedere alle imprese di Polyakov con un'ammirazione ancora più totale, credo, insomma, lo faceva in tempi in cui anche i discorsi sulla psicologia erano molto, molto diversi da quelli attuali, mi verrebbe da dire.
1: Sì, certo, guarda, aggiungo anche un'altra cosa, che lui ha lasciato, sì, anche una grande eredità proprio a proposito della psicologia e del comportamento, perché lui, dopo la missione Record, ha partecipato nel 99 a un esperimento internazionale molto importante che si chiama SFINCS99. Praticamente una simulazione a terra di una missione con equipaggi di diverse nazionalità. Guarda caso, appunto, è un argomento di stringente attualità, perché appunto si voleva vedere come in una situazione di isolamento, sotto stress ovviamente psicofisico, equipaggi di eterogenei anche a livello di nazionalità e di culture potessero comunque riuscire a collaborare e a portare a termine la missione con successo. Questo, diciamo, è oggi, se possiamo fare un paragone, se c'è stata quella bellissima attività extraveicolare tra Samantha Cristofoletti e Edgar Artemis nel 2022, è un po' frutto di questi lavori del dottor Polyakov, che ha contribuito a creare un clima condiviso tra astronauti e cosmonauti di varie nazionalità per poter lavorare insieme. L'esempio più lampante ce l'abbiamo davanti agli occhi, l'ISS, è proprio un monumento a questi studi di Polyakov e di altri come lui, insomma.
0: Sì, è assolutamente.
1: Vorrei concludere
0: con un'immagine
1: iconica, che è quella che
0: sì,
1: c'è nell'articolo.
0: So dove vuoi andare, certo.
1: Mm-hmm. Esatto, perché è molto molto bello il fatto della foto, che è rimasta un po' alla storia, di Valery Polyakov che sta lì, che guarda dall'oblò lo shuttle Discovery che sta per attraccare. È febbraio del 95, ed è la prima volta che una navicella americana attracca una stazione russa. È un'immagine simbolica, un po' sembra un po' l'astronauta solitario, anche se poi lui non è mai stato solitario sulla Mir, però ecco, un'immagine che fa da simbolo alla sua missione e anche alla sua missione, diciamo, come persona, ecco, come essere umano.
0: Eh sì, è un'immagine straordinaria per il messaggio che porta dietro, al di là del valore estetico. Era anche il mio anno di nascita, mi fa capire come passano i tempi, purtroppo anche dal punto di vista, diciamo, delle relazioni internazionali. Grazie davvero a Roberto Paradiso per essere stato con noi. Vi ricordo anche il blog Le Storie di Cosmonautica, che raccoglie tanti di questi momenti, che sono momenti di storia ma che ci dicono tanto anche del presente. Abbiamo detto, insomma, di un paragone doveroso con la missione Artemis 2. Resta il fatto, può passare il tempo, ma questa è una delle poche cose che non cambiano, il fascino di questi astronauti che, con una bella dose di follia, anche nonostante i progressi tecnologici, si lanciano a guardare il mondo da una prospettiva diversa, però ricordare i grandi del passato, in particolare una figura come quella di Polyakov, che è il cosmonauta da record, in un periodo in cui i record avevano un certo valore simbolico e non solo, è più che mai doveroso. Siamo direi verso la fine di questa puntata di Cosmo 2050. Io ovviamente approfitto per ricordarvi ancora una volta come recuperare tutte le nostre puntate, anche se vi siete collegati soltanto adesso all'ascolto, non dovete infatti preoccuparvi, un giorno vi insegneremo come viaggiare nel tempo e tornare indietro di 2 ore. Per il momento dovete accontentarvi dei nostri podcast, li trovate sul sito giornaleradio.fm, e poi potete anche andare sul sito cosmo2050.com, nella sezione podcast trovate tutte le nostre puntate. Ringrazio e saluto Elisa Cabrini, che è stata con me quest'oggi in regia e che mi ha tenuto compagnia. Ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, per aver scelto Giornale Radio anche nel fine settimana. Vi ricordo, insomma, un palinsesto veramente straordinario tra il sabato e la domenica, quindi rimanete con noi. Noi invece ci diamo appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata del nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia. Da Francesco Massardo è tutto, ma non me ne vado senza l'augurio standard per tutti voi: non un buon weekend, ma un weekend stellare. A presto.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare. Io sono questa musica. Con Chicco Testa e Nicola Angelozzi. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
1: È la musica.
2: Ad una nuova puntata di Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi e sono sempre accompagnata dal fantastico, unico, inimitabile Chicco Testa.
3: E io ripeto la domanda che ti ho fatto altre volte: cosa mi stai per chiedere, Nicola? Perché tutte queste lodi, secondo me, sono il preludio di una richiesta.
2: Perché ormai le persone non sono abituate alla gentilezza, capito? Alla carineria. E invece io sono l'ultima delle gentili.
3: Tu sai che io sono molto contento di fare questa trasmissione con te. Che peraltro io ho ideato il programma, ma lei ha trovato il titolo, che Io sono questa musica, un titolino, diciamo, che vale la pena.
2: Tu lo sai che oggi abbiamo un artista che ha saputo e che sa attraversare mondi diversi.
3: È una sorpresa.
2: È una cosa, una sorpresa.
3: Questo artista è una sorpresa, ha detto tu sai che o non sai che.
2: No, tu sai che.
3: Ah sì,
2: tu
3: certo lo che conosci. Lo so, è qui davanti
2: e
3: a me.
2: Tu lo conosci. È un artista che sa, e lo sto raccontando pure a chi chi sta ascoltando, perché lo sai, dobbiamo presentare i nostri ospiti. Sa attraversare mondi diversi, teatro, cinema, fino ai social, seguitissimo, conquista milioni di persone con il suo stile ironico e soprattutto umano, che è molto difficile. Oggi è un attore, uno sceneggiatore, regista. I suoi video sono diventati dei veri e propri cult con più di 20 milioni di visualizzazioni. Il suo percorso parte dal teatro, dove è stato protagonista di spettacoli come il suo primo one man show, e più recentemente con The Realizzato, oltre a lavori come Compagni di scuola, L'amore è una sostanza stupefacente, al cinema anche con Giulia e Gli ospiti. Do il benvenuto a Leonardo Bocci.
4: Hola. Ciao a tutti, grazie dell'invito. È un piacere stare, un onore e un piacere.
3: Un altro romano doc,
4: sì,
3: credo.
4: Sì, non so se si sente.
3: A Roma.
4: Nato a Roma, famiglia romana. Da generazioni, poi qua in questa splendida cornice dove siamo è stupendo.
3: C'è una pista di tetti romani che sono una cosa magnifica.
2: Oggi ti voglio fare subito una domanda.
4: Vai.
2: Ci farai ridere?
4: Ma guarda, io nella vita in realtà sono
3: triste.
4: Sono più profondo.
3: Vediamo. Faccio io una domanda più seria. Vai. Tu che rapporto hai con la musica?
4: Ma con la musica è molto bello perché sono una persona a cui piace tutto. Cioè non sono un tipo, sai, di quelli, no?
3: Fanatici.
4: Sì, un po' fanatici della musica. Io no, io mi ascolto tutto. Dipende dal momento in cui che vivo in quel periodo, però mi piace di tutto. Poi io, diciamo che prima cantavo anche ai matrimoni.
3: Quando ero più giovane
4: cantavo ai matrimoni, facevo il DJ, quindi con la musica c'ho un bel rapporto. Diciamo che ne ho cantate parecchie, quindi... diciamo, ne conosco
3: anche qualche strumento.
4: Purtroppo no, è sempre stato il mio tallone d'Achille. Però magari, che ne so, magari prima
3: tempo.
4: O poi c'è sempre c'è tempo.
2: Stiamo parlando di periodi, e per parlare di periodi non c'è canzone migliore come quella di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita.

0: Senti Leonardo, ma... Senti Leonardo, ma di solito questa è una canzone che mettono i sessantenni,
1: perché diciamo.
0: L'hanno messa molte dei nostri ospiti, no? Che è la canzone della nostalgia, no? Tu sei giovane, no?
2: Io mi sento vecchio.
0: Beh, i migliori anni della nostra vita ancora li devi vivere tu.
2: Ma non lo so, non lo so. Per me ogni anno potrebbe essere il migliore anno della mia vita, non lo sappiamo, quindi.
0: Perché l'hai scelta?
2: Perché questo mi ricorda molto quando facevo piano bar e cantavo le matrimoni, come vi dicevo. E questa, diciamo, è una delle canzoni più gettonate, quindi mi ricorda un po' quel periodo. Poi ho avuto anche papà che faceva piano bar.
0: Ah.
2: E questo un po', questa canzone un po' mi lega alla famiglia, no? Ai bei tempi di quando ero piccolo, quindi ascoltavo spesso questa canzone. Renato Zero, diciamo che è probabilmente il cantante più ascoltato nella mia famiglia, no? E quindi Renato Zero mi ricorda dei bei momenti passati da piccolo. Era un sorcino, ah. I miei genitori erano sorcini, andavano sempre ai concerti. Adesso un po' non ci vanno più, però insomma.
3: Ci vai tu o non ci vai?
2: Renato Zero, una volta forse ho visto, ah. Sì.
0: Senti un po', ma com'è cantare i matrimoni?
2: Allora, cantare i matrimoni è stancante. No, nel senso no,
3: perché quando vengono
2: cantare. da solo.
3: Vengono basi... da te e ti dicono: ma me la metti questa, me la canti.
2: Con le basi, è una responsabilità. Ecco, una responsabilità, perché comunque. Sai, comunque stai celebrando il giorno più importante della loro vita, no? Quindi
3: potrebbe darsi, perché
2: potrebbe darsi, potrebbe essere
0: capita gente di tutti
2: a voglia e quindi non sai mai come porti, però diciamo che sono aiutato un po', ero aiutato un po' dalla scaletta che mi mandavano prima, però non sai mai se canto bene, canto male, gli piace o non gli piace, pensavo un'altra cosa, però diciamo che è sempre andata bene, non si sono mai
0: pagano lamentate. Bene.
2: Pagavano benissimo, soprattutto, vabbè, non parliamo di queste
3: cose.
2: Però pagavano bene. No, diciamo che da giovane è un lavoro che consiglio a tutti i giovani.
0: Pagavano bene, però ci pagavi sopra un sacco di tasse.
2: Certo, il borderò, le cose, la si ha.
3: Continuiamo con Alex Baroni, cambiare.
2: Vai.

0: Questa era Cambiare di Alex Baroni. E io voglio fare una domanda a Leonardo: quando è che nella tua carriera hai vissuto veramente un cambiamento e ti sei anche sentito un po' più sicuro di te, no? Quando uno dice adesso forse sono qualcuno, ce l'ho fatta, sono qualcuno, hai fatto proprio quello switch di non sentirti mai.
1: Sì,
0: no?
1: sì, che devi arrivare. Sempre, uno deve sempre arrivare, ho la strada ancora che c'ho da fare.
0: Però,
1: diciamo, ecco, come parlavamo prima fuori onda, quando ho avuto io ho sofferto un po' di attacchi di panico, di ansia, insomma, in passato. E quindi mi sono messo in gioco, pur di superare questo periodo un po' brutto che ci ho avuto, mi sono messo in gioco, ho detto faccio quello che voglio fare nella vita. E all'epoca ero fidanzato, facevo il ragioniere, contabilità, insomma non ero soddisfatto della mia vita, parlo di 22 anni 23.
2: Non ti vedo come ragioniere.
1: No, assolutamente no. E poi diciamo che ho avuto questa realizzazione e questo attacco di ansia forte che si chiama realizzazione, e ho iniziato a mettermi in gioco, ho iniziato a fare video sul web, e diciamo che poi
0: hai avuto le tue risposte,
1: ce l'ho fatta. È arrivato quando abbiamo fatto insieme a Lorenzo Tiberia, all'epoca eravamo gli Actual, le differenze tra Roma Nord e Roma Sud, quei video lì io dal giorno alla notte ero diventato come Francesco Totti a Roma.
0: E lo sei ancora?
1: Ormai no. Dai. Però all'epoca mi ricordo andavo in giro e l'entusiasmo era tanto, insomma, mi riconoscevano. Poi ecco, io dico sempre: il bello di questo lavoro è il fatto che quando ti riconoscono vuol dire che ancora stai sulla cresta dell'onda. Magari non ti riconoscono più, magari un po' qualcosa devi far meglio. Quindi sicuramente il momento in cui mi fermavano per strada, ho detto: forse
2: io conosco alcuni personaggi molto famosi.
1: Certo,
2: no?
1: immagino.
2: Per esempio, per dirti, più famoso di tutti, io sono il padrino del figlio di Gigi Buffon, no?
1: Ah, ok.
2: Che poi quando andavano in giro insieme lui e Ilaria D'Amico, mm-hmm, era un toro. Io per fare 100 metri allo stadio una volta all'Olimpico con Ilaria D'Amico, sì, ci ho messo mezz'ora, per ogni minuto si fermavano il selfie, l'autografo, eccetera. E Gigi spesso non poteva uscire di casa quando era portiere della Juve, della nazionale, cioè. E io dicevo: che palle. E lui mi rispondeva sempre: quando non me li chiederanno più sarà peggio,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, è vero, perché senti che comunque sei un po' passato di moda.
2: Ma questa canzone perché l'hai messa?
1: Questa canzone perché è la mia preferita. Questa è la mia preferita, e diciamo Cambiare, al di là appunto del testo della canzone, che vabbè, Alex Baroni numero uno assoluto, fosse ancora vivo sarebbe ovviamente il più bravo di tutti, e però
0: è
1: la canzone che ascoltavo e che ascolto ancora nei momenti, sai, quando sei un po' nostalgico, vuoi cambiare la tua vita, vuoi dare un po' in là, mi fa riflettere.
2: Sei fidanzato?
1: Attualmente no, non sono fidanzato, un anno fa mi sono lasciato, però va bene così, sto bene così.
0: Continuiamo con Alex Britti, quindi facciamo felice anche Chicco con Immaturi.

0: Britti e dice lo sguardo di un bambino. Perché hai scelto questa canzone?
1: Allora, questa canzone l'ho scelta perché sono legato molto al film Immaturi di Paolo Genovese, e questa è la colonna sonora del film. E diciamo, il film mi piace molto perché io sono molto romantico in questo, e crescendo dopo i 30 anni mi è venuta tutta quella nostalgia degli anni precedenti, del crescere, della scuola, degli amici, e quindi
0: notte
1: diciamo
0: prima degli esami,
1: esatto. Quindi
0: la
1: questa mi ricorda molto, cioè l'ascolto in macchina quando quei momenti in cui magari appunto stai crescendo, ti rendi conto un po' della vita. E ecco, mi fa riflettere sulla vita questa canzone.
0: Tu sei
1: sul
0: proprio
1: crescere.
0: Una persona malinconica.
1: Un po' malinconico, sì, sono un po' malinconico. Ma quando uno fa ridere per lavoro, un po' nella vita poi è un po' malinconico.
2: Tanti comici sono persone tristi o malinconiche.
0: Ma
1: mi piace a me stare un po'. Esatto, persone un po' molto sensibili. E mi piace però stare un po' nella malinconia. A volte ma non la malinconia triste, uno si deve deprimere,
0: no, però
1: ma nel ricordo, nel riflettere, nel pensare a che cos'è la vita, insomma si
2: anche un po' di nostalgia.
1: Esatto, nostalgia ce n'ho tantissima,
2: per quando di più piccolo,
1: sì, in generale nel crescere, no? Che vedi che comunque stai crescendo, i tuoi genitori stanno crescendo un po' ci penso tanto a questa cosa, soprattutto adesso che ho 36 anni.
2: Sai, mano a mano che vai avanti, sai cosa diventeranno i tuoi ricordi? Diventeranno come una di quelle vecchie soffitte dove tu hai accumulato cose per anni, e di tanto in tanto saltava fuori il vecchio disco, la biciclettina che usavi da ragazzo, un libro che avevi dimenticato. Sì.
1: No. Molto
2: la
1: bello,
2: soffitta
1: molto
2: dei
1: bello,
2: ricordi.
1: Assolutamente.
0: Continuiamo con il romanticismo quasi inaspettato di Leonardo Bocci.
1: Dai, dopo questa mi sa che c'è qualcosa un po' più divertente.
2: Questa la cantavo
0: Gino
2: anch'io.
0: Paoli, una lunga storia d'amore.

0: Io ho avuto tre fidanzamenti nella mia vita. Il primo è durato 9 anni, dai 16 ai 25. Poi c'è avuto un altro da 1 anno e mezzo e l'ultimo da 2 anni e mezzo.
1: Ma quello è quello che ti ha distrutto di più?
0: Ma ha distrutto nessuno, perché...
1: Sei
0: perché...
1: tu quello che distrutti.
0: No, assolutamente.
2: Sei rimasto amico delle tue ex?
0: Diciamo di sì, non le sento spessissimo, però se le vedo e se le sento non c'è quel rapporto di rancore, insomma.
2: Sai che si dice che questa canzone Gino Paoli l'avesse scritta dedicandola a Stefania Sandrelli,
0: no? Sì.
2: Gino Paoli lo conosco bene, siamo stati anche colleghi, più sono stato in Parlamento un certo periodo e lui era stato eletto in Parlamento, no? E avevamo una cosa in comune, che fumavamo molto.
0: Sì.
2: E l'ho scoperto, cioè lui è un uomo, è stato un grande tombeur de femme, con delle donne bellissime, sì, come Stefania Sandrelli, Ornella Vanoni, eccetera, eccetera. E però in questa canzone c'è un po' la sorpresa, perché diciamo lui non era un Adone, no?
0: Certo,
2: e Stefania Sandrelli a 17 anni era di una bellezza strepitosa, no? C'è un po' la sorpresa, dice, ti ho visto arrivare. Tu, come è successo che ti sei innamorata?
1: Mi dispiace interrompermi, ma dobbiamo un attimo fermarci, ma ritorniamo subito, tra pochissimo. Io sono Questa Musica, giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Io sono Questa Musica, un viaggio intimo tra note e ricordi.
1: E finalmente siamo tornati a Io sono Questa Musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi insieme a Chicco Testa.
2: Eccomi, sono sempre qua, non sono andato via.
1: E oggi abbiamo Leonardo
2: Bocci!
0: Eccoci qua! Eccoci.
2: Pensavi che io non mi ricordassi il cognome? No!
1: Bocci, Totti, vabbè, un po'.
0: Ma Totti magari Totti,
2: Bocci,
0: magari
2: Bocci,
0: Totti.
1: Bocci. Ti stai divertendo?
0: Molto, moltissimo, guarda. Probabilmente è una delle più belle interviste che ho fatto, perché mi piace questa cosa di parlare con le canzoni, ricordarmi delle canzoni.
2: Ma guarda, sai che viene qua.
0: Vado via e piango per l'emozione.
2: No, ma sai che viene qua qualcuno che arriva qui un pochino tutto tirato,
0: sì,
2: no? Un
0: po'
2: in difesa, armato. Poi quando comincia a parlare della musica, la musica è della tua vita.
0: È un
2: argomento che scioglie tutti.
0: Sì.
2: Un famoso giornalista alla fine della trasmissione ci ha detto: ma avete fatto la radiografia dell'anima.
0: Esatto, è vero, ecco, proprio così.
2: Vabbè, qual è la prossima, così. Nicole?
1: La prossima è Say You Won't Let Go, James Arthur.

0: questa era una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Hai mai vissuto una lunga storia d'amore?
1: Beh, sì.
2: Cioè, quanto lunga, cosa vuol dire? Più di 3 mesi?
1: Io sono stato fidanzato. No, io sono stato fidanzato.

0: Prego, Leonardo, raccontaci la storia di questa canzone.
1: A quale amore?
2: No, questa in realtà. Allora, questa in realtà mi ricorda un periodo molto brutto per tutti, ma per me è stato uno dei periodi
0: il COVID. Lockdown.
2: Uno dei periodi probabilmente più felici della mia vita.
1: Sai che anche per me è andato così.
2: Perché siamo tutti rallentati, abbiamo tutto rallentato. Io su questa canzone ci avevo scritto una poesia, ho messo poi sui social, che si chiama Me Manca, era tutto quello che mi mancava della vita precedente, no, rispetto al lockdown. E quindi questa
0: ti
2: canzone.
0: Ti ricordi qualche strofa che poi.
2: No, però la trovi su YouTube. Okay, la puoi trovare su YouTube. Adesso no, vabbè, adesso sì, me la ricordo un po', però
1: tipo.
2: Un po', mi prendete la sprovvista, manca il mare, fa due passi sulla riva ricordarmi il senso della vita e pensa al senso della vita. E mo ci penso tutti i giorni, ma quando passa vorrei porre a cazzotti al cielo con le mani. Però me ricordo.
0: Questo è un buon motivo per andare su YouTube e cercare.
2: Esatto, cercarla su YouTube.
1: Sai, anch'io ho passato un lockdown felice perché me lo sono passato in campagna.
2: Tra l'altro
1: fu una primavera meravigliosa.
2: È vero.
1: Quindi io tutte le mattine facevo passeggiate meravigliose.
0: Ragazzi,
1: con
0: l'unica pasquetta degli ultimi 10 anni in cui c'è stato il sole.
2: Esatto.
1: con un'altra persona che stava lì, eccetera, eccetera. Ma sai che cos'era il motivo dello star bene? È che non avevi i sensi di colpa perché non facevi, perché nessuno faceva niente, era impossibile
2: eravamo tutti uguali
1: e tutti rallentati allo stesso modo, non c'era l'ansia, devo venire questo, devo incontrare questo, devo trovare questo,
2: stavamo in pausa,
0: io benissimo
2: proprio da solo,
0: ma è stato proprio divertente,
1: tre persone che hanno passato un bel lockdown,
2: vedi
0: qualche volta capita. Adesso abbiamo Riccardo Cocciante con Hai un amico in me.

0: dico in me, Riccardo Cocciante. Qui nel fuori onda Leonardo ci stava facendo vedere un tatuaggio.
1: Tatuaggio? Di che tatuaggio?
2: Di Woody, di Woody, protagonista di Toy Story, doppiato, cioè la voce di Fabrizio Frizzi, il grandissimo Fabrizio Frizzi. Quindi diciamo che Toy Story è probabilmente il mio cartone animato preferito.
1: Sono d'accordo con te.
2: E mi lega molto il cartone, ma soprattutto questa canzone è una canzone che appunto mi ricorda. Mi ricorda sempre un po' l'infanzia. Gli amici.
1: Finisco un nostalgico precoce. Perché allora, solito la nostalgia comincia intorno ai 50. Senti, ma tu ce l'hai un amico così?
2: Sì, assolutamente.
0: Ce l'hai un amico?
2: Guarda, fortunatamente.
1: un amico.
2: Fortunatamente ce n'ho più di uno così, non tantissimo. Però, ecco, possono contare sulle dita di una mano.
0: Però già andiamo bene.
2: Però sì, io penso che con questa la cantiamo a volte anche insieme a dei miei amici.
0: Bello,
2: in macchina, magari la mettiamo, ridiamo, scherziamo. Quindi questa l'ho scelta perché mi ricorda appunto l'amicizia e gli amici veri, che più cresce e meno ce n'hai. Quindi questa canzone.
1: Sì, e che poi, come qualcuno dice, che sembra un luogo comune, ma se ci pensi è vero. Un uomo senza amici è veramente un uomo povero.
2: Assolutamente, sì. Ma guarda, io a volte, cioè il fatto è un anno che sono single, e a volte il fatto quando sto da solo a casa mi pesa un po', mi pesa un po'.
1: Questa è la cosa che imparerai con gli anni.
2: Sì, no, ma io ho fatto una convivenza nella mia vita. Però crescendo, cioè, ho sempre più voglia, paradossalmente, di stare a contatto con le persone.
1: Perché però devi convincerti anche che il migliore amico di te stesso sei tu.
2: Esattamente, quello sempre.
1: E devi stare con la tua testa.
2: Poi c'ho il cane pure, quindi. Eccolo qua, è un maremmano Labrador.
0: Volevo chiedere una cosa, perché spesso me lo chiedono, no? Mi dicono, ma tu che fai questo lavoro, ma... fanno su tutti i tuoi amici, quindi sono tutti attori, tutti giornalisti, tutti conduttori. Non è vero, no?
2: No,
0: frequenti gente che...
2: Guarda, attualmente, che è da poco, probabilmente uno dei miei migliori amici, che sto frequentando spesso in questo momento, diciamo che è una bella new entry, è un attore.
0: Ok.
2: Perché ci siamo conosciuti in uno spettacolo e poi ci siamo iniziati a frequentare. Però gli altri no, sono tutti architetto.
0: Perché tutti
1: i ragazzi della tua scuola, quartiere.
0: Perché sono tutti in competizione poi,
2: con gli attori è molto difficile essere amici. È molto difficile.
0: Infatti ero proprio curiosa di sapere questa cosa.
1: Nicola, annuncia la prossima canzone, che sono curioso di sentire come pronunci il titolo.
0: Wrong on You, The Lake.
1: Wrong on You.

0: New The Lake. Questa perché, Leonardo?
1: Allora, diciamo che conosco benissimo lui, Ron Gognù, è un giovane cantante e ha fatto anche Sanremo anni fa. E The Lake perché mi ricorda l'inizio di quando ho iniziato a fare video sul web.
2: Okay.
1: Diciamo che questa l'avevamo messa in un video, mi ricordo, all'epoca. E ho sempre un bel ricordo di quel momento perché, appunto, c'era il fatto di fare questo nuovo progetto con gli Actual all'epoca, appunto. Prima di fare Roma Nord e Roma Sud facevamo altri video sull'attualità proprio. E questa canzone mi ricorda quei momenti lì, quindi l'inizio del provarci a fare qualcosa.
0: Che poi tu sei stato uno dei primi a fare proprio i video così.
1: Sì,
0: perché adesso lo fanno
1: ormai
0: tutti.
1: Con TikTok, i reel,
0: esatto.
1: È inflazionatissima. Infatti a volte ho anche difficoltà a inventarmi qualcosa. Perché...
2: Senti un po', io che sono un romano immigrato,
1: vai.
2: Perché sono del nord, però ormai sto a Roma dal 79, quindi sono più romano di te.
1: Esatto.
2: Ho passato più anni io a Roma.
1: È vero.
2: E poi tutti gli anni della maturità,
1: sì.
2: Ma questa cosa, allora, gli ascoltatori che non sono romani devono sapere che a Roma c'è questa competizione un po' finta, un po' vera, un po' oggetto di scherno, un po' oggetto di divertimento tra Roma Nord e Roma
1: e
2: Sud,
1: Roma Sud.
2: A Roma Nord vivrebbero i borghesi, i pariolini, quelli con i soldi, i macchinoni, eccetera eccetera. A Roma Sud invece i romani veri, genuini. Ma è un po' inventata questa cosa?
1: Ma diciamo che
2: c'è sempre, prima di tutto, c'è sempre stata oppure c'è una cosa recente?
1: No, c'è sempre stata, però diciamo che è più al di là dell'area geografica, secondo me è un po' un modo di vivere e di essere romano, no? Quindi puoi essere anche di Garbatella ma fare il fricchettone, come si dice, o puoi essere appunto dei parioli e essere un coatto pazzesco. Quindi però è uno stile di vita, cioè alcuni, io dico sempre, a Roma ci sono delle persone che odiano Roma, cioè che sono romani ma vorrebbero vivere in un'altra città, e quindi questi magari sono un po' quelli che vorrebbero magari elevare un po' Roma, elevare un po' Roma dalla sua pigrizia, dall'essere un po' sorniona, no? Però Roma è anche bella per quella. Io una volta, penso, ho vissuto un paio di mesi a Milano per lavoro.
0: Lei morì.
1: No, quando sono tornato a Roma mi sembra di stare in vacanza.
0: Certo.
1: Mi sembra, ma sia per il tempo che proprio per
2: ascoltami, io che sono la doppia nazionalità,
1: certo.
2: Nato a Bergamo, ho vissuto a Milano fino ai 30 anni e poi a Roma,
1: mai,
2: no?
1: Certo.
2: E dico che il trucco è questo: quando tu vai a Milano devi fare un po' il romano, cioè dire, oh ragazzi, calmi, rilassatevi, tranquilli. Quando vieni a Roma devi fare un po' il milanese,
1: sì,
2: ragazzi, diamoci una mossa, perché sennò qua non si tira a casa niente.
1: Ma Roma c'è proprio questa, ci vediamo alle 4:30.
0: Però, infatti oggi quando ti ho detto puoi venire anche un po' prima,
2: però guarda, quando io sono arrivato a Roma era il settembre del 79, no? Abitavo ospite di un amico a Monti.
1: E lavoravo
2: in Via della Vite, nel pieno centro della città. La mattina uscivo di casa e c'era il sole e camminavo sopra i fori imperiali, Fontana di Trevi, e all'ora di pranzo andavo a fare colazione, andavo a Villa Borghese, pigliavo la bicicletta e facevo dici, tutto settembre c'è stato il sole, tutto ottobre c'è stato il sole, e io pensavo, ma io qui sono in vacanza.
1: Esattamente quello che
2: hai detto tu. Anche questo ha pensato anche lei, eh?
0: Sì, anche se
2: a Catania il sole c'è, diciamo.
0: Però io devo dire che per quello che, quando mi dicono ma perché ti sei trasferita a Roma, a parte la, diciamo, la parte lavorativa, io Roma non la cambierei con nessun'altra città al mondo, cioè io so che sarà la mia città per la vita, per quello che vorrei,
1: certo,
0: io.
1: Certo,
0: poi
1: certo.
0: Ovviamente sai, non è che magari poi mi finisce
2: c'era quel newyorkese miliardario che ti voleva portare a
0: però
2: New
0: me lo
2: York.
0: Presenti perché io non lo conosco.
2: No, ma hai detto che lo hai rifiutato perché volevi stare a Roma.
1: Pure è bella,
0: però se me lo presenti, beh, magari ci faccio un pensierino, eh. Continuiamo. There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

0: There's nothing holding me back. Chico già stava per fare una domanda, Leonardo.
1: No, sì, perché il titolo della canzone dice più o meno: non c'è nulla che mi tenga attaccato all'indietro. Invece tu sei attaccatissimo all'indietro.
2: Ma guarda,
1: no?
2: Questa canzone l'ho scelta più che altro perché il mood, questo mood un po' funky, un po' così.
0: Un po' di buon umore,
2: sì,
0: vero?
2: Di buon umore. Mi ricorda l'estate, quindi visto che ci avviciniamo all'estate, mi ricorda un viaggio che feci.
1: Intanto saremmo contenti se arrivasse la primavera.
2: Ma quello intanto speriamo.
1: Sentivo prima una notizia del telegiornale: sono nevicate
2: pizza,
1: in
2: guarda,
1: giro per l'Italia, eccetera, eccetera. Scusa, ti ho interrotto.
2: No, ma figurati, mi ricordo una bellissima canzone che feci a 26 anni a Mykonos.
0: Quella vacanza
2: potete immaginare com'è andata. Però un bellissimo ricordo, e mi ricordo che ascoltavamo in macchina questa canzone, la mettevamo sempre, quindi
1: è una delle tue Madeleine, cioè
2: sì, esattamente,
1: il biscotto di Proust mangiando il quale lui si ricordava i tempi della nonna.
2: Guarda,
1: eccetera,
2: questa
1: eccetera.
2: Canzone se la metto in macchina nei momenti in cui magari sono un po' così nostalgico,
1: ti ritorna quell'atmosfera di quella volta che stavi lì,
2: e mi rende felice,
1: stavi lì, c'era anche una ragazza,
0: c'era
1: uno o più di uno.
2: C'erano gli amici, la musica, l'alcol, il divertimento.
1: No, lui all'epoca era fidanzato.
2: E ha detto
1: alla sua fidanzata: con gli amici.
2: 26 anni ero single.
1: E la poverina ci ha anche creduto.
2: Sai forse perché? Perché è stata la mia prima vacanza da single dopo 9 anni.
0: Infatti, vedi che a Mykonos si va da single, è la base della vita. Se vuoi andare in Grecia da fidanzato, vai in altri posti, non vai a Mykonos.
2: Vero.
0: Comunque abbiamo una piccola sorpresa per te, Leonardo. Volevamo mettere.

0: Grazie Roma. Hai un pensiero speciale per la tua Roma, non solo squadra di calcio, ma proprio per Roma in generale.
1: Beh, appunto, questa è una canzone che mi lega sia a Roma che alla Roma.
2: Esatto, bella questa, sì, questa sì, duplicità.
1: Sì, assolutamente. No? Beh, per Roma ho tanti pensieri che mi legano a lei. Questa canzone, diciamo, che mi ricorda il 2001, l'ultima volta che avevo
2: scudetto.
1: Lo scudetto, col concerto 20, io avevo 11 anni e mi ricordo con mio padre in macchina, la festa dello scudetto, bei tempi. Ormai purtroppo non abbiamo più vissuti, tranne una piccola Conference League. Però sì, Roma, quando la Roma vince lo scudetto, a Roma succede un qualcosa di magico probabilmente, e auguro a tutti di vedere prima o poi, soprattutto a me stesso, rivincere lo scudetto da Roma, perché la città si trasforma.
2: Io ho visto sia quello dell'83 che
1: sì,
2: quello del 2001, sempre da romano. Ho visto anche purtroppo la sconfitta contro il Liverpool,
1: Coppa dei Campioni.
2: Campioni, che lavoravo con amici romanisti che la mattina dopo non si sono presentati a lavorare. Lutto stretto,
1: assolutamente.
2: Comunque, ripeto una cosa che ho detto ad un altro nostro ospite che ha messo questa canzone: indubbiamente questo è l'inno delle squadre di calcio, il più bello di tutti.
1: Sì, sì, probabilmente sì.
0: Ma che bella puntata, grandi risate, però anche grandi pensieri,
1: momenti
0: un
1: di riflessione,
0: po', momenti di riflessione malinconici. Grazie Leonardo Bocci per essere stato qui con noi. Addio, sono questa musica, ti aspettiamo quando vuoi tornare.
1: Ma grazie a voi, grazie
0: a
1: voi.
0: Grazie,
2: ci vediamo
0: Testa.
2: Una di queste sere a Roma Nord o a Roma Sud?
1: Sempre Roma Sud.
2: Roma Sud.
0: Però qui siamo in centro.
1: Siamo
0: a Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie mille, alla prossima puntata.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Rieccoci, eccoci qua, ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, il nostro programma di cinema dedicato oggi inevitabilmente al tema del lavoro. Laddove il 1° maggio, festa del lavoro, ci ha dato un po' la stura, ci ha dato un po' la possibilità di andare ad esplorare il mondo del lavoro con il cinema che ne ha affrontato un po' gli aspetti nodali, con un cinema che spesso ha comunque affrontato ha offerto degli spunti di riflessione sui ritmi serrati, la carriera, il precariato, con tutte le dinamiche magari delle risorse umane, la gestione dei licenziamenti. Ci sono veramente centinaia di film. Oggi abbiamo scelto una selezione di circa 25 film che si muovono un po' su tutte le pieghe. Film italiani, americani, francesi. I francesi in modo particolare, con una trilogia con Vincent Lindon, hanno davvero affrontato in modo egregio il tema del lavoro, ma anche noi italiani siamo stati bravi. E tra poco partiremo proprio con il film più famoso in materia, o meglio, non espressamente legato al tema del lavoro, ma che rivolge lo sguardo ad un uomo, ad un impiegato maltrattato e soprattutto sfortunato, una sorta di Calimero vivente, e che ovviamente non può che essere Fantozzi. E tra poco lo andremo ad ascoltare. Ovviamente avete anche voi la possibilità di intervenire al 334 11 11 622 con i vostri messaggi che vanno a ricordarci i film che sul tema del lavoro magari vi hanno ispirato di più, che magari conoscete, che avete visto, che volete in qualche modo suggerirci. Allora, Lisa Cabrini con me in regia, Lapo De Carlo con voi, Soul Kitchen è pronto, e se è pronto partiamo proprio con Fantozzi, che era il primo film uscito nel 1975, tra l'altro anche cosceneggiato nonché diretto da un grande Luciano Salce, e che era noto anche con uno pseudonimo, Luciano Salce, che era quello di Pilantra. Ed è stato un attore straordinario, ma anche regista, sceneggiatore, conduttore radiofonico, televisivo, commediografo, satirista, comico, davvero un mostro assoluto. E quindi Luciano Salce rimane ancora un faro acceso per noi che facciamo anche questo mestiere. E Fantozzi uscì al cinema con un grande successo il 27 marzo del 1975. E tra l'altro nel 2008 è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare. Per la sua interpretazione nel film, Anna Mazzamauro venne candidata per il Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista ai Nastri del 76. Allora, la vicenda era quella che partiva con il ragionier Fantozzi, che però era questo umile e sfortunato impiegato della mega ditta, servile nei confronti dei suoi superiori, ignorato dai propri colleghi e persino murato per sbaglio nei vecchi gabinetti dell'azienda per 18 giorni senza che nessuno se ne accorga. Anche a casa sua le cose non vanno bene, sposato con Pina, sfiorita, un po' bruttina, padre anche di un'altrettanto brutta Mariangela. Ogni mattina deve far fronte a difficoltà impreviste per riuscire a timbrare il tempo e il cartellino all'entrata. È uno dei film più tristi che abbia visto in vita mia, Fantozzi. Mi divertiva molto di più leggerlo. Cioè, quando mi ricordo che ero bambino, mi ricordo che c'erano i libri in casa di Fantozzi, anche il secondo Tragico Fantozzi, ma il film mi ha messo una tristezza addosso. Ogni volta che l'ho visto, io non ho mai capito se la gente era più apprezzava di più Fantozzi perché si medesimava, oppure rideva delle sue disgrazie, oppure altro. A me metteva tristezza, poi ognuno naturalmente ma so che tanti la condividono questo tipo di sensazione, per quanto in alcuni momenti poteva anche far ridere. Ad ogni modo, c'è questa sequenza memorabile con cui partiamo subito con il nostro Soul Kitchen dedicato al tema del lavoro. Fantozzi.
2: Fantozzi! Fantozzi! Le auguro buon lavoro, caro ragioniere! E mi raccomando, non sia così triste. Rida, rida. Il lavoro è gioia, il lavoro è allegria. Ecco, bravo, così. E adesso all'opera. Bravo, buona fortuna.

0: sequenza, no, con cui vogliamo iniziare oggi il nostro così Soul Kitchen dedicato al tema del lavoro. E invece adesso passiamo a tutt'altro genere, veniamo ad un film molto noto per noi, cioè Alla ricerca della felicità, che è un film che molti hanno visto, forse uno dei film meglio riusciti di Muccino. Devo dire che La ricerca della felicità è stato un film anche molto apprezzato. Ormai sono passati 20 anni dall'uscita di quel film, ma Gabriele Muccino si era fatto riconoscere, aveva fatto dei film molto interessanti che gli americani hanno guardato con una certa, anzi con la volontà anche di portarlo, di trascinarlo un po' ad Hollywood, perché le riconoscevano la sua qualità, la sua bontà registica. Il film con Chris Gardner, ma soprattutto con Will Smith e Jaden Smith, figlio di Will, con Tandy Newton e con anche Brian Howe, e che è un attore anche bonario che spesso fa questi ruoli spesso umani nel cinema americano. La storia è quella di appunto Chris Gardner, che è un venditore brillante senza fortuna nella San Francisco degli anni Ottanta. Tra l'altro Chris Gardner è il protagonista del film, ma ho detto che tra gli attori c'è anche Chris Gardner stesso, cioè il personaggio che dà vita a questo film è uno dei protagonisti dello stesso film, che poi invece in questo caso la sua parte viene fatta da Will Smith. Chris è un padre affettuoso di Christopher, che è questo bambino di 5 anni, marito anche di una compagna però un po' scontrosa. Chris fatica però a sbarcare il lunario, la moglie è incapace di reggere la crisi, abbandona improvvisamente figlio e marito per cercare fortuna a New York. Quindi rimasto solo, Chris cerca in tutti i modi di andare avanti e ottiene un posto da stagista non retribuito in una società di consulenza finanziaria. Non ha stipendio, è sfrattato dall'appartamento, poi dalla stanza di un motel veramente imbarazzante e infimo. Chris e il suo bambino cercano in ogni modo di sopravvivere nella giungla della città, dormendo nei ricoveri per i senza tetto, nei bagni pubblici della metropolitana e indossando sempre il suo abito migliore e anche con l'orgoglio di chi non vuole mollare. E alla fine Chris, quella porzione di felicità, riuscirà a trovarla. Qui c'è la sequenza del colloquio in questa azienda. Andiamo a sentire.
1: Jay dice che lei è molto determinato.
2: È stato ad aspettarmi fuori all'ingresso con un attrezzo di quasi 20 kg per oltre un mese.
1: E dice che è intelligente.
3: Mi piace pensarlo.
1: E vuole imparare questo mestiere.
3: Sì, voglio imparare questo mestiere.
1: Ha già iniziato a studiare per conto suo?
3: Certamente, sì.
1: Jay?
2: Sì, signore.
1: Quante volte hai visto Chris finora?
2: Non lo so. Una volta di troppo, direi.
1: L'hai mai visto vestito così?
2: No, no. Sempre in giacca e cravatta.
1: Primo della sua classe a scuola? Alle superiori?
3: Sì, esatto.
1: Quanti eravate in classe?
3: Eravamo 12. Era un paesino.
1: Ah, certo.
3: Ma sono stato il primo anche al corso per radaristi in marina, e quella era una classe di 20. Posso dire una cosa? Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro e tondo che non la so. Ma potete scommettere che so come trovarla una risposta e che la troverò la risposta. Mi seguite?
1: Chris, che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia e io lo assumessi? Che cosa direbbe lei?
3: Che magari indossava un gran bel paio di pantaloni.
0: Questa è la sequenza in cui Will Smith comincia a farsi riconoscere e con l'ironia, anche con quella, riesce ad affermarsi in un mondo incredibilmente spietato. Adesso andiamo avanti e andiamo ad un film americano che, e quindi lo dico ad Elisa Cabrini perché c'è un film che vorrei mettere poi in coda perché fa parte di una trilogia, ma c'è un film che io mi ricordo molto bene perché negli anni Ottanta aveva avuto un grande successo. Il film si chiama Dalle 9 alle 5 orario continuato ed è un film diretto da Colin Higgins che segue le vicende davvero rocambolesche di tre segretarie. Stiamo parlando dell'America rampante di quel periodo storico, anche in cui anche in Italia, Milano in modo particolare, viveva, era la Milano da bere e c'era un'America che mostrava davvero come si potesse fare i soldi con poco, si poteva vivere il grande sogno americano. che però era determinato anche da conquiste sociali che dovevano arrivare non soltanto per le persone di colore, vedi Will Smith in quel caso, ma stiamo parlando in questo caso di donne che avevano una retribuzione, tuttora c'è un problema di retribuzione che non è all'altezza, non è adeguato a quelle che sono poi le mansioni o anche alle velleità, le capacità stesse delle professioniste, ma in quel periodo storico non era facile parlarne, per cui qual era il modo migliore per poter interpretare e poter dare vita e voce a questo tipo di istanze? Beh, era la commedia, perché facendo ridere però nel frattempo facevi notare degli aspetti che erano molto importanti. Il film, dicevo, seguiva la vicenda di queste tre segretarie, una fresca di divorzio, la giovane Judy Burley, che era Jane Fonda, che trova lavoro presso la Consolidated Companies, che è una ditta molto importante, e la donna stringe subito rapporti con due colleghe, la responsabile di reparto Violet Newstead, che sarebbe Lily Tomlin, e Doralee Rhodes, che è Dolly Parton. La segretaria personale del direttore poi Franklin Hark e Debney Coleman. E non ci vuole molto prima che Judy si renda conto di che tipo sia il suo capo, Franklin, forse l'uomo più sessista, egoista, bugiardo, ipocrita, bigotto che lei abbia mai conosciuto. Abituato anche a sfruttare il proprio personale femminile, Franklin non ha il minimo interesse nell'apportare migliorie all'interno dell'ufficio, dove ha imposto un sistema lavorativo rigido, egoista, bugiardo, ipocrita, bigotto che lei abbia mai conosciuto. Abituato anche a sfruttare il proprio personale femminile, Franklin non ha il minimo interesse nell'apportare migliorie all'interno dell'ufficio, dove ha imposto un sistema lavorativo rigido e poco efficiente.

0: E dopo aver fantasticato a lungo su come sbarazzarsi di lui, succede qualcosa di veramente inaspettato. Andiamo a sentire un estratto del film.
1: Cosa?
2: Senti, lasciami finire e non impennarti a voto.
1: Hai fatto promuovere Bob Enright invece di me. Ho 5 anni di anzianità più di lui.
2: Sì, lo so.
1: Tutto da me hai imparato.
2: È vero, lo so, ma vedi, la compagnia...
1: la compagnia, balle! Tu hai deciso, tu lo hai promosso e tu ora dimmi perché.
2: In primo luogo, vedi, Bob ha conseguito una laurea.
1: Ah, bello, bello! Mentre lui era al college per la sua preziosa e inutile laurea, io già mi facevo il mazzo per questa compagnia.
2: E in secondo luogo, Bob Enright ha una famiglia da mantenere.
1: E io invece no! Questo c'entra come i cavoli a merenda.
2: Aspetta, Violet, senti, io ho le mani legate. La compagnia ha bisogno di un uomo in questo posto. I clienti preferiscono trattare con uomini, è incontestabile.
1: Ah, finalmente l'hai detto. Io non ho avuto la promozione per via di un pregiudizio imbecille. I maschi si sentono minacciati e avete un sacro terrore per qualsiasi donna che non stia seduta in posti di ragione.
2: Risparmiami le stronzate femministe, va bene? Io so quello che provi e ti comprendo.
1: Tu non capisci un accidente.
2: Allora capisco che sono il capo qui. E anche se puoi essere molto preziosa dove sei, io ti consiglio di calmarti. Non starò qui seduta a sentire. Porca vacca. Donnelly, vieni qua.
1: Ok.
2: Avevo detto di far riparare questa poltrona.
1: Va bene, ora me ne vado. Ma una cosa devo dirtela prima di andare via. Non riferirti mai più a me come alla tua ragazza.
2: Se riuscissi a capire di che cosa parli. Donnelly, cosa vogliamo fare per questa poltrona?
1: Te lo dico subito di cosa parlo. Io non sono una ragazza, sono una donna. Hai capito? Io non sono tua moglie, non sono tua figlia e neanche la tua amichetta. Cosa? Io sono una tua dipendente. E come tale pretendo di essere trattata equamente, con la dovuta dignità e con il dovuto rispetto. Come sarebbe, amichetta?
2: Non badarci, sai, è un po' fuori di sé.
1: Donnelly, non fare la finta tonta, lo sa tutta la compagnia che tra voi c'è una relazione. E chi va dicendo che tra noi c'è una relazione? Chi lo va dicendo? Lui! Cosa?
0: Questa dunque la sequenza di dalle 9 alle 5 orario continuato, commedia stretto straordinaria che per tanti anni è diventato un po' un punto di riferimento, anche perché era un modo anche divertente ma non meno coraggioso per quel tipo di ambito dell'epoca, perché parlava di argomenti di questo genere. Da quel film ne nacque anche una bellissima colonna sonora proprio di una delle protagoniste, cantante e attrice come Dolly Parton, da cui andiamo ad ascoltare proprio la colonna sonora del film.

Continuiamo insieme dopo questo pezzo memorabile di Dolly Parton e From 9 to 5, e adesso invece andiamo ad un altro film importante, Bread and Roses, il film di Ken Loach che vede il protagonista Maya, che è interpretata da Pilar Padilla, una giovane donna messicana che riesce ad attraversare clandestinamente il confine ed entrare negli Stati Uniti, e a Los Angeles trova la sorella maggiore che lavora come janitor, cioè donna addetta alle pulizie praticamente. Rosa, sposata con figli e quindi ha tante difficoltà in California già da diversi anni, perciò nel tentativo di aiutare Maya a trovare un'occupazione organizza un incontro con il suo datore di lavoro, un uomo senza scrupoli che impone il suo pugno di ferro ormai senza limite e salari ridotti all'osso. Nessuno protesta per paura di essere licenziato e dunque anche Maya a queste condizioni prende servizio. Non riesce però ad accettare tutto in silenzio e quindi negli uffici, quando appare il sindacalista Sam, che nel film è Adrian Brody, lei decide di sostenerlo nelle sue rivendicazioni. Sam fa opera di mobilitazione

0: né presso gli altri lavoratori, ma le reazioni sono contrastanti. Se alcuni sono d'accordo, in molti la paura di perdere il posto prevale su possibili rivendicazioni, tra questi c'è anche Rose. Tra le sorelle la situazione comincia a farsi tesa. Quando 6 lavoratrici vengono licenziate, Maya scopre che è stata proprio Rose a denunciarle. E la rabbia reciproca esplode con forza. Un film difficilissimo di cui andiamo ad ascoltare adesso un estratto.
1: Scusate, scusate. Per favore, ascoltatemi. Oggi è un grande giorno per i pulitori di questo palazzo, d'accordo? Ma non finisce qui. Noi faremo sapere ai proprietari che tutto questo continuerà finché non vi ridaranno il lavoro. Giusto?
2: Sì!
1: Giusto. Negli ultimi mesi siete stati insultati, vero? Vi ho visti perdere lavoro. Vi ho visti sopportare gravi difficoltà economiche, subire minacce dalla polizia. Ho visto amicizie distrutte dal tradimento. Beh, voi avete dimostrato un enorme coraggio. E ce ne vuole tanto per andare avanti. Ora lottiamo per l'assistenza sanitaria.
2: Sì!
3: L'hai detto, amico!
1: Per il rispetto del lavoro.
2: Sì!
1: Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Vogliamo tutte le cose belle della vita. Vedete quello striscione? Beh, quella frase risale al 1912, quando a Lawrence, nel Massachusetts, 10.000 lavoratori immigrati, per la maggior parte donne, dovettero lottare contro una paga da fame. E fu una lotta violenta, lunga e violenta, ma sapete che accadde? Loro vinsero. Vinsero.
4: Chiaro?
1: Nessuno vi darà le rose per niente. È chiaro? Nessuno. E sapete quando avrete le rose? Quando vi ribellerete e vi organizzerete e formerete un sindacato forte, così forte da potersi misurare con questo genere di società che vi sfrutta e vi schiaccia. E allora battetevi per i vostri diritti.
0: Questa dunque è la sequenza di Bread and Roses. Chiudiamo questa prima parte con un film importantissimo, come La classe operaia va in paradiso, il film di Elio Petri che segue le vicende di Ludovico Massa, cioè Gian Maria Volonté, detto Lulù, un operaio separato che si ritrova a 30 anni a dover mantenere ben 2 famiglie, quelle della sua ex moglie con il loro figlio e quella della sua attuale fidanzata. Una vicenda che si innesca poi all'interno di una fabbrica dove tutto è molto più complicato, dove il lavoro è durissimo man mano che il tempo passa. Andiamo ad ascoltare un estratto.
5: Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so.
6: Ma piantala, vieni qua, vieni a parlare al microfono.
7: Dammi il microfono.
6: Vieni qua.
5: Parla, parla un momento solo. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Presto pro forno. Allora io dico, cioè che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte. E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che t'hai distesa, eh?
6: Sentimi bene, Massa, te che adesso parli tanto, ma dov'è che eri? Sì. Quando noi altri, coi compagni del sindacato, abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della PA, dov'è che eri, eh? Rispondi!
5: Dov'è che eri? Facevo il cottimista! Seguivo la politica dei sindacati! Lavoravo per la produttività! Incrementavo!
0: Questa dunque la sequenza, insomma, di La classe operaia va in paradiso, film importantissimo di Elio Petri, dicevo, con un grande Gian Maria Volonté, con il quale chiudiamo questa prima parte di Soul Kitchen sui film dedicati al tema del lavoro. Tra poco.
8: Superare la frontiera dello spazio,
9: esplorare i misteri dell'universo,
8: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
9: e delle nuove tecnologie.
8: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:31. Giornale Radio.
3: Meteo. Avvio di settimana segnato dall'arrivo di una perturbazione atlantica verso l'Italia, in mattinata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia a specie tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti moderati da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Soul Kitchen dedicato al tema del lavoro e una puntata di oggi con tanti film che ne hanno raccontato le contraddizioni, le istanze, le problematiche. Quindi abbiamo iniziato con un film che conoscono tutti, cioè Fantozzi. Abbiamo proseguito con La ricerca della felicità, dalle 9 alle 5 Radio Continuato e Bread and Roses. Quindi siamo andati da quattro stili totalmente diversi di raccontare il mondo del lavoro. Adesso siamo andati anche alla classe operaia Va in paradiso, tanto per non andare lontano. Ora andiamo da un film che è un film italiano questa volta, un film che si intitola The Pills, sempre meglio che lavorare, un film del 2016 scritto, diretto, interpretato proprio da The Pills, che è un gruppo di amici youtubers composto da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi, e il film racconta le vicende di tre ragazzi, Luca, Luigi e Matteo, e che sono appunto loro, e amici fin da piccoli che si sono fatti a vicenda una promessa: non lavorare mai. Il tempo passa e loro diventano grandi, abitano insieme, passano la loro vita seduti intorno al tavolo della cucina a bere caffè senza alcuna voglia di combinare qualcosa durante le loro giornate. Sembra davvero che non sia cambiato niente da quando erano bambini, e il loro unico scopo della vita è dunque quello di boicottare il mondo che li incita a essere produttivi, con la ricerca di lavoro, con lo studio, rimanendo comodamente a far nulla nel loro piccolo appartamento della periferia di Roma Sud. Ma la responsabilità e il lavoro sono nemici più temibili di quanto avessero mai pensato, e così Matteo, Luca e Luigi dovranno essere pronti a tutto pur di vincere questa battaglia, se vogliamo chiamarla così. Stiamo parlando di una commedia, ma fino a un certo punto mantenendo fede ai propri ideali e facendo della nulla facenza, il loro è proprio vero e proprio pilastro di vita e di ragione d'essere. Andiamo a sentire un estratto di The Pills, sempre meglio che lavorare.
10: Pazzi, noi ogni sfida e ogni difficoltà abbiamo promesso che non l'avremmo affrontata, e non l'avremmo affrontata insieme, capito? Adesso io non posso permettere che un amico così da un momento all'altro decida di prendere in mano la sua vita, capito? Mentre io mi sto grattando le palle sul divano, capito? E questo è un problema, perché poi io mi sento in colpa, capito? Io mi sento in colpa. E se io mi sento in colpa, sai perché succede? Che devo affrontare la vita anche io. E a me di affrontare la vita non mi va. A me non mi va. Non mi va di andare a lavorare. Non mi va di mettere la sveglia alle 7:30, capito? Perché una vita con la sveglia alle 7:30 è una vita che non vale la pena di essere vissuta. Hai capito, sì o no?
11: Senza manco provarci.
10: Col rischio di fallire. Ma col cazzo, io non ci voglio manco provare.
0: Questa dunque la sequenza di The Pills, sempre meglio che lavorare. Veniamo adesso in un altro film che è Tra le nuvole, e il film con George Clooney, diretto da Jason Reitman, che tra l'altro è un ottimo attore tra le altre cose, oltre che essere un ottimo regista, è basato sul romanzo di Walter Kern del 2001. E qui si parla del lavoro di Ryan Bingham, che è appunto George Clooney, che è quello di licenziare dipendenti in giro per l'America. Per farlo viaggia da un aeroporto all'altro, incontrando per lo stretto indispensabile i lavoratori di aziende di ogni città che purtroppo per un motivo o per un altro devono essere mandate a casa. Ryan tra l'altro non ha nessuna relazione stabile, l'unico legame affettivo, quando si ricorda, è rappresentato dalle due sorelle, di cui una sta per sposarsi tra l'altro. La sua vita è concentrata in un bagaglio a mano, tra l'altro non troppo pesante per non perdere tempo al check-in, e colleziona punti mille miglia di cui è prossimo al raggiungimento del traguardo di 10 milioni di miglia e ogni tanto tiene anche delle conferenze motivazionali. Solo che un giorno viene chiamato al telefono dal suo capo Craig Gregory, cioè Jason Bateman, che lo convoca nella sede principale per delle importanti novità lavorative. E durante la sua breve permanenza a Dallas, una sera nota Alex, che nel film è Vera Farmiga, l'attrice, seduta al bancone da sola, e nasce tra loro un'alchimia e si confrontano con ironia sui servizi e le possibilità che gli offrono le loro carte fedeltà. La serata poi va avanti, continua anche molto piacevolmente, concludendosi nella camera di lui. La donna però, prima di andarsene, chiede a Ryan quando si potrebbero rivedere e insieme decidono di incontrarsi in Florida. Giunto poi a Omaha, il tagliatore di teste rientra in sede, inizia la riunione col capo e Natalie, cioè Ann Kendrick, illustra il nuovo e meno dispendioso sistema per comunicare il licenziamento al malcapitato di turno. La pratica di congedo sarà effettuata non più di persona, ma via webcam. Quindi non ci sarà più la necessità di viaggiare da un luogo all'altro, noleggiare auto, affittare camere d'albergo. Ogni cosa sarà gestita direttamente in ufficio. Gregory è entusiasta dall'idea. Ryan invece espone delle perplessità e, per capire se Natalie ha esperienza in questo tipo di ruolo, la mette alla prova. E il capo si rende conto, dopo aver assistito al confronto tra i due, che lei necessita di un mentore che le possa insegnare i trucchi del mestiere. Quindi chi meglio di Ryan? Insomma, due generazioni verranno messe di fronte ai loro limiti con fragilità, ma anche con colpi di scena. Andiamo a sentire un estratto di Tra le nuvole.
12: Oggi non devi fare altro che guardare e ascoltare, e quando accenno a un pacchetto di strategia, consegni uno di questi.
13: Fantastico.
12: Vorrei trovarmi qui oggi con notizie migliori. Il fatto è che ci troviamo seduti qui perché questa sarà la sua ultima settimana di lavoro, sfortunatamente.
13: Perché io?
14: Ora che cosa dovrei fare? Sapendo di non essere l'unico a perdere il lavoro, dovrei sentirmi meglio.
13: Lo capisce che è assurdo? Sono stata una dipendente modello per oltre 10 anni. Ed è questa la moneta con cui vengo ripagata?
15: Lei riesce a dormire la notte? Eh? Come sta la sua famiglia? Loro dormono bene? Avete la corrente elettrica? Il riscaldamento? Il frigo è pieno di cibo? Ha fatto il pieno alla macchina? Questo weekend andrete a mangiare una pizza? Io non lo so. Né io né i miei figli, noi non faremo niente.
16: Secondo lei che cosa dovrei dire loro?
13: Forse sottovaluta l'effetto positivo che un cambio di carriera potrebbe avere sui suoi figli.
16: L'effetto positivo? Ora guadagno $90,000 l'anno. Il sussidio quant'è? 250 a settimana? Questo che dice è positivo come effetto? Certo, staremo più raccolti perché non sarò più in grado di pagare il mutuo sulla casa e magari potremo traslocare in un bel monolocale del cazzo chissà dove. E poi, senza previdenza, potrò abbracciare forte forte mia figlia, mentre ha un altro attacco d'asma, visto che non potrò più permettermi i farmaci.
0: Questa è la sequenza del film. Veniamo adesso ad un altro tema, in questo caso è un film italiano che si intitola Mi piace lavorare. È un film che ha avuto anche un certo successo, con una storia anche davvero difficile anche da raccontare, perché si tratta del mobbing. Il film vede, che è detto di Francesca Comencini, vede protagonista Nicoletta Braschi, nota anche e non solo, certamente anche per essere, oltre che un'ottima attrice, anche la moglie di Roberto Benigni. La storia è quella di Anna, segretaria di terzo livello, che comincia ad avere problemi sul lavoro. I colleghi non la invitano più a prendere il caffè. Il suo posto di lavoro viene distrattamente occupato. Nessuno si siede più vicino a lei durante la pausa mensa. Il direttore del personale la ignora. E poi ci sono vessazioni e i problemi di lavoro che piano piano iniziano a logorare la sua vita, sola, divorziata, e che ha come unico conforto il suo rapporto con la figlia Morgana. Ed è qualcosa che davvero strazia. Io volevo andare a sentire, abbiamo due sequenze, più che sentire quella straziante mi piacerebbe andare a sentire quella in cui alla fine Anna fa causa all'azienda e vince, ma quando ritira i soldi dice questo.
17: Ecco l'assegno di risarcimento per la causa che hai vinto.
13: Grazie.
17: Mi dovresti mettere una firma per ricevuta. Beh, alla fine ce l'hai fatta, hai vinto.
13: Sì, se questo lo chiami vincere.
17: Ciao.
13: Ciao, stai bene.
17: Anche tu.
0: Questa è la sequenza, insomma, molto breve, ma che è assolutamente edificante, se questo lo chiami vincere. un'azienda che mobbizza qualcuno con la compiacenza o la complicità di altri colleghi che si prestano pur di preservare il loro posto di lavoro a dare vita a questo teatrino triste, drammatico. Qualcosa che probabilmente magari a qualcuno di voi è accaduto, se non attivamente, se non direttamente, indirettamente, vedendo qualcuno che mobbizzato lo è stato. E a volte il mobbing è uno degli elementi di cui si è parlato, e ho iniziato a parlare soprattutto negli anni 90. Ma ci sono persone che nel posto di lavoro vengono vessate da qualcuno che quasi inconsapevolmente si comporta in modo pessimo. E questo è uno degli elementi che dovrebbe in qualche modo far riflettere molte persone che chiedono di avere la coscienza a posto. Questo è un elemento che accade un po' ovunque, ma che talvolta anche nelle chiacchiere tra amici, no? Qualcuno racconta. Andiamo ad ascoltare una canzone, questa tratta da un film come Epic, e in questo caso quella degli Snow Patrol, What If the Storm Ends?

0: Siamo adesso qui con noi a Soul Kitchen con me, Elisa Cabrini, Lapo De Carlo, con tanti film dedicati al tema del lavoro. E il film che andiamo ad ascoltare adesso è Tutta la vita davanti, altro film italiano diretto da Paolo Virzì, che vede la storia di Marta, che nel film è Isabella Aragonese, appena laureata in filosofia, con lode, e che sogna di lavorare come ricercatrice. Nell'attesa cerca un lavoro part-time e lo trova grazie a Sonia, che nel film è Micaela Ramazzotti, all'epoca aveva una storia con Paolo Virzì, tra l'altro, e che le offre la possibilità di lavorare con lei come centralinista presso una multinazionale. Fin tra l'altro, se non l'avete visto, ve lo consiglio, è veramente un gioiello, è quasi un film horror per molti punti di vista. Dicevamo che il compito di Isabella Aragonese è quello di procurare quanti più appuntamenti possibili per far vendere un elettrodomestico multifunzione, ma carissimo tra le altre cose. E che succede? Che dopo essere stata istruita sulle tecniche di telemarketing e persuasione, lei riesce a ottenere molti appuntamenti grazie anche alla sua capacità di entrare in empatia con le clienti. E nonostante lei venga spesso elogiata dalla sua capo telefonista, Daniela, che nel film è un'inquietante Sabrina Ferilli, e questo per i risultati che comunque riesce a ottenere, Marta non riesce a lasciarsi mai a trasportare dall'atmosfera esaltata che si respira dentro l'azienda, dove è evidente che ogni cosa è studiata per sfruttare al massimo i dipendenti. Un giorno Marta decide di raccontare al sindacalista Giorgio, che nel film è Valerio Mastandrea, se vogliamo il corrispettivo di Adrien Brody in Bread and Roses, no? Ecco, qui invece in questo caso il film vede Giorgio che è un sindacalista molto attento, e lei le racconta le ingiustizie che vede quotidianamente sul posto di lavoro, portando sotto i riflettori gli atteggiamenti antisindacali dell'azienda. E qui ascoltiamo una sequenza in cui Daniela, cioè Sabrina Ferilli, controlla quanto stanno in bagno le dipendenti e trova Marta, Isabella Aragonese, le dice questo, sentiamo.
1: Un attimo, sono 6 minuti che stai qui dentro, quasi 7, che dobbiamo fare?
2: Un pacco, Daniela, contro il regolamento.
1: Ah, sei anche la spiritosa. Te ne sei resa conto che questo mese sei fuori dalla top 10?
2: Pazienza, me ne farò una ragione.
1: La Santarellina si è messa in testa di fare carriera in un modo più comodo qui dentro, vero? Ma non credere, perché quello, se non porti certi risultati, ti scarica lo stesso, anche se gliel'hai data.
2: Ma che stai dicendo?
1: Io ti ho messo il cuore mio in mano e tu mi butteresti in mezzo a una strada nello stato in cui sono.
2: Ti prego, Daniela.
1: Vieni qua, vigliacca, ma dove vai? Di la verità.
2: Ma che verità?
1: Ci hai scopato un nuovo, Claudio?
2: No.
1: Non ti illudere, sai? Perché intanto appena lascia quella stronza si mette con me e saremo felici. Alla faccia tua e di tutti quegli stronzi che ci vogliono male.
2: Daniela, Claudio la moglie l'ha già lasciata. Vive in un residence da 6 mesi. Mi dispiace.
0: Questa è la sequenza con Isabella Aragonese, che nel film ovviamente si trova in questo mondo che è folle e gestito appunto in modo così disfunzionale dalla realtà. Vediamo adesso un altro film che è molto noto, anche perché ha creato, insomma, diciamo anche una specie di genere, appunto, che è diventato un film cult in Italia. Smetto quando voglio. Smetto quando voglio è un film che si svolge a Roma ai nostri tempi, con un ricercatore universitario che a cui viene, insomma, negato il rinnovo dell'assegno di ricerca. Lui ha fatto una 37 anni, ha una casa da pagare, ha una fidanzata da soddisfare, ha molti amici accademici finiti per strada come lui e che ha lo stesso destino, quindi. Pietro Zinni, che è un chimico che non vuole fare la loro stessa fine, non vuole essere umiliato facendo il lavapiatti in un ristorante cinese, non vuole fare il benzinaio per un gestore bengalese, dicono. Le sue qualifiche e il suo talento non possono essere buttati al vento, si racconta. Quindi si ingegna e scopre una possibilità ai limiti della legalità, cioè sintetizza, con l'aiuto di un suo amico chimico, una nuova sostanza stupefacente tra quelle non ancora messe al bando dal ministero. La cosa in sé è, diciamo, borderline, come si suol dire, un po' è legale, ma ancora per poco. Lo spaccio e il lucro che ne derivano, ovviamente no. Però fa lo stesso, i tempi sono questi. Pietro recluta tutti i suoi amici accademici finiti in rovina, ci sono anche degli eccellenti latinisti, degli antropologi e quant'altro, e mette su una banda. Lo scopo è fare i soldi e vedersi restituita un briciolo di dignità. E le cose però poi prendono un'altra piega. E qui ascoltiamo una scena esilarante di un colloquio di lavoro tra un laureato e un meccanico. Sentiamo.
3: Niente, alla fine mi sono fatto 2 anni dentro per un fa infame con un amico. Poi sono uscito, sono andato a lavorare al cantiere da mizio. Ma tutto bene fino a 3 mesi fa che si è morto.
4: Mi dispiace.
3: Ma non ha sofferto, eh. Cioè la coltellata gli è andata bella precisa qua proprio sulla carotide, sì.
5: E poi c'aveva pure ragione quello che gli ha data una vecchia storia di poker online. Comunque, e là scoppia il casino perché i figli cominciano a litigare, si sono scannati per eredità. C'è stata un'aspra diatriba legale per la divisione delle eredità, c'è stata tutta... E famiglie sono così, no? Si litiga per i soldi, come al solito.
4: Cosa che hai detto?
5: Ha detto che i figli hanno cominciato a scannarsi, è sempre così che i soldi, no? Cioè, quando ci stanno i soldi...
4: Che? No, hai detto un'aspra diatriba legale.
5: Chi? Io non so manco che vuol dire.
4: Tu sei laureato.
5: Sono laureato io.
4: Raga, io sono stato chiaro, non assumo laureati.
5: Ma non sono laureato, ma mi hanno cacciato da scuola a terza media che spingevo il fumo.
4: Non siete affidabili.
5: Ma che stavo qua se ero laureato? Abbiamo pazienza, no?
4: Sei il terzo settimana.
5: Sono laureato. Vabbè, sono laureato, sì. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io, guardi, ho inoltrato una richiesta per rinunciare al mio titolo accademico. Significa che tempo 2 settimane io ho praticamente la quinta elementare. Se vuole le esibisco tutta la documentazione pertinente.
4: Senti, raga, qui c'è da sporcarsi le mani.
5: Sono qui apposta.
4: A me non mi serve la gente che sta tutta la vita sui libri.
5: Sono d'accordo.
4: È chiaro?
5: Sì.
4: Poi si vede che sei troppo bravo ragazzo.
5: No, però, no, bravo ragazzo no, però. No, perché io sono una persona pericolosissima, invece. Da un momento all'altro io potrei fare dei gesti...
4: Sì.
5: In qualsiasi... Sì. Beh...
6: Andrea De Santis, antropologo. Alla Sapienza era un punto di riferimento.
5: Era una fattura importante, però. Scusi tantissimo, non so cosa mi ha preso perché. Guardi, era una fattura. Ma però la cosa importante nelle fatture è il numero, perché si risale facilmente. Lei mi invia il PDF, io gliela ristampo proprio. Mi scusi tantissimo, che proprio.
4: Ma che stai a fare? Oh, vedi che non sei adatto.
5: Lo so, ma questo le assicuro un periodo emotivamente molto difficile. Però.
4: Senti, raga, fatti l'esperienza di vita. Mettete nei guai. Vivete la strada.
0: Insomma, questa è una sequenza memorabile, memorabile. Volevo andare avanti a vedere, sentire tutto il film perché questa sequenza è un colpo di genio, davvero. Allora, voglio andare anche da un altro film che in questo caso è Il Capo Perfetto. Il Capo Perfetto è un film diretto da Fernando León de Aranoa e che racconta cosa accade nella fabbrica Blanco Basculas che produce bilance di tutti i tipi. A capo della ditta c'è il proprietario Blanco, che nel film è un giovane Javier Bardem, noto per essere un dirigente comprensivo, buono e carismatico. Quando viene a sapere che nella sua impresa c'è l'arrivo previsto di una commissione di ispezione che sta facendo visita a tutte le aziende del posto per scegliere chi si aggiudicherà una premiazione d'eccellenza, diciamo che Blanco inizia a controllare che tutto nella fabbrica sia al posto giusto. In breve tempo deve preparare il suo gruppo di operai alla visita e quindi deve risolvere anche degli eventuali problemi. Ad aumentare maggiormente le sue ansie e le sue preoccupazioni arriva un operaio licenziato che si presenta in azienda insieme ai 2 figli per chiedere di essere di nuovo assunto. E niente, non vedendo la sua richiesta assolta, l'ex dipendente inizia a calunniare e a diffamare Blanco. Andiamo a sentire un estratto di Il Capo Perfetto.
7: Gli racconti dei licenziamenti, glielo dica! Vediamo se ha le palle!
8: Che sta facendo?
9: Mi ha chiesto se anch'io voglio uscire nell'articolo. Gli ho detto che prima dovevo sentire lei.
8: Buongiorno, salve.
9: Buongiorno.
8: Per cosa sono le foto?
9: Per un articolo.
8: Per un articolo. Che parla di?
9: Della sua lotta.
8: Della sua?
9: Lotta.
8: Lotta, chiaro. E lo sai il tuo capo che stai facendo questo?
9: È una storia umana. Quello che piace adesso.
8: Ah, è una storia ridicola. Un taglio, una riduzione del personale e una liquidazione regolare. Non c'è nessuna storia. Che fai?
9: Annoto le sue dichiarazioni.
8: Fammi vedere una cosa. Non sono dichiarazioni, sono... Ma siete pazzi? Non potete pubblicarlo adesso. Non ti appoggiare alla macchina. È commissionato o è una tua ideuzza questa dell'articolo?
9: Questa informazione è riservata. Proteggo le mie fonti.
8: Le fonti, certo. Ma per chi credi di lavorare? Per il Washington Post?
9: Una foto, sì.
8: Non t'azzardare. Non t'azzardare. E nemmeno alla fabbrica. Roman non può fare foto qui, eh?
9: E se attraversa e le fa da là?
8: Ma tu non dovresti essere una guardia giurata. Che hai giurato tu di fare l'imbecille? Appena vedo pubblicata una foto della fabbrica, tu finisci per strada, Roman.
9: Libertà di stampa.
0: Questa dunque è la sequenza del film Il Capo Perfetto, e chiudiamo questo blocco con un ultimo film che è Clerks Commessi, altro film molto noto, insomma, che è un film girato da Kevin Smith, una commedia del 1994, e che vede la storia di un gruppo di impiegati, di commessi per esattezza, che danno vita a una serie di dialoghi anche un po' surreali, ma in un posto di lavoro nella quale si concentrano delle vite, ma con un minimalismo davvero anche molto divertente, con discussioni che sconfinano anche su Guerre Stellari e su alcuni aneddoti che possono essere raccontati. I dialoghi di questo film, tutto girato in bianco e nero, che però diventano un cult, perché molte di queste sequenze mostrano delle intelligenze però riferite più a dei mini minimalismi, oppure al contrario a delle vicende vissute che vengono raccontate in modo ironico o autoironico. Andiamo ad ascoltare per esempio questo estratto di Clerks.
10: In pratica dice che ognuno deve stare al proprio ruolo.
11: Che?
10: Insomma, non mi dai la macchina perché secondo te ci avrei un ruolo che prevede tutta una serie di obblighi, giusto?
11: Giusto!
12: Ehi, ehi, una volta ho letto che tempo una settimana e ci sarebbe stata la fine del mondo. Poi la settimana appresso hanno scritto che eravamo stati salvati all'ultimo momento da Dio sa che razza di pesce uccello mutante. Roba da
10: quindi pazzo. Non sarei nemmeno più responsabile delle mie azioni, tipo un soldato degli squadroni della morte in Bosnia.
11: No, non farla tanto drammatica, nessuno ti ha chiesto di far fuori ragazzini o cose simili.
10: Ma già, non ancora.
12: Mi ricordo un'altra volta che... io ti spacco la faccia, maledetto bipolare di merda!
11: Era con me che ce l'aveva.
12: Già, ma ha beccato me!
11: Certo, certo, guardi, si riprende i suoi soldi e siamo pari, va bene?
12: Manco morto ci rimetto piede qui dentro. E fa che ti ritrovo, giuro che te la spacco quella tua faccia di culo!
11: Ma come cazzo ti è saltato in testa?
10: Dico, primo, ne ho piene le palle dei cretini che si mettono a commentare questi giornali del cazzo.
11: Oh, Gesù.
10: Secondo, per provarti che il ruolo non determina il comportamento.
11: Cosa?
10: E se fosse come dici, io, in quanto commesso, non potrei farlo disputare a un cliente. E invece l'ho fatto. Quello che dico è che ognuno è padrone del proprio comportamento. Per cui, anche se noleggio video, i miei, se mi va, me li affitto da Big Choice. Ti torna?
0: Questa è una sequenza di Clerks che dicevo che tra i ragazzi degli anni 90 divenne veramente un cult... sboccato sì, ma anche divertente e ripeto con alcune sequenze anche memorabili. Questo dunque era Clerks, con il quale chiudiamo il blocco del secondo blocco di Soul Kitchen, tra pochissimo invece il terzo, e qui andremo a visitare altri film con delle trilogie anche molto importanti, tra pochissimo.
13: È 1:58.
14: Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Questa è Giornale Radio, come sempre Lapo De Carlo con voi e Elisa Cabrini in regia con Soul Kitchen, il programma di cinema dedicato al tema del lavoro, con alcuni dei film più significativi che lo hanno raccontato da angolazioni e anche con posture diverse. Andiamo adesso a parlare di un film di cui non ascoltiamo l'estratto, ma perché andiamo di corsa, anche perché abbiamo veramente tantissimi generi. Un film molto noto, Norma Rae. La storia era quella di una operaia, per l'appunto Norma, che lavora in un cotonificio dal profondo sudamericano e che si avvicina ad un sindacalista di New York e decide di organizzare lo sciopero per difendere i diritti dei lavoratori. C'è una scena in cui alza il cartello Union ed è tra le più iconiche del cinema sul lavoro. Per questo film Sally Field, la protagonista, vinse l'Oscar e alla cerimonia disse: non mi aspettavo di vincerlo, ma lo dedico a tutte le lavoratrici. E il sindacalista del film era ispirato a Eli Zykovich, un attivista reale. La direzione dell'industria tessile del North Carolina, tra l'altro, si oppose alla produzione. Andiamo adesso invece ad un altro film che si intitola Tutto in un giorno. E il film di Juan Diego Botto, che racconta le 24 ore di tre personaggi in lotta per la sopravvivenza, che hanno in comune il tema drammatico dello sfratto, storie che si intrecciano e che sono quelle di persone comuni alle prese con problemi all'ordine del giorno ma determinanti nel corso delle loro vite. E c'è Azucena, che è Penelope Cruz, che è una madre di famiglia coraggiosa ma disperata perché rischia di perdere la casa ed è in lotta per il lavoro. La sua vita è una lotta appunto fatta di ristrettezze economiche, visto che il marito è un operaio che guadagna una miseria. La banca ha deciso di toglierle la casa e lei ha 24 ore per risolvere questo dramma. E poi c'è Teodora, alle prese con le scelte sbagliate che ha fatto nella vita, i fallimenti di suo figlio e lei cerca di aiutarlo, ma lui si nega, in qualche modo ha vinto nei suoi problemi. E poi Rafa, che è un avvocato che ha come missione di aiutare realmente chi è in difficoltà, ma senza trarne un vantaggio personale. E deciderà anzi di sacrificare tempo ed energie dedicate alla propria famiglia per una causa sociale in cui crede profondamente. Si trova alle prese con un caso di custodia, una ragazza araba che rischia di vedersi togliere la figlia. Lui farà di tutto per impedirlo. E allora andiamo a sentire proprio un estratto di Tutto in un giorno.
15: Non posso perdere il mio lavoro.
16: Non dipende da me.